0: L'episodio subito dopo che lo stesso Trump in conferenza stampa aveva annunciato un accordo imminente tra Stati Uniti ed Iran.
1: Con un post sul suo social Truth, Trump annuncia che un accordo è stato in larga parte negoziato con l'Iran. Gli aspetti finali e i dettagli sono in fase di discussione e saranno annunciati a breve. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto, anticipa Trump, che dice di aver parlato anche separatamente con il premier israeliano Netanyahu. È andata molto bene, sottolinea il presidente, dopo una giornata in cui aveva lanciato ancora una volta segnali contraddittori, mentre già sembrava profilarsi questo memorandum d'intesa che estenderebbe di 60 giorni il cessate il fuoco. Trump aveva detto alla CBS: ci stiamo avvicinando molto ad un accordo. Ad Axios invece che le possibilità di un'intesa o di un attacco erano 50-50, e all'emittente Canale 12 Trump aveva assicurato che non avrebbe firmato un'intesa non vantaggiosa per Israele. Il presidente, che questo fine settimana ha scelto di restare alla Casa Bianca, dove ha convocato i consiglieri Witkoff e Kushner, il vicepresidente J.D. Vance e il capo del Pentagono Hegseth, ha poi sentito in videoconferenza i leader dei paesi del Golfo ed altri leader regionali. Tutti lo hanno esortato e convinto ad accettare l'accordo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Nessuna replica ufficiale per ora da Teheran alle parole di Trump, ma una rettifica dell'agenzia di stampa iraniana Fars definisce incompleto e incoerente con la realtà l'annuncio del presidente sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che rimarrebbe sotto la gestione dell'Iran. Inoltre, sottolinea Fars, non è stato preso alcun impegno in merito al programma nucleare di Teheran. Un convoglio della Global Sumud Flottiglia in viaggio via terra per portare aiuti alla striscia di Gaza è stato fermato dalle autorità libiche della Cirenaica, che hanno intimato di lasciare gli aiuti e di tornare indietro. Intanto il ministro israeliano Ben-Gvir non potrà più entrare in Francia a causa del comportamento tenuto con gli attivisti sequestrati in mare, lo ha annunciato su X il ministro degli esteri francese. Un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle scorse ore. Forti esplosioni sono state udite nella capitale dopo che l'Ucraina aveva avvertito di aspettarsi un importante attacco russo. Sono possibili nuovi lanci, rimanete nei rifugi, ha scritto su Telegram Timur Chashenko, capo dell'amministrazione militare della città di Kiev. Ora la cronaca, la tragedia alle Maldive. Riportate in Italia le salme delle ultime 4 vittime. Si apre una settimana decisiva per le indagini. Domani le prime autopsie.
2: Nessuno dei parenti all'aeroporto, tutti a casa stretti nel dolore. A Milano Malpensa atterrate le casse in legno con le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Le autopsie disposte dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, fondamentali per far luce su quanto accaduto nella grotta alle Maldive. Gli esami inizieranno sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, primo recuperato e rimpatriato. L'ipotesi più probabile è che i sommozzatori italiani abbiano perso l'orientamento e finito l'ossigeno cercando l'uscita dal cunicolo. Gli speleosub finlandesi che li hanno riportati in superficie affermano avevano attrezzature inadeguate. Queste ultime saranno al vaglio degli inquirenti, come il piano di missione che definiva l'incarico della professoressa Montefalcone e le sue mail con l'Università di Genova, da cui potrebbero emergere dettagli utili sulle autorizzazioni alle attività. Agli investigatori ha consegnato i dispositivi elettronici della docente il collega Stefano Vanin, spiega: eravamo lì per fare ricerca. Elena Baiocco, GR1.
0: Sconcerto a Parma per l'aggressione a 2 insegnanti da parte di un gruppo di studenti in un parco cittadino. Nel video diffuso online i docenti vengono insultati e colpiti anche con cinture. La scuola valuta provvedimenti disciplinari, mentre il ministro Valditara, intervenuto al TG1, ha condannato con fermezza l'accaduto. La visita e le parole del Papa nella terra dei fuochi. Va scardinata una cultura del privilegio e della prepotenza che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo, ha detto Leone XIV. Una visita breve ma di grande intensità alla sua, che ha portato la vicinanza a quella zona dove negli anni sono state sversate e bruciate tonnellate di rifiuti, un malaffare il cui prezzo è pagato in inquinamento ambientale da chi ci vive. Ed ora lo sport, Serie A, ultima giornata, 3 pari tra Bologna ed Inter e 2-1 della Lazio sul Pisa nelle gare del sabato. Oggi domenica di verdetti, si giocano Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese, ininfluenti per la classifica. Saranno decisive per la salvezza Lecce-Genoa e Cremonese-Como, l'Ariani anche in lotta per la zona Champions, che si deciderà con Milan-Cagliari, Verona-Roma e il derby della Mole Torino-Juventus. Serie B, andata finale.

0: playoff si affrontano Catanzaro e Monza, ritorno venerdì prossimo. Formula 1, Russell su Mercedes si impone nella sprint race del Gran Premio del Canada, sua anche la pole nella gara regolare in programma oggi. Giro d'Italia, il danese Vingegaard vince la 14ª tappa e conquista la maglia rosa, e poi l'America's Cup, ultima giornata di regate a Cagliari, Luna Rossa Women and Youth con candidata ad una vittoria storica davanti al pubblico di casa. Ci fermiamo qui, la linea torna a Serenotte Basile.
1: Stereo Notte

0: eccoci qui dopo il GR con Max De Tomassi, ma anche con Sergio Ovaghimian Brasil. Molto buona noci, Serginho.
1: Molto buona noci, galera. Molto buona noci.
0: Ogni anno ti chiamiamo sempre più o meno nello stesso periodo per ricordare il grande Jorge Gilberto, che il 16, no scusa, il 10.
1: Il 10 giugno
0: compie gli anni.
1: E abbiamo anche ricordato quanti, che erano tanti.
0: Esatto, l'abbiamo ricordato la settimana scorsa, ci abbiamo messo 3 ore per fare i conti.
1: Sì, abbiamo fatto un po' di confusione, però poi ci siamo arrivati.
0: Esattamente. Jorge Gilberto, che è la tua grande passione, sì, l'uomo, che... l'uomo per il quale tu ti sei votato alla musica brasiliana, sì, e alla radio anche.
1: Assolutamente sì, è stato per me davvero un incontro fondamentale per immergermi in questo mondo, in questa, tra virgolette, quella che io chiamo una doença.
0: Sì, è una,
1: perché è una malattia,
0: è una malattia. Realtà,
1: praticamente dalla quale non voglio, non faccio niente per guarire, perché mi ha segnato profondamente. Preferisco rimanere ammalato.
0: Primo brano è Obalala, tratto da Chega de Saudade. Sì. Di questo album parliamo fra qualche minuto.
1: Il primo grande disco che ha fatto lui.
0: Io ti voglio chiedere una cosa, Sergio. Oggi, nel 2026, Jorge Gilberto è ricordato sufficientemente per la sua grandezza in Brasile?
1: Da chi conosce la musica, chissà di musica, sì.
0: Si potrebbe fare qualche cosa di più?
1: Dovrebbe essere fatto, perché
0: che
1: tra
0: faresti?
1: L'altro la cosa che più mi colpisce a me,
0: sì,
1: è che sono i brasiliani che hanno messo molti musicisti, in particolare parliamo di João,
0: sì,
1: Gilberto, in un cantuccio. Se ne parla troppo poco, perché io credo che João Gilberto, così come altri musicisti, è un patrimonio culturale mondiale, ma del Brasile è davvero qualcosa che dovrebbe essere difeso, divulgato, ricordato, perché hanno segnato un'epoca. Di questi musicisti rimane traccia per sempre,
0: sì,
1: e quindi viene fatto troppo poco. E ti dirò, che te lo dico con certezza, molto spesso sono più ricordati, celebrati e rispettati fuori dal Brasile che non
0: che
1: all'interno.
0: Nessuno profeta è in patria,
1: e questo,
0: no?
1: Mi dispiace tantissimo, perché davvero è un qualcosa che il mondo brasiliano dovrebbe

0: meglio di tutti difendere, ma mi è rimasto impresso quello che Bolsonaro ha detto quando è morto João Gilberto. Ne ho sentito parlare, mi sono veramente sono stramazzato.
1: Lo sai che purtroppo il governo brasiliano, sia all'epoca di Bolsonaro che attualmente, ma anche nel passato, non si rende mai conto che il miglior biglietto da visita del Brasile è la musica.
0: Assolutamente.
1: Perché ciò che il governo brasiliano, i governi hanno realizzato negli ultimi 20, 30 anni, 50 anni, non è mai stato così importante e forte quanto quello che ha fatto la musica per divulgare la bellezza e la grandezza di questo paese.
0: Consideriamo che questo genere di musica in una certa epoca ha cambiato completamente il profilo del Brasile, perché quello che era per tante persone soltanto roba divertimento, la frutta in testa,
1: scimmie, le foreste,
0: veramente ha dato
1: luoghi
0: incontaminati, un punto incredibile della cultura, nel valore, nell'apprezzamento della capacità estetica e musicale, del talento che questi musicisti esprimevano, che andrebbe davvero difeso in maniera totale, sì, con sì, molta puntualità.
1: Vedi, João Gilberto è talmente grande che ci fa parlare addirittura di temi legati al sociale e alla, sì, politica, cosa che non è un argomento che noi trattiamo all'interno della trasmissione che va in onda da 26 anni.
0: Tra l'altro, Max, mi è piaciuto iniziare questo nostro percorso dedicato a João in occasione del suo compleanno.
1: Sì.
0: Che è O Balalà, perché era la facciata B del primo disco che lui ha fatto.
1: Dice che è da Saudade.
0: In particolare è l'unico disco nel quale lui ha voluto con sé Garoto da Lua,
1: sì,
0: che era il gruppo col quale lui aveva iniziato la sua carriera come crooner, quindi come voce solista di questo gruppo musicale.
1: Strano, perché lui non è che si trova bene con tutti.
0: No, anzi, è andato molto male, tra l'altro, perché il suo modo di fare, le sue manie, eccetera, lo hanno praticamente espulso a stretto giro, però l'ha voluto in questo frangente che fossero presenti in questo brano che lui ha scritto, che è O Balalà.
1: Sentiamoci il secondo brano tratto da Amor, Un Sorriso e A Flor, Doralissi, e poi torniamo a parlare con Sergio Ovaghimian Brasil del grande João Gilberto de Oliveira.

0: Signora Lissi, Jean Gilberto, allora Sergio, raccontaci qual è stata e come hai realizzato la scelta di queste 9 canzoni.
1: La scelta è stata fatta con questo senso, naturalmente scegliere per me cose della storia musicale di Jean Gilberto è stato molto difficile, molto molto difficile, però ho pensato di tenere conto di un percorso professionale, musicale e di, come posso dire, proprio considerare le date fondamentali.
0: Certo.
1: Ecco, il primo brano abbiamo ascoltato Balalà, che è il primo grande disco che faceva parte della trilogia, appunto, dei tre LP che sono usciti in sequenza, il primo dei quali era Scega di Saudagi.
0: 1962.
1: Poi a seguire è stato prodotto Un amore sorriso a Flor,
0: che era 64?
1: A stretto giro proprio, e l'anno
0: tra questi due c'era l'album con Stan Getz, però.
1: No,
0: quello è 63.
1: Quello successivamente nel 63.
0: Ah, quindi Un amore sorriso a Flor a distanza di pochissimi mesi.
1: Di pochissimo tempo, quindi in questo brano ci sono tante cose belle. A me mi è parso particolarmente gradevole questo Doralissi
0: che è di Dori Belcaimmi.
1: No, Doralissi.

0: scusa, Jeannette Gialmeda,
1: sì, che sì, nonostante il nome è un uomo.
0: Ah sì?
1: Sì, sì, non è una donna. Jeannette Gialmeda, non so perché ci aveva sto nome, però è un uomo.
0: Sì.
1: È una cosa piuttosto carina, ma anche il testo, perché praticamente è la storia di qualcuno che dice: sono rimasto fregato, io non volevo, però tu hai insistito, certo, tanto, alla fine ci sono caduto, ma io lo sapevo che finiva male.
0: Certo.
1: E ancora com'è che vamos a fare?
0: Certo, che cosa possiamo fare?
1: Che possiamo fare? Ma io lo sapevo.
0: O amor, o sorriso e a flor è tra l'altro una frase, adesso mi veniva in mente Dorival Caymmi, di una canzone di Dorival Caymmi.
1: Sì, sì, sicuramente, però davvero è il titolo poi dell'album, che sì, è appunto il secondo grande LP di questa trilogia iniziale, che è O amor, sorriso e a flor.
0: Bene, allora Doralissi l'abbiamo ascoltata, grande canzone in assoluto. E dimmi una cosa, questi tre album, no, sono stati importantissimi per João Gilberto.
1: Sì.
0: E poi successivamente hanno creato un grandissimo problema a João Gilberto, che ha processato,
1: sì,
0: la,
1: sì,
0: casa,
1: sì,
0: discografica, che li ha uniti in un'unica opera.
1: Sì, sono addirittura 20 brani, se non sbaglio. La cosa che lui non ha sopportato è che, io non so bene come ha fatto, ma
0: sì,
1: ci sono alcuni brani che sono stati
0: tagliati,
1: accorciati, ma,
0: sì, sì,
1: ma
0: sì,
1: parliamo di
0: minuti,
1: secondi.
0: Ah, di secondi.
1: Secondi.
0: Ah.
1: Quindi veramente soltanto l'orecchio di João Gilberto poteva percepire questa cosa e l'attenzione maniacale che lui aveva per i brani che cantava e che aveva proposto, perché davvero sappiamo tutti, per averlo letto, per aver avuto modo di sentire altri musicisti, che era davvero complicato avere a che fare con João Gilberto,
0: certo,
1: artista, perché era maniacale,
0: maniacale
1: per tutto. Addirittura io mi ricordo che in un concerto all'aperto a Roma, veramente è una cosa incredibile,
0: Villa Celi Montana.
1: A Villa Celi Montana si è fermato e ha detto a uno di non fumare più.
0: Sì.
1: Stava all'aperto, quindi
0: sì,
1: davvero ci vuole, però lui dà fastidio. Quindi
0: certo,
1: figuriamoci con i musicisti, con quelli che erano i tecnici, con la, di tutto, qualsiasi cosa. Quindi
0: sì,
1: di conseguenza è stato veramente molto molto complicato.
0: Adesso c'è Esci Seu Olhar, Questo tuo sguardo, grande canzone di Tom Jobim, cantata da João Gilberto. Ce l'ascoltiamo e poi ne parliamo con Sergio Ovaghimi Ambrasini.

0: João Gilberto, esse seu olhar.
1: Sì, l'ho scelto perché, come ho accennato e come ti ho proposto di seguire un canovaccio, diciamo, storico,
0: sì,
1: abbiamo toccato naturalmente la musica dei primi tre dischi importanti che lui ha fatto, poi non poteva mancare certamente qualcosa che riguarda in particolare Tom Jobim, che è stato insieme a Vinicius Simola, è quello che è la Santissima Trinità, sì, della Bossa Nova,
0: che comunque è un autore che lui ha cantato tanto.
1: Infatti la Santissima Trinità hanno cominciato veramente questo percorso che ha portato la musica brasiliana, in particolare la Bossa Nova, ai massimi livelli planetari, perché sì, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo.
0: Ricordiamo, la settimana scorsa abbiamo parlato di Johnny Alf e di Johnny Alf che non è voluto andare negli Stati Uniti, mentre Jobim, João Gilberto e
1: tanti altri, Oscar Cartoneves,
0: sono andati.
1: Sergio Mendes, sono andati tutti.
0: Ricordiamo, 1962 c'è stato un volo che ha portato questi brasiliani da Rio de Janeiro, molto probabilmente, a New York, per suonare tutti quanti alla Carnegie.
1: Organizzato da Itamari.
0: Organizzato dal ministro dal Ministero degli Esteri.
1: E che evidentemente aveva una certa sensibilità anche nel proporre, nel far uscire il Brasile da questo stereotipo, stereotipo che non rispondeva alla realtà, perché c'era una cosa che il movimento brasiliano era uno dei movimenti mondiali, perché in quell'epoca era grande effervescenza a livello mondiale.
0: Sì, sì. Però dire la verità, poi lo stereotipo almeno negli Stati Uniti è rimasto, perché non mi sembrano gli americani particolarmente interessati alle culture che vengono da fuori.
1: Sono refrattari, loro
0: più sei d'accordo con me?
1: Acquisiscono, la modificano a uso e consumo.
0: Perché tu hai viaggiato tanto, Sergio, no? Ricordiamo che sei stato una figura importante della nostra compagnia di bandiera, compagnia aerea, e quindi hai conosciuto il mondo, e negli Stati Uniti hai sempre avuto questa impressione?
1: Sempre, io ho sempre avuto, loro adattano molto alle loro esigenze, si creano un mondo parallelo a volte, mischiando delle cose che non c'entrano niente, però a loro piace, è un po' quello che avviene a volte nella cucina, dove loro prendono delle cose, le modificano e vengono fuori a volte delle cose orribili che soltanto guardarle fa impressione, eppure loro ne vanno
0: mangiarle
1: pazzi.
0: Invece?
1: Loro ne vanno pazzi.
0: E mangiarle invece come va?
1: No, per carità, no. Quello alla larga proprio.
0: Senti, il prossimo brano è Vivo Sognando, canzone molto bella.
1: Vivo Sognando, sì, questo naturalmente perché ricordavamo prima del grande esito della spedizione brasiliana a New York, dove interviene Stan Getz.
0: Sì.
1: Grande musicista, grande sassofonista, grande jazzista.
0: Che invita João Gilberto, Tom Jobim
1: e anche Astrud Gilberto, che per la prima volta fa un disco e appare lei in un brano della raccolta di questo disco.
0: È vero che ci deve andare Miuscia al posto di
1: questo, non te lo devo dire, ma non credo, perché Miuscia quell'epoca là ancora
0: non era la donna di
1: Gio. No, assolutamente, perché lui era ancora sposato con Astrud e Miuscia soltanto, non so se stava in Francia, perché lei a lungo da giovanissima è stata in Francia, poi si sono conosciuti infatti in Francia
0: con Violetta Parra,
1: però con Stan Getz ha fatto questo bellissimo disco che è diventato un punto, davvero una colonna portante, perché è uno dei dischi più conosciuti, più celebrati e più ricordati nella musica brasiliana.
0: È la porta d'entrata della musica brasiliana, della bossa nova, nel mondo
1: assolutamente
0: della musica americana.
1: Un brano della selezione davvero molto bello.
0: Vivo Sognando.

0: Jean Gilbert Stanghez, Vivo Sognando, il piano è quello di Tom Jobim, insomma davvero un album storico, io lo amo tanto per tanti motivi, ma in particolare perché è stato inciso il giorno del mio compleanno.
1: Ecco, e allora?
0: 1963, 23 aprile, e loro erano lì in studio a registrare mentre io nascevo, non è male sta cosa.
1: No, no, dire di no, insomma. C'erano due nascite importanti.
0: Grazie. Tornando ai primi tre album di Jean Gilberto, abbiamo detto che Jean Gilberto poi ha processato la EMI, la
1: sì,
0: EMI
1: sì,
0: per questo, ma è un processo che è talmente tanto andato avanti con il tempo,
1: più di 20 anni,
0: è davvero, poi ci sono stati anche degli episodi legati a questo processo, per esempio il presidente della EMI del Brasile di 20 anni fa mi raccontò che a un certo punto, a causa del processo, dovette portare Jean Gilberto negli studi della EMI brasiliana, dove erano custoditi nella cassaforte i tre master. Esattamente. E João portò la chitarra. Lui ascoltò i tre album, evidentemente lì c'era anche la presenza di un legale,
1: rappresentante legale della
0: EMI, certo. Un pubblico ministero. E poi a un certo punto Jean Gilberto, visto che sapeva che il presidente della EMI era di origini portoghese, Paulo Junqueiro, gli disse: tu sei portoghese, vero?
1: L'ha bruciato sicuramente.
0: No, a me si è messo a suonare una canzone famosissima della cultura portoghese, una casigna, una cosa del genere, proprio per dedicare a lui. Non so, cioè lui aveva un processo contro la EMI,
1: però gli ha cantato una serenata.
0: Però gli ha cantato una serenata.
1: Ma la cosa che io pensavo invece, quando lui, diciamo nel dibattimento,
0: sì,
1: ha detto, per fare quadrare la situazione della sua rivendicazione, ha chiesto: ma lei alla Gioconda metterebbe i baffi?
0: Certo, è stato bravissimo.
1: No? È una battuta.
0: Ma poi questi soldi sono arrivati.
1: Angosciante, no? Non te lo so dire, ma credo che sia rimasto un po' appesa la cosa. Non credo che, oppure che è andata non come lui sperava.
0: C'è stata una cosa molto triste, che a un certo punto una delle banche più importanti del Brasile ha offerto a João Gilberto 10 milioni di reali o 10 milioni di dollari per poter continuare a sostenere le spese del processo. Però questi soldi poi purtroppo sono finiti. Loro hanno acquisito i diritti del processo semplicemente investendo o anticipando 10 milioni, penso, di dollari alla famiglia di Jean Gilberto. Poi non lo so com'è andata, perché è una cosa talmente tanto complicata, però insomma sicuramente gli eredi di Jean Gilberto in qualche modo riusciranno ad avere almeno le briciole di questo processo, che all'epoca era stato stimato per 46 milioni,
1: una cosa veramente colossale davvero.
0: Bene.
1: Perché lui veramente era imbufalito per qualche secondo che su alcuni brani era stato tagliato per farci entrare in un solo disco tutto quanto.
0: Però alla fine l'ha vinto, Alla fine l'ha vinto. Allora, tu adesso hai scelto una canzone in cui si incontrano due artisti così particolarmente
1: agli antipodi.
0: Però
1: antipodi.
0: Vediamo quanto sono vicini. Jean Gilberto e Rita Lee. Perché l'hai scelto?
1: L'ho scelto proprio per questo motivo, perché quando il talento è così grande,
0: sì,
1: il punto d'incontro si trova. Quindi una regina del rock, che è stata Rita Lee, che
0: sì,
1: se n'è andata qualche tempo fa,
0: sì, sì,
1: e Jean Gilberto ancora prima di lei purtroppo se n'è andato, è stato un disco, una presenza davvero leggiadra, perché

0: è stato uno spettacolo organizzato dalla Rete Globo.
1: Sì. Un programma televisivo,
0: Paolo, programma televisivo
1: a San Paolo.
0: A San Paolo.
1: In atteso il fatto che Gian Gilberto accettasse dalla TV Globo la possibilità di fare uno speciale tutto quanto dedicato a lui.
0: Molto ben disposto, perché davvero i filmati che ci sono vedono un Gian Gilberto in grandissima forma.
1: La qualità è eccellente.
0: In grandissima forma.
1: Sì.
0: E la cosa bella è che lui comincia a cantare questo brano, tra l'altro molto datato, perché è di La Marcini Babbo.
1: Sì, una marcetta.
0: Sì, che è un grande compositore degli anni 30.
1: Del Carnevale, addirittura.
0: Sì, veramente molto, molto datato. Lui naturalmente lo rivisita in forma
1: bossa nova,
0: in forma Gian Gilberto.
1: Ricordiamo che nasce come una marcetta di Carnevale.
0: Sì, una marcigna, sì. E lui lo ha ovviamente rivalutato, rivisitato, rieditato in forma meravigliosamente bossa nova.
1: Sì.
0: E mentre lui comincia a cantare, dopo un po' si sente Rita Lee che dalle
1: quinte
0: pian piano si avvicina a lui e si mette seduta e canta insieme a lui questo brano che davvero è struggente,
1: una voce vellutata
0: davvero delicatissima,
1: e poi si vede che lei osserva lui come se fosse di fronte a un dio.
0: Del resto, chi ama la musica brasiliana di questo tipo vede in João Gilberto una sorta di divinità.
1: Certo.
0: E a me mi ha sempre fatto impressione Caetano Veloso in quella celebrazione dei 50 anni della Bossa Nova a Buenos Aires, dove si è esibito come ospite insieme a Gian Gilberto, e dove sta seduto accanto a Gian Gilberto e lo guarda come se vedesse una divinità.
1: Sì, sì, in devozione totale.
0: Sì, con devozione totale, proprio, con una grande devozione. E Gian Gilberto, che è altrettanto portato affettivamente parlando verso Caetano, che in qualche modo ricorda tanto Gian Gilberto per la sensibilità e la delicatezza.
1: Sentiamoci Juju Balangandas, Gian Gilberto, Rita Lee.

0: spiegalo bene te, perché non è facile.
1: No, vabbè, diciamo che è una cosa che riguarda la cultura baiana e soprattutto le baianas,
0: sì,
1: che sono un po' le sacerdotesse del candomblé, della religione, che è una miscela tra quella cattolica e quella, certo, che è portata dagli africani, e sono delle cose, delle non no, suppellettili, come, sì, possiamo chiamarle,
0: degli oggetti
1: che loro praticamente, sì, hanno,
0: dei portafortuna,
1: sì, dei portafortuna, ecco, sì, sono delle cose che praticamente
0: d'argento,
1: vengono d'argento,
0: adesso vengono venduti d'argento,
1: che,
0: sì,
1: vengono usate in certe situazioni, sì, musicali, ma non solo, religiose, ma non solo, e che sono legate alla religione e a questa tradizione
0: del candomblé,
1: davvero.
0: Adesso sono molto belli come oggetti e li troviamo spesso nelle case dei borghesi brasiliani di Rio, di San Paolo, di Bahia, perché è un grande insieme di oggetti d'argento, in particolare c'è anche la figa.
1: Fanno arredamento.
0: Che è una mano, un pugno chiuso con il dito pollice dentro fra l'indice e il medio.
1: Serrato tra indice e medio.
0: E quella è chiamata figa ed è una dei tanti portafortuna, sì, del Balangandà. E poi ci sono della frutta, dei frutti.
1: Quindi veramente
0: la spiga di mais, se non sbaglio.
1: Sono varie cose che appunto ricordano la frutta o comunque delle cose commestibili. Ecco.
0: Sì, hai parlato del Balangandas, che abbiamo ascoltato il brano Juju Balangandas, però hai detto anche che questo oggetto viene da Bahia perché in qualche modo si rifà alla religione,
1: sì, a questa religione che in qualche maniera si è creata grazie all'incontro tra
0: gli afrodiscendenti
1: e i portoghesi.
0: Esattamente. E adesso però c'è Euvin da Bahia, cioè io sono venuto da Bahia. È imprescindibile il fatto che João Gilberto ricordi spesso di essere un baiano, anche se con la sua musica non sembra esserlo, perché la sua musica è una musica del mondo, non è nemmeno di Bahia.
1: No, certamente dal punto di vista musicale è sicuramente qualcosa che va molto al di là della cultura baiana o comunque del reconcavo baiano,
0: sì,
1: perché lui proviene da un posto un pochettino all'interno, intendo,
0: sì,
1: dire, nel Rio San Francisco, lì vicino,
0: sì,
1: Juazeiro.
0: Juazeiro do Norte.
1: Sì, Juazeiro do Norte, dove tra l'altro è nata anche
0: la grande artista brasiliana?
1: Sì, la regina praticamente.
0: Chi è il Baramaglio?
1: No, adesso mi viene in mente.
0: Va bene,
1: quella bellissima donna molto giunonica che fa i numeri da circo sul palco.
0: Oddio, ci penso adesso.
1: Sì, no, adesso c'è un momento di come dire, di blackout.
0: Allora, sentiamoci Euvin da Bahia e poi andiamo
1: e adesso
0: a vedere chi è.
1: Fuori.
0: Va bene. João Gilberto, Euvin da Bahia.
2: Euvin da Bahia cantar. Eu vim da Bahia contar tanta coisa bonita que tem.

0: João Gilberto è un vin da Bahia, un brano di Gilberto Gil che João sceglie di cantare, sì, proprio perché si riconosce in questa canzone
1: molto,
0: io vengo da Bahia.
1: Vengo da Bahia, è un Gia volto para là.
0: Ti è venuto in mente chi è la cantante di João Zero Norci?
1: È vero.
0: Nata nello stesso posto dove è nato João Gilberto.
1: Invece Sangallo.
0: È uguale a lui praticamente, musicalmente parlando, perfetta.
1: Praticamente è un animale da palco, sì, praticamente, dove dà uno spettacolo incredibile. Soltanto lei già riempie il palco di vitalità, di esplosione, di gioia, di tutto.
0: Ha cantato con Shakira qualche tempo fa.
1: È veramente un animale da palcoscenico, instancabile. È capace di stare 2 ore sul palco senza perdere un attimo la sua esplosività.
0: Senti un po', hai scelto un'altra canzone che non conosco molto bene, si chiama Nova Ilusão.
1: Mi piace proprio tanto, è un brano molto vecchio questo, un brano molto vecchio, scritto da due artisti, da due compositori molto datati. È un brano che mi piace tanto perché pensa che è stata la prima incisione, è stata fatta da Oscar Iocas.
0: Sì.
1: È un brano molto delicato perché racconta un po' un amore che sembrava finito, che però è ricominciato, ma è stata una illusione perché quando pensavamo e tutti pensavano che saremmo rimasti insieme, invece è stata una nuova illusione perché purtroppo non è andata a buon fine. Ma è assai delicato, è proprio adatto secondo me a identificare, a far capire la sensibilità musicale e non solo di João Gilberto. Nova Ilusão è una nuova illusione, ma che rimane davvero qualcosa che a me personalmente ha colpito questo brano. È uno dei brani che amo di più di João Gilberto, anche se poco conosciuto, perché davvero è un brano che non ha avuto questa risonanza come potrebbe essere tanta del canzonero di João Gilberto, certo, che è conosciuto in qualunque parte del mondo. Nova Ilusão.

0: Nova Illusão, João Gilberto, dall'album Ao Vivo no Sesc. Ricordiamo, caro Sergio, che cos'è il Sesc?
1: Ricordiamo.
0: È importante dirlo. Dovete sapere che tutti coloro che partecipano al commercio brasiliano, quindi tutti i negozi, tutte le attività commerciali, pagano una percentuale piccolissima al governo brasiliano, che utilizza questi soldi per mettere in piedi delle strutture rivolte alla diffusione culturale del Brasile.
1: Cioè, è un'istituzione proprio deputata alla diffusione, alla difesa e ad aiutare appunto la
0: cultura,
1: la diffusione.
0: Quindi questi SESC possono essere palchi sui quali si esibiscono gli artisti brasiliani,
1: certo,
0: biblioteche, teatri, insomma tutto quello che fa cultura viene finanziata dal governo brasiliano,
1: esatto,
0: attraverso il commercio.
1: Infatti la troviamo in tanti posti, in
0: tante
1: Brasile,
0: città,
1: tante città,
0: forse
1: presenti.
0: In ogni città c'è un SESC.
1: Assolutamente sì, infatti
0: ce ne sono alcune che ce ne hanno due, tipo San Paolo.
1: Esatto,
0: e
1: beh, d'altra parte San Paolo è talmente grande che fa parte di un mondo come dire, non c'è niente a che vedere,
0: certo.
1: È talmente grande, numerosa la popolazione, è una cosa enorme, però non finisce mai.
0: Uno degli album da portare sull'isola deserta è questo che ha scelto Sergio Ovaghimian Brasile,
1: come
0: Amoroso.
1: E
0: hai scelto una canzone che si chiama
1: Caminhos Cruzados.
0: Bellissimo.
1: Un brano meraviglioso, davvero struggente, perché quando due si incontrano che stanno soffrendo
0: per amore
1: probabilmente nasce qualche cosa d'aiuto reciproco, davvero cammini scrutato, che sono i cammini, le strade che si incrociano.

0: Jean Gilberto, Caminos Cruzados dall'album Amoroso, è un album che noi raccomandiamo sempre portare nella vostra isola deserta, insieme a tanti altri della musica brasiliana, per esempio Dez Anos Depois di George Ben. Tu che consigli? Che altro consiglieresti?
1: Per esempio quello là psicosissimo non può mancare, Tom Jobim e Frank Sinatra.
0: Ah, è vero, un altro, quindi abbiamo detti tre. Amoroso, Jobim e Frank Sinatra, George Ben,
1: Dez Anos Depois, e te? Mi porterei anche qualcosa di
0: Vinicius de Moraes.
1: Perché è Tom Jobim, naturalmente, che abbiamo ricordato con Frank Sinatra. Sì, certamente Ivan Lins, però il fatto è che io mi porterei tutto sull'isola deserta. È complicatissimo, perché davvero è una quantità di cose che mi piacciono e che amo senza limiti.
0: Vabbè, nell'isola deserta ci arrivi con un bastimento.
1: In qualche modo ci andremo, dai.
0: Di dischi.
1: Assolutamente, un bastimento pieno di dischi e di bella musica.
0: Sergio, è il momento di salutarci, ti ringraziamo per questo incontro con Jean Gilberto, che avrebbe compiuto 95 anni il 10 di giugno prossimo. Ti ringrazio di questa presenza e grazie della scelta della playlist, che hai fatto davvero molto bella.
1: Ho avuto difficoltà perché davvero tagliato.

0: tagliare 9 brani dalla cosa di Gio Gilberto, che non c'è una sola cosa che non mi piaccia, è stato davvero complicato, e te ne sono grato che l'hai accettata così.
1: Ma
0: come
1: certo,
0: l'ho proposto.
1: Certo. E Usambo mesmo, con questa canzone ci salutiamo, diamo la linea al GR e poi torniamo noi di Stereonotte Brasile. Grazie Sergio.
0: Forte abbraccio, gente.
1: Buonoici.
0: Buonoici.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte. Derek Crispo è morto, l'uomo che questa notte ha aperto il fuoco a pochi passi dalla Casa Bianca a Washington contro una delle guardiole dove c'erano all'interno alcuni agenti della sicurezza. È deceduto in ospedale per le ferite riportate nella sparatoria. Secondo le prime informazioni aveva disturbi psichici e avrebbe violato un precedente provvedimento giudiziario che gli imponeva di stare lontano dalla Casa Bianca. La residenza presidenziale era stata posta in lockdown, ora rimosso. I colpi sparati, secondo gli investigatori. La CNN riferisce di un'altra persona ferita. La guerra in Iran. Nella notte i Pasdaran hanno accusato Trump di fare propaganda. Non è stato preso alcun impegno sul programma nucleare, hanno precisato riferendosi a un post del presidente americano che aveva dato quasi per concluso il negoziato con Teheran. Trump aveva anche dichiarato a breve la riapertura dello stretto di Hormuz, circostanza smentita dall'agenzia di stampa iraniana Fars, che aveva puntualizzato rimarrà sotto il controllo di Teheran. Nella notte missili russi su Kiev e sulla vicina Bila Tserkva,

0: Nella capitale almeno 5 feriti e danni a diversi palazzi. L'allerta è stata estesa a tutto il paese. Intanto i russi fanno i conti con le conseguenze del raid ucraino su Starobielsk nel Donbass occupato. Al momento sono 18 le vittime e decine i feriti. La corrispondente da Mosca.
1: Si scava senza sosta tra le macerie del dormitorio universitario di Starobielsk nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk, occupata dai russi. Ci sono dei dispersi e il Ministero per le Emergenze aggiorna costantemente il bilancio delle vittime. Il raid è stato attribuito alle forze ucraine. Si parla di un attacco con almeno 16 droni con massicce dosi di esplosivo lanciati in diverse ondate. Putin, commentando la situazione, ha affermato che si è trattato di un attacco terroristico e non accidentale, ordinando all'esercito russo una rappresaglia militare. Diversa la versione dello Stato Maggiore di Kiev, che afferma di avere colpito un centro di comando di un'unità militare russa e non dei civili. Sul caso è stata anche convocata una riunione di emergenza al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dove l'ambasciatore russo ha accusato l'Occidente di essere complice dell'Ucraina. Sono tutte giovani le vittime, i cui volti e le storie vengono raccontati dalla TV russa. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, racconta una donna che vive nei pressi del collegio, i ragazzi scappavano verso l'ingresso del nostro palazzo, li abbiamo aiutati, erano terrorizzati. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: In Italia con la politica, la premier Giorgia Meloni al Festival del Lavoro a Roma è intervenuta sui temi economici.
2: Sostenere le imprese per creare ricchezza e governare la rivoluzione tecnologica, Giorgia Meloni alla chiusura della 17ª edizione del Festival del Lavoro di Roma torna sull'intelligenza artificiale come risorsa, dice, se basata sulla persona. Investirà tutti i campi, avverte la premier, saranno necessarie nuove competenze. La Presidente del Consiglio rivendica i dati positivi delle politiche del lavoro sull'occupazione, evidenziando il traguardo storico di oltre 10 milioni di donne lavoratrici in Italia.
3: Con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Il tasso di disoccupazione sia generale che giovanile ha raggiunto i livelli minimi di sempre.
2: Sostenere famiglie e imprese anche sul fronte dei costi dell'energia resta priorità del governo, che dunque continua le interlocuzioni con Bruxelles per ottenere flessibilità sul patto di stabilità. Ciò consentirebbe di contenere i prezzi di luce e gas e tutelare famiglie e imprese senza violare i vincoli di bilancio. Nella visione della premier non si tratta di fare nuovo debito, ma di distribuire meglio le risorse. Federica Ionta, GR1.
0: Oggi e domani oltre 6 milioni di cittadini saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative, con il rinnovo di sindaci e consigli comunali in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi coinvolti, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria e Agrigento. Oggi seggi aperti dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15. Radio 1 seguirà lo scrutinio in diretta con uno speciale. Il Papa ad Acerra, nella terra dei fuochi, va scardinata la cultura della prepotenza e del privilegio che troppo male ha fatto a questa regione, ha detto Leone XIV, una visita breve e intensa per portare la sua vicinanza a una popolazione che oggi paga in inquinamento ambientale, decenni di sversamento di rifiuti illegale. Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub morti alle Maldive, si trovano nell'obitorio dell'ospedale di Gallarate in provincia di Varese. Da domani le autopsie disposte dalla procura di Busto Arsizio su delega di quella di Roma per stabilire le cause della tragedia. Il Festival di Cannes, Palma d'Oro a Fjord di Christian Mungiu, Palma d'Onore a Barbara Streisand, che è assente dalla cerimonia, ha inviato un videomessaggio di ringraziamento. Calcio, Serie A, l'ultima giornata di campionato, la Lazio supera 2-1 il Pisa, già retrocesso, 3-3 tra Bologna e Inter, 1-1 tra Fiorentina e Atalanta. Oggi pomeriggio Parma, Sassuolo e Napoli Udinese, stasera in contemporanea le partite valide per la Champions, Milan Cagliari, Verona Roma, il derby Torino Juventus e Cremonese Como, quest'ultima decisiva anche per i grigiorossi che si giocano la salvezza con il Lecce impegnato in casa contro il Genoa. I playoff di Serie B stasera, l'andata della finale tra Catanzaro e Monza, venerdì il ritorno. E tutto ora torna a Stereo Notte Brasile.
4: Stereo Notte

Ed eccoci qui, siamo tornati dopo il GR1 delle ore 3, questa è Stereonotte Brasil su Rai Radio 1, Max De Tomassi e Bungaro, che abbiamo appena ascoltato con Brisa Morena dall'ultimo album di Bungaro che si intitola Fuoco Sacro. Ci sono tanti elementi brasiliani in quest'album, li ascolteremo nel corso dei prossimi mesi. Adesso volevo parlarvi di João Guimarães Rosa, questo importantissimo scrittore brasiliano, e la sua presenza nella musica popolare brasileira. Allora, nel 2026 si celebrano i 70 anni della pubblicazione di Grande Sertão, questo romanzo. Veredas è il sottotitolo di questo romanzo. È un romanzo del 1956, una delle opere più importanti della letteratura brasiliana, riconosciuto internazionalmente come uno dei maggiori romanzi del XX secolo. Quest'opera fu scritta da João Guimarães Rosa, che è nato a Cordisburgo, nome un po' difficile, stato di Minas Gerais, uno stato di cui abbiamo parlato tante volte. Visto che ne parleremo molto e penso che ne rimarrete molto interessati, vi dico anche che il romanzo Grande Sertão è stato tradotto da Edoardo Bizzarri e pubblicato in Italia dall'editore Feltrinelli. João Guimarães Rosa è riconosciuto da molti come il più grande scrittore brasiliano del Novecento. Il suo stile è caratterizzato da neologismi, colloquialità e flusso di coscienza, e la sua narrativa è ambientata nel Sertão Mineiro, cioè nella regione interna dello stato di Minas Gerais, nel sud-est del Brasile. Però attenzione, parleremo nel corso di questa prima parte di questo racconto su Guimarães Rosa, poi ce ne sarà una seconda che andrà in onda ovviamente prossima settimana o fra due settimane, quindi parleremo anche molto del Sertão e vi spiegheremo che cos'è. Guimarães Rosa parlava diverse lingue, tra cui l'italiano. Fu medico e diplomatico. Tra il 1938 e il 1942, durante il periodo in cui visse in Germania, lui e sua moglie Aracigi Carvalho aiutarono molti ebrei in fuga dal nazismo a emigrare in Brasile. Come scrittore, la sua importanza avviene dalla capacità di reinventare la lingua portoghese, donandole un corpo nuovo, un corpo musicale e vertiginoso. Lui fonde erudizione, oralità popolare e creazione lessicale in una nuova forma di raccontare il Brasile. La lingua che inventò trasformò la letteratura brasiliana, perché la sua influenza continua ad attraversare le generazioni e raggiunse anche la musica, il teatro, il cinema e la televisione, ma quello che a noi interessa ovviamente è la musica. Vediamo però perché appunto il Grande Sertão Veredas è

così importante per la cultura musicale brasiliana. La musicalità della scrittura di Rosa forse spiega il dialogo così intenso con la canzone brasiliana, soprattutto con la musica popolare brasiliana, quella che ha una maggiore densità letteraria, quella in sostanza uscita fuori dopo la bossa nova, quindi dopo gli anni 60. Lui scriveva come chi compone musica, esplorando ritmi, suoni, ripetizioni e invenzioni linguistiche. Molti compositori hanno assorbito i temi e hanno ricreato lo stile di quest'opera, oppure hanno reso omaggio alla traversata, al sertão, al ritmo, alla metafisica, all'amore impossibile, alla memoria e alla oralità, insomma, alla costruzione poetica di questo romanzo. Ma prima di iniziare, che cosa significa Grande Sertão? Sertão è comunemente associato all'interno del Brasile, ma in quest'opera non è soltanto un luogo, anzi, diventa una sorta di esperienza estetica e filosofica. Il sertão qui è una categoria universale di riflessione sulla vita, sul bene e sul male della vita, su Dio e sul diavolo, sul destino, sulla violenza, sull'amore e sulla traversata, un termine che poi incontreremo varie volte. Come afferma il personaggio del romanzo Riobaldo, ricordatevi bene questo nome, o sertão está in toda parte, il sertão è dappertutto. Non si tratta dunque soltanto di una regione geografica, esso rappresenta la condizione umana di fronte all'incertezza, all'ambiguità e all'ignoto. Il sertão è uno spazio di prova, di conflitto interiore e di ricerca di senso. Veredas è una parola del titolo che suggerisce cammini molteplici, deviazioni e biforcazioni. Essa indica che il sertão non è mai lineare, richiede interpretazione costante e resilienza. Il sertão si riconosce, dice Guimarães Rosa, è dove i pascoli mancano di steccati e dove il criminale vive a suo piacere. Non si sbaglia.

Milton Nascimento con Noites do Sertão. Adesso andiamo a scoprire che cos'è il Sertão. Andiamo a capire attraverso una definizione chiara che cos'è questo Sertão. Il Sertão è così detto all'interno del territorio brasiliano, storicamente associato alle aree lontane dalla costa. Questo entroterra cominciò ad essere esplorato già nel 600, poco dopo l'arrivo dei colonizzatori, in particolare nella regione nord-est. Mentre la produzione agricola, soprattutto quella della canna da zucchero, rimaneva concentrata lungo il litorale, l'allevamento bovino si stendeva verso l'interno del continente. Si tratta della più vasta sottoregione del nord-est brasiliano, caratterizzata principalmente

dal clima semiarido, difatti è una delle aree più calde e più secche dove piove di meno del paese, del Brasile, è caratterizzata anche da lunghi periodi di siccità, appunto dalla vegetazione della caatinga, un particolare bioma questa caatinga, e da una ricca cultura folclorica e religiosa. Tra l'altro di questo sertão parlato la canzone che abbiamo appena ascoltato, appunto di Milton Nascimento, Noites do Sertão, un brano insomma importante. Si estende questo sertão in parte negli stati di Bahia, Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, e si trova tra la zona della Mata e la Gresci. Il principale fiume della regione, questo è importante, è il San Francisco, l'unico di grandi dimensioni ad essere perenne. Non si prosciuga questo fiume, attraversa il sertão e permette lo sviluppo dell'agricoltura irrigua, quindi i campi possono essere irrigati grazie a questo fiume. La vegetazione autoctona è la caatinga, composta da piante adatte alla siccità come il cactus, per esempio c'è un tipo di cactus che si chiama molto stranamente mandacaru, oppure un altro nome più strano di questo cactus è shikishiki, un altro tipo di cactus. Ci sono arbusti spinosi, alberi di piccole dimensioni, dei rami contorti che perdono le foglie durante i periodi di siccità. Da queste parti, per esempio, si coltiva il caju, che poi dà la famosa castagna di caju che noi conosciamo come anacardo. Storicamente legata all'allevamento intensivo ed estensivo del bestiame, l'economia del sertão oggi si basa anche sull'agricoltura familiare. Difatti lì si coltivano mais, fagioli, mangioca e soprattutto lungo le rive del Rio San Francisco su una forte frutticoltura commerciale, anche questa irrigua. Bene, per alcuni studiosi la parola portoghese sertão sarebbe una corruzione o abbreviazione di desertão, grande deserto, appellativo attribuito dai portoghesi alle regioni spopolate dell'Africa equatoriale. Questo vocabolo deriverebbe a sua volta dalla forma latina desertus, interno, cuore delle terre. Altri ritengono che la parola derivi da seltão oppure sertão, forse proveniente dall'angolano, dalla lingua bantu, che arrivava dall'Africa importata dagli schiavi. Questo termine veniva usato dagli abitanti dell'interno con il significato di selva oppure boscaglia e poi vegetazione lontana dalla costa. Nel sud-est brasiliano, soprattutto nello stato di San Paolo, il termine sertão veniva utilizzato per indicare gli insediamenti più lontani dove terminavano le strade conosciute. Nel centro-ovest del Brasile, così come nel nord-est, i termini sertão e sertanejo fanno parte del paesaggio e della visione del mondo di quelle popolazioni durante la ricerca dell'oro, delle pietre preziose e la cattura degli indigeni. Nel nord-est brasiliano, invece, il sertão corrisponde alla regione semiarida che ospita il più grande contingente di popolazione al mondo che vive in un'area di questo tipo climatico. Devo dire che è veramente molto difficile viverci. E il sertão presenta inoltre un netto contrasto con l'agreste e con la zona da Mata. La figura più tipica del sertanejo in questa regione è il vaqueiro, il mandriano. Soltanto nell'Amazzonia brasiliana non si riscontra l'uso oppure il significato attribuito ai termini sertão e sertanejo, come invece avviene nel resto del paese. Torniamo adesso a parlare di musica. Pochissimi artisti hanno dialogato tanto con il paesaggio del sertão quanto Milton Nascimento. L'abbiamo ascoltato prima, adesso lo riascoltiamo. Sebbene non faccia sempre riferimento diretto a Guimarães Rosa, la sua opera dialoga con l'universo rosiano attraverso il lirismo, la spiritualità e l'idea di appartenenza al paesaggio mineiro. In questa canzone, più che descrivere il sertão geografico, Milton suggerisce un sertão interiore, un luogo in cui sono custoditi ricordi, affetti, assenze e ricerche esistenziali. L'io lirico sembra attraversato dalla nostalgia e dalla solitudine, mentre osserva o rievoca il sertão nelle sue notti lente e misteriose. La natura, il buio, il vento, i suoni. Questa cosa lo fa partecipare emotivamente all'esperienza umana, creando una fusione tra paesaggio e stato d'animo. Nel sertão tem mais perigo que poesia. Ci sono più pericoli che poesia, dice Guimarães Rosa. A tormenta gera historias, è tão vida quanto o sol. La tormenta, la tempesta, produce storie, è tanto vita quanto il sole. E poi c'è un'altra bellissima frase: non si inganni che o silenzio não existe no anoitecer. Fala mais vida que a cidade tem mais lenda a oferecer. Non credere. Il silenzio non esiste all'arrivo della sera, parla più vita della città, ha più leggende da offrire, quindi nel corso

0: corso delle notti del Sir Town c'è silenzio, ma questo silenzio parla tantissimo. Ebbene, sebbene in molte canzoni il Sir Town brasiliano appaia associato alla siccità, alla povertà, all'abbandono, Milton Nascimento sposta lo sguardo verso una dimensione simbolica, esistenziale e filosofica. Il Sir Town non viene folclorizzato, viene elevato a categoria poetica universale. La stessa musicalità di Milton Nascimento, quale timbro, allungamenti vocali, le modulazioni tipiche di Milton e i silenzi, creano una sensazione di orizzonte aperto, di indeterminatezza tipica del Sir Town rosiano, uno spazio che non è mai possibile comprendere né vedere completamente. La musica di Milton Nascimento non narra il Sir Town, lo fa esistere sensorialmente. Questa è Travessia, Milton Nascimento.
1: Quando...

Milton Nascimento con la sua meravigliosa Travessia, una canzone davvero splendida. Quando l'ho ascoltata per la prima volta mi ha davvero colpito. Forse coloro che l'ascoltano per la prima volta questa notte saranno stati colpiti ugualmente. Questa parola travessia, che vuol dire traversata, possiede una grande forza simbolica in Grande Sertão Veredas. E c'è anche qualcosa di profondamente simbolico nel fatto che Milton Nascimento si sia presentato al Brasile con una canzone intitolata Travessia, appunto. È stato il suo debutto. La sua poetica sin dall'inizio comprendeva l'idea di perdita e di continuità. La canzone parla della condizione umana di fronte alla perdita. E qua ci sono dei versi. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, ma não tem jeito, hoje eu tenho que chorar. Quando te ne sei andata, si è fatta notte nella mia vita. Io sono forte, ma non posso fare a meno di piangere. Questa è una delle quartine più forti, più interessanti di questa canzone. La forza della canzone, di questa travessia, è forse nel non cercare una facile consolazione, che è tipica poi degli abitanti del Sertão. La traversata rappresenta lo stesso vivere, dove ci sono disorientamenti, sofferenze, ma dove c'è anche movimento. Nel testo di Guimarães Rosa, il personaggio Rio Baldo, ecco che riappare,

il protagonista, attraversa il Sertão, i fiumi, le guerre, gli affetti, le paure, le colpe, i dubbi. Attraversa lo scenario esterno e anche l'interno del proprio essere. Nella canzone la traversata possiede diversi livelli: la traversata amorosa, cioè il superamento della perdita, la traversata soggettiva, ossia il ricostruirsi dopo la rottura, la traversata temporale, cioè l'attraversare la notte fino a una nuova alba, oppure la traversata esistenziale, il maturare attraverso la sofferenza. Quindi il dolore non appare come uno stato fisso, ma come percorso, come passaggio, e non sempre attraversiamo perché siamo pronti, a volte attraversiamo perché non c'è più una permanenza possibile, non c'è altra via, bisogna attraversare. C'è un piccolo stralcio dal libro di Guimarães Rosa che vi voglio leggere. Como é que posso com esse mundo? A vida é ingrata no macio de si, mas transtraz a experiência, a esperança, mesmo no meio do fel do desespero. Come posso con questo mondo? La vita è ingrata nella sua stessa dolcezza, ma reca con sé la speranza anche in mezzo all'amarezza della disperazione. E poi c'è un'altra bellissima frase che dice: la cosa più importante e più bella del mondo è questa, che le persone non sono sempre uguali, non sono ancora finite, ma continuano sempre a cambiare, quindi aggiungo a trasformarsi. Questo è Caetano Veloso con A Terceira Margem do Rio. Poi parliamo di questo terzo margine del fiume.

Caetano Veloso con A Tercera Margen du Rio, il terzo margine del fiume. Una canzone ispirata chiaramente al racconto di Guimarães Rosa che porta lo stesso titolo. Nella storia, un padre abbandona la propria vita per restare su una canoa in mezzo al fiume, senza tornare alla riva né scomparire completamente. Così lui passa ad abitare uno spazio impossibile, né sulla riva destra né sulla riva sinistra, ma in una terza riva, un luogo simbolico tra presenza e assenza, un luogo della sospensione e della rottura con la logica ordinaria. Guimarães Rosa dice nel suo romanzo: «O signor sabe o que é silêncio, é a gente mesmo demais». Lei lo sa che cos'è il silenzio? È noi stessi, troppo. La musicalità lenta e contemplativa, fatta di ripetizioni melodiche, è un silenzio ritmato. Unita alle voci di Milton Nascimento e di Caetano Veloso che hanno cantato questa canzone, questa musicalità crea un'atmosfera di introspezione, come se anche l'ascoltatore venisse condotto verso quella zona intermedia tra il concreto e lo spirituale, rafforzando temi quali la solitudine,

l'incomunicabilità e la ricerca di senso. Più che narrare il racconto, la canzone mostra che la vita è fatta di traversate e di misteri che sfuggono al linguaggio razionale. Non a caso una delle frasi più celebri dell'opera afferma: «Ureau non sta na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente no meio da travessia». Giustamente Guimarães Rosa dice: «Il reale non sta né all'inizio e né alla fine. Lui si dispone e si mostra a noi nel mezzo della traversata». La traversata che in questa canzone viene anche materializzata come il fiume, no? In questo brano di Milton e di soprattutto di Gaetano Veloso. E questa traversata è lo spazio dell'esperienza umana, dove il senso non si trova né all'inizio né alla fine, ma nel cammino stesso, nel luogo in cui la vita realmente accade. C'è una bellissima introduzione della professoressa Luciana Stegagno Picchio, che ricordo con grande piacere, che è stata una delle più importanti divulgatrici della letteratura brasiliana attraverso la sua attività accademica alla Sapienza, Università alla Sapienza di Roma. Questa introduzione è ancora utilizzata dall'editore italiano di quest'opera, che è Feltrinelli, per presentare il romanzo Grandi Sertão Veredas. Favoloso altipiano del Brasile, profondo deserto brughiera dei Campos Gerais, rinverdito di improvvise palme giganti. Il Sertão di Guimarães Rosa è uno spazio magico percorso nell'intrico dei suoi sentieri da santoni e banditi, popolato di mandrie e di piccoli uomini da nomi altisonanti come di eroi di saghe remote. Un universo chiuso, con le sue leggi e le sue opposizioni manichee. Dio e il diavolo, il bene e il male, il lato chiaro e il lato oscuro, l'ordine e il disordine, la guerra e la pace, la legge e i fuorilegge, la siccità e l'abbondanza. Ma dove spesso la contingenza e il punto di vista mescolano le tessere così che l'interpretazione ne appare più che stravolta e inaccessibile, vivere è molto pericoloso. L'affermazione scandisce come uno slogan tutto il racconto di Riobaldo, il quale, più che protagonista della vicenda, si presenta a noi come lo storico, il narratore. Se, come voleva Guimarães Rosa, alle volte un libro è maggiore di un uomo, questo libro magico e consolatorio, in cui il rimpianto dell'amore irrealizzato alla dolcezza pungente di una colpa di inadeguatezza, è forse il dono più grande che l'America Latina del realismo magico e il Brasile della parola iridata hanno fatto in questi anni a un'Europa di disseccato cerebralismo. Un capolavoro riconosciuto dalla letteratura brasiliana e un classico ormai della narrativa del nostro secolo. Questo è quello che diceva Luciana Stegagno Picchio nella introduzione di Grandi Sertão Veredas, pubblicato in Italia da Feltrinelli. Adesso c'è il grande re del sertão, musicalmente parlando, Luiz Gonzaga, ABC do Sertão.

con la musica di tradizione orale. I versi mon ami ki tunde ki tundengoe, oppure mon ami se kayemon gungumbure, per esempio, non possiedono un significato letterale, ma evocano sonorità di origine afroindigena in cui la forza fonetica, ritmo e corpo stanno tutto insieme, si fondono. Funzionano come costruzione ritmica, orale, ancestrale e collettiva del nord-est brasiliano. Inoltre la canzone mette in dubbio l'idea di ABC come l'unico modo di alfabetizzazione. La musica suggerisce che esistono altre forme di linguaggio e di conoscenza, oltre alla norma scolastica che tutti quanti noi conosciamo, oriundi appunto di questa tradizione popolare così importante in quest'area geografica. OJ e J, ULE e LE, US e SI, ma SUR te nomi gire. Questa è una filastrocca che appare in questa canzone. La J è J, la L è LE, la S è SI, ma la R si chiama RE. Così il sertão appare come uno spazio culturale complesso, la cui sapienza non dipende soltanto dalla scrittura ufficiale, quindi dalla didattica, ma anche dalle voci ancestrali trasmesse dall'esperienza della cultura popolare. Ognuno con il proprio sapere, ognuno con il proprio contributo. Un altro pezzettino del libro di Grandi Sertão Veredas, no? Questo è molto bello davvero. E dice: la nostra vita procede tra errori come un racconto senza piedi né testa, per mancanza di serietà e di gioia. Vita dovrebbe essere come il palco di un teatro, ciascuno se stesso, interpretando con intenso piacere il proprio ruolo, la propria parte. Adesso c'è Luis Gonzaga con Asa Branca, un altro classico della musica del Nord-Est e del Sertão.

il grande problema di questa regione. La canzone ritrae la sofferenza dell'uomo di fronte alla siccità che lo costringe a lasciare la propria terra per sopravvivere. L'asa branca, che è un uccello tipico del Sertão, simboleggia questo abbandono. Quando persino l'asa branca se ne va dall'area, la siccità raggiunge il suo limite più crudele. E questo è quello che succede normalmente, no? L'uccello lascia quest'area perché proprio capisce che non pioverà mai. La canzone esprime dolore, nostalgia, sradicamento, ma anche speranza, visto che il soggetto sogna di ritornare quando la pioggia restituirà vita al Sertão. Con un linguaggio semplice e una forte identità nordestina, la musica trasforma l'esperienza regionale in simbolo universale di resistenza, appartenenza e speranza di fronte all'avversità. Un altro piccolo stralcio dal libro di Guimarães Rosa che stiamo raccontando questa notte, Grandi Sertão Veredas. Sertão, estes seus vazios, o senhor va. Alguma coisa ainda encontra. Vaqueiros. Sertão, questi suoi vuoti. Lei vada, qualcosa ancora trova. Vaccari. Poi c'è quest'altra frase molto bella. Ogli Deus como escondido, e o diabo sai por toda parte lambendo prato. Guardi, Dio mangia di nascosto, e il diavolo se ne va dappertutto leccando i piatti. Oppure quest'ultima frase. Sozinho sou, sendo di sozinho caresso. Sempre nas estreitas horas, isso procuro. Solo io sono, eppure essendo di stare solo ne ho bisogno, sempre nelle ore strette, è questo che cerco. E adesso Luisa Caetano con Ivan Saikov, Canção de Siruís.

Casa Blanca, Luis Gonzaga, l'abbiamo sentito due volte, questo grande musicista che ha inventato il baião, un genere che ha avuto grande successo anche in Europa, ma in particolare in Italia. Io ricordo sempre Riso Amaro con La Vena in Negro Sun Bon Bailando Alegre El Baión. Questa canzone, Casa Blanca, presenta un sertão più realistico, il sertão nordestino e il suo dramma causato dalla mancanza di pioggia. Questa è veramente

Luisa Caetano, Ivan Staikov, Canção de Siruís. È un elemento simbolico il Siruís centrale in Grande Sertão. Veredas è una canzone cantata da un jagunço, un brigante, un bandito, un personaggio del libro che è appunto un aguzzino, ed è rimasta nella memoria di Riobaldo questa canzone come una premonizione, come il destino

e la sua storia con Diadorim. Questa è bellissima, sta storia d'amore. Diadorim è l'amata che si è travestita da uomo per poter vivere nel gruppo dei Jagunsos, dei briganti, dei banditi, e così poter vendicare la morte del padre. Quindi una donna che si traveste da uomo per vendicare la vita del padre all'interno di un gruppo di banditi, donna travestita da uomo della quale Diadorim, Riobaldo si innamora. La musicalità quindi era dunque già presente nella stessa scrittura rosiana, visto che questa canzone si ripete tante volte nel libro. La melodia comunemente associata a questa canzone, come l'abbiamo ascoltata adesso nella voce di Luisa Caetano, fu trasposta dall'importante critico letterario brasiliano Antonio Cândido, che è nato agli inizi del secolo scorso e che adattò un'antica canzone mineira cantata da sua madre. Luisa Caetano è un'attrice, cantante, professoressa. Nel 2024 ha dato vita allo spettacolo Elise, 45 anni, G. Montreux, nel quale interpreta il repertorio presentato da Elise Regina in Svizzera al Festival di Montreux nel 79, che fu un'esibizione bellissima e drammatica nello stesso tempo. Però Luisa Caetano canta anche altri interpreti, autori come Ivan Lins, Milton Nascimento e Joan Bosco. Questa canzone di Si Luis evoca temi quali il destino, la nostalgia, l'amore perduto e il passaggio nel tempo. Nel romanzo di Guimarães Rosa, Si Luis è una voce dell'aldilà, una specie di figura mitica e mistica che canta la condizione umana e l'impossibilità della permanenza delle cose. Il tono è quello della contemplazione, una sorta di tristezza serena, come se la canzone custodisse un sapere antico e intuitivo sulla vita. Il personaggio Riobaldo canta questa canzone quando arriva al villaggio di Urubu, nel mezzo del cammin della sua vita, citando Dante, e comincia a prendere coscienza di sé e del perché la canzone provocava in lui questa inquietudine. Sentiamo qualche piccolo stralcio da questo libro. Quem desconfia fica sabio. Questa è una frase che noi italiani conosciamo bene perché un politico la diceva spesso. Chi diffida diventa saggio. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, in sostanza. E poi c'è un'altra frase, dice: digo, esta vida está cheia de ocultos caminhos. Si un signor souber, sabi, non sapendo, non mi intenderà. Questa è anche molto bella, dice: io dico, questa vita è piena di cammini nascosti. Se lei sa, sa. Se non sa, non mi capirà.

Così, un Casinha Feliz, da un album bellissimo, mi piace molto questo album, che tra l'altro si intitola Gia Dorim Noi Cineon. Cioè, pensate, no? Gia Dorim è una citazione esplicita di Guimarães Rosa e di Grandi Sertão Veredas. È un album del 1985. Il titolo è un riferimento diretto e un omaggio al personaggio di Adorim, che nel romanzo Grandi Sertão Veredas è in realtà una donna, Maria Deodorina da Fé. È la figlia del capo Jagunço, del capo brigante Jô Caramiro. Si traveste da uomo per infiltrarsi nel gruppo, combattere per la giustizia e vendicare la morte del padre. Abbandona così gli attributi della femminilità, quelli tipici, per agire nell'ambiente violento e dominato dagli uomini del Sertão Jagunço. Gia Dorim è il grande amore della vita del narratore Riobaldo. Lui vive una profonda angoscia esistenziale e religiosa nel percepire l'intensità del sentimento che prova per un uomo, senza conoscere nel corso della narrazione il travestimento della guerriera. Quindi lui si innamora di un uomo, non sa che è una donna e si sente estremamente in colpa per innamorarsi di un uomo. In questa e in altre canzoni dello stesso album, Gilberto Gil dialoga con la poetica di João Guimarães Rosa e rielabora alcuni dei suoi nuclei essenziali: la traversata esistenziale, l'ambiguità tra realtà e mito, la coesistenza di durezza e bellezza, la dimensione metafisica del sertão. Già nei primi versi di questa canzone il sertão appare come qualcosa che persiste nonostante la modernizzazione e l'erosione culturale. C'è questa frase bellissima, questa strofa: «Onde resiste o sertão toda casinha feliz, ainda é vizinha de riacho, ainda tem seu pé de caramanchão». Dice: dove il sertão resiste, ogni piccola casa è felice, è ancora vicina a un ruscello, ha ancora il suo pergolato. Qui il verbo resistere è un verbo centrale, perché il sertão è una forma di vita minacciata che sopravvive attraverso pratiche quotidiane semplici e collettive. Si tratta di un sertão umanizzato, un sertão lontano dall'immaginario puramente miserabile che ha spesso caratterizzato le rappresentazioni letterarie dell'interno brasiliano negli anni precedenti. Nei versi Gigi Adorim, Gi Noici Estrela Sem Fin, Gilberto Gil riprende l'ambiguità centrale del personaggio, che è allo stesso tempo umano, amoroso e quasi mitico, e lo trasforma in una immagine cosmica che rimane inalterata nel tempo, perenne. Nei versi As Minas de Guimarães Rosa, Gi Ouro Que Não Se Acaba, Gilberto Gil unisce Minas Gerais, che è un territorio biografico e letterario, lui c'è nato, di Guimarães Rosa, e l'idea della miniera. Il vero oro, tuttavia, non è materiale, è linguistico, è un oro linguistico, immaginativo e culturale. L'opera rosiana appare come una miniera infinita di significati, linguaggio e invenzione. Il sertão diventa così un patrimonio poetico e continuamente rinnovato che, come stiamo vedendo da queste canzoni e da quello che abbiamo letto, ha nutrito e continua a nutrire la musica brasiliana. C'è un'altra canzone con la quale terminiamo questa puntata di Stereonotte Brasil. La canzone si intitola Disparada. La figura dell'uomo del sertão in confronto con il potere avvicina Disparada, che è poi una corsa sfrenata, all'universo dei Jagunços di Grandi Sertão Veredas. Quindi questa figura che è data dall'autore di Disparada, che è Geraldo Vandré, avvicina questa canzone alla fretta, alla corsa sfrenata appunto dell'universo dei Jagunços. La canzone presenta un soggetto errante che va in giro per questo territorio, il sertanejo, in costante spostamento, simile alle figure rosiane che vivono tra violenza, onore, resistenza. Un uomo che attraverso l'esperienza con il bestiame e il lavoro duro matura la propria percezione delle relazioni umane e delle disuguaglianze presenti nella società. L'immagine, no, di questo uomo è davvero, insomma, interessante. È l'immagine della disparata, no, di questa azione, simboleggia movimento, rottura, presa di coscienza. Questo soggetto lirico smette di accettare passivamente la condizione che gli è stata imposta e comincia a riconoscere la propria dignità, quindi si svincola da questo mondo e cerca di acquisire la sua dignità, la sua identità. C'è questa frase del brano che dice: «Mas o mundo foi rodando nas pastas no meu cavallo».
Já que dia montei agora sou cavaleiro, laço firme e braço forte num reino que não tem rei. Ma il mondo ha continuato a girare sotto gli zoccoli del mio cavallo. Da quando un giorno montai in sella, adesso sono un cavaliere. Laccio saldo, braccio forte in un regno che non ha re. Così la canzone trasforma l'esperienza sertaneja in metafora politica ed esistenziale, e la canzone acquisisce particolare importanza per questo nel contesto degli anni 60 del Novecento. In Brasile questi anni erano segnati da tensioni sociali e dalla dittatura militare. Un altro ultimo stralcio dal libro, molto intenso, molto bello, di Guimarães Rosa: lo scorrere della vita avvolge ogni cosa. La vita è così, si riscalda e si raffredda, stringe e poi allenta, si quieta e subito dopo torna a inquietare. Ciò che vuole da noi è coraggio, quello che Dio vuole è vederci imparare ad essere ancora più felici in mezzo alla gioia e più felici ancora in mezzo alla tristezza. Bene, è tutto, io vi saluto, ringrazio Serena Mancarella alla parte tecnica questa notte a Serenotte Brasil, Federico Scoppio in regia. Vi ricordo che Serenotte Brasil è un programma a cura di Andrea Cacciagrano. Ci sentiamo domani da Rio de Janeiro, mi raccomando collegatevi con noi con Radio 1, perché domani saremo reduci da un viaggio di 10.000 km, stiamo per partire e incontreremo Zanna Mandacadoro e due cantautrici brasiliane, il musicista Nico Rezende, il giornalista Rocco Cotroneo, e poi parleremo anche del Rio to Sea, una importante manifestazione dedicata alla divulgazione della cultura brasiliana nel mondo. Un abbraccio a tutti voi, adesso c'è il GR delle 4, ma prima Jair Rodriguez, Disparada.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. È morto l'uomo che questa notte ha aperto il fuoco a pochi passi dalla Casa Bianca a Washington contro una delle guardiole dove all'interno c'erano alcuni agenti della sicurezza. È deceduto in ospedale per le ferite riportate. Secondo le prime informazioni aveva disturbi psichici e avrebbe violato un precedente provvedimento giudiziario che gli imponeva di stare lontano dalla Casa Bianca. La residenza presidenziale era stata posta in lockdown e ora naturalmente rimosso. Decine i colpi sparati secondo gli investigatori. La CNN riferisce di un'altra persona ferita. E l'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra ormai concluso, ad annunciarlo in serata lo stesso presidente americano, sottolineando che lo stretto di Hormuz verrà riaperto, ma per i media iraniani rimarrebbe sotto la gestione di Teheran. Si valuta anche una tregua per altri 60 giorni. Secondo il New York Times, l'accordo prevede la fine delle ostilità su tutti i fronti, anche quello del Libano. Il memorandum d'intesa inoltre sblocca 25 miliardi di dollari di beni iraniani attualmente congelati all'estero, e ci sarebbe un apparente impegno di Teheran a rinunciare alla propria scorta di uranio, tema che però verrà affrontato nei prossimi negoziati. E nella notte missili russi su Kiev e sulla vicina Bilazerka, nella capitale almeno una vittima, 5 feriti e danni a diversi palazzi. L'allerta è stata estesa a tutto il paese. Intanto i russi fanno invece i conti con le conseguenze. Raid ucraino nel Donbass, almeno 21 le vittime, 42 i feriti. E torniamo in Italia. Al Festival del Lavoro Giorgia Meloni rivendica i dati sull'occupazione e continua a trattare con Bruxelles sul caro energia. La Commissione intanto valuta per l'Italia una clausola temporanea, spese green fuori dal patto di stabilità, ma solo per un anno. E sul debito comune Bruxelles apre il confronto. Il commissario Dombrovskis ricorda che su possibili estensioni e proroghe la decisione deve essere affidata agli Stati membri e al

0: Parlamento europeo. Elezioni amministrative oggi e domani, oltre 6 milioni di cittadini saranno chiamati alle urne per il rinnovo di sindaci e consigli in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi coinvolti, tra questi Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria e Agrigento. Oggi, lo ricordiamo, seggi aperti dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15. Radio 1 seguirà lo scrutinio in diretta con uno speciale.
1: Oltre 6 milioni di italiani al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 comuni, tra i quali 18 capoluoghi. Venezia, che è anche capoluogo di regione, e poi i capoluoghi di provincia, da nord a sud, Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Messina, Reggio Calabria, Enna e Agrigento. Seggi aperti dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, orario in cui inizierà immediatamente lo spoglio delle schede. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico, nei centri sopra i 15.000 abitanti invece serve la maggioranza assoluta, cioè 50% più uno dei voti, e se nessuno supererà questa soglia si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. Come sempre servono tessera elettorale e documento di identità valido. Noemi Giunta, GR1.
0: E in Serbia migliaia di persone sono tornate in piazza a Belgrado per chiedere elezioni anticipate e protestare contro il presidente filorusso Vučić. La mobilitazione nasce dal crollo della pensilina della stazione di Novi Sad nel 2024, tragedia che provocò 16 morti e accese le accuse di corruzione contro il governo. E un convoglio della flottiglia in viaggio via terra per portare aiuti alla striscia di Gaza è stato fermato in Libia, lo ha comunicato la delegazione italiana con un post sui social. Le autorità libiche della Cirenaica hanno indicato di lasciare gli aiuti e di tornare indietro. Intanto, il ministro israeliano Ben-Gvir non potrà più entrare in Francia a causa del comportamento tenuto con gli attivisti della flottiglia, lo ha annunciato su X il ministro degli esteri francesi. La tragedia alle Maldive: sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub morti durante un'immersione. Da domani all'ospedale di Gallarate le autopsie disposte dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Gli inquirenti puntano sulle analisi delle attrezzature delle telecamere subacquee per chiarire le cause del tragico incidente. Sconcerto a Parma per l'aggressione a due insegnanti da parte di un gruppo di studenti in un parco cittadino. Nel video diffuso online i docenti vengono insultati e colpiti anche con delle cinture. La scuola valuta provvedimenti disciplinari, mentre il ministro Valditara, intervenuto al TG1, ha condannato con fermezza l'accaduto. E parliamo di cinema. A Cannes trionfa il film Fjord del rumeno Cristian Mungiu. Videomessaggio di Barbara Streisand per la Palma d'Oro alla carriera.
2: Cristian Mungiu's Fjord.
3: Così Cristian Mungiu vince con Fjord ed entra nel club prestigioso di chi ha vinto due Palme d'Oro. In un mondo sempre più diviso, il nostro film è contro i fondamentalismi, dice, per la tolleranza e il rispetto. L'eco di un mondo in fiamme arriva più volte sul palco. Con l'appello a Putin del dissidente Zviagintsev, Grand Prix con Minotaur perché metta fine alla carneficina della guerra, con Palikowski, premio alla regia con Fatherland. Viviamo in un mondo orribile in cui tutti pensano di avere ragione, dice il regista polacco premiato insieme ai due Javier della Bolla Negra, ex aequo anche tra gli attori. Emmanuel Macchi e Valentin Campagne, soldati innamorati nella prima guerra mondiale in Coward, saltano sul palco. Virginie e Fira piange con Tao Okamoto, attrici di Uma Gucci. Isabelle Huppert accetta la palma d'onore di Barbara Streisand con un appassionato omaggio alla sua indipendenza.
4: Film has that.
3: Il cinema ci unisce, dice Barbara in un videomessaggio.
4: E viva la cinema!
3: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
0: E veniamo allo sport, al calcio, alla Serie A. La Lazio supera 2-1 il Pisa, già retrocesso, 3-3 tra Bologna e Inter, 1-1 tra Fiorentina e Atalanta. Oggi pomeriggio Parma Sassuolo e Napoli Udinese, poi Milan Cagliari, Verona Roma, il derby Torino Juventus e Cremonese Como. Giro d'Italia, il danese Vingegaard vince la 14ª tappa e conquista la maglia rosa. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Marco Santucci. Sparatoria con decine di colpi di arma da fuoco nelle vicinanze di una guardiola di vigilanza della Casa Bianca, con Donald Trump presente nello studio ovale. Ucciso dagli agenti dei servizi segreti, l'uomo che ha sparato, il 21enne Nasir Best, secondo le prime informazioni aveva disturbi psichici ed avrebbe violato un precedente provvedimento giudiziario che gli imponeva di stare a distanza dalla residenza presidenziale. Bloccato a lungo l'edificio, ora riaperto, ma l'area resta presidiata da decine di agenti e soldati armati. L'episodio subito dopo che lo stesso Trump in conferenza stampa aveva annunciato un accordo imminente tra Stati Uniti ed Iran con lo sblocco di 25 miliardi di beni congelati alla Repubblica Islamica, che si impegna a rinunciare alle scorte di uranio.
3: Con un post sul suo social Truth, Trump annuncia che un accordo è stato in larga parte negoziato con l'Iran. Gli aspetti finali e i dettagli sono in fase di discussione e saranno annunciati a breve. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto, anticipa Trump, che dice di aver parlato anche separatamente con il premier israeliano Netanyahu. È andata molto bene, sottolinea il presidente, dopo una giornata in cui aveva lanciato ancora una volta segnali contraddittori, mentre già sembrava profilarsi questo memorandum d'intesa che estenderebbe di 60 giorni il cessate il fuoco. Trump aveva detto alla CBS: ci stiamo avvicinando molto ad un accordo. Ad Axios invece che le possibilità di un'intesa o di un attacco erano 50-50, e all'emittente Canale 12 Trump aveva assicurato che non avrebbe firmato un'intesa non vantaggiosa per Israele. Il presidente, che questo fine settimana ha scelto di restare alla Casa Bianca, dove ha convocato i consiglieri Witkoff e Kushner, il vicepresidente J.D. Vance e il capo del Pentagono Hexet, ha poi sentito in videoconferenza i leader dei paesi del Golfo ed altri leader regionali. Tutti lo hanno esortato e convinto ad accettare l'accordo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Nessuna replica ufficiale per ora da Teheran alle parole di Trump, ma una rettifica dell'agenzia di stampa iraniana Fars definisce incompleto ed incoerente con la realtà l'annuncio del presidente statunitense sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che rimarrebbe sotto la gestione dell'Iran. Inoltre, sottolinea l'agenzia Fars, non è stato preso alcun impegno in merito al programma nucleare di Teheran. Un convoglio della Global Sumud Flottiglia in viaggio via terra per portare

0: aiuti alla striscia di Gaza è stato fermato dalle autorità libiche della Cirenaica, che hanno intimato di lasciare gli aiuti e di tornare indietro. Intanto il ministro israeliano Ben Gvir non potrà più entrare in Francia a causa del comportamento tenuto con gli attivisti sequestrati in mare, lo ha annunciato su X il ministro degli esteri francesi. Un imponente attacco missilistico ha colpito nella notte Kiev e la vicina cittadina di Bilatsverskva. Forti esplosioni sono state udite nella capitale, un morto e almeno 5 feriti nell'attacco russo. Risposta a quello delle forze armate ucraine ad un dormitorio universitario a Starobelsk, nella Repubblica Popolare di Luhansk, in cui 21 persone sono rimaste uccise e 42 ferite. Ora la cronaca, la tragedia alle Maldive, riportate in Italia le salme delle ultime 4 vittime, si apre una settimana decisiva per le indagini, domani le prime autopsie.
1: Nessuno dei parenti all'aeroporto, tutti a casa stretti nel dolore. A Milano Malpensa atterrate le casse in legno con le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Le autopsie disposte dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, fondamentali per far luce su quanto accaduto nella grotta alle Maldive. Gli esami inizieranno sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, primo recuperato e rimpatriato. L'ipotesi più probabile che i sommozzatori italiani abbiano perso l'orientamento e finito l'ossigeno cercando l'uscita dal cunicolo. Gli speleo sub finlandesi che li hanno riportati in superficie affermano avevano attrezzature inadeguate. Queste ultime saranno al vaglio degli inquirenti, come il piano di missione che definiva l'incarico della professoressa Montefalcone e le sue mail con l'Università di Genova, da cui potrebbero emergere dettagli utili sulle autorizzazioni alle attività. Agli investigatori ha consegnato i dispositivi elettronici della docente il collega Stefano Vanin, spiegando: eravamo lì per fare ricerca. Elena Baiocco, GR1.
0: La visita e le parole del Papa nella Terra dei Fuochi. Va scardinata una cultura del privilegio e della prepotenza che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni d'Italia e del mondo, ha detto Leone XIV nella visita breve ma di grande intensità con cui ha portato la sua vicinanza a quella zona dove negli anni sono state sversate e bruciate tonnellate di rifiuti, un malaffare il cui prezzo è pagato in inquinamento ambientale da chi ci vive. Oltre 6 milioni di cittadini chiamati alle urne tra oggi e domani per le elezioni amministrative in quasi 750 comuni, tra i 18 capoluoghi coinvolti: Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria ed Agrigento. Oggi seggi aperti dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Radio 1 seguirà lo scrutinio in diretta con uno speciale. Il Festival di Cannes, Palma d'Oro a Fjord di Christian Mungiu, premio speciale della giuria a Minotaur del regista russo Zviaginzev, che si rivolge a Putin: ponete fine alla carneficina. Palma d'onore a Barbara Streisand, che, assente alla cerimonia, ha ringraziato in un videomessaggio. Lo sport, Serie A, ultima giornata, 3 pari tra Bologna e Inter e 2-1 della Lazio sul Pisa nelle gare del sabato. Oggi si giocano Parma Sassuolo e Napoli Udinese, ininfluenti per la classifica, ma nella domenica dei verdetti saranno decisive per la salvezza Lecce Genoa e Cremonese Como, con i lariani in lotta per la zona Champions, che si deciderà con Milan Cagliari, Verona Roma e il derby della Mole Torino Juventus. Serie B, andata a finale playoff, si affrontano Catanzaro e Monza, ritorno venerdì prossimo. Formula 1, Russell su Mercedes si impone nella sprint race del Gran Premio del Canada, sua anche la pole nella gara regolare in programma alle 22. Giro d'Italia, il danese Vingegaard vince la 14ª tappa e conquista la maglia rosa. E poi la vela, l'America's Cup, ultima giornata di regate a Cagliari con l'Ura Rossa Women and Youth candidata ad una vittoria storica davanti al pubblico di casa. Ci fermiamo qui, vi ringraziamo dell'ascolto e vi auguriamo ancora una buona domenica. Vi lasciamo alla musica di Radio 1.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Domanda finale. Lo sceglie chi?

0: risparmia.
1: Deposito Super Smart Premium.
2: Esatto!
3: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. La guerra in Iran, nella notte dichiarazioni e smentite su un possibile accordo. Secondo i media americani, Teheran sarebbe pronta a rinunciare alle scorte di uranio, ma i Pasdaran negano. Non è stato preso alcun impegno sul programma nucleare, precisano riferendosi a un post del presidente americano che aveva dato quasi per concluso il negoziato. Trump aveva anche dichiarato a breve la riapertura dello stretto di Hormuz, circostanza smentita dall'agenzia di stampa iraniana Fars, che aveva puntualizzato rimarrà sotto il controllo di Teheran. È morto Nasir Best, il 21enne del Maryland, che questa notte ha aperto il fuoco a pochi passi dalla Casa Bianca a Washington contro una delle guardiole dove c'erano all'interno alcuni agenti della sicurezza. È deceduto in ospedale per le ferite riportate nella sparatoria. Secondo le prime informazioni aveva disturbi psichici e avrebbe violato un precedente provvedimento giudiziario che gli imponeva di stare lontano dalla Casa Bianca. La residenza presidenziale era stata posta in lockdown, poi rimosso. Decine di colpi sparati, secondo gli investigatori. La CNN riferisce di un'altra persona ferita. Nella notte, missili russi su Kiev e sulla vicina Bilazerkva. Nella capitale, almeno un morto e 5 feriti, danni a diversi palazzi, bombardata una scuola. L'allerta è stata estesa a tutto il paese. Intanto i russi fanno i conti con le conseguenze del raid ucraino su Starobielsk, nel Donbass occupato. Almeno 21 le vittime e 42 i feriti. Sentiamo la corrispondente da Mosca.
3: Si scava senza sosta tra le macerie del dormitorio universitario di Starobielsk nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk, occupata dai russi. Ci sono dei dispersi e il Ministero per le Emergenze aggiorna costantemente il bilancio delle vittime. Il raid è stato attribuito alle forze ucraine. Si parla di un attacco con almeno 16 droni con massicce dosi di esplosivo lanciati in diverse ondate. Putin, commentando la situazione, ha affermato che si è trattato di un attacco terroristico e non accidentale, ordinando all'esercito russo una rappresaglia militare. Diversa la versione dello Stato Maggiore di Kiev, che afferma di avere colpito un centro di comando di un'unità militare russa e non dei civili. Sul caso è stata anche convocata una riunione di emergenza al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dove l'ambasciatore russo ha accusato l'Occidente di essere complice dell'Ucraina. Sono tutte giovani le vittime, i cui volti e le storie vengono raccontate.

0: raccontati dalla TV russa. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, racconta una donna che vive nei pressi del collegio, i ragazzi scappavano verso l'ingresso del nostro palazzo, li abbiamo aiutati, erano terrorizzati. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Italia con la politica, la premier Giorgia Meloni al Festival del Lavoro a Roma è intervenuta sui temi economici.
2: Sostenere le imprese per creare ricchezza e governare la rivoluzione tecnologica, Giorgia Meloni alla chiusura della 17ª edizione del Festival del Lavoro di Roma torna sull'intelligenza artificiale come risorsa, dice, se basata sulla persona. Investirà tutti i campi, avverte la premier, saranno necessarie nuove competenze. La Presidente del Consiglio rivendica i dati positivi delle politiche del lavoro sull'occupazione, evidenziando il traguardo storico di oltre 10 milioni di donne lavoratrici in Italia.
3: Con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Il tasso di disoccupazione sia generale che giovanile ha raggiunto i livelli minimi di sempre.
2: Sostenere famiglie e imprese anche sul fronte dei costi dell'energia resta priorità del governo, che dunque continua le interlocuzioni con Bruxelles per ottenere flessibilità sul patto di stabilità. Ciò consentirebbe di contenere i prezzi di luce e gas e tutelare famiglie e imprese senza violare i vincoli di bilancio. Nella visione della premier non si tratta di fare nuovo debito, ma di distribuire meglio le risorse. Federica Ionta, GR1.
1: Oggi e domani oltre 6 milioni di cittadini saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative con il rinnovo di sindaci e consigli comunali in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi coinvolti, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria e Agrigento. Oggi seggi aperti dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15. Radio 1 seguirà lo scrutinio in diretta con uno speciale. Il Papa da Cerra, nella terra dei fuochi, va scardinata la cultura della prepotenza e del privilegio che troppo male ha fatto a questa regione, ha detto Leone XIV. Una visita breve e intensa per portare la sua vicinanza a una popolazione che oggi paga in inquinamento ambientale, decenni di sversamento di rifiuti illegale. Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub morti alle Maldive. Si trovano nell'obitorio dell'ospedale di Gallarate in provincia di Varese. Da domani le autopsie disposte dalla procura di Busto Arsizio su delega di quella di Roma per stabilire le cause della tragedia. Il Festival di Cannes, Palma d'Oro a Fjord di Christian Mungiu, premio speciale della giuria Minotaur, del regista russo Zviagintsev che si rivolge a Putin, ponete fine alla carneficina. Palma d'onore a Barbara Streisand, che assente dalla cerimonia, ha inviato un videomessaggio di ringraziamento. Calcio Serie A, l'ultima giornata di campionato, la Lazio supera 2-1 il Pisa già retrocesso, 3-3 tra Bologna e Inter, oggi pomeriggio Parma, Sassuolo e Napoli Udinese. Stasera in contemporanea le partite valide per la Champions League, Milan Cagliari, Verona Roma, il derby Torino Juventus e Cremonese Como, quest'ultima decisiva anche per i grigiorossi che si giocano la salvezza con il Lecce impegnato in casa contro il Genoa. I playoff di Serie B, stasera l'andata della finale tra Catanzaro e Monza, venerdì il ritorno. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Una buona domenica a tutti voi e benvenuti all'ascolto del consueto appuntamento con le previsioni meteo sul mare. In studio con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, quale sarà il tempo sui nostri mari?
2: Sull'Italia

0: Presente un'area di alta pressione, quindi ci aspettiamo stabilità atmosferica che si traduce in un cielo generalmente privo di nubi su tutti i mari italiani e temperature piuttosto elevate.
1: Colonnello, e in che modo i venti influenzeranno i nostri mari?
0: L'alta pressione di solito porta con sé una ventilazione debole, tuttavia avremo ancora un moderato vento da nord sul basso Adriatico e sull'area ionica, di conseguenza questi mari saranno ancora mossi, così come il Tirreno occidentale. I rimanenti bacini saranno poco mossi, localmente mossi, ma con moto ondoso previsto in graduale attenuazione.
1: E prima di chiudere, può darci un cenno sulle tendenze dei prossimi giorni?
0: Nei prossimi giorni l'alta pressione tenderà a consolidarsi su tutto il paese, quindi avremo un tempo stabile, soleggiato su tutti i nostri mari. Solo dalla giornata di giovedì arriverà qualche nube in più e un moderato rinforzo dei venti a partire dai bacini settentrionali con conseguente aumento del moto ondoso.
1: Ringraziamo il tenente colonnello Filippo Petrucci per essere stato con noi. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza del mare, consultate i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Miriam Pezzali per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno e buona domenica da Columba San Palmieri. Il presidente Trump annuncia che è ormai prossima una svolta nella guerra in Medio Oriente dopo una giornata di colloqui a distanza con i leader dei paesi del Golfo e islamici e poi con il premier israeliano Netanyahu. Facciamo il punto in diretta in studio con Enzo Arcieri.
4: Un accordo ampiamente negoziato, un'intesa addirittura d'arrivo, soltanto gli ultimi dettagli da mettere a punto. Lo stretto di Hormuz verrà riaperta, questa è la descrizione dello stato, la trattativa di Donald Trump sul suo social, un post di propaganda, la replica dei Pasdaran pubblicata all'agenzia di stampa iraniana Fars. Teheran non ha preso alcun impegno sul nucleare, ma il governo iraniano ufficialmente non conferma né smentisce l'annuncio di Trump, mentre il ministero degli esteri di Teheran parla di un accordo vicino e rimanda la discussione sul programma nucleare a un negoziato che dovrebbe svolgersi nei 30 o 60 giorni seguenti alla stipula del memorandum d'intesa. Il New York Times sostiene che l'accordo prevederebbe la cessione delle scorte di uranio arricchito della Repubblica Islamica, lo sblocco di 25 miliardi di fondi iraniani congelati all'estero, la fine delle ostilità su tutti i fronti, incluso quello libanese. Le possibilità di raggiungere un accordo sono pari a quelle di una ripresa della guerra, però aveva detto Trump prima di annunciare che l'intesa con Teheran era quasi raggiunta. Per concentrarsi sulle ultime fasi del negoziato, il presidente aveva deciso di trascorrere il fine settimana alla Casa Bianca, all'esterno della quale un uomo è stato ucciso dagli agenti dei servizi segreti dopo aver esploso una ventina di colpi di arma da fuoco. Pare soffrisse di disturbi mentali.
3: Altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. Un imponente attacco missilistico di Mosca ha colpito nella notte Kiev e la sua area metropolitana. Un morto e almeno 5 feriti nell'attacco russo. Risposta a quello delle forze armate ucraine ad un dormitorio universitario a Starobelsk, nella Repubblica Popolare di Luhansk, in cui 21 persone sono rimaste uccise, 42 ferite. A Palermo, ora, per il ricordo della strage di Capaci nel 34esimo anniversario dell'attentato mafioso in cui il 23 maggio 92 appunto furono uccisi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. È stata una manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolineando poi come fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Rappresentò l'avvio della riscossa civile, per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità, la conclusione del Capo dello Stato. E sulla strage di Capaci anche l'intervento della Premier: non bisogna lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita venga dimenticato per costruire un futuro libero dalla paura, ha scritto Giorgia Meloni, che parlando poi di temi economici ha rivendicato le scelte compiute dall'esecutivo per difendere il potere d'acquisto degli italiani. Sentiamo le sue parole nel videomessaggio inviato al Festival del Lavoro.
5: La strategia del governo è sostenere chi crea ricchezza e posti di lavoro. L'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto i livelli minimi di sempre e per la prima volta nella storia abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici.

0: Oggi e domani la tornata di amministrative che coinvolgerà oltre 6 milioni di cittadini per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni. Seggi aperti dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15. 18 i capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. La visita di Leone XIV ad Acerra, la prima volta di un papa nella Terra dei Fuochi. Prima l'incontro con i sindaci, poi quello con le famiglie. L'appello a scardinare la cultura della prepotenza. Questa terra ha pagato un tributo alto, ha detto il pontefice. Bisogna provare insieme ad essere testimoni di un nuovo patto. Non rimozione, ma azione etica e memoria operosa. Ascoltiamo le sue parole.
1: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente.
0: I 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Arrivate ieri in Italia le salme di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Il corpo di Gianluca Benedetti, il primo recuperato, era già rientrato nei giorni scorsi. Da domani le autopsie disposte dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Si rafforza l'ipotesi che abbiano finito l'ossigeno mentre cercavano una via d'uscita dalla grotta che stavano esplorando. Determinante sarà l'esame delle GoPro e dell'equipaggiamento delle vittime. E siamo allo sport, a partire dall'ultima giornata di campionato.
2: Clima da ultimo giorno di scuola nei due anticipi di ieri, con addi, esordi e anche tanti gol. Al Dall'Ara divertente 3-3 tra Bologna e Inter, all'Olimpico 2-1 nel rimonta della Lazio sul Pisa. Ma le partite che contano si giocano stasera alle 20:45. Milan-Cagliari, Verona-Roma, Torino-Juventus, Cremonese-Como e Lecce-Genoa. Al fischio finale si apriamo i nomi delle ultime due squadre qualificate in Champions e quello della terza retrocessa. Sempre di sera, ma alle 22, il Gran Premio del Canada di Formula 1 con la Mercedes di Russell in pole. In prima fila anche il suo compagno di squadra Antonelli. E tra i due si prevedono nuove scintille dopo l'acceso duello nella sprint race vinta proprio da Russell davanti a Norris e lo stesso Antonelli. Quinto Leclerc e sesto Hamilton, costretti a inseguire anche oggi. Al Giro d'Italia tappa e maglia rosa Jonas Vingegaard, imprendibile sulla salita conclusiva di Pila. Il danese ora ha un vantaggio di 2 minuti e 26 secondi sul portoghese Eulalio. Oggi spazio a velocisti con l'arrivo a Milano. Alessio Maldini, GR1.
0: Il cinema nei premi di Cannes, l'eco delle guerre e delle disuguaglianze.
3: Christian Mungius, Fjord.
0: A Fjord di Christian Mungiu, la Palma d'Oro annunciata da Park Chan-wook, un film che parla di rispetto e comprensione della diversità del mondo, ha sottolineato il presidente della giuria. Grand Prix a Minotaur del dissidente russo Zyagintsev, che rivolge un appello a Putin per la fine della carneficina. Record di exequo per la regia La Vola Negra e Fatherland ai giovanissimi attori di Coward, alle attrici del film di Uma Gucci. A mani vuote due favoriti della vigilia, Javier Bardem e Pedro Almodóvar. Sono le 6:06, noi ci fermiamo qui, la linea va ad est-ovest, prossimo giornale radio come di consueto alle 7, buon proseguimento di ascolto e di giornata.
4: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
5: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
6: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
7: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14:30 aggiornamenti flash e alle 16:30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
8: Sono Giobbe Covatta e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.

0: Est Ovest, rubrica della testata giornalistica regionale, che raccoglie voci e notizie dall'Europa centrale, orientale e balcanica. A cura di Walter Schert.
1: Buongiorno e benvenuti all'ascolto di Est Ovest. Dagli studi Rai di Trieste vi parlano Maria Spezia e Walter Schert.
2: La guerra in Ucraina, anche in prospettiva di una possibile trattativa, si sta inasprendo. Le truppe di invasione russa stanno continuando nelle attività offensive per conquistare tutto il Donbass. L'aviazione di Putin, con droni e missili, bombarda le metropoli ucraine. Kiev risponde con droni a largo raggio che hanno colpito soprattutto impianti energetici e anche la capitale russa. Il politologo Arduino Paniccia dirige la scuola di competizione economica di Venezia, ASCE.
1: Professor Paniccia, in questo contesto è realistico sperare in una tregua?
3: Sulla vicenda della tregua, lo stesso Stato Maggiore della NATO oggi è diviso. Una minoranza dei paesi ritiene che la proposta di Putin sia ancora valida, la dichiarazione La pace è vicina, mentre la maggioranza è convinta che Putin stia prendendo tempo per effettuare magari un nuovo attacco, e così pensano anche gli ucraini rispondendo ai feroci ultimi bombardamenti. È chiaro che queste vicende ci spingono a ritenere che la realtà sia che la tregua è lontana e non così vicina come si riteneva. Lo stesso Trump, col suo atteggiamento distaccato nei confronti della possibile pace in Ucraina, non ha contribuito ad avvicinarla, mentre è stato molto interessante la decisione dell'Unione Europea del finanziamento di 90 miliardi che ha comunque dato un forte sostegno all'Ucraina e dimostrato che le decisioni dell'Unione Europea per la prima volta non sono state ininfluenti.
1: Fino a quando la Russia e l'Ucraina possono continuare a combattere senza che i rispettivi sistemi statali collassino?
3: Molto difficile definire il tempo di resistenza dei due paesi, che dipendono da fattori molto variabili. Credo che la Federazione Russa sia in grado di resistere ancora per alcuni anni, almeno tre, e l'Ucraina circa la metà di questo tempo. Ma la vera differenza è che la durata possibile dell'Ucraina dipende oggi sostanzialmente dall'esterno, dagli aiuti che riceverà, dal sostegno internazionale. La Russia invece ha tutto un problema interno, un problema di resistenza interna della società russa, perché la guerra ibrida di Gerasimov ha sempre meno valenza, il numero dei caduti è enorme, sembra oltre 350.000, gli effetti classici dei rendimenti decrescenti dei conflitti si fanno sentire, e quindi anche per la Federazione Russa, nonostante la militarizzazione dell'economia, i tempi si fanno sempre più difficili.
1: Nel caso di una tregua e di una trattativa, quale potrebbe essere il ruolo dell'Unione Europea?
3: Nel caso di una vera trattativa per la pace o comunque di una possibile tregua, l'Unione Europea oggi ha un ruolo fondamentale di alleato a fianco dell'Ucraina, di vero interlocutore prioritario in ogni futura trattativa diplomatica. Infatti dovrà gestire quella che sarà la nuova frontiera militarizzata nel cuore del territorio europeo, perché comunque questo alla fine sarà il risultato, più volte abbiamo definito, alla coreana. Una frontiera da Kaliningrad al Mar Nero, un fatto non secondario che l'Europa dovrà gestire in futuro. Questo aumenterà la sua rilevanza e il peso all'interno della NATO inevitabilmente, e dovrà probabilmente sostituirsi all'attuale ruolo svolto dagli Stati Uniti.
1: Nei giorni scorsi, prima Trump, poi Putin sono volati a Pechino. La Cina può avere un ruolo in una trattativa di pace per l'Ucraina e per il Medio Oriente?
3: La Cina ha una duplice posizione rispetto al conflitto in Ucraina e quello in Iran. Nella guerra in Ucraina è stata fino ad oggi un alleato fedele della Federazione Russa e ha sempre sostenuto, anche se con molta cautela e prudenza, la linea di Putin. Non credo quindi che potrebbe cambiare improvvisamente atteggiamento, mentre nei confronti dell'Iran, nel recente incontro con il presidente Trump, ha affermato di voler operare per far riaprire lo stretto di Hormuz, ma il presidente Xi sa che ogni impegno di questo genere può comportare dei rischi e dei pericoli,

0: eventuali futuri rapporti con gli Stati Uniti, che alla Cina interessano molto di più, come quello della vicenda di Taiwan.
1: La guerra ha peggiorato la repressione nella Federazione Russa. Sono migliaia gli oppositori perseguitati e incarcerati. A rattristare la comunità di chi si batte per la libertà in Russia è stata la notizia del suicidio a 80 anni della celebre biologa Nina Litvinova, una delle leader dell'organizzazione Memorial. Di chi era Nina Litvinova, del suo lavoro e del suo impegno, parliamo con la professoressa Giulia De Florio, russista dell'Università di Parma e presidente di Memorial Italia.
2: Professoressa De Florio, Nina Litvinova ha lasciato una lettera con cui ha motivato la sua decisione. Il messaggio è stato indirizzato a sua cugina, la giornalista Masha Slonim, che ha scritto: Putin l'ha uccisa. Perché questa intellettuale ha deciso di suicidarsi?
3: Posto che le ragioni profonde che spingono a un gesto estremo come questo restano sempre invisibili all'esterno, Nina Litvinova è molto chiara nel suo messaggio, lo dice esplicitamente che si sente impotente, si sente incapace di sopportare il dolore di vedere migliaia di persone ucraine uccise negli ultimi 4 anni, massacrate dai bombardamenti russi, e parallelamente di assistere alle continue repressioni dei suoi concittadini e concittadine che vengono incarcerate e sempre più spesso muoiono dietro le sbarre. Lo dice chiaro e tondo nel messaggio che lascia sua cugina, che si è arresa pur vergognandosi di questa sua impossibilità a continuare a combattere.
2: Nina Litvinova era figlia di Maxim Litvinov, commissario sovietico agli affari esteri, e sorella del dissidente Pavel Litvinov, famoso per essere stato incarcerato nel 1968 per aver protestato contro la repressione della Primavera di Praga. Nina Litvinova, biologa, scienziata di fama mondiale, era lei stessa un personaggio della storia sovietica.
3: Nina Litvinova è stato un personaggio fondamentale del cosiddetto movimento del dissenso sovietico, un termine piuttosto sfuggente che è difficile da definire in poche parole, ma per quanto riguarda Nina è chiarissimo il suo impegno concreto, costante, insostituibile nei confronti dei prigionieri politici degli anni 60, 70, 80 e la sua conoscenza profonda delle cerchie dissidenti del periodo. Era sicuramente una persona schiva, era una persona che non amava la notorietà, non interveniva pubblicamente, quasi mai, ma il suo aiuto a favore della società civile sovietica, che prendeva le distanze dal regime, che lottava contro quell'ideologia, è stato davvero enorme, forse non ancora pienamente conosciuto e apprezzato come dovrebbe.
2: Oggi, con la guerra in Ucraina, quanti sono i dissidenti incarcerati nella Russia di Putin?
3: Allora, è sempre difficile rispondere a questa domanda e fornire cifre corrette, proprio perché è difficile dare anche una definizione univoca di dissidenza nella Federazione Russa di Putin e verificare quali casi e processi giudiziari possano essere pienamente considerati politicamente motivati. Se però apriamo la pagina web di Ovedenfo, una delle principali ONG che si occupa di persone perseguitate per motivi politici, leggiamo che sono ormai quasi 5.000 le persone imputate in casi a sfondo politico e sono oltre 2.000 le persone che si trovano al momento in luoghi di reclusione per gli stessi motivi. Detto questo, gli attivisti e i giuristi che lavorano in questo ambito avvertono che verosimilmente si tratta di cifre al ribasso e i numeri reali possono essere di gran lunga maggiori.
2: Nina Litvinova si era spesa molto per aiutare soprattutto lo storico Yuri Dmitriev. Ci può raccontare brevemente la vicenda di Dmitriev?
3: Nina Litvinova non si era persa nemmeno un'udienza dell'iter, o forse meglio dire del calvario giudiziario di Yuri Dmitriev, che è stato per molti anni direttore della filiale di Memorial a Petrozavodsk in Carelia, e soprattutto è stato colui che negli anni 90 individuò e portò alla luce i luoghi di sepoltura di oltre 6.000 vittime delle repressioni sovietiche in una radura della Carelia vicino al confine con la Finlandia, restituendo un nome e una storia a migliaia di persone scomparse. Ovviamente una tale scoperta rappresentava un'onta per chi voleva tratteggiare la storia sovietica come un luminoso cammino di vittorie e conquiste. A questo si aggiunsero le aperte posizioni di Dmitriev

0: contro l'aggressione russa dell'Ucraina nel 2014, e tutto questo portò nel dicembre del 2016 all'arresto dello storico con accuse totalmente infondate di pedopornofilia. Si trattò di un caso fabbricato ad arte per colpire l'attivista e metterlo dietro le sbarre. Dmitriev venne sottoposto a 3 processi, tutti segnati da gravi violazioni del diritto di difesa, che portarono alla fine alla sua condanna a 15 anni di colonia penale, una condanna che sta attualmente scontando in un carcere della Mordovia, nonostante tutte le perizie indipendenti avessero smentito le tesi dell'accusa. Stiamo parlando di un uomo che quest'anno ha compiuto 70 anni.
1: In Bosnia ed Erzegovina, l'alto rappresentante della comunità internazionale Christian Schmidt si è dimesso, ufficialmente per motivi personali, di fatto perché in disaccordo con la politica dell'amministrazione Trump riguardo ai Balcani. Washington, è trapelato da fonti vicine al tedesco Schmidt, starebbe valutando alcuni progetti di ridefinizione degli assetti, sia istituzionali sia territoriali bosniaci. La notizia delle dimissioni è stata accolta con entusiasmo dal leader serbo-bosniaco Milorad Dodig. Per capire il contesto bosniaco è utile la lettura del libro Storia della Bosnia ed Erzegovina dal primo Novecento ad oggi, scritto dal docente Alfredo Sasso dell'Università di Torino, pubblicato dall'editrice Morcelliana.
2: Professor Alfredo Sasso, lei nel suo libro prende in considerazione il periodo dall'occupazione austro-ungarica del 1878 fino ai giorni nostri. La Bosnia ed Erzegovina in questo periodo si è formata come nazione?
3: Se si intende il termine di nazione come collettività culturale, una nazione bosniaca unitaria non si è formata. La Costituzione del 95, riprendendo in questo quella dell'epoca socialista, riconosce 3 nazioni costituenti, la bosniacca, la serba e la croata. Va però precisato che anche questi 3 gruppi nazionali sono il prodotto di processi storici fluidi e mutevoli. Le nazioni non sono fenomeni eterni né entità compatte, sono costruzioni storiche relativamente recenti che interagiscono con le differenze regionali e sociali interne alla Bosnia-Erzegovina, oltre alle dinamiche macro-regionali. Se invece si intende nazione come comunità politica, allora dal primo Novecento a oggi la Bosnia-Erzegovina si è gradualmente consolidata come uno spazio politico, come una comunità politica distinta, attraversando varie forme di organizzazione statale, varie accezioni di democrazia imperiale, monarchica, socialista e quella odierna che viene chiamata etnocratica. Tuttavia, pur con diverse sfumature, questi modelli hanno generalmente favorito la differenziazione dei gruppi nazionali invece della loro integrazione.
2: La guerra dal 1992 al 1995 ha segnato tragicamente la Bosnia ed Erzegovina. Negli anni 90 al resto dell'Europa le guerre ex jugoslave sembravano uno scarto della storia. Ora, con la guerra in Ucraina e Medio Oriente ancora in corso, voi storici come giudicate le guerre jugoslave?
3: Alcuni interpretavano quei conflitti come un retaggio del passato, sia per gli immaginari di purezza etnica che per le modalità di violenza apparentemente estranee alla modernità europea occidentale. Oggi, di fronte alle guerre in Ucraina e a Gaza, ma guardando anche all'evoluzione della politica e dei discorsi pubblici nei paesi dell'Unione Europea negli ultimi decenni, si potrebbe provocatoriamente rovesciare quella lettura, dicendo che le guerre jugoslave hanno anticipato forse alcuni elementi del futuro. Più prudentemente credo si possa parlare della persistenza di alcuni elementi strutturali della modernità politica, in particolare il nesso tra Stato-nazione e identità etnica pura, la riattivazione di immaginari di scontri di civiltà in momenti di ridefinizione dell'ordine globale e ciò che avvenne tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, ed è qualcosa che in forme diverse osserviamo anche oggi.
2: Il suo libro arriva fino ai giorni nostri, alla Bosnia nata dagli accordi di Dayton, uno Stato diviso tra la Federazione Bosniaco-Croata e la Repubblica Srpska, uno Stato che per le divisioni etniche ha molte difficoltà per funzionare. E di questi giorni la notizia delle dimissioni dell'alto rappresentante Schmidt.
3: Le dimissioni di Christian Schmidt aprono sicuramente un periodo di incertezza. Da una parte gli analisti concordano che Schmidt si sia dimesso per pressioni statunitensi e molti ipotizzano un'intesa di fondo tra l'amministrazione di Trump e la Russia di Putin per disegnare un nuovo assetto che potrebbe rafforzare il decentramento della Bosnia-Erzegovina su basi etnonazionali.

0: La Russia, ricordiamo, è sponsor consolidato delle posizioni oltranziste e di fatto secessioniste della Repubblica Srpska. Ci sono però anche interessi legati alle risorse naturali dell'energia, in cui tra Mosca e Washington restano divergenze strategiche, quindi la situazione appare ancora nebulosa. Dall'indicazione del successore di Schmidt, che sarà reso noto a giugno, potremo intuire gli orientamenti di questo nuovo corso. Quello che si deve registrare è, per l'ennesima volta, la sostanziale assenza dell'Unione Europea come attore unitario, come progetto di integrazione credibile, in un momento in cui Stati Uniti e Russia si mostrano esplicitamente interessati a emarginarla.
1: A suo giudizio, con il diritto internazionale seppellito dalle guerre di Putin in Ucraina e dal conflitto in Medio Oriente, la Bosnia ed Erzegovina riuscirà ad esistere come Stato unitario?
0: Il rischio di dissoluzione completa della Bosnia ed Erzegovina non sembra ancora immediato. Tra le altre cose, non c'è una mobilitazione popolare in favore della secessione. È vero però che nel disordine globale la situazione può cambiare improvvisamente. La Bosnia e Erzegovina indipendente dal 1995 si è costruita, con tutte le sue contraddizioni, nell'ambito dell'ordine euroatlantico, e se l'ordine euroatlantico è veramente messo in discussione, così come Trump ha più volte evocato, questo avrà effetti diretti in un modo o nell'altro anche in Bosnia e Erzegovina. Inoltre c'è il rischio che la Bosnia e Erzegovina diventi l'applicazione di un fittizio scontro di civiltà tra un presunto Occidente, un presunto mondo islamico, un conflitto di immaginari che in modo latente si è già riaperto negli ultimi decenni, e c'è in ogni caso una realtà, quella non di una dissoluzione completa, ma una disconnessione di fatto tra le due entità, la Federazione e la Repubblica Srpska, che sta avvenendo nelle istituzioni e anche nelle rispettive società.
2: Le realtà sociali dell'Europa orientale si specchiano anche nella produzione cinematografica. La più grande vetrina di questa produzione culturale è il Festival di Cannes. Dalla Costa Azzurra per Est-Ovest, la corrispondenza di Ivana Godnik.
3: Je déclare le 79e Festival de Cannes ouvert!
4: Summertime's here, kiddies. And it's time to take a trip, to take a trip. This world's so bad.
5: Un festival politico, già per il momento nel quale è stato fondato nel 1939, come spiegato dal delegato generale di Cannes, Thierry Frémaux, ovvero una kermesse cinematografica che alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale ha voluto rappresentare l'alternativa democratica alla mostra del cinema di Venezia. E di politica, nei film presentati nel ricco contenitore della 79esima edizione del Festival francese si è parlato molto, a partire da una delle pellicole più attese, il film già definito capolavoro, Minotaur, del regista dissidente russo Andriy Sviagintsev, potente thriller politico e pacifista che utilizza una serie di microstorie per denunciare la Russia corrotta e violenta di oggi, opponendosi esplicitamente alla guerra in Ucraina. Ed è tornato a Cannes anche Cristi Mungiu, nome tra i più importanti dell'età dell'oro del cinema romeno. Questa volta il 58enne regista, già vincitore della Palma d'Oro quasi 20 anni fa con 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni, ha presentato Fjord, il suo primo lungometraggio girato all'estero, in Norvegia, dove però, nonostante la distanza dal suo paese natale, è riuscito a trasportare i temi da sempre a lui particolarmente cari, come il conformismo, la tolleranza, i confini della libertà e dell'intimità. Firmata da un grande nome del cinema dell'Est, Paweł Pawlikowski, cineasta polacco, è stata presentata a Cannes anche un'altra attesissima pellicola, Fatherland, girato in bianco e nero, nei toni ormai tradizionali dell'autore nato a Varsavia, anche se questa volta ne ha ridotto la durata ad appena 1 ora e 10 minuti, il film ambientato all'apice della Guerra Fredda. E il viaggio che Thomas Mann ha compiuto insieme alla figlia Erika da Francoforte sotto l'influenza americana a Weimar, controllata dai sovietici, attraverso una Germania diventata macerie. Uno sguardo verso est, quello del festival, conclusosi ieri sera anche con il tributo dedicato a Jerzy Skolimowski. Tra i classici, applauditissimo il suo Moonlighting, Lavoro Nero. Il film, girato in Inghilterra nel 1981, quando le vicende di 4 operai polacchi spediti a Londra per ristrutturare un appartamento si sono intrecciate con il colpo di stato del generale.

Ale Jaruzelski. Le tante storie che raccontano la storia di fatto il mondo, un mondo che anche attraverso il grande schermo sembra sempre più piccolo e a portata di tutti, con talentuosi cineasti russi esiliati negli Stati Uniti come Kantemir Balagov, nato 35 anni fa a Nalchik nel Caucaso settentrionale, esule da Mosca dopo l'invasione dell'Ucraina, è tornato a Cannes con Butterfly Jam, noir ambientato in una comunità di esuli circassi a New York, con un cameo dedicato a Monica Bellucci.

Siamo arrivati alla fine. Il suono è stato curato da Marco Ferrito, in redazione Cristina Polselli, mentre al microfono ci siamo alternati Maria Spezia e Walter Scherg. Potete riascoltare Stovest sulla piattaforma RaiPlay Sound oppure sulla pagina web della testata giornalistica regionale. A domenica prossima, sempre alle 6:05 su Rai Radio 1. Passate una buona settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire. In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI pubblica utilità. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app. Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Domani alle 14.55 su Radio 1 e Rai Play Sound. Radio 1. La storia della musica è passata da qui.

0: Se un lavoro non va,
1: licenziata? Lo sai che ce la posso fare?
2: Marta, basta, ne abbiamo parlato già, no?
0: Se ne trova un altro.
3: Salve.
1: Tata Clara.
0: D'accordo, ma...
3: Lei è Chiara, lui Luigi.
1: Guten Abend.
0: Sarà quello giusto.
4: Non le devi fare le valigie, è più facile così.
5: Ti è spaventata?
1: Ci vuole ben altro.
6: Da oggi, pugno di ferro.
0: Per il ciclo, purché finisca... bene.
7: Hai una donna tedesca e non me lo dici? Così mi piace.
0: In prima visione.
8: Ma quando sta con noi, stiamo meglio. Io sto meglio.
0: Cercasi Tata disperatamente. Questa sera, 21:30, Rai 1.

0: culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Luca Baratto
2: e da Elisa Baglieri. Un giorno di vento e di fuoco, una rivoluzione dello spirito che scompagina la vita degli esseri umani e del mondo intero. Questa è la Pentecoste di cui oggi ci parla il pastore Jean Richard nella predicazione che ha curato per noi.
1: Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con la rubrica Tra le parole, a cura di Gian Mario Giglio. Un buon ascolto
2: e una buona domenica a tutte e tutti voi.
3: Benvenuta e benvenuto a questo tempo di culto, sorella e fratello, amico ed amica all'ascolto. Che tu ti sintonizzi abitualmente su queste frequenze per il culto evangelico o che questa sia la prima volta, sentiti a casa tua. Siamo in comunione gli uni con gli altri, le une con le altre, specialmente con chi attraversa tempi di prova e di incertezza, di dolore e di solitudine. Il Signore ci chiama, il Signore ci raduna, il Signore ci unisce, Egli è presente in mezzo a noi.
4: Uniamoci in preghiera. Oggi è Pentecoste, Signore nostro. È il mattino del grande evento che può spazzare via tutti i nostri pregiudizi su di te. È il mattino di un grande fragore che ci invita a uscire da noi stessi per venire incontro a te. Manda su di noi il tuo Santo Spirito, Signore. Amen.

Leggiamo dal Libro degli Atti al capitolo 2, i versetti da 1 a 21. Quando il giorno della Pentecoste fu giunto, erano tutti insieme nel medesimo luogo.

vivevano e se ne posò una su ciascuna di loro. Tutti furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Tutti si stupivano ed erano perplessi, dicendosi l'un l'altro: «Che significa questo?» Ma altri, beffandosi, dicevano: «Sono pieni di vino dolce». Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro in questa maniera: «Uomini giudei e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e prestate orecchio alle mie parole, perché costoro non sono ubriachi, come voi supponete, poiché non è che la terza ora del giorno, ma questo è quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei servi e sulle mie serve, in quei giorni, spanderò il mio spirito e profetizzeranno. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato».

Tutto dunque è iniziato con un immenso stupore, sorella e fratello all'ascolto, con una meraviglia infinita. E fin da subito c'è stato ovviamente anche qualche parola di schermo. Questo accade quando lo Spirito di Dio viene ad abitare il nostro spirito, le nostre chiese, il nostro mondo. Spirito che trasforma ma rimane inafferrabile, spirito che può essere invocato, atteso, ma non contenuto, non manipolato, men che meno posseduto. Anche il fatto di avere spesso raffigurato lo Spirito di Dio a mo' di colomba mi ha sempre fatto sorridere, perché la colomba può essere messa in gabbia. E sono tante le gabbie che abbiamo costruito per mettere lo Spirito dietro le sbarre, anche e anzitutto nelle chiese. Appropriata è invece l'immagine di questo testo, del vento di Dio che ritorna, il vento che passa attraverso qualsiasi sbarra e trova sempre uno spiraglio anche nelle porte più robuste, spirito di cui riconosci le tracce solo dopo il suo passaggio sulla tua vita, a posteriori. L'altra immagine è quella del fuoco, che si posa sul capo di tutti quelli che erano nella casa. È una meravigliosa immagine del carattere ecumenico, multitudinista, dello Spirito di Dio. Il profeta Gioele, le cui parole vengono riprese da Pietro nel giorno di quella prima Pentecoste, parla dei sogni, delle visioni, delle profezie che tutte e tutti avranno, giovani e anziane, comprese le serve ed i servi. Questo spirito, che è lo spirito di Gesù, si declina dunque solo al plurale. Il testo ci dice che nella casa, cioè nel luogo più profano che ci sia, la casa, c'erano molte persone e tutta la casa venne riempita dal vento dello spirito. Nel capitolo precedente c'era appena stato detto che c'erano 120 persone, e sappiamo che 120 è un numero simbolico per esprimere la totalità. Ebbene, tutte ricevono lo Spirito, nessuna selezione, nessuna esclusione viene operata. C'erano donne e bambini, probabilmente credenti e persone in ricerca, o credenti altrimenti, persone povere, certamente la maggioranza, e qualcuna forse più benestante, persone che erano lì con le migliori intenzioni e ai semplici curiosi, persone irreprensibili dal punto di vista della moralità e altre probabilmente piene di contraddizioni, proprio come te e come me. Lo Spirito investe tutti e tutte, travolge ogni separazione. Lo stesso Pietro è disorientato da ciò che sta succedendo. Le diverse lingue non sono più ostacolo per la comunicazione, anzi per la comunione, le diverse lingue che le persone parlano. Nessun accaparramento dunque è possibile. Vedi, nessuna rivendicazione personale è accettabile. Pensa, sorella e fratello, se questa elementare

Elementare consapevolezza fosse radicata nella coscienza delle diverse chiese che si dicono cristiane. Beh, l'unità delle chiese sarebbe già realizzata, la testimonianza comune che dobbiamo al mondo infinitamente più credibile e autorevole. Questo vento inedito di Pentecoste adesso mette in comunicazione le persone che fino ad un attimo prima erano del tutto estranee fra di loro. Qualcosa che consente di superare l'antica condanna dell'alienazione. Quell'antica alienazione che caratterizza non solo le relazioni fra gli umani, ma il patto fra Dio e l'umanità e che la Bibbia chiama peccato. La tragedia di Babele viene superata. A Pentecoste ci viene comunicato che è di nuovo possibile un'umanità unita, ma non uniformata, pur nelle diversità che non sono più impedimenti, ma diventano arricchimenti reciproci. Un'umanità che non si odia, prigioniera delle proprie antiche divisioni, ma che viene resa comunità di sorelle e fratelli. Senza omologazione, un'umanità che riprende a sognare, non il sogno egoistico, autocentrato di individui divisi e nemici, ma un sogno collettivo, comune, che mobilita, che costruisce fiducia. Il sogno di Dio, il sogno di Gesù, che la croce sembrava avere infranto, ebbene quel sogno diventa realtà. Soltanto a Pentecoste i discepoli e le discepole di Gesù arrivano a Pasqua, diciamo così, riuscendo a rimuovere la paura che invece li caratterizzava anche dopo la risurrezione di Gesù, quando erano barricati nei loro rifugi con l'illusione di riuscire a sfuggire al mondo intero. Adesso Pietro, che aveva rinnegato 3 volte il suo maestro e poi era tornato a pescare nel grigiore di una quotidianità sterile, adesso Pietro predica ad alta voce, anche lui trasformato dallo Spirito. Lo so, mi dirai sorella e fratello, che la rivoluzione di Pentecoste, quel vento e quel fuoco di Pentecoste sono stati ben presto spenti, traditi, disinnescati, dentro e fuori dalle chiese. Oggi fatichiamo a vederne le tracce nel nostro mondo. Per questo dobbiamo pregare in mezzo agli orrori del nostro tempo, per poter avere degli occhi ed un cuore che ci permettano di riconoscere e di vivere quei frammenti di Pentecoste che sono sufficienti per continuare a camminare e a sognare insieme, per poter continuare a credere e a

0: siamo senza fiato, signore, ma tu vieni a noi con tutta la tua forza, con tutto il tuo ardore, con tutto il tuo soffio ardente. Aiutaci a riconoscere la tua traccia luminosa sul volto dello straniero e della straniera. Insegnaci come accogliere l'altro nella sua verità, nel suo modo di esprimersi, nelle sue tenebre o nella sua fede, come accoglierlo nel cuore della tua silenziosa presenza. Insegnaci a lasciare andare questo fuoco interiore che viene dall'alto a ogni Pentecoste della nostra vita, a lasciar sbocciare questa tenerezza profonda che ci spinge ai gesti più folli, alle intercessioni più audaci. Nell'angustia delle nostre case, dietro le nostre barricate più sacre, fa esplodere la tua Pentecoste e donaci un nuovo respiro. Vieni tu stesso a intercedere in noi per gli esseri che soffrono, per coloro che feriscono e distruggono, per coloro la cui umanità è in pericolo. O Dio, dona il tuo soffio alla nostra preghiera.
1: Dio ti benedica e ti custodisca, rivolga verso di te il suo volto, ti doni la pace e ti riempia del suo soffio di vita. Amen.
2: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Gian

0: Anijar. Questa domenica non andrà in onda il notiziario evangelico. Lasciamo invece spazio alla rubrica Tra le parole, a cura di Gianmario Giglio.
1: Prima di lasciarvi, vi informiamo però di due appuntamenti televisivi, entrambi per questa mattina. Su Rai 3 alle 7, nuova puntata della rubrica Protestantesimo dal titolo Libri per crescere.
0: Sempre questa mattina su Rai 3 alle 9.55 sarà trasmesso un culto evangelico di Pentecoste dalla Chiesa Riformata di Muralto in Svizzera. Buon proseguimento d'ascolto.
2: Tra le parole. Rubrica di cultura e società a cura di Gianmario Giglio.
3: Benvenuti a Tra le parole. Oggi parliamo di due termini, due parole importanti, pregnanti, guerra e pace. Le usiamo ogni giorno, spesso in modo automatico, soprattutto in questo periodo. Un convegno a Torino si è interrogato proprio su questo tema, promosso dal Centro Culturale Protestante, sostenuto dall'8 per 1000 Valdese, dal Polo Culturale CAM, dal Centro Studi Sereno Regis. Tra i relatori c'era il professor Fulvio Ferrario, voce nota agli ascoltatori del culto evangelico, già decano della Facoltà Valdese di Teologia di Roma e docente di Teologia Sistematica. Professor Ferrario, buongiorno e benvenuto a Tra le parole.
4: Buongiorno a voi, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
3: Partiamo dall'aggressione russa all'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, che ha riportato la guerra nel cuore dell'Europa e ha mostrato che il presunto scenario di pace fosse in realtà un'illusione. Professor Ferrario, a tal proposito lei ha curato l'uscita di una pubblicazione disponibile gratuitamente sul sito della rivista Confronti, che contiene un documento del Consiglio della Chiesa Evangelica in Germania dal titolo Un mondo in disordine, l'obiettivo di una pace giusta, l'etica evangelica della pace di fronte a nuove sfide. Di che si tratta, professor Ferrario, e perché ha ritenuto importante rendere disponibile alle lettrici e ai lettori questa riflessione?
4: Perché si tratta di un tentativo di rileggere oggi le due grandi tradizioni del cristianesimo sul tema, diciamo, della pace, della guerra, della politica internazionale, cioè la tradizione del pacifismo disarmato, che ritiene impossibile o comunque che non sia il compito dei cristiani e delle cristiane occuparsi della difesa militare del proprio paese, e l'altra tradizione, che tendiamo a dire agostiniana perché Agostino è il primo che l'ha presentata in termini articolati, secondo la quale esistono delle condizioni nelle quali una difesa armata può essere considerata non illegittima o necessaria, gli aggettivi variano molto, ma il concetto è quello.
3: Abbiamo di fronte uno scenario di guerra globale, Papa Francesco lo definì nel 2014 guerra mondiale a pezzi. Da allora, Ferrario, la situazione è drasticamente peggiorata. Nel suo intervento al convegno lei ha ripercorso il passaggio della dottrina della guerra giusta, citando Agostino e Tommaso d'Aquino, ricordando i criteri di giusta causa, di autorità legittima e proporzionalità, arrivando alla dottrina della pace giusta, elaborata dalle chiese protestanti tedesche a partire dal 2007. Le chiedo perché questo percorso a ritroso.
4: Perché è una tradizione importante del cristianesimo che oggi è estremamente impopolare, forse, perlomeno nell'espressione guerra giusta, che è stata rifiutata praticamente da tutti, che però ha cercato in qualche modo di non lasciare la dimensione dell'etica completamente fuori dall'orizzonte bellico. Certo, il limite grosso anche di quel documento, così come anche del documento diverso, ma anch'esso molto interessante, dei vescovi italiani recentissimo su questo punto, è che effettivamente i nuovi scenari sostanzialmente successivi, adesso non voglio stabilire rapporti diretti di causa, però successivi alla salita di Trump alla presidenza degli Stati Uniti, fanno sì che proprio la nozione stessa di diritto internazionale, all'indomani di quello che è avvenuto alla flottiglia nel Mediterraneo orientale e del video del ministro Ben-Gvir. Ebbene, questo scempio del diritto internazionale praticamente mette in fuorigioco qualunque discorso che voglia avere contenuti etici. Quindi in questo momento, diciamo, le agenzie etiche, sia laiche organizzazioni internazionali, Nazioni Unite, ONG di vario genere e specie, sia religiose, le

0: chiese sono effettivamente o ammutolite, oppure se parlano lo fanno veramente nel deserto del diritto, nel deserto di ogni forma di etica, e questo naturalmente ci lascia perplessi.
1: Certo. Oggi il tema dirimente nel dibattito politico è diventato il riarmo. Professor Ferrario, che cosa ci può dire rispetto a questo?
0: È un tema delicatissimo. Ci sono due posizioni nel cristianesimo anche oggi. Una, che mi sembra essere preponderante, dice: qualunque riarmo è sbagliato, perché le armi, primo perché le armi sono fatte per uccidere, secondo perché uccidono anche quando non sono utilizzate, bruciando risorse che andrebbero altrimenti utilizzate, e terzo perché più sei armato più ti prudono le mani, per così dire, e hai voglia di usarle, le armi. Questo più o meno è in sintesi il punto di vista. Altri dicono: in effetti ogni disarmo bilaterale è auspicabile, quello che è meno auspicabile è che uno sia armato e l'altro no, perché questo provoca uno squilibrio. Ad esempio, non sempre essere disarmati, dicono costoro, vuol dire essere anche disarmanti, sai, il Papa certo. In carica a questo slogan, una pace disarmata e disarmante. Qualcuno dice: ma il fatto che a Gaza, per esempio, alcuni fossero più armati degli altri non ha promosso la pace. Questo non vuol dire che il caso contrario l'avrebbe promossa, sia chiaro, però effettivamente parlare di pace disarmata e disarmante può non essere sempre convincente per tutti, dipende un po' dalla situazione in cui ti trovi.
1: Ferrario, la fede, la religione, l'etica e la ragione come si collocano in questo nuovo disordine mondiale?
0: I diritti umani e il diritto internazionale non sono, ripeto, voglio essere chiaro, non sono un'invenzione dei cristiani e delle cristiane, su questo non abbiamo nessuna primogenitura da rivendicare, ma oggi c'è una convergenza oggettiva tra le ragioni secolari del diritto e le ragioni dell'umanità, di chi crede che l'umanità è stata definita da Dio diventando essere umano in Gesù, quindi delle chiese. Io non ricordo nel mio passato, no, certo, guerre ce ne sono sempre state, il diritto internazionale sembra che esista per essere calpestato, non è una novità, non voglio fare il super ingenuo, però certamente una negazione sistematica e ostentata del diritto, dell'umanità, degli esseri umani, io non me la ricordo. La propaganda ha sempre detto: io sono, anche le grandi dittature erano per l'umanità nuova, per l'umanità millenaria, per l'umanità dove regna la giustizia. Ma qualcuno dice: no, io invece sono per l'umanità mia e credo che viva questa umanità se io distruggo, anniento, incenerisco l'umanità tua. Questo è il messaggio che ci viene dato. In una situazione del genere io dico: qualunque frammento di diritto nella Chiesa, nelle società, nella scuola, nel mondo del lavoro, dove ogni giorno si registrano morti, ogni centimetro quadro di giustizia e di diritto, dice: ma è solo proclamato, fosse anche proclamato, siamo ridotti a dire questo, è anche una testimonianza resa al regno di Dio. Questo è quello che mi sentirei di dire in questo tempo da lupi.
1: Grazie professor Ferrario per il tempo prezioso che ci ha dedicato.
0: Grazie,
1: le auguriamo
0: arrivederci.
1: Una
0: arrivederci.
1: Buona domenica.
0: Buongiorno.
1: grazie, buona giornata. Tra le parole termina qui e vi aspetta la terza domenica del prossimo mese, mentre il culto evangelico vi dà appuntamento a domenica prossima alle 6.35, sempre su Rai Radio 1. Da Elisa Baglieri, Luca Baratto, curatore del programma, e da Gianmario Giglio al microfono, l'augurio a tutte e a tutti voi di una buona domenica.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti, Iran, Trump, accordo pronto, Hormuz verso la riapertura, i Pasdaran frenano, lo stretto resterà sotto la nostra gestione, sul nucleare nessun impegno. La risposta russa, massiccio bombardamento su Kiev dopo la strage nel dormitorio nella regione occupata del Lugansk, usato il supermissile Oreshnik in migliaia, nei rifugi. Amministrative, urne aperte, si vota in oltre 700 comuni, 18 i capoluoghi di regione, da Venezia a Salerno a Reggio Calabria. Terra dei fuochi, la scossa di Papa Leone, basta prepotenza, le lacrime delle mamme dei bambini malati o morti a causa dell'inquinamento. Campionato, stasera gran finale, 4 squadre in corsa per gli ultimi 2 posti in Champions, 2 in lotta per evitare la retrocessione. Formula 1, in Canada domina la Mercedes di Russell, indietro alle Ferrari. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Dentro o fuori? Accordo o nuovi attacchi? Stati Uniti e Iran a un punto di possibile svolta nei negoziati che, secondo i Pasdaran, non danno garanzie. Ma Trump è ottimista e annuncia importanti progressi.
4: Non fa un esplicito riferimento alla questione del nucleare. Trump, nel post in cui annuncia che un accordo con l'Iran è stato ampiamente negoziato e che mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli da mettere a punto, mentre il presidente assicura che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. È un post di propaganda, la replica dei Pasdaran, pubblicata dall'agenzia di stampa iraniana Fars. I guardiani della rivoluzione ribadiscono come Teheran non abbia preso alcun impegno sul nucleare, ma il governo iraniano ufficialmente non conferma né smentisce l'annuncio di Trump, mentre il ministero degli esteri parla di un'intesa vicina e rimanda la discussione sul programma nucleare a un negoziato che dovrebbe svolgersi nei 30 o 60 giorni seguenti alla stipula del memorandum d'intesa. Il New York Times sostiene che l'accordo prevederebbe la cessione delle scorte di uranio arricchito della Repubblica Islamica, lo sblocco di 25 miliardi di fondi iraniani congelati all'estero, la fine delle ostilità su tutti i fronti, incluso quello libanese. Per concentrarsi sulle ultime fasi del negoziato, il presidente aveva deciso di trascorrere il fine settimana alla Casa Bianca, all'esterno della quale un uomo è stato ucciso dagli agenti del servizio segreto dopo aver esploso una ventina di colpi di arma da fuoco. Pare soffrisse di disturbi mentali. Trump ha ringraziato e ha elogiato gli agenti in un post sul suo social. Enzo Arcieri, GR1.
3: E nonostante la telefonata con Trump, il premier israeliano Netanyahu fa filtrare la sua irritazione per non essere stato coinvolto nelle trattative. Accordo pessimo, ha tuonato. Il suo ministro Ben-Gvir, dopo il filmato shock sui militanti della flottiglia, è stato interdetto dall'accesso al territorio francese. Lo ha annunciato il capo della diplomazia di Parigi, Barrot, spiegando che la decisione fa seguito ai comportamenti inqualificabili nei confronti degli attivisti. Missione che intanto prosegue, un convoglio in viaggio via terra per portare aiuti alla striscia di Gaza, è fermo da giorni in Libia. E veniamo all'altro fronte di guerra, all'Ucraina, massiccio raid russo su Kiev.
5: Era stato annunciato dall'ambasciatore americano in Ucraina un attacco eccezionale di Mosca e così è stato. Tra le armi utilizzate anche il supermissile Oreshnik progettato per attacchi nucleari. Le forze russe si sono accanite per tutta la notte, in particolare su Kiev. Le esplosioni hanno fatto tremare un edificio vicino al quartiere governativo, mentre decine di persone si rifugiavano in una stazione della metropolitana nel centro della città. Ai residenti è stato ordinato di rimanere nei rifugi. Le autorità municipali hanno segnalato lo scoppio di diversi incendi. Almeno 4 punti della città sono stati colpiti, diversi gli edifici.

0: edifici residenziali e anche a una scuola. Al momento c'è una vittima, 20 i feriti. Attacchi in qualche modo attesi dopo quello sferrato da Kiev contro una scuola secondaria nella regione occupata di Lugansk, dove il bilancio è salito di ora in ora fino a fermarsi a 21 morti e 42 feriti. Putin aveva risposto promettendo una dura risposta militare e nelle scorse ore Zelensky, invitando ad utilizzare i rifugi, aveva commentato: la follia russa non conosce davvero limiti. Valentina Isa, GR1.
1: A Palermo il ricordo della strage di Capaci nel 34esimo anniversario dell'attentato mafioso in cui con una enorme carica di esplosivo vennero uccisi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Era il 23 maggio. Fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, afferma il presidente Mattarella. Rappresentò, aggiunge il capo dello Stato, l'avvio della riscossa civile, per questo è divenuto la giornata della legalità. Dell'importanza di far conoscere ai giovani il valore della legalità ha parlato la premier Giorgia Meloni, che è intervenuta anche su economia e misure contro il caro energia, con un videomessaggio al Festival del Lavoro.
2: L'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record, con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto i livelli minimi di sempre.
3: Giorgia Meloni rivendica i risultati delle politiche dell'esecutivo sul fronte dell'occupazione, in particolare femminile, col record di 10 milioni di donne lavoratrici. Il governo sostiene chi crea ricchezza e posti di lavoro, dice in un messaggio per il Festival del Lavoro, poi torna sull'intelligenza artificiale. Non si limiti a sostituire i lavoratori ma rafforzi le competenze e ricorda il decreto lavoro: solo chi applica il salario giusto, afferma, può accedere agli incentivi statali. Sostenere famiglie e imprese anche sul fronte dei costi dell'energia è priorità del governo, che dunque continua le interlocuzioni con Bruxelles per ottenere flessibilità sul patto di stabilità. Ciò consentirebbe di contenere i prezzi di luce e gas e tutelare famiglie e imprese senza violare i vincoli di bilancio. Nella visione della premier non si tratta di fare nuovo debito, ma di distribuire meglio le risorse. Federica Ionta, GR1.
1: Urne appena aperte per la tornata di amministrative che coinvolgerà oltre 6 milioni di cittadini per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni. Si vota fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, quando partirà lo spoglio e anche lo speciale di Radio 1. 18 i capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. La cronaca: i 5 sub italiani morti alle Maldive. Si apre una settimana decisiva per le indagini, previste analisi sulle attrezzature e sui dispositivi elettronici delle vittime e interrogatori. Da domani le autopsie, tutte le salme sono rientrate in Italia.
4: Nessuno dei parenti all'aeroporto, tutti a casa stretti nel dolore. A Milano Malpensa atterrate le casse in legno con le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Le autopsie disposte dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, fondamentali per far luce su quanto accaduto nella grotta alle Maldive. Gli esami inizieranno sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, primo recuperato e rimpatriato. L'ipotesi più probabile è che i sommozzatori italiani abbiano perso l'orientamento e finito l'ossigeno cercando l'uscita dal cunicolo. Gli speleo sub finlandesi che li hanno riportati in superficie affermano avevano attrezzature inadeguate. Queste ultime saranno al vaglio degli inquirenti, come il piano di missione che definiva l'incarico della professoressa Montefalcone e le sue mail con l'Università di Genova, da cui potrebbero emergere dettagli utili sulle autorizzazioni alle attività. Agli investigatori, che stanno sentendo diverse persone, ha consegnato i dispositivi elettronici della docente il collega Stefano Vanin, spiegando: eravamo lì per fare ricerca. Elena Baiocco, GR1.
1: La visita di Leone XIV ad Acerra, la prima volta di un papa nella Terra dei Fuochi. Prima l'incontro con i sindaci, poi quello con le famiglie. L'appello a scardinare la cultura della prepotenza. Questa terra ha pagato un tributo alto, ha detto il pontefice, e bisogna provare insieme a essere testimoni di un nuovo patto. Non rimozione, ma azione etica e memoria operosa. Ascoltiamo le sue parole.
5: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente.
1: Le lacrime raccolte dal pontefice, quelle delle mamme dei bambini malati o morti per l'inquinamento. Ascoltiamo alcune loro testimonianze.
6: È stato un momento molto forte.

0: intenso.
1: Siamo troppo mamme tra cielo e terra, ma morte.
2: Ho consegnato una lettera a nome di tutte noi martoriate in questa terra, in questi territori inquinati. Gli chiedo di non abbandonarci.
3: Ultimo giorno del Festival dell'Economia di Trento, dal governo ieri stime e annunci su turismo, pubblico impiego e fisco. L'inviato.
4: Con la prossima manovra non è escluso che si possa portare al 33% l'aliquota IRPEF anche per i redditi da 50 a 60 mila euro. L'apertura è arrivata dal viceministro Maurizio Leo con una cruciale avvertenza.
5: Vogliamo fare di più, però dobbiamo tener conto che abbiamo una situazione molto molto complicata dal punto di vista delle risorse.
4: Sul versante pubblico impiego due obiettivi, chiusura dei rinnovi contrattuali al più tardi entro fine anno e poi il turnover del personale con un traguardo ambizioso ma possibile, secondo il ministro Paolo Zangrillo.
6: Per quanto l'obiettivo del 1 milione di dipendenti nei prossimi 8 anni sia un obiettivo molto sfidante, io, alla luce delle esperienze che abbiamo vissuto, sono molto ottimista.
4: Infine il turismo. Per il ministro Gianmarco Mazzi, le incertezze portate dalle crisi geopolitiche potrebbero favorire il bel paese con più europei e più italiani.
7: Noi abbiamo un ordine di grandezza che ci dice che nel 2026 ci sarà una crescita rispetto al 2025 del 2% di presenze e arrivi e del 4% in termini di valore.
4: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
3: Domenica e inizio settimana all'insegna del caldo, l'anticiclone nordafricano domina l'Italia portando clima stabile e soleggiato con temperature fino a oltre i 30 gradi. Il picco è atteso mercoledì, poi da giovedì forse un'attenuazione. Sentiamo le previsioni con Bernardo Gozzini, direttore del consorzio LAMMA CNR.
8: La caratteristica attuale è un anticiclone di matrice subtropicale. Il momento di più caldo sarà fra martedì e mercoledì, dove nella pianura padana e in alcune pianure interne della Toscana e del Lazio potremmo arrivare anche a 35 gradi. Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia stanno un pochino meglio, lì le temperature sopra i 30 gradi arriveranno dal lunedì in poi. Da giovedì c'è una bassa pressione con un'aria fredda in quota che dovrebbe scendere verso l'Adriatico, determinando appunto un abbassamento delle temperature che potrebbe interessare anche la zona tirrenica.
3: Sarà l'evento astronomico più lungo e spettacolare del XXI secolo. Parliamo dell'eclissi solare totale del 2 agosto 2027. Il punto di massima totalità sarà in Egitto, paese che già si sta preparando ad accogliere turisti e appassionati da tutto il mondo.
9: A Luxor, cuore dell'antica Tebe, tra le immense colonne del tempio egiziano di Karnak e le sponde del Nilo, il cielo si prepara a uno spettacolo straordinario. Il 2 agosto 2027, una eclissi solare totale porterà la notte in pieno giorno. L'oscurità avvolgerà obelischi millenari e statue di faraoni. È proprio nella Valle dei Re che si avrà il massimo tempo di buio totale, 6 minuti e 22 secondi, tempo in cui la corona solare, normalmente invisibile, brillerà per la attorno al disco nero della Luna, permettendo agli astronomi di studiare l'attività della nostra stella in condizioni eccezionali. Il Ministero egiziano del Turismo e delle Antichità è già al lavoro per attrarre migliaia di appassionati da tutto il mondo. E in Italia? Solo nelle acque di Lampedusa si sfiorerà la totalità, mentre il resto del paese dovrà accontentarsi di una eclissi solare parziale. In ogni caso è meglio approfittarne. Perché si ripeta un simile evento in luoghi facilmente raggiungibili, si dovrà attendere il 2114. Eleonora Bilviso, GR1.
3: A Napoli la seconda tappa del Tour 2026 di Tennis and Friends, salute e sport, fino al 24 maggio per promuovere la prevenzione e i corretti stili di vita.
10: Nel segno della terra rossa, il binomio tra sport e salute qui a Napoli, manifestazione realizzata con la Federazione Italiana Tennis e Padel. Al circolo del tennis, personaggi dello sport e dello spettacolo, e soprattutto sul lungomare gli stand per screening gratuiti e visite specialistiche per ribadire l'importanza della prevenzione. Giorgio Meneschicheri, ideatore, fondatore del Tennis and Friends, siamo arrivati all'edizione numero
11: 15. Torniamo qua con 395.000 screening effettuati in questi 15 anni e vorremmo festeggiare il superamento dei 400.000, che sono tantissimi, tantissime persone salvate, tantissime persone avvicinate alla prevenzione. Un binomio di salute e sport, fondamentale per la crescita e per la longevità.
12: Giovanni Messina, GR1.
3: La Formula 1 con il duello Russell Antonelli in Canada, il Giro d'Italia con l'assolo di Vingegaard e la Serie A, arrivata alle battute finali.
13: Ultima giornata, ultimi verdetti, ovvero i restanti due posti

0: Champions è la terza retrocessione. Verranno messi stasera con le partite delle 20:45 Milan-Cagliari, Verona-Roma, Torino-Juventus, Cremonese-Como e Lecce-Genoa. Nei due anticipi di ieri, spettacolare 3-3 in un clima di festa tra Bologna e Inter, è successo in rimonta della Lazio sul Pisa, all'Olimpico 2-1 con l'ultimo gol in bianco celeste di Pedro. Formula 1 sarà Russell a partire dalla pole del Gran Premio del Canada. Il pilota della Mercedes ha bruciato il compagno di squadra Antonelli di soli 68 millesimi, esattamente come venerdì. In terza fila la Ferrari di Hamilton, in quarta Leclerc, il via alle 22. Qualifiche precedute dalla sprint race vinta sempre da Russell dopo un acceso duello con Antonelli, giunto poi terzo dietro a Norris. Quinto posto per Leclerc, sesto per Hamilton. Al Giro d'Italia show di Jonas Vingegaard imprendibile sulla salita di Pila. Il danese, nuova maglia rosa, ha un vantaggio di 2 minuti e 26 secondi sull'ex leader, il portoghese Eulalio. Oggi frazione per velocisti, Voghera Milano di 157 km. Alessio Maldini, GR1.
1: Il cinema nei premi di Cannes, l'eco delle guerre e delle disuguaglianze.
2: Christian Mungius, Fjord.
1: A Fjord di Christian Mungiu, la Palma d'Oro annunciata da Park Chan-wook, un film che parla di rispetto e comprensione della diversità del mondo, ha sottolineato il presidente della giuria. Grand Prix a Minotaur del dissidente russo Zyaginsev, che rivolge un appello a Putin per la fine della carneficina. Record di ex aequo per la regia a La Bola Negra e Fatherland, ai giovanissimi attori di Coward, alle attrici del film di Amaguchi. A mani vuote, due favoriti della vigilia, Javier Bardem e Pedro Almodóvar. Sono le 7:15, la linea Voci dal Mondo, i temi di oggi, i maltrattamenti degli attivisti della flottiglia in Israele, una campagna elettorale dai toni sempre più duri e poi la Cina, mediatore o arbitro del mondo. Con Alba Arcuri su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
3: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Concentratissimo. Sono emozionata ma ho anche tanta paura.
7: Ci siamo. Torna a Play Memories.
8: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
9: Vogliamo la commedia!
8: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.
12: Sono le 7:18, buongiorno da Alba Arcuri, ben trovati a Voci dal Mondo, la rubrica di attualità internazionale a cura di Fabrizio Noli. Israele, la guerra, le elezioni anticipate e quella che appare sempre di più come una deriva autoritaria, ora che è stata superata la cosiddetta linea rossa con i maltrattamenti agli attivisti della flottiglia. E poi, nella seconda parte, la Cina, arbitro o mediatore del mondo dopo le recenti visite di Trump e Putin alla corte di Xi Jinping. Di questo parliamo oggi. E allora vi presento i nostri ospiti, sono Claudio Vercelli, storico, saggista,

0: giornalista, docente di studi ebraici all'Università di Poznan, Polonia. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: E saluto anche Giuseppe Dentice dell'Osservatorio sul Mediterraneo OSMED ed è anche fra gli autori dell'Atlante geopolitico del Mediterraneo a cura di Francesco Angelone e Andrea Ungari. La 12ª edizione aggiornata è in uscita proprio nei prossimi giorni. Buongiorno Dentice.
1: Buongiorno a tutti.
0: Continuano le prese di posizione contro Ben-Gvir, il ministro, lo ricorderete, israeliano estremista, proprio per i maltrattamenti agli attivisti della flottiglia. Anche la Francia ora vieta l'ingresso al ministro, mentre l'Unione Europea si prepara anche a sanzionarlo. I racconti degli attivisti di diversi paesi parlano di torture, uso di taser, privazione di acqua, abusi sessuali. E le condanne si moltiplicano, sentiamone alcune.
2: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inumano. Exijo disculpas públicas.
0: Quello che parla il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, non serve neanche tradurlo, ha parlato chiaramente di trattamento disumano che oltraggia la dignità da parte di Ben-Gvir. La Spagna, tra l'altro, ha preso già provvedimenti nei confronti di questo ministro proprio per impedirne l'ingresso. Ma non è solo lui, c'è anche la ministra degli esteri britannica, Yvette Cooper, l'ha ascoltata in sottofondo, esprime la sua netta condanna per le violenze. E queste sono solo alcune delle reazioni, oltre ovviamente a quella italiana, tra l'altro molte sono per iscritto. Il Consiglio europeo, lo sappiamo, si prepara a discutere la possibilità di sanzioni europee unitarie nei confronti di Ben-Gvir il 15 giugno prossimo. Ecco, anche l'ONU, attraverso il portavoce della Commissione diritti umani, Tamim Al-Kitan, ha espresso una condanna. Tamim Kitan ha parlato di video oltraggioso, ma ha aggiunto anche un'altra cosa, cioè che questo trattamento è indicativo di quello che accade ai detenuti palestinesi nelle prigioni israeliane. Quindi, insomma, quello che vogliamo dire è che Ben-Gvir non è assolutamente nuovo a questo tipo di trattamento. Abbiamo visto altri video molto simili, magari contro palestinesi. Perché si è spinto così avanti? E soprattutto, quanto c'entra la campagna elettorale in vista delle elezioni anticipate in Israele? E allora ascoltiamo quello che ne pensa Meron Rapoport, un giornalista israeliano, editorialista di Più 972, che è una testata israelo-palestinese, è anche fondatore del movimento Due Stati, Una Terra, vive a Tel Aviv e lo ha intervistato Cecilia Rinaldini.
3: Ben-Gvir non capisce niente nella politica internazionale, non gli interessa anche di capire, e per questo senz'altro quello è più legato alle elezioni, perché Ben-Gvir sapeva che ci saranno le telecamere e voleva avere qualche punti in più nella battaglia elettorale per mostrare che lui è la vera destra.
4: Sta cercando il consenso dei coloni o anche di un'altra parte della società israeliana?
3: No, non stiamo parlando dei coloni, parlo della società israeliana in generale, che è spostato molto in destra. Ben-Gvir da solo nelle ultime elezioni aveva 6 seggi, ma oggi secondo i sondaggi ha almeno 10, forse anche 11 seggi in un Parlamento. Lui è contro ogni trattativa con Hamas, che dall'altra parte ci sono delle bestie, dobbiamo soltanto combattere, vincere, dobbiamo pensare soltanto a noi israeliani, e questo ha un pubblico abbastanza largo in Israele oggi.
4: Tu dici che Israele si è spostato a destra, perché è successo?
3: Secondo me fa parte di una storia molto più lunga, ma dal momento che c'era questo attacco micidiale del 7 ottobre, la prospettiva che si può avere qualche accordo, che si può trattare, dialogare con i palestinesi, non esiste più. Allora si è andato a una guerra micidiale, una guerra di sterminio a Gaza, con l'appoggio di quasi 80% degli israeliani.
4: Ma allora, adesso il consenso rispetto al governo è sempre così alto? Io penso alla guerra in Libano, penso alla guerra che continua a Gaza.
3: È da distinguere

0: fra l'appoggio al governo di destra e a Netanyahu e l'appoggio alle guerre. Purtroppo la maggioranza degli israeliani non vedono un'altra opzione se non la guerra.
1: Ricordiamo manifestazioni oceaniche contro Netanyahu ogni sabato per mesi e mesi prima del 7 ottobre. Ora quel dissenso dov'è finito?
0: No, l'abbiamo visto nelle manifestazioni per fare un accordo per rilasciare gli ostaggi, e ha continuato per 2 anni, credo che ha contribuito molto alla decisione di Netanyahu di far finire la guerra e andare in cessato di fuoco. E adesso si manifesta il fatto che almeno nei sondaggi Netanyahu perde, ma la filosofia che Netanyahu adesso presenta al pubblico israeliano, che non c'è nessuna alternativa se non la guerra ad eternum, che siamo una Sparta che deve sempre fare la guerra, un accordo non è possibile. Questo è ancora molto molto presente e molto vincente, questa filosofia, purtroppo.
2: Ecco, abbiamo ascoltato. È sempre molto importante ascoltare direttamente chi vive le situazioni, infatti vi ho fatto attendere anche, ho fatto attendere i nostri ospiti anche per ascoltare direttamente. Partirei con lei, Vercelli, perché Israele, lo abbiamo sentito, si prepara alle elezioni anticipate. In realtà la data prevista era il 27 ottobre, si dovrebbe andare a elezioni prima di quella data, quindi potrebbe essere fine agosto, settembre, ma la domanda è questa: la campagna elettorale si gioca anche su questo, cioè su questo atteggiamento di Ben-Gvir sprezzante, no? Nei confronti di chiunque difenda Gaza?
3: Sì, si gioca anche su questa immagine, direi, deteriore, a tratti devastante, rivendicata come tale. Israele è un paese, lo diceva Meron anticipatamente, precedentemente, è un paese che ha conosciuto in questi ultimi 20 anni, a fronte dello stallo di ogni forma di politica negoziale, un processo di profonda radicalizzazione sia culturale che politica, per l'appunto. E questa destra, chiamiamola nuova destra tra virgolette, che va ben oltre quelli che erano i confini della vecchia destra nazionalista israeliana, cioè del Likud, questa destra che è fortemente legata ha una visione da un lato messianica e dall'altro lato annessionista nei confronti dei territori palestinesi, oggi sta conquistando assensi e consensi, anche perché, cosa che noi in genere non valutiamo mai come osservatori esterni, invece è importante, la società israeliana sta cambiando progressivamente nella sua composizione demografica e nella sua articolazione, e quindi questo tipo di spinta, questa aggressività nei confronti del mondo circostante e questa indifferenza rispetto anche a quelli che sono i ritorni in termini di isolamento sono segno di questo mutamento profondo di lungo periodo.
2: Ecco, tra l'altro mi ha colpito personalmente il fatto che Ben-Gvir, dice Meron Rapoport, non si cura dei rapporti con l'estero, neppure parla inglese, insomma, che invece, insomma, come per dire, non se ne cura affatto. No. Lei diceva di un cambio demografico, perché?
3: Perché, anche se queste sono logiche che vanno ben oltre una campagna elettorale, ben oltre un passaggio alle urne, perché comunque incrementa il numero presenze ultraortodosse, che pure non sono assimilabili politicamente parlando solo alla destra radicale, ma comunque sia in qualche misura segnano un processo, potremmo dire, di desecolarizzazione di Israele, passaggio. Un ritorno, diciamo, a forme di religiosità politica, chiamiamola così.
2: Di religiosità politica, come uno stato religioso. Senta, sono gli ultraortodossi in realtà che vogliono le elezioni anticipate. Ci spieghi perché?
3: No, dunque, intanto il mandato a Netanyahu si sta esaurendo anche da un punto di vista formale e legale, questo è un primo dato. Un secondo dato, c'è un forte sommovimento politico, perché stiamo parlando ovviamente di una componente, la destra radicale, ma poi c'è anche la controparte che sta cercando di organizzare le sue filiere per dare una risposta. Il problema è che chiunque possa vincere queste elezioni sarà comunque molto fragile. Israele non ha

0: così dire, altro personaggio politico di rilievo che sia diverso da Netanyahu, perché c'è una profondissima debolezza di coalizione, c'è una profondissima debolezza di progettazione politica, c'è una profonda debolezza anche di legittimazione delle forze che si oppongono a vario titolo a quella che vivono comunque anch'esse come una deriva della politica e della società israeliana. Quindi è possibile che Netanyahu venga scalzato, però gli elementi radicali saranno presenti in Parlamento, ma io direi che soprattutto, come ricordava, quello che sta avvenendo, quello che si è consolidato è un radicalismo di spirito e quindi di condotta che accompagna l'evoluzione e la trasformazione della società israeliana. Non tutto può essere letto solo sotto questa luce, ben inteso, però va colto questo aspetto perché adesso è evidente, palese, permane anche a rischio, concludo, di mettere in discussione il rapporto con gli stessi Stati Uniti.
1: Con gli stessi Stati Uniti. Dentice, vengo a lei, perché sicuramente dopo il 7 ottobre Gaza, Hamas sono visti come un pericolo. Chiedo scusa. Ma oggi Hamas, quanto, fino a che punto è in grado di nuocere al momento? Dentice.
2: Beh, informazione... Sì, la sento. Dicevo, informazioni certe non ve ne sono, nel senso che ci sono vari report anche di fonti americane che dicono che Hamas in qualche modo è andata ristrutturandosi o comunque ha cercato di ricostruirsi, diciamola così, dopo gli assassini mirati israeliani e dopo comunque 2 anni e mezzo di guerra. Ricordiamoci che comunque a Gaza si continua a morire al netto dell'esistenza di una tregua. Il problema è che comunque Hamas, al di là di quello che è il soggetto militare, rimane comunque un'entità politica ed è un'entità che rimane ben radicata nel territorio di Gaza, ma anche in Cisgiordania, e forse è questo l'elemento che deve preoccupare un po' di più. Proprio in Cisgiordania è riuscita a crescere il suo consenso, soprattutto popolare, lì dove dall'altra parte esiste una componente palestinese vicina a Fatah, è rappresentata all'interno della NP, che è fortemente squalificata e delegittimata, e in contesti in cui di fatto esiste un totale immobilismo, la corruzione totale, la percezione di essere lasciati, come dire, allo sbando, ha favorito anche tutta una serie di, come dire, proliferazione di soggetti più o meno vicini ad Hamas, anche in contesti dove oggettivamente era più debole, come in Cisgiordania.
1: Però è quasi un gatto che si morde la coda, nel senso che più più la violenza, se vogliamo, in Cisgiordania aumenta, più aumenta lo spirito di rivalsa e quindi in qualche modo genera violenza. Cioè, lo abbiamo detto più volte che è un circolo vizioso, e la guerra in Libano fa parte di questa strategia, oppure la dobbiamo, diciamo, ascrivere al progetto messianico comunque, no, del grande Israele, Dentice? Perché se è così è una guerra infinita, non finisce mai. Prego.
2: Ma il rischio, no, ma assolutamente il rischio è concreto, e c'è il rischio che si possa portare avanti una sorta di guerra permanente contro qualsiasi nemico. Ecco, quindi in questo senso non è solo il Libano, Hamas o chi più ne ha più ne metta. Il discorso sul Libano è che ci sono punti di similitudine con Gaza e Hamas rispettivamente al discorso Hezbollah-Libano, e soprattutto a quello che è successo anche nel sud del Libano, lì dove Israele ha avocato per sé il controllo del 15% del Libano meridionale, che grosso modo equivarrebbe più o meno a una parte del sud Italia, eccetto le isole italiane, giusto per dare un termine di paragone. Però è chiaro che questo tipo di azione, questo tipo di situazione è vissuto, è portato avanti ed è sospinto da una visione generale della società all'interno di Israele, della quale la politica se ne appropria e poi, come dire, prolifera attraverso un uso strumentale, certo, delle idee, che è quello che il professor Vercelli ha spiegato molto chiaramente.

0: Quindi da questo punto di vista esiste, come dire, un rischio concreto che la società e lo Stato, quindi anche israeliano, possano, come dire, travalicare verso derive sempre più pericolose che
1: sì,
0: fanno,
1: certo,
0: insomma, presumere verso altro.
1: Ecco, prima di, diciamo, di concludere la trasmissione, vorrei farvi ascoltare un, diciamo, un'intervista realizzata da Azzurra Meringolo su un tema particolare. Vicino a Gerusalemme c'è un villaggio, molti di voi forse lo conoscono, vive dagli anni 70, dove convivono arabi ed ebrei, si chiama Neve Shalom. È un villaggio che tra l'altro da 11 anni ospita un giardino dei giusti, che fa parte poi di una rete più grande promossa dalla fondazione Gary Wo. Proprio in questi giorni ha organizzato un evento e allora, dicevamo, Azzurra Meringolo ne ha parlato con Benedetta Macripò, responsabile della rete dei giardini Gary Wo.
2: Sono appena tornata dal villaggio cooperativo di Neve Shalom Wahat al-Salam, dove vivono ebrei e arabi, palestinesi, tutti i cittadini israeliani. Abbiamo organizzato un evento al Giardino dei Giusti, Garden of Rescuers. Tema principale era proprio Rescuing the Rescuers, quindi come possiamo provare a fare scudo, a salvare i salvatori, i giusti, le persone che ogni giorno cercano di salvare quello che è ancora salvabile in contesti come questo, quindi la dignità umana.
3: Nel corso di questo evento è stata fatta anche una menzione speciale alla Global Sumud Flottiglia.
2: La flottiglia e attività simili sono percepite al villaggio con moltissima solidarietà, perché portano ancora attenzione su ciò che sta succedendo a Gaza, ma non solo a Gaza, e anche perché è un modo per dimostrare solidarietà nei confronti di tutte quelle persone comuni che ogni giorno cercano di portare avanti un messaggio di salvezza nei confronti di quella che è la dignità umana attraverso pratiche non violente. La menzione per la flottiglia è stata fondamentale e importante come scelta per le persone del villaggio, proprio perché il giardino e le esperienze attorno al giardino sono una bussola di moralità. Era importante ricordare quali sono le attività che tutta la comunità internazionale, soprattutto i civili, possono fare per lanciare degli appelli all'umanità intera.
3: Quanto è complesso per i cittadini di Neve Shalom parlare oggi di pace, quando ancora la parola guerra domina il dibattito pubblico?
2: È complesso e a volte anche contraddittorio, perché il villaggio stesso è completamente investito dall'attualità e si ritrova a essere ogni giorno un laboratorio concreto di come può essere reimmaginata la pace, come possono insieme immaginarsi un futuro. L'esperienza del villaggio non rimuove tutte queste contraddizioni, ma prova a trasformarle in quelle che sono pratiche quotidiane molto faticose di convivenza.
1: Ecco, prima di chiudere vorrei fare una domanda, vi chiedo di rispondere brevemente a entrambi. Dentice, la difficile convivenza, abbiamo capito che anche un villaggio, un esperimento positivo come Neve Shalom rischia di essere roba superata, insomma roba degli anni 70. La domanda, hanno un ruolo gli arabi israeliani nella società israeliana o è solo marginale?
0: No, hanno un ruolo importante. Il problema è che si sta sempre più ponendo verso una sorta di marginalità e quindi il rischio è quello di, come dire, portare avanti tutta una serie di politiche che li rendano, non dico superflui, ma quantomeno invisi a gran parte della società israeliana, pur essendo di cittadinanza israeliana, e invisi agli arabi perché reputati come dire, una sorta di
1: certo
0: nemico, se non proprio dei traditori. Però il discorso è molto più articolato, chiaramente.
1: Certo, e Vercelli, vengo a lei. Cambiamo argomento, ma fino a un certo punto, perché sembra ormai che l'accordo fra Stati Uniti e Iran ci possa essere, al netto anche di affermazioni smentite, eccetera. Ma secondo lei in questa fase Israele resta fuori dalla porta?
4: Sì, se si fa l'accordo, ammesso e non concesso che le notizie che ci pervengono abbiano una fondatezza assoluta di fronte alla imprevedibilità di Trump, se si fa un accordo Israele rimane scottato, Israele e Netanyahu intendo dire, non evidentemente un'altra parte di Israele, rimane scottato perché rimane fuori dai giochi politici e peraltro arriva dagli Stati Uniti un segnale anche necessario, comunque indispensabile dal mio punto di vista, ma dal punto di vista di tanti, del fatto che comunque non si può continuare con una ostilità, con un conflitto che sembra non avere capo

0: Università di Poznan, Polonia, Giuseppe Dentice, Osservatorio sul Mediterraneo OSMED. Noi torniamo poco dopo Onda Verde. Vi ricordo che per riascoltarci c'è Rai Play Sound.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su Audi.it.
4: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo subito la situazione al momento, partendo dalla A9, la Renate Chiasso, dove è chiusa l'uscita di Chiasso, uscita merce, chiusa al traffico per problemi alla dogana per chi proviene da Como. Sulla 4 Venezia-Trieste un incidente è segnalato tra la barriera di Trieste e l'Isère-Terre di Puglia in direzione di Venezia. Sulla 7 Milano-Genova un incidente è avvenuto tra Bereguardo e Groppello Cairoli in direzione di Genova. Altro incidente sulla A12, la Genova-Rosignano, tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione di Rosignano. Infine sulla 24 Roma Teramo un incidente è segnalato alla barriera di Roma Est in direzione di Teramo. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Bentornati all'ascolto di Voci dal Mondo, ancora un saluto da Alba Arcuri. Linee rosse, tappeti rossi, sì, perché in questa seconda parte andiamo idealmente a Pechino, dove davvero si sono stesi i tappeti rossi. Si sono succedute negli ultimi mesi diverse visite di capi di Stato e di governo, certamente la più importante è quella di Trump e Putin. E allora vi presento il nostro ospite Giuliano Noci, prorettore per la Cina al Politecnico di Milano. Buongiorno Noci.
8: Buongiorno e buona domenica a tutti.
0: Ed è collegato con noi Marco Clementi, corrispondente da Pechino. Buongiorno Marco.
9: Buongiorno.
0: E allora partirei da te Marco. Partiamo soprattutto dalla visita di Putin a Pechino. Ti abbiamo ascoltato in questi giorni, anche hai parlato del clima in cui è avvenuta, però anche di una cosa che non è accaduta, e mi sto riferendo alla mancata firma dell'accordo sul gasdotto Forza della Siberia 2. Allora raccontaci un po' come sono andate le cose.
9: Sì, questo è un nodo ancora, come dire, da sciogliere, anche se non abbiamo tutti i dettagli ovviamente. Forza della Siberia 2, lo sapete, questo mega progetto energetico di un super gasdotto che dovrebbe portare appunto il gas dalla Russia alla Cina passando per la Mongolia, per intendersi è qualcosa da 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno, che coinvolge ovviamente Gazprom ma anche la China National Petroleum Corporation. E che dire, perché non è stato ancora siglato? Xi Jinping, la Cina, prende tempo, probabilmente è una questione anche

0: anche di prezzo, anche se è abbastanza evidente che questo gasdotto, per quanto importante, è più importante per Mosca che per Pechino. Pechino anche in questo caso vuole tenersi in qualche modo le mani libere, tra l'altro ha appena siglato un accordo con il Turkmenistan, ed è un po' quello che, se ci pensiamo, avviene anche con l'Iran in fondo. Il petrolio iraniano è importante per la Cina, ma non dimentichiamo, la Cina di fatto è il più grande importatore mondiale di petrolio, però lo importa da Russia, Arabia Saudita e poi solo a un terzo posto, diciamo, l'Iran, e anche qui fa affari con tutti, con l'Iran come con le monarchie del Golfo, e anche in questo caso mi viene a dire più l'Iran a dipendere dalla Cina, un po' come Mosca, come la Russia, che non il contrario. Insomma, qualcuno ha detto la Cina non ha alleati, ha partner strategici. Può sembrare brutale, ma mi sembra proprio così alla fine, guardando anche quello che succede in queste settimane.
1: Ecco, immagino che Giuliano Noci, economista, potrebbe, diciamo, sottoscrivere forse questa cosa. Ma diciamo, tornando al discorso che vendere il gas a Pechino forse sarebbe una bella valvola di sfogo, soprattutto per la Russia, no? Visto e considerato che non può esportarlo verso di noi, insomma, verso l'Europa.
2: Sì, assolutamente, analisi perfetta da parte del dottore, e direi che
1: Marco Clementi,
2: direi che da questo punto di vista noi dobbiamo tener conto che la Cina ormai è una superpotenza, ha ottenuto la pari dignità da Donald Trump, che indebolendosi specularmente ha rafforzato Pechino. Evidentemente non vuole dar troppa leva alla Federazione Russa, diversifica, come diceva Dottor Clementi, e soprattutto ha bisogno di tenere anche una postura rispetto agli Stati Uniti. Per tutto questo insieme di considerazioni, io credo che vedremo una Cina che cambierà atteggiamento nei prossimi mesi, nei prossimi anni.
1: In che senso?
2: Eviterà di fare solo come di seguire l'adagio napoleonico, cioè guardare il nemico che sbaglia e stare ferma. Avrà bisogno di agire e di meritarsi lo status di superpotenza che si è conquistata. In questo senso io credo che, e forse ne vediamo già sullo sfondo gli esiti, sull'Iran dovrà portare Teheran a avere una maggiore, cioè andare verso una tregua duratura, e probabilmente verso la Russia dovrà imporre la stop delle belligeranze rispetto all'Ucraina, anche perché un Putin che si indebolisce troppo è un problema per una Cina che ha 4200 km di confine con la Federazione Russa.
1: Insomma, quello che lei ci sta dicendo è che non basta per essere una superpotenza essere potenti militarmente, saper fare affari con tutto, bisogna saper mediare, fare davvero l'arbitro, insomma. Ma la Cina, secondo lei, lo fa, lo vuole fare soprattutto?
2: Lo fa la cinese, cioè? non urla, non sbraita, non fa avanti e indietro, è invece sguardo lungo, silenzio, manda avanti il Pakistan per fare alcune mediazioni, ma lo deve fare perché ha bisogno del consenso del sud del mondo e ovviamente anche della parte asiatica. Quindi secondo me lo farà, ovviamente dimentichiamoci le trampate, ci sono la lunga marcia silenziosa ma efficace dell'imperatore Xi.
1: Ecco, senti Clementi, vengo a te a proposito della visita di Trump in Cina, di cui poi ci hai ampiamente parlato. Anche qui ci sono affari economici, ma c'è anche un rapporto stretto con alcune aziende, diciamo, ipertecnologiche, Nvidia, tanto per fare un nome. Ma io vorrei chiederti, diciamo, del ruolo della tecnologia in Cina. Insomma, vorrei chiederti la robotica, l'intelligenza artificiale, come la vivi anche tu personalmente, la tua quotidianità, diciamo, tecnologica, Marco?
0: Beh, è un'ottima domanda, se posso dire, perché veramente la robotica ormai fa parte della quotidianità qui in Cina. Io vivo qui da 5 anni, sono arrivato che eravamo ancora nel pieno del Covid, e probabilmente proprio il Covid ha dato una grande accelerata a questa tecnologia nel nostro quotidiano. Perché? Perché quello che lì era in quegli anni, il Covid qui è durato più di 3 anni con le frontiere chiuse, e al di là di quel periodo difficile in cui però, per esempio, facevamo i tamponi tutte le mattine, a un certo punto dovevamo scansionare un QR code per il tracciamento, ecco, tutto questo però di fatto vivevamo col telefonino, cioè qui non puoi, se esci di casa senza telefonino, per esempio, muori di fame perché non puoi pagare, tutti i pagamenti sono digitali con WeChat Pay ed Alipay.

0: E quella ha dato un'enorme accelerata. Ora che cos'è tutta questa tecnologia? È ad esempio l'uso della robotica, che a volte può sembrare, come posso dire, scenografico, non so, penso alla maratona di Pechino, la mezza maratona, dove i robot tra l'altro quest'anno hanno fatto il record battendo di 10 minuti gli umani, penso al Gran Galà di Capodanno, che è uno spettacolo televisivo da 800 milioni di telespettatori, e i protagonisti sono stati le scenografie, tra le tante altre cose interessanti di quel grande show, le scenografie dei robot che si muovevano, sempre più tra l'altro avanzate rispetto all'anno precedente. Questa è una cosa che è molto evidente, ma che, ripeto, non è solo apparenza, non è solo qualcosa di coreografico, non è una curiosità. Cioè, qui hai il drone che ti porta la spesa a casa, hai l'ultima novità, i robot che dirigono il traffico in alcune megalopoli cinesi, hai i cani robot che servono per le emergenze, l'antincendio, ci sono sicuramente anche applicazioni nell'ambito militare, c'è l'assistenza domiciliare, c'è un badante che in realtà è un umanoide che ricorda a un anziano quando deve prendere le medicine, gliele somministra se c'è bisogno, tutta la robotizzazione nelle grandi aziende che può fare spavento, ma qui viene letto così, cioè gli umani dirigono e i robot fanno fatica. Spero che si trovi poi un punto di equilibrio, però ripeto, qui la robotica, la tecnologia fa parte del nostro vivere ogni giorno, e questo lo sperimenta chi arriva magari anche solo come turista, perché si accorge appunto che se paghi con i contanti sembra un troglodita, devi utilizzare WeChat Pay, Alipay, le carte di credito sono collegate alle applicazioni sugli smartphone, ma ed è un processo sempre più veloce, questo è sconvolgente. Ripeto, in 5 anni ho visto proprio con i miei occhi questa accelerazione, che poi alla fine è molto comodo, vivere in una società tecnologica va bilanciata, ma certo. Io penso che arriverà anche in Europa per forza, è il futuro, ma qui è già presente.
1: Ecco Marco, però una domanda è d'obbligo, cioè non hai la sensazione di essere troppo sotto controllo, cioè che in fondo insomma forse da europea, no? Mi pongo questa domanda.
0: Allora, questo è un altro dato di fatto, per buona parte dei miei amici cinesi è difficile dire che qui esista la privacy, cioè ci sono telecamere ovunque, io a casa, io abito in un comprensorio, potremmo chiamarlo così, e dentro con riconoscimento facciale, cioè non utilizzo una chiave o una... Questo cosa significa? Significa certamente rinunciare a buona appunto alla privacy, però i cinesi te lo spiegano, cioè quando io parlo con i miei amici cinesi dico: ma come fate con la privacy? Loro mi rispondono: voi date i vostri dati personali a società private, Meta, Facebook, eccetera. Noi li diamo allo Stato, c'è una specie di patto sociale, cioè se lo Stato centrale, ovviamente siamo in Cina, mi garantisce una qualità di vita maggiore, io rinuncio ad alcuni principi. Può essere una cosa che scandalizza, ma è la realtà, cioè, ed è una cosa accettata e reale, quindi posso essere testimone di tutto questo.
1: Ecco, vengo a lei, Giuliano Noci, perché in alcune zone della Cina è attivo il sistema di credito sociale, cioè una sorta di punteggio che acquista il cittadino virtuoso. Ecco, una cosa così da noi, tra l'altro c'è stato forse anche un piccolo esperimento in Italia subito bocciato, potrebbe andare, perché chiaramente dobbiamo rinunciare totalmente alla privacy, no? Il cittadino virtuoso magari ottiene più servizi, ecco, uno sconto sulle tasse, faccio per dire.
2: Non va perché noi siamo opposti, polari rispetto agli amici cinesi, così ben descritti dal dottor Clementi. Noi siamo turbo individualisti, siamo turbo privacy, tutto per se stessi e nulla per il bene comune. Quindi noi siamo all'estremo opposto. Questo non vuol dire che il credit scoring sia necessariamente un qualcosa che funziona, però temo che una via di mezzo tra Italia, Europa e Cina sia utile. Lo dico ad esempio, basti pensare, un esempio che faccio spesso è: noi in nome della privacy non diamo all'autorità sanitaria dati per addestrare motori di intelligenza artificiale che possono fare early detection, quindi una scoperta anticipata del tumore, sul tumore, sulle malattie. Quindi noi siamo davvero l'opposto, guardi, quindi questo è
1: forse un tema che ci deve fare riflettere. Diciamo.
2: Sì, no, una
1: il
2: via
1: badante
2: di mezzo
1: che mi dà la medicina all'ora giusta, la vedo bene. Senta, però lei si è occupato anche delle ricadute tecnologiche, diciamo anche di fabbriche nere, di iperproduttività, insomma, poi dove va a finire una società così ipertecnologica?
2: Ma guardi, in realtà una sentenza del tribunale cinese in questo mese ha obbligato la riassunzione un'azienda di consulenza che aveva licenziato

0: creato dalle persone, perché le AI, l'intelligenza artificiale, le aveva sostituite. Quindi è vero che la Cina è una società ipertecnologica, lo andrà per aumentare la produttività, per far conto al dividendo demografico che diventerà negativo perché perderanno un sacco di persone, ma è anche vero che quello che diceva il dottor Clementi, ovvero che c'è un patto tra il partito Stato e la popolazione. Io sono il partito, sono papà che provvede al miglioramento del tuo benessere e al tuo futuro. Tu fai il tuo individuo, gioca la tua parte nella società e magari rinunci a una parte di alcuni tuoi diritti. Quindi da questo punto di vista io sono certo che la Cina cavalcherà in modo pervasivo la trasformazione digitale, i robot, gli umanoidi e quant'altro, ma nel contempo sarà obbligata a tutelare le persone.
1: Senta, in quest'ultimo minuto che ci resta vorrei affrontare la questione Taiwan, perché insomma si susseguono le notizie secondo cui gli Stati Uniti riforniranno sempre meno di armi Taiwan perché gli servono, ma anche che la Cina sarebbe pronta a riprenderla. Secondo lei come stanno le cose?
0: Le chiacchiere devono stare a zero, nel senso che Taiwan deve rimanere nell'architettura dell'ambiguità. La Cina non intende attaccare Taiwan perché non lo può fare, perché forse non le conviene. Gli Stati Uniti, come dice Trump, in questo caso ha ragione, a 11.000 km di distanza non hanno certo intenzione di fare una guerra. A tutti serve una Taiwan che di fatto, pur non vedendola, è indipendente, ma i cinesi devono poter dire che è cinese. E in fondo, se guardiamo al Kuomintang, il partito di opposizione, è quello che vuole, cioè il fatto di avere una diversità culturale dettata dagli 80 anni di distacco, ma che comunque si sentono cinesi. Ricordiamoci che sono cinesi, quindi rimarrà questo tipo di architettura, e se non fosse così, peraltro, sarebbe la terza guerra mondiale.
1: Ecco, un'ultima precisazione. Taiwan, lo ricordiamo, è il centro della tecnologia. Secondo lei fa comodo, diciamo che non sia del tutto cinese, con le regole stringenti cinesi? Cosa può passare attraverso?
0: Sì, fa comodo a tutti, perché quelle sono catene di fornitura globali, quindi a Taiwan vengono realizzati i chip, ma vengono progettati e parte dei componenti da altre parti. Fa comodo ai cinesi avere i chip di Taiwan, fa comodo agli americani avere una Taiwan in queste condizioni, certo, senza che il più grande mercato al mondo si arrabbi.
1: Grazie Giuliano Noci, prorettore per la Cina al Politecnico di Milano. Grazie a Marco Clementi, corrispondente Rai da Pechino. Ringraziamo anche il tecnico Massimo Vasciaveo, Emanuela Giurisato per l'organizzazione. Noi ci sentiamo domenica prossima 7:15 circa, sempre su Radio 1. Intanto un saluto da Alba Arcuri. Prima di dare la linea al GR delle 8, vi ricordo c'è Rai Play Sound per riascoltarci. Cliccate sempre su Voci dal Mondo su un motore di ricerca. Buona domenica.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti, Iran, trattative a una svolta, tregua o di nuovo guerra. Trump ottimista, accordo pronto, i Pasdaran frenano, divergenze sul nucleare e Hormuz. Dalle minacce ai fatti, Kiev sotto le bombe russe in risposta alla strage nel dormitorio della regione occupata del Lugansk. Usato il supermissile Oreshnik, in migliaia nei rifugi. Il negoziato con Bruxelles sulla flessibilità per il caro energia nell'agenda di Giorgia Meloni e la Premier rivendica i dati sul lavoro che resta, afferma, una priorità per il governo. 749 comuni al voto, più di 6 milioni gli elettori alle urne, aperte oggi e domani, 18 i capoluoghi di provincia, da Venezia a Reggio Calabria. Terra dei fuochi, la sferzata di Papa Leone, basta prepotenza, le lacrime delle mamme dei bambini malati o morti a causa dell'inquinamento. Primo assaggio d'estate, anticiclone su tutta la penisola, temperature oltre i 30 gradi, timori per il ritorno del Niño. Cannes, nei premi l'eco delle guerre e delle disuguaglianze, trionfa Fjord del rumeno Cristian Mungiu, Grand Prix a Minotaur del dissidente russo Zyaginsev, appello a Putin, stop alla carneficina. Campionato, stasera gli ultimi verdetti con Milan, Roma, Como e Juventus in corsa per due posti in Champions. Formula 1, a Montreal, scintille in casa Mercedes tra Antonelli e Russell. L'inglese dopo la sprint si è preso anche la pole. Giro d'Italia a Pila, a solo del danese Vingegaard, nuova maglia rosa e oggi si arriva a Milano. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Le trattative Iran-Stati Uniti. Il presidente Trump annuncia una svolta imminente per la guerra in Medio Oriente con una bozza d'intesa già largamente raggiunta. La corrispondente da New York.
4: Un accordo con l'Iran è stato in larga parte negoziato, lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth. Gli aspetti finali e i dettagli sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, scrive Trump, che anticipa che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. La svolta arriva al termine di una giornata caratterizzata da messaggi contraddittori. Mentre già prendeva corpo un memorandum d'intesa per un cessate il fuoco di 30 o 60 giorni, Trump diceva al sito Axios che le possibilità di un accordo o di un attacco erano 50-50 e assicurava che non avrebbe firmato un'intesa che non fosse vantaggiosa per Israele. Poi la telefonata con i leader dei paesi del Golfo e altri leader regionali che lo hanno esortato ad accettare l'accordo, preceduta da consultazioni con i suoi consiglieri riuniti alla Casa Bianca, dove Trump si è barricato in questo decisivo fine settimana e dove in serata è scattato il lockdown dopo una raffica di colpi d'arma da fuoco fuori dal complesso. Un uomo ha sparato vicino al posto di blocco e gli agenti del Secret Service hanno risposto uccidendolo. Ferito anche un passante. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Il governo iraniano ufficialmente non conferma né smentisce l'annuncio di Trump. Restano le divergenze su nucleare e Hormuz, su cui continua il lavoro dei mediatori di Islamabad. Il corrispondente da Istanbul.
5: Il primo ministro pakistano Sharif si congratula con Trump per gli sforzi definiti straordinari nel cercare la pace, ma da Teheran si rivendica come un proprio successo il memorandum d'intesa. Come gli antichi romani, che credevano di essere il centro del mondo e furono invece costretti a fare la pace alle condizioni dei persiani, così il presidente americano è stato spinto a fare i conti con la realtà, ha commentato il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. E intanto sono già iniziate le precisazioni e le smentite. Lo stretto di Hormuz resta sotto la gestione dell'Iran, riferisce l'agenzia di stampa Fars, vicina ai Pasdaran, che giudica come incompleto e incoerente l'annuncio del capo della Casa Bianca. È solo propaganda, aggiunge poi, citando proprio le guardie della rivoluzione islamica, che assicurano non è stato preso alcun impegno in merito al nostro programma nucleare, doveva essere il punto cruciale, e invece non se ne è nemmeno parlato. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: E nonostante la telefonata con Trump, il premier israeliano Netanyahu fa filtrare la sua irritazione per non essere stato coinvolto nelle trattative e bolla il possibile accordo come pessimo. Il suo ministro Ben-Gvir ancora nella bufera dopo il filmato shock sul trattamento ai militanti della flottiglia arrestati. La Francia lo mette al bando dal suo territorio. La missione della flottiglia prosegue, un convoglio in viaggio via terra per portare aiuti alla striscia di Gaza è fermo da giorni in Libia. L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, una violenta ondata di raid russi su Kiev ha provocato almeno un morto e una ventina di feriti. La corrispondente è da Mosca.
0: È stato uno degli attacchi più massicci dall'inizio del conflitto. Le forze russe nella notte hanno colpito Kiev con missili balistici e droni, utilizzato anche il potente missile Ariechnik. Le immagini mostrano il distacco delle testate multiple che precipitano una dopo l'altra e arrivano al suolo alla velocità di 20.000 km orari. Lo stato di allerta è stato dichiarato in tutto il paese, il numero delle vittime è ancora in fase di accertamento. Putin aveva chiesto alla difesa di Mosca di dare una risposta all'attacco ucraino che giorni fa ha colpito un dormitorio universitario a Starobielsk, nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk, occupata dai russi. Un attacco terroristico, lo aveva definito il presidente, il cui bilancio definitivo, ultimate le operazioni di ricerca, è di 21 vittime, tutti ragazzi. Secondo i russi sarebbero stati lanciati almeno 16 droni con massicce dosi di esplosivo, ma gli ucraini sostengono di avere colpito un centro di comando di un'unità militare russa e non dei civili. Sull'attacco è stata anche convocata una riunione d'emergenza all'ONU che ha visto uno scambio di accuse tra l'ambasciatore russo e alcuni diplomatici occidentali. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Rai Radio 1. A Palermo il ricordo della strage di Capaci nel 34esimo anniversario dell'attentato mafioso in cui con una enorme carica di esplosivo vennero uccisi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Era il 23 maggio, una ferita profonda, un sacrificio che ha fatto di questa data la giornata della legalità, giornata in cui da Palermo è stato diffuso il primo rapporto ONU sulle mafie internazionali che con 95.000 omicidi volontari all'anno causano un numero di vittime pari alle guerre.
2: Paolo Borsellino.
6: Giovanni Falcone.
7: Il silenzio e l'applauso che seguono la lettura dei nomi delle vittime di Capaci e Via D'Amelio alle 17.58, il momento esatto dell'esplosione. Dopo un lungo corteo in migliaia sono arrivati all'albero di Falcone, davanti all'abitazione del magistrato ucciso dalla mafia. Si è conclusa così la commemorazione a 34 anni dalla strage, il ricordo soprattutto per i giovani come forma di impegno civile. Al mattino la manifestazione per gli studenti e gli alunni delle scuole, le loro voci al microfono di Agnese Licata.
8: Un uomo è morto per salvare noi.
9: Io penso che adesso oggi la situazione è migliorata rispetto a prima, perché adesso la gente non sta più in silenzio.
7: Ma che fase è questa per la mafia? Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia.
10: Mandamenti esistono e come, e governano sul territorio. Quello che le manca è una capacità organizzativa centrale.
7: E prima della lettura dei nomi, le parole di Maria Falcone.
11: La nuova Palermo è qua. Oggi.
7: Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Il presidente Mattarella ha ricordato le vittime della strage e cosa significò per la coscienza del paese con un prima e un dopo quel terribile attentato.
12: La strage di Capaci fu un attacco alla libertà e alla dignità degli italiani, ma fu anche l'avvio della reazione del paese. Il presidente Mattarella commemora così una data spartiacque insieme a Via D'Amelio per la storia della Repubblica. Lo fa ricordando chi perse la vita 34 anni fa sull'autostrada per Palermo: Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Fu un giorno tragico, scrive il capo dello Stato, ma segnò la scossa civile contro la mafia, che subì sconfitte irreversibili per mano di donne e uomini delle istituzioni e con il contributo dei cittadini per superare zone grigie e indifferenza. Di qui l'invito di Mattarella a raccogliere la lezione di Falcone e Borsellino: la mafia si sconfigge con istituzioni salde e con un impegno educativo da consegnare alle giovani generazioni. Valentino Russo, GR1.
3: E dell'importanza di far conoscere ai giovani il valore della legalità ha parlato la premier Giorgia Meloni, che è intervenuta anche su economia e misure per affrontare la crisi energetica con un videomessaggio al Festival del Lavoro, mentre porta avanti la trattativa con l'Europa sul patto di stabilità.
13: Nel negoziato con Bruxelles sulla flessibilità per il caro energia, il governo mostra fiducia alla proposta di Giorgia Meloni di estendere le deroghe al patto di stabilità già previste per la difesa anche alle spese straordinarie contro i rincari delle bollette e della benzina, ha incontrato delle caute aperture. Sarà questo il cuore del discorso della Presidente del Consiglio

0: Consiglio all'Assemblea di Confindustria martedì, dove ribadirà l'impegno dell'esecutivo per sostenere il sistema industriale italiano di fronte alle crisi geopolitiche ed energetiche. Altra priorità il lavoro con il salario giusto. Solo chi rispetta la contrattazione collettiva può accedere agli incentivi statali, ricorda Giorgia Meloni nel videomessaggio al Festival del Lavoro. Occasione per rivendicare i numeri delle politiche per l'occupazione. 1.200.000 occupati in più, il record di 10 milioni di donne lavoratrici. L'avvertimento sull'intelligenza artificiale.
1: Una risorsa straordinaria se rimarrà centrata sulla persona, mentre un danno se si limiterà a sostituire i lavoratori. L'intelligenza artificiale investirà prima o poi tutto. Quello che cambierà sarà il modo di svolgere quei lavori e sarà necessario avere le competenze per farlo.
0: Federica Ionta, GR1.
2: Opposizioni critiche sulla politica economica del governo, così come sull'ipotesi avanzata dal ministro Ciriani di accelerare sulla legge elettorale con un primo sì della Camera a giugno. Nessuna forzatura procedurale, chiede il centrosinistra, e il PD parla di arroganza istituzionale se ci fosse la volontà di presentare un testo blindato. Urne aperte per le amministrative, si vota oggi e domani.
3: Oltre 6 milioni di italiani al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 comuni, tra i quali 18 capoluoghi. Venezia, che è anche capoluogo di regione, e poi i capoluoghi di provincia, da nord a sud: Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Messina, Reggio Calabria, Enna e Agrigento. Seggi aperti fino alle 23 oggi e domani dalle 7 alle 15, orario in cui inizierà immediatamente lo spoglio delle schede. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico, nei centri sopra i 15.000 abitanti invece serve la maggioranza assoluta, cioè 50% più uno dei voti, e se nessuno supererà questa soglia si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. Come sempre servono tessera elettorale e documento d'identità valido. Noemi Giunta, GR1.
2: Le 8 e 12 minuti, parliamo della visita di Leone XIV ad Acerra, nella Terra dei Fuochi in Campania. Prima in Duomo, poi in piazza, l'incontro con i sindaci e le famiglie.
4: Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli.
5: Papa Leone nella Terra dei Fuochi, in cattedrale, l'abbraccio con i familiari delle vittime. È l'anniversario della pubblicazione della Laudato Si, l'enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune. Qui il grido della creazione dei poveri, sottolinea Prevost, è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
4: Va scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra.
5: Il bene comune viene prima degli interessi di pochi, degli interessi di parte. Nella piazza di Acerra l'incontro con le autorità e i fedeli. Occorre contrastare le alleanze criminali e rigettare le tentazioni di potere e di arricchimento legate alle pratiche che inquinano la terra, l'acqua, l'aria e la convivenza. Leone ringrazia per il loro impegno coraggioso quei pionieri che hanno per primi denunciato i mali di questa terra e hanno portato l'attenzione sulla realtà oscurata e negata del suo avvelenamento. Francesca Paltracca, GR1.
2: Rientrate in Italia tutte le salme dei sub morti alle Maldive, da domani le autopsie, previste analisi sulle attrezzature e ancora interrogatori.
6: Gli esami inizieranno sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, primo recuperato e rimpatriato, poi sulle salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, atterrati a Milano Malpensa, in casse di legno trasferite a Gallarate, i parenti rimasti a casa, stretti nel dolore, le autopsie disposte dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, per far luce su quanto accaduto nella grotta delle Maldive. L'ipotesi più probabile che i sommozzatori italiani abbiano perso l'orientamento e finito l'ossigeno cercando l'uscita dal cunicolo. Gli speleo sub finlandesi che li hanno riportati in superficie affermano avevano attrezzature inadeguate. Queste ultime saranno al vaglio degli inquirenti, come il piano di missione che definiva l'incarico della professoressa Montefalcone e le sue mail con l'Università di Genova, da cui potrebbero emergere dettagli utili sulle autorizzazioni alle attività. Agli investigatori, che stanno sentendo diverse persone, ha consegnato i dispositivi elettronici della docente il collega Stefano Vanin, spiegando: eravamo lì per fare ricerca. Elena Baiocco, GR1.
2: Weekend a inizio settimana con temperature fino a 30 gradi, un anticipo d'estate inconsueto per il mese di maggio, complice l'anticiclone nordafricano. Si teme

0: Il ritorno del Niño, fenomeno di riscaldamento delle acque del Pacifico, è una nuova estate rovente. Il climatologo Bernardo Gozzini, LAMMA CNR.
1: Al momento le temperature dell'Oceano Pacifico sono nella cosiddetta fase neutra. Le previsioni del fenomeno del Niño dovrebbe iniziare dal luglio-agosto, quindi probabilmente a livello mondiale 2026 nella sua seconda parte sarà caldo e probabilmente anche il 2027.
2: Dunque non riguarderebbe nell'immediato l'area mediterranea nemmeno in termini geofisici.
1: Il fenomeno impatta molto di più su quelle che sono le zone dell'America Latina, il Canada, negli Stati Uniti, in Australia. Sulla nostra penisola non ha un impatto diretto. Vedremo appunto se potrà dar luogo anche a delle ondate di calore non persistenti, interrotte ogni tanto da qualche fase instabile.
2: Eppure un anticipo d'estate, specie oltralpe, assolutamente straordinario.
1: È un po' prematura rispetto alla normalità. Non solo, ma in Europa potremmo avere anomalie di 10-12 gradi, quindi eccezionale per il periodo.
2: Forse si continua a confondere meteo e clima?
1: In una battuta si potrebbe dire che il mese, quindi il tempo, è quello che ti becchi, mentre il clima è quello che ti aspetti.
2: Mauro Zanda, GR.
0: Il cinema, serata finale al Festival di Cannes, l'eco delle guerre e delle disuguaglianze tra i temi più apprezzati nei film premiati dalla giuria, che non sempre si è trovata d'accordo, tanti infatti gli ex equo. Nessun dubbio invece sul vincitore al suo secondo palmarès, l'inviata.
3: Fiori.
4: Christian Mungiu, che quasi 20 anni dopo la sua prima Palma d'Oro, vince con Fjord, miglior film di questa edizione di Cannes per la giuria presieduta da Park Chan-wook. Andrei Zviagintsev, da 6 anni uscito dalla Russia, vince il Grand Prix con Minotaur e si rivolge a Putin perché finisca il massacro della guerra. Doppia, anzi tripla palma alla regia e con un po' di pasticcio sul palco per i due Javier della Bola Negra e il Pavlikovsky di Fatherland. Viviamo in un mondo orribile in cui tutti pensano di avere ragione, dice il regista polacco. Piange Virginie Efira, attrice premiata con Tao Kamoto per Amaguchi. Esultano i due ragazzi di Coward, migliori attori. Barbara Streisand fa ritirare la sua palma d'onore a Isabelle Huppert e invia un messaggio. Il cinema ci unisce, dice.
5: Viva la cinema!
4: Finale con Gina Davis sul palco, che cita il finale di Thelma e Louise.
5: Let's keep going.
6: What do you mean?
5: Go!
4: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
0: La musica, 85 candeline da spegnere per il menestrello di Duluth, ma ancora tanta voglia di portare in giro la sua musica. Once upon a time you dressed so fine, do the bump of dime in your prime. Bob Dylan, grande figura della cultura americana del Novecento, non smette di cantare e di incantare. Nel festeggiare il suo compleanno ha annunciato una tournée negli Stati Uniti, partenza il 4 giugno dall'Oregon per arrivare il 1 agosto in Tennessee. Sono le 8:18 minuti dopo il GR L'aria che respiri con Sonia Filippazzi. Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Salvatore Sabatino, in regia Fabio Cardinali e Daniele Antelmi, al microfono Sabrina Baldetti. Buona domenica, buon ascolto, linea allo sport.
7: GR1 Sport.
8: Buongiorno e buona domenica da Alessio Maldini. Due posti Champions e alla terza retrocessione. Questa sera il campionato ammetterà gli ultimi verdetti. Per la Champions Milan e Roma partiranno con 2 punti di vantaggio su Como e Juventus, che dunque devono assolutamente vincere e sperare in un passo falso delle rivali, mentre in coda Lecce ha una lunghezza di vantaggio sulla Cremonese. Questo è il programma delle 20:45: Milan-Cagliari, Verona-Roma, Torino-Juventus, Cremonese-Como e Lecce-Genoa. Alle 15 si giocherà Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, mentre già in vacanza l'Inter, che in un clima di festa ha pareggiato ogni rimonta a Bologna.
9: Classico risultato di fine stagione, la 3-3 parla di buone giocate ma soprattutto di distrazioni e a volte testa altrove. L'Inter aveva detto tutto quello che doveva dire festeggiando Scudetto e Coppa Italia. La stagione, iniziata presto con il Mondiale per club, è stata snervante. Ora chi può va in vacanza. Cristian Chivu.
10: Quando stacchi la spina è difficile riattaccarla, ma è merito loro perché ci hanno creduto fino in fondo, hanno tirato fuori un po' di orgoglio.
9: Andate meritatamente in vacanza perché avete fatto il Mondiale per club. C'era bisogno di staccare la spina.
10: Sì, non vediamo l'ora.
9: Di Marco su punizione, Bernardeschi e Pobega nel primo tempo, autogol di Zielinski, Pio Esposito e Diuff nella ripresa, questo è il tabellino. Bologna applaudito.

0: Vincenzo Italiano, come ogni estate, al centro del Totopanchine.
1: Questo pubblico e questa piazza merita e adesso è abituata a fare grandi cose, quindi bisogna programmare per bene.
0: Sarà un'estate lunga e tante cose riserverà, non sulla panchina dell'Inter. Chivu, votato miglior allenatore del campionato, è ancora solo all'inizio di una lunghissima storia in nero-azzurro. Assistenza tecnica Dario Collina, Bologna, Giuseppe Bisantis, GR1.
2: E ne rimonta anche il 2-1 della Lazio sul Pisa.
3: La notte degli addii. Pedro e quasi sicuramente Sarri lasciano la Lazio. Il Pisa si congeda dalla Serie A. Serata da ricordare però per il campione spagnolo. Prestazione volitiva, abbracci, sorrisi, uscita dal campo trionfale e soprattutto un gol, quello della vittoria, con il suo marchio di fabbrica. Tecnica, estro, precisione. Applausi anche per Sarri, che ha dato dignità ad una stagione difficile per varie ragioni.
4: Penso di aver fatto quello che dovevo fare, ma ho avuto la fortuna di avere un gruppo, l'ho detto anche a loro, sicuramente non siete il gruppo più tecnico che ho allenato, però siete il gruppo con più valori morali che ho allenato, e quindi in merito penso sia anche loro.
3: Il 2-1 finale non premia un buon Pisa. I toscani volevano lasciare la massima serie imbattuti, ci sono andati vicini. Con Federico Foroni, Giorgio Germanò, GR1.
2: E per la Serie B si gioca stasera alle 20 l'andata della finale playoff Catanzaro-Monza. Alle 22 invece la partenza del Gran Premio del Canada di Formula 1 con le Mercedes in prima fila.
5: George Russell batte un colpo, anzi due, nel sabato canadese ed alza il livello di scontro in casa Mercedes. Dopo tre gran premi nel segno di Antonelli, l'inglese si prende vittoria sprint e pole. Nella gara corta si difende dall'attacco del compagno di squadra, che chiede a gran voce la penalità via radio e viene radar guido addirittura da Toto Wolff. In qualifica, per 68 millesimi, toglie la gioia al bolognese proprio nell'ultimo istante e dopo un paio di tentativi sprecati. Per George è la terza pole consecutiva sull'isola di Notre Dame, l'11ª in carriera. Andrea stavolta mastica amaro, in particolar modo per la sprint, dove chiude addirittura terzo, sopravanzato anche da Norris a causa del dritto provocato dall'energica difesa di Russell. Ferrari, che continua a soffrire terribilmente di motore e navigare nelle retrovie, quinta e sesta nella sprint con Leclerc davanti a Hamilton, addirittura quinta e ottava in qualifica con l'inglese in terza e il monegasco in quarta fila. Dormiranno sognando la pioggia prevista per oggi, nella speranza possa rimescolare i valori visti ieri. Luca Cesaretti, GR1.
2: Giro d'Italia a pila solo di Vingegaard, imprendibile sulla salita conclusiva, e oggi si arriva a Milano.
6: Corre in modo diverso dall'altro marziano del pianeta ciclismo, ovvero sia Tadej Pogacar, ma Jonas Vingegaard, seppure a modo suo, porta a casa il medesimo risultato. Alla fine stacca comunque tutti e vince. A pila trionfa il danese, tappa in maglia, come si diceva una volta, per il repescatore che stacca tutti e ora guida il giro con 2,26 su un Eulalio che cede ma non naufraga. Eccolo Vingegaard. Sarà la vittoria che ricorderò con più piacere. Avevamo un piano con la squadra, volevamo controllare la corsa sin dall'inizio. I miei compagni hanno fatto un lavoro incredibile. Sono orgoglioso di loro e sono felicissimo di averli ripagati con questa grande vittoria. Fondamentale anche l'azione di Davide Piganzoli, suo ultimo uomo in salita, che è stato trampolino per lo scatto del danese.
7: Quando mi sono spostato ho visto che eravamo io e lui e già Gal aveva qualche metro. Jonas è fortissimo e l'ha dimostrato anche oggi.
6: Nella generale, dopo Vingegaard e Eulalio, terzo è Felix Gal, con Pellizzari che tiene bene e ora è sesto. E oggi, dopo il cataclisma, sarà volata. Si arriva a Milano, ci si attende uno squillo da Milan. Pila con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
2: Dalle montagne delle Val d'Aosta al mare di Cagliari, dove proseguono le regate preliminari di Coppa America.
8: Luna Rossa Women Youth di Gradoni, Porro, Giubilei e Santi, sempre leader della classifica dopo le prime due giornate di regate preliminari nel Golfo degli Angeli. Gli azzurri hanno conquistato finora 55 punti, 8 più del Defender Emirates e 11 più del team senior di Luna Rossa, con 3 vittorie sulle 6 prove disputate. Buchi di vento e onda formata hanno creato non poche difficoltà agli equipaggi, ma questa, lo ripetono tutti gli atleti, è la vera bellezza. Marco Gradoni.
9: Sicuramente c'è tantissima pressione, noi lo sappiamo, ma per me, per quanto mi riguarda, è un privilegio, cioè io adoro stare sotto pressione. Le scelte che facciamo sono anche molto istintive, alcune studiate, però fa parte dell'allenamento. Il nostro unico obiettivo penso sia arrivare in finale.
8: L'analisi del trimmer di Luna Rossa Principal, Vittorio Bissaro.
10: Ci siamo lasciati scappare un po' di occasioni, è così la vela, a volte riesci a essere vincente nelle tue scelte, a volte le scelte che fai non portano dove vorresti.
8: Alle 15 le ultime due regate di flotta che decreteranno i due sfidanti del match race finale. Cagliari, Germana Brizzolari, GR1.
2: E chiudiamo ricordando che oggi prende il via il Roland Garros di tennis. 4 gli italiani in campo in questa prima giornata: Bellucci, Cinà, Sonego e Bronzetti. La pagina sportiva termina qui. La più cordiale buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Monge Monoproin, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Traffico piuttosto regolare su strade e autostrade, agevolato quest'oggi come ogni domenica dallo stop dei mezzi pesanti in vigore dalle 9 alle 22. Ma vediamo le notizie attive, partiamo dalla A9, la Lanate Chiasso, dove ci sono code per traffico intenso alla barriera di Como Grandate in direzione di Lainate. Sulla 4 Venezia Trieste un incidente senza ripercussioni al traffico è avvenuto tra la barriera di Trieste e l'Isère di Puglia ovest in direzione di Venezia. 2 chilometri di coda invece per un incidente sulla 7 la Milano-Genova tra Binasco e Beleguardo in direzione di Genova. Altro incidente sulla 24 Roma-Teramo alla barriera di Roma Est in direzione di Teramo. Ci spostiamo sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, dove troviamo rallentamenti per un veicolo in fiamme in prossimità dello svincolo per Sicignano Potenza in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Infine prudenza, c'è un veicolo fermo sulla 14 Adriatica tra il ramo Casalecchio e la 13 in direzione di Ancona, sulla stessa A14 tra Fano e Pesaro Urbino in direzione di Bologna e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Firenze Viadotto Indiano e Firenze Scandicci in direzione di Livorno. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
6: In collaborazione con il CIS.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Meteo Radio.
10: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI, pubblica utilità. Su previsione.

0: funzioni dell'aeronautica militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Oggi e domani si vota per il rinnovo di 11 comuni del Friuli Venezia Giulia, tutti con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, tra cui Cividale.
4: Scongiurato il fermo dell'autotrasporto che da domani avrebbe lasciato fermi 12.000 mezzi pesanti, il governo ha prorogato il taglio delle accise.
3: Weekend impegnativo a Lignano, invasa da giovani austriaci e tedeschi per la Pentecoste, risse ombrelloni della spiaggia di Velti e tanto alcol, un turista in escandescenza portato in pronto soccorso.
4: Calcio, ultima di campionato per l'Udinese che allo stadio Maradona affronta il Napoli, una manciata ai tifosi bianconeri. Il prefetto di Napoli ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi per tutti i residenti in Friuli Venezia Giulia.
3: Basket, la pallacanestro Trieste vince per 83-77 Porta Brescia a gara 5. In gara 2 dei playoff promozione Cividale pareggia i conti con Rimini, battuta per 85-69.
4: Un cordiale buongiorno, una buona domenica da parte di Andrea Vardanega e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa prima edizione del nostro giornale radio. Ma prima di entrare nel vivo delle notizie, come di consueto uno sguardo al tempo. Il cielo è sereno sulla costa e montagna, da sereno a poco nuvoloso in pianura. Queste le temperature registrate alle 7. A Trieste 21 gradi, il mare quasi calmo con una temperatura di 21 gradi. A Udine 19,5, a Pordenone 19, a Gorizia 18, a Tolmezzo 13,5, a Forni di Sopra 12, a Tarvisio 9,5, a Piancavallo 8,5, a Sappada 8, sul Monte Zoncolan 13,5, sul Monte Lussari 12,5, a Grado 21 gradi, qui la temperatura del mare è di 21 gradi, a Lignano 20,5, dove la temperatura del mare è di 20 gradi.
3: Oggi continueremo ad avere cielo sereno poco nuvoloso, in serata maggiore nuvolosità stratiforme, caldo estivo e venti a regime di brezza.
4: Oggi e domani dunque si vota per il rinnovo di 11 comuni in Friuli Venezia Giulia. I seggi rimarranno aperti dalle 7 dalle 23 e domani dalle 7 alle 15. I comuni interessati sono tutti con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
5: Andreis, Barcis, Caneva, Cividale, Clout, Montereale, Valcellina, Ovaro, Premariacco, Travesio, Varmo e Villesse sono gli 11 comuni del Friuli Venezia Giulia chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e la scelta del sindaco, in totale circa 36.230 elettori. Seggi insediati a partire dalle ore 16 di ieri, le urne saranno aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio. Il comune più popoloso è Cividale, con poco meno di 11.000 residenti, che ha diritto a 20 consiglieri comunali e un numero massimo di 6 assessori. Il più piccolo è Barcis, che con i suoi 226 abitanti eleggerà 10 consiglieri e può avere al massimo 3 assessori. Quello con la maggiore percentuale di elettori iscritti all'AIRE, l'anagrafe dei residenti all'estero, è invece Caneva, quasi il 41%. Tutti i comuni comunque rimangono sotto la soglia dei 15.000 abitanti, non è dunque ammesso il voto disgiunto né è previsto il secondo turno di ballottaggio. 3 sono i comuni dove in lizza c'è un solo candidato, Andreis, Barcis e Premariacco. Qui la votazione sarà valida solo se si raggiunge il quorum del 40% più 1 degli aventi diritto residenti nel comune. Per votare basta presentarsi al proprio seggio muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento in corso di validità. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Gli autotrasportatori hanno revocato lo sciopero di 5 giorni previsto da domani e che in Friuli Venezia Giulia avrebbe lasciato fermi 12.000 mezzi pesanti. Il governo ha prorogato il taglio delle accise fino al 6 giugno, ma a quasi 3 mesi dallo scoppio della guerra nel Golfo, la stangata per le imprese di autotrasporto regionali è stata pesante.
6: I primi ritocchi all'insù del prezzo del gasolio sono arrivati a poche ore dal taglio dello sconto delle accise da 20 a 10 centesimi. Il diesel in alcuni casi ha superato i 2,10 euro e si amplia la forbice con la Slovenia, dove è stabile a 1,75 euro. Lo stesso provvedimento del governo è venuto incontro alle esigenze dell'autotrasporto con 300 milioni in tutto. È stato così sospeso il fermo dei tir di 5 giorni annunciato dalla categoria per protesta. Le risorse finanzieranno il credito d'imposta per i mezzi pesanti per l'acquisto di gasolio, che ad oggi non ha ancora grande

0: di alternative. Giulio Zilio, presidente di Fai Friuli Venezia Giulia.
1: Sui mezzi pesanti qualcosa inizia, c'è qualche ditta che sta sperimentando l'elettrico, ma stiamo parlando di numeri quasi nulli, a differenza un po' invece dei mezzi leggeri, dove specialmente quando si entra in città spesso si inizia a utilizzare un po' l'elettrico, ma sui mezzi pesanti non c'è un'alternativa.
0: A favore del settore è arrivato un sostegno anche dall'amministrazione regionale nei giorni scorsi. Per il presidente di Confartigianato Friuli Venezia Giulia, Graziano Tilatti, il tema è prima di tutto da affrontare a livello europeo.
2: Oggi c'è il sereno, poi scoppia una guerra come ti scoppia all'improvviso, qualche attacco, qualche drone, ed ecco subito che si ripercuote sui mercati e noi siamo lì impreparati.
0: Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Lignano invasa in particolare da giovani austriaci e tedeschi che festeggiano la Pentecoste, weekend decisamente impegnativo per la cittadina balneare e per le forze dell'ordine che hanno dovuto allontanare parecchi turisti dalle zone rosse appositamente costituite con un'ordinanza del comune. La cronaca della nottata seguita da Andrea Rinaldi che abbiamo in diretta.
4: Sì, anche la seconda nottata da Lignano Sabbia d'Oro è trascorsa quasi tranquillamente per le migliaia di giovani austriaci scesi nella località balneare per festeggiare, non senza qualche eccesso, le festività della Pentecoste. Il sistema di sicurezza elaborato dalla prefettura di Udine ha funzionato con una cinquantina di agenti impegnati nel contenere alcune intemperanze che si sono verificate soprattutto nella centralissima piazza Fontana, dove verso mezzanotte e mezza, ad un inizio di rissa tra i giovani austriaci provocata probabilmente dall'eccesso dell'alcol, i carabinieri sono dovuti intervenire in assetto antisommossa ammanettando un ragazzo austriaco che non ne voleva sapere di essere portato in pronto soccorso date le sue precarie condizioni di salute. Ne è nato qualche breve tafferuglio con gli uomini dell'arma e la polizia austriaca che ha dovuto faticare non poco per riportare la calma tra i suoi amici arrivati a dargli manforte. Non si sono registrate altre criticità se non qualche giovane austriaco che si è presentato spontaneamente al pronto soccorso di Lignano bisognoso di smaltire la sbornia sotto l'occhio dei sanitari. Ha retto bene il piano di sicurezza predisposto con l'istituzione di due zone rosse, una Sabbia d'Oro e l'altra Pineta, dove gli uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale hanno vigilato tutta la notte, coadiuvati da steward privati ingaggiati da alcuni locali che hanno fatto affari d'oro in questi primi due giorni del raduno austriaco. Controlli pure sulla viabilità che conduce alla località balneare, con posti di blocco effettuati dalla Polizia Stradale di Udine munita di etilometro e di percursore per le droghe. E stanotte si replica con l'ultima serata prima delle partenze previste per la giornata di lunedì. Lignano Sabbia d'Oro, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Le erbe aromatiche dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla in piazza per portare ovunque il gusto della solidarietà e un aiuto concreto alle persone con questa malattia e con le patologie correlate. Le donazioni si potranno fare nelle piazze delle città italiane anche oggi.
6: Rosmarino, Timo e Maggiorana finanziano gli aiuti concreti per la vita quotidiana delle persone con sclerosi multipla. Per due giorni i volontari di AISM sono presenti nelle piazze del Friuli Venezia Giulia come in quelle di tutta Italia per distribuire sacchetti contenenti una selezione di due piante di erbe aromatiche in cambio di una donazione. Gabriele Isola, tesoriere AISM Trieste, spiega a che cosa saranno destinate le donazioni.
7: Le attività che l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla fa sul territorio per le persone che hanno questa patologia. Quindi abbiamo servizi di trasporto e accompagnamento per andare alle visite mediche, anche per accompagnare al lavoro. Utilizziamo i nostri mezzi anche solo per uscite ricreative.
6: L'iniziativa apre la Settimana Nazionale di Informazione sulla Sclerosi Multipla, in programma fino al 30 maggio, giornata mondiale dedicata alla malattia. Mario Alberto Battaglia, presidente Fondazione Italiana Sclerosi Multipla.
8: La ricerca scientifica sulla sclerosi multipla ha portato molte risposte concrete che cambiano la vita delle persone sia nella diagnosi precoce che nella terapia precoce. Oggi si sta lavorando molto alla prevenzione e soprattutto incominciando a ragionare su quelli che possono essere i fattori di rischio.
6: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: 16ª edizione per la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, evento che promuove la conoscenza di luoghi ricchi di storie spesso lontani dai circuiti turistici tradizionali. Tema di quest'anno, custodi di futuro, un patrimonio vivo per un valore condiviso, che evidenzia la responsabilità condivisa appunto della tutela e della conservazione del nostro patrimonio storico, architettonico, privato. In regione sono una decina le dimore storiche oggi accessibili a Raffaele Perrotta, presidente regionale delle dimore storiche Azzi, che organizza la manifestazione. Abbiamo chiesto come sono

La selezione delle dimore avviene prima di tutto col criterio del valore storico-artistico. In secondo luogo, la maggior parte delle dimore sono anche vincolate e quindi significa che i

0: novità. In provincia di Udine, a Persereano, Pavia, c'è la villa Florio Maseri, che è stata lasciata dal famoso professore cardiologo Attilio Maseri all'università. C'è poi un'altra interessantissima novità in provincia di Pordenone, perché apre il Maglio Zuccato a Fiume Veneto, che è un esempio di segheria della Serenissima ancora funzionante.
1: Qual è quella che a lei piace di più, se si può dire?
0: È esemplare per la capacità e la bellezza del restauro la Villa Pace di Tapogliano, così come è estremamente interessante il Palazzo de Gleria a Comiglianze, che è una perla in Carnia.
1: Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Siamo allo sport, calcio. L'Udinese si prepara all'ultimo impegno della stagione con la trasferta a Napoli.
3: Le due squadre non hanno più molto da chiedere. Questa stagione gli uomini di Rugnaic hanno raggiunto l'obiettivo dichiarato dei 50 punti. Quelli di Conte sono già certi della qualificazione Champions. L'allenatore tedesco guarda già al prossimo campionato. Abbiamo tante sfide da affrontare e molte idee da realizzare, detto nella sua ultima conferenza stampa prepartita della stagione. L'idea di Himmler di organizzare sedute a porte aperte ha portato entusiasmo. Dobbiamo rafforzare il dialogo con i tifosi e con la curva nord, mi sarebbe piaciuto, ha aggiunto Rugnaic, rendere l'Udinese una squadra molto difficile da affrontare in casa. Per il futuro dovremo lavorare su questo aspetto. Il tecnico si aspetta una gara in cui spendere molto dal punto di vista fisico e mentale. Dovrà fare a meno di Akelenkamp, Marisala, Zaniolo, Zano e Camara, ma non intende rivoluzionare la squadra sul piano tattico. Si gioca alle 18, trasferta vietata ai tifosi friulani, ma non sapremo dire quanti sarebbero stati i tifosi, appunto, che avrebbero affrontato questo viaggio al Maradona.
2: Basket Serie A, iniziamo dai play-off con la gara 4 vinta ieri sera in casa da Pallacanestro Trieste per 83-87 contro Brescia. Domani gara decisiva al Pala Leonessa.
4: Tutto questo non può finire, lo dice il presidente Paul Matiasic a fine di gara 4 vinta da Trieste, rischiarando un po' il cielo dopo mesi di nuvole addensate. In prima fila, assieme al socio Barwin, al contrario di una gara 3 vissuta nascosto nel tunnel, si gode una Pallacanestro Trieste ruvida e spettacolare che si guadagna a gara 5 battendo Brescia e pareggiando i conti. Nonostante la marea di palle perse nel primo tempo, la squadra di Trieste resiste e chiude sotto di soli 3 punti al riposo grazie a Colby Ross e a un immenso Bennan. La ripresa inizia con un super Sissoko e a 4 punti in contropiede del redivivo toscano Anderson, che riportano i padroni di casa sul più 8, 61-53. Il Pala Trieste spinge ed energia, solo un nan stratosferico riporta Brescia a un possesso di distacco. Taccetti insiste su Ruzier, in ripresa lascia in panchina coraggiosamente Ross. La mossa paga con il triestino puro sangue che segna il 70-67, ma Barnell non perdona e pareggia a quota 72. Sissoko continua a dominare sotto i tabelloni, dove latita per la prima volta Bilan e 5 punti di Ramsey valgono la fuga decisiva che nemmeno la tripla di Ivanovic riesce a ricucire. A chiuderla è Juan Toscano Anderson, che si prende la responsabilità del tiro da 3 punti che dà il punto del pareggio 83-77, la bella decisiva lunedì sera a Brescia. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Vittoria in casa di Cividale, che nella seconda gara della serie playoff in A2 ha sconfitto Rimini per 85-69. Ora le due squadre sono sull'1-1.
5: Testimoni di qualcosa di storico, potremmo dare solo il punteggio del secondo tempo: Rimini 34, Lucio Redivo 36. Da solo l'argentino segna tutto quello che gli passa dalle mani, da dentro, da fuori, da lontanissimo, e trascina Cividale alla vittoria 85-69. I punti di Redivo alla fine sono 48, record di tutti i tempi della 2 in una partita di playoff. Trovare gli aggettivi è un gioco impossibile quanto inutile, ma la vittoria di Ducali non porta soltanto la firma del sindaco. Azzoppata dall'assenza di Freeman, che sente dolore nonostante gli esami abbiano dato esito negativo, la Gesteco trova il classico secchiello d'acqua a tutti già nel primo tempo, dove Rimini, alla quarta partita in settimana e alla terza in 4 giorni, è ciucca di fatica, ma con Camara e Sancarè riesce a tenersi a galla, anche perché Cividale da 3 nel primo tempo non è precisissima e Berti, unico lungo, è gravato di 3 falli. Poi nella ripresa i romagnoli sembrano scappare via come in gara 1 con il talento, 43-51 e gara 3 di lunedì, che nella testa è già una formalità. Invece Lucio Redivo, 27 punti nel terzo periodo, 23 consecutivi della squadra, un'onnipotenza che schianta a turno i 5 giocatori che dell'Agnello prova su di lui, e nonostante i raddoppi costanti 21-2 di parziale. L'ambiente, testimone di qualcosa di storico, e nonostante Redivo lo abbia abituato bene, diventa infuocato e Rimini è troppo stanca e rassegnata per reagire. Mettono i mattoncini Berti, un ottimo Alessandro Ferrari, il vantaggio si accumula in progressione geometrica fino all'85-69 finale. Ah sì, vicino a Redivo sul tabellone alla sirena c'è il numero 48. Martedì in Romagna sarà un'altra storia, ma intanto Cividale è viva. Cividale, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Pallanuoto Serie 1 femminile.

0: Trieste si è imposta sul campo del Cosenza pallanuoto per 8-15, un successo nitido che permette alla squadra di chiudere la serie su 2-0 e di centrare per la seconda stagione di fila la qualificazione alle semifinali scudetto. Prossimo avversario delle Orchette sarà la SIS Roma.
1: In occasione del rastrellamento nazifascista del 24 maggio del 44, a Ronchi dei Legionari la cerimonia commemorativa avrà inizio alle 9.30 per il percorso del cittadino di scoprimento delle pietre d'inciampo della chiesa Maria Madre, alle 11 in piazza Oberdan la cerimonia commemorativa con la deposizione di una corona al monumento ai deportati morti nei campi di concentramento.
0: Due percorsi accessibili della Udin Bike Festival in partenza da Piazza Primo Maggio alle 9.30 verso itinerari da 40 e 20 km.
1: Giornata di chiusura per la 23esima edizione di Sapori Pro Loco. Tra gli eventi di oggi la visita guidata alla villa con ritrovo alla Barchessa di Levante alle 10.30, la villa ovviamente Villa Manin, e il concerto dell'ensemble vocale Cammino Kammerchor nella Cappella di Sant'Andrea della Barchessa di Levante alle 11.30.
0: In occasione della giornata mondiale della Vinskaya, festa della tradizionale camicia ricamata ucraina, a Trieste si terrà un flash mob in Piazza Verdi alle 11.30 che costruirà la figura della cifra 20 esponendo bandiere ucraine e italiane.
1: A Manzano, giornata conclusiva di Olio e Dintorni, la manifestazione dedicata alla conoscenza dell'olio extravergine di oliva in corso della pedalata cicloturistica guidata dalle 9.50 alle 12 a Villa Maseri, il convegno Olio extravergine tra storia e futuro. Alle 17.30 verrà presentato il volume di Angelo Florum, Vita nei campi, storia di terre, uomini e bestie, a cura dell'autore e dello storico conduttore della trasmissione radiofonica della RAI, Armando Mucchino.
0: Si chiude oggi Muggia Beethoven Fest, appuntamento al Teatro Verdi di Muggia con il concerto di Louis Lorty e il quartetto Goldberg per l'esecuzione del concerto numero 4, opera 58, nella trascrizione per quintetto, d'archi e pianoforte. E ora passiamo alla nostra rassegna stampa, iniziamo dal Piccolo di Trieste che in prima pagina ha i piani della prefettura per le tre piazze considerate calde della città, Piazza Libertà, Piazza Garibaldi e Perugino. Parla il prefetto Petronzi, ci sono differenti problematiche. Nella prima ci sarà un presidio costante, in Piazza Garibaldi contrasto che esercita influenza sulla zona. Prefetto che si dice sorpreso dai piccoli alunni portati in Piazza Libertà, spero non corrisponda al vero, dice che ai bambini sia stato trasferito un messaggio fuorviante sulle attività di polizia. Fotonotizia dedicata al capolavoro biancorosso del basket, pareggiata la serie, crociere a Trieste, ben tre, superata la prova, ma resta il disastro dei parcheggi. L'edizione di Gorizia di Monfalcone, in prima pagina i buchi di Piazza Vittoria, per il sindaco Ziberna la colpa dei camion. Ripareremo i tratti lesionati, non servirà rifare tutto, dice.
1: L'edizione del Messaggero Veneto, in prima pagina le celebrazioni per gli 80 anni del quotidiano, festa che si è tenuta al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, e poi l'omicidio Tulissi, finisce l'incubo per Caligari, s'assolto dopo 18 anni, cronaca giudiziaria dunque, e poi le elezioni amministrative con la sfida più sentita a Cividale. Nell'edizione di Pordenone un brutto episodio accaduto a scuola in un istituto secondario di primo grado, divide due studenti che se la davano di santa ragione, viene a sua volta preso a pugni un insegnante che ha deciso di non denunciare, parlerò con le famiglie dei ragazzi, ha detto. E poi l'intervista alla signora Ernestina, 83esimo anno di Tiezio di Azzano Decimo, una delle prime donne paracadutiste pordenonesi.
0: Gazzettino del Friuli, reddito, le donne restano indietro, guadagnano 10.000 euro in meno degli uomini, i dati sono dell'Ires. Fotonotizia dedicata a mister Runjajc che rivela, in futuro mi vedo qui, il tecnico dell'Udinese ha ribadito di trovarsi bene a Udine. Caro Gasolio, stangata da 33 milioni e urne aperte, 36.000 friulani scelgono sindaci e consigli, a Cividale, Montereale e Caneva i confronti più accesi. Chiudiamo con un altro appuntamento a Udine al Museo Friulano di Storia Naturale dalle 10.30 e in calendario una giornata formativa sul tema della violenza di genere nelle coppie di donne LGBT+. Primo appuntamento, vedere l'invisibile, dedicato al fenomeno della violenza nelle coppie di donne e i servizi offerti dai centri antiviolenza. Ed era tutto per questa prima edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Zeno Duban, per la parte tecnica in regia Walter Vidonis. Da parte di Andrea Vardanega e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione, vi lasciamo a Vita nei campi e vi auguriamo ancora una buona domenica.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vita nei campi.
1: Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.
2: Domenica 24 maggio, il sole in regione è sorto alle 5:24 e tramonterà alle 20:42. La luna è crescente, siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno, da Rita Micoli, i titoli. Sempre di nicchia ma con una produzione in crescita, l'olio di oliva extravergine protagonista a Oleis di Manzano. Ciambelle vincotto, tra Veneto e Friuli la ricetta dell'antico sciroppo d'uva, cotogne e spezie. Il ruolo della biodiversità nel vigneto bio, le pratiche agricole utili a preservarla. Diritti di proprietà intellettuale sulle varietà vegetali, la storia dei brevetti in agricoltura. Dai grandi contenitori alla bottiglia, il passaggio del vino alla fase di affinamento. Alla scoperta del territorio con il Camminaboschi, la guida dei forestali lungo percorsi adatti a tutti. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e proverbio friulano. A Manzano oggi l'ultimo giorno di Olio e dintorni, che da 21 anni racconta l'olio di oliva extravergine, ne diffonde la conoscenza, naturalmente con uno sguardo attento alla produzione del Friuli Venezia Giulia. Oggi con noi c'è Lanfranco Conte, presidente della Società Italiana per lo Studio delle Sostanze Grasse e già docente di chimica degli alimenti all'Università di Udine. A lui chiediamo intanto dello stimato aumento del raccolto in Italia in questa campagna e se questa crescita si avrà anche in Friuli Venezia Giulia.
3: È uno stimato aumento, ma in realtà è un recupero, perché abbiamo avuto un paio di annate dove la produzione era, non dico crollata, ma sensibilmente diminuita. Quindi questo aumento, che viene stimato tra il 20 e il 30% in più, diciamo che in realtà può essere un recupero forse del 10-15%, che comunque è sempre una bella cosa. Rispetto al 2020 abbiamo un centinaio di ettari in più che producono e dunque più produzione di oliva e di olio, evidentemente.
2: Siamo quindi passati agli attuali circa 405 ettari. Sì. Il Friuli Venezia Giulia tuttavia continua a restare un territorio di nicchia per l'olio extravergine di oliva.
3: Sicuramente sì. Ci sono anche 200 ettari cosiddetti amatoriali, che però insomma sono interessanti. Sì, sicuramente rimane un territorio di nicchia, questo per motivi storici, nonché ovviamente geografici, di clima, di latitudine, eccetera. A proposito di latitudine, è interessante notare che in regione abbiamo gli oliveti più a nord, quindi Osoppo, Gemone, eccetera, anche se purtroppo i colleghi trentini, in anticipo su di noi, per primi hanno usato come claim pubblicitario che loro sono quelli più a nord, col parallelo, eccetera, ma in realtà eravamo noi quelli più a nord. Pazienza. Mutamento climatico può darsi, voglia di fare sperimentare colture nuove, questo è molto bello in realtà, insomma, ecco. E il paesaggio sicuramente ne beneficia.
2: Che dinamiche osserva tra i produttori locali? Abbiamo parlato di superficie amatoriale, ma c'è una maggiore struttura tra i produttori di olio?
3: Sicuramente sì, ci sono delle realtà che si stanno consorziando, vedi la realtà di Martignacco. Ci sono piccoli produttori che si sono addirittura dotati di un loro frantoio, che un frantoio parliamo di più di 150.000 euro, insomma. L'olivo è un frutto, non si può conservare tanto tempo prima di estrarre l'olio, nessuno conserverebbe per una settimana dell'uva prima di ammostarla, no? E allora avere il proprio frantoio lì garantisce che, non dico in un giorno, ma in poche ore dalla raccolta, il frutto venga elaborato.
2: Ci legge brevemente la carta d'identità degli oli regionali?
3: Sì, qui parliamo di un aspetto solamente sensoriale, naturalmente non chimico, ma che poi è quello che interessa al consumatore alla fine. E gli oli di questa regione sono in genere caratterizzati da una notevole sapidità, dovuta al fatto che la cultivar, la varietà autoctona, è la bianchera, caratteristiche sensoriali di amaro e piccante piuttosto intense. Amaro e piccante non sono attributi negativi, ma anzi positivi, anche perché testimoniano la presenza di questi famosi polifenoli. E poi un fruttato molto intenso, un fruttato verde, in bocca può esserci un amaro di carciofo e cose di questo tipo, quindi oli decisamente molto caratterizzati.
2: Professor Conte, a Manzano si parla oggi di olio extravergine di oliva tra storia e futuro. Una sfida, quella di cui lei parla, tra localismo e globalità. Cosa vuol dire?
3: Vuol dire che io troppo spesso sento

0: demonizzare l'olio del supermercato, no? Facciamo il paragone col vino. I vini devono essere solo DOCG, il vino sparirebbe dalla tavola degli italiani. Allora, ci deve essere tutto. Allora, il piccolo produttore, la DOP caratterizzata, quindi prezzi alti, ma per tutti i giorni un olio onesto di supermercato che costi sugli 8-10 euro, più o meno, è un olio che vale la pena avere per tutti i giorni.
1: Vincotto, storia remotissima che ci racconta Walter Zucchiatti.
2: Pare che in Friuli sia passato di moda l'uso del vincotto per condire una qualsiasi pietanza, dolce o salata, e non si trova nei ricettai e nel cibaio regionale. Eppure c'era anche da noi e racconta una storia davvero antica. Già il canone 34 del capitolare De Vili di Carlo Magno, anno 800 circa, elencava una serie di provviste alimentari, tra cui il vino di more e il vincotto. E questi consigli, ordini, venivano osservati anche nella marca del Friuli. Verso la metà del 400, Martino da Como, cuoco del patriarca di Aquileia, stemperava la sua peperata de salvaticina, ovvero selvaggina, con brodo e un poco di sappa, cioè vino cotto nel mosto. Il 13 aprile del 1550, il luogotenente veneto di Udine, Pietro Morosini, si recò a Spilimbergo, dove gli venne offerto un pranzo sontuoso, che annoverava fra i dolci i buzzoladi di inzuccherati, miele et vin cotto. Buzzolai o bussolai non è parola nostrana, ma di origine veneta, e corrisponde al friulano colaccio o ciambella da inzuppare. Sabato 6 febbraio 1847, il settimanale L'Amico del Contadino di San Vito al Tagliamento pubblicò una ricetta che la padrona di casa regalava a un'amica, dopo che questa l'aveva lodata. La ricetta: pigiare l'uva nera matura, sana e di qualità, mettere il liquido in una pentola e sobbollire a fiamma bassa, unire le mele cotogne pelate e affettate sottili, e un po' alla volta le mele dolci e mature, anch'esse affettine. Infine versare lo zucchero, le stecche di cannella sbriciolata, i chiodi di garofano e la scorza grattugiata di limone. Enrichetta avvertiva che le dosi degli ingredienti si possono accrescere o diminuire a seconda dei gusti. L'operazione dura molte ore, ma non c'è altro da fare se non mantenere il fuoco moderato e mescolare ogni tanto finché la massa è ridotta alla consistenza di sciroppo. A questo punto si versa il vincotto in recipienti di terra, si coprono e si ripongono in luogo fresco. Più di recente, Giuseppina Perosini Antonini riportò uno sciroppo molto simile, uva e cotogni. Per ogni cotogno pelato e affettato sottile ci vogliono gli acini di due grappoli d'uva che si pongono a strati in una pignatta, si copre e si pone accanto al fuoco moderato per 24 ore, passate le quali si passa a setaccio fine. Per ogni litro di mosto ci vogliono 150 g di zucchero. In molte pasticcerie dell'Italia meridionale lo sciroppo viene versato sul grano cotto, magari unito a gocce di cioccolato. È la tradizione versarlo sui taralli neri, simili ai colas friulani.
1: Biodiversità contro semplificazione, come preservarla in un vigneto bio, con Cristina Micheloni.
3: Come sesto macroelemento per fare bene viticoltura bio in Friuli, è opportunissimo parlare di biodiversità. Se preferite, di biodiversità funzionale, che altro non è che la visione un po' antropocentrica e utilitaristica della biodiversità tout court. In pratica, quella parte della biodiversità che sta sopra e dentro il suolo, ma anche sulle piante coltivate e attorno ad esse, che in modo più esplicito e più facilmente contabilizzabile ci aiuta a tenere a bada patogeni, parassiti, infestanti e tutto ciò che intralcia la produzione della coltura da reddito. A ben guardare, però, tutta la diversità che posso portare nei sistemi agricoli è funzionale. Funzionale alla resilienza del sistema agroecologico, non solo nel breve ma anche nel lungo periodo, includendo tra gli elementi da mitigare anche gli estremi meteo, come picchi di calore, piogge intense, eccetera. La biodiversità a cui mi riferisco non è solo e non è tanto quella all'interno delle piante coltivate, ovvero per il vigneto le varietà di innesti e portinnesti, di cui abbiamo già parlato, bensì tutta quella che è quantitativamente molto più rilevante, che sta sopra, sotto e attorno al vigneto, e lì vive se io non la elimino più o meno consapevolmente con le pratiche agricole. Va bene, ma in pratica? Sovesce ma

0: materia organica nel suolo al suolo di fertilizzanti, di sintesi, nessun utilizzo di erbicidi ed evitando lavorazioni aggressive e frequenti nel soprasuolo, oltre ai sovesci, posso considerare gli inerbimenti permanenti o semipermanenti tra i filari, le strisce inerbite e meglio ancora se fiorite lungo le capezzagne o le carrarecce o lungo i canali. Anche la biodiversità sul vigneto è qualcosa che posso favorire riducendo e razionalizzando gli interventi fitosanitari e usando solo prodotti a basso impatto sulle comunità di microrganismi che sulle foglie e i tralci vivono. Anzi, posso proprio fomentarne la moltiplicazione e l'azione con l'utilizzo di preparati microbici, tè di compost e via andare. Ci sono poi degli elementi agroforestali che possono ben essere inseriti dentro e attorno al vigneto, ne abbiamo parlato lo scorso anno. Non mi riferisco alla vite maritata con l'acero di romana memoria, ma a qualcosa di compatibile con le necessità di gestione meccanizzata del vigneto, come siepi attorno agli appezzamenti, filari alberati lungo le scoline o meglio ancora con alberi e arbusti, ma anche dentro il vigneto qualche filare di piante altre, voi da frutto, voi da legno, voi da tartufo, possono portare benefici nella gestione dei parassiti e patogeni, mitigare l'impatto climatico e anche lavorare nel sottosuolo di concerto con le radici della vigna. Insomma, la biodiversità e la diversificazione sono la chiave dell'agricoltura del futuro. Peccato che invece si continui a investire nella semplificazione e a restringere i paraocchi su singoli elementi del sistema, come i nuovi OGM o NBT, che non vanno resi accettabili inventando nomi suadenti come TEA, tecniche di evoluzione assistita, dato che l'evoluzione non ha nessun bisogno della nostra assistenza.
1: Proprietà intellettuale delle risorse genetiche, Raffaele Testolini, la storia dei brevetti delle piante.
2: Abbiamo parlato nelle diverse puntate della trasmissione di Plant Hunters, i cacciatori di piante che al seguito delle grandi spedizioni per l'esplorazione dei vari continenti hanno raccolto, catalogato e riportato alle compagnie e alle corone che li finanziavano piante di ogni sorte. Per qualche secolo le popolazioni che vivevano nei luoghi di origine delle specie bramate dagli occidentali sono state ad osservare, ma quando le compagnie sementiere e soprattutto quelle farmaceutiche occidentali hanno iniziato a rivendere loro a caro prezzo i prodotti brevettati ottenuti da quelle specie di cui si sentivano i custodi, si sono sentite derubate ed hanno avviato azioni di contrasto di questi prelievi, chiudendo le frontiere al libero scambio. Il problema ha portato a un duro confronto tra le parti, sfociato nella Convenzione di Rio del 1992, un accordo tra i capi di Stato di tutto il mondo sull'ambiente, lo sviluppo sostenibile e i temi connessi, che ha messo le basi per garantire ad entrambe le parti un uguale beneficio. Luther Burbank è stato un famoso botanico e breeder americano che attraverso una sistematica raccolta di materiale genetico in tutto il mondo e un paziente lavoro di incrocio ha ottenuto oltre 800 nuove varietà appartenenti a specie orticole da frutto che ha concesso liberamente ai vivaisti. Alla sua morte la vedova rimase priva di ogni forma di sostentamento e il governo degli Stati Uniti decise che le varietà create da Burbank potevano essere protette e i diritti di moltiplicazione ceduti ai vivaisti potevano rappresentare una fonte di sostentamento per la vedova. Un pensiero nobile che introduceva un principio importante, il riconoscimento del diritto di proprietà intellettuale per il costitutore di nuove varietà. Nacque così il Plant Patent Act del 1930. Il principio fu condiviso da molti altri paesi e diede vita nel 1961 all'UPOF, una organizzazione intergovernativa per difendere i diritti di proprietà intellettuale dei costitutori di varietà vegetali. So che sollevo una questione molto dibattuta. Inizio con il considerare le due principali ragioni di chi è contrario ai brevetti vegetali. La questione più calda riguarda i limiti imposti agli agricoltori sul riuso di semi prodotti coltivando varietà protette. Tale proibizione rende gli agricoltori dipendenti dalle compagnie sementiere che diventano in tal modo monopoliste nel mercato mondiale delle sementi. Una seconda questione riguarda ancora le compagnie sementiere che, diffondendo a livello mondiale poche varietà molto produttive, sono accusate di distruggere le agricolture tradizionali basate su una grande ricchezza genetica che rischia di andare perduta. D'altra parte, la protezione brevettuale è lo strumento giuridico che assicura alle compagnie che gestiscono larghi e costosi programmi di breeding di rientrare degli investimenti.

0: La soluzione non può che essere un compromesso che tenga conto delle ragioni di entrambe le parti.
1: Dalla maturazione del vino in grandi contenitori, il passaggio in bottiglia per l'affinamento. Roberto Zironi.
2: Durante la maturazione, il vino evolve, modificando le caratteristiche organolettiche, esprime pienamente le proprie potenzialità. Dopo la maturazione inizia la fase di affinamento, che ha luogo in bottiglia, che permette al vino di raggiungere il suo livello organolettico ottimale. Se la fase di maturazione del vino è caratterizzata dalla sua ossigenazione nei diversi contenitori, l'affinamento è caratterizzato dall'ambiente riducente che si realizza in bottiglia. Durante questo periodo, il vino subisce ulteriori lenti modificazioni fino a raggiungere il punto più alto della sua evoluzione, nel colore, nei tannini, nell'alcol, negli acidi, e si costituiscono gli aromi che caratterizzano il classico bouquet del vino. Prima di commercializzare le bottiglie, l'affinamento in cantina si realizza in un periodo variabile da qualche settimana a parecchi mesi dopo il confezionamento. Oltre che da esigenze aziendali, tale pratica è regolata dai disciplinari di produzione anche in base alla denominazione che andrà inserita in etichetta. Ma prima di procedere con l'imbottigliamento, si effettua un'importante operazione di miglioramento della qualità del prodotto, l'assemblaggio di vini con caratteristiche diverse. Questa operazione consiste nella miscelazione di diversi vini della stessa varietà o di varietà diverse per ottenere un prodotto finale equilibrato e complesso. Gli enologi blender combinano diversi vini per esaltare note fruttate, floreali e speziate, creando una sinfonia sensoriale. Questo processo richiede competenze avanzate in viticoltura e una profonda conoscenza delle caratteristiche organolettiche dei diversi vini. La miscelazione permette di bilanciare i sapori e gli aromi dei vini diversi, creando un vino più complesso e armonioso. I vini vengono spesso miscelati per creare uno stile di vino coerente di anno in anno. Infine si effettuano i tagli di vini per creare tipi specifici di vini. Un esempio classico è il taglio bordolese, che prevede nelle diverse zone di produzione del vino Bordeaux miscele di proporzioni diverse dei vini Merlot e Cabernet vinificati separatamente. In questo modo, la miscelazione di vini provenienti da vitigni e terroir diversi può aggiungere complessità e profondità al vino, che verrà poi commercializzato.
1: Da oggi Dario Di Gallo, alpinista, fotografo, guida naturalistica, già ispettore della Forestale, ci introduce a nuovi percorsi di scoperta del territorio con il Cammina Boschi.
3: A volte nei luoghi di lavoro, come nella vita fortunatamente, incontriamo delle persone particolarmente dotate di ispirazione e di intelligenza, che aprono delle porte nella crescita della cultura generale e nella conoscenza della natura che ci circonda. Aspetto questo particolarmente importante oggi, momento nel quale comprendere profondamente l'ambiente in cui viviamo diventa lo strumento principale per tutelarlo. Diego Masiello, sociologo, viaggiatore, autore o coautore di svariate pubblicazioni dedicate alle nostre terre, agli uomini e alla storia dei luoghi, già ispettore del Corpo Forestale Regionale, nonché ideatore e responsabile dello splendido centro didattico naturalistico di Basovizza, è una di quelle figure a cui dobbiamo molto per le innumerevoli iniziative intraprese a tale scopo. E da una sua idea nasce e si realizza l'azzeccatissima pubblicazione Cammina Boschi Friuli Venezia Giulia, che ci offrirà nelle prossime puntate molti spunti per conoscere ancora più a fondo le bellezze ed i valori ambientali della nostra regione. Edita e distribuita proprio dalla regione, ma disponibile in tutti i suoi volumi e scaricabile gratuitamente online, è indirizzata in particolare alle famiglie e ad un pubblico di non specialisti, redatta con un linguaggio facilmente comprensibile proprio per avvicinare più persone. Il sottotitolo è Escursioni naturalistiche con il Corpo Forestale Regionale. Per la sua realizzazione pratica ha visto la collaborazione di un gran numero di forestali che nelle varie localizzazioni delle stazioni distribuite sul territorio hanno raccolto tutto il materiale di base necessario al suo compimento, raccontando, scrivendo testi, elaborando la parte cartografica, producendo illustrazioni fotografiche o trovando reperti fotografici del passato, proponendoci la natura e gli itinerari più belli per scoprirla nel loro territorio di lavoro. Le Alpi, la Laguna, il Carso,

0: le aree collinari, le coste, i fiumi, i laghi sono stati descritti con quella passione e conoscenza approfondita che solo le persone che dedicano quotidianamente il loro lavoro a questo tema possono fare, consentendoci di vedere dall'interno, con i loro occhi, un universo di bellezza.
1: Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli, Venezia Giulia.
2: Mercato debole con prezzi cedenti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole delle Camere di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato da 23,20, 23,40 euro al quintale IVA esclusa, il frumento da 21,40, 21,70 e la soia tra 42 e 42,50. Buone le contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine con prezzi moderatamente in rialzo. Risalto a gentile dell'artuga Trocadero vengono pagate da 1,30 a 1,50 euro il chilogrammo IVA esclusa, i finocchi da 1,30 a 1,80, le melanzane da 1,50 a 1,80, il radicchio di Treviso precoce, i cavoli da 2,60, il kiwi da 2,50 a 3,50, le fragole da 5 a 7 euro, le albicocche da 3,50 a 5 euro, le pesche noci da 2,50 a 3,50, i meloni da 2,50, le angurie da 1,40 a 1,60, le ciliegie da 5 a 7 euro al chilo. Nel settore della pesca, per le condizioni meteo favorevoli, l'attività è a pieno regime, però i prezzi sono stabili. Dal territorio di Tolmezzo rileviamo questa settimana il mercato della legna interi da ardere. I prezzi si quotano tra 12 e 13 euro al quintale. Rispetto al prezzo precedente, il costo è aumentato di 2 euro al quintale.
1: Sguardo al meteo della prossima settimana con Giuseppe Visalli, previsore dell'ARPA.
3: Dopo il periodo fresco e piovoso di metà maggio, la settimana che si sta per chiudere ha visto il ritorno dell'alta pressione e un graduale aumento termico. L'alta pressione è sempre più forte e nei prossimi giorni proteggerà gran parte dell'area euromediterranea, determinando l'afflusso di correnti secche ma anche decisamente più calde. La nostra regione si appresta a vivere la prima ondata di calore della stagione, con le temperature che andranno di oltre 5 gradi al di sopra della norma. Oggi avremo tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime in pianura si aggireranno intorno ai 30 gradi, mentre verso la costa si avrà qualche grado in meno a causa della brezza e del mare ancora relativamente fresco. Lunedì ancora cielo sereno o poco nuvoloso, ma con la possibilità di qualche locale rovescio pomeridiano. Le temperature aumenteranno ulteriormente e potrebbero raggiungere i 32-34 gradi sulla pianura. Farà caldo anche in montagna, con circa 30 gradi nei fondi valle e zero termico oltre 4.000 metri di quota. Martedì cielo sereno e temperature stazionarie, mentre mercoledì l'avvicinamento di una depressione dal nord Europa potrà favorire l'afflusso di aria più fresca in quota e la formazione di temporali pomeridiani sulla montagna, che poi, forse, interesseranno anche la pianura, anche se le temperature rimarranno alte. Da giovedì le temperature dovrebbero calare di qualche grado, ma si manterranno ancora sopra la media del periodo, con massime fin verso i 28-30 gradi. Però si aprirà un periodo più instabile, con rovesci e temporali sparsi, soprattutto nel pomeriggio e sulle zone più interne.
1: Terminiamo la puntata con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Mes di mai chariesis cerciai, mes di iuin chariesis culpuen, mes di lui chariesis non de plui. Ovvero, nel mese di maggio ho assaggiato le ciliegie, nel mese di giugno le ho mangiate a pugni, nel mese di luglio di ciliegie non ce ne sono più. Coordinamento tecnico di Daniel Apostu, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima.
4: Avete ascoltato?

I programmi di Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia proseguono ora con il racconto sceneggiato della domenica. La trasmissione della Santa Messa dalla Cattedrale di San Giusto in Trieste andrà in onda alle ore 10:34 circa. A seguire la rubrica religiosa Incontri dello Spirito. Buon ascolto.

La strada per Vienna. Originale radiofonico di Elke Burul. Regia di Stefania De Maria. Prima puntata.

0: Ma Eugenio caro, che cosa succede?
1: Eh?
0: Cosa succede, Eugenio?
1: Maria, non vedi che sto leggendo il giornale? Cosa vuoi che succeda?
0: Non lo so, dimmelo tu. Siamo su questo lago bellissimo, finalmente in vacanza. Da quanto, Eugenio? Quando è l'ultima volta che siamo stati in vacanza?
1: Non lo so, non mi ricordo.
0: Dal nostro viaggio di nozze, Eugenio. Quella è stata l'ultima volta che abbiamo lasciato la sartoria e ci siamo concessi un po' di riposo.
1: Ah, ecco. Mi pareva, infatti.
0: Perciò, perché non ti godi il panorama? Il sole, la pace.
1: Maria, non sono tranquillo.
0: E perché mai, caro? Il negozio è in ottime mani con Alberto. Chi l'avrebbe mai detto?
1: Già, la sartoria Apollonio e figli finalmente è degna di questo nome.
0: Mm-mm.
1: Solo 2 anni fa Alberto mi faceva disperare con le sue manie politiche boemie, ma te lo ricordi? Ero davvero disperato, sai Maria.
0: Lo so caro, c'ero anch'io. Che anno è stato quello? Il 1911, un anno da ricordare. Temevamo che potesse diventare un artista scapestrato.
1: Sì.
0: Voleva scrivere. Te lo immagini? Ora invece è un uomo d'affari. Pare che non abbia fatto altro in vita sua.
1: Il che è abbastanza vero, Però Maria, la sartoria Apollonio e figli, perché ne abbiamo 2 di figli, te lo ricordi, vero?
0: Senti, non cominciare con questa storia, Eugenio. Felicita è a Vienna, lavora alla Polla Kunstbruder, fa la sarta,
1: sì.
0: È quello che desiderava.
1: Sì.
0: Tu stesso le hai dato il permesso di andare.
1: Sì, per un anno. Un anno.
0: Vabbè.
1: Questo era l'accordo. E poi sarebbe tornata. È tornata? No.
0: No.
1: E scrive sempre più di rado.
0: Ma sì, ma è perché lavora molto.
1: Sì.
0: Lo sai com'è fatta tua figlia? Si dedica anima e corpo alla creazione dei suoi modelli. Ah, e poi il servizio postale, non è più quello d'una volta.
1: Sì, questo è sicuro.
0: Comunque,
1: Maria, avrei preferito che non andasse. Che non avesse mai confezionato quelle benedette...
0: Jupe culottes.
1: Lo sapevo che quando le donne avessero cominciato a indossare i pantaloni... sarebbero cominciati i guai. Sono preoccupato, Maria. Vienna è una città pericolosa. Lo dice anche il giornale.
0: Ma stai esagerando, caro. Felicita è una bravissima ragazza. E Vienna è solo un po' più grande di Trieste, in fondo.
1: Ma che sciocchezze! Il giornale dice che è piena di sovversivi, di artisti senza patria, senza il becco di un quattrino, di gente che trascorre il suo tempo nelle più aberranti lascivie.
0: Cosa?
1: E se Felicita si facesse traviare da uno di questi individui? Con quello che sta succedendo, poi. Venti di guerra, Maria. Venti di guerra.
0: Adesso basta, Eugenio, mi stai spaventando. Felicita sta bene, ne sono certa.
1: Sì, e quando ha scritto l'ultima volta?
0: Non saprei, il mese scorso.
1: E cosa diceva?
0: L'hai letto anche tu, che va tutto bene.
1: No, io voglio sapere che cosa scrive a te. Sono a conoscenza della vostra corrispondenza privata.
0: Ma sì, ma cose tra madre e figlia, Eugenio. Va tutto bene.
1: Maria, tu sai qualcosa che io non so. Sono preoccupato, Maria.
0: Non ne hai motivo, caro. Dai, adesso metti via quel giornale e riposa un po'. Non ti fa bene tutta questa agitazione.
1: Sì, va bene. Non voglio rovinarti questi giorni di villeggiatura.
0: Grazie.
1: Ma appena torniamo a casa voglio vederci più chiaro.

0: In ogni caso, se il giornale lo leggessi anche tu, ogni tanto, non saresti così tranquilla.
1: Ma certo, certo, caro, hai ragione. Ma adesso riposa, che fra un po' servono la cena.
0: Sì.

Felicita, mia cara ragazza, ti scrivo da uno splendido paesino nei pressi di Villacco. Ho convinto tuo padre a trascorrere qui alcuni giorni di villeggiatura per distrarlo dai suoi pensieri. È sempre più preoccupato per la situazione internazionale che di giorno in giorno va peggiorando. Vienna appare da qui non solo la metropoli libera e vivace che tu mi descrivi, ma anche un luogo estremamente pericoloso. Tuo padre è preoccupato per te, e lo sono anch'io. Per quanto io cerchi di rassicurarlo, mi risulta ormai difficile nascondere i miei sentimenti. E più di una volta mi sono chiesta se l'averti sostenuta nel tuo progetto non sia stato da parte mia dettato più dall'amore per te che dalla reale comprensione della tua scelta. Ti prego, Felicita, di non farmi ricredere sul tuo conto e sulla fiducia che ho riposto nel tuo giudizio e nella tua educazione. Tra pochi giorni torniamo a Trieste e sono persuasa che tuo padre non si accontenterà più di generiche rassicurazioni, ma vorrà conoscere le reali circostanze che ti trattengono a Vienna ben oltre il tempo che era stato concordato. Ti prego, dunque, di rispondere a stretto giro di posta per poter dissipare i cupi pensieri di tuo padre e i miei. Aspetto con ansia tue nuove. Con affetto,

0: Gigi, per cortesia, porta di là quelle stoffe e verifica che il taffetà verde non sia stato rovinato dalla pioggia di ieri. Lasciare aperta la finestrella. Ma com'è possibile che io debba controllare ogni cosa qua dentro?
1: Già al lavoro, Alberto.
0: Oh, buongiorno, papà. C'è molto da fare, come vedi.
1: Lo vedo, sì. Ci sono novità?
0: Siete stati via solo 2 settimane. Cosa vuoi che sia successo? Temevi che ti mandassi in rovina il negozio?
1: No, cosa dici? Ormai il negozio lo gestisci tu. Ebbene, volevo solo...
0: Siete ancora indispensabili, papà. Tu e la mamma. Dimmi, cosa vuoi sapere?
1: Per esempio se abbiamo avuto nuove commesse.
0: Nuove commesse? Non potremmo sostenerle. Gli affari vanno alla grande, non si potrebbe sperare di più. Da quando poi abbiamo avuto l'esclusiva dal podestà Valerio per le divise degli equipaggi delle navi, non si riesce a star dietro al lavoro.
1: Quello è stato un bel colpo.
0: Puoi dirlo forte. Ma sai che nell'ultimo anno dicono che siano approdati e partiti più di 9.000 piroscafi e quasi 2.000 velieri? E da chi pensi che vengano i passeggeri se hanno bisogno di qualcosa? Dalla ditta Pollonio e figli, naturalmente. Ora che si è sparsa la voce...
1: Bene.
0: Trieste è il primo porto dell'impero asburgico, papà.
1: E credi che durerà? Voglio dire, tu non temi che la situazione possa cambiare? Che ne so.
0: Leggi troppi giornali. Vogliono spaventare la gente mettendogli in testa chissà che idee di tensioni internazionali, ma sono tutte panzane. L'impero non è mai stato così solido.
1: Tu dici? Eppure un tempo non troppo lontano non la pensavi così.
0: Ero giovane.
1: Ma era 2 anni fa.
0: Appunto, ero giovane. Ora ho troppo da fare per farmi distrarre da queste sciocchezze. Sono diventato un imprenditore in vista, sai? E mi piace. E poi scusa, se le cose andassero così male e ci si preparasse a chissà quale catastrofe, ma credi che Vienna investirebbe tanto nella città? Ad ogni angolo ci sono lavori di risanamento. Il porto è in piena attività, 2 ferrovie e quest'estate inaugureranno la pescheria centrale sulle rive, un'opera incredibile.
1: Questo è vero, però... A volte tanta allegrezza nasconde...
0: Nasconde solo altro lavoro e altri guadagni per noi. Resti tu al negozio, io devo occuparmi dei conti.
1: Sì, ma certo. È arrivata apposta mentre eravamo via?
0: Di Felicità? Mi pare di no. Ma non preoccuparti, sta sicuramente bene, avrà

0: avrà solo molto da fare.
1: Sì, sì, tua madre dice lo stesso.
0: E ha ragione. Su con la vita, papà, dai. La sartoria Apollonio e figli sta costruendo la sua fortuna.
2: Buongiorno, caro.
0: Mamma, che bello riavervi qui. Oh, vado in ufficio e vi lascio il negozio.
2: Grazie, ma non serve, caro, è già nostro.
0: Sì, hai capito cosa intendevo. A papà farà bene tornare a lavorare. Mi sembra un po' preoccupato.
2: Sì, sì, hai ragione.
0: Oh, ma non ricominciare col goulash, per favore, eh? O non mi entrerà lo smoking per la prima dell'opera.
2: È molto allegro il nostro Alberto.
1: Molto.
2: Beh, che ti ha detto?
1: Che va tutto benissimo.
2: A guardare il negozio non si può che dargli ragione. Non preoccuparti, caro, è un anno buono.
1: No, lui dice che va tutto benissimo in generale.
2: Ah sì, ma lo dicono tutti. E a guardarsi in giro non si può che essere d'accordo. Dai, Eugenio, coraggio, mettiamoci al lavoro. Tu passi troppo tempo a leggere i giornali, Eugenio, Ma ci manca solo che cominci a frequentare qualche circolo politico.
1: Ce ne sono molti in città.
2: Lo so. Dai, adesso basta. Apri il negozio.
1: Sì.
3: Elena! Attenta con quel cappello! È così grande che quasi non passa dalla porta.
4: Lo so. Non è meraviglioso? All'ultima moda.
3: Che bello tornare qui. Quanti ricordi.
4: Sembra un po' più piccolo di come me lo ricordavo.
5: Ti sei abituata troppo bene, Valeria.
3: Direi di sì.
4: Senti, ma esattamente perché siamo venute qui?
3: Ho qualche spesuccia come ricordo del nostro ritorno a casa.
4: E poi, Felicita, mi ha chiesto di sincerarmi che stiano tutti bene come scrivono.
3: Sì, giusto. Ma secondo te glielo dobbiamo dire?
4: Di Felicita, intendo.
3: Beh,
4: raccontiamo solo lo stretto necessario, d'accordo?
3: Sì.
4: Lo sai come sono fatti? Sono un po' all'antica. Mi raccomando, Valeria, attenta come parli.
3: Ma per chi mi prendi? Non preoccuparti.
4: Molto bene. Mai visto. È proprio vero che gli affari vanno bene.
3: Oh, Eugenio!
1: Signora Veneri, ma che piacere rivederla. È davvero tanto tempo che non abbiamo il piacere. Io le dirò. Temevo che avesse deciso di scegliere un'altra sartoria.
4: Ma che sciocchezze! L'Apollonio e figli è l'unica di cui mi fido a Trieste. Ma ricordate la mia amica? La signora Gerbaz?
1: Ah, ma certo, ben ritrovata.
3: Buongiorno, Eugenio. Buongiorno. Vi trovo benissimo.
1: Oh, non mi lamento, grazie.
4: E Alberto dov'è? Non lo vedo.
1: Ah, glielo chiamo subito. Maria?
6: Sì, caro.
1: Vieni qui e fa chiamare anche Alberto. Guarda chi ci ha fatto l'onore di venirci a trovare.
6: Ah, la signora Veneri! E la signora Gerbaz! Ma che piacere! Mi avevano detto che non eravate in città. Cosa vi porta a Trieste? Affari o piacere?
3: Entrambi.
4: Devo ancora sistemare alcune cose di mio marito, sapete?
1: Ma certo, perdonate, signora. Permettetemi di porgervi le mie più sincere condoglianze.
3: Oh, sì, grazie molte.
6: È un uomo davvero notevole, il vostro povero marito.
4: Oh, è vero, sì.
6: Deve essere stato difficile per voi. Forse per questo è tanto tempo che non vi vediamo. Avete tenuto un lutto molto stretto.
4: Oh, beh, sì, naturalmente. Però vi dirò, mio marito era molto anziano e la sua salute non gli permetteva più di godere appieno, come dire, delle bellezze della vita.
6: Oh, mi dispiace molto. Spero che ora stiate meglio.
4: Oh sì, molto meglio. Sì, ora che sono vedova vado a teatro, alle feste dopo il teatro, alle inaugurazioni.
6: Beh, sono certa che vostro marito ne sarebbe felice.
4: Da quando poi Elena mi ha portato con lei a Vienna.
6: Valeria.
1: A Vienna,
4: sì. Ci abbiamo trascorso tutta la scorsa stagione e a brevissimo ci torniamo.
5: Non credo che, signori, puri interessi, Valeria.
1: No, anzi, vi prego, mi interessa molto invece. Ditemi, com'è Vienna?
4: È una città strabiliante, piena di gente di tutti i tipi, arte, cultura, niente a che vedere con la provincia.
5: Valeria è così entusiasta solo perché non aveva mai visto altro che Trieste.
4: Non è poi così interessante.
5: Se lo dici sempre tu che non esiste una città più libera di Vienna.
1: Libera in che senso?
5: In tutti i sensi, non so se capite.
6: Beh, Eugenio, caro, dai, le signore avranno da fare.
1: Sì, certo, ancora un momento. E mentre eravate a Vienna, avete forse avuto modo di incontrare Felicita?
5: Ma certo!
4: Ah. Valeria, ma caro Eugenio... Beh, l'abbiamo vista, sì, sta bene, lavora molto e non riesce a scrivervi tanto spesso. E le dispiace.
1: Le dispiace.
4: Ma mi ha chiesto di riferirvi che va tutto benissimo.
6: Ma certo, lo sapevamo, no?
1: Come no? E vi ha detto anche quando pensa di ritornare?
4: Beh, ecco, di questo non abbiamo parlato veramente. Sapete, in effetti, Vienna vive un momento di vero splendore. E per Felicita, che è una modista eccezionale, c'è davvero tanto lavoro. Sarebbe un peccato sciupare questo momento. Nella vita, chi lo sa che cosa può succedere.
1: Infatti, dunque si sta facendo onore all'Apollo con Brüder.
4: E non solo, Valeria.
1: Non solo? Che significa, che lavora anche altrove? Tu lo sapevi, Maria.
6: Ma no, caro, no.
4: Ecco, diciamo che a volte... crea abiti anche improprio, come ha fatto con me. Ma sono tutte persone a modo, intendiamoci.
5: Oh sì, artisti di grande livello.
1: Artisti?
4: Di gran livello. Irreprensibili. Mi farebbe così piacere salutare Alberto.
6: Ah, sì. Che sciocca. Vado a chiamarlo.
1: Dai, ditemi. Felicita, si trova bene? Ha degli amici?
4: Moltissimi. Le vogliono tutti bene, ma lo sapete com'è Felicita, no? Così piena di vita.
7: Signore, è una gioia vedervi.
4: Alberto, caro. Allora è vero quello che si dice? Hai proprio messo la testa a posto.
7: Così pare, in effetti.
4: Chi l'avrebbe detto?
7: Si cambia, sapete. Erano ardori giovanili.
1: Le signore sono state così cortesi da venire a trovarci. Vivono a Vienna ora.
7: Oh, davvero? Deve essere interessante.
1: Pare che lo sia. Dicono che Felicita si trova molto bene laggiù.
7: Non ne dubito. Proprio come scrive. Quando scrive?
4: Sì, ma non torneremo indietro a mani vuote, Alberto. Un uccellino mi ha detto che hai un meraviglioso taffetà color ciclamino.
7: Ma certo, ve lo mostro subito. Se volete seguirmi, di qua, prego.
4: Sarebbe perfetto per l'inaugurazione di una mostra il mese prossimo.
5: Sì, vi accompagno.
6: La mostra...
1: Maria!
6: No, non è questo il momento, Eugenio. Torniamo al lavoro. Eugenio, la cena è quasi pronta. Indovina cosa ho preparato.
1: Non mi freghi più col goulash. Siediti, Maria, dobbiamo parlare.
6: Va bene. Ancora il giornale stai leggendo?
1: Esatto. Più precisamente le cronache mondane della capitale.
6: Ah, ed è interessante?
1: Molto. Dicono che Vienna sia ormai il centro della cultura europea. Nuovi artisti, nuove mode. Parte tutto da lì, pare.
6: Beh, è una cosa buona, no?
1: Lo sarebbe. Se questa nuova arte non fosse che un cumulo di oscenità. Guarda qua, c'è un tale, un Arthur Schnitzler. Porta in scena storie di amori sconvenienti e di... Non riesco neanche a dirlo.
6: Oh.
1: E l'arte? Un ammasso di forme scomposte, nudità esibita senza ritegno.
6: Ma la nudità nell'arte è sempre
1: non
6: stata...
1: Non questa, Maria, non questa.
6: Beh... Qual è il punto, Eugenio?
1: Il punto, Maria, è che la nostra bambina è lì, da sola. Scrive sempre meno e non dice mai quando ha intenzione di tornare. Sono preoccupato.
6: Ma perché?
7: Eccovi qua! Non si cena stasera?
1: Sì, giusto tu. Siediti, Alberto. Siediti! Riunione di famiglia.
7: Certo. Che succede? Se è per il raso rovinato, ho già risolto.
1: No, non è questo. Si tratta di Felicita.
7: Ah,
1: Tu cosa ne sai? Dimmi la verità.
0: Ecco, so che si trova bene, che lavora...
1: Andiamo. La signora Veneri e la signora Gerbaz hanno detto che frequenta degli artisti.
0: Cioè, credo, mi sembra di aver capito così, ma in modo del tutto innocente, eh. D'altra parte è facile, facendo la modista a Vienna...
1: La modista? Ora fa la modista? E l'apprendistato da Pollock & Bruder? Tu lo sapevi, Maria.
2: Ma io sapevo che voleva ampliare i suoi orizzonti.
1: Ecco, come sempre, l'unico a non sapere sono io.
0: Dai, papà, ti saresti preoccupato.
1: E ora lo sono anche di più. E non dirmi che tu non lo sei. Proprio tu, che fino all'anno scorso parlavi solo di politica. Cos'è? Ora non rileggi più i giornali? Non sai cosa sta succedendo? Davvero non riesci a vedere verso che cosa sta andando l'impero? A luglio la Serbia ha dichiarato guerra alla Bulgaria, lo sai o no? E l'imperatore cosa ha fatto?
0: E cosa avrebbe dovuto fare?
1: Eppure ad agosto hanno iniziato a cercare i renitenti alla leva. E perché, secondo te?
0: Ma come faccio a saperlo?
1: Se non pensassi solo ai cappelli da signora, lo sapresti. Quasi quasi ti preferivo quando riuscivi a vedere qualche cosa oltre lo scifone.
2: Eugenio, calmati.
1: No, non mi calmo.
0: Ma cosa c'entra Felicita con questo?
1: Ma non lo so cosa c'entra.
2: Te lo dico io, niente. Cosa vuoi che c'entri la nostra bambina con tutte queste questioni?
1: Allora, se non c'entra niente, meglio così. Ma ho intenzione di vedere di persona che cosa combina. E possibilmente di riportarla a casa.
2: Cosa? Eugenio, hai perduto la ragione.
1: Ritrovata piuttosto. Volete che mi calmi? Va bene. Allora chiudiamo il negozio e andiamo a Vienna.
0: Cosa?
1: Sì.
0: Ma no, non possiamo, sì. Abbiamo delle scadenze.
1: E se ne occupa Gigi. Bravo Gigi, no?
0: Sì, certo, ecco. Bravo, ma non...
1: Allora deciso. Preparate i bagagli.
2: Va bene, Eugenio. Ma prometti che se scopriremo che Felicita sta bene e che non c'è nulla di cui preoccuparsi, le darai la tua benedizione e torneremo a casa.
1: Sì, certo.
2: Alberto?
0: Va bene, andiamo. Ma mamma ha ragione. Se Felicita sta bene, ha diritto di vivere dove vuole.
1: Vabbè, d'accordo. D'accordo, lo prometto. Adesso possiamo metterci a tavola.
2: Mm-hmm.
1: Goulash?
2: Oggi no. Brodo di pollo.

Avete ascoltato la prima puntata de La strada per Vienna, originale radiofonico di Elke Burul. Con Paola Bonesi, Luciano Roman, Francesco Godina, Marzia Postogna, Elke Burul. Tecnici del suono, Viola Romanese, Eugenio Giuffrida. Regia di Stefania De Maria.

0: Era Mace insieme a Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini, il loro nuovo singolo uscito da pochissimo. Questa è Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea di Radio 1, e siamo arrivati nella parte finale della nostra trasmissione. Ma prima di salutarci io voglio consigliarvi qualcosa da leggere e qualcosa da andare a vedere. Il libro della settimana è Il Seme Santo di Massimo Recalcati, edito da Marsilio. È un libro meraviglioso su Anselm Kiefer, un artista che in qualche modo ha fatto delle rovine della storia una materia poetica. È un libro che racconta come nella sua opera Kiefer usa la memoria anche della catastrofe, però che non è mai un lutto, ma è un po' una possibilità di trasformazione. E tra l'altro Kiefer in questo momento è a Palazzo Reale di Milano con una mostra straordinaria alla sala delle Cariatidi. Andate a vederla e credetemi, leggete Il Seme Santo di Massimo Recalcati. La mostra della settimana invece è una grande mostra di Obei che si è appena aperta a Napoli alle Gallerie d'Italia, ma non ve ne parlo io, ne facciamo parlare al direttore di Gallerie d'Italia, Michele Coppola, che è in linea con noi. Michele, buongiorno, benvenuto a Te la do io l'arte.
1: Grazie, ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Allora,
1: contento di essere con te, Nicolas.
0: Anche io sono contento che tu sia qua nella nostra trasmissione. E senti, allora, le Gallerie d'Italia non sono solo a Napoli, perché avete ormai quante sedi? 4 tra Milano, Torino, Vicenza.
1: Milano, Torino, Vicenza e Napoli, sì, tutte diverse, tutte legate alle proprie città, con le collezioni e con programmi differenti, in una logica che per noi è sintetizzata in modo perfetto nel payoff un museo 4 sedi. Ecco, questa è l'idea, un grande museo che inizia a Milano, arriva a Torino, raggiunge Vicenza e si conclude a Napoli.
0: Sì, una superficie vasta, diciamo. Quindi abbiamo qualche chilometro quadrato di musei. Senti, partiamo appunto da Napoli, perché mi piacerebbe parlare di questa mostra di Obei, Power to the Peaceful. Obei è un artista che diciamo ha solcato diversi lessici, perché c'entra con la street art, c'entra con la grafica, c'entra con l'arte museale. Avete fatto questa mostra straordinaria, che è anche una mostra un po' di lotta, no?
1: Ma sai, la prima cosa che va detta è che il modo migliore per rendere un museo parte di quella comunità, parte di quella città nella quale tu lo inauguri, in cui tu lo apri, in cui lo fai vivere, è cercare di cogliere lo spirito di quel luogo, cercare di cogliere lo spirito di quella comunità. E credo che il lavoro che si sta facendo in questi anni, tra l'altro in questi giorni ricorrono i 4 anni dall'apertura delle nuove Gallerie d'Italia di Napoli e anche di Torino, le aprimo nella stessa settimana, fu oggettivamente un record, è quello di aver rappresentato l'anima di Napoli in maniera davvero puntuale.
0: Certo.
1: Le collezioni permanenti con l'ultimo dipinto di Caravaggio, il martirio di Sant'Orsola, il secondo Novecento che dialoga al piano Nobel, la collezione con artisti

0: acquisti incredibili, penso ad Artemisia Gentileschi, ma sono colpito innanzitutto da Gemito, da Luca Giordano, insomma una collezione varia, un palazzo trasformato e iniziative temporanee che dall'arte antica raccontano tutta la storia dell'arte fino alla contemporaneità. E Napoli, la street art, un artista, un esponente come Obey, credo che davvero rappresentino un punto di sintesi perfetto. Noi ci trovammo già lo scorso anno in una condizione favorevole quando JR lavorò all'interno delle Gallerie d'Italia di Via Toledo con questo tributo a Napoli,
1: sì,
0: questa grande mostra dedicata
1: dove
0: a Napoli.
1: Dove fotografò i napoletani proprio.
0: Esatto, meravigliosa. E quella immagine fu addirittura sulla facciata del Duomo di Napoli, dove c'è la cappella di San Gennaro, per qualche mese, in questa idea corale che la chiesa, la città, la comunità tutta si ritrovava nelle immagini scattate da JR.
1: Tra l'altro è una cosa che avete rifatto, perché siete di nuovo, come dire, la mostra in qualche modo è di nuovo uscita in città con Obey, perché avete invaso un muro cittadino, e non solo un muro, perché gli sticker di Obey sono in giro per tutta Napoli.
0: Guarda, è proprio questo quello che volevo dirti. Nel momento in cui abbiamo visto la risposta di Napoli a JR, a quello che JR stava facendo, abbiamo deciso che avremmo dovuto lavorare con un altro artista capace di parlare con Napoli tutta.
1: Sì.
0: Ed ecco che allora ci siamo messi con la galleria con cui Obey lavora in Italia a ragionare sulla possibilità di fargli scoprire una città dove il suo lavoro c'era stato, ma dove lui mai era stato presente.
1: Meraviglia.
0: E quindi l'idea di arrivare con Obey a Napoli, di andare sulla facciata di un palazzo a Ponticelli, di lavorare con la chiesa di Donna Regina Nuova, museo diocesano, ecco, credo che rappresenti proprio quel ruolo che un museo contemporaneo aperto oggi deve avere,
1: sì,
0: e cioè essere davvero ponte rispetto alla città, rispetto ad alcuni luoghi, in una, direi, contaminazione positiva, sana, tra spazi interni al museo e luoghi di arte pubblica.
1: Certo. Tra l'altro, allora, Obey è proprio un artista che ha fatto anche della strada un lessico, ha iniziato con questi sticker di André the Giant, questo wrestler che era, come dire, esaltava il proprio corpo, era un gigante, ma allo stesso tempo il suo corpo in qualche modo lo ha ucciso, perché aveva una malattia che lo condannava a crescere in continuazione. Ecco, Obey ci dice anche un po' questo, che se diventiamo una collettività tutti insieme possiamo essere un gigante, possiamo lottare. Ci sono un sacco di istanze in questa mostra, parla molto della musica, parla naturalmente di politica, usa in qualche modo il linguaggio della propaganda contro il regime, cioè Obey significa obbedire, in qualche modo sfotte il regime usando le sue stesse parole, il suo stesso lessico. Da questa mostra, tra l'altro, ecco, e qua ti chiedo di cambiare un secondo cappello, Michele, perché tu, oltre ad essere direttore delle Gallerie d'Italia, sei anche presidente di una società editrice, una casa editrice, Umberto Allemandi, il grande Umberto Allemandi, scomparso quest'anno, lo abbiamo ricordato più volte nella nostra trasmissione. Avete fatto anche un bellissimo volume gigantesco che Obey, tra l'altro, ha firmato alle Gallerie d'Italia in centinaia e centinaia di copie.
0: Quello che dici mi fa immensamente piacere, perché l'idea di far vivere quella mostra con un libro capace di esaltare il lavoro che tu incontri alle Gallerie d'Italia, il lavoro che tu incontrerai andando a Ponticelli, e raccontare quanto Obey ha fatto per Napoli attraverso una pubblicazione di grande efficacia, di grande qualità, certo, come sono tutte le pubblicazioni Allemandi, anche accessibile, che lui ha firmato tra l'altro con una coda sterminata. Ad un certo punto avevamo esaurito le copie appena giunte, per darti l'idea di come sono andate effettivamente le cose. È una grande soddisfazione per l'importanza dei progetti espositivi e anche, lasciami dire, per rinnovare l'importanza dei libri stampati. E io credo che il messaggio più importante che arrivi da queste efficacissime iniziative temporanee, che non sono solo delle Gallerie d'Italia, ci mancherebbe altro, ma l'idea, in un mondo in cui la componente digitale e tecnologica vince e stravince, ed è giusto che sia così, non ne faccio una questione di contrapposizione, ma offrire la possibilità di entrare in un museo e di soffermarsi di fronte ad un'opera, di fronte ad una grande fotografia, e leggerla e avere la voglia di comprare un libro, di portarselo a casa, credo che metta insieme tanti aspetti positivi che rinnovano la centralità che l'arte ha e deve avere per un paese come il nostro.
1: Sono assolutamente

0: D'accordo, e tra l'altro questo si può vedere bene nelle tante sedi delle Gallerie d'Italia. Ci sono mostre straordinarie ovunque e soprattutto ci sono anche tanti libri che potete affrontare con la società editrice Umberto Lemandi. Io ringrazio moltissimo Michele Coppola, il direttore di Gallerie d'Italia, di essere stato con noi.
1: Saluti a tutti e complimenti a te per quello che fai.
0: Grazie infinite. Va bene, siamo arrivati davvero alla fine, alla parte tecnica Gioele Campagna, in regia Ludovico Suppa. Io come sempre sulla mia pagina Instagram Nicola Sballario vi posto un'opera, così se volete continuiamo la chiacchierata lì. Su RaiPlay Sound ritrovate tutte le nostre vecchie puntate, i nostri ritratti d'artista, le nostre interviste e tutto quello che abbiamo combinato quest'anno e negli anni passati. Se non vi va di fare né una cosa né l'altra, spero almeno di risentirvi domenica prossima qui su Radio 1 per Te la do io l'arte. Ciao ciao ciao ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: La finestra su San Pietro.
7: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la finestra su San Pietro, domenica di Pentecoste, insomma una settimana ricca di avvenimenti. Il Papa ha firmato la sua prima enciclica, la prima enciclica sull'intelligenza artificiale, ma salutiamo Ilaria Menta che
8: buongiorno.
7: È con me. Buongiorno Ilaria.
8: Buongiorno,
7: è in studio Don Massimo Tellan. Buongiorno Don Massimo.
9: Buongiorno Antonio e a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, buona solennità di Pentecoste.
7: Grazie Don Massimo, e ci prepariamo a partecipare alla messa in diretta su San Pietro, presieduta dal Pontefice, proprio per questa solennità. Ma adesso ascoltiamo insieme il punto di Antonio Spadaro, il cui tema della riflessione è proprio l'intelligenza artificiale, di cui poi parleremo diffusamente questa settimana.
10: Il 15 maggio Papa

0: Leone XIV ha firmato la sua prima enciclica, si intitola Magnifica Humanitas. Il giorno dopo ha istituito una commissione dedicata allo stesso tema, l'intelligenza artificiale. Due atti in 24 ore, nel lessico misurato del Vaticano, è qualcosa di molto vicino all'urgenza e rappresenta la più significativa risposta istituzionale all'intelligenza artificiale da parte di un organismo religioso a livello mondiale. L'enciclica colloca la dignità della persona al centro dell'era algoritmica. La Commissione mette allo stesso tavolo sette istituzioni vaticane, dalla dottrina della fede, alla comunicazione, dalle accademie scientifiche alla bioetica, dalla cultura all'educazione, sotto una presidenza a rotazione annuale. Non una piramide, una rete. La forma organizzativa rispecchia il problema che è chiamata ad affrontare. La composizione è già una mappa. L'intelligenza artificiale tocca fede e ragione, formazione e informazione, scienza e coscienza. Insomma, nessuna competenza da sola basta. Ma il dettaglio più rilevante è il nome che è presente nel programma della presentazione pubblica fissata per il 25 maggio. Tra i relatori c'è Christopher Ola, cofondatore di Anthropic, che guida la ricerca sull'interpretabilità, il tentativo di rendere leggibili i processi decisionali dei grandi modelli di intelligenza artificiale. Insomma, il Vaticano non sta parlando di tecnologia solamente con i teologi, in modo astratto, sta invitando al tavolo qualcuno che questi sistemi li costruisce e che lavora per aprirne la scatola nera. L'intelligenza artificiale non è più un oggetto di riflessione astratta, è dentro la vita quotidiana delle istituzioni, delle scuole, degli ospedali, dei tribunali. Leone XIV lo riconosce e ne trae una conseguenza chiara. La tecnologia è uno dei luoghi dove si decide ogni giorno che cosa significhi essere umani. Il titolo dell'enciclica dice tutto il resto, Magnifica Humanitas, quindi non paura ma affermazione, non tecnofobia ma impegno a custodire ciò che è propriamente umano. Qualcosa si muove dunque in Vaticano sull'intelligenza artificiale, di corale, di condiviso, di complesso. Non ha ancora una forma stabilita, ma forse è proprio questo il punto di un'apertura su un futuro nel quale tutti noi siamo coinvolti.
1: Allora, Don Massimo, ieri il Papa è stato ad Acerra per questa importante visita pastorale, ha denunciato il concentrato mortale di oscuri interessi e l'indifferenza al bene comune, chiaramente parlando del problema dell'inquinamento ambientale dovuto alla camorra.
2: Sì, anche perché oggi ricordiamo un anniversario, oggi sono 11 anni proprio della pubblicazione dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco sulla cura del creato, e anche Papa Leone ci ricorda spesso che dobbiamo prenderci appunto cura della casa comune, come la chiamava già Papa Francesco. E quindi ieri questo bell'appuntamento, devo dire ricco, no, di incontri sia con il clero nella cattedrale di Acerra che anche con le famiglie delle persone vittime purtroppo dell'inquinamento, persone che sono ancora adesso per esempio in cura. È stata dimostrata ormai una correlazione tra inquinamento ambientale e insorgenza dei tumori, quindi questo evidentemente è stato anche sottolineato, no? Nella visita il Papa ha iniziato dicendo proprio questo: sono qui per raccogliere le lacrime di tante persone che hanno sofferto per tutto questo. E poi l'incontro con la società civile, come l'ha chiamato lui, cioè, nella piazza del paese.
1: E ieri quindi il Papa ha parlato, ha denunciato anche le trame oscure della criminalità, e lo ricordiamo, ieri è stato l'anniversario della strage di Capaci.
2: Sì, di Giovanni Falcone, quindi chiaramente sono un intrecciarsi di cose, no? E anche la festività di oggi non è che è svincolata completamente da questo, perché la festa di Pentecoste evidentemente per noi cristiani è la festa dell'effusione dello Spirito Santo. Gesù risorto, asceso al cielo, intercede per noi e il Padre fa dono alla sua Chiesa.
1: E quindi è anche la festa dei testimoni, come testimoni della legalità e della lotta alla mafia, alla criminalità, lo sono stati Giovanni Falcone, Francesco Morvillo e poi gli agenti di scorta, lo ricordiamo, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro, che persero la vita insieme al giudice Falcone nella strage.
2: Sì, dare la vita per le cose in cui si credono. I cristiani da quel giorno, da quella Pentecoste, sono usciti dal cenacolo e hanno cominciato ad annunciare proprio il Vangelo. Ma c'è anche un piccolo collegamento proprio anche con la cura del creato, perché la Pentecoste, lo possiamo dire,

0: nostri radioascoltatori. Era una festività che era già nel calendario, ancora adesso nel calendario ebraico, perché era la festa appunto dei 50 giorni dalla Pasqua della liberazione del popolo di Israele, in cui il popolo di Israele ricordava due cose. La prima, il dono della legge fatto a Mosè, quindi a tutto il popolo, sul monte Sinai, quella legge scritta sulle tavole di pietra, ma era anche la festa del raccolto, era il tempo della mietitura, no? Sappiamo che da noi chiaramente è un pochino dopo rispetto a giugno la nostra mietitura, ma quindi anche in questo la cura del creato, il Papa l'ha sottolineato, anche aver cura di quella che è la, anche il raccolto, no? Quella terra, certo, fertile, che ha sottolineato.
1: Allora ecco, stiamo ascoltando in sottofondo la musica, il canto della processione, perché è iniziata la celebrazione. Allora Ilaria, noi seguiremo la celebrazione del Papa con il commento liturgico di Don Massimo Tellato.
2: Siamo nella Basilica di San Pietro, stiamo aspettando il pontefice che entra, cioè in questo momento l'antifona di ingresso. Naturalmente la basilica è stracolma di fedeli e è inquadrata anche la piazza, che anche quella in questa giornata estiva romana è colma di fedeli.
0: Sì, dicevamo, è la solennità grande, è la nascita della Chiesa, quindi col fatto che cade in domenica siamo poco portati a sentire questo valore, no? Tante volte le solennità che sono infrasettimanali le percepiamo di più, ma in realtà nel calendario liturgico, nel calendario della vita cristiana, la festa di Pentecoste è una festa delle feste, è una solennità, perché davvero qui nasce la Chiesa come corpo di Cristo, come appunto suo mistico corpo, chiamata a portare nel mondo non soltanto il buon annuncio del Vangelo, della morte e resurrezione di Gesù, ma a rendere presente Gesù con la sua testimonianza. Prima si riparlava dei testimoni, appunto, no, delle stragi, ma ogni cristiano è chiamato a testimoniare con la vita la bellezza del Vangelo. E da quel giorno, da quella Pentecoste, la Chiesa è nata ed è stata nel mondo per 2000 anni, ancora oggi, come dice la liturgia, lo sentiremo dire, sacramento di unità per il genere umano. Ed è lo Spirito Santo che ci fa essere questo, non semplicemente un'organizzazione umana di persone, ma un unico corpo, membra di Cristo, partecipi gli uni della vita degli altri, chiamati a parlare, agire, a pensare, ad amare come Cristo ci ha insegnato.
2: Adesso c'è la scuola che sta intonando "Lo Spirito del Signore riempie la terra, alleluia", e c'è l'assemblea che ripete lo stesso versetto: "Lo Spirito del Signore riempie la terra, alleluia".
0: Sì, e poi le strofe sono tratte dal Salmo 103, questo salmo bellissimo che ci ricorda che appunto il Signore manda il suo Spirito e siamo creati, lo manda e rinnova la faccia della terra, come dicono appunto le strofe. E allora proprio per questo, sentendoci ricreati dallo Spirito di Gesù risorto, fatte persone nuove che hanno la possibilità di ricominciare sempre, questa è la bellezza della vita cristiana, non c'è mai un momento in cui si arriva a dire adesso basta, no? Il Signore ci dà sempre una nuova opportunità e anche noi siamo chiamati, nella grazia dello Spirito Santo, a dare nuova opportunità a coloro che ci vivono accanto, che camminano con noi dietro al Signore. Questo segno esplicito della processione di ingresso è espressione proprio della Chiesa che cammina dietro al suo Signore.
1: Allora una curiosità, la casula del Papa e le casule dei celebranti, dei concelebranti, è rossa.
0: Sì, perché il colore liturgico di questa solennità, il rosso, è il colore dello Spirito Santo, del fuoco, il colore dell'amore. E lo Spirito Santo ci fa essere persone calde, persone che sanno sentire, percepire, amare con un cuore che è lo stesso cuore di Dio, che si appassiona, che si accalora per la vita degli altri. E quindi anche la liturgia ci presenta questo, che è anche poi il colore con cui si celebrano i martiri, no? Perché questo amore che lo Spirito accende dentro di noi ci può spingere a quella, ci dà la forza per essere spinti a quella testimonianza che giunge nel suo culmine, nel suo apice, col dono stesso della vita fino all'effusione del sangue.
2: E c'è, ecco, Leone XIV che chiude questa processione e che si sta avvicinando proprio all'altare della Basilica di San Pietro.
0: Sì, l'altare della confessione.

0: Il Papa viene per ultimo. Qualcuno è il vescovo.
1: È un'interrogazione, Massimo.
0: No. Perché questo tante volte, no, sembra che appunto arriva per ultima la celebrità. No, in realtà chi presiede è l'ultimo degli ultimi, il servo dei servi di Dio. Chi vuole essere il primo, dice Gesù nel Vangelo, sia il servo di tutti e l'ultimo di tutti. Quindi il Papa chiude la processione perché lui è a servizio di tutti coloro che sono davanti a lui e che insieme con lui seguono Cristo Signore.
2: Ecco, adesso ci disponiamo alla partecipazione della messa. Il Papa incensa la mensa, che è il simbolo del sacrificio di Cristo stesso. L'atto dell'incenso rappresenta le preghiere, la venerazione, ma anche le preghiere che dal popolo di Dio salgono verso Dio.
0: Salgono a Dio come profumo di soave odore, così dice la liturgia.

incensa anche la statua della Madre di Dio. Ricordiamo che quel giorno di Pentecoste erano gli apostoli riuniti nel cenacolo, concordi nella preghiera insieme con Maria Santissima, la Madre di Gesù. Maria è madre e modello e figura della Chiesa, dice il Concilio Vaticano II, e accanto all'altare proprio a richiamarci questo. La Chiesa, corpo di Cristo, membra di Cristo, si può specchiare in lei che è la Madre di Dio. E anche noi ci stringiamo a lei in questa liturgia per una rinnovata effusione dello Spirito che ci faccia davvero essere sacramento di unità, ovunque la volontà di Dio ci mette.

Fratelli e sorelle, la Pentecoste, pienezza del tempo pasquale, ci invita a contemplare il mistero della nostra consacrazione filiale e la discesa dello Spirito di comunione sulla Chiesa e su tutti i popoli. Nel segno dell'aspersione, chiediamo che lo Spirito faccia nuove tutte le cose e ravvivi in noi quella freschezza di vita cristiana che ha avuto inizio con il battesimo. Signore Dio Onnipotente, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo, memori dell'opera mirabile della nostra creazione e dell'opera ancor più mirabile della nostra salvezza. Ti preghiamo di benedire quest'acqua. Tu l'hai creata perché donasse fecondità alla terra e offrisse sollievo e freschezza ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua misericordia. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù e nel deserto hai placato la sua sete con acqua dalla roccia. Con l'immagine dell'acqua viva, i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, con l'acqua santificata da Cristo nel Giordano, hai rinnovato la nostra umanità peccatrice nel lavacro battesimale. Ravviva in noi, o Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo, e donaci di essere uniti nella gioia ai nostri fratelli che sono stati battezzati nella Pasqua di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

0: E abbiamo ascoltato la preghiera di benedizione dell'acqua, questa parte del rito dell'aspersione domenicale che è previsto dalla liturgia, ma che oggi acquista un significato ancora più profondo a compendio del tempo di Pasqua. La Pentecoste chiude appunto il tempo pasquale e nella notte di Pasqua siamo stati ravvivati dalla grazia del battesimo. Ancora oggi, proprio sotto l'azione dello Spirito Santo, veniamo rinnovati perché possiamo vivere autenticamente come figli di Dio nel Figlio suo unigenito. E per questo vediamo ora il Papa che, dopo aver benedetto l'acqua, asperge tutta l'assemblea. È un essere nuovamente rigenerati dalla grazia dello Spirito Santo. E le parole dell'antifona ci portano proprio a questo. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio, alleluia, e a quanti giungerà quest'acqua porterà salvezza, ed essi canteranno alleluia, alleluia. Siamo toccati dalla grazia di Dio, dall'azione dello Spirito Santo, e quindi la nostra vita, anche attraverso quella che sono le vicende della storia, nonostante tutto può cantare, perché veniamo corroborati dall'azione di Dio con il suo Spirito.
1: Dio Onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Ed ora l'inno di lode, il Gloria, appunto perché il rito dell'aspersione con l'acqua benedetta, l'aspersione domenicale, sostituisce l'atto penitenziale.

0: ed ora la preghiera di Colletta.
1: Preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Ed ora inizio la liturgia della parola. Ascolteremo la prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli, che ci narra appunto di come è avvenuto quel primo giorno di Pentecoste. Quella prima Pentecoste.
2: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
0: Al cumplirse el día de Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicina a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Parola di Dio.

Ed ora il salmo responsoriale con cui insieme preghiamo rispondendo alla parola di Dio che abbiamo ascoltato. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.

0: ed ora la seconda lettura, tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi.
1: A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters,
0: fratelli, nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito, in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. Parola di Dio. Ed ora tutti insieme siamo invitati a cantare questa antica sequenza del Veni Sancte Spirito. È l'invocazione allo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, Datore dei doni. Vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto riparo.

luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo.

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.

ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio. Dona morte santa.

Allora tutta l'assemblea si alza in piedi per acclamare con il canto dell'Alleluia al Vangelo che tra poco ascolteremo.

E ora vediamo Papa Leone che infonde l'incenso nel turibolo e poi darà la benedizione al diacono perché possa proclamare il Vangelo, questa benedizione che dice sottovoce lui, ma come tutti coloro che presiedono l'Eucaristia quando c'è un diacono, e questa formula molto bella: il Signore sia nel tuo cuore e sulle tue labbra perché tu possa proclamare degnamente il suo Vangelo. E ora vediamo appunto il diacono che sta andando davanti a Papa Leone per ricevere questa benedizione.

penso appunto il libro dei Santi Vangeli, e in processione con le candele e l'incenso si dirige verso Lambone, appunto il luogo che nella liturgia è deputato per la proclamazione della parola di Dio. Una curiosità, ogni oggetto nella liturgia, ogni luogo nella liturgia richiama anche un significato che va al di là dell'utilizzo poi, no, liturgico, un significato spirituale. Qui Lambone in modo particolare ci ricorda la pietra del sepolcro che fu ribaltata dall'angelo il mattino di Pasqua per annunciare la buona notizia della resurrezione. Quindi Lambone richiama proprio questa spazialità sacra. Domi.

0: diacono, dopo aver annunciato da dove è tratto il Vangelo che poco ascolteremo, quindi il Vangelo di Giovanni, ora lo venera con il profumo dell'incenso.
1: La sera di...

Ora il diacono richiuso il libro dei Vangeli porterà questo libro al Papa perché lo possa anzitutto baciare e poi dopo con esso benedire tutta l'assemblea liturgica, ricevere questa benedizione.

cattedrale di San Giusto in Trieste trasmettiamo la Santa Messa. La celebrazione sarà animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto, all'organo Riccardo Cossi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Con gioia accompagniamo questi ragazzi nel giorno in cui ricevono la pienezza dei doni dello Spirito. Invito tutti alla preghiera perché il loro cuore sia davvero aperto. Il Signore viene, dona il suo Spirito, a noi saperlo accogliere. Non è sempre così, per questo chiediamo perdono. Invochiamo l'infinita misericordia di Dio per noi.

O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi

degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Parola di Dio.

Gesù è Signore, se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. Parola di Dio.

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Parola del Signore.

quello che è avvenuto il giorno di Pentecoste, noi crediamo che avviene ancora anche oggi. Per questi ragazzi che ricevono la cresima, la pienezza dello Spirito Santo li abilita, li manda per essere testimoni dentro questo mondo. Non era facile per gli apostoli, pensate, un gruppettino di uomini paurosi, chiusi nel cenacolo, ma Gesù si mette in mezzo. Sì, Gesù si mette in mezzo alla tua vita, in mezzo qui con noi. E siamo qui in tanti a pregare per voi, in tanti ci seguono anche da casa. Perché anche voi possiate sperimentare che non siete soli nella vita, ma Dio sempre con voi. Ecco, noi diciamo così: Gesù ha pregato il Padre che venga dato un altro consolatore, Paraclito, Spirito Paraclito, chiamato ad esserci vicino, e così non saremo mai soli nella vita. Questa è la grande fortuna di noi cristiani. Sapere che, certo, non sappiamo come il futuro sarà, ma che Dio sempre ci accompagna, che Dio sempre resta con noi, in ogni vicenda della nostra vita. E non solo, ci manda per una missione bella, grande, importante. Prima magari abbiamo sentito dei bellissimi canti in lingua latina, magari non abbiamo capito tanto. Ebbene, invece, con lo Spirito Santo ti dà di capire la lingua di Dio e di saperla trasmettere, farti capire. Ti dà la possibilità che tu comprenda quanto sei amata, quanto sei amato, e ti dà una missione. Un compito. Capisci che allora la tua vita non vale solo per le cose che hai, ma ci mancherebbe che uno vale in base al patrimonio che possiede. Lo so che tanti cadono in questo inganno,

Tu non vali soltanto per i successi che riesci a portare avanti, che adesso magari sono i voti a scuola. Ma no, ti devi impegnare a scuola, come in tutte le situazioni nelle quali ti trovi, quando giochi nello sport e quando ti troverai in altre responsabilità. Ma tu non vali per il successo, tu vali perché sei amato e amata da Dio e perché hai una missione, un tuo compito nella vita, e te lo affida a Dio. E puoi anche con lo Spirito Santo farti capire. Non è detto che tutti capiscano sempre. È successo anche a Gesù di non essere capito. E a volte non lo capiamo neanche. Però ecco, c'è lo Spirito Santo. Mi verrebbe da dire un po', scusate l'immagine profana, è come lo Spirito Santo che c'è il segnale, c'è campo. Riesci a sintonizzarti sulla parola di Gesù, riesci a cogliere che sei amata, che sei amato, che hai una missione. Lo Spirito Santo è Dio che ti accompagna in ogni vicenda della tua vita. E allora anche le preghiere che questa liturgia ci ha portato a cantare appena dopo la lettura del Vangelo, la sequenza, è lo Spirito che nella fatica ti dà anche un po' di riposo, nella calura un po' di riparo, nel pianto ti dà conforto. È il consolatore perfetto, è colui che abita nella tua vita. Ieri, tornando dalla veglia che abbiamo fatto, camminando per le strade, un gruppo di giovani, un po' più grandi di voi, delle superiori, mi ha fermato. C'era uno che mi ha detto: ma lei mi ha fatto la cresima. E gli ho detto: buona festa, Pentecoste. E altri di questo gruppo, uno ha detto: io non sono battezzato. Ha detto: che cos'è la Pentecoste? Ecco, ricordatevi, voi cresimati nel giorno di Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo per sempre nella tua vita. Potrà essere che nel tuo futuro ci siano anche giorni un po' difficili. Qualche giorno fa, Papa Leone, parlando a dei giovani un po' più grandi di voi all'Università Sapienza, ha detto: sapete che sono legato spiritualmente a Sant'Agostino, che fu un giovane inquieto, fece anche gravi errori, ma nulla andò perduto della sua passione per la bellezza e la sapienza e la verità. Sant'Agostino, un giovane curioso, anche sbagliato, ma chi non ha sbagliato nella sua vita? Ebbene, riceverai lo Spirito Santo, sbaglierai ancora, ma Dio ti darà il coraggio di rialzarti, il coraggio di riaccostarti al sacramento della confessione, la penitenza, riconciliato con Dio per la tua missione. Ci saranno giorni tristi, ma il Signore sarà con te. Lo Spirito chiamato ad esserti vicino, Paraclito, è il Consolatore. È come quando le cose non vanno, sapere di avere la mamma e il papà che sono con noi. Lo Spirito è difensore, sapere che c'è qualcuno dalla tua parte. Ecco, veniva chiamato avvocato difensore, qualcuno che sta davvero per il tuo bene. Ma potremmo dire con Sant'Agostino: è il maestro interiore. Quando sei confuso, ecco il dono dello Spirito che è consiglio.

intelletto, sapienza. È come quel bravo insegnante che è lì per aiutarti a capire, per farti crescere nelle cose che ancora non sai, ma che sono importanti. Lo Spirito è quello che ti accompagna dentro, sì, come un mister, dentro un gioco di squadra, è la Chiesa. Senza lo Spirito, la Chiesa che cos'è? È una qualsiasi associazione, come ce ne sono tante. No, invece sappiamo tutti, Gesù si mette in mezzo, ci dona lo Spirito, restare in ascolto e aiutarci a comprendere quello che lo Spirito ci dice. A quei giovani Papa Leone diceva che però, se Sant'Agostino è stato un giovane inquieto, sappiamo che questa inquietudine tante volte fa tristi. E ci sono anche tanti giovani tristi, a volte anche ragazzi, inquieti e tristi. E diceva il Papa, non dobbiamo nasconderci che tanti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili. E qualcuno può avere l'impressione che non finiscano mai, sono parole del Papa. Sono aspettative sbagliate, per cui desideri sbagliati anche su noi stessi. La pressione delle prestazioni. È la menzogna pervasiva di un sistema distorto che riduce le persone a numeri, a competitività esasperata, spirali d'ansia, un malessere spirituale. Capisci la tua fortuna? Con lo Spirito Santo tu sai di essere amato, amata da Dio e che hai una missione. Certo, devi avere la libertà di metterti in gioco con tutto te stesso. Il Papa ha fatto questa domanda. Di fronte a questo mondo, poniti la questione, chi sei? Chi sei? Ebbene, per definire chi sei, tante volte si dice, io ho questa mamma, ho questo papà. Io sono nato il tal giorno. Tu sei anche figlio di Dio e con lo Spirito Santo hai una missione. Noi siamo legami, dice così il Papa. Noi siamo dei legami, legami tra di noi e legami con Dio che ci ama e ci dà un senso, uno scopo, una missione nella vita. Non è sproporzionata, è per te e ti accompagnerà sempre. Non devi aspettare, è subito nella tua classe, nella tua famiglia, nelle tue amicizie, nelle vacanze che arrivano presto. Hai una missione e nel nome di Dio, con il suo aiuto, con la pienezza dei doni dello Spirito Santo, adempila. E questo ti darà coraggio per fare altre scelte nella tua vita. Le chiamiamo vocazione. Per saper scegliere che uomo e che donna essere con l'aiuto di Dio, per una missione che si qualifica sempre di più. Io so che però il mondo è difficile e allora dico ai padrini e alle madrine non accettate che questo sia soltanto un po' di folklore. Impegnatevi ogni giorno a pregare per questi ragazzi. Avete un motivo in più ogni giorno e sarà bello per loro questo regalo. Sapere che c'è chi ogni giorno davanti a Dio si ricorda di loro.

E poi anche come comunità cristiana non finisce tutto con la cresima. È un inganno, è una menzogna, è una distorsione. La vita va avanti ed è un po' complicata, c'è tanto male e c'è tanto bene. E tu puoi essere artefice di tanto bene, ma abbiamo bisogno di aiutarci, di essere accompagnati. Ecco allora, lo chiamiamo post-cresima, ecco che allora abbiamo itinerari, cammini, abbiamo che la nostra vita è così preziosa che va custodita. Chi di voi lascia la propria carta di credito in giro e magari anche con i suoi codici, i suoi numerini? Nessuno. La vita di questi ragazzi è molto più preziosa, custodiamoli, non perché li mettiamo in gabbia, ma perché li accompagniamo come il dono più prezioso che Dio ci ha dato alla comunità cristiana, tutti insieme, famiglie, tutti quanti. E allora sarà bello ritrovarci a scoprire quanto siamo amati e quanto Dio confida in ciascuno di noi.

Ora tocca a voi professare la vostra fede, non più come nel battesimo, papà e mamma, i padrini e madrini, ora tocca a voi, a voce alta. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e che oggi, per mezzo del sacramento della confermazione, è in modo speciale a voi conferito, come già agli Apostoli del giorno di Pentecoste. Credete nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Fratelli carissimi, preghiamo Dio Onnipotente per questi suoi figli. Egli, che nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo e li ha chiamati a far parte della sua famiglia, e fonda ora lo Spirito Santo che li confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, suo unico figlio. Silenzio, invochiamo lo Spirito e che il cuore di questi ragazzi sia sempre aperto allo Spirito.

che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato. Infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, spirito di intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, e riempili dello spirito del tuo santo timore. Per Cristo nostro Signore.

0: E ci alziamo in piedi ancora. Lo Spirito Santo, atteso e invocato, oggi discende sulla Chiesa per rinnovare nel nostro tempo i prodigi della Pentecoste. Apriamoci alla sua azione dolce e potente.
1: Rispondiamo insieme: rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
0: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
1: Concedi che lo Spirito di amore faccia di tutti i cristiani un popolo solo. In un mondo lacerato da conflitti e discordie, la Chiesa risplenda come segno di unità e di pace. Noi ti preghiamo.
0: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
1: Rinnova per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi le meraviglie della Pentecoste. Rendi gioioso e fecondo il loro servizio all'umanità. Noi ti preghiamo.
0: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
1: Accendi nel fuoco dello Spirito. Annuncino con la vita il Vangelo di Cristo, mite e umile di cuore, e sostengano con pazienza un dialogo schietto e disinteressato con tutti. Noi ti preghiamo.
0: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
1: Per questi nostri fratelli, confermati dal dono dello Spirito Santo, perché radicati nella fede e fondati nella carità, con la loro vita diano buona testimonianza, a noi ti preghiamo.
0: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
1: Benedici noi qui riuniti. La forza del tuo Spirito ci doni il coraggio di respingere ogni forma di egoismo e di compromesso con il male, per camminare in santità di vita. Noi ti preghiamo.
0: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. O Padre, fonte di ogni rinnovamento nell'amore, fa a popolo e cultura risuoni l'annuncio gioioso del Vangelo, e il tuo Santo Spirito rigeneri questi ragazzi, rigeneri tutti noi nella Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceverà le tue mani questo sacrificio, allora gloria al suo nome, perché il nostro Signore ha la sua Chiesa.
0: Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra la conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto dei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio e della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Giusto e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Enrico, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei tuoi figli, Giuseppe, Davide, Marco, Luca, Matilde, Ireneo, Beatrice, Francesco, Nereo, Gabriele, Davide, Giovanni, Filippo, Matilde, Lucia, Maddalena, Sofia.

0: Sofia, Matteo e Giovanni, che rigenerato nel battesimo oggi è confermato con il sigillo dello Spirito Santo. Custodisci in loro il dono del tuo amore. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
0: Tuo è il regno, la potenza e la gloria sia con
1: noi. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
0: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

0: Preghiamo. O Dio, che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Ecco, volevo solo ringraziare, ecco, perché sapete, lo Spirito Santo si è legato alla carne umana e passa attraverso i vescovi. Se il vescovo è meno simpatico o più, meglio che sia più simpatico come il nostro, però è importante che passa lo Spirito Santo, no? E la Chiesa e passa per i vescovi, e quindi loro essere grati. E poi anche ringraziamo i catechisti, no? Martino e Margherita, Paola e Tecla, che hanno accompagnato questi ragazzi per 5 anni, ogni mercoledì. E così, ecco, abbiamo concluso questa tappa, e come ha detto il vescovo, sapete, quando uno si sposa non è che finisce l'amore, iniziare. Così anche quando uno fa la cresima non finisce il cristianesimo, ma dovrebbe iniziare. Sapete che mercoledì fa per creare gruppi di post-cresima, è bene se ci avvisate almeno giorno prima, quelli che siete indecisi, così sappiamo se formare 3 o 4 gruppi. Io vorrei che tutti continuate, perché è veramente un peccato adesso finire, poi vedetevela voi. Bene, ecco, quindi ringraziamo tutti e coraggio.

0: Ed ora la gioia va avanti su tutti, la benedizione del Signore. Teniamo aperto il cuore allo Spirito Santo, noi lo invochiamo per questi ragazzi e tutta la comunità e il mondo intero. Quattro volte Amen. Il Signore sia con voi. Dio sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi con la sua benedizione e vi colmi soni del suo Spirito. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito e vi illumini con la sua sapienza. Lo Spirito Santo, che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede, gioiosi nella speranza, fino alla visione beata del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Alleluia, alleluia.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste abbiamo trasmesso la Santa Messa. La celebrazione è stata animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto. All'organo
1: esercitare la nostra responsabilità.
2: Stiamo dicendo, non so se lei è d'accordo, ma insomma stavamo dicendo che come Leone XIII della grande della questione sociale, quindi della rivoluzione industriale, tanti anni fa ormai, Leone XIV ci parla di questa nuova grande rivoluzione che l'umanità sta conoscendo.
1: Esattamente, non è per caso. Papa Leone ha firmato la magnifica Humanitas lo stesso giorno in cui Papa Leone XIII ha firmato Rerum Novarum 135 anni fa, ma esatto lo stesso giorno, così il messaggio è piuttosto chiaro, questo è la nuova Roma, Rerum Novarum, la nuova Rerum Novarum.
2: È la nuova Rerum Novarum per la Chiesa, quindi.
1: No, non per la Chiesa. Per la Chiesa e per il mondo.
2: Per il mondo,
1: per la Chiesa e per il mondo. Questo è molto importante, che questo non è una questione per la Chiesa stessa, è la questione per il popolo di Dio, e la Chiesa accompagna e orienta e ci aiuta a non perderci e a non perdere speranza.
2: A tutti gli lontani, no?
1: Neanche questo, a tutti, la volontà può essere cattiva, ma tutti dobbiamo affrontare questa sfida, tutti.
2: Senta, e quali rischi e quali opportunità dalla sua esperienza, dal suo percorso, ha l'intelligenza artificiale per la persona, per lo sviluppo umano?
1: No, di nuovo è già penetrando praticamente tutti gli aspetti della vita umana, perlomeno nei paesi più sviluppati e tra poco in tutti i paesi.

0: noi ci rendiamo conto dopo i cambiamenti, l'evoluzione o questa reale è molto veloce, molto più veloce che la prima.
1: È molto più veloce perché le cose sono molto più affrettate, è vero, tutto capita, è capitato, si è sviluppato in qualche decina d'anni, no?
0: Sì, esatto. La storia è affascinante e breve, certamente dal punto di vista della Chiesa. Per noi è un istante praticamente.
1: È vero. Senta, Eminenza, prima di lasciarla, un'ultima domanda. La Chiesa non ha mai temuto la tecnologia. Quando si è affacciata alla possibilità di internet, quindi del web, la Chiesa non ha mai temuto la tecnologia, ma anzi ha cercato, come dire, di farla e di indicare dei percorsi possibili in linea con la dottrina e con l'etica.
0: No, non bisogna limitarsi, è lo stesso con la tipografia. La tipografia rappresentava una enorme rivoluzione in termini della sapienza e l'accessibilità ai testi. Questo era inimmaginabile prima di Gutenberg.
1: Certo.
0: E questo era anche una grande rivoluzione.
1: Allora grazie per essere stato con noi, buona domenica e la rivedremo domani poi alla presentazione dell'enciclica.
0: Bravo, grazie.
1: grazie Eminenza.
0: Buona domenica
1: a lei, grazie. E adesso è il momento dei colleghi del GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Studio Vanessa Giovagnoli, Stati Uniti e Iran vicini alla firma di un accordo che, secondo indiscrezioni di stampa, prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. Possibile un nuovo round di colloquio a Islamabad dopo l'intesa. Tra i punti anche la tregua tra Libano e Israele, preoccupato il premier Netanyahu, che ha convocato per questa sera una riunione di gabinetto. E in Pakistan, il paese che sta mediando le trattative tra Stati Uniti e Iran, ci sono almeno 24 morti nell'esplosione di una bomba vicino a una ferrovia Quetta. Un treno che trasportava forze di sicurezza è deragliato, si è incendiato, ha travolto alcuni edifici, attentato rivendicato dall'esercito di liberazione del Belucistan. Ucraina, massicci bombardamenti russi nella notte nella regione di Kiev, almeno 4 morti. Zelensky riferisce che Mosca ha utilizzato missili in grado di trasportare testate nucleari che hanno colpito un'infrastruttura idrica, distrutto diverse scuole e danneggiato decine di edifici residenziali. Seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per le elezioni amministrative che riguardano oltre 6 milioni di cittadini, per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni, 18 e i capoluoghi al voto tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. Fine mese di possibili disagi per chi viaggia in treno, confermato lo sciopero del personale del gruppo delle ferrovie italiane, lo stop di 24 ore a partire dalle 21 di giovedì 28 maggio interesserà anche alcune sigle sindacali autonome. Ci fermiamo qui, la linea torna alla finestra su San Pietro.
5: Eccoci tornati alla finestra su San Pietro, Antonio Scoppettuoli, Ilaria Menta, Don Massimo Tellan. Abbiamo appena ascoltato il presidente della neonata commissione interdicasteriale sull'intelligenza artificiale, il cardinal Michael Cerny, che ci ha confermato che l'enciclica Humanitas, Magnifica Humanitas, che domani verrà pubblicata e che ha firmato il Papa Leone il 15 maggio, in qualche modo sarà un'altra pietra importante di questo pontificato, lascerà un segno. Una enciclica sull'intelligenza artificiale.
6: Sì, sull'intelligenza artificiale sarà interessante anche vedere, oggi lo ricordiamo, sono anche 11 anni della pubblicazione della enciclica di Francesco, Laudato Si, nella quale Francesco anche sottolinea proprio il problema che tante volte si crea, no? Nella disparità tra i paesi ricchi e i paesi poveri, lo sfruttamento della terra, il non prendersi

0: come dire, cura della casa comune. Dietro l'intelligenza artificiale che noi, appunto, dicevamo poc'anzi, tutti quanti sfruttiamo, utilizziamo, però c'è anche un problema, appunto, sociale, di una possibile disparità tra i paesi occidentali e i paesi in via di sviluppo, potremmo dire così. Un tema anche delle risorse, perché quanto sfruttamento energetico occorre perché funzioni l'intelligenza artificiale, quanta acqua serve per raffreddare tutti i computer che producono, no? Che mettono
1: quanta energia,
0: per cui ci sono anche dei problemi correlati che investono anche tutta una tematica che riguarda, appunto, anche la casa comune. Quindi
1: certo,
0: non è semplicemente, appunto, come dicevamo prima, una questione, certamente è una risorsa, ma come tutte le cose va ponderata e utilizzata nella maniera adeguata.
1: La cosa interessante che diceva poco fa il cardinale Michael Cerny è che sicuramente, dice lui, questa sarà un'enciclica che in qualche modo un'altra volta sarà fondamentale, esattamente come la Rerum Novarum.
0: 135 anni dopo, la data scelta proprio per essere firmata da parte di Leone XIV è esattamente la stessa che utilizzò come data Leone XIII per la Rerum Novarum. È una nuova Rerum Novarum per la Chiesa e per il mondo,
1: ha sottolineato bene perché
0: certamente le encicliche, ma questo sempre, come abbiamo visto adesso quelle più note arrivate a noi con Papa Francesco, no?
1: Sì,
0: quella
1: certo.
0: Fratelli Tutti, Laudato Si, l'Evangelii Gaudium, la Chiesa non solo si interroga su se stessa, sul ruolo, sulla sua modalità di essere nel mondo, ma anche interpella il mondo sulla
1: evoluzione del mondo,
0: esattamente, cioè su come il mondo deve essere a disposizione per tutti, no? Prima dicevamo non solo per gli uomini di buona volontà, ma tutti quanti dobbiamo saper vivere in questa casa comune, sapendo affrontare anche le sfide che la storia consegna, le sfide come anche occasioni chiaramente positive, ma anche problematiche, e lo vediamo bene nell'ultima storia recente. Non è necessario andare al secolo scorso, no? Vedere come tante volte la cattiva volontà ha prodotto degli orrendi crimini nella storia, li vediamo anche ai giorni nostri. Quindi è importante saper guardare la storia, saperla interpretare alla luce dello spirito e cogliere quelli che sono anche gli spunti di opportunità, no? Perché possiamo essere dentro questa storia lievito di speranza, portatori di quella luce, di quel sale che il Papa citava prima nell'omelia della messa di Pentecoste, per essere, appunto, uno sguardo di speranza sulla storia.
2: Eccoci, fermiamoci, grazie. Ecco, si è affacciato il Papa, ascoltiamo.
1: Una piazza.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. In questa solennità della Pentecoste siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente e oggi nuovamente donato ai suoi membri come luce e forza che li accompagni in ogni situazione della vita. Possiamo soffermarci su un'immagine dello Spirito che ci viene consegnata dalla liturgia di oggi. Lo Spirito apre le porte. Il Vangelo infatti ci dice che erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, e al tempo stesso il libro degli Atti degli Apostoli ci racconta che lo Spirito arrivò come un vento impetuoso che aprì quelle porte, spinse i discepoli ad uscire e ad annunciare la buona notizia di Cristo risorto. Possiamo chiederci anche oggi: quali porte apre lo Spirito Santo? La prima porta è quella di Dio stesso, nel senso che ci apre l'accesso al mistero di Dio, così come si è rivelato in Gesù Cristo. Con il dono del suo Spirito, Dio ci dona la vera fede, ci fa comprendere il senso delle Scritture,

0: si fa conoscere come vicino e ci permette di partecipare alla sua stessa vita. Lo Spirito Santo ci aiuta a fare un'esperienza personale di Dio, a incontrarlo in Gesù e non solo nell'osservanza di una legge, a riconoscerlo in noi e a scoprire i segni della sua presenza nella vita quotidiana. La seconda porta è quella del cenacolo, cioè della Chiesa. Senza il fuoco dello Spirito, la Chiesa rimane prigioniera della paura, timorosa davanti alle sfide del mondo, chiusa in se stessa e quindi anche incapace di entrare in dialogo con i tempi che cambiano. Lo Spirito apre le porte della Chiesa perché sia accogliente e ospitale verso tutti, anche verso chi ha chiuso le porte a Dio, agli altri, alla speranza, alla gioia di vivere. Come ricordava Papa Francesco, siamo chiamati ad essere una Chiesa che benedice e incoraggia, una Chiesa dalle porte aperte a tutti. Infine, lo Spirito Santo apre le porte dei nostri cuori, aiutandoci a vincere le resistenze, gli egoismi, le diffidenze e i pregiudizi, e rendendoci capaci di vivere come figli di Dio e fratelli tra noi. Dove c'è lo Spirito del Signore, nasce la fraternità tra le persone, i gruppi, i popoli della terra, e tutti parlano l'unica lingua dell'amore che unisce e armonizza le diversità. Fratelli e sorelle, anche ai nostri giorni, specialmente in questo giorno di Pentecoste, dobbiamo invocare lo Spirito Santo perché apra tutte le porte che ancora rimangono chiuse. Abbiamo bisogno di riscoprire Dio come Padre che ci ama, di edificare una Chiesa dove tutti si sentano a casa e di far crescere un mondo fraterno in cui regni la pace fra tutti i popoli. Come i primi discepoli, confidiamo nell'intercessione della Vergine Maria, dimora dello Spirito Santo e Madre della Chiesa. Regina Cieli, letare, alleluia.
1: Cristi portare, alleluia.
0: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
1: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
1: Resurrexit Dominus vere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Jesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
1: Plus perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sete nomen Domini benedictum.
1: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, nella memoria liturgica della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani.

0: cristiani, venerata con grandissima devozione nel santuario di Sheshan a Shanghai. Uniamo la nostra preghiera a quella dei cattolici cinesi come segno del nostro affetto per loro e della loro comunione con la Chiesa universale e con il successore di Pietro. L'intercessione della Regina del Cielo ottenga alla comunità credente in Cina la grazia dell'unità e doni a tutti la forza di testimoniare il Vangelo nelle fatiche quotidiane per essere seme di speranza e di pace. In particolare, invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi in una miniera nel nord della Cina. A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini di diversi paesi. In particolare saluto il gruppo di persone con disabilità provenienti dalla Polonia. Come pure i pellegrini venuti in bicicletta da Chelmis in Belgio. Complimenti. A tutti auguro una buona domenica di Pentecoste.
1: Allora abbiamo ascoltato il Regina Coeli del Papa, un richiamo anche oggi all'apertura della Chiesa, un augurio e un'intenzione di preghiera nei confronti dei cattolici cinesi e poi il richiamo alla pace e alla vicinanza alle comunità cristiane del Medio Oriente appunto per il conflitto che stanno vivendo.
2: Sì, anche citato quello che chiaramente nel calendario ordinario oggi sarebbe la festa di Maria Ausiliatrice, esatto. Patrona anche dei Salesiani. Poi evidentemente la domenica e la solennità di Pentecoste hanno la supremazia su questa memoria liturgica della Vergine, però chiaramente questo sta comunque nel cuore. Il Papa ha affidato appunto alla Regina del Cielo tutta la popolazione della Chiesa, tutti i fedeli della Chiesa cinese, auspicando sempre questa piena unità, no? Ricordiamo tutto il problema che c'è con la Chiesa,
1: esatto,
2: in Cina,
1: esatto,
2: in questo senso, e anche ricordato le vittime della miniera appunto nel nord della Cina. Però su questo il Papa è tornato anche, ci aspettavamo tutti che dicesse qualche cosa
3: sull'enciclica
2: e non ha detto assolutamente niente, anche se ancora una volta il Papa ci abitua a dei piccoli rimandi anche quando non sono espliciti, perché parlando dell'Angelus, parlando della solennità di Pentecoste, sottolinea come lo Spirito Santo apra le porte, perché senza l'azione dello Spirito Santo il rischio è che la Chiesa rimanga chiusa in se stessa e nelle sue paure. Evidentemente questo possiamo anche leggerlo, no? Le sfide che l'intelligenza artificiale pone a non solo alla Chiesa ma anche all'umanità tante volte possono intimorire, possono anche farci chiudere in noi stessi. Invece la Chiesa è dentro la storia, dentro la realtà, sapendola interpretare alla luce dello Spirito, e esce. E qui il Papa ha anche citato evidentemente Papa Francesco, che parlava proprio di una Chiesa in uscita, una Chiesa che deve andare fuori.
1: Sì, a proposito di questo, perdonami Don Massimo, cioè nell'Angelus ha detto lo Spirito Santo apre tre porte. La prima porta è quella di Dio stesso, nel senso che ci apre l'accesso al mistero di Dio, l'altra è quella del Cenacolo e poi l'ultima porta che lo Spirito Santo apre sono le porte dei nostri cuori, aiutandoci a vincere le resistenze, gli egoismi, le diffidenze e i pregiudizi, rendendoci capaci di vivere come figli di Dio e fratelli tra noi. E poi l'appello finale: abbiamo bisogno di, come padre che ci ama, edificare una chiesa dove tutti si sentano a casa e far crescere un mondo fra

0: paterno in cui regni pace, la pace fra tutti i popoli.
1: E questa è proprio l'opera dello Spirito Santo che agisce nella nostra vita, e il Papa ha sottolineato il bisogno che c'è sempre, non soltanto oggi in questa solennità di Pentecoste, di chiedere al Signore che ci dia lo Spirito, ma che lo Spirito Santo sia costantemente invocato. C'è un prefazio bellissimo che unisce questo tempo tra l'Ascensione e la Pentecoste nella liturgia, in cui dice il Signore che è il garante della perenne effusione dello Spirito.
0: Allora, ed è il momento dei saluti, grazie Ilaria Amenta, Don Massimo Tellani, in regia Alex Messina, in redazione Antonella Romano, al mixer Alessandro Rosi, Massimo Vasciaveo e Daniele Antelmi. Grazie a tutti voi, appuntamento a domenica prossima.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
9: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
10: Ancora un buongiorno e una buona domenica da Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Elezioni in primo piano, oggi e domani si vota per il rinnovo di 11 comuni in Friuli Venezia Giulia. I seggi rimarranno aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Ma per un aggiornamento abbiamo in diretta Andrea Vardanega.
11: Urne regolarmente aperte da stamattina alle 7 a Cividale e in altri 10 comuni del Friuli: Andrei, Sbarci, Scaneva, Clauto, Montereale, Valcellina e Travesio in provincia di Pordenone, Ovaro, Premariacco e Varmo in provincia di Udine e Villessa in provincia di Gorizia. Il comune più popoloso è Cividale, poco meno di 11.000 residenti, molto parziale ancora il dato dell'affluenza rilevato alle 12, abbiamo solo 2 sezioni su 10, e la percentuale è del 18% rispetto al 16% di 5 anni e mezzo fa. In questi comuni infatti si andò al voto nel settembre del 2020 a causa della pandemia. Si vota per rinnovare consigli comunali e scegliere sindaci chiamati alle urne, in totale 36.230 elettori, oggi urne aperte fino alle 23, domani dalle 7 alle 15, subito dopo le operazioni di scrutinio. Non si prevede voto disgiunto, né è previsto un secondo turno di ballottaggio, visto che tutti i comuni sono sotto i 15.000 abitanti, e diventa dunque sindaco chi tra oggi e domani prende più voti. In tre comuni, c'è indizio un solo candidato a sindaco, Andrei, Sbarci e Premariacco, e qui la votazione sarà valida solo se si raggiunge il quorum del 40% più uno degli aventi diritto residenti nel comune. Per votare bisogna presentarsi al seggio muniti da un documento elettorale di riconoscimento e in corso di validità e della tessera elettorale. Chi l'avesse smarrita o deteriorata potrà ottenerne un duplicato dagli uffici del proprio comune, che saranno aperti per tutta la durata della votazione. Elisabetta.
10: Grazie ad Andrea Vardanega. E Firenze

0: La città dove c'è la qualità della vita migliore per i bambini, Bolzano primeggia nel segmento giovani e Trieste vince per gli anziani. Sono i dati forniti in anteprima dal Sole 24 Ore che ha redatto la nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età. I dati verranno approfonditi in un servizio previsti dal quotidiano domani. Un'occhiata al tempo, il cielo è sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 23 gradi, il mare quasi calmo con una temperatura di 20,5, a Pordenone e Gorizia 26,5, a Udine 27, a Piancavallo 20, a Sappada 22,5, a Tarvisio 23, a Forni di Sopra 23,5, a Tolmezzo 25, sul Monte Lussari 14,5, sul Monte Zoncolan 17,5, a Grado 25 gradi, qui la temperatura del mare è di 20,5, a Lignano 25 gradi e dove la temperatura del mare è di 23,5. Le previsioni dell'ARPA regionale: oggi avremo cielo o poco sereno, poco nuvoloso, caldo estivo e venti a regime di brezza. La cronaca: i carabinieri della stazione di Udine Est hanno arrestato un uomo di 47 anni e una donna di 50, entrambi residenti nel capoluogo friulano, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un servizio di controllo del territorio in via della Valle è stato intercettato un veicolo con a bordo le due persone, che hanno evidenziato immediatamente un forte stato di agitazione. I militari della stazione hanno perquisito il veicolo, trovando nell'abitacolo ben 20 involucri contenenti in totale oltre 2 kg di hashish. In tasca al 47enne sono stati inoltre rinvenuti 2 grammi di cocaina. Tutto lo stupefacente trovato è stato posto sotto sequestro. La 50enne è stata condotta al coroneo di Trieste, mentre il 47enne è stato associato al carcere di Udine, entrambi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un soccorso in montagna. In piena notte la Guardia di Finanza di Tarvisio, contattata dalla polizia austriaca, ha attivato la stazione di cave del Predil del soccorso alpino e tramite la SORES l'elisoccorso regionale in assetto notturno per soccorrere un escursionista austriaco di 58 anni che era disperso dal pomeriggio di ieri. La posizione dell'uomo, a lungo irraggiungibile al telefono, era stata individuata dalla polizia dopo l'aggancio di una cella telefonica e un sorvolo. L'escursionista si trovava nei pressi del Monte Acuto, zona in territorio italiano non lontana dal confine austriaco ma distante dai punti di accesso a piedi. Raggiunto dall'elicottero, in leggera ipotermia e con qualche contusione, è stato portato a Tarvisio, dove lo aspettavano i familiari. Ancora cronaca madalignano, torniamo sulla notte impegnativa sul fronte della sicurezza a causa dell'afflusso di migliaia di giovani turisti austriaci e tedeschi per la Pentecoste.
1: È stata una notte tutto sommato tranquilla quella tra sabato e domenica per circa 15.000 giovani austriaci e tedeschi scesi a Lignano per festeggiare la Pentecoste. Ma gli eccessi non sono mancati. Verso la mezzanotte, nella centralissima piazza Fontana, un inizio di rissa tra giovani provocata con probabilità dall'eccesso dell'alcol ha reso necessario l'intervento dei carabinieri in assetto antisommossa. I militari hanno dovuto ammanettare un ragazzo austriaco che non ne voleva sapere di essere portato con l'ambulanza in pronto soccorso, date le sue precarie condizioni di salute. Ne è nato un breve tafferuglio con gli uomini dell'arma e la polizia austriaca, che hanno dovuto faticare non poco per riportare la calma tra i suoi amici arrivati a dargli manforte. Un dispositivo di sicurezza che ha retto, con una 50ina di uomini delle forze dell'ordine, tra polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e 4 agenti della polizia austriaca. Questi ultimi con compiti di interlocuzione tra le forze di polizia italiane e giovani austriaci. Martin Makor, della polizia austriaca carinziana.
2: Cerchiamo sempre di calmare, perché si trovano in Italia e qua sono le regole italiane, non sono le regole austriache. Sì, cerchiamo di calmare la situazione e il resto fa la polizia italiana.
1: Un piano messo a punto dalla prefettura di Udine, a cui spetta il coordinamento di tutte le forze di polizia tramite il funzionario responsabile dell'ordine pubblico. Fabio Pagan, commissario della Polizia di Stato di Udine.
3: Sono state istituite le zone rosse sia qui a Sabbia d'Oro che a Pineta. Ci sono stati alcuni provvedimenti di allontanamento e per adesso però non abbiamo delle criticità.
1: Lignano Sabbia d'Oro, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: 1549esimo giorno di guerra in Ucraina. La Russia ha scatenato l'inferno di fuoco su Kiev con 600 droni e 90 missili, almeno 4 i morti e decine i feriti. In questo momento drammatico, in corso a Trieste una festa molto sentita, trasformata in un flash mob.
4: Un flash mob con una catena umana e due bandiere, quella ucraina e quella italiana. Gli ucraini festeggiano oggi a Trieste i 20 anni della festa della Vistivanka. Il nome deriva dalla tradizionale camicia ricamata ucraina indossata per l'occasione, ma la Vistivanka è anche simbolo di vita, poesia, libertà. Ed è proprio la libertà il primo pensiero di tutti gli ucraini oggi, mentre la guerra continua e dopo una notte di durissimi attacchi su Kiev, con decine di missili da crociera e droni. La presidente dell'Associazione Culturale Ucraina Friuli, Victoria Schiba, racconta che in Ucraina oggi nessuno è più al sicuro. Aspettiamo che l'Occidente ci aiuti con le armi, perché pensiamo sia l'unica soluzione per finire la guerra. Con la Russia non si può trattare diversamente. Abbiamo notizie degli attacchi da familiari e amici quasi ogni giorno. Nessuna regione in Ucraina è più sicura, anche se zone come Kharkiv, Sumy e Dnipro sono certamente più esposte delle altre. La gente tiene duro, la speranza di tutti è che la guerra finisca quest'anno, ci speriamo, perché l'Ucraina ha ripreso ad attaccare e i russi non riescono più ad avanzare. Sono parole di speranza quelle di Victoria Schiba, ma anche di una preoccupazione costante. Al flash mob in Piazza Verdi a Trieste ha partecipato anche l'associazione culturale Ljubljana Kiev. Insieme, in un giorno di festa, non si smette di sperare. Trieste, Barbara Ferluga, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Ora spostiamoci a Pordenone per una tradizionale iniziativa dedicata quest'anno alla sensibilizzazione sul morbo di Alzheimer.
5: Promuovere l'attività fisica e il rispetto del verde urbano, ma anche la salute cognitiva. Nel cuore di Pordenone, attraverso i parchi cittadini, la tradizionale camminata di primavera, quest'anno per la prima volta ad edizione sull'Alzheimer, si è aperta alle comunità amiche delle persone con demenza. Nel percorso una sosta al giardino della struttura per anziani Casa Serena, con la distribuzione di semi di girasole, la piantumazione di un albero al parco del seminario diocesano e screening cognitivi gratuiti effettuati dalle psicologhe della Casa per Anziani Umberto I. Parte del ricavato dell'iniziativa sarà destinato al progetto ARIA, attività di rete per l'invecchiamento attivo. Il percorso, della durata di circa 2 ore, si è concluso con lotteria finale e pasta asciutta per tutti a Casa Serena. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Chiudiamo con il basket e torniamo ai play-off con la gara 4 vinta ieri sera in casa da Pallacanestro Trieste contro Brescia. Domani gara decisiva al Pala Leonessa. Sentiamo i commenti del general manager Michael Arcieri sull'assetto societario e del coach Francesco Taccetti.
6: Proprietari che volevano andare attraverso l'oceano per essere qui con noi, ovviamente è un segnale fondamentale. Allora, una bella serata.
7: Si spera che ci possano essere dei chiarimenti a breve anche per lei?
6: Speriamo tutti, e sono sicuro che arriverà qualcosa fra un pochino. Però adesso, di nuovo, dobbiamo concentrare su lunedì a gara 5.
8: Sì, assolutamente. Alla fine, anche in gara 3, secondo me abbiamo fatto una gran partita con tanti errori. Stasera, nel primo tempo, abbiamo fatto un numero di palle perse indescrivibili, che senza di quelle, secondo me, siamo nettamente avanti a metà tempo, però la squadra è stata fantastica.
7: La bilancia dove pende per martedì?
8: No, questa serie è 50-50. Questa serie è 50-50, sono due squadre che hanno combattuto nelle vittorie e sconfitte entrambe sui dettagli, quindi è proprio 50%.
0: Ed è tutto per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Zeno Duban, per la parte tecnica in regia Walter Vidonis e Viola Romanese. Da parte di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona domenica.
9: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
10: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
11: Con un viaggio molto comodo, infatti vogliamo fare che oggi il filo conduttore sarà la pura eleganza nella musica, quindi andremo a riscoprire anche delle trame interessantissime del vecchio sofisti pop, poi anche la cura maniacale dei produttori di oggi, che trasformano sempre semplici canzoni in opere d'arte che possono rimanere veramente intatte nel tempo. E allora, per cominciare, voglio darvi anche il contatto per interagire con noi, il 335 699 2949. Vi servirà magari anche per farci sapere quello che state facendo, soprattutto anche se gradite o meno le scelte musicali di oggi, per le quali ovviamente ringrazio Andrea Cacciagrano e la nostra Corinna De Laurentiis. E visto che abbiamo deciso di aprire questo percorso dedicato alla classe, non potevamo che scegliere una delle voci più eleganti, cristalline e internazionali del nostro panorama. Questo brano, tra l'altro, impreziosito da una produzione veramente millimetrica del signor Dardust, che quindi unisce acustica ed elettronica in modo veramente molto equilibrato e sublime. Dunque, ad aprire la nostra scaletta di

reduce del suo trionfale tour, Elisa promette veramente ancora grandi emozioni con questo concerto che farà proprio insieme a Dardust il 28 di giugno a Pinzolo. Si chiama proprio Concerto in Quota, sono ancora disponibili biglietti, per cui vi consigliamo veramente di accaparrarmene uno, anche perché insomma in quel periodo lì, 28 giugno, Pinzolo, una bella esperienza in altezza, ma anche diciamo di musica. E a proposito di cura dei dettagli, in questi giorni si fa sempre un gran parlare del ritorno del vintage nelle nostre case, molti di voi hanno ricomprato un giradischi, poi gli oggetti di design anni 70, insomma un po' è una esigenza di calore e di autenticità che la musica ci ha sempre un po' anticipato. E chi ha fatto della sartorialità un marchio di fabbrica sonora, unendo la scuola romana al pop sofisticato, sono sicuramente Tiro Mancino di Federico Zampaglione, con le loro chitarre acustiche molto calde, questi begli arrangiamenti di archi che accarezzano la melodia proprio con quel gusto per la malinconia d'autore che non passa mai di moda. E quindi ci ascoltiamo una delle loro canzoni più eleganti, datata 2004, Amore impossibile, Tiro Mancino.

Tiro Mancino, Amore Impossibile, raffinatezza pop di casa nostra. Siamo molto molto orgogliosi di queste belle sonorità che state ascoltando in questa domenica qui su Rai Radio 1, in Radio 1 Musica. La prossima canzone è nata da una sorta di rivincita. In questo caso, dietro questo brano si nasconde forse una delle storie più bizzarre del rock. Vi racconto in breve: negli anni 70 la band dei Fleetwood Mac doveva partire per un tour americano e il suo manager, che era un po' diciamo quello che decideva tutto, Clifford Davis, decise di realizzare insieme a Mick Fleetwood in fretta e furia una band di rimpiazzo per questo tour americano, visto che l'unico elemento dei Fleetwood Mac a quell'epoca era proprio Mick Fleetwood disponibile, e coinvolsero questi due artisti che erano già molto navigati in Inghilterra, ovvero Kirby Gregory ed Elmer Gantry, che non è il suo vero nome, ma poi magari ve lo raccontiamo in un'altra puntata. E di lì a poco avrebbero formato un'altra band, che erano appunto gli Stretch. Allora, poco prima di partire per gli Stati Uniti, Mick Fleetwood si tirò indietro e prese le distanze da questo progetto. La band partì comunque in America con il nome Fleetwood Mac. Per molti della stampa fu considerata una band di impostori, mentre invece per i concerti che loro fecero il pubblico era sempre molto entusiasta, tanto che comunque il produttore decise di chiudere il tour dopo poche date e tornarono a Londra. Gli Stretch si formarono e pubblicarono il loro primo singolo di successo dal titolo Why Did You Do It, proprio un'invettiva contro Mick Fleetwood. Qui potete alzare anche un po' il volume.

Duet degli Stretch, brano che ancora circola per i dance floor di tutto il mondo, ma io vi consiglio di andare a recuperare quei pochi album realizzati da questa band inglese, veramente molto molto interessante, soprattutto Elastic, che conteneva anche questo brano proprio a metà degli anni 70. La band poi si sciolse, si riformò recentemente per alcuni concerti di beneficenza, ma rielaborarono anche un nuovo album con versioni riaggiornate anche di questa Why Did You Do It, che è stata anche campionata e utilizzata da celebri DJ internazionali e trasformata anche in altro. Quindi da questo ritmo ipnotico degli Stretch con Why Did You Do It, parlando di arrangiamenti eleganti, oggi la sfida è mantenere un po' quell'anima calda e umana all'interno delle produzioni contemporanee sempre piene di elettroniche. Allora, proprio in questi giorni la giovanissima artista britannica Sienna Spiro sta scalando le classifiche di Airplay con un brano che sembra veramente uscito dal passato, e racconta proprio nell'intervista che ho letto qualche giorno fa come questo suo pezzo sia un l'inno all'amore per le cose reali, un po' praticamente una sorta di resistenza analogica in un mondo digitale dominato dagli algoritmi. Si avvale della presenza di uno dei giovani produttori più interessanti del panorama mondiale, che è proprio Omar Fedi, un re Mida del pop moderno. Il risultato è un pezzo modernissimo ma da veramente dal retrogusto molto soul. Si intitola Material Lover e lei è la fantastica Sienna Spiro.

meravigliosa la voce di Siena Spyro e questa Material Lover, grande eleganza, grande arrangiamento, questo brano perfetto per quest'ora qui su Rai Radio 1 all'interno di Radio 1 Musica. Ancora, se vogliamo cercare il Big Bang dell'eleganza applicata alla musica italiana, dobbiamo tornare indietro alla fine degli anni 70. In quel periodo l'Italia si viveva momenti particolari, complessi, difficili, ma nelle radio risuonavano le intuizioni rivoluzionarie di un grande genio che era appunto Lucio Battisti. Questo disco, Io, Tu, Noi Tutti, lo realizzò a Londra, registrando con i migliori musicisti di quell'epoca e affidando gli arrangiamenti a un genio come Geoff Westley. E quindi gli archi di questo brano, ovviamente, e anche ovviamente tutta la parte dei fiati, è veramente una risultanza di un lavoro meticoloso, un pop orchestrale sofisticatissimo, dove tutti gli elementi dialogano in maniera sublime, da riascoltare sempre con attenzione. Lucio Battisti, arrivederci a questa sera.

Arrivederci questa sera, classe intramontabile di Lucio Battisti. Correggo, anno e disco era il 1980 l'album. È una giornata uggiosa, ringrazio anche Elisa per avermi giustamente corretto, però la produzione ovviamente in questo caso di Geoff Wesley aveva un motivo valido, perché oggi Geoff Wesley festeggia il suo compleanno e quindi volevamo fare ovviamente gli auguri a uno dei più grandi produttori, compositori, direttori d'orchestra, pianista, tasterista, arrangiatore, insomma un grandissimo della musica. Oggi 77 anni, ci fa notare un nostro ascoltatore che si chiama Giuseppe, dice: oggi anche il compleanno di Bob Dylan, non dimenticatevi. Certo che non ci dimentichiamo, sarà sicuramente ricordato in tante trasmissioni in questa giornata. Dopo aver ascoltato appunto questo bellissimo brano di Lucio Battisti, la sua classe intramontabile, restiamo su quelle atmosfere che uniscono il pop alle sfumature della black music, perché a metà degli anni 80 in Inghilterra, in pieno thatcherismo, il Regno Unito ha dato vita a un intero movimento musicale battezzato proprio sofisti pop, e tra i pionieri assoluti ci sono proprio loro, guidati dal carisma e dalla penna del loro frontman, che era Dr. Robert. Parliamo dei Blow Monkeys, a dispetto di questo nome che è abbastanza offensivo per gli abitanti australiani, questo gruppo fantastico. Ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Wicked Ways, è uno dei brani meno considerati di questa band, che vi consigliamo di riascoltare attentamente.

beh, è uscito proprio in queste ore questo brano che unisce due generazioni di cantautori, nata da uno scambio spontaneo di provini via smartphone, finalizzata poi nello studio di Cortona di Giovanotti, unisce appunto Lorenzo Cherubini insieme ad Alfa, un brano che veramente parla di mare, di partenze, di ottimismo, perfetto per accompagnarci in questa domenica di sole, arrangiamenti molto solari, ritmici, pieni di movimento. Beh, un augurio di buon viaggio lo facciamo ovviamente anche a coloro che sono in strada. E adesso invece chiudiamo questa parte di Radio 1 Musica con il calore di un progetto degli anni 70 in California, quello degli Eagles. In quel periodo stavano registrando un altro album e un concept un po' sul vecchio West. La curiosità è che questo brano dal titolo Tequila Sunrise non è stata scritta durante un tramonto o all'alba, ma è uno dei brani più famosi e venne scritto proprio mentre sorseggiavano in un caldo pomeriggio californiano un drink. Ce l'ascoltiamo, Tequila Sunrise, tra poco il GR.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
3: So tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
4: Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti e Iran verso la firma dell'accordo nell'intesa tregua prorogata di 60 giorni e stretto di Hormuz riaperto. Resta il nodo del nucleare. Il 5 giugno nuovi negoziati in Pakistan. Massiccio attacco russo su Kiev, 4 morti, colpite infrastrutture e abitazioni distrutte, diverse scuole. Zelensky, il Cremlino ha usato missili in grado di trasportare testate atomiche. Papa Leone XIV alla messa di Pentecoste, la guerra è vinta dall'onnipotenza dell'amore, non da una superpotenza. Elezioni amministrative, seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 al voto oltre 6 milioni di italiani, 750 comuni, 18 i capoluoghi, affluenza e lieve calo. Per me la Repubblica è in vista del 2 giugno, il Quirinale lancia un sito dedicato e invita i cittadini a inviare un video, già presenti i contributi di volti noti da Zalone a Bisio a Jasmine Paolini. Buon compleanno Bob Dylan, il cantautore premio Nobel compie 85 anni e annuncia un grande tour in America. Calcio, la battaglia per la qualificazione alle Coppe Europee in fiamma l'ultima giornata di campionato stasera i Verdetti. Giro d'Italia, 15ª tappa, dopo 5 anni si torna a un traguardo nel cuore di Milano. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran verso un'intesa per la fine del conflitto. L'annuncio è arrivato dal presidente Trump, che ha sentito i leader dei paesi del Golfo e il premier israeliano Netanyahu.
4: Trump ha ormai definito l'accordo con l'Iran in larga parte negoziato e ha annunciato una riapertura dello Stretto di Hormuz imminente. Gli aspetti finali dell'intesa sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, fa sapere il presidente. Il segretario di Stato americano Rubio, oggi in visita in India, conferma l'ottimismo ostentato da Trump. Credo sia possibile che nelle prossime ore il mondo riceva buone notizie. Secondo il New York Times, che cita altri funzionari iraniani, il memorandum d'intesa fra Teheran e Washington, che ancora non è stato diffuso, sospende le ostilità su tutti i fronti, Libano compreso, e sblocca 25 miliardi di beni dell'Iran congelati. Poi il quotidiano cita fonti americane, anticipando che Teheran si impegnerà a rinunciare alle scorte di uranio arricchito. Per il sito Axios, l'accordo prevederebbe lo sblocco dei porti iraniani da parte degli Stati Uniti, mentre le forze militari americane, schierate in Medio Oriente prima della guerra, rimarrebbero nell'area. La situazione è ancora molto confusa e incerta, si chiarirà forse nelle prossime ore. Resta il fatto, non secondario, che secondo media israeliani, Netanyahu avrebbe detto a Trump che manterrà libertà d'azione contro minacce su tutti gli scenari, incluso il Libano. Marco Barbonaglia, GR1.
3: E secondo l'emittente Al-Arabiya, il prossimo 5 giugno a Islamabad ci sarà un nuovo round di colloqui tra Washington e Teheran, che risponde a Trump. Sentiamo il corrispondente da Istanbul.
5: Come gli antichi romani furono costretti a fare la pace alle condizioni dei persiani, così il presidente americano è stato spinto a fare i conti con la realtà. Con questo commento, il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei rivendica i progressi nel negoziato. Il presidente Pezeshkian avverte: nessuna decisione verrà presa senza l'autorizzazione della guida suprema Khamenei, ma sostiene che con la resistenza all'aggressore sia stata dimostrata al mondo la forza del popolo iraniano. E intanto, con il passare delle ore, da Teheran filtrano dettagli sui punti contenuti nella bozza di accordo, ma anche precisazioni e smentite. Secondo le agenzie di stampa Tasnim e Fars, vicine ai Pasdaran, la situazione a Hormuz non tornerà più quella di prima della guerra, perché l'Iran intende continuare a esercitare la propria sovranità sullo stretto. I guardiani della rivoluzione islamica, l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah, giudicano poi incompleto e incoerente l'annuncio di Trump e ribadiscono che sul nucleare gli americani fanno solo propaganda, perché non è stato preso alcun impegno in merito al programma atomico, e sottolineano doveva essere il punto cruciale delle trattative e invece non se n'è nemmeno parlato. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: E in Pakistan, il paese che media le trattative tra Washington e Teheran, almeno 24 persone sono state uccise nell'esplosione di una bomba che ha colpito un treno con a bordo personale militare nel Baluchistan, attentato rivendicato dall'esercito di liberazione, gruppo separatista che opera nella regione al confine con l'Iran e l'Afghanistan, classificato dagli Stati Uniti come organizzazione terroristica. In Ucraina, 4 morti e 50 feriti nel massiccio attacco russo nella notte nella regione di Kiev, Zelensky riferisce. Sono stati lanciati anche missili in grado di trasportare testate nucleari. La corrispondente da Mosca.
0: La conferma arriva dalla difesa russa. Nell'attacco notturno su Kiev, le forze di Mosca hanno lanciato i missili balistici a medio raggio a Ryeshnik, in grado di trasportare testate nucleari e ancora i potenti Iskander, Kinjal e Sirkon, mirati, dice il ministero, contro obiettivi del comando militare ucraino. L'attacco è stato uno dei più massicci dall'inizio del conflitto. Era stato Putin a chiedere alla difesa russa di dare una risposta all'attacco ucraino del 22 maggio, che secondo Mosca ha colpito un dormitorio universitario a Starobielsk, nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk, occupata dai russi. Il bilancio definitivo è di 21 vittime, tutte ventenni. Per i russi, in quello che Putin ha definito un attacco terroristico, sarebbero stati lanciati almeno 16 droni con massicce dosi di esplosivo. Ma gli ucraini sostengono di avere colpito un centro di comando di un'unità militare russa e non dei civili. Sull'attacco si è tenuta anche una riunione d'emergenza dell'ONU, che ha visto uno scambio di accuse tra l'ambasciatore russo e alcuni diplomatici occidentali. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Il Papa, nell'omelia della messa di Pentecoste, torna a pregare per la fine dei conflitti.
2: Che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore.
6: Leone XIV presiede la messa di Pentecoste nella Basilica Vaticana. Lo Spirito Santo, ricorda il Papa nell'omelia, è spirito di pace frutto del perdono donato da Gesù. Leone chiede preghiere perché lo Spirito liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile. Lo Spirito osserva il Papa e alla Regina Celi, apre le porte della Chiesa perché sia accogliente e ospitale verso tutti. Lo Spirito Santo apre tutte le porte, anche quelle che ancora rimangono chiuse. C'è bisogno di un mondo fraterno in cui regni la pace.
2: A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra.
6: Francesca Paltracca, GR1.
3: 13:07 minuti su Radio 1, le elezioni amministrative, seggi aperti dalle 7 di questa mattina, e c'è stato il primo dato sull'affluenza.
7: Sfiora il 15% il dato sull'affluenza, un punto sotto la scorsa tornata delle amministrative. Una curiosità su questo primo dato: affluenza più alta nel Lazio con 15,9, la più bassa in Molise con 10,6. Sono oltre 6 milioni gli italiani al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 comuni, tra i quali 18 capoluoghi, Venezia che è anche capoluogo di regione, e poi Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Messina, Reggio Calabria, Enna e Agrigento. Urne aperte oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Ricordiamo che nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico. In quelli invece sopra i 15.000 abitanti serve la maggioranza assoluta, cioè il 50% più uno dei voti. E se nessuno supererà questa soglia, si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. Come sempre servono tessere elettorale e documenti. Documento d'identità. Noemi Giunta, GR1.
3: Il 2 giugno, in occasione degli 80 anni dal referendum istituzionale che nel 1946 segnò la nascita della Repubblica, le celebrazioni per volere del presidente Mattarella si terranno nella piazza del Quirinale, una festa a cui tutti i cittadini possono partecipare anche inviando un breve video in cui raccontare il valore della Repubblica per ciascuno di loro. E sul sito dedicato all'iniziativa ci sono già i contributi di alcuni volti noti, da Checco Zalone a Claudio Biso a Jasmine Paolini.
8: Per me la Repubblica è cura, è lo sguardo di chi non si volta mai dall'altra parte.
9: Per me la Repubblica è speranza e fiducia nel futuro.
10: È essere tutti uguali ed avere tutti gli stessi diritti.
11: Sono solo alcune voci di quell'archivio vivente che si intitola I volti della Repubblica, un'iniziativa lanciata dal Quirinale per raccontare in modo corale cosa la Repubblica rappresenti per ciascuno di noi, 80 anni dopo quel 2 giugno 1946 in cui gli italiani, a suffragio universale, decretarono la fine della monarchia. Anziani, adulti, giovani, bambini possono essere un volto della Repubblica. Basta registrare un video di massimo 30 secondi e poi caricarlo sul sito apposito del Quirinale.
12: La Repubblica non è scontata.
13: È libertà e responsabilità.
11: Sorprendente ascoltare la varietà di emozioni, valutazioni, ragionamenti che la Repubblica porta con sé. Appuntamento dunque il 2 giugno a Piazza del Quirinale, dove tra letture, immagini e musica incontreremo tanti volti più o meno noti della Repubblica. Eleonora Belviso, GR1.
3: Ultimo giorno del Festival dell'Economia di Trento, a chiudere nel pomeriggio sarà il presidente di Confindustria Orsini. Anticipata una nuova versione in uscita domani del rapporto sulla qualità della vita in Italia curato dal Sole 24 Ore.
14: Firenze è la provincia con la qualità della vita migliore per i bambini, Bolzano primeggia per i giovani, Trieste per gli anziani. Anticipati in estrema sintesi, la classifica sulla qualità della vita in Italia per classi di età ha riproposto il tema del calo demografico e della fuga dei giovani dall'Italia. Quello che conta è capire perché un'area è più attrattiva di un'altra, ha detto il demografo Alessandro Rosina. Lavoro, welfare e soprattutto corrispondenza tra desideri e aspettative di vita.
15: Perché ci si sposta non solo per opportunità di lavoro, ma anche per la qualità della vita e il sistema di welfare, e deve essere però orientato alle aspettative delle nuove generazioni, andare incontro a quello di cui effettivamente loro hanno bisogno.
14: Una sfida che dovrebbe partire sin dall'infanzia e quindi dalle famiglie, con servizi e reti sociali adeguate. Daniela Fatarella, direttrice di Save the Children Italia.
16: Dove un bambino nasce e cresce oggi in Italia determina spesso chi e cosa sarà in futuro, e quindi questo mette un pochino anche a rischio quella che può essere la tenuta democratica di un paese che invece dovrebbe garantire uguali diritti a tutti i bambini e le bambine.
14: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
3: La tragedia di Gran Montanà, il ministro della Salute Schillaci assicura il massimo impegno per gli 11 ragazzi italiani ancora in cura dopo le ferite riportate a causa dell'incendio scoppiato a Capodanno nel locale Le Constellations. Curiamo il dolore fisico, ma nessuna circolare ministeriale può rimborsare un progetto di vita, per questo non li abbandoneremo mai, le parole del ministro in risposta alla lettera del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, che chiedeva il riconoscimento di invalidità, cure gratuite e percorsi psicologici sicuri per i ragazzi. Ragazzi. Caso Garlasco, a pochi giorni dalla presentazione delle memorie difensive da parte dei legali di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, dagli atti spuntano nuove intercettazioni.
17: Parla in auto con un'amica, Andrea Sempio, il 21 marzo 2025. La nuova inchiesta sul suo conto è alle prime battute. Incombe l'incidente probatorio, è sotto intercettazione. Il 38enne spiega a che punto si trova l'indagine.
18: Vogliono fare degli esami che trasformeranno il DNA da un indizio a una prova. E questo è un problema.
17: Gli investigatori vogliono analizzare vecchie tracce, comparare un DNA. Sempio sembra preoccupato. Palesa poi sospetti gravissimi nei confronti del Procura di Pavia.
18: Noi sappiamo che dall'altra parte abbiamo gente brutta e stracorrotta.
17: Così fa i nomi dei magistrati che lo stanno indagando.
18: Si vede che è una cosa pilotata in qualche modo. Napoleone, Civario, sono tutti stracorrotti.
17: I suoi legali, Massimo Lovati, poi sostituito, ed Angela Taccia, hanno chiesto in procura l'indicazione precisa degli elementi a carico del loro assistito. Poi lo scontro, l'attrito tra le parti. Mi aspetto il peggio possibile, conclude Sempio. Ancora tre giorni.

0: Di tempo per decidere se farsi o meno interrogare dai PM Pavesi. Il 20 maggio dell'anno scorso non si è presentato. Due settimane fa ha scelto di non rispondere alle loro domande. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: A Cannes ora dove ieri sera si è concluso con la vittoria del regista rumeno Cristian Mungiu il 79esimo Festival del Cinema. La giuria, che ha rivelato di aver molto discusso al suo interno, ha premiato molti titoli anche grazie ad alcuni ex aequo. Un festival dove hanno prevalsi film con una riflessione su temi civili e tematiche queer. L'inviata.
2: Film has that ability to unite us.
3: Il cinema ha il potere di unirci, di aprire menti e cuori. È questo che celebriamo a Cannes. La descrizione più precisa del festival che si è chiuso ieri sera l'ha data Barbara Streisand, accettando la Palma d'Oro d'Onore in un video messaggio. Un festival in cui un regista coreano ha premiato il film norvegese di un regista rumeno, la Russia dissidente di Zviagintsev, il Thomas Mann del polacco Pawlikowski, i temi queer, i diritti.
4: Tolerance and inclusion.
3: La tolleranza, ne parliamo senza applicarla troppo in questo mondo diviso, ha detto Cristian Mungiu, Palma d'Oro per Fjord. Nel palmarès mancavano Javier Bardem e Pedro Almodovar, ma gli altri favoriti c'erano. Ci siamo molto ascoltati, hanno detto Park Chan-wook e compagni di giuria al termine. Ora il cinema va agli spettatori, in sala. Per Cannes, appuntamento al 2027 per l'80esima edizione. E per dirla con Tilda Swinton,
5: vive la différence,
3: viva le differenze, il cinema, la razza umana. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
1: Buon compleanno, un mito vivente della musica, Bob Dylan.
6: Si può essere giovani per sempre. Oggi Bob Dylan compie 85 anni ed ha appena annunciato un tour estivo negli Stati Uniti. E lo fa, suona ancora nonostante l'artrite, data dopo data, con la sua voce che Bowie descrisse sabbia e colla, con la sua imprevedibilità, lui è emblema di controcultura, astro luminoso i cui versi sono letteratura, testimoniata da un Nobel da lui stesso discusso e contestato, misterioso, taciturno come quando si aggirava ben oltre 6 decadi fa per le strade di New York. Ci sono casi in cui gli anni non fermano la genialità, l'estro. Dylan non è classificabile, è una figura carismatica che si ama o si odia, icona dalle mille identità, pur restando sempre fedele a se stesso, menestrello visionario. Dylan è un vortice che ti cattura nella sua spirale di note, un Don Quixote dei nostri tempi, che non smette di incantare. Marcella Sullo, GR1. You dress so high.
1: Per lo sport in studio Giorgio Germanò.
7: Buongiorno, buona domenica, apertura con il campionato di calcio, ultima giornata thrilling, in testa e in coda si assegnano infatti posti per partecipare alle prossime competizioni europee per club e la possibilità di restare nella massima serie con due contendenti separate da una sola lunghezza. Sentiamo.
8: Una vittoria sarà sicuramente Champions per Milan e Roma, appaiate al terzo posto dopo l'inaspettato sorpasso sulla Juve della settimana scorsa. E gli ultimi due ostacoli non sono certo insormontabili. A San Siro arriverà il Cagliari già salvo. Allegri però non vuole cali di concentrazione.
9: Sicuramente sono 100 minuti non facili perché comunque ci sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
8: La Roma invece sarà ospite del Verona già retrocesso, ma capace di fermare recentemente Juventus e Inter. Gasperini chiede a suoi l'ultimo sforzo.
10: Non è stato un anno facile. Adesso quello che prevale veramente è riuscire a coronare un risultato che certi momenti neanche noi ci pensavamo fosse ancora raggiungibile e forse questo lo rende ancora un po' più atteso, no?
8: Sperano in un passo falso delle rivali Juventus e Como che seguono a 2 punti. Entrambe però devono assolutamente vincere in trasferta i derby col Torino e con la Cremonese impegnata nella lotta a salvezza. A Grigiorossi però potrebbe non bastare l'eventuale vittoria. Sarà sufficiente invece a Lecce che riceverà il Genoa, squadra apparentemente senza motivazioni. Alessio Maldini, GR1.
7: Il Giro d'Italia dopo 5 anni, traguardo nel cuore di Milano, linea all'inviato Manuel Codignoni.
11: Eh sì Giorgio, così si arriva a Porta Venezia, c'è già tanta gente qua sulla linea del traguardo pronta a gustarsi lo spettacolo delle ruote veloci perché quest'oggi quasi certamente sarà volata. Fa tanto caldo, siamo già oltre i 30 gradi e questo potrà essere un fattore

0: per lo svolgimento di una tappa altrimenti decisamente lineare. Dopo i fuochi d'artificio di ieri, il tappone a Ostano dalla città di Aosta per l'appunto all'arrivo in quota a Pila, che ha scombussolato la classifica generale con Jonas Vingegaard che si è preso, come si diceva una volta, tappa in maglia, quest'oggi la frazione è molto più lineare. Si tratta di 150 km appena, senza praticamente dislivello, con partenza da Voghera, provincia di Pavia, e arrivo a Milano. In mezzo l'attraversamento della pianura padana con, diciamo, l'attesa per quello che sarà, come si diceva, quasi certamente una volata qua a Milano, e con favoriti i velocisti. Paul Magnè, che ha già vinto due tappe a questa Corsa Rosa e che vuole cercare di vincere per riprendersi la maglia ciclamino di leader della classifica a punti, gliela strappata Narváez dopo la tappa di Verbania. Ci sarà Dylan Groenewegen, ci saranno tanti altri protagonisti, ma soprattutto anche e soprattutto Jonathan Milan, che quest'anno non ha ancora timbrato il cartellino e che a Milano, anche sfruttando l'assonanza dei due nomi, vuole cercare di battere un colpo e di conquistare il primo successo per lui quest'anno alla Corsa Rosa. Il via della gara, della corsa, fra una decina di minuti da Voghera, con Danilo Ambra e Jacopo Teodoro. A te.
1: Buon lavoro dunque a Manuel Codignoni e Cristiano Piccinelli. Dalle due ruote i bolidi a quattro ruote, il Gran Premio di Montréal questa sera. Si parte con Russell in pole position, l'inglese della Mercedes precede il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris. Quarto Piastri, quinta e ottava le Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc rispettivamente. Intanto ricordiamo che al termine della gara sprint Max Verstappen è tornato a minacciare di lasciare la Formula 1 al termine di questa stagione se le modifiche previste dal regolamento sui motori per il prossimo anno non verranno approvate. Chiudiamo con un flash da Cagliari, vela una Sardegna invasa di appassionati per l'America Cup. Attende oggi l'esito della prima regata, due prove a partire dalle 15:10 con match race finale fra i primi due della classifica previsto attorno alle 16:30.
2: Direttore Nicola Raovic, direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotte, Fabio Cardinali. Adesso Onda Verde, il meteo e poi la musica di Radio 1. Da tutti noi buona giornata.
3: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buona domenica da Rai Mobilità. Partiamo dalla 22, troviamo 8 km di coda per un mezzo pesante incidentato tra Ala Avio e Affing, direzione Modena. Si rallenta anche all'altezza di San Michele all'Adige. Andiamo in Liguria sulla 12, traffico intenso tra Recco e Rapallo verso Livorno, poi traffico congestionato tra Brugnato Borghetto Vara ed Eiva Marina, direzione Genova. In A9 la Lainate Chiasso, code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como per chi viaggia verso la Svizzera. Sulla tangenziale ovest di Milano, traffico intenso alla barriera di Terrazzano, direzione dell'allacciamento con la 1. In A4 Brescia-Padova, code a tratti per lavori tra Somma Campagna e Sirmione, direzione Milano, poi in A14 code per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare, direzione Pescara, e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Viene poi segnalato un incidente tra Canosa ed Andrea Barletta in direzione Bari. Sulla statale 148 Pontina, traffico rallentato tra Mostacciano e Tor de' Cenci, direzione Terracina. E concludiamo sulla 3 la Napoli-Salerno, code alla barriera di Napoli Sud Barra in direzione Salerno. È tutto per questo aggiornamento da Renato Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo, la maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia, oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
8: 112, mi dica.
7: Vai al sito interno.gov.it.

0: Persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
1: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
6: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8 per 1000 unionebuddista.it.
7: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Domani alle 14.55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
8: Radio 1 Musica.

13:29 su Rai Radio 1 con Gabriele Procani al microfono, ancora per una mezz'oretta di Radio 1 Musica, programma a cura di Andrea Cacciagrano con la nostra Corinna De Laurentiis in redazione. Dall'altra parte del vetro, la parte tecnica, saluto anche Massimo Vasciaveo. Noi appunto arriveremo intorno alle 14 prima dell'arrivo appunto dei colleghi dello sport per una densissima puntata di Domenica Sport con tantissimi eventi da seguire. Intanto abbiamo goduto di questa eleganza molto intima di Gracie Abrams, artista che si sta facendo notare, ha fatto un tour nei bus e ha confessato che la cosa che le è mancata di più girando e che l'ha rimessa anche un po' in sesto è stato semplicemente poter tornare a casa e cucinare finalmente un pranzo, una cena. Questo brano che avete ascoltato tra l'altro ha avuto anche una nomination ai Grammy, si chiama semplicemente il titolo della canzone è Hit the Wall e fa parte di questo album The Daughter from Hell di prossima pubblicazione. Torniamo indietro alla musica degli anni 2000, perché stiamo parlando appunto di, in questa puntata di Radio 1 Musica, diciamo il focus è un po' incentrato sugli arrangiamenti eleganti. Anche nel rock in quel periodo una band particolarmente interessante con arrangiamenti orchestrali, loro prendono il nome da un brano, anzi un album di Tim Buckley, si fanno ancora chiamare Star Sailor. Li ascoltiamo con quello che è il loro brano di successo maggiore dal titolo Fall to the Floor.

4 to the Floor, un brano diventato un inno generazionale, poi diventò anche un inno da ballare con un celebre remix che riempì i club di tutto il mondo. Ma questa versione, quella originale, mantiene questa drammaticità, questa eleganza con questi archi davvero da altri tempi. Bel brano che ci ha fatto veramente tanto piacere riascoltare, degli Sterzeller, in questa puntata di Radio 1 Musica. Ce ne andiamo sulla West Coast americana per incontrare un collettivo indie pop che ha fatto proprio della coralità, anche della dolcezza, la propria bandiera. Sono diventati famosi a livello globale grazie alla colonna sonora di quel film capolavoro di Richard Linklater, che era Boyhood, quel progetto cinematografico girato nell'arco di una quindicina d'anni per seguire la reale crescita degli attori. Questi musicisti sono riusciti veramente a toccare le corde del cuore con un arrangiamento tutto giocato molto sull'intreccio delle loro voci, sulla chitarra acustica, un perfetto stile folk pop californiano. Loro sono i Family of the Year e questa è Hero.

Bellissime atmosfere quelle dei Family of the Year, di questo singolo che era Hero, singolo di maggior successo di un album che vi consiglio di recuperare. Era il disco Loma Vista, pubblicato proprio nel 2012. Poi ricordiamo il film candidato all'Oscar, Boyhood, uscì un paio d'anni dopo e questa canzone diventò praticamente virale. Ancora oggi un brano molto molto ascoltato, tra l'altro diventato grazie ovviamente anche al testo di questo brano scritto proprio dal frontman, che era Joe Kiff, che esplorava questo desiderio di una vita semplice e normale, un po' rifiutando le aspettative eroiche, no, della società, dei social, concentrandosi invece sui legami quotidiani, cosa che veramente manca molto nella musica di oggi. Quindi insomma, è un motivo in più per riascoltarsi un po' di buona musica indie pop americana di quel periodo. E adesso invece, dopo questo brano, andiamo veramente ai grandi del sofisti pop, possiamo dire tra gli inventori e forse tra i migliori esponenti di questo genere. Parliamo di Tracy Thorn e Ben Watt, ovvero gli Everything But The Girl, che fin dall'inizio sono stati un punto di riferimento assoluto per chiunque amava la contaminazione tra il jazz e l'elettronica e il pop raffinato di quel periodo. Una curiosità sulla loro unione, che non era solamente un'unione professionale ma anche nella vita, hanno sempre dichiarato che il segreto poi di poter andare d'accordo e fare della buona musica è sempre quello di rispettare gli spazi creativi dell'altro. Noi ascoltiamo la meraviglia di questi arrangiamenti in questa canzone storica della loro discografia, Everything But The Girl, con When All's Well.

Il perfetto equilibrio tra le voci, la voce di Tracy Thorn, gli arrangiamenti di Ben Watt, la musica degli Everything But The Girl, veramente ha coperto varie generazioni e si è anche trasformata negli anni, e alcuni dei loro brani sono finiti ovviamente anche sulle piste da ballo nelle versioni remix. Però questo disco, che contiene appunto When All's Well, fu un album

sul passato e rimanendo proprio in quell'epoca d'oro in cui tra l'Inghilterra e anche la Scozia arrivavano band capaci di scalare proprio le classifiche con questa classe, incontriamo quattro ragazzi di Glasgow. Hanno fatto ballare e anche innamorare un'intera generazione con questo nome anche particolarmente che veniva ricordato facilmente. Wet Wet Wet, preso anche da una canzone di un'altra band molto impegnata nel sofisti pop, gli Scritti Politti, e il brano che stiamo per ascoltare, uscito nel 1989, è proprio il manifesto del loro sound, con una sezione fiati impeccabile, c'è quel soul bianco che ci piace tanto e poi la voce magnetica di Marty Pello. Dunque un invito un po' a lasciarsi andare alla bellezza della musica già dal titolo, Sweet Surrender, Wet Wet Wet.

non potevamo certo non considerare Pino Daniele in una puntata in cui la raffinatezza e soprattutto l'eleganza, ma anche il calore, il groove, erano un po' il filo conduttore di questa Radio 1 Musica di oggi. Tutta la storia.

Una chimia perfetta che univa proprio il calore del Mediterraneo, la precisione dell'oltreoceano, anche perché questo album, che era appunto Bell'Ambriana, quinto album in studio di Piero Daniele, pubblicato nell'82, ne vedeva la partecipazione di musicisti fantastici che ovviamente impreziosirono parecchio questo lavoro, come Wayne Shorter, Alfonso Johnson, insomma, poi in tre differenti lingue per questo album: inglese, napoletano, italiano. Insomma, influenze, vero, anche etniche, anche molto esotiche, ma comunque rock, blues, funk e jazz rimanevano ovviamente i protagonisti del suono. Quest'uomo che ha veramente preso la tradizione acustica, l'ha proiettata proprio nello spazio a colpi di blues, di jazz, di funk. L'arrangiamento è veramente un qualcosa che ancora oggi fa scuola, è la monumentale Tutta Nata Storia. Ci serviva proprio per chiudere in bellezza questa puntata di Radio 1 Musica. Stanno per arrivare gli amici di Domenica Sport, sto per dare la linea, lasciare la linea a loro, Manuela Collazzo, che vi accompagnerà nel pomeriggio. Lo facciamo adesso con una canzone scritta da Silvia Salemi, che è cantata anche da lei. È un bel brano che ovviamente ci riporta a una ricerca vocale e sonora molto moderna, e poi forse il punto di forza maggiore di questa cantante che abbiamo amato negli anni 90, ma che continuiamo a seguire con grande interesse. Un album in uscita che sicuramente ci appassionerà. Nel frattempo, prima di ascoltarci End of Silence di Silvia Salemi, voglio ringraziare ovviamente Andrea Cacciagrano per la cura del programma, la nostra Corinna De Laurentiis in redazione. Dall'altra parte del vetro ringrazio sentitamente sia Daniele Antelmi che Massimo Vasciaveo, che si sono alternati alla console. Vi auguro di trascorrere un fantastico pomeriggio di sport e di musica. Da Gabriele Brocani, baci e abbracci, e a risentirci presto. Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura. Consigliata a chi si vuole bene.
3: Domenica Sport.
4: È un minuto, bentrovati, un saluto da Manuela Collazzo al microfono, da Umbretta Conti in regia, Massimo Vasciaveo alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. È una domenica ricchissima di eventi da seguire. Intanto il calcio, si chiude la stagione stasera, ultimi verdetti in Serie A, appuntamento con tutto il calcio minuto per minuto per seguire dalle 20:45 le 5 gare che scriveranno definitivamente la classifica tra corsa Champions e salvezza, e sono Verona-Roma, Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Cremonese, Como, Lecce, Genoa, gare precedute dalle ininfluenti per la classifica Parma Sassuolo alle 15 e Napoli Udinese alle 18. Nelle sfide del sabato, il pari 3-3 tra Bologna e Inter e la vittoria della Lazio 2-1 all'Olimpico sul Pisa, l'addio di Pedro ai biancocelesti, addio con gol, ne parleremo facendovi sentire le voci dei protagonisti. C'è anche la finale di andata dei playoff di B Catanzaro Monza dalle 20, tanti gli avvenimenti che seguiremo in diretta, quindi nella prima parte di trasmissione il giro in grande rilievo. La 15ª tappa, saremo a breve dai nostri inviati, parleremo come ieri di vela, le regate preliminari dell'America's Cup a Cagliari, è l'ultima giornata e anche il primo giorno al Roland Garros e dunque il tennis, diversi azzurri in campo e ve ne daremo conto. Una in realtà è subito fuori, Lucia Bronzetti battuta nettamente 6-3-6-1 dalla ceca Butskova. Seguiremo il basket, playoff scudetto, gara decisiva fra Trento e Bologna con i campioni in carica della Virtus che rischiano incredibilmente di uscire, la sfida alle 17. In serata spazio anche alla Formula 1 oltre al calcio con il Gran Premio del Canada, la lotta interna, la lotta tutta Mercedes, Russell in pole davanti a Kimi Antonelli, un menù ricchissimo, quindi lo avrete capito. Io vi ricordo il numero per scriverci, 335 699 2949. Come promesso vado subito al giro, primo collegamento con i nostri inviati dopo lo spettacolo di ieri a Pila, oggi frazione sulla carta almeno apparentemente più tranquilla, la Voghera Milano. Do il benvenuto a Cristiano Piccinelli, Manuel Codini, Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto.
5: Tempismo perfetto, Manuela, perché sta effettivamente per cominciare la 15ª frazione del Giro d'Italia, la Voghera Milano, 156 chilometri, e siamo ormai prossimi al cosiddetto chilometro zero con Urbano Cairo, patron di RCS Sport, che organizza il Giro d'Italia, che sventola la bandierina ufficiale e così comincia la tappa.

0: tappa numero 15 del Giro d'Italia, quello che precede l'ultimo riposo. Oggi tappa tutta piana dopo le tante salite di ieri. Oggi sarà forse più serena la vita per i protagonisti del Giro 109, se non per le squadre dei velocisti. Manuel.
1: È quello che si augurano, diciamo, i big della classifica generale, perché di fatica ne hanno fatta tanta, di caldo ne hanno preso tanto, che se lo uniamo, diciamo, uniamo i trattini come nella settimana enigmistica con il freddo preso invece nelle prime tappe, fa capire che, diciamo, questa corsa rosa numero 109 ha chiesto tanto ai corpi, ai fisici, agli organismi dei corridori, per cui i big si aspettano una giornata tranquilla, e se ieri le squadre degli uomini di classifica hanno fatto tanto tanto tanto lavoro, questo lavoro quest'oggi toccherà agli uomini delle squadre dei velocisti. Parliamo della Lidl Trek di Jonathan Milan, parliamo della Unibet Rose Rockets di Dylan Groenewegen, o Groenewegen se preferite la dizione olandese, mi perdoneranno gli amici olandesi all'ascolto, e anche la Soudal Quickstep di Paul Magnier, che ha vinto due tappe a questo giro ma che ha perso la maglia ciclamino perché Jonathan Narváez, che di tappe ne ha vinte tre, l'altro giorno nella frazione di Voghera è andato a prendersi un traguardo volante per togliergli per l'appunto il simbolo del primato della classifica a punti. In questa fase prevedibilmente adesso, dopo il chilometro zero, si seguiranno scatti e controscatti perché in tanti cercheranno di andare in fuga, ma difficilmente quest'oggi sarà una giornata da fuga. Cristiano.
0: 30 gradi a Milano, Corso Venezia, sede d'arrivo di questa frazione, un circuito finale da ripetere per quattro volte di 16 km e 300 metri con asfalto, non con pavé, soprattutto con i temibilissimi binari del tram, e dunque nessun rischio potenziale per i corridori. Ci sarà comunque la neutralizzazione a 5 km dal traguardo. Se ieri, Giovanni Visconti, poteva succedere di tutto, oggi insomma possiamo dire che difficilmente l'epilogo non sarà uno sprint, o sbaglio?
2: Buongiorno a tutti, oggi può succedere ben poco, dovrà formarsi la fuga, il primo tentativo non è andato a buon fine in quanto erano già troppi corridori davanti e il gruppo non ha intenzione di fare troppa fatica per richiudere in finale sui fuggitivi. Adesso 4-5 corridori che stanno provando a prendere il largo, sembra possa essere la fuga buona. Circuito finale oggi semplicissimo, poche curve, un finale tutto dritto, quindi sarà una bellissima volata.
0: E si riparte con Jonas Vingegaard, nuova maglia rosa, nuovo leader della classifica generale, ovviamente in attesa delle altre salite alpine che ci saranno da qui alla fine, ma oggi grande occasione, Ghirotto, per Jonathan Milan, ancora secco di vittorie, stasera Milan-Cagliari, oggi Milan?
3: A Milano, e quindi voglio dire è un'occasione sicuramente, ha degli avversari che aspettano anche loro la tappa, questa insomma che è tutta pianura, quindi facile anche da controllare. Magnier, Groenewegen, Andersen, Ackermann, che non ancora insomma non si è ancora visto in questo Giro d'Italia, insomma sarà una bella lotta e bisognerà avere la squadra veramente che lavori molto bene e soprattutto che ti porti proprio agli ultimi 250 metri, cosa non facile.
0: Con ovviamente Milano che è stata per tanti anni sede d'arrivo della tappa conclusiva del Giro d'Italia, dal velodromo dalla pista del Vigorelli, poi ovviamente anche Piazza San Babila, Piazza del Duomo, si arriva non lontano da questi luoghi iconici per il ciclismo dentro la città, ma con già tantissima gente, nonostante il caldo e la temperatura più che estiva che primaverile, pronti ad aspettare l'arrivo di questa frazione numero 15 del Giro d'Italia, appena partita, con ovviamente la grande speranza italiana rivolta sulle spalle di Jonathan Milan della Lidl Trek. Torniamo allo studio da Manuela Collazzo.

0: musica dei Duran Duran per cominciare la Serie A, invece ai titoli di coda, lo dicevamo tutto stasera, tutto in 90 minuti, i verdetti che rimangono, chi andrà in Champions, chi retrocederà dopo Pisa e Verona. Presentiamo e analizziamo l'ultima giornata, la giornata, anzi la serata che ci attende con il nostro campione del mondo Fulvio Collovati. Ciao Fulvio.
1: Ciao Emanuela, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Ciao.
0: Buona domenica e buona ultima giornata di Serie A. Vogliamo partire dalla classifica, sì, nelle prime posizioni, partiamo proprio da qui, dopo i cambiamenti, dopo il ribaltone che abbiamo visto nel penultimo turno con la Juventus che ha lasciato il terzo posto per andare al sesto, secondo te tutto resterà così com'è? Oggi è un bel vantaggio per il Milan e Roma sapere di essere padrone del proprio destino, un vantaggio anche psicologico?
1: Beh, accertato il primo e il secondo posto, direi che secondo me rimarrà tutto così. Cioè, non, nel calcio mi rendo conto che insomma io ho una lunga militanza, per cui ne ho viste di tutti i colori l'ultima giornata del campionato, però ritengo che in questo momento, se guardiamo la classifica, ecco il Milan, la possibilità, insomma, gioca in casa col Cagliari, non penso che voglia suicidarsi. Poi il Cagliari è già salvo, non penso che vada pagato, ci mancherebbe, a San Siro giocherà la sua gara, però contano gli stimoli, contano la voglia di vincere, di raggiungere un determinato risultato, mi pare che Allegri l'abbia fatto capire. Per quanto riguarda il quarto posto, io vedo la Roma, perché la Roma sta bene fisicamente, ha un attaccante che fa sempre gol, ha Gasperini in panchina, ha una partita, è vero, che deve giocare a Verona, il Verona magari vorrà chiudere alla grande una stagione disastrosa, dato che è già retrocesso, però insomma c'è troppa differenza di qualità tra le due squadre, per cui io vedo questi primi quattro posti, Emanuela, non mi aspetto sorprese, anche se è vero che le statistiche dicono che nel calcio ogni 20-30 anni succede qualche sorpresa, ma oggi mi sembra,
0: diciamo,
1: tutto
0: che
1: scontato.
0: Le sorprese le abbiamo viste nel penultimo turno più che altro, o anche forse nei turni precedenti. Mentalmente, Fulvio, la Roma è la squadra più carica secondo te, e quanto peso ha Gasperini nel percorso dei giallorossi?
1: Ma ragazzi, Gasperini ha portato l'Atalanta negli 8 anni in cui ha allenato la Dea, è vero che ha avuto una proprietà alle spalle che lo accontentava, gli comprava i giocatori che lui voleva, però ha creato una realtà. L'Atalanta è una realtà che, a parte quest'anno che insomma è ottava nona in classifica, ha sempre raggiunto le competizioni europee, addirittura aveva raggiunto anche la Champions un anno, per cui ha vinto un'Europa League, per cui Gasperini ha dato un'identità a quella squadra lì, e pensa, in un solo anno

0: alla Roma è riuscito a, vogliamo dirla, perché a me spiace, perché io sono un amico di Claudio Ranieri, però ha vinto la sfida tra lui e Ranieri, insomma, in poche parole.
1: Ne parlavamo anche ieri, questo legame tra l'addio di Ranieri alla Roma e il filotto di vittorie proprio, ragazzi, dei giallorossi.
0: Claudio è un idolo a Roma, essere entrato nei cuori dei tifosi giallorossi e far scegliere la società uno dei due, è rimasto Giampiero, non è stata una scelta facile per la proprietà, perché Claudio è amato dal pubblico romanista, per cui è un allenatore che è un vincente, uno che ti costruisce la squadra.
1: Ecco, amato credo anche dal popolo rossonero, Allegri. Il Milan contro il Cagliari, lo dicevi, stasera pensa alla Champions da difendere, forse anche al futuro, cioè il futuro di Leao, che è tutt'altro che scontato in rossonero, invece quello di Allegri sembra essere proprio più chiaro, la società lo vuole trattenere, lui sembra anche voler rimanere, almeno stando alle sue parole. Te lo farei ascoltare e poi commentiamo sia le parole di Allegri sia la gara di stasera del Milan.
2: In questo momento qui parlare del futuro non serve a niente. Allegri non chiede niente, ho un contratto col Milan, sono molto contento di essere al Milan, di rimanere al Milan. Posso solamente dire una cosa, che fino a lunedì non possiamo dire niente, perché prima di Genova eravamo tutti morti, questa è la verità. Dopo Genova sembriamo tutti vivi, quindi abbiamo la possibilità di rimanere vivi, quindi bisogna essere molto calmi, perché ripeto, abbiamo l'obiettivo lì e quindi bisogna prenderlo.
1: Calmi, evitando anche la superficialità, ha detto Allegri, un atteggiamento questo che può essere considerato uno dei problemi del Milan della stagione, o secondo te, alla luce anche della rosa dei rossoneri, quel che ha fatto il Milan è già più che soddisfacente?
0: No, ma è più che soddisfacente, direi. Tieni presente che insomma, allora il giorno d'andata addirittura si parlava di Milan in un ipotetico scudetto. Ma sì, io me lo ricordo, nelle trasmissioni si parlava di un ipotetico scudetto, il Milan che lottava per merito di Allegri. Poi dopo è chiaro che ha fatto un girone di ritorno che è decaduto tutto questo, per cui si è preso le critiche, e poi l'ha detto lui nell'intervista fino a una settimana fa.
1: Beh, sì, cambiano un po' i giudizi, no? Da una partita all'altra.
0: Ecco, poi nel giro di una settimana, poi vabbè, è vero che la Juventus è suicidata, partite contro il Verona in casa, contro la Fiorentina in casa, si è suicidata, però ha avuto i problemi anche il Milan, ma il Milan poi si è risalito, ha vinto a Genova, adesso arriverà terzo in classifica. Io non sono anti-allegriano, te lo dico subito, sono allegriano perché con questa squadra, che non è una squadra di grandi campioni, arrivare terzi secondo me è un grande traguardo.
1: Invece la stagione della Juventus che citavi, che forse si è persa nel momento più importante, costretta a vincere il derby stasera, e potrebbe non bastare per guadagnare la Champions, e come tu giustamente dicevi, la classifica potrebbe onestamente rimanere quella che è. Non dovesse arrivare il quarto posto per la Juve, potrebbe arrivare quest'ennesima rivoluzione di cui si parla anche ai vertici. Che cosa non convince in questi anni alla Juve, anche del progetto, l'ultimo, quello di Comolli, anche lui in discussione?
0: Ma gli sbagli che ha fatto la dirigenza nel prendere giocatori che non sono da Juve, permettimi di dire questo, sono stati spesi 300, 400, 500 milioni, forse magari anche più negli ultimi 4-5 anni. La Juve è una squadra che deve, se si parla di rivoluzione, Emanuela, se Allegri rimane, ha firmato un contratto di 2 anni e chiederà alla società
1: Spalletti,
0: scusami, 5-6 giocatori nuovi, Spalletti, evidentemente si è reso conto che questa è una squadra con dei giocatori non da Juve, giocatori modesti, dal quinto o sesto posto, per cui la Juve deve fare il salto di qualità che in questi ultimi anni non ha fatto.
1: E deve fare un salto di qualità anche proprio nella gestione, no, del mercato, perché è evidente come le scelte non abbiano poi pagato in campo. Secondo te Spalletti, che ieri ha detto non ho mai pensato alle dimissioni o comunque appunto un contratto rinnovato peraltro in stagione, quando la Champions non era certa e non si era in questa situazione, Spalletti è ben saldo sulla panchina bianconera, un rapporto che pare anche molto forte quello con Jonelkan, con la proprietà?
0: Ma

0: gode della fiducia della società che gli ha rinnovato, secondo me, ma questa è la mia opinione, troppo anticipatamente un contratto di 2 anni, perché di solito si rinnova con dei bonus, con dei traguardi ben ambiti, no? La Juventus probabilmente non lo raggiungerà questo traguardo della Champions, però gode della fiducia della società e probabilmente salterà qualche dirigente, non sicuramente lui, per cui sarà accontentato in tutto e per tutto, non so fino a che punto, perché sai, entrare in Champions hai un determinato bonus anche a livello economico che ti può permettere di spendere, senza Champions insomma devi fare di necessità virtù, devi comprare, è una dirigenza che ha sbagliato tante scelte ultimamente, per cui
1: devi essere bravo a comprare, diciamo,
0: devi essere bravo e devi avere la persona giusta a comprare giocatori.
1: È bravo Fabregas, no? Fulvio Collovati, sì. Lo ha dimostrato al Como, abbiamo parlato di Gasperini e del peso che Gasperini ha alla Roma, quanto peso ha Fabregas nella stagione del Como, che comunque va da una stagione eccezionale?
0: Beh, direi al 100%, oppure diciamo 90% Fabregas, 10% i giocatori, però insomma, mettiamo a confronto i giocatori del Como con i giocatori della Juventus, i giocatori della Roma, insomma sono buoni, ottimi giocatori, ma lui li ha fatti rendere eccezionalmente oltre a quelle che sono le loro qualità, le loro capacità, per cui molto merito a questo allenatore che a volte magari con qualche dichiarazione insomma gli piace far polemica, però è un allenatore che è destinato a una grande carriera, è fuori discussione.
1: E prima di passare alla lotta a salvezza ti chiedo, tra le grandi la squadra che maggiormente ti ha deluso è forse proprio la Juventus, di cui abbiamo ampiamente parlato?
0: Sì, se mi facevi la domanda prima ti avrei risposto alla Juventus. La Juventus è sesta, la Juventus negli ultimi 2 anni ha raggiunto la Champions all'ultima giornata del campionato, ma è riuscito a raggiungerla e nonostante tutto gli allenatori hanno pagato,
1: certo,
0: cioè sono stati mandati via. Adesso è una squadra che, a meno di clamorosi colpi di scena questa sera, arriverà sesta in campionato, per cui ho sentito che Spalletti è contento perché raggiunge una Coppa. Io francamente sarei stato più contento,
1: forse i tifosi lo sono meno,
0: i juventini che sento puntualmente tutti i giorni sarebbero stati più contenti di andare in Cina.
1: Immagino, no. Penso che invece i tifosi o del Lecce o della Cremonese stasera vivranno insomma una serata, certo, chissà se da incubo o una serata stellare. Allora scendiamo proprio in classifica, questa lotta a distanza tra Lecce e Cremonese per la salvezza, il Lecce è meglio in classifica rispetto alla Cremonese seppur di un solo punto, ma potrebbe essere cruciale, forse anche meglio guardando proprio all'avversario, perché avrà di fronte un Genoa che è molto tranquillo, nulla più da chiedere al campionato, al contrario della Cremonese che invece gioca contro il Como. Allora ascoltiamo Di Francesco, l'allenatore del Lecce, e poi affronteremo proprio la questione salvezza prima di salutarti.
2: Le insidie di queste partite sono sempre dietro l'angolo, ma dipende tantissimo da noi, dall'approccio, dall'atteggiamento, dal pensiero che mettiamo dentro la gara, ed è questo quello che ho chiesto ai ragazzi in grande continuità questa settimana: preparare la partita pensando principalmente alla versione migliore del Lecce che deve scendere in campo e di vivere questa partita condividendo le paure, condividendo i timori, perché è inutile nascondersi dietro all'importanza di questa gara. Era importante quanto l'altra precedente con il Sassuolo, ma ad oggi credo che sia l'ultima e che sia la più importante della stagione.
1: E invece Giampaolo, l'allenatore della Cremonese, ha detto un Everest da scalare a proposito del Como e della situazione della sua squadra. Anche qui Fulvio, salvo sorprese che sono possibili, per carità, però la situazione della Cremonese è molto complicata.
0: È molto delicata, diciamo, molto delicata, perché deve battere una squadra, io da ex Grifone, Genoa non regala nulla,
1: certo,
0: come De Rossi, Daniele, che conosco perfettamente, un allenatore integro moralmente sotto tutti gli aspetti, per cui non regala assolutamente nulla, per cui è un avversario difficile, però il Lecce gioca a casa, mentre invece la Cremonese, con tutto il rispetto, gioca contro una squadra, il Como, che si gioca quasi la Champions.
1: Sempre in casa, però appunto ospita un altro tipo di formazione che ha anche degli obiettivi rispetto al Genoa.
0: È un avversario più complicato, più difficile, indubbio, per cui

0: ritengo che sia favorito più Lecce, devo dire la verità.
1: Grazie Fulvio Collovati e buona domenica, grazie. Buona ultima giornata di campionato. Ci risentiamo. Ciao Fulvio.
0: Buona domenica a tutti voi. Ciao, grazie.

0: ragazzi, noi torniamo sulle strade del Giro d'Italia, la 15ª tappa, la Voghera Milano, i nostri inviati, linea a te Cristiano Piccinelli.
1: Con 136 km ancora da percorrere, con il tentativo di fuga da parte di Marcellusi, Bais, Maestri e Lavic hanno guadagnato 2 minuti e 21 sul resto del gruppo, quello della Maglia Rosa. Manuel Codignoni.
2: Gruppo della Maglia Rosa che, quando si è reso conto che i 4 fuggitivi che citavi tu non destano nessun tipo di preoccupazione per quello che riguarda l'eventuale ricongiungimento, si è proprio platealmente e letteralmente rialzato ed ha percorso almeno una decina di chilometri occupando tutta quanta la sede stradale con andatura da cicloturistica. Adesso davanti si sono messe a lavorare blandamente le squadre dei velocisti, la Unibet Ross Rockets di Dylan Groenewegen, la Sudal Quickstep di Paul Magnier, leggermente più indietro da Lidl Trek di Jonathan Milan, ma sono principalmente le prime due squadre che ho citato a sobbarcarsi l'onere di condurre il gruppo. C'è da dire che si va abbastanza forte, perché la media fino a questo momento è intorno ai 50 all'ora, grazie anche alla strada pianeggiante, ma diciamo che questi fuggitivi vengono tenuti un po' a bagnomaria, come si dice. Cristiano.
1: E oggi abbiamo degli radioascoltatori in più, perché insomma siamo sicuri di che ci stiano ascoltando Thomas, Noemi, Katie e Antonino, giusto Giovanni Visconti? Sì. Nonché Molly, la cagnolina Molly.
3: Molly non può mancare se la prende.

0: Grazie.
1: Una tappa oggi, insomma, che ovviamente presenta poche difficoltà, ma che comunque i corridori devono tenere in considerazione, perché poi ci sarà riposo, sì, ma poi l'ultima settimana è molto dura.
0: Ultima settimana durissima, soprattutto anche per questo caldo che è arrivato improvviso e si fa davvero sentire. Oggi 31 gradi, tappa tranquilla, sì, ma con questo caldo bisogna sempre stare attenti a tutto, bisogna alimentarsi, bisogna bere, a volte si sta così bene che ci si dimentica proprio di alimentarsi e di bere, ed è una cosa sbagliatissima. La fuga buona è andata via, l'incastro perfetto si è formato con i corridori delle squadre professional che sono stati lasciati liberi di andare in fuga, gruppo 2 minuti comincia a tirare.
1: Con però ovviamente il gruppo dietro che controlla. Oggi giornata complicata soltanto per le squadre dei velocisti o anche qualche rischio per quelli di classifica c'è?
2: No, Vingegaard dovrà sicuramente rimanere là davanti, perché poi sono quelle tappe, no? Quando ti addormenti un po', uso proprio questo aggettivo che può anche dare il senso a chi ci ascolta, dove possono succedere anche delle disattenzioni, qualche corridore che magari che si gira indietro, ma non è il caso della maglia rosa, perché sicuramente lui è la prima volta, il primo giorno che la indossa, l'ha aspettata, l'ha attesa ieri, non ha stradominato ma ha dominato, e quindi dovrà stare là attorniato ai suoi compagni di squadra che probabilmente lo culleranno, perché poi domani c'è il riposo, ma dopodomani c'è un altro arrivo in salita a Cari e chissà che Vingegaard non voglia fare il poker.
1: Vedremo, 134 km alla fine, davanti sono in 4, 2 minuti e mezzo di vantaggio sul gruppo Maglia Rosa. Torniamo allo studio.
3: E dallo studio ci fermiamo, onda verde, pubblicità e poi torniamo insieme per Domenica Sport.
4: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto.

Oggi a Sconfinamenti parleremo di guerra fredda, lo faremo in maniera diversa rispetto al solito, perché non parleremo di libri, di pubblicazioni, di saggi, perché i microfoni si stanno aprendo per questa registrazione che avrete modo di ascoltare durante questa giornata di oggi, di domenica, in questi 60 minuti, in un luogo dal punto di vista naturalistico veramente magico. Di fronte a me c'è una corona di monti, c'è una pianura, noi ci troviamo invece su un'altura, siamo nel Carso Esontino, perché tra poco entreremo nelle viscere non della terra ma della roccia esontina, proprio del Carso, e faremo un salto nel passato grosso modo alla fine degli anni 60 del secolo scorso, perché entreremo in un bunker, della guerra fredda, della cosiddetta guerra fredda. Io saluto e ringrazio Stefano Cogni, che sarà uno dei nostri mentori all'interno di questo nostro viaggio nella storia.

0: storia della Guerra Fredda in questo territorio, e con lui partiremo subito spiegando a chi ci sta ascoltando dove ci troviamo esattamente. Innanzitutto, buon pomeriggio e benvenuto a Sconfinamenti.
1: Buongiorno, grazie per essere venuti qui in visita. Ci troviamo a San Michele del Carso, una località nel comune di Savogna di Sonzo. Esattamente ci troviamo sulla cima del Monte Skofnik ad un'altezza di 248 metri sul livello del mare, dove si trova sostanzialmente dei bunker praticamente che risalgono alla Guerra Fredda, che noi come gruppo di volontari abbiamo recuperato.
0: Ma quando parliamo di Guerra Fredda, parliamo di bunker che sono dei posti di comando osservazione, sono dei posti di mitragliatrici, di artiglieria. Noi siamo su una quota abbastanza elevata, c'è una vista stupenda. Ah, innanzitutto, era sempre così alto questo luogo o è stato aggiunto qualcosa?
1: La quota originaria era sicuramente diversa, più bassa. Difatti la cima dove ci troviamo esattamente, che è praticamente di fronte all'osservatorio di fanteria d'arresto, è stata sostanzialmente innalzata per coprire il bunker che si trova sotto di noi. Come complesso fortificato, effettivamente le opere su questa linea di confine erano rappresentate da osservatori blindati, da torrette per mitragliatrice e postazioni controcarro. Quindi avevamo una varietà di sistemi d'arma molto allargata. In questo caso abbiamo una rappresentanza di postazioni che riguarda esclusivamente osservatori più postazioni per mitragliatrice.
0: Alle mie spalle, noi siamo proprio sulla sommità di questo cosiddetto monte, diciamo così, su questa altura, c'è qualcosa che nasconde una particolarità. Che cosa c'è qui sotto?
1: Sotto questa copertura in vetro resina che risale alla costruzione del bunker stesso troviamo la torretta osservatorio, che è sostanzialmente una cupola in acciaio del peso di circa 5 tonnellate con delle feritoie che garantivano l'osservazione verso la soglia di Gorizia.
0: È stato spostato qualcosa, perché adesso finalmente riesco a vedere questa cupola in acciaio, perché era mascherata, coperta da che cosa?
1: Era mascherata appunto da una copertura in vetro resina, sostanzialmente un simulacro di un ammassamento di rocce carsiche. Tendenzialmente veniva chiamata copertura in tempo di pace, nel senso che aveva l'azione di mascherare appunto la torretta stessa dall'osservazione appunto di soggetti esterni, e quindi di garantire una sorta di sicurezza, di segretezza insomma del sito.
0: In poche parole, la vetroresina qui è stata ridipinta, aveva la forma delle pietre carsiche e serviva proprio per mascherare, perché di fronte a noi c'è il confine. C'era una linea anche di difesa jugoslava o no?
1: Da quanto sappiamo non esisteva una linea di difesa jugoslava strutturata come quella italiana, anche perché da parte loro avevano un concetto di difesa completamente diverso, e quindi verso la frontiera italiana non sussistevano opere di difesa di questo tipo, cosa che invece era in essere verso praticamente la frontiera, verso la Romania e la Bulgaria.
0: Ma questa struttura quando è stata dismessa dall'esercito italiano?
1: Dopo la caduta del muro di Berlino, quindi parliamo nel 1989, il sistema fortificato dell'esercito italiano non aveva più senso di esistere e quindi gradualmente è stato dismesso con la chiusura definitiva all'inizio degli anni 90.
0: Boris Kotic, dal 1990, non proprio ad oggi, ma ad alcuni anni fa, questa era un'altura piena di rovi, di alberi, insomma abbandonata, la natura si era riappropriata di questo territorio. La vostra associazione ha deciso di recuperare questa porzione di storia del territorio, sia dell'Isontino ma anche del territorio nazionale, perché parliamo di Guerra Fredda. Lo avete fatto in maniera intelligente, se possiamo usare questo termine. Avete fatto tutte quelle che vengono definite anche le pratiche con le varie amministrazioni. In poche parole, come siete riusciti a fare quello che faremo vedere in maniera virtuale alla radio?
2: Buon pomeriggio. Sì, l'idea è nata nel 2012, quando in zona avevano cominciato a fare delle demolizioni proprio delle opere, in quanto dovevano fare la messa in sicurezza, tra parentesi, di queste ultime. Ci siamo trovati noi quattro amici, in quanto eravamo da anni appassionati di bunker, ci siamo trovati una sera e abbiamo detto cosa potevamo fare per poter recuperare, ristrutturare ed aprire a un pubblico un'opera che sia abbastanza vicina agli assi viari o al paese, quindi che sia fornita anche di servizi. Ecco. Abbiamo presentato una prima domanda in Comune di Savogna di Sonzo e nel 2012 poi l'allora presidente della provincia di Gorizia, Gargheta, e con lui abbiamo fatto tutte le opportune domande. Lui ha seguito con vera passione questo nostro progetto.

0: finché nel 2015 abbiamo sottoscritto al mese di giugno la convenzione sia con la provincia che con il demanio militare, sono iniziati i lavori e il 7 novembre 2015 abbiamo inaugurato questo bunker in presenza di tutta l'autorità.
1: Boris Kotich, però va mantenuta la struttura, va mantenuto il territorio che la circonda.
0: Certamente abbiamo tanti lavori di manutenzione del verde, abbiamo lavori interni, quindi si parla di verniciatura delle porte, verniciatura delle cupole, manutenzione di impianti elettrici e quant'altro per dare anche diciamo, un po' di sicurezza a chi entra dentro all'opera a visitarla. Ecco.
1: Ma Stefano Cogni, quattro amici, c'è il bar? No, c'è un'associazione che cura questo aspetto della storia della Guerra Fredda, non soltanto a livello ovviamente provinciale ma regionale. Poi noi la prossima settimana andremo anche a visitare il bunker atomico sperimentale, una cosa veramente del tutto particolare a Spirimbergo. Quindi un'associazione alle spalle di cui voi fate parte e ne siete l'anima.
2: Sì, esatto, noi facciamo parte come volontari dell'Associazione Nazionale Fanti d'Arresto, che ha sede ad Arzene, Valvasone, in provincia di Pordenone, presso un'ex caserma della Fanteria d'Arresto. E noi ci siamo sostanzialmente, abbiamo coinvolto l'associazione in questo progetto e quindi il supporto da parte dell'associazione è stato fondamentale nell'attivazione praticamente degli accordi con la provincia prima e poi direttamente col demanio, in quanto ricordiamo che la struttura fa parte di una particella che è del demanio civile, quindi sì, c'è un intento, quindi in quanto il sito è in concessione all'associazione e quindi grazie all'associazione riusciamo a gestire la struttura, a organizzare le visite, nonché a interfacciarsi con gli enti praticamente regionali che supportano questo genere di volontariato.
1: Allora, iniziamo a scendere, lasciamo proprio la sommità di quest'altura perché noi dobbiamo entrare all'interno di questa struttura della Guerra Fredda. Innanzitutto dobbiamo dire che quando si viene a visitare un'opera di carattere militare, ma soprattutto di carattere storico. E l'Associazione Nazionale Fanti d'Arresto si occupa esclusivamente di storia, non fa politica, non fa interpretazioni di carattere politico, ma parla esclusivamente di storia. Mi fermo qui un attimo prima di entrare, perché vedo alle mie spalle ci sono come delle scodelle verdi rovesciate e lì c'è anche dei tubi a forma di ganci che affiorano, sia le scodelle che i tubi affiorano dal terreno. Che cosa sono?
2: Rappresentano diverse parti dell'impianto che struttura sostanzialmente il bunker stesso, quindi abbiamo sia delle prese d'aria di diverso modello per quanto riguarda i funghi da reazione o le prese d'aria per i gruppi elettrogeni, nonché abbiamo questi piccoli funghi che invece rappresentano la fuoriuscita delle antenne radio.
1: Com'è strutturato questo bunker? Che cosa faremo vedere idealmente a chi ci sta ascoltando?
2: Allora, questo bunker è il posto comando osservazione perché è costituito dall'osservatorio di fanteria d'arresto nonché quello di artiglieria, è strutturato su due livelli, una superficie complessiva di circa 200 metri quadri.
1: E allora entriamo, lasciamo la luce del sole, si entra in tutta sicurezza, sì, ovviamente mette il casco, il caschetto, anche per le persone che vengono usualmente qui a fare una visita. Sono degli scalini, sto scendendo, eccoci. Allora, qui innanzitutto c'è già una porta, è una porta in ferro che si apre a sistema quasi da sottomarino, anche se non è una porta come quella di sottomarino che ne vedremo più avanti. La facciamo aprire a Stefano Cogni.
2: Sì, questa è una porta antisoffio e garantiva sostanzialmente la protezione degli interni da eventuali detonazioni nucleari.
1: Mi faccio precedere da Stefano Cogni che mi fa luce. Quando si viene invece con i gruppi dobbiamo ricordare che c'è la luce viene garantita. A proposito, quando siete entrati io vedo dei fili, dei cavi che sono
2: sì.
1: Quelli originali?
2: Assolutamente, l'impiantistica è originaria dell'epoca, quindi a livello strutturale non abbiamo fatto alcun intervento di recupero né per quanto riguarda l'impianto elettrico o di comunicazione né per quanto riguarda le parti murarie, quindi il bianco e le pareti piuttosto che le scritte che troveremo all'interno dell'opera stessa sono originali.

0: Entriamo alla seconda porta. Stefano Coni. Qui c'è una porta completamente diversa. Adesso quelle porte paraschegge, come le abbiamo viste in tantissimi altri ricoveri, servivano a che cosa? Sì, certo, paraschegge dalle schegge, ma come sono costruite?
1: Questa è una porta paraschegge, ha un grigliato con angolazione particolare. Questo serviva a smorzare l'effetto delle schegge che derivavano da un'eventuale esplosione eseguita all'esterno da parte di ordigni, e quindi garantiva, diciamo, la protezione nei confronti dei fanti che si trovavano dietro sostanzialmente a questa porta.
0: E qui già entriamo a una sorta di corridoio alla greca. Perché? Perché serviva in caso di attacco nemico anche nei confronti dello scoppio, con un piccolo foro che serviva per cosa? Per posizionare
1: l'arma. Qui sostanzialmente questa feritoia garantiva la protezione tramite un fucile o una mitragliatrice dell'ingresso principale all'opera stessa.
0: Pareti bianche, completamente bianche, originali dell'epoca. Quando vedrete magari qualche bunker, visiterete qualche bunker che ha le pareti gialle, quelle sono ancora del Vallo Alpino del Littorio, cioè sono state costruite durante gli anni 30 del secolo scorso e hanno la particolarità di avere le pareti in colore giallo, mentre qui troviamo in tutte le opere, diciamo così, della Guerra Fredda, sono opere che hanno tutte le pareti bianche e sono costruite talmente bene questa che non ha nemmeno l'umidità. Pensate un po' voi come è stata costruita all'epoca. Allora, io non sono più da solo, Stefano Coni è sempre con me, però qui mi fa compagnia un altro amico dell'Associazione Nazionale del Fante, che è Jari Todon. Benvenuto a Sconfinamenti.
2: Buongiorno.
0: Allora, che cosa possiamo fare? Allora, innanzitutto qua vedo, cos'è? Un blasone? Uno stemma?
2: Questo è lo stemma della Brigata Meccanizzata Gorizia, disegnato da Paolo Cacciadominioni, un personaggio la cui biografia vi invito a consultare perché è stato un personaggio veramente eclettico, e questo stemma raffigura le varie specialità che facevano parte della brigata, ma descriverlo sarebbe troppo lungo.
0: Ma qui chi operava all'interno di questo bunker?
2: All'interno del bunker operava il plotone presidio opera dei fanti d'arresto. Noi in questo locale veniamo accolti da due manichini. Uno indossa una divisa autentica dell'epoca con il fazzoletto da collo con lo stemma del 33esimo Ardenza.
0: Chiedo scusa, è il classico verdone degli anni 70? Prima dell'introduzione della mimetica vera e propria?
2: Fino agli anni 90 si è utilizzata la quattro tasche in color verde oliva.
0: Poi cosa vediamo ancora? Questa è una struttura un po' particolare, perché le scritte innanzitutto sono tutte originali, fanno parte delle classiche scritte che troviamo anche all'interno di altri bunker del genere, anche servivano ovviamente per essere parte integrante di un sistema difensivo totale e omogeneo per certi aspetti. La luce, qui vabbè, non apriamo, però come abbiamo sentito prima, voi avete trovato tutto in tonso, tutto perfetto, funzionava molto bene quindi.
2: Sì, abbiamo dovuto fare dei leggeri...
0: Leggerissime modifiche. Anche perché la normativa, no? Immagino, non può essere la stessa militare della fine degli anni 60.
2: Ma anche per una questione di sicurezza nostra, per poter utilizzare un gruppo elettrogeno posizionato all'esterno anziché all'interno, però proprio per una questione di sicurezza
0: anche per portare poi gli ospiti, coloro che vorranno venire qui a visitare. A terra però c'è un cartello che fa parte anch'esso ormai della storia, sia di questo territorio ma soprattutto del confine orientale. È zona militare limite invalicabile. Che cosa ci racconta questo cartello?
2: Questi cartelli che punteggiavano tutto il nostro territorio erano fuori dalle caserme, fuori dai bunker sparsi in giro per il Carso, e indicavano per l'appunto il perimetro di strutture militari, che fossero caserme militari, caserme dei carabinieri o presidi, opere della fanteria d'arresto o degli alpini d'arresto se andiamo in settore montano.
0: Poi
2: un altro cartello che ci accoglie qui all'ingresso è il cartello che si trovava fuori dalle caserme, ALT, farsi riconoscere. Come è stato accennato, c'era una feritoia per una vigilanza armata e il rischio concreto era che qualcuno non autorizzato venisse accolto a fucilate.
0: O meno tentasse di entrare. Però

0: alle tue spalle c'è un manichino. Beh, questo è l'anno di Chernobyl, ne abbiamo parlato anche a Sconfinamenti, sono passati 40 anni da quel 26 aprile del 1986, però dal punto di vista militare il problema di un attacco nucleare era sempre presente, lo possiamo definire così. Voi lo avete illustrato con questo manichino.
1: Allora, questo manichino indossa la combinazione protettiva NBC che era in dotazione all'esercito. Si tratta di una maschera antigas con un filtro sostituibile, un sovravestito in stoffa con uno strato di carboni attivi per il filtraggio degli aggressivi chimici o biologici, dei guanti in gomma, delle sovrascarpe in gomma. Il locale in cui ci troviamo adesso è per l'appunto il locale bonifica, perché in caso di ambiente esterno contaminato i militari che rientravano all'interno del bunker dovevano per l'appunto bonificarsi, quindi rimuovere questo sovravestito, bonificarsi con delle polveri speciali, dopodiché indossare delle mimetiche pulite prima di poter accedere all'interno. Infatti molte delle soglie che si incontrano nel nostro bunker sono abbastanza alte proprio per una questione di difesa dall'aggressivo chimico, che è concepito per essere basso e persistente sul terreno.
0: Poi che cosa possiamo far vedere ancora?
1: Allora, qui dentro abbiamo anche in esposizione due scudi con gli stemmi della divisione Folgore, che era la divisione in cui erano inquadrati i reparti d'arresto.

0: Adesso noi proseguiamo ancora, apriamo un'altra porta. E allora chiedo di farmi strada, noi, ecco qui, allora, questo scalino, lasciamo questa sala e proseguiamo. Allora lì c'è una freccia, ma c'è una porta particolare qui. Questa è una porta che mi ricorda molto i sottomarini, no? Nei film si vedono che si girano queste porte. Sono probabilmente anche queste di derivazione navale dei sottomarini o no?
1: La concezione è la stessa, probabilmente sono di derivazione navale per una questione di linee produttive, ma sono comunque delle porte stagne, proprio perché, come ho detto, in caso di ambiente esterno contaminato, l'interno del bunker veniva protetto tramite delle porte stagne e un sistema di filtraggio e pressurizzazione dell'aria.
0: E allora proseguiamo, entriamo. Un altro passaggio, eccoci qua, noi siamo arrivati ancora in un altro luogo, è un piccolissimo corridoio, sarà lungo 2,5 metri, non di più, che però ha delle particolarità perché ci permette di accedere a due vani, che sono due bagni, alla mia sinistra, alla destra un altro vano e ancora di fronte a me un altro. Ce li faremo illustrare, ce li faremo anche mostrare idealmente da Boris Kotic. Dove ci troviamo in questo momento?
2: Al momento ci troviamo all'interno della stanza dei gruppi elettrogeni, gruppi elettrogeni al plurale perché esisteva l'impianto doppio, ovvero che alloggiavano due gruppi elettrogeni. Questi gruppi elettrogeni in tempo di pace venivano stoccati in caserma e in caso di crisi venivano posizionati in area operativa qui dentro. Chiaramente i gruppi elettrogeni erano a carburante e benzina e come cita quello che è scritto sul muro, vietata la permanenza con gruppo in moto per difficoltà di avviamento, dopo un minuto allontanarsi e rientrare dopo 5 minuti. E in caso di mancata accensione si produceva del monossido e quindi bisognava evacuare la zona per arieggiarla.
0: Questo bunker, era sempre presidiato o veniva utilizzato soltanto in caso, diciamo così, di allarme e di conflitto? In poche parole, si giungeva da una caserma o qui vivevano veramente già dei militari?
2: Allora, all'interno del bunker non vivevano i militari, alloggiavano in una caserma di staccamento che è qui vicino, che oggi è stata donata al comune, quindi è sede della protezione civile. Da lì loro avevano un percorso giornaliero nel quale verificavano non solo il posto comando osservatorio, ma tutti i bunker inerenti all'opera, facevano il giro per controllare di non trovare eventuali lucchetti rotti, manomissioni o quant'altro.
0: Noi, se volessimo uscire da questa stanza e ripercorrere i nostri passi, adesso sulla nostra sinistra troveremmo un'altra piccola stanza. Eccola qua, è proprio piccolissima, sentite anche dal rumore. Io sto calpestando della sabbia.
2: Sì, nella stanza che siamo adesso, di 2,5 metri per 2, era il deposito carburanti, dove venivano stoccate le taniche di benzina e sul fondo di essa è stato messo 10 cm di sabbia, perché in caso di sversamento la benzina veniva assorbita dalla stessa.
0: Ma i fumi quindi uscivano da quei funghi che noi abbiamo visto prima con Stefano Cogni? Che vie trovavano? Uscivano direttamente?
2: I fumi restavano all'interno del locale in quanto le porte sono tutte a tenuta stagna. I funghi che abbiamo visto sono i funghi di aerazione e di scarico dei generatori propri.
0: Usciamo quindi da questa... fa un po' impressione calpestare della sabbia all'interno di un bunker. Allora, di fronte a me ci sono ovviamente i due WC. Chiedo ovviamente a Boris Kotic di farmi un po' di luce, perché proviamo ad aprire anche uno di questi... troviamo dei manichini che servono, come dire, a illustrare ai visitatori anche la presenza degli ufficiali. Sono sempre con quelle divise verdi che abbiamo visto prima. Sono dei bagni particolari, molto molto ristretti. Quanti militari stavano qui all'interno, grosso modo?
2: All'interno trovavano posto 11 militari.
0: 11 militari, quindi questo era un posto comando, da qui si davano gli ordini.
2: Sì, da qui si davano gli ordini e nell'osservatorio di artiglieria si osservava all'esterno, si davano le coordinate di tiro e quant'altro.
0: Allora proseguiamo, andiamo avanti, lasciamo questo vano, andiamo verso il ricovero comando. Un momento, come abbiamo detto prima, questa è una porta di derivazione navale, la potremmo definire così, è ovale, come le vedete anche soprattutto nei sottomarini. L'apriamo. E qui inizia la discesa. inizia la discesa, altri scalini, ci troviamo proprio nelle viscere del Carso Esontino, sopra di noi la roccia, riportata anche per dare un'elevazione maggiore, come si diceva prima. Sulla mia sinistra, adesso, prima di girare a destra, troverò un manufatto che serviva per portare delle armi, e adesso noi ci troviamo veramente in un locale molto, ma molto più ampio, che potremmo definirlo il cuore, lo potremmo definire così, il cuore di questo bunker. Alberto Pastorutti, benvenuto a Sconfinamenti.
3: Benvenuti, benvenuti al piano inferiore. Adesso ci troviamo al piano meno 2, siamo nell'ambiente ipogeo più profondo di questa costruzione.
0: Ma quando parliamo di profondità, grosso modo,
3: circa... Allora, cominciamo ad arrivare agli 8-9 metri sotto alla cima dove ci trovavamo prima, un po' di meno rispetto all'ingresso, perché ricordiamo, ci troviamo su una piccola collina. Questo è il centro nevralgico e notiamo che gli spazi più ampi, le diverse dotazioni, ricordiamo che qui ci stavano almeno 12 persone, ce lo ricorda il locale Camerata. Nel locale Camerata, che è il locale successivo a questo, c'è spazio per 12 brande impilate a castello a 3x3. Parlo di centro nevralgico perché, passando dai locali logistici visti all'ingresso, questo è anche un punto di passaggio dalla logistica, il comando dell'opera e poi è quello che ci porta alla parte operativa del bunker, agli osservatori. C'è anche un dettaglio di questo ambiente ipogeo che non fa eccezione, è costruito dall'uomo ma non fa eccezione con altri ambienti del genere. Sentiamo uno stillicidio continuo. Questa è acqua che si sta infiltrando da fuori, è un difetto di costruzione. Già all'epoca sui documenti viene documentato. C'è acqua che entra, ci dà qualche noia, però ci ricorda che non siamo all'aria aperta.
0: Quindi quello che dicevo prima, l'ingresso che mi sembrava perfetto, in effetti scendendo molto di più con la percolazione dell'acqua entra.

0: all'interno fa diventare da un ipogeo artificiale quasi a un ipogeo
1: Esattamente,
0: naturale.
1: cominciamo a sentire anche quell'aria umida che ci
0: Sì.
1: ricorda quasi una grotta. Allora, parlavo di centro nevralgico perché? Perché qui vedete dei tavoli a scomparsa che permettono di aumentare la
0: Allora, tavola
1: superficie.
0: scomparsa significa che si alzava
1: Sono
0: questa,
1: incenerati,
0: ecco, si
1: esatto.
0: alzava questa qui, si appoggia sul muro e spariva. Poi faceva ridiscendere sia le due panche che il tavolo e diventava una postazione, diciamo così, di lavoro.
1: Esatto. Per chi questa postazione di lavoro? Per chi era impiegato nel posto comando osservatorio, erano ruoli del tipo radiotelefonisti, radiotelegrafisti, centralinisti, e il ruolo informatore riguardava chi stava all'interno della cupola per osservare i movimenti del nemico all'interno dell'opera. Tutto quanto viene convogliato qui. Convogliato qui perché c'è un altro tavolo che è il tavolo del comandante dell'opera. A un'opera corrisponde una compagnia col suo plotone presidio opere e con un plotone difesa vicina.
0: Allora interrompo perché non tutti magari hanno fatto il militare nell'esercito come sottoscritto. Cosa significa battaglione, plotone? Grosso modo come numero di uomini anche, no? Sono tanti, sono gli uomini che, come dire, difendevano il confine. Stefano Cogni, quando parliamo di plotone, di battaglione, ci riferiamo a che numero di militari, quanti militari?
2: Ma il battaglione era l'unità, sostanzialmente il reparto, che aveva in capo un sistema di difesa molto complesso. E il numero effettivo dipendeva dalla natura del battaglione, ma parliamo di circa, per quanto riguarda la fanteria d'arresto, di circa 600 unità. E la compagnia invece era sostanzialmente un sottogruppo del battaglione, quindi ogni battaglione aveva un numero variabile di compagnie. Nel caso della fanteria d'arresto, tendenzialmente si parlava di 5-6 compagnie effettive e il numero delle unità era all'incirca di 100 persone. Poi ogni compagnia era strutturata in più plotoni, un plotone tendenzialmente era costituito da 30 militari.
0: Ma questa struttura era difesa all'esterno? C'era la presenza di, come dire, di un nucleo di militari che difendeva all'esterno? Questo che è una postazione importante, perché parliamo di un posto comando osservazione, di un PCO.
2: Esattamente, il sistema di difesa prevedeva un anello perimetrale che era sostanzialmente costituito da reticolati e da campi minati misti, antiuomo e anticarro. In più c'era un sistema di difesa da parte del plotone difesa vicina che aveva il compito attraverso fucilieri e mitraglieri di proteggere il perimetro dell'opera fortificata, nonché di impedire l'eventuale accesso a guastatori o piuttosto truppe paracadutiste.

Alberto Pastorutti, noi proseguiamo allora nell'illustrazione di questo che è il cuore dell'opera che stiamo visitando grazie a voi. Si diceva prima dei tavoli a scomparsa per telegrafisti, per gli ufficiali, poi che cosa c'è ancora?

0: ancora da far vedere.
1: Uno dei suppelletti più evidenti, ma che anche quello che caratterizza questo locale, è questo armadio a muro in cui vediamo, da cui vediamo dipartirsi diversi tipi di cavi. Questo perché la maggior parte delle comunicazioni converge qui e lo fa tramite cavo telefonico. Questo cavo telefonico chi collega? Collega con questi due grossi cavi, questi due grossi cavi fanno un anello di circa 3 km che raggiunge tutte le postazioni d'arma dell'opera. In questa maniera ogni postazione può contattare il posto comando. È un anello perché in questa maniera è resistente all'eventuale interruzione. Si prevede la distruzione di alcune postazioni d'arma, poteva essere inevitabile, in questa maniera non si perdono le comunicazioni.
0: Ma all'interno di questa struttura, di questa opera, qual era l'ufficiale più alto in grado?
2: L'ufficiale più alto in grado era il comandante di compagnia, tendenzialmente era un capitano o eventualmente un tenente.
0: Ma quando parliamo anche di militari, noi parliamo di, anche perché non siamo più abituati a usare questo termine, di militari di leva?
2: Sì, la quasi totalità dei militari era appunto ragazzi giovani che esercitavano il servizio di leva militare.
0: Alberto Pastorutti, invece delle nicchie, ci sono parecchie nicchie qui.
1: Ci sono parecchie nicchie perché è uno dei locali con più dotazioni, non c'è soltanto la parte diciamo di comunicazione e di trasmissione, abbiamo nicchie anche per le radio, il collegamento con il plotone di difesa vicina che si muove a piedato. Qua c'è una nicchia con scritto NGRC9, era un modello di radio in uso all'epoca per collegare il posto comando con la maglia di comandi superiori. Abbiamo una nicchia per le armi portatili, per la difesa diciamo, estrema del posto comando, con quella rastrelliera che è originale dell'epoca. E poi, proseguendo verso di qua, abbiamo delle nicchie in cui noi mostriamo una cassetta di sanità, ma anche due cosiddetti canistri per l'acqua potabile. Qui mostriamo una razione di combattimento perché questa struttura deve riuscire a funzionare anche in assenza di rifornimenti dall'esterno. All'epoca si calcolano 5 giorni in assenza di rifornimenti, vengono chiamati 5 giorni in combattimento, sarebbe improprio utilizzarli per stimare un tempo di resistenza dell'opera, però ciò che sappiamo è che carburante, munizionamento, acqua e viveri sono calcolati per essere indipendenti per questi 5 giorni. Perché, citando quanto diceva poc'anzi Stefano, l'opera era racchiusa da reticolati e campi minati, non solo, anche i settori di tiro delle postazioni d'arma non guardano solo a oriente, sono tutte costruite in maniera tale da avere delle postazioni d'arma che guardano anche verso occidente, perché si prevede che l'opera può essere aggirata e si prevede che delle veloci azioni che potevano portare a delle avanzate non consolidate nemiche avrebbero fatto fatica a consolidare appunto questi chilometri guadagnati proprio per la presenza di questi capisaldi.
0: Certamente, perché noi dobbiamo ricordarci che ci troviamo nel cosiddetto vallone di Gorizia. Di fronte a noi in questo momento c'è il confine con la Slovenia, all'epoca con la Jugoslavia, e sono delle alture che sono simili, uguali a queste. Alla nostra, come dire, guardando la linea di confine con la Jugoslavia, sulla nostra sinistra vediamo il vallone del Vipacco, quindi da lì in teoria poteva scendere una formazione militare nemica, e quindi giustamente c'era una postazione che verificava a 360 gradi la possibilità di essere attaccati. Però io vedo all'interno di questa struttura anche una cartografia particolare.
1: Esatto, questa è una riproduzione che noi abbiamo fatto per scopi museali, però riproduce fedelmente quello che era lo strumento di coordinamento del fuoco dell'opera, il cosiddetto tavolo quadrettato. Questo tavolo quadrettato con le sue coordinate alfanumeriche, diciamo alla battaglia navale, permette di identificare quali postazioni battono diverse celle dell'opera. Cosa accadeva all'epoca? Veniva fatto un rilievo topografico dei settori di tiro di ciascuna postazione. Si individuava in base alla gittata e anche in base all'orografia quali zone dell'opera potevano essere battute, ad esempio in questo caso dalle postazioni mitragliatrice. Si indicavano all'interno della casella e utilizzando questo strumento, un movimento nemico in una tale casella, poniamo in casella H3, sappiamo che può essere neutralizzato dalle postazioni M, mitragliatrice 2, 3, 4. Che vuol dire questo? Vuol dire che istantaneamente il comandante dell'opera può dare ordine al centralinista di metterlo in contatto con la M2, 3, 4 e in quelle postazioni il pacchetto delle postazioni sa già che mitragliatrice utilizzare e in che direzione sparare. Analogo accadeva per le postazioni anticarro.
0: Quindi tutto codificato. Spostiamoci un attimo adesso nella camerata, perché come si diceva prima c'è lo stilicidio d'acqua Qui la natura piano piano si sta riappropriando anche di questa struttura da ipogeo artificiale.

0: artificiale potrebbe diventare anche un ipogeo naturale, non è così, c'è questo stillicidio d'acqua. Qui si diceva prima, Alberto Pastorutti, la camerata, che non è molto ampia, poteva ospitare quanti militari?
1: 12. 12 in delle cosiddette brande da opera. Le brande da opera nascono per le opere costruite in settore alpino, quindi con anche un organico molto più superiore, eccetera. E lo stesso modello, anche perché i vincoli di spazio sono simili, viene adottato per le opere di fanteria d'arresto, quelle costruite nel secondo dopoguerra. E dobbiamo immaginarci questo locale con un totale di 12 brande, quindi si tratta di brande a castello a tre piani, 6 per parte.
0: Di fronte a me c'è una porta che ci conduce in un altro luogo, che è, come dire, il deposito viveri, la cambusa di questo sottomarino in cemento armato. Ecco, entriamo. E come diceva prima Alberto Pastorutti, è veramente minuscola. E come si diceva prima, era prevista la difesa di quest'opera d'oltranza per 5 giorni. Hanno calcolato la possibilità di avere i rifornimenti sia di carburante che di cibo per 5 giorni. Però di fronte a me, all'esterno di questa, fra virgolette, cambusa di cemento armato, c'è una scala che sale. Una scala che sale, che dove porta?
1: Ci porta alla parte operativa, cioè agli osservatori. Parlo al plurale perché questo posto comando fa eccezione. Di solito un posto comando osservatorio ha un osservatorio il cui campo d'azione è il perimetro dell'opera. Questa fa eccezione perché? Perché siamo in una zona di particolare vantaggio orografico, quindi non c'è soltanto la torretta che avevamo prima che guarda a qualche chilometro di distanza. La nostra vista spazia a giro d'orizzonte, si diceva nella valle dell'Ipacco, la cosiddetta soglia di Gorizia, ma anche sull'altopiano di Castagnevizza, sul vallone che va verso le bocche del Timavo e poi tutto verso occidente, a quel punto verso la pianura. Per questo motivo questo non ospita soltanto un posto comando, tutti i locali vengono raddoppiati specularmente, viene installato previsto almeno un posto comando truppe campali, quindi il cui campo d'azione è esterno rispetto all'opera di fanteria d'arresto, e inoltre viene installato un osservatorio particolare, viene inventariato così. L'osservatorio è un osservatorio ottico di artiglieria per strumenti topografici e, cosa unica nel suo genere, un piccolo pozzo per un radar di sorveglianza al suolo, per uso a fini di artiglieria. Questo non accade in nessun altro posto. Questa scala quindi ci conduce alla parte, dicevo, operativa. Osservatori, osservatorio di fanteria d'arresto e osservatorio particolare di artiglieria, e poi anche un'uscita di sicurezza.
0: E allora, con molta calma e soprattutto in sicurezza, adesso noi cerchiamo di andare su, andiamo piano piano, ecco, ci appoggiamo così, stiamo salendo questa scaletta che è una scala in ferro che è stata posizionata su questo cemento armato. Faccio un po' di difficoltà. Adesso piano piano, ecco qua, in tutta sicurezza cercheremo. Allora adesso appoggerò anche il microfono perché il passaggio diventa un po' più pericoloso. Eccolo qua, piano piano. E siamo risaliti.

Siamo risaliti in un altro ambiente, un ambiente che prevede ancora un'altra scala, dobbiamo ancora salire, allora io darò ai miei amici il microfono e me la farò senza microfono questa volta. Ecco.

passami questa qua. Allora, sono salito in quella che noi avevamo visto prima essere all'esterno, all'inizio di questa registrazione, scusate il fiatone, la cupola. La cupola è in acciaio, molto spessa, dipinta di colore verde, poi coperta da una costruzione in vetro resina che richiama i simboli, i segni del territorio, e quindi la roccia carsica si spostava, si levava e la cupola diventava il posto di osservazione. Da quelle feritoie che io vedo sopra i miei occhi si riesce a vedere perfettamente tutto il territorio circostante, si ha una visione completa a 360 gradi. L'attacco poteva arrivare da ogni parte.

0: Allora, sono ridisceso, riscendiamo alcuni scalini, questa volta siamo all'interno sempre del nostro bunker, ritorniamo un po' sui nostri passi, eccoci qua, sento dei rumori molto forti perché c'è un polmone, cosa significa polmone? Stefano Cogni.
1: Polmone è una camera cieca che ha un'apertura con un bloccaggio a vite e completamente vuota, ha due uniche funzionalità, ossia aspirare l'aria dall'esterno e quindi conglobarla all'interno di questa stanza, da cui attraverso una seconda condotta viene aspirata direttamente dalla ventola. Questo serviva a garantire la protezione dell'elettroventola da eventuali esplosioni nucleari all'esterno che potevano danneggiare direttamente

0: se la presa d'aria fosse stata direttamente collegata alla ventola.
1: Allora, il polmone c'è questo ingresso che sembra l'ingresso di una navicella quasi, ma noi lo lasciamo alla nostra destra e proseguiamo, giriamo a destra, troviamo una macchina molto particolare, allora, che sicuramente farà qualche rumore.

0: Alberto Pastorutti, questo rumore che io sento?
1: Questo è il rumore della ventola, di una delle due ventole. Ora noi la stavamo azionando a mano, la stavo azionando ieri con una manovella. Il funzionamento è sia manuale che elettrico. E a cosa serve? Serve, assieme al polmone che abbiamo visto poco prima, a convogliare l'aria dall'esterno, soffiarla nei locali puliti all'interno, quelli dalle porte stagne in poi, e a garantire aria sempre fresca ed eventualmente filtrata, a seconda della presenza di minacce esterne, nucleari, batteriologiche, chimiche, e a far sì che ci sia sempre una sovrappressione nei locali interni. Questa leggera sovrappressione fa sì che ci sia sempre un flusso d'aria pulita dall'interno verso l'esterno.
0: Proseguiamo allora, lasciamo questa parte del bunker. Quante cose qui da visitare, sono tantissime le cose da visitare, il tempo vola, eh? Stiamo risalendo ancora perché ci sono altre novità di cui parleremo, di cui vi daremo conto nel corso di questa nostra trasmissione. Cerco i miei amici che stanno arrivando di qua, eccoli qua, li sto seguendo, stiamo ridiscendendo di nuovo, è veramente una sorta di un'altra porta che si apre, eccola. Porta veramente blindata, si fa un po' fatica ad aprirla. Parlavamo prima di una struttura del tutto particolare. Allora, sembra quasi un periscopio. Sembra quasi un periscopio. Boris Kotich invece?
2: È un sollevatore del carrucolo dei cavi. Praticamente alloggiava il radar di scoperta ANTPS-33. Quando si parla di radar, la gente pensa sempre al radar degli aerei, mentre questo qua era un radar Doppler, emetteva un segnale, questo rilevava il movimento di truppe, mezzi e quant'altro, e l'operatore praticamente riceveva un feedback in cuffia.
0: Eccolo qui, è arrivato, noi ci spostiamo, andiamo avanti all'osservatorio. Questo è un osservatorio, eccolo qua. Allora, è un osservatorio perché si può vedere, vabbè, adesso ovviamente la beltà della natura, non c'erano tutti questi alberi qui davanti, serviva proprio per osservare l'eventuale movimento delle truppe. Invece, Jarito Don, io vedo qui una costruzione che però particolare, è un po' nascosta, era nascosta anche questa all'occhio esterno ovviamente.
3: Questo osservatorio era nascosto da un pannello in vetro resina che simulava della finta roccia, un po' come la mimetizzazione della cupola, perché questo osservatorio è la parte più esposta del bunker. Questo osservatorio è unico di Bunker San Michele, non ci sono altri posti comando che abbiano una struttura simile. È una postazione molto protetta con dei grossi scudi in acciaio e un tetto in putrelle d'acciaio con sopra un getto di calcestruzzo, proprio perché per la visuale che abbiamo sull'altipiano del Carso Sloveno era una postazione molto, molto esposta anche.
0: Molto molto importante perché si poteva verificare, come dicevo prima, l'eventuale movimento delle truppe, ben nascosto, ben protetto dai tiri, degli eventuali tiri di artiglieria, ben camuffato dalla vetroresina che ha ovviamente quegli elementi carsici che la fanno diventare una sorta di grande masso, la potremmo definire così, o ancora il prolungamento in elevazione del monte che abbiamo visto prima, per cui in effetti veramente fa molta molta impressione venire qui e vedere questa, immaginare questa movimentazione di truppe, questi soldati con i cannocchiali e con i binocoli, verificare il confine. Noi siamo quasi al termine di questa nostra visita. Stefano Cogni, innanzitutto noi abbiamo sì visitato, ma c'è la possibilità

0: per i nostri ascoltatori di proseguire, diciamo, questa visita anche attraverso una pubblicazione.
1: Sì, esattamente. Noi siamo usciti a dicembre del 2025 con un libro che raccoglie il percorso di questo recupero, del recupero di questo sito, ma non solo, in quanto alcuni di noi fanno parte del Comitato per lo Studio della Fanteria d'Aresto, che aveva a disposizione diverso materiale inedito recuperato negli anni che furono presso il 12° reparto infrastrutture di Udine, e quindi impreziositi da questa fonte documentale più da altri documenti che erano già in nostro possesso, abbiamo pensato di fare una ricostruzione storica, impiantistica e di costruzione di questo sito, in maniera tale che rimanga traccia negli anni di quello che ha rappresentato l'opera di Monte San Michele in questo contesto territoriale.
0: Ma per coloro che magari volessero anche visitare questa struttura, il bunker San Michele sul Monte Scofani, che siamo in comune di Savogna di Sonzo, c'è la possibilità di venire qui, di rifare un po' il percorso che abbiamo fatto noi radiofonicamente?
1: Assolutamente, noi organizziamo con una certa cadenza di visite quando impegni lavorativi e familiari lo consentono, perché ricordiamo che siamo dei volontari, come tutti quanti fanno parte dell'Associazione Nazionale Fanti d'Aresto. E tendenzialmente dal mese di ottobre fino a maggio cerchiamo di gestire almeno un'apertura al mese.
0: E che va, come dire, seguita sui social media?
1: Noi abbiamo una pagina Facebook, appunto, che si chiama Bunker San Michele, attraverso la quale pubblichiamo l'evento per chi fosse interessato a partecipare alla visita.
0: Ovviamente al di là dei social media immagino ci sia anche un indirizzo mail dove potervi contattare.
1: Esattamente, chi è interessato può mandarci un'email per maggiori informazioni, l'indirizzo di posta elettronica è bunker.sanmichele@gmail.com.
0: E allora grazie ad Alberto Pastorutti, Boris Kotic, Jari Todon e Stefano Coni, che sono stati i nostri mentori qui all'interno di questo bunker, del bunker San Michele sul Monte Scofnik, in comune di Savogna di Sonzo. Io sto ripercorrendo il corridoio stretto che ho fatto prima, stiamo per risalire e ovviamente termina qui anche questo nostro appuntamento di oggi di sconfinamenti, però vi ricordo che ci trovate per riascoltarci o scaricare la nostra puntata dal sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla è tutto e vi ringrazio veramente di cuore per l'ascolto.

0: Buon pomeriggio da Maria Spezza, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In apertura parleremo delle elezioni amministrative in corso a Villessa e in altri 10 comuni della regione, a fronte di un'affluenza alle urne che alle 12 era del 14%. Parleremo poi del flash mob che si è tenuto a Trieste questa mattina, organizzato dalla comunità ucraina in occasione dei 20 anni della festa della Vyshevanka, la tradizionale camicia ricamata ucraina. Per lo sport, la gara 4 dei playoff di basket, che ieri sera ha visto Trieste vincere contro Brescia per 83-77. Urne regolarmente aperte da stamattina alle 7 a Villessa nel Risontino, oltre ad altri 10 comuni del Friuli. Si vota per rinnovare i consigli comunali e scegliere il sindaco, chiamati alle urne in regione, in tutto 36.230 elettori. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio. A Villessa, che è sotto la soglia dei 15.000 abitanti, non è ammesso il voto disgiunto né è previsto il secondo turno di ballottaggio. Diventerà sindaco chi tra oggi e domani prenderà più voti. Per votare occorre presentarsi al proprio seggio muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale. Chi l'avesse smarrita o deteriorata potrà ottenerne un duplicato dagli uffici del proprio comune, aperti per tutta la durata della votazione. L'affluenza alle urne in regione, come dicevamo, era del 14% a mezzogiorno. Oggi è il 1549esimo giorno di guerra in Ucraina. La Russia ha scatenato un'ingente offensiva su Kiev con 600 droni e 90 missili, almeno 4 i morti, decine i feriti. E in questo momento drammatico a Trieste questa mattina si è svolta una festa molto sentita, trasformata in flash mob.
1: Un flash mob con una catena umana e due bandiere, quella ucraina e quella italiana. Gli ucraini festeggiano oggi a Trieste i 20 anni della festa della Vyshevanka. Il nome deriva dalla tradizionale camicia ricamata ucraina indossata per l'occasione, ma la Vyshevanka è anche simbolo di vita, poesia, libertà. Ed è proprio la libertà il primo pensiero di tutti gli ucraini oggi, mentre la guerra continua e dopo una notte di durissimi attacchi su Kiev, con decine di missili da crociera e droni. La presidente dell'Associazione Culturale Ucraina Friuli, Victoria Schiba, racconta che in Ucraina oggi nessuno è più al sicuro. Aspettiamo che l'Occidente ci aiuti con le armi, perché pensiamo sia l'unica soluzione per finire la guerra. Con la Russia non si può trattare diversamente. Abbiamo notizie degli attacchi da familiari e amici quasi ogni giorno. Nessuna regione in Ucraina è più sicura, anche se zone come Kharkiv, Sumy e Dnipro sono certamente più esposte delle altre. La gente tiene duro. La speranza di tutti è che la guerra finisca quest'anno. Ci speriamo, perché l'Ucraina ha ripreso ad attaccare e i russi non riescono più ad avanzare. Sono parole di speranza quelle di Victoria Schiba, ma anche di una preoccupazione costante. Al flash mob in Piazza Verdi a Trieste ha partecipato anche l'associazione culturale Ljubljana Kiev. Insieme, in un giorno di festa, non si smette di sperare. Trieste, Barbara Ferluga, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Firenze, la città dove la qualità della vita migliore per i bambini, mentre Bolzano primeggia nel segmento giovani, e Trieste invece per gli anziani. Sono i dati forniti in anteprima dal quotidiano Il Sole 24 Ore, che ha stilato la nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età. I dati verranno approfonditi in un servizio previsto domani nel quotidiano. In questi giorni l'Università di Udine ha presentato a Roma la conferenza dei rettori un progetto nazionale di cui è capofila per l'umanizzazione e il benessere delle cure.
2: Umanizzare le cure significa porre le persone al centro dell'intero percorso sanitario, un approccio di cui l'azienda sanitaria del Friuli Centrale e l'Università di Udine sono state pioniere.

0: pioniere e che ora condividono con gli altri atenei italiani. Obiettivo: rendere gli ospedali sempre più a misura d'uomo e di donna, spiega il coordinatore del progetto di umanizzazione delle cure Massimo Robioni, direttore del Dipartimento Testa, Collo e Neuroscienze di ASUFC.
1: Umanizzazione delle cure noi la intendiamo come un'attenzione evolutiva a cambiare quel paradigma che vede la malattia considerata appunto come un problema dell'organo. Noi passiamo dalla logica della prestazione sanitaria a quella del percorso di cura. Il nostro modello praticamente va nella direzione di una presa in carico del cittadino dal momento in cui mette piede in ospedale a quando viene riconsegnato sul territorio. Nel piano strategico che abbiamo adottato sono state individuate 7 linee programmatiche che vanno proprio sui modelli organizzativi e mettono al centro l'umanizzazione delle cure, considerando l'ospedale come una servant organization a favore dei cittadini.
0: Ma l'umanizzazione delle cure è compatibile con l'attuale organizzazione del sistema sanitario?
1: Assolutamente sì, e comunque si sta andando in questa direzione. Io ho la fortuna e l'onore di appartenere al tavolo tecnico ministeriale con il ministro Schillaci sull'umanizzazione delle cure e benessere organizzativo, dove è stata fatta a supportare, a dare quella cornice legislativa, sono stati inseriti 4 commi sull'umanizzazione delle cure e sui modelli organizzativi basati sull'umanizzazione delle cure nella legge di bilancio 2025. Abbiamo ultimamente lavorato al Ministero per formulare i decreti attuativi che dovrebbero presto entrare in tutti gli ospedali italiani per poter adottare questi modelli sperimentali sull'umanizzazione delle cure all'interno proprio del sistema sanitario nazionale.
0: Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il Comune di Trieste ieri ha riaperto le porte a turisti e cittadini proponendo visite guidate in alcuni luoghi del municipio normalmente preclusi al pubblico. Tra le opere illustrate, la tela di Cesare dell'Acqua nella sala consiliare. Sentiamo lo storico dell'arte Maurizio Lorber.
3: Ci sono tesori nascosti negli edifici più visibili e popolari della città e punti di vista privilegiati sui panorami urbani più iconici. Lo hanno scoperto i triestini e non, che hanno approfittato dell'opportunità di visitare il municipio di Trieste. Una 50 di persone per ciascuno dei 5 turni, con le prenotazioni che hanno registrato il tutto esaurito nell'11ª edizione dell'iniziativa.
4: Ho letto sui siti e mi interessava visitarlo, non l'avevo mai visto, pur essendo nata qui e avendo casa qui.
3: A guidare i visitatori attraverso corridoi e sale di un palazzo che i più hanno visto solo in TV è stato lo storico dell'arte Maurizio Lorber. Partenza dalla tela di Cesare dell'Acqua, che durante le sedute del Consiglio Comunale domina alle spalle del sindaco.
5: Il quadro rappresenta la prosperità di Trieste, un quadro realizzato nel 1877 e che permette, attraverso delle figure allegoriche, di raccontare la città alla fine dell'Ottocento, quali erano le sue fortune, le sue sfortune e anche il dibattito politico che naturalmente ruota attorno a alcuni significati relativi al dipinto.
3: Esposti in sala per l'occasione anche una serie di documenti dell'Archivio Generale a rappresentare l'evoluzione della città.
5: La sala del Consiglio è già, come dire, il cuore del comune, dove tutt'oggi si dibatte politicamente, però c'è naturalmente il gabinetto del sindaco, dove sono esposti i ritratti dei vari sindaci che si sono succeduti nella città, e poi il salotto azzurro, il luogo dove il sindaco accoglie le persone che naturalmente vengono in visita.
6: Una delle più interessanti, soprattutto perché ospita l'unico quadro di Hans Makart presente in Italia.
3: Federico Bastiani è uno dei volontari del FAI che ha guidato i visitatori, con lui Luca Filippi.
7: Siamo qui per proporre alle persone di entrare nei luoghi istituzionali del Comune di Trieste e farli vedere un po' quella che è la vita all'interno del Comune.
3: Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: In occasione dello European Maritime Day, il Museo della Scienza di Trieste ha organizzato l'approfondimento intitolato Giù negli abissi, dedicato alle profondità marine e agli organismi che vivono in questo ambiente inospitale. Appuntamento alle 16. Passiamo allo sport con il basket e i playoff con la gara 4, vinta ieri sera in casa da Pallacanestro Trieste per 83-77 contro Brescia. Domani gara decisiva al Pala Leonessa a Brescia. Sentiamo i commenti del general manager Michael Arcieri sull'assetto societario e del coach Francesco Taccetti.
8: Proprietari che volevano andare attraverso l'oceano per essere qui con noi, ovviamente è un segnale fondamentale. Allora, una bella serata.
9: Si spera che ci possano essere dei chiarimenti a breve anche per lei?
8: Speriamo tutti. e sono sicuro che arriverà qualcosa.

0: fra un pochino, però adesso di nuovo dobbiamo concentrare su lunedì e gara 5.
1: Sì, assolutamente, alla fine anche in gara 3 secondo me abbiamo fatto una gran partita con tanti errori. Stasera nel primo tempo abbiamo fatto un numero di palle perse indescrivibili, che senza di quelle secondo me siamo nettamente avanti a metà tempo, però la squadra è stata fantastica.
2: La bilancia dove pende per martedì?
1: No, questa serie è 50-50. Questa serie è 50-50, sono due squadre che hanno combattuto nelle vittorie e le sconfitte entrambe sui dettagli, quindi è proprio 50%.
3: Ed è tutto per questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia. Prossimo appuntamento con l'informazione regionale, quello con l'edizione serale del giornale radio, che questa sera sarà trasmesso alle 18.50 circa, nell'intervallo della partita di calcio dell'Udinese sul campo del Napoli, che inizierà alle 18. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Bruno Montevecchi e Carlo Morello. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
4: Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
5: Cari amici radioascoltatori, una buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti. Questa volta sono da solo e vi volevo parlare di due mete di santuari, di pellegrinaggio, di due santuari interessanti. Il primo in Lombardia, a Caravaggio, Bergamo, ed è uno dei santuari più importanti d'Italia, o perlomeno è meta di grande visita da parte di tutto il popolo lombardo. Tutto il popolo lombardo è sempre molto assiduo, soprattutto nei periodi forti, alla visita a questo santuario. E l'altro è invece la Madonna di Pompei, che invece si trova in Campania, proprio presso la città di Pompei, ed è così importante, almeno lo è stato così importante, che addirittura ne è sorta una piccola diocesi, cioè Pompei, che insomma potrebbe essere comodamente nella diocesi di Napoli, è una piccola diocesi che, perché proprio ha come meta particolare di interesse da parte della Chiesa e della gente di Chiesa proprio questo santuario. Allora, la Madonna di Caravaggio in realtà viene ricordata con il titolo Santuario di Santa Maria del Fonte. Appunto, si trova proprio in questo paese che ha come nome Caravaggio, presso Bergamo, ed è un complesso religioso veramente molto molto vasto. Molto vasto, e un santuario di una bellezza veramente emozionante, e raccoglie una quantità enorme quotidiana di persone che vanno in pellegrinaggio in un devotissimo silenzio, un devotissimo apprendimento di quello che è l'emotività che scaturisce dalla conoscenza della verità cristiana. E diciamo che questo complesso religioso viene eretto nel luogo in cui, secondo la tradizione, il 26 maggio del 1432 la Madonna in persona apparve ad una contadina. Questa contadinetta si chiama Giannetta De Vecchi. Quindi l'arcivescovo San Carlo Borromeo, che fu uno dei più grandi vescovi della diocesi di Milano, che fu arcivescovo e cardinale dai suoi 18 anni fino ai suoi 33 anni, fece reggere questa basilica di cui noi abbiamo oggi appunto la possibilità di passare, vedere tutto quanto. Ogni giorno ci sono pellegrinaggi e accoglienze, quindi ci sono viandanti, ci sono persone che vanno attraverso proprio un pellegrinaggio, un viaggio organizzato, e però ci sono anche tantissime persone che invece vanno per conto proprio, una devozione di famiglia, una devozione privata e la devozione parrocchiale, e anche un pochino più vasta, organizzata dalle varie agenzie di viaggio spirituale. In questo luogo la cosa

caratterizzante, la cosa più importante, al di là della basilica che raccoglie una grandissima quantità di persone per la messa, per la celebrazione del rosario, dell'adorazione eucaristica, talvolta anche di altre funzioni religiose o pseudo religiose, nel senso, ci sono stati molto spesso degli incontri di preghiera in cui più che la

si presentava per fare una lunga catechesi alle persone che accorrevano, ma comunque non è certamente il solo. Cioè, la cosa importante è il fonte, perché proprio è il luogo dell'apparizione ed è il luogo in cui ci si segna con l'acqua. Quindi diciamo che dove c'è la Madonna, eccetto Medjugorje, dove poi è stato messo anche un fonte anche lì, ma non è legato espressamente al fonte, alla Beterana, a Lourdes, a Caravaggio, la Madonna compare vicino all'acqua. Quindi quest'acqua, che in qualche modo è stata santificata dalla Vergine Maria, si caratterizza come un qualche cosa, un tramite dello Spirito Santo. Lo sappiamo fin dalle prime pagine della Bibbia, si legge che lo Spirito di Dio, il Ruach Yahweh, aleggiava sulle acque. Quindi la presenza dell'acqua caratterizza per noi questo segno di una presenza forte dello Spirito Santo, dello Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio si manifesta attraverso proprio questa creatura particolarmente importante che è l'acqua. E Maria, che è la sposa dello Spirito Santo, ecco, spesso compare proprio vicino alla fonte dell'acqua e porta appunto il suo messaggio di salvezza, il suo messaggio di amore, il suo messaggio di speranza proprio in questa dimensione dell'acqua, l'acqua che scaturisce, l'acqua che porta la freschezza, l'acqua che porta la pulizia, l'acqua con la quale ci si può segnare nel ricordo del nostro battesimo e quindi in preparazione della nostra morte, ma anche della nostra risurrezione. Abbiamo anche un caso molto importante in cui il pellegrino viene chiamato a fare un esame di coscienza e per poi accostarsi al sacramento della compenitenza, che è garantito quotidianamente da orari ben precisi. E quindi abbiamo appunto questo invito a partecipare alla pienezza di grazia attraverso anche la confessione, la penitenza. Poi ci sono i portici che servono oggi per la preghiera, sono un luogo, diciamo, di particolare santità, all'interno del quale si vive la preghiera oggi, ma che sono nati per l'accoglienza dei pellegrini. Un tempo non esistevano le case del pellegrino. Il pellegrino stanco, che veniva a piedi, affaticato, cioè, si trovava rifugio presso il portico per sconfiggere l'umidità e la nebbia. E quindi abbiamo questa grande accoglienza e questa grande basilica che accoglie veramente un numero molto alto di pellegrini, all'interno del quale appunto le due caratteristiche fondamentali, lo ricordiamo, sono il rosario e la preghiera. Sono il rosario e la messa. A Caravaggio appunto si possono fare delle visite guidate, oppure si possono fare anche delle visite private, ma l'importante è appunto cercare di considerare il luogo sacro come tale e quindi avere un abbigliamento adeguato. Si può giocare sui prati, è possibile fare vivere momenti di svago, ma non si possono fare i picnic. Bisogna osservare un sacro silenzio, un raccoglimento e bisogna raggiungere l'acqua del fonte per potersi immedesimare profondamente in quello che è il mistero di questa rivelazione alla Giannetta.

il santuario della Madonna di Pompei è un pontificio santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei. Si trova in piazza Bartolo Longo, nel centro della città moderna di Pompei, e nasce da un celebre pellegrinaggio che nacque nel 1876. E questo santuario custodisce un famoso quadro della Madonna del Rosario, e le date più importanti per questo santuario sono l'8 maggio e il 7 ottobre, giorno in cui si recita la supplica solenne. Ecco, quasi tutti conoscono, penso, almeno tutti voi che ascoltate questo programma, certamente conoscete la supplica di Pompei. Fino a pochissimi anni fa era una preghiera che si era soliti fare sempre in queste due date, non soltanto al santuario ma anche in tutte le parrocchie. La supplica è una preghiera molto lunga, complessa, con tantissime richieste di fedeltà attraverso la presenza nella nostra vita di Maria, ed è un qualche cosa di veramente importante capire come si caratterizza la grande fedeltà a questo santuario. Purtroppo, diciamo, stiamo entrando in un'epoca in cui c'è un grandissimo raffreddamento da questo punto di vista. La sua origine fu dovuta appunto alla presenza di questo santo medico Bartolo Longo, che fece apporre

la prima pietra l'8 maggio del 1876. Questa cosa è veramente interessante, perché questo santo laico, devotissimo, vede nella figura di Maria un qualche cosa di veramente grandioso, profondo, ed è così, così convinto, così profondamente legato alla figura di Maria, che riesce a far esplodere nel brevissimo tempo una devozione planetaria, direi. Certamente ci sono santuari in tutte le parti del mondo. Io vorrei parlare anche del santuario di Guadalupe, per esempio, che è interessantissimo e così, ma questo santuario nasce dalla devozione privata di un santo uomo, che riesce ad attirare l'attenzione non solo della Chiesa, del popolo di Dio, ma anche della Chiesa, proprio sacerdoti, vescovi, e riesce a costituire un punto di aggregazione così, così importante, che appunto, come dicevo anche in apertura, nasce da questo santuario una diocesi, un qualche cosa di veramente incredibile, e la potenza della fede anche di una sola persona. A volte proprio il fatto di essere così tranquillamente rivolti al Signore ci porta la possibilità di esprimere in modo assolutamente candido e completamente aperto l'amore per il Signore, in modo tale che poi pian piano tutti siano in qualche modo chiamati a condividere con te questa stessa fede. Ed è veramente interessante questo santuario, perché è pieno di tantissime attività: pellegrinaggio della pace, devozione a Maria, devozione al Santo Rosario, miracoli, una quantità sproporzionata di ex voto coronano questo santuario, e attività pastorali molto molto sentite da tutti coloro che vanno. Ci sono attività per i preadolescenti, per gli adolescenti, per i giovani, per gli adulti, per la terza età, per le famiglie. Ci sono tantissime peregrinazioni, messe costituite per accogliere i pellegrini e messe ufficiali. Ci sono la spiegazione delle liturgie attraverso tutti i sacramenti e attraverso la preghiera personale, le catechesi, le visite guidate e l'accoglienza. La cosa appunto è bella, che mette in comune nord e sud in questi due santuari, è proprio l'accoglienza. La Chiesa è una madre che nelle sue braccia accoglie tutti e dà a tutti la possibilità di trovare uno spazio, un qualcosa di profondamente caldo e vivo, come appunto l'amore di una mamma. L'abbraccio della mamma è l'abbraccio che nessuno di noi può dimenticare, è quella cosa che è più importante di qualsiasi cosa. Anche se per caso vuoi più bene a tuo papà, comunque l'abbraccio della mamma non lo puoi dimenticare assolutamente. E allora tutti questi santuari mariani ci ricordano in modo veramente straordinario che noi cristiani abbiamo questa marcia in più, che non è soltanto l'amore di Dio che caratterizza la nostra vita, ma è l'amore di un padre, ma c'è anche l'amore di una madre. Una madre che sempre e comunque intercede per noi. La cosa fondamentale è quella di ritornare talvolta a questo amore materno, ripiazzare talvolta la nostra vita nelle sue mani, perché lei la possa presentare a Cristo Gesù suo Figlio, che è via al Padre e che ci porta appunto attraverso il battesimo, attraverso la devozione e attraverso la fede alla resurrezione e alla partecipazione della gioia e della vita di Dio Padre. Una buona domenica a tutti. Don Lorenzo.

0: Maria Avanti vi ringrazia per avermi ascoltato e ringrazia Viola Romanese per la sua collaborazione tecnica.
1: Abbiamo trasmesso Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.

0: Abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Napoli 2027, dunque tre giorni di regate preliminari a Cagliari, è in corso l'ultima regata di flotta e dopo la settima luna rossa grigia, dunque quella dei giovani Marco Gradoni e Margherita Porro, era ancora in testa alla classifica. Dopo le ultime due regate di flotta ci sarà la finale a due. Ricordiamo anche che fra un'ora circa seguiremo il basket playoff scudetto con la gara potenzialmente decisiva fra Trento e Bologna, con la Virtus Bologna che incredibilmente potrebbe star fuori, dunque costretta a vincere la Virtus. Alle 18 invece l'altra gara tra Tortone e Venezia. Stasera ci sarà anche la finale di Eurolega, il Real Madrid di Scariolo contro l'Olympiacos. Aspettando che ricominci Parma-Sassuolo, la sfida delle 15 dell'ultima giornata in Serie A, come ci ricordava Nicola Zanarini, 0-0 dopo 45 minuti, direi di tornare per qualche minuto dai nostri inviati, un paio di minuti circa, quindicesima tappa del Giro d'Italia, Voghera Milano, e allora ancora la linea Cristiano Piccinelli, a te.
2: 57 chilometri alla conclusione per i quattro battistrada, Marcellosi, Bais, Maestri e Lavic, 1:57 sul gruppo della maglia rosa oggi Giro, tanti pretendenti al successo finale, qualcuno se n'è andato strada facendo ma restano in tanti velocisti ancora in gruppo.
3: Sì, sono tanti che hanno battuto il colpo, ce ne sono pochi, anzi Magnè, quello che insomma si è portato a casa due tappe, ma attenzione a Andresen, Mikkelsen, Penove, e poi abbiamo Magnè che sicuramente vorrà rafforzare la leadership della maglia Cyclamen, Groenewegen che a Napoli era là davanti ma è caduto, e insomma è il nostro Malucelli che insomma qualche bella volata l'ha fatta.
2: Con piazzamenti importanti per il velocista della Stana, Manuel Codignoni.
4: Davanti c'è sempre la leader track con gli stregatti, possiamo chiamarli così, gli uomini del team Unibet Rosso Rockets, perché la colorazione delle maniche della loro divisa ricorda un po' quella del gatto, diciamo, di Alice nel Paese delle Meraviglie, dello stregatto, così come alcuni segnali che vengono piazzati sulla strada ricordano quella colorazione cromatica. Si va a tutta adesso per quello che riguarda i quattro fuggitivi, che non stanno effettivamente risparmiando nessun tipo di energia, e va dato atto a questi quattro coraggiosi di aver animato una tappa che altrimenti non avrebbe avuto molto da raccontare fino al finale. Cambi regolari, davanti c'è Mattia Bais, adesso e alle sue spalle c'è Mirko Maestri, tappa di grande fatica per loro, ma anche crediamo insomma di orgoglio di averci provato. Cristiano.
2: Con velocità media attorno sempre 50 all'ora, Visconti.
5: Sì, e diceva bene Manuel, va dato atto che questi corridori si sono presi una bella responsabilità, non è da tutti provarci in una tappa che si sa quasi, che quasi certamente arriverà allo sprint. Bravissimi Marcellusi, Bais, Maestri e Lavic, perché 50 di media in 4, la media che sarà destinata forse anche ad aumentare, questa tappa di 157 km finirà in poco più di 3 ore, bravissimi.
2: 55 km alla conclusione per i quattro battistrada, meno di 2 minuti di vantaggio sul resto del gruppo. Studio.
1: Grazie, prima di ripristinare il rimbalzo di linea tra calcio e ciclismo vi ricordo l'appuntamento di stasera con tutto il calcio minuto per minuto per seguire dalle 20:45 le 5 gare che scriveranno definitivamente la classifica di Serie A tra corsa Champions e salvezza, e dunque Verona-Roma, Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Cremonese-Como, Lecce-Genoa. Ci sarà a partire dalle 20 anche la finale di andata dei playoff di B, Catanzaro-Monza, e poi con il calcio anche la Formula 1, il Gran Premio del Canada a partire dalle 22, tutto in diretta sulla nostra rete, sui nostri canali, così come in diretta il Giro d'Italia e la gara che andiamo ad ascoltare dal racconto di Nicola Zanarini, secondo tempo di Parma-Sassuolo. E allora ancora rimbalzo di linea tra calcio e ciclismo, Parma-Sassuolo, e poi quindicesima tappa del Giro d'Italia, Voghera-Milano, linea Nicola Zanarini.
6: Grazie Manuela, ancora intervallo in corso allo stadio Tardini, ricordiamo come si è concluso il primo tempo, 0-0 tra Parma e Sassuolo, una partita appunto che non conta moltissimo.

0: perché entrambe le squadre sono salve da tempo, si pensa in prospettiva chiaramente a partire dai due allenatori. Nessuno dei due è sicuro di rimanere sulla rispettiva panchina la prossima stagione, soprattutto Fabio Grosso, campione del mondo 2006, che l'anno scorso ha portato Sassuolo in Serie A, e adesso stanno entrando le squadre in campo e dicevamo, insomma, è ambito da molte squadre in questo valzare del panchine che sta per partire in modo abbastanza frenetico, riguarderà davvero tante squadre, tra cui anche la Fiorentina probabilmente, insomma, potrebbe essere quella destinazione di Grosso, e anche questa non ha sciolto il dubbio sul suo futuro, il trentenne all'esordio, mentre adesso c'è un cambio nel Parma, entra il numero 75, Cardinali, direi anche lui all'esordio, esce Mikolajewski, il centravanti polacco che aveva già effettuato due spezzoni di partita recentemente senza andare a segno, e oggi ha avuto una grandissima occasione nel primo tempo su una respinta corta del portiere del Sassuolo Turati, palla però che è finita in curva Bagnaresi. Quindi andiamo velocemente a rivedere le formazioni che cambiano in questo senso. Il Parma resta chiaramente col 3-5-2, non c'è più Mikolajewski, ma entra l'altro giovane ventenne classe 2006 Cardinali, Corvi in porta, Circati, Troilo e Valenti in difesa, Brischi, Ordoñez, Nicolò Caviglia, Keita e Valeri da destra a sinistra in a centrocampo, poi adesso c'è Cardinali insieme a Matteo Pellegrini, Pellegrino in attacco, Sassuolo che non ha effettuato cambi, 4-3-3 per Fabio Grosso, Turati in porta, ecco che comincia il secondo tempo sullo 0-0 tra Parma e Sassuolo, Koulibaly, Izes, Macchioni all'esordio in Serie A e Garcia in difesa, Torsved, Lipani e Coné, trio di centrocampo, Tridente, Berardi, Pinamonti, Lorientè. È appena ricominciata da 12 secondi la partita, ovviamente sullo 0-0 tra Parma e Sassuolo, e torniamo al Giro d'Italia.
1: Mancano 53 chilometri alla conclusione con Marcellusi, Bais, Maestri e Lavic sempre davanti. Un po' di confusione però in seno al gruppo Maglia Rosa, Manuel Codignoni.
2: Un tipo di confusione, come si diceva una volta in francese, perché all'approssimarsi di una chicane, diciamo, c'è stato secondo me un problema meccanico per Enric Mas, che di fatto è l'unico che ha messo piede a terra, e questo ha portato a un po' di parapiglia con diversi corridori che hanno dovuto rallentare perché si sono trovati davanti lo spagnolo della Movistar fermo e si sono anche appoggiati alle transenne. Non credo che nessuno sia caduto, ma c'è stato un po' di parapiglia. Ma tra l'altro sottolineo anche il fatto che Victor Campenaerts, dorsale numero 172, corridore del team Visma Lisa Bike, da diversi chilometri sta parlando con la macchina della giuria. Non vorrei che ci fosse qualche problema di sicurezza. Ricordiamo che Campenaerts, assieme a Stuyven e a Simone Consonni, è uno dei tre rappresentanti del gruppo proprio per questioni di sicurezza. Lo scopriremo a breve, diciamo, se di questo si tratta. Nel frattempo quel rallentamento che vi abbiamo raccontato ha fatto sì che la fuga sia tornata ad avere un vantaggio superiore ai 2 minuti, adesso viene cronometrata 2:10. Cristiano?
1: Eh sì, un problema di sicurezza non riesco a capire quale potrebbe essere, perché sì, ci sono dei restringimenti, però non c'è ovviamente né pavé né linee ferroviarie. Ghiro, hai visto qualcosa?
3: No, allora potrebbe essere la discussione di aumentare, diciamo, la neutralizzazione, cioè adesso quant'è, a 5 chilometri, probabilmente ci sta questa discussione, portarla a qualcosa di più, ma non credo sia possibile perché questi sono regolamenti UCI molto stretti, una volta erano a 3, ancora tuttora a 3, a volte si porta a 5 come oggi,
1: che è un po' il limite massimo ovviamente per evitare imbottigliamenti lì davanti, i Visconti.
4: Sì, però tornando a questo discorso del regolamento, a volte è capitato in circuiti cittadini di allungare appunto i chilometri necessari,
1: il chilometro, insomma, diciamo, di neutralizzazione.
4: Di neutralizzazione finale è già successo anche a Milano, ricordo. Potrebbe essere quello il motivo per cui Campenaerts è andato a parlare col direttore di corsa. Effettivamente nell'ultimo giro abbiamo visto tutti, agli 8 chilometri c'è stata una caduta, un guasto meccanico, c'è questo imbottigliamento, è un po' come succede in autostrada, la corsia si restringe ad una corsia, le due corsie diventano una e c'è questo imbottigliamento, tutti vogliono stare davanti, tutti non possono stare davanti e succede questo.
1: Parma Sassuolo.
0: 3 minuti della ripresa, ancora 0-0, resiste il pareggio a reti bianche nel derby emiliano, però poco fa grandissima occasione per il Parma, Matteo Pellegrino si è ritrovato da solo davanti alla porta, tirato alle stelle, anche se forse sarebbe stato fuori gioco, e adesso invece la sbaglia, è come un'occasione incredibile, Armand Lorientè è arrivato su assist di Torsved in piena area, oltre il dischetto del rigore, a una decina di metri dalla porta del Parma, e l'attaccante francese ha tirato una ciabattata di destro, di esterno destro, davvero un rigore in movimento, il portiere avversario era per terra, grandissima occasione sprecata dal Sassuolo che ha combinato pochissimo nel primo tempo, nonostante il 50% di possesso palla, soltanto 3 tiri, ha avuto però le due occasioni più grandi appunto nel primo tempo con Macchioni, debuttante in Serie A, che ha sbagliato un tap-in da due passi su un tiro respinto di Berardi, una punizione di Berardi respinta corta da Corvi, e poi poco fa appunto

0: Tutto il Sassuolo è arrivato in area con grande facilità, ha tagliato la difesa del Parma come il burro, l'Orientè, e poi ha tirato appunto una ciabattata da neanche 10 metri con tutta la porta spalancata e il portiere avversario per terra. Stiamo entrando nel 50° minuto del derby tra Parma e Sassuolo sullo 0-0 e torniamo alla Corsa Rosa da Piccinelli.
1: Meno di 50 km al traguardo finale, ma pochissimo invece a quello che segna l'arrivo del altro giro del circuito per i quattro battistrada. Manuel Codignoni.
2: Tratto rettilineo, hanno appena superato la Flam Rouge, i quattro coraggiosi in avanscoperta, li ricordiamo: Martin Marcellusi, team Bardiani, Mattia Weiss e Mirko Maestri, team Polti Visit Malta, e Fredrik Lavik Bertnes, norvegese del team 1X. Tutto rettilineo quest'ultimo chilometro, hanno la possibilità di fare questo bagno di folla, ancorché irreggimentato, giustamente dietro le transenne, i quattro coraggiosi in avanscoperta. Dietro tira sempre da Lidl Trek assieme alla Sudal Quick Step e all'Unibet Ross Rockets. Adesso stanno per trapassare sotto la vostra postazione, Cristiano, per cui ti do la linea.
1: Coraggiosi Ghiro, ma anche forti, perché stanno andando veloce.
3: Ma guarda, andare a 50 e 500 di media, questo è quello che stiamo leggendo nel nostro monitor, vuol dire veramente avere tanta gamba. Coraggiosi sì, ma stanno facendo una, diciamo, dando la visibilità ai propri sponsor, perché è questo anche l'obiettivo in queste tappe, di essere sempre là davanti con la telecamera e la nostra radio che ne parla.
1: A testa bassa l'Unibet Rose Rockets di Dylan Groenewegen, insegue a 2:13:48 chilometri ancora da percorrere, tre giri al termine della 15ª tappa del Giro d'Italia. Parma Sassuolo.
0: E qua 40 minuti alla fine del campionato delle due squadre emiliane che si affrontano oggi nell'ultimo derby della stagione in una situazione climatica quantomeno complicata, 31 gradi circa, 0-0 risultato, tante occasioni da una parte e dall'altra ma pochissima lucidità e errori gravissimi soprattutto da parte di l'Orientè, che adesso rischia una ammonizione per un fallo in difesa. Poco fa invece nell'area avversaria era arrivato tutto solo e aveva davvero sbagliato un gol incredibile, adesso avrebbe meritato il cartellino giallo per una strattonata su Ordóñez, il trequartista sinistro del Sassuolo, che sarà uno dei pezzi pregiati del mercato ancora una volta. Ormai l'Orientè in ogni sessione è impredicato di andarsene, ma alla fine resta, così come Berardi e altri giocatori di un Sassuolo che non svende mai e poi mai. Giovanni Carnevali davvero sa fare mercato da par suo, una squadra, quella del Sassuolo, che è tornata in Serie A l'anno scorso e ci rimarrà, ricordando appunto che era una matricola e che in questo momento ha 50 punti e decima in campionato alla pari con l'Udinese. Vediamo soltanto questa punizione, appunto frutto del fallo commesso dall'Orientè. C'è Nicolò Sicaviglia, siamo a 40 metri dalla porta, un cross in mezzo all'area, palla che rimane lì, ci va Circati a evitare che finisca sul fondo, cross in mezzo, Pellegrino indietro per Ordóñez, ancora il tiro di Valeri che finisce fuori di poco, ennesimo tentativo impreciso da parte di un giocatore del Parma che ha tirato 10 volte in porta ma l'ha centrata solo in una occasione, e tra l'altro con un debolissimo rasoterra da parte di Keita. Adesso c'è per terra un giocatore del Parma, del Sassuolo per la precisione Izes, entra lo staff sanitario nero-verde, 0-0 tra Parma e Sassuolo al 53° minuto, Giro d'Italia.
1: Passaggio del gruppo Maglia Rosa sotto la nostra postazione vicino al traguardo di questa 15ª frazione, in seguito a 2 minuti e 0-9 di svantaggio il quartetto lì davanti, 46 km e 7 ancora da percorrere, notizie però che arrivano da Radio Corsa. Manuel Codignoni.
2: Eh sì, perché evidentemente la trattativa tra Campenaerts, che rappresentava le istanze del gruppo ma anche quelle della sua squadra, mi viene da dire, ovvero sia la Visma Lisabacht, Jonas Vingegaard e la giuria, hanno portato ad un compromesso e in buona sostanza è il seguente: il tempo per la classifica generale sarà preso non sotto l'arco del traguardo ma ai meno 5. Ora, sappiamo che ai meno 5 c'è la neutralizzazione, lo abbiamo detto in precedenza, ma neutralizzazione significa che il tempo viene neutralizzato in caso di cadute o incidenti meccanici. Se si crea un buco, tu il tempo che resti dietro lo perdi. Con questa nuova considerazione, invece, gli uomini di classifica in sostanza potrebbero rialzarsi dopo i meno 5 ed arrivare al traguardo anche 5 minuti dopo. Non cambia nulla per la loro classifica generale, perché il tempo valido per la classifica generale viene preso sotto lo striscione dei meno 5. Questo per impedire, diciamo, e per evitare che i vari big debbano trovarsi nelle prime posizioni, perché magari non non vogliono restare imbottigliati in caso di cadute, non vogliono prendere il buco e andando a togliere spazio invece agli uomini degli sprinter che cercano di guadagnare il posizionamento. Una scelta votata per la sicurezza e per la tranquillità dei big. Cristiano?
1: Giusto così, Visconti.
4: Giustissimo così, e saranno contenti gli uomini di classifica che dovranno soffrire un po' meno perché sono finali davvero nervosi. Ma mi piace sottolineare il fatto che i quattro davanti stanno andando fortissimo, sono entrati sul circuito con 1:50 di vantaggio, adesso siamo intorno ai 2:10 e questa tappa si avvia a salire sul podio delle tappe più veloci del Giro d'Italia.
1: Parma Sassuolo.
0: 55esimo minuto, ancora 0-0, resiste il risultato a reti bianche con il Sassuolo che adesso prova con l'Orientè fischiatissimo proprio sotto la curva Bagnaresi, dopo aver rischiato una ammonizione per un fallo piuttosto plateale poco fa. Il trequartista francese torna indietro, l'MLM, anche perché insomma chiaramente sprecare energie a 31 gradi in questa canicola ducale oggi non è una buona idea. Tra un quarto d'ora circa ci sarà il secondo cooling break. Parma che ha avuto tantissime occasioni ma non è mai arrivato sostanzialmente al tiro e in modo pericoloso, nessuna parata, ricordiamo, pericolosa, difficile da parte del portiere del Sassuolo Turati, e invece Sassuolo che ha fatto davvero poco ma è andato tante volte, tre volte a cavallo tra fine primo tempo e inizio ripresa vicino al gol, soprattutto appunto con l'Orientè che è arrivato sul dischetto del rigore anche oltre e con tutta la porta a disposizione è riuscito a ciabattare la palla fuori. Parma adesso che prova a riprendersi l'iniziativa del gioco, ancora una volta sulla sinistra l'Orientè affiancato dall'ex turno, confrontato dall'ex turno Koulibaly che questa volta vince questo contrasto diretto, palla ribattuta dal Parma, dal Sassuolo in attacco con Pinamonti che sostanzialmente non ha toccato palla per tutto il primo tempo. Ci sarà un fallo laterale per il Sassuolo quando siamo entrati nel 56esimo minuto. Dobbiamo dire che c'è stata una sostituzione per un infortunio del difensore indonesiano del Sassuolo Izes che è uscito poco fa per un acciacco muscolare, è entrato a suo posto Pedro Felipe. Ricordiamo anche che nel Parma all'inizio della ripresa è uscito il ventenne polacco Mikolajewski che nel primo tempo si era divorato una grande occasione per segnare il suo primo gol in Serie A al debutto da titolare, è entrato a suo posto un altro debuttante nel massimo campionato appartenente alla primavera del Parma, Alessandro Cardinali, anche lui classe 2006. Comincia il 57esimo minuto, Altardini sulla 0-0 tra Parma e Sassuolo, Giro d'Italia.
1: 43 km e mezzo alla conclusione, resistono lì davanti i quattro fuggitivi, Marcellusi, Bais, Maestri, Lavic, 2:08. Perdono pochissimo in questi chilometri, almeno fino a questo momento, Ghiro.
3: Sì, perdono pochissimo perché si sta viaggiando a 50-800 di media. Attenzione, questa è la media, vuol dire che questi qua sono andati sempre a 53-54 km all'ora. Quindi stanno veramente vendendo cara la pelle. Succederà che cosa? Che quando veramente il gruppo Magliarosa accelera, questi saranno sicuramente pieni di fatica, è comprensibile, e quindi loro saranno insomma in qualche modo tenuti là, ma poi nell'ultimo momento verranno ripresi.
1: Gruppo della Magliarosa in fila indiana, Manuel.
2: Con Jonas Vingegaard nelle ultimissime posizioni del gruppo in questo momento, ma sempre scortato dal fedele vigile Victor Campenaerts che evidentemente è assurto al ruolo di angelo custode e non è più Sepp Kuss ma Victor Campenaerts della Magliarosa in questa fase. Si viaggia nelle ultime posizioni ma si viaggia comunque molto forte, da dire che questo circuito è abbastanza tortuoso ancorché costellato di lunghi rettilinei e l'inseguimento del plotone diventa più complicato proprio in vista proprio per via del fatto che ci sono tante curve. Ci stiamo intanto avvicinando con i fuggitivi al traguardo volante del chilometro brandizzato. Cristiano?
1: Con la buona in termini di secondi, 6-4-2, primo, secondo e terzo, c'è l'accenno di sprint, abbiamo detto alla 5 km alla fine saranno congelati i tempi e dunque sarà quella anche la classifica generale, con però davvero i quattro lì davanti a cui ha fatto i complimenti in maniera assoluta.
4: Sì, e anche il gruppo si rende conto che stanno andando davvero forte, arrivano forze nuove, arriva Filippo Zana che fa piacere ritrovare lì davanti a lavorare dopo la brutta caduta di Chiavari, arriva la IF per Michels, quindi forze fresche, forze nuove, comincia l'inseguimento vero ai quattro davanti.
1: Parma Sassuolo.
0: Siamo entrati nel 59esimo minuto, non si sblocca il risultato di questo derby emiliano che si gioca a 31 gradi circa e chiaramente i ritmi stanno calando. Primo tempo davvero piacevole, soprattutto con il Parma che ha tentato tantissime volte la conclusione senza mai trovare lo specchio in modo pericoloso. Sassuolo Sornione che ha avuto due o tre occasioni negli ultimi minuti del primo tempo e all'inizio della ripresa, sprecata soprattutto una grandissima occasione dell'Oriente che adesso controlla palla sulla sinistra, la serve indietro per Garcia che rincula a sua volta verso il neo entrato Pedro Felipe, indietro ancora di più per il portiere Turati. Sentite anche i circa 250 tifosi del Sassuolo al seguito, insomma trasferta davvero molto breve, che si stanno facendo sentire. Una stagione assolutamente positiva per la squadra allenata almeno fino ad oggi da Fabio Grosso, che probabilmente se ne andrà al termine di questa partita, magari ci darà l'annuncio, lo intervisteremo negli spogliatoi. Adesso c'è un contrasto l'ennesimo tra Torsved e un avversario, Brichki, il norvegese molto molto nervoso, fra l'altro oggi gioca anche un po' a sorpresa visto che la sua Norvegia andrà ai mondiali, mentre Muharemovic, bosniaco che ben ricordiamo nello spareggio contro l'Italia, invece è stato tenuto a riposo precauzionale da parte di Fabio Grosso. Gioco fermo, ci sarà una palla scodellata dall'arbitro debuttante in Serie A classe 93 Fiorentino Turrini, che restituirà la palla al Parma. 60esimo minuto, 0-0 tra Parma e Sassuolo. Giro
1: invece 40 chilometri alla conclusione, il vantaggio dei battistrada è di 1:57, ma lunga discussione della maglia rosa, Jonas Vingegaard con la giuria. Manuel,
2: si è avvicinata la maglia rosa alla macchina rossa con la sirena accesa, che insomma sappiamo essere la macchina del presidente di giuria, ed ha avuto un lungo colloquio con Rosella Bonfanti, che è appunto della giuria del Giro d'Italia. Non sappiamo bene cosa siano detti, l'espressione di Jonas Vingegaard era un po' quella che era con il suo compagno di squadra Viktor Kampenaerts, che era dietro di lui e l'ha poi riaccompagnato in coda al gruppo, come se Jonas Vingegaard avesse chiesto chiarimenti dopo le parole di Viktor Kampenaerts, egli stesso in prima persona all'autore della giuria. Fra poco da Radio Corsa sapremo se effettivamente ci saranno delle ulteriori novità circa questa tappa.
1: Che ne pensi, Ghiro?
3: No, penso che è così, ipotizzo, bisogna anche attendere certezze per non dire delle cose che non hanno senso, però probabilmente è andato ad assicurarsi che questo succeda, oppure vorrà avanzare qualche altra proposta in più di allungare la neutralizzazione. Non vedo altri motivi sinceramente, perché il percorso non è così talmente pericoloso.
4: Sì, effettivamente anche a me il percorso non sembra pericoloso, abbiamo corso su circuiti finali cittadini molto più pericolosi. Probabilmente c'è qualcosa che non riusciamo a vedere nell'asfalto, ci sarà qualche tratto dissestato, ma non sembra per noi che stiamo vedendo, e sinceramente mi sembra un po' troppo. I 5 chilometri penso che siano abbastanza, la classifica generale oggi, l'arrivo per la classifica generale sarà lì ai 5 dall'arrivo, quindi non lo so, aspettiamo ancora un po' e vediamo quello che sta succedendo.
1: Tanto problemi meccanici per Michels, velocista della Education First, 39 chilometri alla traguardo e 4 davanti ad 1:57 di vantaggio sul gruppo della maglia rosa. Ancora Zanarini, Parma.
0: Parma e Sassuolo sono ancora fermi sullo 0-0, c'è un gran tiro di Nculusi Caviglia dal limite dell'area, da una ventina di metri, palla che era destinata a finire sotto la traversa, grande intervento del portiere del Sassuolo Turati al 62esimo minuto. È già la terza volta che Nculusi Caviglia, che ha sicuramente nel suo palmarès il tiro dal limite dell'area, ed è già la seconda o la terza volta che si rende pericoloso. Adesso andrà anche a battere il calcio d'angolo, che tra l'altro è il primo nell'intera partita. Nessuna delle due squadre ne aveva ancora battuto uno in 62 minuti. Nicolussi Caviglia dalla bandierina a sinistra, proprio sotto lo spicchio dei tifosi ospiti, 250-300 quelli di Sassuolo al seguito oggi, palla che viene ciccata abbastanza clamorosamente, ma c'era anche un fallo in attacco da Circati, difensore del Parma, che poco fa ha effettuato un'altra sostituzione, la seconda. È uscito Lautaro Valenti tra gli applausi del pubblico di casa per il difensore argentino, autore di una buona stagione. È entrato l'altro difensore senegalese Ndiaye, non cambia niente nel 3-5-2 del Parma, che aveva sostituito in inizio ripresa il giovane Mikolajewski, attaccante, con un altro attaccante debuttante in Serie A, Cardinali. Invece nel Sassuolo è uscito l'infortunato Izes qualche minuto fa ed è entrato Pedro Felipe. Questa è l'unica sostituzione effettuata da Fabio Grosso. Siamo al 63esimo minuto sullo 0-0 sempre tra Parma e Sassuolo, ancora Giro d'Italia.
1: 37 km, 600 metri al traguardo, sempre 4 davanti, Barcellosi, Baez, Maestri e Lavic con 1 minuto e 52 sul gruppo in fila indiana. Al momento nessuna novità su quanto riguarda la neutralizzazione, abbiamo già detto che i tempi verranno congelati a 5 km dal traguardo. Manuel.
2: Non vorrei che Jonas Vingegaard avesse chiesto a Rosella Bonfanti della giuria che la neutralizzazione arrivasse sostanzialmente all'ultimo passaggio sul traguardo prima del traguardo. Adesso c'è Giulio Ciccone, per esempio, che sta andando a parlare con l'autore e la giuria. Poi cercheremo di carpire, diciamo, dalle parole dei protagonisti anche il perché di questo nervosismo e perché di queste comunicazioni così continue. Adesso si conclude il dialogo per questioni di forza maggiore, una curva dove Giulio Ciccone non poteva stare attaccato alla macchina.

0: alla giuria e continuare a parlare. Di certo un nervosismo importante alla vigilia del giorno di riposo di una tappa che sulla carta non aveva granché da dire per quello che riguarda gli uomini di classifica, ma che invece si sta dimostrando più nervosa di quello che non sembrava alla vigilia. Cristiano?
1: E non è la prima volta che ci sono polemiche al Giro d'Italia, te ne ricordi anche senz'altro te, Giovanni?
2: Beh, però mi viene da pensare che quando si fa polemica bisogna farla sempre. Mi viene in mente un Tour de France del 2014, quello vinto dal nostro Vincenzo Nibali, dove è stata inserita una tappa con il pavè, con una Parigi-Roubaix all'interno di un grande giro a tappa, e nessuno ha detto niente. A me sembra un gran bel circuito, sinceramente. Non lo so se davvero l'asfalto è dissestato, non so quale possa essere il motivo, ma a noi tutti sembra un circuito molto bello che valga la pena correre fino alla fine.
1: No, io mi ricordo qualche anno fa quando vinse il Giro d'Italia Froome, dove nel circuito di Roma, dove ci sono i famosi San Pietrini, no? Lì è stato veramente neutralizzato gli ultimi due giri, se non ricordo male. A quel punto abbiamo visto, Cristiano, corridori sparsi dappertutto il circuito, quindi la volata è stata fatta da 30 corridori. Ora la discussione è se sia giusto o sbagliato, là era l'ultima tappa, qua di tappe ne mancano ancora tante.
3: 35 km, 800 metri al traguardo per i quattro battistrada, 1,49 di vantaggio sul resto del gruppo. Andiamo a Parma Sassuolo.
4: 0-0 al 65esimo, ci sono delle sostituzioni, un derby emiliano che si è un po' spento nel secondo tempo, chiaramente insomma la condizione climatica estrema, 31 gradi, non permette ai giocatori di performare al meglio. Esce Armand Lorienté ed entra nel Sassuolo Mbalanzola. Lorienté che ha sprecato la più grande occasione del Sassuolo a inizio ripresa, sprecando davvero un rigore in movimento a pochi metri dalla porta, e adesso esce un po' deluso dalla sua prestazione e entra appunto al suo posto Nzola. È entrato nel Sassuolo anche Nemanja Matic, davvero ottima la sua prima stagione maglia nero-verde, è uscito Koné. Adesso Nzola va a toccare il suo primo pallone sulla fascia destra, è ben contratto da Keita. Ancora prova Matic che tocca sul primo pallone, cerca forse in fuorigioco Pinamonti, non viene alzata la banderina, ecco sì che viene alzata la banderina dell'assistente di linea dell'arbitro Turrini di Firenze, che è esordiente in Serie A oggi, ce ne sono diversi anche tra i giocatori. Ma siamo arrivati al 21esimo della ripresa sullo 0-0 tra Parma e Sassuolo, quindi è il momento di uno spot pubblicitario.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Riprendiamo la linea grazie ad Andrea Neri, al suo apporto tecnico dallo stadio Tardini di Parma, dove sullo 0-0 ancora al 67esimo, quindi metà ripresa, il derby tra Parma e Sassuolo, due squadre già salve da tempo che però non hanno lesinato aggressività e agonismo, soprattutto nel primo tempo. Adesso ribadiamo, insomma, il caldo asfissiante non sta fermando il tifo, c'è stata anche qualche ola poco fa del pubblico di Parma che è contento di questa stagione che si è terminata con una salvezza tranquilla. Però dicevamo, insomma, in campo i giocatori fanno molta fatica con queste condizioni climatiche estreme. Stiamo entrando nel 68esimo minuto, 0-0 tra Parma e Sassuolo, ancora Piccinelli al Giro d'Italia.
3: 33 km, 700 metri al traguardo per i quattro battistrada, Marcellusi, Bais, Maestri, Lavic, 1,42 di vantaggio sul gruppo di una nervosissima maglia rosa, Manuel Codignoni,
0: che ha parlato a lungo, lo abbiamo detto in precedenza, con la macchina della giuria per non sappiamo bene che cosa. Forse una lettura potrebbe essere, lo dicevamo, quella di un'eventuale neutralizzazione all'ultimo passaggio sul traguardo, prima del traguardo stesso, quindi indicativamente intorno ai 14 km dall'arrivo. Ripetiamo, non lo sappiamo, magari cercheremo poi di approfondire questo nervosismo in gruppo, quali siano state le cause. Nel frattempo prosegue pervicace l'azione dei quattro là davanti, 1:39, adesso il gruppo sta accelerando, ma io credo che più che l'accelerazione del gruppo sia un fisiologico rallentamento da parte di Marcellusi, Bais, Maestri e Lavic, nei quali diciamo comincia a esserci molto acido lattico nelle gambe. Però ripetiamo, va fatto solamente un applauso a questi quattro. Cristiano,
3: indipendentemente dalla questione, però è un segnale di nervosismo quello mostrato oggi da Vingegaard, evidentemente da cogliere come, da valutare come, Giovanni Visconti.
2: Sì, evidentemente al primo giorno in maglia rosa mostrarsi così nervosi, andare a parlare in prima persona con il direttore di corsa, mostra un certo nervosismo. Ma io credo che questo sia parte del ciclismo, parte di un giro a tappe che è pieno di insidie, pieno di ostacoli. Una gara a circuito finale è un altro ostacolo, tra l'altro oggi è anche molto bello, tra molti tratti

0: asfaltati, non ci sono binari nella strada come è capitato in passato a Milano, quindi vedremo. Di sicuro non deve passare in secondo piano la prova fantastica che stanno facendo i quattro corridori lì davanti.
1: Orma Sassuolo.
2: Sta terminando il 69esimo minuto di un derby emiliano ancora fermo sullo 0-0 nonostante diverse occasioni da entrambe le parti, sia per il Parma che per il Sassuolo. Adesso i Ducali avanzano con Matteo Pellegrino, non sa bene cosa fare, allora cerca Keita sulla destra. Sassuolo che attende molto oggi, è una squadra meno aggressiva, meno offensivista rispetto a quella che abbiamo visto in tutto l'anno. Adesso i giocatori cominciano davvero a corricchiare, a camminare per il campo, molto stanchi coloro che non sono stati sostituiti. Adesso va a sbagliare un controllo facilissimo Ordoñez tra i mugugni del pubblico di casa, che però insomma, è sicuramente contento della stagione del Parma che si è salvato con largo anticipo. Sassuolo che comincia a far vedere qualche giocatore della sua primavera, ricordiamo primavera campione d'Italia 2 anni fa, e Emilia che nel campionato primavera grandissimo protagonista. Più tardi ci sarà Fiorentina-Bologna, semifinale dei playoff scudetto, e poi domani Parma, proprio il Parma è in semifinale a sua volta insieme al Cesena, quindi 3 squadre su 4 e Milano-Romagnole delle 4 sono arrivate alla Final Four del campionato primavera. Si è interrotto il gioco per il secondo e ultimo cooling break di questa partita tutta emiliana tra Parma e Sassuolo, 0-0 quando scocca il 71esimo minuto e torniamo al Giro d'Italia.
1: Dove le trattative dei big, in particolare della maglia rosa Jonas Vingegaard, sembrano aver prodotto il risultato sperato, almeno questa è la segnalazione che arriva da Radio Corsa. Manuel,
3: ve ne daremo conferma nel prossimo collegamento, ma credo di aver captato nell'etere la notizia che i tempi verranno effettivamente neutralizzati per la classifica generale, ovviamente non per l'ordine d'arrivo, allo striscione del traguardo dell'ultimo giro. Però ripeto, la comunicazione di Radio Corsa è arrivata abbastanza confusa in cuffia, per cui prendete per il momento questa informazione con il beneficio di inventario, perché ripetiamo, la situazione è tutta quanta molto strana, molto in divenire e anche in maniera insospettabilmente nervosa, e ribadiamo anche che non ci aspettavamo che effettivamente potesse esserci questo tipo di epilogo in un circuito che non ci pare così pericoloso. Cristiano,
1: Ghiro, che ne pensi?
4: No, io penso che, cioè, io dico la mia, non vedo un segnale di nervosismo di Vingegaard, vedo una trattativa che è andata a buon fine, i corridori ci provano, lui ha la maglia rosa addosso, quindi ha anche il potere di poter andare là a proporre qualcosa che alla fine della fiera pare stia portandolo a casa. Adesso sentiremo nel prossimo collegamento se così sarà.
1: Vedremo effettivamente se verrà confermata tale notizia. Intanto torniamo a Parma Sassuolo.
2: E ci sono altre sostituzioni in corso, il cooling break che termina appunto con gli ingressi in campo nel Parma con Almqvist e Sorensen. Applausi per Keita, è autore davvero di un grandissimo campionato, e per Briski, altra scoperta sicuramente. Uomini mercato ce ne sono da entrambe le parti, sia il Parma che il Sassuolo. Intanto ci siamo dimenticati di dire che è ancora 0-0, 72esimo minuto, c'è l'assistenza tecnica di Andrea Neri che ringraziamo fin d'ora. Applausi insomma di fine stagione, un derby emiliano non particolarmente sentito normalmente, oggi lo è ancora di meno chiaramente perché i 3 punti in palio non sono particolarmente pesanti, forse un po' più per il Sassuolo che vuole raggiungere quota 50 psicologica, ma anche è una quota importante per arrivare al 10° posto da matricola, da neopromossa insomma nella parte sinistra della classifica. Parma che però adesso attacca con Nicolò Siccaviglia, uno dei migliori di oggi, è stato pericoloso almeno in 3 occasioni, palla sulla sinistra che torna tra i piedi di Valeri, un altro dei migliori giocatori della partita, tantissime azioni sono partite da lui, dalla sinistra, dai suoi cross, dalle sue punizioni, e Parma che però non è riuscito a sbloccare il risultato. Ci prova adesso con Circati, lancio lungo verso il neo entrato Almqvist che viene anticipato dal portiere del Sassuolo Turati, che senza nessuna fretta ovviamente si prende tutto il tempo necessario. Mancano ormai 17 minuti più recupero alla fine di questo derby molto condizionato dal clima torrido, dai 31 gradi di Parma. 0-0 tra Parma e Sassuolo, 74esimo che comincia adesso, e Giro d'Italia, di nuovo collegamento con Piccinelli.
1: 28 km 6 la traguardo, 1 minuto e mezzo il vantaggio dei 4 battistrada rispetto al gruppo della maglia rosa, che si fermerà quando, Manuel?
3: È arrivata la comunicazione ufficiale, avevamo sentito bene la comunicazione disturbata da Radio Corsa, i tempi verranno presi al passaggio all'inizio dell'ultimo giro, dunque quando per la penultima volta passeranno sotto la vostra postazione, Cristiano, lì verranno presi i tempi validi per la classifica generale, e a quel punto i big o chiunque altro lo voglia potrà andare letteralmente a spasso per arrivare al traguardo ed effettuare l'ultimo giro, mentre ovviamente

0: Ovviamente, Sava Sandir, le squadre dei velocisti organizzeranno i loro treni non avendo di mezzo, tra virgolette, se così vogliamo dire, altre squadre ed altri impiccioni, usiamo questo termine, siamo anche un po' ironici nel dirlo, per organizzare al meglio i loro treni in vista della volata finale.
1: Ci renderanno proprio più facile il compito di individuare chi avrà voglia di vincere la tappa quest'oggi, Giovanni.
2: Sì, mi viene da dire che i tempi verranno presi all'ultimo giro, ma non verranno presi probabilmente ancora all'ultimo, prima dell'ultimo giro, i quattro fuggitivi. Ricordiamoli: Marcellusi, Bais, Maestri e Lavic, che stanno una prova strepitosa. Secondo me la media è ancora aumentata, siamo a 50.900 in questo momento, siamo già sul podio delle tappe più veloci di sempre al Giro d'Italia, quindi onore a loro.
1: E non potrebbe essere altrimenti, Milano città veloce, e si va veloce per arrivare sul traguardo di quest'oggi. Parma Sassuolo.
3: E qua per arrivare sul traguardo mancano 15 minuti e mezzo più recupero, sempre 0-0 di questo derby emiliano che si sta spegnendo nella situazione veramente climatica molto molto complicata in campo e anche sugli spalti, insomma, chiaramente oggi per i tifosi stare un paio d'ore sotto questo sole cocente non è sicuramente semplice, non era probabilmente da giocare a quest'ora la partita, infatti tutte le altre sono tra le 18 e le 20:45 di questo ultimo turno di campionato. Entriamo proprio adesso nel 76esimo minuto con Fabio Grosso che si sta lamentando con qualche suo giocatore. C'è un altro, l'ennesimo cambio, in questo caso nel Parma entra il numero 29 Carboni, esce il numero 14 Valeri, applauditissimo, davvero uno dei migliori in campo oggi con i suoi cross, le sue imbeccate e anche le sue sgroppate sia in avanti che all'indietro sulla fascia sinistra, che è davvero sua, una sorta di pendolino Cafu, anche se lui è l'attore di fede calcistica. Esce Valeri, tra gli applausi appunto entra al suo posto Carboni, sarà una rimessa laterale per il Parma, siamo al 76esimo, sempre sullo 0-0 nel derby emiliano tra Parma e Sassuolo e ancora Giro d'Italia.
1: 26 km, 200 metri al traguardo, minuto e mezzo il vantaggio dei quattro battistrada che faranno fatica a prendere quelli del gruppo della maglia rosa. Manuel,
0: rocambolesca fase di rifornimento in questo momento per quello che riguarda il gruppo con i gregari, quelli che abbiamo chiamato gregari, che si piazzano in fondo per cercare di andare a prendere le borracce e le sacche con i gel e tutto quanto il necessario per se stessi e per i propri capitani. Gruppo che sta cercando di accelerare, adesso è in fila indiana, diciamo, in questo lungo viale alberato dove c'è anche un po' di ombra a dare refrigerio ai corridori, e si porta avanti tra l'altro anche un'altra squadra che fino a questo momento invece non si è data granché da fare, ovvero sia la NSN, la ex Israel Cycling Academy, che ha in Ethan Vernon il suo velocista. Cristiano,
1: 52,7 la media del secondo giro, Ghirotto.
4: Beh, Marcellusi, Bais, Maestri e Lavic stanno facendo qualcosa di straordinario. Ricordiamo che Marcellusi e Bais e Maestri sono due squadre invitate a questo Giro d'Italia, mentre la squadra di Lavic, la 1X, è una squadra World Tour, quindi diritto e dovere di partecipare.
1: 25 km alla conclusione, 4 davanti, 1 minuto e 29 di margine rispetto al gruppo che insegue. Al Tardini, torniamo da Nicola Zanarini.
3: Grazie Cristiano, 13 minuti più recupero alla fine, i giocatori non ce la fanno più, in questo caso Nicolussi Caviglia è a terra con i crampi, speriamo che non sia un infortunio muscolare, sempre 0-0 in questo derby emiliano con i tifosi del Parma che stanno cantando, insomma, per far passare un po' il tempo. Chiaramente c'è poco in gioco, entrambe le squadre sono salve, non ci sono particolari problemi né tensioni, anche se nel primo tempo abbiamo visto davvero diversi screzi in campo e parecchio nervosismo anche sulle panchine. Ricordiamo Fabio Grosso molto probabilmente lascerà il Sassuolo, mentre esce Nicolussi Caviglia zoppicante ma niente di grave. Carlos Cuesta deve a sua volta svelare il suo futuro dopo la prima stagione in Serie A da secondo allenatore più giovane nella storia del massimo campionato di calcio italiano, 30 anni per lo spagnolo che appunto allena il Parma. Non si riprende a giocare perché appunto ci sarà una rimessa dal fondo del portiere del Sassuolo Turati, 0-0 quando comincia il 79esimo al Tardini nel derby tra Parma e Sassuolo. E allora torniamo al Giro d'Italia.
1: 24 km, 300 metri al traguardo per il quartetto di testa, 1:26, tirano tutti lì dietro, Manuel.
0: Eh sì, perché si sono resi conto che comunque devono sudarselo questo inseguimento e dunque questo è il motivo per cui anche la NSN si è messa là davanti a dare una mano. Nel ciclismo moderno, nel ciclismo attuale, anzi chiamiamolo così, l'abbiamo vista, la tendenza è di spremere i propri uomini fino all'ultimo, ovvero sia la squadra che tira non ne mette là in avanti 3-4 che si danno rotazione e si mettono a giro, ma spremono l'uomo fino all'ultimo e poi sotto

0: altro. Così facendo, però, di fatto l'inseguimento l'hanno condotto solamente tre uomini fino a questo momento: uno della Lidl Trek, uno della Unibet Rosso Rockets e uno della Sudal Quick Step. A questo punto servono forze fresche e questo è il motivo per cui, oltre alla sostituzione degli uomini insieme alle squadre che ho appena citato, davanti è andata anche la NSN a cercare di dar manforte per andare a riprendere i quattro che stanno facendo qualcosa di straordinario. Cristiano,
1: si è un po' nascosta invece la Decathlon di Andresen, Ghiro.
2: Fino adesso l'abbiamo vista poco là davanti, squadra di Galle che è terza in classifica in questo momento, l'abbiamo visto molto poco. Ecco, attenzione, perché adesso è fondamentale, ci sono squadre che non hanno mai tirato, quindi quando...
3: Parma, scusate, dal Tardini intervengo perché c'è il gol del Parma con Matteo Pellegrino con il suo marchio di fabbrica, ovvero il colpo di testa per lui, è il nono gol in campionato, il sesto in elevazione, cross dalla destra di Anquist, tutto solo davanti alla porta. Matteo Pellegrino sblocca il derby tra Parma e Sassuolo all'ottantesimo minuto, quindi nono gol per lui, colpo di testa di vincente di Matteo Pellegrino. Parma 1 Sassuolo 0 a 10 minuti dalla fine, linea ancora al giro.
1: Dove Ghirotto finiva il suo ragionamento?
2: Semplicemente per dire che quelle squadre che hanno tirato di meno fino adesso avranno sicuramente un team più compatto per lanciare il proprio velocista.
1: 22 km e 6 al traguardo con i quattro battistrada che mantengono sempre un minuto e 21 sul gruppo della maglia rosa. Qualcuno si nasconde lì dietro secondo te, Giovanni?
4: Ma sì, abbiamo detto Decathlon si è un po' nascosta, le altre squadre ormai più o meno sono tutte davanti e hanno aggiunto degli uomini a lavorare, perché si sta facendo davvero duro l'inseguimento ai quattro fuggitivi. Non se l'aspettavano, probabilmente i due minuti che avevano calcolato di lasciare ai quattro fuggitivi appunto sono stati un po' troppi, perché quando si arriva in un circuito finale è sempre logico che la velocità aumenti e quindi è diventata più difficile.
1: Torniamo al Tardini dove la gara si è sbloccata.
3: È così, Cristiano, e quindi il Parma potrebbe chiudere in gloria questa stagione. 1-0 il risultato parziale, si è sbloccato quindi questo derby emiliano all'ottantesimo minuto. I due neoentrati nel Parma, entrati da pochi minuti, ovvero Sorensen e Anquist, hanno orchestrato un'azione sulla destra. Sorensen ha servito Anquist, che è arrivato praticamente sulla linea di fondo, ha crossato in mezzo e Pellegrino questa volta è riuscito a vincere la concorrenza dei difensori del Parma e del Sassuolo, che non ha in campo più nessun titolare tra i centrali difensivi, mentre adesso cerca di dilagare il Parma. C'è il tiro respinto, Anquist che ha cronassato in mezzo, Pellegrino all'altezza del secondo palo ha saltato più in alto di tutti, ha schiacciato in rete da pochi passi, per lui nono gol in campionato e sesto di testa, davvero il miglior giocatore in questa particolare classifica, addirittura in Europa sulla percentuale di reti segnate in elevazione rispetto al totale. Adesso c'è il gioco fermo con un giocatore del Parma a terra e il pubblico del Tardini che chiaramente adesso è entusiasta dopo una partita che aveva vissuto di sprazzi, un primo tempo per a lungo dominato da Parma ma in cui il Sassuolo era andato più vicino al vantaggio, a inizio ripresa ancora Sassuolo vicinissimo al vantaggio, mentre adesso c'è il debutto, esce il portiere del Sassuolo Durati e c'è il debutto in Serie A, chiaramente si usa farlo in questi casi a campionato quasi concluso, di Gioele Zacchi, classe 2003, che quindi debutta in Serie A tra i pali del Sassuolo. Ed entra anche nel Parma, nel Sassuolo, il numero 7 Cristian Volpato, esce Lipani, quindi stanno terminando anche le sostituzioni di questo derby emiliano che quindi potrebbe finire con un successo del Parma. 1-0 il risultato parziale per il Parma con la rete segnata appunto poco fa da Matteo Pellegrino con l'ennesimo colpo di testa del suo campionato, sesto colpo di testa vincente su 9 gol segnati dal centravanti argentino, che deve ringraziare Anquist, il neoentrato Anquist, per l'assist. 83esimo minuto, Parma 1 Sassuolo 0 e dal derby emiliano della Serie A torniamo al Giro d'Italia.
1: Dove mancano 20 km al traguardo finale per i quattro battistrada, Marcellusi, Bais, Maestri e Lavi, che l'abbiamo nominati spesso, ma si meritano davvero grande stima da parte di tutti coloro che sono sulle strade di questa 15esima tappa. Insegue il gruppo a poco più di un minuto, Manuel.
0: I grigni ai denti Mattia Bais prima di chiedere il cambio al proprio compagno di squadra Mirko Maestri, che adesso si mette davanti a dare una trenata, lui che è più passista rispetto a Mattia Bais, che è più leggerino e dunque magari va più forte in salita ma meno in pianura. Da dire che è stata encomiabile anche l'accordo che questi corridori hanno trovato sin da subito, velocità che adesso lambisce i 52 all'ora, 53 orari invece la velocità del gruppo della maglia rosa. Poco fa foratura per Pippo Ganna, poco male diciamo, non è un uomo di classifica e non è interessato più di tanto probabilmente neanche ad andare a lanciare il velocista del team

0: Company Neos, ovvero sia Ben Turner, foratura anche per un uomo del team NSN, mentre nelle prime posizioni si inizia a vedere anche la Education First di Mads Mikkelsen. Cristiano,
1: può darsi che la velocità e il ricongiungimento arrivi nell'ultimo giro, quando si toglieranno gli uomini di classifica, Ghiro?
2: Sì, certamente, ma gli uomini di classifica in questo momento sono là che viaggiano nella parte posteriore.

0: allora lì i quattro fuggitivi cominceranno veramente a fare fatica e lì ci sarà ricongiungimento.
1: Per ora sono sempre davanti, 18 km ancora alla conclusione, un minuto da difendere per i quattro battistrada Parma-Sassuolo.
2: Qua siamo all'85esimo minuto con il Parma in vantaggio 1-0 su Sassuolo, che adesso andrà a battere il suo primo calcio d'angolo nella partita con il neontratto Cristian Volpato. Ricordiamo la rete che all'80esimo ha portato in vantaggio i Ducali con Matteo Pellegrino, ennesimo colpo di testa del suo campionato, sesta incornata vincente sui 9 gol del centravanti italo-argentino. Palla in mezzo con Volpato che non trova un compagno, prova il tiro di prima intenzione l'ex di turno Koulibaly dai 30 metri, un tiro assolutamente velleitario, e quindi Parma che riesce a sventare questa occasione potenziale per il Sassuolo, che si riprova ancora sulla destra con Torsved, palla in mezzo e un tiro assolutamente centrato di Berardi, che oggi davvero non si è assolutamente visto, così come non ha toccato praticamente palla neanche Pinamonti, due terzi del tridente, non ha combinato nulla, l'Oriente è l'unico che si è fatto vedere, ma ha riuscito a sprecare una grandissima occasione per portare in vantaggio il Sassuolo a inizio ripresa. Siamo al 86esimo, quindi al 41esimo della ripresa, presa con il Parma vantaggio 1-0 su Sassuolo. Ultimo break pubblicitario.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Al Tardini mancano 4 minuti più recupero alla fine del campionato di Parma e Sassuolo con i Ducali padroni di casa in vantaggio 1-0 grazie alla rete segnata all'80esimo da Matteo Pellegrino con un bellissimo colpo di testa. Però deve ringraziare il centravanti argentino, soprattutto Pontus Almqvist, per un cross precisissimo col contagiri dal lato corto destro dell'area. Adesso prova il Sassuolo a reagire con la palla però buttata via da Ulises Garcia, riconquistata dal Parma. 87esimo minuto, Ducali in vantaggio 1-0 nel derby con il Sassuolo. Giro d'Italia.
1: Dove suona la campana, ovvero l'ultimo giro per i quattro battistrada Marcellusi, Bais, Maestri e Lavic, meno di un minuto 53 secondi sul gruppo Maglia Rosa. Da qui, dal passaggio del gruppo, verranno presi i tempi per la classifica generale. Intanto davanti a noi, posti in piedi, anzi anche sui davanzali delle finestre, sulle cassette della posta, Giovanni Visconti.
4: E nessuno ha pagato, sembra uno stadio ma non è uno stadio, il ciclismo è così, la gente vive il ciclismo davvero in mezzo ai ciclisti, e questi ragazzi oggi stanno regalando uno spettacolo stupendo, perché Marcellusi, Bais, Maestri e Lavic hanno reso più difficile l'inseguimento delle squadre dei velocisti e stanno regalando ancora più spettacolo.
1: C'è chi si aggrappa alle finestre, ai davanzali, per seguire l'arrivo di questa 15ª tappa. Manuel,
5: e fate attenzione per l'amor di Dio, perché il ciclismo è uno sport bellissimo, ma cadere sopra il gruppo può essere non particolarmente salubre. Scherzi a parte, lo spettacolo del ciclismo in una delle patrie del ciclismo come Milano, l'abbiamo detto per tanti anni, è stata la patria d'arrivo finale del Giro d'Italia, forse la più degna, mi sentirei di dire, della Corsa Rosa, e quest'oggi la città risponde presente e i corridori stanno onorando al meglio, perché in questo momento passa il gruppo ma il vantaggio dei quattro fuggitivi è ancora di una quarantina di secondi, bravissimi tutti. E adesso in questo momento arriva la neutralizzazione. Cristiano,
1: Parma Sassuolo.
2: Due minuti più recupero alla fine, giocatori stremati, Christian Torsved in particolare, il trequartista norvegese. Ricordiamo, Parma in vantaggio 1-0 su Sassuolo quando mancano due minuti più recupero da giocare. Si è rialzato Torsved, che lo ricordiamo avrà la possibilità di andare a giocare, sarà convocato come probabile i mondiali con la Norvegia. E Parma che cerca di conservare questo vantaggio che è stato maturato all'80esimo grazie a un bellissimo colpo di testa e marchio di fabbrica di Matteo Pellegrino. Sassuolo che ha sbagliato un paio di occasioni, ma sostanzialmente è un risultato giusto, perché il Parma ha attaccato molto di più in questo derby emiliano, quindi Sassuolo che rischia di non raggiungere la fatidica quota 50 che Fabio Grosso si premurava di raggiungere, mentre c'è ancora un'azione pericolosa del Parma nella area del Sassuolo che si salva in qualche modo, e poi c'è Cristian Volpato che torna indietro verso il suo portiere, palla a Pedro Felipe sulla sinistra per Matic in avanti Cone che colpisce un avversario ed è Anquist, palla che però viene mantenuta da Matteo Pellegrino al limite dell'area sul sinistro, pensa al tiro, poi serve a sinistra per un cross in mezzo, palla tra le braccia del portiere debuttante in Serie A, ovvero Gioele Zanetti.

0: Acchi, classe 2003 del Sassuolo. Vediamo questo contropiede mentre c'è ancora Torres da terra, assolutamente stremato, anzi no, scusate, è un giocatore del Parma. Adesso a terra ci sono Berardi e un altro paio di giocatori, chiaramente davvero energie quasi finite. Quando siamo entrati nel 90° minuto ci sono due o tre giocatori stremati a terra, insomma davvero questo derby emiliano può finire tra poco. Vedremo l'entità del recupero tra 20 secondi, comunque il Parma è in vantaggio 1-0 sul Sassuolo e ancora Giro d'Italia.
1: Dove manca sempre meno al traguardo finale, intanto 13-9 per i quattro battistrada, Manuel.
2: Che hanno ancora 50 secondi di vantaggio e adesso stanno facendo una cronometro a squadre praticamente i quattro. Oramai già da diverso tempo, ma a questo momento vediamo le facce che sono proprio improntate al massimo sforzo, denti digrignati, occhi che si strizzano, si sta cercando veramente di estrarre dai muscoli delle gambe ogni singola stilla di energia, ogni singolo watt, ogni singola cellula di forza fisica ma anche mentale per cercare di portarsi in avanti il più possibile. Questo il gruppo lo sa, perché adesso il gruppo sta andando mentre a terra sono rimasti una settantina diciamo, non di più. Gruppo allungato, ripetiamo, i big possono staccarsi, non perdono tempo, ma non sarà facile andarli a riprendere. Cristiano,
1: un'altra gara adesso in questi ultimi chilometri, Ghiro.
3: Sicuramente sì, c'è la Unibet Rose di Groenewegen con Kubis che sta veramente facendo un'andatura potente, siamo a 50 km all'ora, attenzione perché 52 secondi sono ancora lunghi da recuperare, ma bisogna capire chi avrà così tanta forza, se la coppia davanti, Baez e Maestri, se uno di loro si sacrificherà per il suo compagno, probabilmente qualche chance ce l'avranno, ma sarà veramente dura.
1: Parma Sassuolo.
0: 6 minuti di recupero sono stati presi con un po' di ironia dal pubblico, un po' tanti effettivamente per una partita che non dice molto per la classifica. Parma che è in vantaggio 1-0 nel primo dei 6 minuti di recupero, anzi è cominciato il secondo col Parma in vantaggio 1-0 e in possesso di palla. Ci sarà una rimessa laterale conquistata da Anquist, che è stato autore dell'assist decisivo per il colpo di testa di Matteo Pellegrino. Nicolussi Caviglia non ce la fa più, ma sono finite le sostituzioni, le ha già effettuate 5 il Parma con Carlos Cuesta, quindi viene massaggiato alla coscia sinistra Nicolussi Caviglia, che dovrebbe provare a rientrare. Mancano ormai 4 minuti e spiccioli alla fine di questo derby emiliano, che potrebbe essere vinto dal Parma, con il Sassuolo che non ha effettivamente giocato una buona partita, soprattutto in attacco, con Pinamonti che non ha toccato palla. E poco fa aveva dato un buon pallone al neo entrato Nzola, che stava arrivando davanti alla porta da solo, però ha controllato il pallone col braccio e quindi ovviamente l'arbitro Turrini di Firenze ha dovuto interrompere il gioco. Sentite il battimani cadenzato da parte del pubblico del Tardini, che è entusiasta tra virgolette, insomma, di questa prestazione, di questa possibile vittoria nell'ultima giornata del campionato. Parma che è salvo da tempo grazie anche appunto al suo nuovo allenatore, che quest'anno ha debuttato in Serie A, Carlos Cuesta, 30 anni. Vedremo se rimarrà sulla panchina del Parma, così come vedremo se lo farà Fabio Grosso nel post partita. Grazie Andrea Neri che ha seguito la parte tecnica, andremo a intervistarli entrambi, glielo chiederemo, riceveremo probabilmente delle risposte interlocutorie, ma nei prossimi giorni ne sapremo ovviamente di più. Terzo minuto di 6 di recupero, Parma in vantaggio 1-0 sul Sassuolo, Giro d'Italia.
1: Dove mancano 11 km alla conclusione per il quartetto di testa, Marcellosi, Baez, Maestri, Lavic, sempre 50 secondi di margine, Manuel.
2: Distacco che è rimasto immutato negli ultimi 4-5 km, segno che là davanti stanno dando tutto, ma segno anche che là davanti stanno giocando fair, stanno giocando in maniera limpida, non si guardano, non cercano di fare i furbi. E come diceva Massimo Ghirotto, insomma, grande è la fuga, la collaborazione tra due compagni di squadra potrà essere importante, tra Mattia Baez e Mirko Maestri, per cercare di alimentare al massimo questo tentativo di amascoperta. Adesso c'è Marcellusi che riceve addirittura una borraccia dall'assistenza tecnica neutra, la moto blu Shimano, che va a cedere una borraccia al corridore del team Bardiani, che si disseta, ne prende appena un sorso, poi si libera della borraccia perché ogni grammo vale in questa fase.
1: Parma Sassuolo.
0: Qua siamo ormai negli ultimi giri di lancetta di questo campionato che sta finendo con il Parma in vantaggio 1-0 su Sassuolo in questo derby emiliano. Mancano ormai un centinaio di secondi alla fine. Rilancio lungo da parte del portiere del Parma, che oggi è Corvi, mentre nel Sassuolo con il Muric in panchina ha cominciato tra i pali Turati ed è entrato per esordire in Serie A poco fa Gioele Zacchi. Ricordiamo, Parma in vantaggio, mancano ormai un paio di minuti alla fine. Il Parma cerca di difendere questa vittoria prestigiosa, non particolarmente importante, nel derby emiliano. Sassuolo che invece aveva la possibilità

0: di scavallare quota 50 e di passare dalla parte sinistra della graduatoria, ma se finirà così rimarrà a quota 49 e undicesimo in classifica. Ancora il Sassuolo in avanti, palla sporcata da Almqvist, Matic che pensa al cross, tiene palla, siamo sulla fascia sinistra, mancano 90 secondi alla fine, cross assolutamente fuori misura, sbagliato da parte di Matic, troppo facile per il portiere di casa Edoardo Corvi, che abbranca il pallone, si butta per terra, ovviamente perde un po' di tempo davanti alla curva gialloblu che lo applaude. Siamo nel quinto di 6 minuti di recupero con il Parma in vantaggio 1-0 sul Sassuolo e torniamo ancora al Giro d'Italia.
1: 9,3 km al traguardo, sempre 41 secondi per i 4 battistrada, Ghiro ancora qualche chilometro oppure ce la fanno?
2: È ancora tutto da scrivere questa tappa e quindi davanti si sta viaggiando a 51 km all'ora mentre il gruppo sta viaggiando a 60 km all'ora. C'è bisogno di mettere qualche altro uomo, Lidl Trek, Milan, Sobrero, Teuteme, Vascheide e ultimo uomo con Sony, quindi rischia, metti qualcuno.
1: 9 km alla fine, torniamo a Parma Sassuolo.
0: Grazie Cristiano, anche perché mancano teoricamente 35 secondi alla fine di questo derby emiliano che conduce il Parma 1-0 grazie al gol segnato di testa, marchio di fabbrica all'80esimo da Matteo Pellegrino su assist di Pontus Almqvist, nona rete per il centravanti titolo argentino, 6 di quali, dei quali in incornata. Ultimo tentativo probabilmente per il Sassuolo che lancia lungo con il debuttante Serie A Macchioni che sbaglia tutto, palla sulla testa di Circati, adesso ancora a centrocampo il Parma contiene, va a finire il pallone tra i piedi di un giocatore del Parma, per la precisione il debuttante Alessandro Cardinali, finisce quindi 1-0 per il Parma che vince il derby emiliano con il Sassuolo, Parma che sale a 45 punti, 13esimo, Sassuolo che rimane a 49, 11esimo e quindi 1-0 finisce il derby tra Parma e Sassuolo, rete decisiva di Matteo Pellegrino dal Tardini, grazie a Andrea Neri per la parte tecnica e linea a Roma.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra. Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
5: Deposito Super Smart Premium.
6: Esatto!
4: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
9: La Corsa Rosa alla 15ª tappa, la Voghera Milano, ne seguiremo le fasi finali con i nostri inviati, dopodiché linea Roma per le notizie del giornale radio che slitteranno dunque di qualche minuto. Un flash di vela perché Luna Rossa Senior ha vinto le regate preliminari a Cagliari dominando nella finale a 2 New Zealand e dunque prossime regate preliminari aspettando l'America's Cup 2027 a Napoli, proprio a Napoli dal 24 al 27 settembre. Diamo la linea dunque agli inviati al Giro d'Italia, ricordando anche che seguiremo i playoff di basket, gara 4 dei quarti, Trento Virtus Bologna con Massimo Barchiesi e dunque andremo a un certo punto della nostra trasmissione a rimbalzo tra ciclismo e pallacanestro appunto, ma adesso linea ai nostri inviati per gli ultimi chilometri della 15ª tappa del Giro d'Italia Voghera Milano, a te Cristiano Piccinelli.
1: 5 km e mezzo la conclusione per Marcenusi, Bais, Maestri, Lavic.

0: smorfie di Marcellusi che vuole resistere, altro che attendere il ricongiungimento. Manuel,
1: come a Fort Alamo, si cerca di resistere, si cerca di tenere il fortino, si cerca di lottare, si cerca di estrarre ogni singola stilla di potenza dalle proprie gambe per non mollare dal ritorno del gruppo, gruppo che adesso ha paura di non andarli a riprendere. Pensate che per la Riddle Trek si è fatto due trenate anche Derek G, che è l'uomo di classifica della squadra di Jonathan Milan, segno che c'è paura di non andarli a riprendere. Secondo me hanno ancora possibilità di riprenderli, ma forse potrebbe arrivare proprio quasi in prossimità dell'ultimo chilometro, perché davanti non si guardano, non fanno sconti, non cercano, diciamo, di risparmiare energie per avere qualcosa allo sprint, perché sanno che se non se la giocano chiara fino in fondo allo sprint non ci arrivano. Cristiano,
0: e il segnale, insomma, che ci dava Manuel Codignone di Derek G a fare l'andatura lì davanti, insomma, è chiaro ed evidente, hanno paura davvero di non riuscire a riprendere i fuggitivi lì davanti.
2: Sì, è un segnale che ci fa capire che ormai devono sfruttare tutte le loro pedine anche prima del previsto. Davanti i fuggitivi hanno ancora 5 secondi al chilometro da poter giostrare, non è facile riprenderli, ce la possono ancora fare, ma se così sarà lo vedremo proprio negli ultimi metri.
0: Fa segno di no Massimo Ghirotto.
3: No, guarda, allora io sbaglio, però secondo me questi non li prendono più, perché non hanno nessuna intenzione di lasciare, come dire, qualcuno a fare il furbo. Devono andare dritti e se li riprenderanno, guarda, li riprendono proprio sotto la linea dell'arrivo.
0: 4 chilometri alla fine, davanti adesso c'è l'Alpecin, poi la Little Trek di Jonathan Milan, davanti però resistono Marcellusi, Baez, Maestri e Lavic, 26 secondi ancora in 4 chilometri da difendere, si gira Marcellusi che forse è uno dei più veloci nei 4 lì davanti.
2: Marcellusi insieme a Mirko Maestri, secondo anche l'anno scorso Cesano Maderno nella 18ª tappa del giro, sono gli uomini più veloci davanti, ma dopo un finale così, dopo 3 ore corse più di 50 di media, un favorito vero non c'è.
0: Davanti anche la team picnic per Van Uden, la Movistar di Aular, ovviamente la Little Trek, la Groupama, insomma tutte a cercare, le squadre dei velocisti, di raggiungere, di ricucire questo strappo.
3: Ma guarda, allora dalle immagini che vediamo nel nostro monitor del servizio, il gruppo non è in fila indiana, quindi vuol dire che non stanno facendo grande velocità, non c'è una squadra che abbia veramente impresso un ritmo talmente tale da mettere il gruppo in fila indiana. Io credo che ancora 24 secondi a 3 km 200 metri dall'arrivo sia ancora qualcosa di straordinario, e secondo me ce la possono fare, sempre che all'ultimo chilometro o perlomeno ai 500 metri dall'arrivo non si guardino in faccia.
0: Con adesso la squadra di Dylan Groenewegen, la Unibet, che cerca di mettere ovviamente pressione adesso del gruppo in linea d'aria, li vedono lì davanti, però ci sono ancora 27 secondi da recuperare.
2: Eh sì, li vedono, ma 27 secondi in meno di 3 km sono tantissimi, Massimo, dici bene, è davvero dura. A questo punto si può solo pensare che comincino a studiarsi tra di loro, ma non credo, dopo 3 ore con questo sforzo anche loro hanno tanta voglia di giocarsela allo sprint e se lo meritano.
0: Con la Little Trek adesso e con Jonathan Milan in quarta posizione, Ghiro.
3: E allora, guardando un po' davanti, io credo che Marcellusi e Baez siano quelli un po' meno veloci, però attenzione, quando si arriva a una tappa di questo genere, corsa a oltre 51 km di media, le forze possono essere al limite. Io vedo Maestri e Lavic un po' più favoriti rispetto agli altri due.
0: 2 km e 200 metri per Marcellusi e Baez, Maestri e Lavic 27 secondi dietro, incombe la Caravana Rosa, gli uomini dei velocisti, i velocisti stessi, ma ancora c'è strada, ancora c'è margine, 2 km adesso, Visco.
2: E attenzione, perché gli uomini della Polti Visit Malta sono in due, potrebbero anche sfruttare la superiorità numerica, vedremo, potrebbe mettersi a tirare Vice perché Maestri è uno dei più veloci, ma potrebbe anche provare ad attaccare, a quel punto gli altri sarebbero costretti ad inseguire e Maestri potrebbe giocare le sue carte allo sprint.
0: 1700 metri ancora, rischia la beffa il gruppo dei velocisti, ricordiamo che invece gli uomini di classifica sostanzialmente si sono fermati prima dell'ultimo giro, perché così è stato deciso dalla giuria dopo una lunga trattativa che ha coinvolto in prima persona la maglia rosa Jonas Vingegaard. Adesso la Sodal a tirare nel gruppo che insegue i quattro battistrada, a cui comunque fanno i complimenti per quanto fatto quest'oggi.
3: No, ma io credo che sia ormai veramente troppo tardi, non è facile chiudere 21 secondi in 1 km e 300 metri, a meno che i quattro davanti non facciano sul ras come si fa in pista, ma io non credo che abbiano convenienza. Io credo che devono andare a tutta, poi chi vince, vince uno sicuramente, ma anche arrivare quarto vuol dire aver fatto una tappa che rimarrà nella storia.
0: 900 metri, ultime fatiche per i quattro lì davanti che mantengono ancora 17 secondi, Visco.
2: Sì, ed è Baez, come era prevedibile, che si mette in testa. A questo punto si giocano le carte con Maestri ed è giusto che Baez tiri a tutta fino agli ultimi 300 metri. Dopodiché sarà Lavic ad attaccare la volata e Maestri alla sua ruota.
0: 600 metri per i quattro lì davanti, non ce la fanno le squadre degli sprinter con i quattro fuggitivi che sono ancora al comando di questa quindicesima frazione del Giro d'Italia. Lo sono stati praticamente per tutta la tappa, con i velocisti che continuano comunque a insidiare i quattro lì davanti. Prova adesso la maglia ciclamino di Jonathan Narváez, ma sono lontani, potrebbe essere una sfida a quattro, uno sprint ristretto tra coloro che hanno animato la tappa da Voghera a Milano. Possono farcela, ci devono credere, Visco.
2: È finita ormai, siamo all'interno dei 300 metri, sta per partire la volata, batte Lavic in questo momento, Maestri alla sua ruota.
0: E allora l'epilogo è quello più inaspettato, con Lavic che cerca di anticipare gli avversari, rinviene sulla corsia, ma Lucelli con la vittoria di Lavic che va a sorprendere gli altri due italiani. Vittoria del norvegese Lavic, la beffa, ma anche la bravura di crederci fino alla fine.
3: Beh, guarda, allora, stamattina dicevamo tutti quanti non c'è trippa per gatti, oggi si arriva in volata, Magnier, Mila e tutto il resto, poi alla fine sono arrivati questi quattro qua. È una tappa veramente memorabile che rimarrà nella storia e anche nei ricordi nostri che l'abbiamo commentata.
0: Si sdraia perché ha faticato tantissimo, ma poi l'adrenalina della vittoria per Lavic che batte tutti sul traguardo di Milano, vince davanti a Maestri e Marcellusi, quarto Mattia Baez. Studio.
4: Ci fermiamo per la pubblicità.
5: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
7: Sulle strade del Giro.
4: Sulle strade del Giro, fra poco anche il basket, ma come dicevamo, è il momento delle notizie del giornale radio. Accanto a me Carmelo Lazzaro.
8: Buon pomeriggio, partiamo dai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Parla di nuovo Trump, le trattative procedono, non abbiamo fretta perché il tempo gioca a nostro favore, ha scritto il presidente americano su Truth. Il blocco di Hormuz rimarrà in vigore finché non sarà raggiunto, certificato e firmato un accordo, ha aggiunto Trump, che insiste. Teheran deve però capire che non possono sviluppare un'arma nucleare. Per la fine dei conflitti, la preghiera di Papa Leone XIV nell'omelia della messa di Pentecoste. La guerra, ha detto, è vinta dall'onnipotenza dell'amore, non da una superpotenza. Rivolto ai governanti, ha chiesto loro di ricercare la pace, la giustizia e il vero bene. Tragedia in Valle Isarco, in Alto Adige, un uomo di 59 anni è morto dopo essere caduto in una cascata di Barbiano. La vittima si trovava su un sentiero quando è scivolato, il corpo è stato recuperato dopo un complesso intervento dei soccorritori. È un 36enne in gravi condizioni dopo essersi dato fuoco nella notte nel parcheggio davanti a uno stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte, in provincia di Torino. Alla base del gesto ci sarebbero motivi personali. Chiudiamo con le elezioni amministrative, seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, oltre 6 milioni di cittadini sono chiamati a votare i sindaci e a rinnovare i consigli di quasi 750 comuni. 18 capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria e Agrigento. Alle 12 affluenza e lieve calo, poco sotto il 15%. A te.
4: Grazie Carmelo Lazzaro. Noi fra poco torneremo dagli inviati al Giro d'Italia per il riepilogo della quindicesima tappa appena conclusa si Voghera Milano, anche per le interviste. Grazie ai nostri inviati, ma ve lo avevo anticipato, c'è anche il basket, gara 4 dei playoff Scudetto, una gara potenzialmente decisiva, quella tra Trento e Virtus Bologna. Massimo Barchiesi, il nostro inviato. Ciao Massimo.
9: Ciao Manuela, un saluto a te e ai nostri ascoltatori. Sì, è una partita davvero molto molto delicata per entrambe le squadre, soprattutto per la Virtus Bologna, che è con le spalle al muro, la squadra campione d'Italia in carica, è sotto 2-1 nella serie dopo la travolgente vittoria di Trento in gara 3, 102-85, Trento che ha ribaltato la serie dopo aver perso largamente gara 1 102-71 e poi è andata a vincere alla Virtus Arena, gara 2 87-84 e due giorni fa 102-85. Ora siamo in grande equilibrio, quasi

0: alla metà del primo quarto, 14 Trento, 13 Virtus Bologna, che ha avuto un ottimo Saliuni. Ancora l'entrata a canestro di Carson Edwards per il nuovo vantaggio della Virtus, 15-14. Si gioca davvero punto a punto in questo avvio di partita. Ricordo che la Virtus è senza gli infortunati Paiola e Holston, manca anche Dos Santos, che è lo straniero sacrificato da coach Jakovlevic. Dall'altra parte invece Massimo Cancellieri recupera Devante Jones, il play titolare, che potrebbe fare il suo esordio in questi playoff a gara iniziata. 4 minuti 48 secondi al termine del primo quarto alla BTS Arena, ovviamente sold out, e avanti la Virtus Bologna sulla Dolomiti Energia Trentino, 15-14. Studio.
1: Grazie Massimo Barchiesi. Una parentesi di tennis prima di tornare al ciclismo dei nostri inviati, perché un ottimo Cinal, debutto a Roland Garros, è avanti 2-1 su Opelka nel conto dei parziali, 4 pari nel quarto. Quindicesima tappa del Giro d'Italia, Voghera Milano. Dunque torniamo da Cristiano Piccinelli, Giovanni Visconti, Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto per un riepilogo, aspettando naturalmente le interviste del post tappa. A te Cristiano.
2: Con la vittoria di Fredrik Klavik, norvegese della 1X, netta su Maestri e Marcellusi, quarto by, sì, 4, che hanno reso straordinaria una tappa che poteva essere, diciamo così, noiosa, non so se ho azzeccato l'aggettivo, ma quello che è successo quest'oggi è la storia del ciclismo, Ghiro.
3: Storia del ciclismo sicuramente, perché stamattina qua quando siamo arrivati a Milano ci aspettavamo tutti quanti i velocisti, va bene, facciamo il nome di Milan perché è quello che tutti quanti lo pronosticavano, ma poi Magnier e poi insomma Groenewegen, Andresen, niente da fare, sono arrivati questi quattro qua per pochissimi secondi, 8 secondi, ma hanno fatto qualcosa di straordinario. Credo che questi, purtroppo uno ha vinto, gli altri sono arrivati secondi, terzi e quarti.
4: Vi chiedo scusa, siamo con uno degli eroi di giornata con la E maiuscola, Mirko Maestri. Quest'oggi, al di là del risultato, poi ne parleremo, avete dato la dimostrazione che bisogna crederci sempre e comunque, che l'impossibile come quello di oggi, che la fuga potesse arrivare, può esistere.
5: Sì, oggi tutti si aspettavano un arrivo in volata, ma sapevamo che il circuito finale era abbastanza incasinato e quindi abbiamo insomma anticipato proprio per questo, ci abbiamo creduto stamattina. E niente, siamo andati vicino ancora e arriverà.
4: Quanto brucia questo secondo posto? Ti ho visto in lacrime prima.
5: Sì, perché l'anno scorso forse bruciava di più perché ho vinto la volata del gruppetto dietro quando ho vinto Dance, oggi sono stato battuto, no? E bruciava perché alla fine invece oggi ho avuto tutta la squadra per me. Matti ha fatto un lavoro incredibile e questo secondo posto lo dedico a lui, perché mi ha messo in condizioni per sprintare al meglio e purtroppo l'ho persa e niente, anche questo che mi brucia molto.
4: Ci riproverai perché la vittoria deve arrivare prima o poi.
5: Sì, sempre, e finché il vecchio corpo qua tiene sarò sempre all'attacco.
4: Grazie a Mirko Maestri, complimenti da parte di tutta la staff di Radio Rai.
5: Grazie.
4: A voi.
2: Giovanni Visconti, insomma la rabbia per non aver vinto, però insomma è anche sinonimo di coraggio, di forza, di averci creduto davvero fino alla fine.
6: Ma sì, ma perché Maestri è uno di quelli che ci prova tanto e quando ci prova non lo fa solo per pubblicità alla propria maglia, ai propri sponsor, è uno che ci crede, come ci ha creduto il suo compagno Bais. Si sono giocati le carte come meglio potevano e hanno fatto storia. Hanno fatto storia perché, lo ripeto, a me piace tantissimo questa statistica. Oggi è la media più alta di sempre del Giro d'Italia, 51.400.
2: E allora direi a questo punto di tornare allo studio, perché abbiamo sentito insomma che c'è anche il basket in corso d'opera. Ribadiamo soltanto la vittoria di Lavic sul traguardo di Milano, anticipando quella che doveva essere una volata scontata. Studio.
1: E proprio a Trento torniamo, Trento Virtus Bologna, playoff scudetto di basket, Massimo Barchiesi.
0: 3 minuti e 10 secondi a termine del primo quarto, avanti la Virtus Bologna di 2 punti, 18-16. Ora c'è fallo, canestro annullato nel frattempo, canestro annullato realizzato da Bertal prima, il fallo fischiato a Iallo primo per lui. Trento e Lunetta sotto di 2 punti, una Virtus Bologna che comunque ha reagito almeno in questo primo quarto dopo la pesante sconfitta di 2 giorni fa, in particolare trascinata dal grande ex della partita Saliuni Yang, 8 punti per lui con 2 triple nel frattempo in

0: Lunetta, Jakimovski che sbaglia il primo tiro libero, il macedone di formazione italiana ex Torino, 1-2, realizza il secondo, Virtus Bologna avanti di un punto, 18-17, 3 minuti, 7 secondi cambio, esce Salihun Yang, dentro Momo Diouf, alza il quintetto, coach Jakovljevic, possesso per la Virtus e poi torneremo ai colleghi che stanno seguendo il Giro d'Italia. Matt Morgan raddoppiato, si salva in qualche modo, Momo Diouf piazzato dalla media, a segno, primi due per Diouf, più 3 Virtus, 20-17, 2:50 al termine del primo quarto Giro d'Italia.
1: Dove il nostro Mario Codignone ha già intercettato i protagonisti di giornata, Manuel, a te.
2: Avete sentito Mirko Maestri, vi facciamo sentire colui che è arrivato terzo anche lui nella fuga, Martin Marcellusi. Avete fatto un capolavoro, al di là del fatto che non sei riuscito a vincere, è stato comunque un capolavoro. È più grande in questo momento, immagino, la delusione, però è stata veramente una grande giornata.
3: Sì, delusione fino a un certo punto, sapevo che Mirko e Vernes fossero un po' più veloci e poi ho visto anche la pedalata un po' più ottima la loro. Abbiamo fatto sì un capolavoro perché siamo partiti veramente a tutta in fuga e non pensavo di riuscire a tenere quel ritmo fino all'arrivo. Ci siamo riusciti, un terzo posto che comunque dà morale.
2: Oggi è la dimostrazione che bisogna crederci sempre, anche quando le fughe apparentemente non hanno senso.
3: Sì, ogni tanto mi danno del folle e vado in fuga spesso anche quando sembra inutile, ma oggi ci ha ripagato.
1: E abbiamo sentito uno dei protagonisti, ma Manuel non si è fermato qui se non sbaglio.
2: No, ma adesso vi chiedo un attimo di pazienza. Giulio Pellissari, possiamo rubarti un istante? Giulio Pellissari deve andare, come non detto, e allora vi facciamo sentire le parole di un altro deluso con la D maiuscola, ovvero sia Jonathan Milan, che non è riuscito a fare la volata per questioni di fuga maggiore, più che di forza maggiore. Ascoltiamo anche la delusione di Jonathan Milan. Quest'oggi la fuga vi ha gabbato, oggi è stata veramente una grande delusione perché questa era una tappa a cui tenevi tantissimo.
4: Sì, hai detto bene, ci tenevo davvero tanto e abbiamo cercato di prendere la fuga, c'è stata una buona collaborazione. Non lo so, adesso hanno sempre avuto 2 minuti, 2 minuti e mezzo e non so, chapeau a loro a questo punto.
1: E questa era tutta la delusione di Jonathan Milan. Ricordiamo la vittoria di Lavic che ha preceduto i compagni di fuga Maestri, Marcellusi e Bais, con la classifica generale che ovviamente non cambia perché il tempo è stato preso prima dell'ultimo giro, ma delusione per tutti ovviamente i velocisti che hanno marcato visita. Torniamo allo studio.
5: Ci fermiamo ancora per la pubblicità.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Sulle strade del Giro.
5: Sulle strade del Giro, ma anche il basket e playoff scudetto, stiamo seguendo Trento Virtus Bologna. Allora torniamo per un aggiornamento da Massimo Barchiesi.
0: E clima rovente davvero la BTS Arena, 1:41 a termine del terzo quarto, con Trento che è tornata avanti sulla Virtus Bologna 23-22 dopo il fallo tecnico fischiato alla panchina della Virtus Bologna. Coach Jakovljevic, dopo una stoppata di Sheik Nyang, attenzione alla tripla sul ferro da parte di Bayer, rimbalzo Virtus, poi tiro libero che è stato realizzato da Battle. 23 Trento, 22 Virtus Bologna, 1 minuto 20 secondi al termine del primo quarto, a segno Edwards, e forse l'uomo più atteso Carson Edwards ha deluso tantissimo fino a questo momento. Era partito bene in gara 3, ma poi è calato alla distanza. Battle riporta avanti Trento, è un testa a testa continuo in questo primo quarto bellissimo, ultimi 60 secondi, 25-24 per Trento. Edwards da 3 punti, ci prova, a segno Carson Edwards e torna avanti la Virtus 27-25. Edwards che è arrivato a quota 7 punti, mancano 40 secondi al termine del primo quarto. Sheik Nyang, duello bellissimo questo tra fratelli, è entrato anche Jones che alza la parabola e pareggia la partita a quota 27. Ricordo che è rientrato Diarra per la Virtus Bologna che era stato assente per infortunio, una lesione agli addominali in gara 3. Ancora Edwards, si sente caldissimo e ha ragione perché mette un'altra tripla che porta Bologna avanti di 3 punti a 15 secondi dal termine del primo quarto, 30 a 27, ultimo possesso per

0: Trento con Devante Jones in palleggio, può andare fino al termine la Dolomiti Energia, vediamo, cerca l'isolamento Jones, fallo in attacco di Sekniang, ingenuità da parte del 17enne fratellino minore di Saliu, palla regalata dunque alla Virtus che ha 2 secondi e 4 decimi per provare l'ultimo attacco, ma il gioco è fermo. 30 Virtus Bologna, 27 Dolomiti Energia Trentino. Nuovamente Cristiano Piccinelli, Giro d'Italia.
1: Grazie Marchesi, allora ricordiamo ancora una volta la vittoria di Freddy Klavik che ha preceduto i compagni di fuga Maestri, Marcellusi e Baez, nulla che cambia in classifica generale con Jonas Vingegaard che ha chiesto e ottenuto la neutralizzazione prima dell'ultimo giro, cambia invece molto la prospettiva per i velocisti, delusione sì, ma qualcuno ha sbagliato.
2: Beh, qualcuno sicuramente poteva fare meglio, mi viene in mente subito una squadra, Decathlon, un certo Andresen che è uno tra i favoriti, che non si è mai vista completamente, e poi personalmente penso anche che oltre la Sudal, la Unibet che hanno messo 2-3 uomini a testa, le altre che hanno tirato con un solo uomo tutto il giorno credo che abbiano fatto un po' pochino, quando ti rendi conto che la fuga va troppo avanti, che prende troppo vantaggio e che diventa sempre più difficile, soprattutto quando c'è un circuito finale, la velocità aumenta, secondo me bisogna sprecare tra virgolette anche altre pedine e poi cercare di arrangiarsi un po' in volata come alla fine hanno fatto, perché non c'era più nessun treno, ma Magnier ha vinto la volata, Groenewegen ha fatto secondo della volata, quindi per me c'è stato un errore nella valutazione.
1: Senza nulla togliere però ovviamente al capolavoro di quei quattro magnifici ragazzi che sono arrivati davanti a tutti.
3: Imprevisto veramente. Io però voglio, se mi permetti Cristiano, voglio ritornare sul ragionamento che ha fatto Visconti. Nel ciclismo antico, quello mio, è proiettato nel ciclismo moderno, si faceva così. Quando c'aveva l'interesse comune di arrivare in volata, ogni squadra metteva un uomo, no? Metti, dai, diamoci una mano, mettine uno te, e così si teneva la corsa chiusa. Adesso non succede più. Tre uomini, sempre gli stessi, 2 minuti, 2 minuti e mezzo, e questi qua non hanno chiuso quel buco per arrivare a 1 minuto e poi il gioco è stato dratto. Certo, quelli davanti hanno fatto qualcosa di straordinario, hanno avuto delle gambe che io veramente non pensavo, non immaginavo, ma il voto va 10 a tutti e 4 e poi uno vince, no?
1: Ha vinto il norvegese Lavik, che è al momento della premiazione per il successo, importante per lui, importante per la 1X. Torniamo allo studio.
4: Breve aggiornamento sul Roland Garros, dunque tennis, il debuttante Federico Cina in campo contro Pelka, debuttante in uno slam, quarto set, si gioca il tiebreak, Cina avanti 2-1 nel conto dei set. Allora torniamo invece all'evento in corso che stiamo seguendo, il basket, Trento Virtus Bologna, Massimo Barchiesi.
0: Secondo quarto che sta per iniziare con Bologna avanti di 3, 30-27 su Trento, Bologna che sta tirando con cifre decisamente diverse e migliori ovviamente rispetto a quelle di gara 3, quando aveva chiuso con il 46% da 2, solo con il 29% da 3, adesso da 3 al 50% con 6 su 12 Carson Edwards, 12 punti, miglior marcatore fino a questo momento del match, vuole dare una risposta concreta alle polemiche che si sono scatenate intorno al suo nome. Matt Morgan in palleggio, primo possesso Virtus con il duello tra fratelli e Sheik alla meglio su Saliu Niang, palla per Battle, la recuperata a Trento in palleggio Battle, da questi a Baie, buon movimento palla della formazione Massimo Cancellieri, poi Battle torna a ragionare, marcato da Saliu Niang, cambio difensivo, ora va Edwards su Battle, 4 secondi per tirare, Battle si mette in proprio da 3 punti, parità, canestro di Battle che ha punito il cambio difensivo della Virtus e ha pareggiato a quota 30, seconda tripla di Khalif Battle, 9 punti per lui, miglior marcatore della Dolomiti Energia Trentino che ora va in difesa sull'attacco portato dalla Virtus Bologna. Vediamo Edwards, chiama il blocco di Niang, eccolo che cerca di sfruttarlo, gioco a 2, palla vagante recuperata in qualche modo dalla Virtus, da Matt Morgan, un secondo, deve tirare, alza la parabola e trova 2 punti quasi insperati sulla sirena Matt Morgan e riporta avanti la Virtus di 2, 32 Bologna, 30 Trento, 8 minuti 35 secondi all'intervallo. Nuovamente il Giro d'Italia.
1: Dov'è il momento della premiazione della maglia rosa, Jonas Vingegaard, che oggi ha rischiato poco, pochissimo, anzi nulla, chiedendo e ottenendo anche una neutralizzazione più ampia.

0: maggiore di quella inizialmente prevista, dunque la maglia rosa conserva il suo simbolo del primato con 2 minuti e 26 su Eulalio, 2:50 su Gall, migliore degli italiani sempre Giulio Pellizzari a 4:22. Ricordiamo però l'impresa dei magnifici 4: Fredrik Lavik, Mirko Maestri, Martin Marcellusi, Mattia Bass, che sono stati in fuga praticamente dall'inizio e sono arrivati davanti a tutti, davanti anche ai velocisti, beffando le squadre degli sprinter. La vittoria poi è andata a Fredrik Lavik della formazione 1X, il corridore norvegese. Adesso per gli sprinter, insomma, rimane solo Roma, Visconti.
1: Adesso si fa dura e ci sarà da tener duro. Speriamo che nessuno decida di mollare, perché capita spesso che i velocisti, avendo una settimana davanti molto dura, decidano di andare a casa. Non credo che sia questo il caso. A Roma sicuramente vedremo la rivincita da parte di tutti i velocisti, perché oggi si sono fatti scappare davvero una bella occasione.
0: Domani giorno di riposo per noi in Svizzera, per altri chissà dove, ma poi si riparte proprio dal Canton Ticino, da Bellinzona, arrivo a Cary, una tappa in cui, insomma, è difficile che i big non soffrano, perché è una tappa con tantissima salita.
2: Sì, 113 km, quindi tappa corta, e con la rampa finale, anzi rampa, la salita finale che porta a Cary di 11 km e 700 metri all'8% con dei picchi a 13%. Attenzione, perché adesso a questo punto, secondo me, Vingegaard non ha nessuna convenienza a tenere la corsa chiusa. Lui ha vinto già 3 tappe alla maglia rosa, adesso dovrà anche lasciar fare agli altri, affinché magari Gall e le squadre che cercheranno di metterlo un po' in difficoltà possano tentare qualcosa, appunto, per guadagnare dei secondi, magari rispetto a chi sta dietro, quindi vuol dire Arsman, vuol dire anche il nostro Pellizzari.
0: E vorrei chiudere, prima di sentire se poi il nostro Manuel ha un ultimo ospite, con una domanda per Visconti. Se, e dico se, Jonathan Milan non dovesse nemmeno riuscire ad arrivare a Roma, ma se non dovesse vincere a Roma, sarebbe un giro da 4 per il velocista della Lidl Trek?
1: Beh sì, è inutile girarci intorno, no? Non sarei l'unico a dare questo voto, credo che l'opinione generale sia questa fino ad ora. Purtroppo le cose stanno andando così. Se dovesse andare così, speriamo di vederlo magari al Tour inaspettatamente, in modo che possa rifarsi e smentire un po' tutti.
0: E allora, sentiamo se intanto il nostro Manuel, la situazione nel posto dell'intervista, e mi conna se in vista c'è qualche ospite.
3: Allora, la situazione è questa: abbiamo chiesto di parlare con Cristian Salvato, che ha detto devo un attimo parlare, confrontarmi e poi magari per i vostri microfoni. Lui non ce l'avremo. Fra un paio di minuti potrebbe arrivare Lavik, il vincitore di tappa, ma ditemi voi se abbiamo tempo, altrimenti lo registriamo per lo speciale.
0: Ok, no, dobbiamo ovviamente salutare, perché incombe anche il basket, si sta giocando ovviamente la sfida che vale molto per quanto riguarda il campionato della pallacanestro. Ricordiamo soltanto la vittoria di Lavik davanti a Maestri Marcellusi, questa tappa numero 15 del Giro d'Italia da Voghera a Milano. Vi ricordo anche le pagelle di Visconti e Ghirotto tra circa tre quarti d'ora, intorno alle 18:15-18:20. Grazie a Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Albert Solari, Giuliano Travaglia, il sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola fiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. Ci sentiamo martedì.
4: Grazie a Cristiano Piccinelli, grazie a tutti i nostri inviati a seguito della Corsa Rosa. L'appuntamento con loro per quanto riguarda Radio 1 è con lo speciale intorno alle 20:20. Prima di tornare alla pallacanestro ci fermiamo per qualche minuto e poi torniamo per seguire il basket e anche prepararci anche alla sfida delle 18 in Serie A con il Napoli, che chiuderà al Maradona contro l'Udinese. Ci fermiamo e torniamo dopo per seguire tutti gli eventi qui su Rai Radio 1.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Programma Suzuki 10 Hello.

0: promozione. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
0: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
2: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
3: Su tutto di te. Da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
4: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Meteoradio.
8: Previsioni del tempo in Europa. Si rafforza l'anticiclone che occupa tutto il Mediterraneo centro-occidentale e l'Europa continentale. Condizioni del tempo quindi caratterizzate dal soleggiamento diffuso e dalle temperature al di sopra della media del periodo. Afflussi di aria nord-orientale più fresca portano invece un po' di instabilità sulla penisola balcanica, dove le temperature si mantengono più vicine alla media. Barcellona, sulla costa est della Spagna, vedrà un inizio di settimana con il cielo terzo e limpido, giornata mite e secca, con valori di temperatura che oscillano tra 20 e 27 gradi. Anche a Bruxelles, in Belgio, davvero poche nubi, sole dalle prime ore del giorno fino a sera, con temperatura ben al di sopra della media del periodo, che toccherà anche i 30 gradi. A Edimburgo, in Scozia, giornata soleggiata, gradevole e mite, cielo sereno o poco nuvoloso, con temperatura minima di 13 gradi e massima di 24. Ad Oslo, in Norvegia, cielo che si coprirà di tanto in tanto con nubi che però non porteranno pioggia, minima di 13 gradi, massima di 21. Anche a Varsavia, in Polonia, giornata dal sapore estivo. Si toccheranno temperature di 26 gradi con il sole che splenderà dalla mattina alla sera. A Bucarest, in Romania, tenderà ad aumentare la nuvolosità a partire dalle ore centrali. Rimarranno comunque ampie aperture, temperatura tra i 18 e i 27 gradi. Anche su Atene, in Grecia, qualche nube in transito durante le ore più calde, venti a tratti sostenuti da settentrione e temperatura che va da 17 a 26 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Oliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
9: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
10: I titoli più appassionanti degli artisti premiati, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
13: Domenica Sport. Le 17:35 minuti, ancora un saluto, ben trovati da Manuela Collazzo al microfono, Marco Masci alla parte tecnica, c'è Ombretta Conti regia, Andrea Boccia in redazione. È una domenica ricchissima, abbiamo seguito fin qui il Giro d'Italia con il successo di Lavik a Milano. Il norvegese Lavik ha vinto a Milano e non è cambiata però la classifica generale. Stiamo seguendo il basket e fra un attimo torneremo da Massimo Barchiesi. Sì, ma uno sguardo anche al primo turno del Roland Garros, sarà il quinto set a stabilire chi passerà il turno tra Federico Cina, 19 anni, debuttato

0: in uno slam e Opelka, lo statunitense Opelka, infatti Opelka ha vinto il tie break del quarto set, dunque comincia il quinto e decisivo set tra i due. Gli altri azzurri che scenderanno in campo, anzi è già cominciata la sfida di Bellucci contro il francese Alice, e poi sarà la volta di Sonego contro Herbert. Ma dicevamo, torniamo all'evento in corso, il basket, la gara potenzialmente decisiva dei quarti di finale playoff scudetto tra Trento e Virtus Bologna. Per noi a Trento Massimo Barchiesi.
1: È un'altra Virtus Bologna rispetto a gara 3, avanti di 8 la formazione campione d'Italia in carica, 43 a 35, 4 minuti 45 secondi al termine del primo tempo. Una Virtus molto attenta in difesa, chirurgica in attacco, con Edwards che ora se ne torna in panchina non molto soddisfatto dalla decisione presa da coach Jakovljević, anche perché in effetti Carson Edwards è davvero on fire in questo primo tempo, 15 punti con 3 su 5 dall'arco, di gran lunga il miglior marcatore della partita. Rientrando in campo Vildoza da una parte, Jogela dall'altra, entrambi con due falli. Eccolo proprio il play argentino in palleggio, attacca la Virtus, tocca il pallone con una gamba Oldridge, e allora rimessa Virtus Bologna con 14 secondi sul cronometro, avanti di 8 dunque, equilibrio spezzato dalla Virtus grazie anche alla buona prestazione del rientrante Diarra con 5 punti consecutivi da parte del centro maliano. Nel frattempo Morgan tripla stoppato, ma c'è Saliu Nyang che recupera il pallone e lo va a depositare per il più 10 per la Virtus, 45 a 35, torna a segnare Saliu Nyang che sale in doppia cifra, 10 punti per lui. Momento difficile ora per Trento, vedremo come saprà uscirne la formazione di Massimo Cancellieri, che affida soprattutto ai lunghi il proprio attacco, come adesso, palla sotto per Mabugbe e fallo di Saliu Nyang, tiri liberi per Mabugbe, con Nyang che arriva a due falli personali a 3 minuti e 55 secondi dalla conclusione del primo tempo. Saliu Nyang che dovrebbe approdare in NCAA al termine della stagione alla Louisiana University. Per lui è pronto un contratto faraonico da 5 milioni di dollari che arriveranno a 7 con i bonus, ma le ultime notizie che arrivano dagli Stati Uniti rimettono tutto in discussione, perché potrebbe fermarsi sul nascere il passaggio di giocatori europei che militano nei campionati europei in NCAA, perché l'eleggibilità dei giocatori stessi probabilmente verrà rivista. Vedremo come andrà a finire questa storia. Nel frattempo Mabugbe realizza uno solo dei due tiri liberi a disposizione, 45 a 36, 9 di vantaggio per la Virtus Bologna, che non ci sta, non vuole assolutamente abdicare. Gioco a due, Vildoza, Nyang stoppato, ma lo stesso Saliu Nyang recupera il pallone, uno contro uno contro Oldridge, appoggia al tabellone, errore, palla recuperata a rimbalzo da Jogela, 3 minuti e mezzo al termine del primo tempo, fallo in attacco, blocco in movimento, fischiato a Mabugbe. E altra palla persa da Trento. È stato molto bravo Saliu Nyang a tenere botta in difesa e tenere botta anche alla spallata piuttosto vigorosa da parte di Mabugbe. Si rialza in questo momento il gioiello della Virtus Bologna e della nazionale di Luca Banchi. Ricordo che la Virtus è priva di Paiola e Olston, che sono davanti alla nostra postazione, fuori per infortunio, con Olston che è stato operato alla mano sinistra nei giorni scorsi, per lui stagione finita, mentre conosceremo il futuro di Paiola nei prossimi giorni, quando si sottoporrà ad artroscopia con problemi al ginocchio in continuazione a entrambe le ginocchia per Alessandro Paiola, il capitano della Virtus Bologna. 3 minuti e 18 secondi al termine del secondo quarto. Morgan per Nyang, appoggio, errore, riprende Nyang, Momo Diouf va a schiacciare, massimo vantaggio per la Virtus Bologna, 47 a 36. C'è time out chiamato da Massimo Cancellieri, il contributo della panchina sicuramente fondamentale per la Virtus in questo primo tempo, con Momo Diouf 6 punti e anche i 5 punti di Aliou Diarra sono stati determinanti per questo primo break della partita, che ha dato la Virtus che è avanti di 11 lunghezze a 3 minuti e 11 secondi dall'intervallo lungo 47 Bologna 36 Trento. Studio.
0: Grazie Massimo.

0: noi ne approfittiamo per ricordare che il Parma ha chiuso la sua stagione vincendo il derby emiliano in casa contro il Sassuolo 1-0. Era la prima gara dell'ultima domenica di Serie A, giocata alle 15, alle 18 Napoli-Udinese, e andremo fra poco dagli inviati che ci racconteranno la gara. Poi tutto questo naturalmente precederà la grande serata con tutto il calcio minuto per minuto e le 5 sfide che riscriveranno e scriveranno definitivamente la classifica per quanto riguarda corsa Champions e salvezza. E dunque Verona-Roma, Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Cremonese-Como, Lecce-Genoa. C'è anche l'ultima giornata in Premier League, Premier come sapete vinta dall'Arsenal, con il City secondo, City che oggi saluterà dopo 10 anni e 20 titoli conquistati Pep Guardiola. Ci sono ancora delle cose da scrivere anche in Premier League, sia per quanto riguarda la lotta per l'Europa, sia per quanto riguarda la salvezza. L'ultimo posto per non retrocedere se lo giocheranno Tottenham, il Tottenham di De Zerbi, e West Ham. Entrambe giocano in casa, il Tottenham contro l'Everton 0-0 al 40esimo, il West Ham contro il Leeds anche qui 0-0 al 40esimo. Il Tottenham che è forte anche di 2 punti in più in classifica rispetto al West Ham. Ma torniamo al basket con Trento Virtus Bologna. Massimo Barchesi.
1: Ultimi 3 minuti in arrivo del primo tempo, 47 Virtus Bologna, 36 Dolomiti Energia Trentino, che è in attacco con Yoghela in punta, ci prova subito da 3, è sbagliato e non di poco, palla che scheggia il ferro, poi non riesce a recuperarla Baye, e allora palla per la Virtus Bologna. Trento palesemente in difficoltà, ma è un'altra difesa davvero quella della Virtus Bologna rispetto ai 102 punti incassati in gara terre, che rappresentano anche il massimo punteggio ai playoff di Trento, precedente che risaliva, eguagliato tra l'altro, la gara 5 della storica semifinale contro Milano al Forum nel 2017, quando Trento batté l'Olimpia 102-82. 47-36 dopo una tripla che non è arrivata al ferro da parte di Morgan, pallone che è terminato direttamente oltre la linea di fondo campo, e allora possesso per Trento che deve cercare di reagire in questo finale di primo tempo. Ma vediamo, la Dolomiti butta al vetro un altro pallone, chiedono lista replay i giocatori di casa. Ecco, c'è una correzione perché doveva intervenire il primo arbitro Saverio Lanzarini, che era decisamente più distante rispetto all'azione incriminata, in quanto il suo collega Borgioni aveva dato rimessa alla Virtus, ma c'era stata una deviazione, e quindi palla che resta a Trento, che ha 12 secondi per chiudere il proprio attacco. Si libera Yoghela, da 3 punti Yoghela, sblocca Trento, canestro importante questo della guardia lituana, protagonista di gara 3 con 18 punti, 47-39, 2-10 a termine del primo tempo. Vediamo Iallo in palleggio, gli va in soccorso Daniel Hackett, gioco a 2, passaggio schiacciato, movimento col piede perno, sbaglia, riprende rimbalzo lo stesso Iallo, pallone per un extra possesso per la Virtus Bologna. Morgan va da Momo Diouf contro Baye. Spalla a canestro, Daniel Hackett, una serie di palleggi, lo scarico per Smailagic, chiuso sotto canestro, sbaglia da sotto il serbo, rimbalzo di Baye, poi palla per Trento, 1-38, vediamo DJ Stewart che è rientrato in campo, il mattatore di gara 1 con 21 punti, ancora DJ Stewart, attacca Smailagic, alza la parabola, altri 2 punti per Trento che si avvicina, ora sono 6 i punti di vantaggio della Virtus con DJ Stewart a segno, 5 punti per lui, e allora vuole tamponare immediatamente il tentativo di rimonta degli avversari. Coach Jakovlevic chiama time out, 1-29 all'intervallo lungo alla BTS Arena, Trento 41, Virtus Bologna 47. Studio.
0: E noi ne approfittiamo per aggiornare la situazione, la sfida primo turno del Roland Garros tra Cina e Opelka, con Cina che ha conservato la battuta avanti 2-0 nel quinto set, che risulterà determinante per questo match. Per quanto riguarda invece la sfida di Bellucci contro Alice, il francese, avanti 2-0 nel primo game, e toccherà a Sonego, ma non prima delle 19:45, contro Herbert. Ricordiamo, primo turno del Roland Garros, subito fuori Lucia Bronzetti, battuta dalla ceca Butkova, peraltro anche nettamente 6-3, 6-1. Torniamo al basket, Massimo Barchesi, Trento Virtus Bologna.
1: Allora è tempo di leggere le cifre di questa partita con Trento che sta tirando.

tirando, sta tirando 7 su 9, quindi molto bene, da 2, 78%, anche se ha scelto più soluzioni dall'arco, 14, 6 sono andate a buon fine, 43%, un po' di errori di troppo dalla lunetta, 9 su 14, 64%.

0: playoff scudetto, la gara del dentro o fuori per i campioni d'Italia in carica della Virtus, che sono sotto 2-1 nella serie. Morgan, c'è il blocco di Diallo, Morgan fino in fondo, segna Matt Morgan e c'è pure il fallo di Holston, fallo di Holdridge e tiro libero supplementare per Matt Morgan, 49-41, e dunque tiro libero supplementare per Morgan, che non ha avuto paura dei lunghi avversari, si è buttato dentro e ha trovato davvero un bel jolly per la Virtus per un potenziale 2-1, un canestro che ridà ossigeno alla Virtus. Sbaglia però Morgan e questa è una novità, uno dei migliori tiratori a cronometro fermo, sbaglia dalla lunetta Morgan, 49-41 per lui, ci sono 9 punti. Ultimo minuto, fallo dello stesso Morgan che manda in lunetta Jogela a 53 secondi e 6 decimi dalla conclusione del primo tempo. In lunetta Jogela, come abbiamo detto, 18 punti per lui in gara 3, soprattutto uno strepitoso primo tempo, 3 su 7 da 2, 4 su 6 da 3, 5 rimbalzi e 4 assist. I numeri della sua partita, Jogela però sbaglia il primo tiro libero, anche lui discreto tiratore a cronometro fermo, 81,6%, seconda esecuzione decisamente migliore, a segno 42-30, 49 Bologna, Jogela, per lui ci sono 8 punti, doppio cambio fuori Jogela in battle e dentro Seik Nyang e Arien Bua, dunque i giovani al potere per la Dolomiti Energia Trentino in questo finale di partita. Seik Nyang, 17 anni, campione d'Italia con la formazione di Trento nella passata stagione. Teo Arien Bua, italiano di origine nigeriana. Nel frattempo vediamo fischio degli arbitri sul tentativo di Momo Diouf che viene aiutato a rialzarsi da Daniel Hackett e da Smail Hajic. Dra in lunetta perché ha subito il fallo a 40 secondi dal termine del primo tempo sul 49-42, poco fa 0 su 2 per lui in lunetta, piccolo problema al gomito ma torna nuovamente in campo Momo Diouf, altro giocatore della nazionale di Luca Banchi, pronto con i tiri liberi, 40 secondi e 6 decimi al termine del primo tempo, 7 di vantaggio per la Virtus. Momo Diouf si concentra lungo e si è visto, occhio nudo, errore di Momo Diouf, terzo tiro libero consecutivo fallito per lui. Ancora Momo Diouf, Virtus che lo ricordiamo ha avuto 11 punti di vantaggio in questo secondo quarto sul 47-36. Ancora Diouf e questo è corto ma si ripete per l'invasione di Battle, si ripete per l'invasione di Khalif Battle, e dunque nuova opportunità per Momo Diouf che deve cercare di sbloccarsi dalla lunetta perché fino a questo momento un disastro. Vediamo, ennesimo tentativo, ennesimo errore e stavolta è tutto buono, rimbalzo di Jakimowski, possesso per Trento con uno 0 su 4 letale di Momo Diouf dalla lunetta, 30 secondi all'intervallo lungo, ma la Virtus è avanti di 7 e soprattutto un'altra faccia rispetto a gara 3. Battle si vuole mettere in proprio, l'aspetta Morgan, ancora non ha costruito nulla, infatti arriva la tripla sul ferro di Battle e questo è un attacco da censurare, quello della Dolomiti Energia che non ha costruito nulla e se vuole vincere pure questa partita deve giocare come in gara 3, giocando di squadra e non cercando le giocate singole. E allora l'ultimo possesso della Virtus con Morgan, la stoppata di Baye, termina qui il primo tempo con la Virtus Bologna avanti su Trento di 7, 49-42, con la Virtus che ha avuto anche 11 punti di vantaggio e tutto si giocherà dunque nel secondo quarto con le Vunere che certamente faranno di tutto per non abdicare, per non lasciare in anticipo questi playoff. 15 punti di Carson Edwards che è il miglior marcatore della partita, in doppia cifra per la Virtus, c'è anche Saliu Niang a quota 10, dall'altra parte un solo giocatore in doppia cifra, Khalif Battle con 10 punti, intervallo lungo alla BTS Arena. Trento 42, Virtus Bologna 49, studio.
1: Grazie, a più tardi dunque con Massimo Barchiesi. Napoli Udinese, il Napoli chiude al Maradona la sua stagione, la sfida passerà forse in secondo piano rispetto all'atmosfera del

0: Lo stadio, i saluti al tecnico Antonio Conte, andiamo per questo ma anche per le formazioni dai nostri inviati Francesco Albanese e Piero Vitiello, ben trovati.
1: Buon pomeriggio dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove tra poco meno di 10 minuti dunque avrà inizio questo ultimo turno di campionato per gli azzurri allenati da Antonio Conte, che sfidano l'Udinese di Costa Runiec. Come anticipava Manuela Collazzo da studio, potrebbe essere dunque questo l'ultimo ballo, l'ultima apparizione dopo 90 partite, oggi è la 91esima di Antonio Conte sulla panchina azzurra al Commiato, salvo interviste svolte, salvo sorprese clamorose che nel calcio possono sempre esserci, ma insomma sembra proprio ormai destinato ad altri lidi, chissà, a riposarsi oppure a sposare un altro azzurro, quello della nazionale Antonio Conte, che dunque chiuderà il suo ciclo a Napoli con un bilancio più che positivo, uno scudetto, una supercoppa in bacheca, un secondo posto da blindare questo pomeriggio contro l'Udinese, basterà un punto al Napoli per collocarsi definitivamente alle spalle dell'Inter campione d'Italia. Subito le formazioni, il Napoli si presenta così questo pomeriggio al cospetto del suo stadio, che è già attributato la sua ovazione ad Antonio Conte al momento della lettura delle formazioni. Dunque l'ex San Paolo, l'attuale Maradona, si è schierato, ha fatto la sua scelta di cuore dalla parte interamente di Antonio Conte, proprio nel giorno tra l'altro nel quale il presidente Aurelio De Laurentiis, a proposito auguri, festeggia i suoi 77 anni. Questo è il Napoli di Antonio Conte, con Meretti in porta, di Lorenzo, Rachmani, Olivera a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo troveremo Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez sull'auto di sinistra. Dietro la punta Højlund agiranno Alisson ed Elmas. Modulo speculare per Costa Runiec. Allenatore dell'Udinese, anche qui 3-4-2-1, coglie il portiere Christensen, Cabasele e Soleil compongono il trittico difensivo e Zibue. Poi ci sarà Castron, Piotrowski, Semura per comporre la linea mediana friulana. I due trequartisti saranno Miller e Atta. Avanzato il riferimento offensivo è l'inglese Davis. Andiamo in onda grazie alla collaborazione tecnica di Vincenzo Mercadante e Danilo D'Atri. Buon pomeriggio a Piero Vitiello.
2: Buon pomeriggio a te Francesco Albanese, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Hai fatto bene a sottolineare l'ovazione da parte del pubblico del Maradona quando alla lettura dei nomi dei giocatori che disputeranno questa partita lo speaker poi si è soffermato su quello dell'allenatore del Napoli, che probabilmente siederà per l'ultima volta sulla panchina azzurra in questo pomeriggio. È partito spontaneo un applauso e anche dei cori per Antonio Conte. Abbiamo visto anche diversi striscioni, diversi cartelloni da parte del pubblico di fede partenopea a tributare il giusto omaggio all'allenatore del quarto scudetto. Poi è fatto bene anche a ricordare l'altro trofeo, quello ottenuto quest'anno, la Supercoppa, in una stagione che, se non ci fossero stati diversi infortuni, probabilmente avrebbe visto il Napoli maggiormente protagonista, quantomeno per dare un po' più di fastidio all'Inter, ma ormai questa è acqua passata, ormai il Napoli all'ultimo traguardo da raggiungere, quello del secondo posto. Basterà un punto questa sera. Sottolineiamo anche, dopo la lettura delle formazioni, anche quelli che sono gli assenti, perché Lukaku e Neres già si sapeva che non ci sarebbero stati, non ci si aspettava il forfè di Buongiorno e Spinazzola, entrambi appiedati da un trauma contusivo al ginocchio, è stato comunicato dal Napoli poco fa. Ci sono degli assenti anche nell'Udinese: Camara è squalificato, Zaniolo, Zanoli, Arisala ed Ekelenkamp. E Ekelenkamp invece non ci saranno per infortuni. Ekelenkamp oltretutto grande protagonista contro il Napoli sia l'anno scorso qui al Maradona che quest'anno nella gara che è andata con il gol che ha deciso la sfida, 1-0 per l'Udinese.
1: Tra poco si comincia, non resta che ricordare nelle informazioni di partenza che arbitrerà l'incontro il debuttante Andrea Zanotti di Rimini, sarà coadiuvato dai signori Capaldo e Pascarelli, il quarto uomo sarà Manganiello, al VAR Frontera, a VAR Luca Pairetto. La linea può tornare a Roma tra poco per l'inizio di Napoli Udinese qui dal Maradona.
0: Ultima giornata anche in Premier League, le gare all'intervallo, diamo conto della lotta salvezza, il Tottenham di De Zerbi avanti in casa sull'Everton 1-0 e 0-0 tra West Ham e Leeds. Tottenham e West Ham, due squadre storiche che lottano per non retrocedere, dovesse finire così il Tottenham salirebbe a 41 punti, sarebbe salvo, il West Ham a 37 punti retrocederebbe. E dunque siamo quasi pronti a dare la linea a Francesco Albanese e Piero Vitiello, lo avete sentito, Napoli-Udinese, la sfida delle 18, ultima di Serie A, aspettando le gare decisive delle 20:45, sarà rimbalzo di linea tra calcio e basket, e sarà lo stesso Massimo

0: Marchesi a interrompere Napoli-Udinese quando riprenderà la sua sfida Trento-Virtus Bologna, gara 4 dei playoff scudetto di pallacanestro. Ci sarà Nico Forletta in conduzione. Da Manuela Collazzo, un grazie per essere stati con noi e buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi. Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Domani alle 14:55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.

0: anticipo del campionato di Serie A.
1: Di nuovo buon pomeriggio dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove in questo preciso istante stanno facendo il loro ingresso in campo Napoli-Udinese per dar vita a quella che è l'ultima giornata di questo campionato 2025-2026, col Napoli che ormai sicuro della qualificazione alla prossima Champions League vuole comunque perlomeno portare a casa un punto che gli garantirebbe la matematica certezza di essere il vice campione di Italia per la stagione in corso e dunque cedere nel migliore dei modi possibili il titolo all'Inter, che quest'anno invece succede proprio al Napoli nell'albo d'oro del campionato italiano di calcio. Squadre già schierate al centro del campo, ringrazio con la collaborazione tecnica di Vincenzo Mercadante e Danilo Datri accanto a me per raccontare questa partita, Piero Vitiello, al quale chiedo subito insomma le sensazioni della vigilia con un Udinese che ha già raggiunto quota 50 punti ma che certo non si presenta qui all'ombra del Vesuvio con spirito arrendevole.
2: Eh sì, lo ha detto anche Costa Rugnic ieri in conferenza stampa, lui che è stato nominato oltretutto, ricordiamolo, miglior allenatore del mese di maggio in Serie A, ha ricevuto poco fa proprio la targa, il trofeo celebrativo. Ha detto: ho ancora un anno di contratto qui a Udine, il lavoro non è finito, bisogna restare concentrati, intanto prima di pensare al mio futuro vogliamo fornire una buona prestazione contro una squadra top del campionato. Lui che oltretutto ha già fatto lo sgambetto al Napoli di Antonio Conte all'andata, nei precedenti con l'allenatore leccese si è in bilancio di perfetta parità, una vittoria per parte e un pareggio, quello che arrivò qui allo stadio Maradona l'anno scorso 1-1 con i gol di McTominay e di Ekelenkamp. Un Udinese che ha raggiunto già ai 50 punti l'obiettivo che era stato dichiarato un paio di mesi fa dallo stesso allenatore, e dall'altro lato anche il Napoli che il proprio obiettivo fondamentale, quello della qualificazione alla Champions, lo ha raggiunto domenica scorsa battendo il Pisa. Adesso c'è lo sfizio ulteriore di chiudere al secondo posto, perché la statistica dice che Antonio Conte, quando ha allenato una squadra di Serie A, non è andato mai al di sotto della piazza d'onore.
1: E i flash in questa vigilia di partita sono tutti per Antonio Conte, che con tutta probabilità oggi si congederà da fuori grotta. Ancora da scrivere, tutto da scrivere il suo futuro, ma insomma tutto davvero lascia presagire che oggi possa essere l'ultima panchina azzurra napoletana, mettiamo così, per Antonio Conte, che in questo stadio un anno e un giorno fa sollevava al cielo il quarto scudetto della storia partenopea. In questa stagione ha portato comunque a casa una qualificazione Champions e una Supercoppa. Uno sguardo agli 11 scelti dai due tecnici: questo è il Napoli di Antonio Conte, Meretta il portiere, Di Lorenzo, Rachmani, Oliveira i tre di difesa. In centrocampo troviamo da destra a sinistra Politano, Lobotka, McTominay e Gutierrez, Alisson ed Elmas, i due rifiutori alle spalle di Højlund. Panchina composta da Contini, Milinkovic, Savic, Juan Jesus, Gilmour, De Bruyne, Giovane, Vergara, Mazzocchi, Bökma e Anguissa. Anche lui chissà, potrebbe essere questo il suo ultimo giorno da giocatore del Napoli, naturalmente tutto ancora prematuro, tutto da stabilire. Risponde la formazione allenata da Costa Rugnic con un identico modulo tattico, ovvero 3-4-2-1. Coglie il portiere Christensen, Cabasele e Solé a comporre il terzetto di difesa. A centrocampo i due esterni sono Zibue a destra, Zemura a sinistra, e due centrali, il capitano Kastrom, Piotrowski, l'altro centrale, il polacco, accanto per l'appunto al capitano. I due trequartisti saranno il francese Attà, anche desiderio di mercato, ci dice, insomma, ci dicono i rumors di calciomercato. Vedremo se poi dalle parole si potrà passare ai fatti. Miller, lo scozzese, che dunque avrà il confronto col connazionale McTominay dall'altra parte, e Davis, anche lui entrato nell'ottica, nell'interesse, nell'orbita delle manovre del DS Sportivo Oman. Sguardo alla panchina dell'Udinese, nunziante il portiere di riserva insieme a Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Baio, Buxa, Mlacic e Camarà. Questo lo schieramento completato. Arbitra Zanotti di Rimini al suo debutto in Serie A. Il Napoli attaccherà rispetto al nostro punto di osservazione in questo primo tempo da sinistra verso destra e si presenta con la tradizionale prima maglia, vale a dire maglia azzurra, calzoncini bianchi, calzettoni azzurri, prima maglia tenuta bianconera anche per l'Udinese di Rugnic.
2: Con l'Udinese che sta per battere il calcio di avvio, ci sono gli ultimi preparativi da fare con i due guardaline che vanno a guardare, a testare la tenuta delle reti. Tutto a posto, si può iniziare. C'è anche da ricordare che l'Udinese arriva da 6 trasferte consecutive senza perdere, mentre inizia proprio adesso la partita un Udinese che quest'anno paradossalmente ha fatto meglio lontano dal Blue Energy Stadium che tra le mura di casa.
1: E prova subito l'Udinese con un lancio lunga gittata che però non crea pericoli per la difesa del Napoli. Il pallone è controllato dall'unico ex in campo in questo match, Alex Meret. Fortemente discusso anche il portiere riguardo al futuro proprio di Meret, legato ancora dal Napoli da un contratto fino al 2027, ma chissà che non possa lasciare anzitempo proprio la sponda azzurra. Nel frattempo c'è Lobotka sul punto del pallone, il Napoli che gestisce la sfera all'interno della propria metà campo. Siamo tutto spostati sull'asse di destra con Di Lorenzo, oggi schierato nel terzetto difensivo, che distribuisce il pallone direttamente a sinistra dal collega di reparto Olivera. Naturalmente siamo nelle primissime battute di questa partita, fasi iniziali, fasi di studio.
2: Con l'Udinese che però già dimostra di voler prestare a tutto campo come in questa occasione, liberando però il passaggio di Politano.
1: Attenzione a Elmas, si è liberato Alisson che entra nel rigore a tu per tu col portiere. Alisson palla sul destro, il tiro, la palla deviata, calcio d'angolo, subito occasione per il Napoli dopo poco più di un minuto. Col destro di Alisson, buco difensivo dell'Udinese, bravo Elmas a servire nello spazio Alisson che si è presentato di fatto a tu per tu con Okoye. Poteva fare di più probabilmente in questa circostanza il brasiliano, comunque molto bravo l'estremo difensore dell'Udinese a distendersi sulla propria sinistra, deviare il pallone in calcio d'angolo, che dunque andiamo a seguire in diretta con Matteo Politano. Bandierina di destra fronte offensivo del Napoli, palla sul primo palo, Lobotka non ci arriva, c'è una deviazione, ci sarà probabilmente il secondo corner consecutivo ancora in favore della squadra allenata da Antonio Conte, che segue passo passo l'evolversi della vicenda. Addirittura ha chiamato lo schema, Conte ha fatto il segno a Politano di cambiare schema e dunque di cambiare modo di battuta. La palla arriva alta sul secondo palo, colpo di testa di McTominay, poi è l'Udinese stessa ad allontanare la minaccia con il calciatore Piotrowski, ma c'è la possibilità adesso per Alisson, cambia passo sul primo palo, il pallone non viene raccolto, c'è invece la possibilità per Olivera, il pallone calciato di nuovo nel mezzo, c'era anche un calciatore fermo a terra, fase un po' confusa, però la sostanza è che il pallone sfida sul fondo. Siamo al secondo minuto di gioco abbondante, sempre 0-0 tra Napoli e Udinese, ma già ci sono state emozioni qui a fuori grotta.
2: Sì, inizio tambureggiante da parte del Napoli. Stavamo raccontando proprio di come l'Udinese ha portato una pressione molto alta, una pressione che è stata scavalcata da un passaggio improvviso immediato da parte di Politano. Uno schema questo che Politano propone, ha sempre proposto, non nella sua esperienza a Napoli, una volta era il lancio per Osimhen, poi è diventato il lancio per Lukaku, in questo caso cercava a memoria Højlund sul pallone, però si è trovato Elmas che ha avuto davvero uno spazio ampissimo per puntare la porta, è stato chiuso, allargato giustamente sulla sinistra per Alisson Santos, che ha preferito ritornare sul piede destro e piazzarla all'angolino alla sinistra di Okoye, che è stato bravissimo a distendersi e ad allontanare la minaccia, regalando, concedendo il calcio d'angolo al Napoli.
1: Superato il terzo minuto,
3: scusa,
1: non
3: Francesco,
1: si è giocato.
3: Prego. Scusa Francesco, riprende il gioco qui a Trento, secondo tempo di Trento Virtus Bologna, gara 4 dei quarti di finale dei playoff, con Trento avanti nella serie per 2-1, ma sotto 49-44, a segno DJ Stewart, il primo canestro del terzo quarto è di Trento, avanti Bologna di 5, 49-44, a te.
1: Sì, dicevamo che in quei secondi in cui

0: Vitale ci stava descrivendo insomma quanto stesse accadendo. Non si era giocato per un piccolo infortunio capitato a Rachmani, che aveva assaggiato i guanti di Okoye e poi si è ripreso. Attenzione Højlund, a tu per tu con Okoye, Højlund palla sul destro, viene respinto il tiro da parte di Solé, tutto vanificato però dalla segnalazione di offside dell'attaccante danese.
1: Sì, questo potrebbe essere uno dei temi della partita, no? Questi lanci lunghi a scavalcare la difesa dell'Udinese, che già in due occasioni si è fatta trovare scoperta. In questo caso è andato bene, oltre alla chiusura anche il fatto che poi si sia alzata la bandierina. Era una posizione di partenza quella di Højlund sicuramente al limite, ma l'Udinese ha rischiato anche stavolta.
0: 73 punti fin qui raccolti dal Napoli in campionato, che garantiscono al momento il secondo posto, ma per essere aritmeticamente certi di questo obiettivo gli azzurri hanno bisogno almeno di un punto questo pomeriggio con l'Udinese. 50 invece il bottino racimolato dalla squadra di Runjic, non ne faceva tanti la formazione friulana dal 2012-2013, questo conferma il ruolino di marcia di tutto rispetto della squadra bianconera, che ora prova a sfondare sull'asse di destra. C'è la possibilità di inserimento da parte di Miller, che viene preso in cosenda da Olivera. Il pallone finisce tra le braccia, anzi tra i piedi di Meret, senza grandi difficoltà. Il portiere del Napoli può controllare la sfera e metterla immediatamente a disposizione prima di Di Lorenzo, poi di Lobotka. C'è il tentativo di verticalizzazione, Elmas non riesce a superare la guardia di Solé, che chiede e trova collaborazione in Zemura. Poi a centrocampo c'è il capitano Custom, che va in percussione sulla out di sinistra, dove si è spostato nel proprio raggio d'azione Attà. Udinese in zona d'attacco, siamo tutto spostati sull'asse di sinistra, il Napoli è ripiegato e dunque rende difficile adesso il palleggio alla squadra di Runjic, che comunque mantiene il possesso del pallone sulla corsia di destra con Ezibue. Lo scambio in profondità cercato e voluto con Piotrowski, poi c'è Rachmani che deve limitarsi con i danni e mette il pallone in fallo laterale, zona d'attacco per l'Udinese fronte di destra.
1: Sì, un Udinese che ha preso l'iniziativa in questi ultimi minuti, portando praticamente tutti e 10 i giocatori di movimento oltre la linea di centrocampo e provando a palleggiare, costringendo a propria volta il Napoli a difendersi e ad arretrare.
0: Sesto di gioco, 0-0 al Maradona Trento. Barchesi.
2: Torna sul più 11 la Virtus Bologna, che ha risposto immediatamente dopo il canestro di Stewart, che ha aperto il terzo quarto con 6 punti di fila firmati da Niang 2 e Diouf 4, e Massimo Cancellieri immediatamente ha chiamato time out. Una difesa che ha concesso troppo, quella di Trento, all'attacco di Bologna. Una Virtus Bologna che ha veramente un'altra faccia rispetto a due giorni fa, ma non avevamo dubbi, conoscendo le caratteristiche, la grinta soprattutto che caratterizza i giocatori di Nenad Jakovljevic. Una Virtus che non vuole abdicare assolutamente, vuole riportare la serie in fiera per gara 5, che eventualmente si giocherà martedì, quindi tra 48 ore, ma ancora lunghissima. 8 minuti e 2 secondi al termine del terzo quarto, con Bologna avanti su Trento 55-44. Napoli Udinese, Francesco Albanese, Piero Vitiello.
0: Ottavo minuto di gioco al Maradona, ma c'è un problema per Alisson. Siamo sempre sul punteggio di 0-0. Si è fermato il brasiliano, c'era uno scatto, un possibile contropiede per il Napoli. Chiara però evidente la mimica del brasiliano, che di fatto ha bloccato la sua corsa, un problema muscolare. Adesso sta entrando lo staff sanitario in campo, Vitiello.
1: Eh sì, su un lancio di Miguel Gutierrez, che aveva ancora una volta scavalcato la difesa, spostato con questo lancio verso la sinistra, la fascia di competenza di Alisson Santos. Alisson Santos era riuscito a vincere lo sprint con Christensen, dunque avrebbe sicuramente preso questo pallone, un'azione che era potenzialmente pericolosa, perché sarebbe arrivato sicuramente sulla linea di fondo l'esterno brasiliano azzurro, e poi all'improvviso ha frenato
0: e non ce la fa.
1: Esatto,
0: non
1: immediatamente
0: ce la fa. È stato chiamato il cambio, adesso vedremo chi sarà il giocatore deputato a sostituirlo. Presumo De Bruyne, che è stato immediatamente chiamato. Sì, sta togliendo la casacca, quindi cambiano i piani tattici in casa azzurra. Non sarà modificato lo schieramento appunto dal punto di vista del modulo, perché Alisson è un rifinitore, De Bruyne andrà a ricoprire quel ruolo. E quindi quando siamo giunti all'ottavo minuto abbondante di Napoli Udinese, fuori Alisson per infortunio, entrerà De Bruyne, sempre sullo 0-0. La linea può andare a Massimo Barchesi per i playoff di basket a Trento.
2: e altra palla persa per Trento, in totale confusione la formazione di Massimo Cancellieri, in grande fiducia la Virtus, andata a segno poco fa ancora con Momo Diouf, 6 punti di fila per il centro della nazionale di Luca Banchi.

0: ed è massimo vantaggio sul più 13 per Bologna, 57 a 44, e la Virtus è in attacco con Vildozza. Ancora Vildozza, attacca l'area, appoggio di Vildozza, altri due per la Virtus che ora sale sul più 15, 59 a 44, e si iscrive alla partita anche Luca Vildozza, primi due punti per l'argentino. Dall'altra parte Baillet, bel movimento ma errore di Baillet, l'appoggio è sfortunato, pallone che danza intorno al ferro e poi esce, rimbalzo di Hackett, ancora Vildozza per la Virtus, vuole cavalcare il momento la formazione campione d'Italia, palla toccata con un piede da Baillet e quindi cronometro che torna a 14 secondi, 6 minuti 21 secondi al termine del terzo quarto, con la Virtus che è avanti 59 a 44 su Trento. Torniamo al Maradona, Napoli-Udinese.
1: Sta per riprendere soltanto adesso il gioco al decimo minuto, sempre 0-0 tra Napoli e Udinese. Dunque fuori per infortunio Alisson Santos, dentro al suo posto Kevin De Bruyne. Alisson Santos l'unico protagonista di un'occasione pericolosa in questo match, proprio al primo minuto il brasiliano aveva avuto sul piede destro la possibilità di sbloccare la gara, ma in quella circostanza era stato bravissimo il portiere dell'Udinese Okoye a dire di no. Adesso la squadra di Runic che si proietta in zona d'attacco, forse c'è un fallo, anzi no, dice l'arbitro, tutto regolare, si può proseguire a giocare con McTominay che mette ordine a centrocampo, quindi cambiano un po' i piani di Antonio Conte in questa partita. Attenzione a Politano, la controfuga, ci sarebbe Højlund solo in area di rigore, ma Politano è stato anticipato.
2: Sì, da Capaselle molto bravo qui nell'anticipo, sì, cambiano sicuramente i piani perché le caratteristiche sono oggettivamente diverse da Alisson Santos, che è uno che punta molto la linea di fondo per poi metterla in mezzo. De Bruyne è un giocatore che sicuramente privilegia i passaggi in profondità, gioca più per gli altri che per se stesso, più per un gioco di manovra che non uno contro uno.
1: 11 minuti sul cronometro, Napoli 0, Udinese 0, basket Barchesi.
0: La tripla di Smailagić ha regalato l'ennesimo massimo vantaggio alla Virtus, ora è più 18, 62 a 44 e ancora la formazione campione d'Italia ad attaccare in totale confusione. Ancora liberissimo Momo Diouf, altra schiacciata, la terza consecutiva sull'assist di Vildozza, altro time out chiamato da Cancellieri, non è servito il primo, vedremo se servirà quest'altro. Fatto sta che la Virtus è più 20, 64 a 44, bravissimo davvero Momo Diouf, 14 punti, uscito dalla panchina, fondamentale nel break per la Virtus, 14 punti e 6 rimbalzi per Momo Diouf, 7 su 8 la sua percentuale. Ci siamo completamente dimenticati di quello 0 su 4 dalla lunetta, perché la presenza di Momo Diouf è fondamentale, anzi decisiva in questo momento della partita. 5 minuti e 31 secondi al termine del terzo quarto, Bologna 64, Trento 44, Napoli Udinese.
1: 12° minuto, sempre 0-0 al Maradona tra Napoli e Udinese. Nulla da segnalare nel periodo in cui non siamo stati collegati, se non la nota tattica anticipata anche prima da Piero Vitiello, con De Bruyne in campo al posto di Alisson, cambia il modo di giocare del Napoli che non potrà più contare sulle accelerazioni, sugli strappi del brasiliano, con De Bruyne più ragionatore che spazia un po' su tutto l'asse del centrocampo, già sta dando indicazioni Vitiello ai propri compagni.
2: Esattamente, anche perché ha preso una posizione chiaramente più centrale rispetto a quella di Alisson Santos, che ama anche pestare, no, la linea laterale. De Bruyne,
1: attenzione a Di Lorenzo, la palla dentro l'area, anticipato Højlund da Cabaselle al momento della battuta, prego.
2: Sì, non ci si può distrarre qui perché poi il Napoli sta operando diverse verticalizzazioni, sempre perché l'Udinese decide di difendere molto alta, come anche in questa occasione, in questo caso a sbucare alle spalle delle maglie bianconere è stato proprio Di Lorenzo, il cui cross poi è stato deviato.
1: E ancora da destra che arrivano i pericoli per l'Udinese, il cross di Di Lorenzo non raggiunge però compagni, allora prova a combinare con Davis, 1-2 con l'inglese, ancora Davis nel cerchio di centrocampo, riesce bene a smistare sulla corsia di sinistra dove si inserisce Castom, il capitano dell'Udinese, scambia ancora per Attà, Davis in area di rigore, il sinistro di Davis deviato, palla alta sopra la traversa, ci sarà dunque calcio d'angolo in favore dell'Udinese che con due passaggi ha tagliato a fette la difesa del Napoli, e quando partono Davis ed Attà hanno mezzi per far male.
2: Ottimo qui il lavoro in particolare di Davis che ha difeso la palla e l'ha smistata in un paio di occasioni prima che l'Udinese riuscisse ad arrivare in area di rigore, un tiro che sembrava centrale, poi però questa deviazione rischiava di scavalcare Meret che comunque ha controllato la parabola, finita in angolo.
1: Seguiamo il corner prima di restituire la linea Barchesi per la palla canestro, Udinese che dunque si può avvantaggiare di questo primo calcio d'angolo della partita a fronte

0: Sinistro d'attacco, palla che spiove sul secondo palo, non esce Meretti, il colpo di destra solo abbozzato da Castro, ma ancora un colpo di destra ad alimentare l'azione d'attacco per i friulani, il tiro sulla sinistra, Meretti dice di no in due tempi, anche aiutato da Olivera, ma questa è stata una grande occasione per l'Udinese, mani nei capelli per la squadra di Runiec che ha così confezionato il primo pericolo per la sua squadra, sempre 0-0 tra le due formazioni in campo, Napoli 0, Udinese 0, Barchesi Basket.
1: E riaggiorniamo il massimo vantaggio della Virtus che ora è più 22, 66-44 dopo i liberi realizzati da Edwards, resto e tiro sul ferro di Sheikh Niang, rimbalzone da parte di Hackett, è un dominio totale adesso quello della Virtus Bologna, aveva detto Jakovljevic, ci dobbiamo parlare all'interno dello spogliatoio, ancora Mamo Diouf pescato da Vildoza, fallo, tiri liberi per Diouf, evidentemente i giocatori virtussini si sono parlati e come, guardandosi negli occhi dopo gara 3, perché è veramente tutta un'altra squadra quella che stiamo ammirando rispetto a due giorni fa, ma è tutta un'altra squadra, in negativo anche Trento, il bello e il brutto dei playoff dopo gara 1 vinta 102-71 dalla Virtus, sembrava non esserci storia in questa serie, eppure nel giro di 48 ore si è ribaltato il mondo con Trento che è andato a vincere a Bologna e poi stravinto due giorni fa, e dopo altre 48 ore si è ribaltato nuovamente il mondo con una Virtus Bologna che ha reagito pienamente, mentre Mamo Diouf continua a litigare dalla lunetta, 0 su 6 per lui. Stewart dimenticato dalla difesa della Virtus, sblocca il punteggio che era fisso da tempo a quota 44 per Trento, 66 Bologna, 46 Trento, 4 minuti 12 secondi al termine del terzo quarto, Napoli Udinese.
0: Sedicesimo al Maradona, sempre 0-0 tra Napoli e Udinese, con la squadra ospite che sta prendendo coraggio dopo l'occasione avuta che vi abbiamo commentato in diretta, il bel sinistro di Karlström neutralizzato da Meretta, adesso ancora Davis a fare il reparto da solo, grazie al suo fisico imponente può gestire il pallone all'indietro verso Sole. Una nota Piero Vitiello che abbiamo notato, perdona il gioco di parole, nel periodo in cui non siamo stati collegati con Conte, che ha veementemente chiesto un cartellino giallo per una strattonata su McTominay. Conte questa partita la vuole vincere, per chi avesse dubbi, insomma non cede un millimetro all'allenatore salentino.
2: È così, anche perché tra l'altro McTominay non aveva ceduto quel pallone, no? Quindi aveva resistito alla carica, gli era stata trattenuta evidentemente la maglietta, ha continuato, poi quando l'arbitro ha fischiato Conte a quel punto ha detto o lo ammonisci oppure dai il vantaggio.
0: Un po' di spazio per l'Udinese che si proietta in zona offensiva, siamo nella metà campo del Napoli, leggermente spostati sulla sinistra, alimenta l'azione d'attacco per la squadra di Runiec, anche Sole deve però girare all'indietro, il francese trova collaborazione in Cabaseri, adesso tutta l'Udinese nella metà campo azzurra, a destra c'è la possibilità di sbocco per Ezibue, subito raddoppiato il calciatore olandese, taglia allora in linea orizzontale il terreno di gioco, il gioco di gambe da parte dello stesso calciatore di Runiec che poi distribuisce a sinistra, ancora Sole, Semura cerca l'uno contro uno con Politano, serie di finte da parte dell'esterno di sinistra dello schieramento di Runiec, cerca ma non trova la giusta verticalizzazione, il Napoli torna in possesso del pallone quando è in corso il minuto numero 18, vediamo come si sviluppa, se si sviluppa questo possibile contropiede, Politano rallenta però la manovra, il Napoli preferisce giocare il pallone per così dire alla mano, allora al 18° minuto sullo 0-0 torniamo al basket, torniamo da Massimo Barchesi.
1: Luca Vildoza in lunetta per la Virtus Bologna, il play argentino, uno dei tanti assenti ingiustificati in gara 3, ma sta smistando assist su assist in questo terzo quarto, nel frattempo realizza il primo tiro libero, terzo punto del match per lui, 67-46. Sbaglia il secondo, 67-46 per la Virtus, dunque 21 di vantaggio per la formazione campione d'Italia in carica, che ora si difende dall'attacco portato da Jogela, una Trento che ha segnato soltanto 4 punti e che continua a gettare palloni, altra palla persa da parte della Dolomiti, energia disperato Massimo Cancellieri che a fine stagione lascerà la panchina di Trento, andrà in Turchia al Tofas Bursa, canestro di Aliou Diarra e fallo con tiro libero supplementare, dominio totale da parte della Virtus Bologna, fallo su Diarra recuperato dopo essere stato assente in gara 3, terzo fallo di Jogela, e lui è uno dei tanti giocatori grandi assenti ingiustificati questa volta dalla parte di

0: in questa gara 4 che poteva essere davvero decisiva per Trento in caso di vittoria, in quanto 2-1 nella serie, e poteva, ancora non è finita, ma sinceramente non vediamo la minima percezione di un ribaltone in questa partita. Nel frattempo Diarra sbaglia il tiro libero, 69-46 per la Virtus. Ultimi 3 minuti del terzo quarto, in arrivo Napoli Udinese.
1: Sono 20 i minuti al Maradona, il punteggio non si sblocca, sempre 0-0 tra Napoli e Udinese. Confermiamo la tendenza di qualche minuto, insomma, con l'Udinese che ha preso coraggio, soprattutto a seguito dell'uscita di Alisson Santos. Il Napoli deve ancora trovare le giuste distanze, ci riesce adesso con Elmas che vede Højlund in area, ma Elmas preferisce mettersi proprio, la palla finisce direttamente sul fondo. Apprezzabile questa conclusione del macedone, alta sulla porta della difesa dell'Udinese.
2: Sì, perché in questo caso Elmas è stato bravo a posizionarsi tra le linee, a ricevere un buon pallone, trovando la difesa dell'Udinese che era andata a collassare su Højlund, che aveva fatto un buon taglio verso l'area di rigore. Dunque Elmas ha approfittato dello spazio che si è venuto a creare fra centrocampo e linea difensiva, ha puntato la porta poi da fuori con il sinistro, non ha inquadrato la porta, ma la soluzione scelta era sicuramente quella giusta.
1: 21 i minuti sul cronometro, 0-0 al Maradona Basket. Barchesi,
0: più 25, di nuovo massimo vantaggio per la Virtus, e come in occasione del secondo quarto è stato Aliou Diarra con 4 punti di fila a creare questo massimo vantaggio per le Bonere questa sera in maglia bianca. 71-46, 2 minuti e 10 secondi al termine del terzo quarto, sfiduciati i giocatori di Trento che continuano a perdere palloni. Ora lob per Mabugbe, scarico per la tripla da parte di Yoghela, torna a segnare dopo tempo immemore Trento dall'arco con Yoghela. 71-49 per Yoghela, 11 punti, miglior marcatore della Dolomiti Energia Trentino, ma anche dobbiamo dire tanti errori. Altra tripla di Edwards dalla parte opposta, arriva a quota 20 l'ex giocatore Bayern Monaco, capocannoniere della scorsa Eurolega. 74-49 con 1 minuto e mezzo da giocare e la stoppata subita da Yoghela, palla per la Virtus Napoli Udinese.
1: Sono 22, il Napoli ci prova con Højlund, non trova il guizzo giusto il danese nel cuore dell'area di rigore della formazione di Runjic. Sono 22 minuti sul cronometro, 0-0 tra Napoli e Udinese, linea Roma per un primo spot.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: 22esimo minuto del primo tempo tra Napoli e Udinese, non si sblocca la gara del Maradona. Poco fa Piero Vitiello, era stato comunque interessante questo servizio verso Højlund che ancora deve trovare la luce giusta negli ultimi 16 metri.
2: È così, però ancora più interessante era stato quello che era riuscito a fare prima Højlund, che aveva difeso un ottimo pallone resistendo alla carica da parte di Cabasele, smistandolo sulla destra per il cross da parte di Politano, che aveva trovato poi di nuovo Højlund. Però la fisicità dell'Udinese è sempre un fattore in aria.
1: Attenzione a Politano, palla dentro per Di Lorenzo, troppo lungo per il suggerimento in profondità per il capitano del Napoli che non può raggiungere quel pallone, azione che dunque si perde sul fondo per il Napoli. Allora al minuto numero 23 sul punteggio di parità 0-0 tra Napoli e Udinese, torniamo ai playoff di basket Trento con Massimo Barchesi.
0: 76 Bologna, 49 Trento dopo i tiri liberi di Daniel Hackett, che si iscrive anche lui sul tabellino dei marcatori e fa l'esordio in campo in questa gara 4. Francesco Ferrari, l'ex giocatore di Cividale, campione d'Europa Under 20 nella scorsa estate con la nazionale. Nel frattempo va a canestro Aldridge per Trento, 51-30, 76 Bologna. Manca poco al termine del terzo quarto, solo 35 secondi, possesso virtusino con Matt Morgan, pure lui rientrato in campo. Ancora Morgan cerca di sfruttare il blocco di Diallo, gioco a due con Diarra sotto canestro, scivola il pallone dalle mani del centro maliano e stavolta la palla persa è della Virtus, una delle poche dobbiamo dire in questa partita, è solo la sesta infatti, dall'altra parte ce ne sono

0: sono 10, ma dobbiamo anche aggiungere delle bassissime percentuali da parte dei giocatori di Trento: 33% dall'arco per la Dolomiti Energia, 53%, insomma siamo decisamente sotto le medie di gara a 3. 76-51,
1: ha segnato il Napoli. Il Napoli è passato in vantaggio con Rasmus Højlund, l'assist in profondità di Kevin De Bruyne, se abbiamo visto bene, il destro di Højlund, dunque non col suo piede naturale, ma è stato puntuale, puntualissimo il centravanti azzurro a mettere per la 12ª volta in questo campionato il pallone alle spalle del portiere avversario, dunque si sblocca la gara, Napoli 1-0 Udinese.
2: Con un grandissimo assist in profondità da parte di Kevin De Bruyne, ma è stato bravo il Napoli nella costruzione di questo gol, perché l'Udinese come al solito ha portato una pressione molto alta anche sul portiere Meret, che è riuscito ad appoggiare su Lobotka, il quale ha avuto poi un raggio d'azione più ampio e non prestato alla data a McTominay, e da lì McTominay spalle alla porta per De Bruyne. Eravamo all'altezza del cerchio di centrocampo, ma a quel punto l'Udinese non era riuscita ancora tutta a riprendere le posizioni e De Bruyne ha infilato il pallone proprio nel pertugio in cui era scattato Rasmus Højlund, che a tu per tu con il portiere avversario di destro a incrociare non ha lasciato scampo all'Udinese. 1-0.
1: E dunque siamo al minuto numero 26, si è sbloccata la gara del Maradona, il Napoli conduce per una rete a zero nei confronti dell'Udinese, il marcatore Højlund, basket Barchesi.
0: E qui una tripla di Jogela, ha chiuso il terzo quarto, 76 Virtus Bologna, 54 Dolomiti Energia a Trentino, si sta giocando anche gara 4 tra Tortona e Venezia con la Reyer avanti 2-1 nella serie. Tortona che dopo aver vinto gara 3 prova a portarla a gara 5 al Taliercio ed è avanti 26-21 a 8-16 dall'intervallo lungo. Ultimo mini intervallo qui alla BTS Arena con la Virtus Bologna che sta volando verso gara 5, una reazione da squadra campione d'Italia, avanti 76-54 Napoli Udinese.
1: 26esimo, dunque la gara è già ad una prima svolta col vantaggio che vi abbiamo raccontato poc'anzi del Napoli firmato dall'attaccante danese Rasmus Højlund. Il calcio è strano, Piero Vitiello, fino a quel momento De Bruyne quasi non sembrava fosse entrato in campo, lo ricordiamo, al posto dell'infortunato Alisson, però alla prima occasione ha illuminato l'ex City il campo di fuorigrotta e ha servito un assist perfetto per Højlund.
2: E del resto uno che ha sfornato oltre 110 assist in Premier League, attenzione qui.
1: Ancora Højlund in area di rigore corpo a corpo con Cabasele, resiste alla carica, pallone distribuito indietro per McTominay, palla sul sinistro, il tiro di McTominay alto, c'è deviazione? No, si riprenderà con un calcio dal fondo.
2: Sì, dicevamo di De Bruyne che ha deliziato le platee della Premier League con i suoi assist, lui che è stato 9 volte candidato al pallone d'oro, è uno che ha bisogno anche a volte di pochi palloni per renderli immediatamente decisivi, bravo però anche Rasmus Højlund, ricordiamolo, per lui è il 12esimo gol in campionato, 15esimo in stagione se si sommano anche i 3 della Champions League, oltretutto si sta contendendo con il suo compagno di squadra McTominay, proprio lo scelto del maggior cannoniere del Napoli quest'anno, McTominay considerando tutto a quota 14.
1: Attenzione alla replica dell'Udinese con Piotrowski che è stato fermato in scivolata da Rachmani, però non si tratta del record personale ritoccato in meglio dopo gli 11 di Pisa, adesso è arrivato a 12, per lui è il record personale, ma l'Udinese è tutt'altro che arrendevole quella che stiamo vedendo questo pomeriggio a Napoli, perché prima quando si era ancora sullo 0-0 c'era stata una bellissima azione, un 1-1 lanciato da Piotrowski verso l'area di rigore avversaria, servito a Zibue che si è presentato al limite dell'area di rigore e poi una conclusione col sinistro, evidentemente non il suo piede naturale, che è terminata lontana dai pali di Meret, ma quello era un contropiede pericoloso per l'Udinese.
2: Sì, anche perché il Napoli sceglie di difendere uomo su uomo, lo possiamo vedere anche in questo momento, e nel momento in cui l'Udinese riesce a volte con Davis, in quel caso con Attà, a vincere il duello, poi si creano degli spazi per colpire in profondità. Napoli bravo comunque a ripiegare in quell'occasione, anche se poi l'Udinese un paio di volte è riuscita ad arrivare al tiro.
1: 29 i minuti sul cronometro, Napoli 1-0 Udinese basket con Barchesi.
0: 23 di vantaggio per la Virtus, avanti 80-57 su Trento, ora c'è il secondo fallo di Smailagic, ma mancano 8 minuti e 36 secondi al termine della partita, saldamente nelle mani della Virtus Bologna che ha concesso solo 12 punti, erano addirittura 9, All'ultimo.

0: L'ultimo secondo era arrivata la tripla poi di Jogela, solo 12 punti concessi a Trento nel terzo quarto. Lo stesso Jogela che è l'unico a salvarsi dal naufragio di Trento quest'oggi, 14 punti per la guardia lituana. Va a subire il fallo, il terzo da Smaljacic, quando mancano 8 minuti 25 secondi al termine della partita, 80-57 per Bologna su Trento alla Nova Arena di Tortona. Siamo in equilibrio, 6 minuti 40 secondi, ora è andato a segno Andrea Pecchia che ha giocato proprio qui a Trento fino alla passata stagione, 28 Tortona, 25 Venezia. Napoli-Udinese.
1: Mezz'ora in corso, sempre 1-0 per il Napoli in questo pomeriggio piuttosto caldo allo stadio Maradona di Napoli, con De Bruyne che continua a disegnare calcio, evidentemente una bella iniezione di fiducia per il belga, l'assist finora vincente per Højlund che sta decidendo l'incontro, perché lo troviamo Vitiello un po' in tutte le parti del campo, anche all'altezza della linea di difesa, proprio per trovarsi quella posizione a lui più congeniale.
2: Eh sì, poco fa è andato a prendersi il pallone nella tre quarti difensiva del Napoli, ha alzato la testa, ha fatto partire un lancio di 60 metri che per poco non ha raggiunto lo stesso Højlund, sicuramente ispirato De Bruyne che va a briglie sciolte, non si è assolutamente mai piazzato sulla fascia sinistra dove agiva Alisson Santos fino al nono minuto, ricordiamo l'infortunio del brasiliano e l'ingresso in campo di De Bruyne che da quel momento ha cominciato un po' a girare un po' in tutte le zolle di campo.
1: Mezz'ora superata, Napoli 1, Udinese 0, ancora Højlund servito in profondità ma era in fuorigioco e non può scattare, allora la linea può tornare a Trento per il basket da Massimo Barchis.
0: 80-60 più 20 per la Virtus, che ora perde palla, prova Trento con Jogela, arriva a rimorchio e segna, ma Mabugbe subisce pure il fallo, andrà in lunetta con i tiri liberi, prova la quasi impossibile rimonta Trento, c'è il terzo fallo fischiato a Vildoza, tiro libero supplementare per il centro Mabugbe che ha messo a segno il quarto e il quinto punto della sua partita. Vediamo Mabugbe che si concentra per il tiro libero supplementare, 80-62 per la Virtus ed è 80-63, 17 punti di vantaggio ora per la formazione campione d'Italia in carica, che rischia di perdere un altro pallone sulla pressione di Jogela ai danni di Smaljacic. L'ultimo tocco del lituano, rimessa per la Virtus che ha faticato però nel rimettere in gioco questo pallone da rimessa. 7 minuti 11 secondi al termine della partita, più 17 per Bologna su Trento, 80-63 Napoli Udinese. Francesco Albanese, Piero Vitiello.
1: 32esimo, Udinese in attacco lato sinistro con De Bruyne che ferma con gli applausi del Maradona che apprezzano l'intervento difensivo, anche difensivo del belga sul giovane centrocampista francese, chissà, oggetto del desiderio del Napoli. Attenzione ora all'Udinese con Semura, prova a entrare nel rigore ma fa buona guardia Politano, scivolata del calciatore del Napoli che ferma questo pericolo che stava portando verso la propria retroguardia la stessa Udinese. Napoli pericoloso poco fa, bella sola a centrocampo di Lobotka, poi Elmas non è riuscito a trovare il tempo per la battuta giusta verso Okoye.
2: Sì, anche perché nel momento in cui De Bruyne ha deciso di spostare il proprio raggio d'azione da sinistra a destra, tra l'altro adesso agendo anche da terzino nell'occasione che hai raccontato poco fa, Elmas si è spostato più sulla sinistra venendo aiutato su quel binario anche da Gutierrez, si è aperto un buono spazio lì, è stato visto, è stato servito Elmas, poi però è andato a sbattere contro la difesa dell'Udinese, brava anche a correre all'indietro visto che pressa davvero molto alto.
1: Ancora Højlund servito in profondità, riesce ad andarsene il danese, entra nella rete di rigore a terra, vediamo cosa decide il direttore di gara, tutto regolare secondo Zanotti di Rimini che ricordiamo oggi fa il suo debutto in Serie A tra i fischi del Maradona che chiedeva evidentemente la massima punizione in favore degli azzurri. Non è di questo avviso l'arbitro che lascia proseguire, sentite il sottofondo di fischi che accompagna la decisione dell'arbitro. Højlund aveva superato Cabasele e poi è terminato a terra, ora da questa posizione è difficile valutare l'entità dell'impatto con le gambe di Højlund se c'è stato.
2: Di certo Højlund era davanti, adesso se l'arbitro ha visto, lui che è oggettivamente più vicino di noi, un tocco del pallone evidentemente avrà avuto ragione lui, è l'unica cosa che in

0: immagino possa aver visto, ossia che il calciatore dell'Udinese abbia toccato il pallone, perché altrimenti il contatto tra le gambe c'è stato, lo dimostra anche il fatto che sono caduti entrambi.
1: 34esimo, Napoli che continua a condurre per 1-0 nei confronti dell'Udinese. Allora la linea può tornare a Trento da Massimo Barchesi.
2: Time out chiamato da Nenad Jakovlevic, perché Trento ha rosicchiato altri due punti con il layup di Stewart, 11 punti per lui, 80 Bologna, 65 Trento, 6 minuti 18 secondi, che sta cercando una rimonta davvero ai limiti dell'impossibile la formazione padrona di casa, che si è ritrovata sotto nel punteggio con anche un meno 26 e adesso prova a recuperare in qualche modo la partita, 80-65, ma chiaramente manca sempre meno. E comunque reazione d'orgoglio da parte della Dolomiti Energia Trentino, si riprende a giocare con la rimessa di Vildossa che va da Daniel Hackett, da questi a Smailagic, difesa allungata da parte di Trento, fallo travolto Smailagic da Jogela, fallo della guardia lituana, 6 minuti e 14 secondi dal termine della partita a Tortona. Nel frattempo vediamo che succede, 36 Tortona, 31 Venezia, 3 minuti e 40 secondi al termine del primo tempo, qui invece 6 minuti 14 secondi al termine della partita. Seguiamo l'attacco della Virtus e poi torneremo al Maradona. Carson Edwards, 22 punti, miglior marcatore della partita. Smailagic è libero, Hackett all'angolo, violazione di passi e palla persa per Bologna, e quindi ulteriore chance per Trento di riavvicinarsi, 80-65, più 15 Napoli Udinese.
1: 36esimo, sempre 0-0 tra Napoli Udinese e il cooling break, è il momento dunque per rifocillarsi e soprattutto dissetarsi per i calciatori in campo. Ci sono problemi però per Lobotka, che ha trascorso il periodo in cui non siamo stati collegati a Casciato, perché forse ha un problema muscolare, forse all'altezza del ginocchio. Vedremo quale sarà la scelta, se riuscirà a riprendere il suo posto in campo.
0: C'è Gilmour che è pronto a subentrare, quindi immagino che, siccome ha tolto anche la casacca, ricordiamo Napoli in vantaggio 1-0, ma Napoli che ha già dovuto sostituire Alisson Santos per un problema di questo tipo, un problema muscolare, vedo che Lobotka sta per uscire e al suo posto entra Gilmour. All'inizio della partita avevamo raccontato dei forfait improvvisi di Buongiorno e Spinazzola, diciamo che chiude una stagione il Napoli come che è un po' la fotografia, no, di quello che è successo durante tutto l'arco dell'anno, che è una costante quella.
1: E non a caso in settimana Conte è stato regalato proprio un corno di buon augurio. Lui scherzando ha detto: potevate regalarmelo prima, e forse ha ragione il tecnico salentino. Dunque confermato quanto anticipato da Piero Vitiello, fuori per infortunio Stanislav Lobotka, che chiude così dunque la sua stagione in azzurro. Al suo posto in cabina di regia sale Billy Gilmour. 37 recita il cronometro del Maradona. Il punteggio vede gli azzurri di Conte condurre per 1-0 grazie alla rete il 25esimo di Højlund. La linea può andare alla pallacanestro con Massimo Barchesi.
2: Due tiri liberi di Carson Edwards interrompono il parziale di 10-0 a favore di Trento, con la Dolomiti Energia che si era riportata sul meno 13 ed ora ricacciata a meno 15, 82-67. DJ Stewart in palleggio, 5 minuti e 15 secondi al termine, ancora Stewart contro Vildosa, una serie di finte, Stewart alza la parabola, errore, rimbalzo lungo di Trento con Oldrich. Nuovo possesso per la formazione padrone di casa, ma Kufge sbaglia da sotto, andrà in lunetta, poteva essere una potenziale giocata da 2+1 proprio sotto il canestro appoggiato, ma Vugbe trattenuto per la maglia da Carson Edwards ha sbagliato, andrà in lunetta con i tiri liberi, terzo fallo per Carson Edwards, 24 punti, miglior marcatore della partita, i tiri liberi di Mavugbe a metà esatta dell'ultimo quarto, con la Virtus avanti di 15, 82-67, mentre a Tortona, mentre Mavugbe segna il primo libero a Tortona avanti di 3 su Venezia, 36-33, a 2 minuti e 8 secondi dalla conclusione del primo tempo. Secondo tiro libero per Mavugbe, sbaglia lunghissimo, rimbalzo da parte di Saliu Niang, 82 Bologna, 68 Trento, ultimi 5 minuti della partita, Napoli Udinese.
1: 39 i minuti sul cronometro qui al Maradona, c'è Terra Olivera, il Napoli che conduce sempre per una rete a zero, si riprenderà con un calcio di punizione in favore della squadra di Antonio Conte, poco oltre la linea mediana del campo, buono l'ingresso di Gilmour che ha fermato un potenziale pericolo che stava portando verso i propri 16 metri a Tà, poi il Napoli ha provato in contropiede con Politano, in quel caso l'Udinese si è chiusa bene.
0: I ritmi hanno iniziato anche un po' ad abbassarsi adesso rispetto a come era partita questa sfida tra Napoli e Udinese, Napoli che adesso prova a riprendere anche un po' di fiato, non ha fretta di rimettere in gioco il pallone, prova chiaramente ad andare all'intervallo avanti, anche se di minuti ne mancano ancora 6, dunque non è che si possa lucrare più di tanto.
1: C'è Rachmani sul punto di battuta, pallone gestito nel cerchio di centrocampo da Gilmour, poi più a sinistra c'è il possibile inserimento di Gutierrez che ha scambiato anche con Elmas, il Napoli fa girare adesso il pallone per linee orizzontali, cabina di regia ancora per Gilmour, Napoli che avanza ma a piccoli passi nella metà campo avversaria, tre quarti di campo leggermente spostati sulla destra con Di Lorenzo, spalle alla porta, preferisce gestire il possesso palla il capitano del Napoli, pallone ora a disposizione di Olivera, da questi a McTominay, palla sul destro, poi sul sinistro, quindi scambio con Gutierrez, l'Udinese fa buona guardia, prova un timido accenno di pressing ma c'è libertà in cabina di regia per Kevin De Bruyne, cerchio di centrocampo, ancora il Napoli al piccolo trotto alla ricerca del giusto varco nella difesa avversaria, McTominay non può far altro che gestire il pallone all'indietro e allora quando siamo al minuto numero 41, 1-0 per gli azzurri di Conte sui bianconeri di Runjic, ancora la palla canestro con Massimo Barchesi.
2: 3 minuti e 46 secondi al termine della partita, sono 12 soltanto, 3 punti di vantaggio per la Virtus Bologna con Trento che attacca, DJ Stewart, fallo di Momo Diouf, saranno liberi perché entrambe le squadre sono in bonus, primo fallo di Momo Diouf, tiri liberi per DJ Stewart che aveva approcciato questa partita dalla lunetta con 1-0 su 2, 82-70, beh insomma da almeno 27 almeno 12, Trento ha avuto una bella reazione, la Virtus mi sembra un po' sulle gambe in questo finale di partita, vediamo il tiro libero, il primo che va a segno da parte di Stewart, sale a 14 punti, giocatore che la scorsa Summer League ha giocato eppure bene con la maglia dei Los Angeles Lakers, poi è arrivato in Europa, lui che è un rookie, giocatore uscito dalla Duke University, DJ Stewart 2 su 2 e sono 10 ora i punti di vantaggio per Bologna, 82-72, nel basket non si può mai dare un esito di una partita fino a quando la sirena non suona, attenzione c'è fallo a metà campo su Carson Edwards, fallo di Hassan, tiri liberi per Carson Edwards, fallo commesso dal giocatore medaglia d'argento agli europei under 17 nato a Roma di origini somalo cubane, ha mosso i primi passi nel basket Roma, Patrick Hassan una delle rivelazioni di questa Trento in questi playoff, schierato in quintetto da Massimo Cancellieri sia in gara 3 sia in gara 4, 82 Bologna 72 Trento, aspettiamo i liberi di Carson Edwards, 3 minuti e 29 secondi al termine con una residua chance per la Dolomiti Energia Trentino, ma visto che si va alle lunghe torniamo al Maradona per Napoli Udinese, Francesco Albanese, Piero Vitiello.
1: Mancano 3 minuti alla fine di questo primo tempo che vede il Napoli in vantaggio 1-0 sull'Udinese, la rete al minuto numero 25 di Højlund, ricordiamo che il Napoli ha perso entrambi per infortunio in questo primo tempo, prima Alisson sostituito da De Bruyne, poi Lobotka rilevato da Gilmour, nulla da segnalare Vitello, in un periodo in cui non siamo stati collegati si stanno abbassando i ritmi di gioco.
0: Eh sì, perché è bravo il Napoli ad addormentarla adesso la partita con l'Udinese che non riesce a entrare in possesso palla, le poche volte che l'ha fatto in questi minuti non è riuscito poi a trovare Davis che è un po' calato anche lui alla distanza, meno palloni sono arrivati dalle sue parti, qui McTominay conquista un altro buon fallo.
1: Sì, all'altezza della tre quarti di campo, 43 minuti sul cronometro, Napoli 1 Udinese 0, attenzione a questa battuta sorpresa, il Napoli in area di rigore con Di Lorenzo, palla sul destro, se la sposta sul sinistro c'è l'inserimento Rabona addirittura di Gutierrez, tra la meraviglia e lo stupore del pubblico di Napoli, però non vengono portati altri pericoli verso la retroguardia friulana, allora la linea sul 1-0 per il Napoli nei confronti dell'Udinese può tornare al basket da Massimo Barchesi.
2: Liberi di Edwards a segno per il più 12 Virtus 3-16, ma ci sono ore liberi per Trento con DJ Stewart a segno il primo 73 Trento 84 Bologna, Stewart, che è un po' cresciuto alla distanza, anche se ha sbagliato qualche tiro di troppo nel momento fatale per Trento, quello in cui ha subito il pesantissimo

prossimo break che l'ha portata fino a meno 27. Primo tiro libero a segno per Edwards, pronto con il secondo il primo arbitro Saverio Lanzarini, consegna il pallone al giocatore nato a Chicago, pronto per il secondo libero e anche in questo caso 2 su 2 per DJ Stewart e sono nuovamente 10 punti di vantaggio per della Virtus su Trento, 84 a 74, 3

0: per lui in questa partita. Daniel Hackett, ancora va da Edwards, 3 minuti esatti al termine. Edwards, è un attacco importante questo per la Virtus. Edwards si mette in proprio, vuole l'isolamento, da 3 alza la parabola, sbaglia, lotta rimbalzo, che pallone di Trento, il pallone di Trento e fallo di Niang, tiri liberi per Trento. E attenzione, è il bello del basket che non finisce mai, anche quando la partita sembra essere sotterrata, sepolta, con la Virtus che era più 27 ed ora Trento ha la possibilità di portarsi addirittura a meno 8, a 2.49 dal termine, con i tiri liberi per Peyton Aldridge, 84 Bologna, 74 Trento. Napoli Udinese
1: 10 secondi allo scoccare del minuto numero 45, poi vedremo il recupero accordato dal direttore di gara per questo primo tempo che vede il Napoli condurre 1-0 nei confronti dell'Udinese. De Bruyne sbaglia l'appoggio, Tan ne approfitta, c'è l'Udinese che si distende in avanti, sono intanto 3 i minuti di recupero concessi dal direttore di gara, dunque la partita andrà avanti fino al minuto numero 48, rimane la percezione precedente, Piero Vitiello, vale a dire ritmi bassi e l'Udinese che si rifugia spesso con le palle lunghe.
2: Sì, anche quando ha il pallone tra i piedi, vedi come in questo caso il Napoli riesce anche a portare una discreta pressione confondendo le idee un po' ai portatori di palla friulani, che sono costretti molto spesso ad appoggiarsi all'indietro. Questa, eccola qui, con Sole che riesce finalmente a mettersi fronte alla porta, e qui forse può nascere un'azione interessante.
1: Allora, attenzione a Davis che punta verso l'area di rigore del Napoli, Attà però non è stato raggiunto dal suggerimento dell'inglese, la palla sfuma sul fondo. Allora coordiniamoci anche con Barchesi, qui mancano 2 minuti alla fine del primo tempo, Napoli 1 Udinese 0, Barchesi basket.
0: E qui pure quasi 2 minuti al termine della partita, ma saranno di più. Pallone per Trento che sbaglia direttamente la conclusione, poco fa la schiacciata di Diouf per il più 10 per la Virtus Bologna, ultimi 2 minuti che cominciano in questo momento, 86 Bologna 76 Trento. La partita, al di là del gesto di grande generosità di Trento che da meno 27 si è riportata a meno 8, resta in totale controllo della Virtus con Momo Diouf, sfortunato errore, rimbalzo per Trento, Stewart, 1.40 al termine, più 10 Bologna, ancora il possesso per Trento con Battle deve tirare, deve forzare anche perché il tempo scorre, inesorabile errore, sfortunato pure Battle, rimbalzo di Saliu Niang, 1.25 al termine, 86 a 76 per Bologna. Napoli Udinese.
1: Poco più di un minuto al termine di questo primo tempo che vede la squadra di Conte prevalere 1-0 nei confronti dell'Udinese, nulla da segnalare nel periodo in cui non siamo stati collegati. Il Napoli bada principalmente a gestire il possesso palla e quando trova il varco giusto, allora ecco che arriva la verticalizzazione, Højlund gestisce il pallone all'altezza del vertice dell'area di rigore, lo scambia con Politano, più indietro c'è Di Lorenzo, Napoli nella metà campo avversaria, meno di un minuto al termine di questo primo tempo con adesso Gilmour che gestisce palla, cerca di spostare l'asse della squadra allenata da Runiec, quella di Conte. Vitiello.
2: Sì, con l'Udinese costretta adesso tutta dietro la linea del pallone, i giocatori del Napoli che stanno scegliendo di palleggiare in questo caso, anche se adesso il pallone tra i piedi di Bruin, immagino un qualcosa di più verticale, così è, e adesso il pallone si sposta sulla fascia sinistra.
1: Dove c'è Gutierrez che lo raccoglie, centralmente ancora servito De Bruin, in cabina di regia Gilmour, fitta serie di passaggi, sarà interessante anche vedere la percentuale del possesso palla del Napoli in questi primi 45 minuti di gioco, ne restano soltanto 10 secondi da giocare sui 3 minuti di recupero accordati dalla direzione di gara. Ormai tutto è pronto per andare negli spogliatoi e riflettere su quanto è successo in questo primo tempo. Ecco il fischio di Zanotti. Allora finisce il primo tempo al Maradona. Il Napoli conduce per 1-0. Rete di Højlund al 25esimo nei confronti dell'Udinese. Ci sentiamo per la ripresa. Basket ancora.
3: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Vota oggi e domani in 11 comuni della regione per rinnovare le amministrazioni. Affluenza sostanzialmente stabile a Cividale.
5: Pentecoste e Lignano presa d'assalto, decine di migliaia di giovani da Austria e Germania in città con qualche problema di ordine pubblico.
4: Dopo il massiccio attacco russo nella notte su Kiev con droni e missili, è sempre più provata la comunità ucraina di Trieste, che si è riunita indossando la tradizionale camicia ricamata.
5: 200 persone questa mattina a Pordenone per la camminata di primavera, gesto semplice ma che secondo la scienza può fare bene al cervello. Camminare ogni giorno, soprattutto a passo sostenuto, riduce infatti il rischio di Alzheimer e di altre malattie neurologiche.
4: Basket, Trieste porta a Brescia gara 5 con qualche speranza.

0: esempio sul fronte societario nei playoff promozione di A2 ieri Cividale ha battuto Rimini portandosi sull'1-1 con una super prestazione di Redivo, autore di 48 punti.
1: Le 18:51 minuti e 30 secondi, buonasera da Giorgio Beers e Maria Spezia in studio per questa quarta e ultima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di domenica 24 maggio, che va in onda in forma ridotta nell'intervallo della partita tra Napoli e Udinese, che appunto in questo momento vede il Napoli in vantaggio per 1-0. Urne aperte fino alle 23 e poi di nuovo domani dalle 7 alle 15 a Cividale e negli altri 10 comuni del Friuli: Andreis, Barcis, Caneva, Clout, Montereale Valcellina e Travesio, Ovaro, Premariaco, Varmo e Villesse. Il comune più popoloso è Cividale, dove fino a mezzogiorno ha votato il 17% degli aventi diritto, in linea con le precedenti amministrative. Prossimo rilevamento alle 19. I cittadini chiamati a rinnovare i consigli comunali e scegliere il sindaco sono in totale 36.230.
0: Tutti i comuni sono sotto la soglia dei 15.000 abitanti, quindi diventa sindaco chi tra oggi e domani ottiene più voti. Non è ammesso il voto disgiunto. Tre comuni dove in lizza c'è un solo candidato sindaco, cioè Andreis, Barcis e Premariaco. Qui la votazione sarà valida solo se si raggiungerà il quorum del 40% più uno degli aventi diritto. Per votare occorre presentarsi al proprio seggio con un documento di riconoscimento in corso di validità e tessera elettorale. Chi l'avesse smarrita o deteriorata potrà chiedere il duplicato in comune e gli uffici sono aperti per tutta la durata della votazione.
1: Domani sarà lunedì di Pentecoste, festa nazionale in Austria e Germania, e come ogni anno Lignano Sabbiadore è stata invasa da migliaia di giovani nel weekend. Non è mancato qualche momento di tensione.
2: È stata una notte tutto sommato tranquilla quella tra sabato e domenica per circa 15.000 giovani austriaci e tedeschi scesi a Lignano per festeggiare la Pentecoste. Ma gli eccessi non sono mancati. Verso la mezzanotte, nella centralissima piazza Fontana, un inizio di rissa tra giovani provocata con probabilità dall'eccesso dell'alcol ha reso necessario l'intervento dei carabinieri in assetto antisommossa. I militari hanno dovuto ammanettare un ragazzo austriaco che non ne voleva sapere di essere portato con l'ambulanza in pronto soccorso, date le sue precarie condizioni di salute. Ne è nato un breve tafferuglio con gli uomini dell'arma e la polizia austriaca, che hanno dovuto faticare non poco per riportare la calma tra i suoi amici arrivati a dargli manforte. Un dispositivo di sicurezza che ha retto con una cinquantina di uomini delle forze dell'ordine, tra polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e quattro agenti della polizia austriaca. Questi ultimi con compiti di interlocuzione tra le forze di polizia italiane e giovani austriaci. Martin Makor, della polizia austriaca carinziana.
3: Cerchiamo sempre di calmare, perché si trovano in Italia e qua sono le regole italiane, non sono le regole austriache. Sì, cerchiamo di calmare la situazione e il resto fa la polizia italiana.
2: Un piano messo a punto dalla prefettura di Udine, a cui spetta il coordinamento di tutte le forze di polizia tramite il funzionario responsabile dell'ordine pubblico, Fabio Pagan, commissario della Polizia di Stato di Udine.
4: Sono state istituite le zone rosse sia qui a Sabbiadoro che a Pineta. Ci sono stati alcuni provvedimenti di allontanamento e per adesso però non abbiamo delle criticità.
2: Lignano Sabbiadoro, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Pienone di turisti anche a Trieste per questo fine settimana, dove hanno fatto scalo tre navi da crociera. Abbiamo fatto un giro sulle rive per raccogliere le opinioni dei passanti, fra entusiasti e fra chi sottolinea qualche difficoltà, come quella di trovare parcheggio.
5: Il turismo a Trieste cresce esponenzialmente negli ultimi anni. Per chi ci abita, i turisti sono i benvenuti e rappresentano una risorsa, ma allo stesso tempo si evidenziano alcune criticità.
6: Noi siamo molto accoglienti, forse la città non è ancora tanto pronta da tanti punti di vista.
7: Troppi turisti e navi da crociera?
6: Vuoi il traffico, vuoi i parcheggi, vuoi... I locali sempre pieni, bellissimo da vedere il centro, assolutamente sì.
8: È cambiata anche la città, ma penso siamo cambiati anche noi. Una volta eravamo più chiusi, adesso siamo un po' più europei.
9: Qualche disagio c'è, inevitabile, insomma. È su questa direttiva, dalla vecchia stazione ferroviaria fino alla nuova, è abbastanza trafficata.
5: Il lungomare di Barcola rimane ancora una spiaggia frequentata da residenti. I turisti preferiscono visitare il centro città e Miramare. Incontriamo visitatori austriaci e tedeschi, ma anche albanesi e italiani dalle altre regioni.
10: Fine, very fine.
5: Molto bello, belle case, bei posti.
10: The beautiful houses.
11: Wunderschön.
5: Bellissimo, ne vale la pena. Tanti anche della vicina Slovenia. Per noi Trieste è un'abitudine, la visitiamo una volta a settimana. È la città più bella del mondo. Trieste.

0: Barbara Ferluga, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: I dati del meteo, il cielo è sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso, variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 17. A Trieste 25 gradi e mezzo, mare quasi calmo, con temperatura di 20 gradi. A Pordenone 31 gradi e 5 decimi, 30 gradi e 5 decimi a Udine Gorizia. A Tolmezzo 27 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 26 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 25 gradi e 5 decimi. 24 gradi a Sappada, 22 a Piancavallo. In quota sul Monte Zoncolan 19 gradi, sull'Ussari 18 gradi e 5 decimi. Passando alla costa, a Lignano 29 gradi e 5 decimi, la temperatura del mare qui è di 23 gradi, a Grado 24 gradi e mezzo, temperatura del mare di 21 gradi e 5 decimi.
0: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per domani: cielo sereno poco nuvoloso, molto caldo per il periodo, con una temperatura di oltre 5 gradi superiore alla media, venti di brezza.
1: 200 persone questa mattina a Pordenone per la camminata di primavera, un gesto semplice ma che secondo la scienza può fare molto bene al cervello. Camminare ogni giorno, soprattutto a passo sostenuto, riduce infatti il rischio di Alzheimer e di altre malattie neurologiche.
2: Promuovere l'attività fisica, il rispetto del verde urbano, ma anche la salute cognitiva. Nel cuore di Pordenone, attraverso i parchi cittadini, la tradizionale camminata di primavera quest'anno, per la prima volta dedicata alla sensibilizzazione sull'Alzheimer, si è aperta alle comunità amiche delle persone con demenza. Stefano Daros, presidente associazione KIP.
3: La 21esima edizione della passeggiata di primavera, e quest'anno abbiamo avuto il piacere di collaborare insieme all'ASP Umberto I di Pordenone per sensibilizzare la cittadinanza e i nostri associati e tutti quelli che partecipano a questa bellissima iniziativa sulla problematica dell'Alzheimer e della demenza in genere. Questa collaborazione fa parte di un percorso che il Comune di Pordenone e Porcia con i servizi sociali hanno cominciato a imbastire sulla problematica e la sensibilizzazione sulla demenza, e quindi ci siamo prestati molto volentieri e siamo molto felici di questa collaborazione.
2: Qual è stato il riscontro?
3: Abbiamo 200 partecipanti tra adulti e bambini e il riscontro è stato molto, molto importante e molto bello.
2: Nel percorso una sosta al giardino della struttura per anziani Casa Serena, la piantumazione di un albero al parco del seminario diocesano e screening cognitivi gratuiti effettuati dalle psicologhe della Casa per Anziani Umberto I. Walter Manzon, CDA Umberto I.
4: Abbiamo una popolazione che mediamente invecchia, quindi siamo molto attenti a questo tipo di tema. E cercare di avvicinare tutte le persone che ci sono un po', che hanno deciso di partecipare alla questione demenza senile e Alzheimer, è una cosa veramente importante. Dietro c'è appunto l'ASP Umberto I, ma anche le due amministrazioni comunali di Pordenone e Porcia, quindi tutti orientati a essere molto attenti sul territorio, a cercare di far sì che il territorio capisca che andiamo in una certa direzione, di affiancare queste difficoltà e cercare di rendere le città sempre lo stesso vivibili anche per persone che possono avere, ecco, delle piccole difficoltà nella vita di tutti i giorni.
2: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Passiamo allo sport con il basket. In Serie 1 ieri sera Pallacanestro Trieste ha battuto in casa Brescia in gara 4 per 83-77. Si andrà allo spareggio domani alle 20 a Brescia. Resta la preoccupazione della città per il futuro della squadra. In Serie 2 Cividale ha vinto in casa contro Rimini per 85-69. Straordinaria la prestazione di Lucio Redivo, che da solo ha segnato 48 punti, record nei playoff di A2. Gara 3 si giocherà martedì sera a Rimini.
5: Da 0 a 48, da una quasi defenestrazione a una nuova incoronazione. Facciamo un salto indietro. 9 gennaio, a Rieti, Redivo mette in atto un curioso sciopero. 0 punti, 0 tiri tentati, 0 tutto in 32 minuti. Nessuno scoprirà mai il motivo, ma il club virtualmente lo taglia malincuore, trovando pure il sostituto. Misteriosamente l'argentino rinasce, 70 punti nelle successive 3 partite e di nuovo la gesteco nelle mani, con tanto di 41 nella sfida con Forlì. È tornato il sindaco e Cividale raggiunge di nuovo i playoff, dove prima segna 36 punti contro Rieti, stavolta, nella fondamentale gara 2. Quindi, sempre nella seconda partita ma della semifinale, ritocca il suo record contro Rimini, un'onnipotenza che i numeri spiegano solo in parte. 48 punti, 36 dei quali nella ripresa, più di tutta la squadra avversaria. Record dei playoff negli ultimi 15 anni e record di punti segnati in un singolo quarto di sempre, 27. Una fiammata che ha portato la squadra di Pillastrini, azzoppata dalle bizze di Freeman, dal meno 8 al più 11, con un 24-3 di parziale e 16 punti dell'esterno argentino, che ha segnato in tutti i modi contro qualsiasi avversario e qualsiasi tipo di difesa.
6: Redivo a questo punto, dai 10 metri!
5: Redivo, 32 anni, ha un forte legame con la cittadina friulana, tanto da aver più volte rifiutato opzioni economicamente vantaggiose pur di rimanere in un sistema che lo valorizza e gli permette di sfogare il suo talento fuori dai rigidi schemi. Rimarrà ancora, anche se i 48 punti hanno fatto il giro del web. Martedì e giovedì, per riportare la serie al Palagio Steco, serviranno anche i canestri degli altri. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio in forma ridotta, redatta e condotta da Giorgio Bearz e Maria Spezia, con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Ci ricolleghiamo ora con lo stadio Maradona per il secondo tempo della partita tra Napoli e Udinese, che ripartono dall'1-0 del primo tempo per i partenopei con rete di Højlund al 24esimo. Grazie dell'attenzione e buona serata.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
7: La linea torna allo sport e un buon proseguimento all'ascolto.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Bentrovati, i principali aggiornamenti ci mostrano code per un incidente in A4 tra Barriera Milano Est e Cormano verso Torino. Ci spostiamo in A8 e troviamo traffico intenso con code a tratti tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese. In A10 code a tratti e traffico intenso anche tra lo svincolo di Spotorno e allacciamento A16 verso il capoluogo ligure. Ci sono code a tratti anche in A15 tra allacciamento A12 e lo svincolo di Aulla verso Parma. Il ripristino di un incidente crea rallentamenti in A14 tra Ancona Sud e Macerata verso Pescara e sulla Roma-Napoli. Code e traffico molto intenso tra Ferentino e Anagni Fiuggi verso Roma. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.
11: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
12: Intervallo di Napoli-Udinese, è terminato 1-0 il primo tempo allo stadio Maradona in favore della squadra azzurra. La rete al minuto numero 24 è di Rasmus Højlund, a tra poco per la ripresa.
13: Bene, grazie Francesco Albanese. La Premier League, sono terminate tutte tranne due partite e tra queste due c'è il Tottenham di De Zerbi che sta vincendo al 98esimo 1-0 in casa con l'Everton. Il West Ham l'ha chiusa sul Leeds 3-0 e il Tottenham a questo punto direi che è salvo, perché anche dovesse pareggiare l'Everton e quindi finire a pari punti con il West Ham a 39, poi avrebbe una differenza reti comunque sia favorevole la squadra di De Zerbi. Quindi gli Hammers raggiungono nella Premiership la Serie B inglese il Burnley e il Wolverhampton. Brighton United 0-3, Crystal Palace Arsenal 1-2, Fulham Newcastle 2-0, Liverpool Brentford 1-1, City Aston Villa 1-2, Nottingham Bournemouth 1-1, Sunderland Chelsea 2-1, il Chelsea fuori dall'Europa e clamorosamente. Finisce Burnley Wolverhampton 1-1 e in piedi soltanto la partita del Tottenham, che comunque sia si salva, come detto, a meno che non faccia due gol l'Everton in un battibaleno, ma si sta giocando il nono minuto oltre il novantesimo. Per quanto riguarda la pallacanestro invece, Massimo Barchesi ci ha raccontato la vittoria della Virtus Bologna sul parquet di Trento 90-81 martedì la decisiva gara 5 nella serie che adesso è sul 2-2. Si sta giocando invece il terzo minuto del terzo quarto tra Tortona e Venezia. Tortona avanti di 5-43-38, in questo caso è Venezia a essere avanti nella serie per 2-1, il che significa dovesse terminare con la partita dovesse terminare con la vittoria di Tortona, sarebbe gara 5 anche in

0: In questo caso l'unica in semifinale fino adesso è Milano, che ha chiuso la sua serie sul 3-0. Ancora un'occhiata a Tottenham Everton, non ne vuol sapere l'arbitro di fischiare la fine, addirittura è il decimo minuto oltre il 90esimo, sempre sull'1-0 per la squadra di De Zerbi in casa con l'Everton. Ripetiamo ancora una volta, anche in caso di pareggio il Tottenham si salverebbe e andrebbe in Serie B il West Ham, così come è attualmente fissata la classifica della Premier League. Tornerei da Francesco Albanese per sapere se sono tornate in campo le squadre a Napoli.
1: Te lo confermo, Nico Forletta, squadre pronte al centro del campo per dare vita a questi secondi 45 allora, minuti di gioco.
0: Il microfono a te, Piero Vitiello, per il racconto della ripresa di Napoli-Udinese, ma Tottenham-Everton si sta ancora giocando, siamo all'11esimo minuto oltre il 90esimo, a voi.
1: In questo minuto, in questo secondo, riparte il gioco qui allo stadio Maradona tra Napoli e Udinese, 1-0 il risultato fin qui maturato grazie alla rete realizzata da Højlund al minuto numero 24 della prima frazione di gioco. C'è un ulteriore cambio di cui abbiamo preso nota nell'intervallo, sempre nel Napoli, che già ha dovuto effettuare due sostituzioni causa infortunio nel primo tempo. Sono usciti Lobotka e Allison, al loro posto sono entrati Gilmour e Kevin De Bruyne, ma c'è un altro cambio, Piero Vitiello, è uscito Olivera, è entrato Juan Jesus, probabilmente anche per lui questa sarà l'ultima gara al San Paolo, ex San Paolo, attuale Maradona, uno stadio che l'ha visto vincere due scudetti.
2: Eh sì, sta tanto anche di omaggio, no? Da parte di Antonio Conte nei confronti di uno dei protagonisti del doppio tricolore del Napoli, Juan Jesus, che tra l'altro lui che è arrivato nel 2021 qui a Napoli ha avuto anche un ruolo determinante, sempre da seconda scelta se vogliamo, da subentrante, però quando è stato chiamato ha sempre risposto presente, l'anno scorso in particolar modo è stato protagonista nel momento in cui Rachmani o Buongiorno avevano dei problemi fisici, Juan Jesus c'è sempre stato e Antonio Conte lo ha più volte elogiato anche in conferenza.
0: Scusa Albanese, interviene lo studio, è terminata 1-0 Tottenham Everton. Dunque il Tottenham si salva, rimane in Premier League la squadra di De Zerbi, a voi.
1: Secondo minuto di gioco a Napoli, 1-0 in favore della squadra azzurra nei confronti dell'Udinese. Allora facciamo ordine e riepiloghiamo chiaramente in campo, partendo dal Napoli, padrone di casa Meret, il portiere, in difesa di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus e non più Olivera in questo secondo tempo. A centrocampo operano Politano sulla corsia di destra, Gutierrez sulla corsia di sinistra, McTominay e Gilmour sono i due centrali. Alle spalle di Højlund agiscono Kevin De Bruyne e Elmas, ancora invece 11 titolare confermato per Costa Runiec. Per quel che riguarda l'Udinese, Okoye e il portiere Christensen, Cabasele e Solé compongono il terzetto difensivo della squadra friulana. A centrocampo a destra c'è Zibue, a sinistra Zemura, i due centrali di centrocampo sono il capitano Karlström e il polacco Piotrowski, Miller e Attà alle spalle dell'unica punta Davis, che si è mosso bene devo dire nel corso del primo tempo, anche se raramente ha trovato la via della porta difesa da Meret.
2: Sì, bene i primi 20-25 minuti, poi l'Udinese ha avuto un calo corrispondente anche al momento del vantaggio del Napoli, ha accusato il colpo. Vorrei anche aggiungere nella gestione del cambio effettuato nell'intervallo da parte di Antonio Conte, giustamente ricordato Francesco Albanese, e intanto ti lascio la linea.
1: Sì, perché il Napoli provava a sfondare per linee centrali ma l'Udinese ha fatto buona guardia e si è chiusa con prontezza e non c'è possibilità di controreplica da parte della squadra di Runiec.
2: Dicevamo, ricordavamo i due cambi forzati del Napoli che hanno lasciato un unico slot disponibile ad Antonio Conte per un eventuale o altri due cambi e dunque era necessario a questo punto, per lasciarsi quest'ultimo slot, cambiare qualcuno nell'intervallo, visto che quello non viene conteggiato, e dunque ci saranno altri due cambi disponibili per Conte che li potrà utilizzare in un unico slot.
1: Andiamo in onda grazie alla collaborazione tecnica di Vincenzo Mercadante e Danilo D'Atri. Sono 4 minuti sul cronometro del Maradona, il punteggio vede la squadra di Antonio Conte sull'1-0 nei confronti dell'Udinese e naturalmente Vitiello, cresce anche l'attesa per sapere che cosa ci riserverà il post partita di questa gara, perché oggi è una gara che si gioca un po' su due tavoli, in campo sul rettangolo verde, e ve la stiamo commentando. Il Napoli la sta vincendo per 1-0 grazie al gol di

0: Højlund, ma c'è attesa per capire quali comunicazioni riceveremo a fine di questa partita e di che tipo, naturalmente in riferimento non casuale alla permanenza o più probabilmente alla partenza di Antonio Conte, che dovrebbe lasciare la panchina azzurra dopo 2 anni alla guida tecnica del Calcio Napoli.
1: E questo senso di attesa sembra un po' permeare, no, tutto lo stadio, che oggi non è pienissimo, anche in virtù del fatto che oggi era una bella giornata di sole a Napoli, quindi parecchie persone potrebbero aver scelto il mare, e adesso si sentono anche pochi cori. Sì, l'attesa, il senso di attesa che qui in tribuna stampa oltretutto sembra essere preceduto anche da qualche indiscrezione che arriva sul fatto che potrebbero parlare insieme, no, De Laurentiis e Conte nel post partita, dunque si comincia a percepire anche quest'area di annuncio ufficiale.
0: Una giornata che non è naturalmente come tutte le altre, a cominciare dal fatto, l'abbiamo detto in precedenza, lo ribadiamo, oggi anche il compleanno del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che spegne 77 candeline. Sono 5 i minuti di gioco nel secondo tempo di Napoli e Udinese. Il risultato vede il Napoli prevalere per 1-0. Fino a questo momento operazione compiuta per la squadra padrona di casa, che cerca quel punto che le potrebbe garantire in maniera aritmetica il secondo posto in classifica in questo campionato, alle spalle dell'Inter, senza dover poi attendere gli incroci delle gare,
1: esatto,
0: di questa sera.
1: Potremmo anche approfittare di questo momento di stanca della partita anche per farlo questo discorso. Il Napoli, lo abbiamo ricordato all'inizio, che pareggi o vinca ha la certezza aritmetica di concludere al secondo posto, teoricamente potrebbe anche permettersi di perdere, però in quel caso, anche in caso di arrivo a pari punti con la Roma, avrebbe gli scontri diretti a favore, e dunque la Roma non è un problema per il Napoli in ottica secondo posto. Potrebbe esserlo il Milan, perché in quel caso si andrebbe a contare la differenza reti diretta generale. Il Napoli ha più 21, il Milan ne ha più 19, chiaramente il Milan dovrebbe vincere il Cagliari, il Napoli perdere con l'Udinese per arrivare a pari punti. In quel caso, dicevamo, si conterebbe la differenza reti, e nel caso in cui il Napoli perdesse di un gol, il Milan vincesse soltanto di un gol, si conterebbero i gol realizzati in totale, e in questo computo il Napoli è avanti rispetto al Milan.
0: A provare ad animare un po' questo inizio di secondo tempo ci ha pensato adesso l'Udinese con Castro, che con un calcione rifilato a Gilmour, l'avete sentito anche nel sottofondo con il pubblico del Maradona che ha rumoreggiato, si è beccato il primo provvedimento, il primo cartellino giallo mostratogli da Zanotti, un fallo riservato a Gilmour, forse se lo poteva risparmiare anche considerato il momento della gara e del campionato, ma ci testimonia come comunque quella a cui stiamo assistendo questo pomeriggio qui al Maradona è comunque una partita vera.
1: Questo è un qualcosa che si ripete, per fortuna negli ultimi anni le partite non sono mai scontate, quelle delle ultime giornate. Bene l'arbitro debuttante Andrea Zanotti, qui non si poteva esimere dal mostrare il suo primo cartellino giallo in carriera in Serie A.
0: Si è ripreso Gilmour, il pallone nel centro dell'area non raggiunge, poi arriva addirittura Kevin De Bruyne, comunque applaudito per un pallone spedito direttamente in curva, ma apprezzabile se non altro il coraggio mostrato dal belga.
1: Un pallone che spioveva fuori dall'area di rigore era piuttosto invitante, chiaramente lui ha i mezzi tecnici per centrare la porta, in questo caso non lo ha fatto, ma ha fatto bene a provarci.
0: De Bruyne, che comunque ha già fatto rimarcare la sua presenza sul terreno di gioco in questo pomeriggio napoletano, suo l'assist per Rasmus Højlund, che fino a questo momento decide con il suo gol al 24esimo del primo tempo il confronto tra Napoli e Udinese. Sono 8 i minuti di gioco in questo secondo tempo. Il Napoli controlla la sfera senza dover subire un pressing feroce da parte degli avversari. Qui sbaglia l'appoggio, De Bruyne può allora innescare la velocità di Attà, subito cercata ma non trovata la verticalizzazione per Davis, allora c'è la possibilità del Napoli di partire in controfuga. Solé in scivolata ferma l'arrembante Politano, bravo qui il francese a stoppare Politano, ma il Napoli è ancora in attacco, zona sul lato corto dell'area di rigore con Højlund, ingaggia un corpo a corpo con Cabasele, alla meglio il centrale difensivo di Runjic. Insomma, abbiamo letto anche qualche statistica e qui si conferma, nei duelli vinti nella propria metà campo l'Udinese è tra le migliori formazioni del campionato, e qui Cabasele lo ha confermato.
1: Lo ha confermato lui, lo aveva confermato Solé con quella bella chiusura che hai sottolineato ai danni di Politano. Abbiamo parlato, no, Francesco, di diverse ultime volte, facciamo riferimento a Juan Jesus, ad Antonio Conte. Anche per Solé potrebbe essere un'ultima con la maglia dell'Udinese, lui classe 2000, che di fatto è finito nel mirino non solo delle squadre della Premier League, si parla di Chelsea, di Newcastle, ma anche dell'Inter. Quest'anno 3 gol, 1 assist, sicuramente un giocatore che a 26 anni ha raggiunto una certa maturità.
0: C'è anche la prima sostituzione per Runic, che toglie Piotrowski dal campo, al suo posto vedremo da questo momento in avanti Drissa Gueye. Allora, forse fresche anche per la squadra bianconera dell'Udinese, che rispetto al nostro punto di osservazione in questo secondo tempo attacca da sinistra verso destra. C'è la squadra proprio di Runic nel cerchio di centrocampo a gestire il possesso palla con Miller, resta a terra Højlund, nulla di grave per il danese che può rialzarsi. Il Napoli ha già dato per quanto riguarda gli infortuni in questa partita, sono infatti usciti anzitempo sia Alisson che Lobotka. Pallone dunque recuperato dalla squadra azzurra di Conte con Gilbur all'altezza della propria linea di centrocampo, avanza McTominay, ha un po' di libertà lo scozzese, pallone indirizzato sulla destra, siamo nella metà campo dell'Udinese, il Napoli attacca con Politano che prova ad ingaggiare un duello in velocità con Sole, molto bravo però a non abboccare alle finte di Politano e a rifugiarsi comunque in fallo laterale.
1: Sì, Politano ha avuto pochi spazi in questa partita, lui che solitamente è uno di quelli che riescono più di tutti nel Napoli a creare delle difficoltà alle difese avversarie, a creare la superiorità numerica, ad arrivare sul fondo per poi crossare o ad accentrarsi con il suo sinistro spesso anche per aprirsi lo specchio della porta. In questo caso è tenuto piuttosto bene a bada.
0: Superato il decimo di gioco, sempre 1-0 per il Napoli, cercato in profondità Højlund che ringrazia comunque Gilmour dell'idea, il pallone non lo ha raggiunto, allora è l'Udinese che prova comunque a gestirlo con Izibue, poi Christensen lancia nello spazio in profondità, il nuovo entrato Gueye ingaggia un duello in velocità con Juan Jesus che lo insegue all'altezza del lato corto dell'area di rigore. Il brasiliano è bravo anche con esperienza a rubare il tempo al calciatore dell'Udinese, a concedere soltanto una rimessa in gioco con le mani
1: e a prendersi anche gli applausi del Maradona, che come abbiamo detto poco fa ha imparato a voler bene a questo calciatore che sta per chiudere l'esperienza. Lui 34enne che va per i 35, li compirà a giugno, che ha disputato 5 buoni campionati con la maglia del Napoli e non verrà rinnovato dopo essersi guadagnato sul campo in questi anni diversi prolungamenti di contratto.
0: C'è un lancio lungo proprio di Juan Jesus ma di fatto irraggiungibile per Højlund, pallone dunque di nuovo a disposizione dei calciatori dell'Udinese con Semura che cerca di trovare qualche soluzione all'altezza dell'asse di sinistra, il pallone poi gestito da Solé all'altezza della linea di centrocampo con l'Udinese che comunque non demorde, non ci sta ad uscire sconfitta dal campo del Napoli. Ricordiamo che l'Udinese insegue un successo in questo stadio dalla stagione 2010-2011 quando addirittura a decidere il match furono due calciatori che comunque hanno incrociato il destino del Napoli, l'allora ex Dennis e poi colui che sarebbe diventato un giocatore del Napoli, parliamo dello svizzero Gökhan Hiller, oggi a guida del settore tecnico, del reparto tecnico proprio dell'Udinese.
1: Sì, ricordo quella partita, ricordo anche il fatto che Hiller non esultò dopo quel gol dando adito no, a voci che poi si sarebbero rivelate fondate, perché poi l'anno successivo sarebbe andato a giocare proprio nel Napoli. Hiller poi che sarebbe stato anche grande protagonista dell'epopea Mazzarri, ricordo anche un gol in Champions League con il Chelsea che illuse il Napoli di poter passare quegli ottavi di finale. In quella partita a cui hai fatto riferimento per il Napoli, se non erro, ma dovrei andare a controllare, andò a segno Mascara nei minuti finali.
0: Hiller che inaugurò una sorta di genere letterario, la non esultanza preventiva, siamo stati abituati a vedere quelle successive, ma in quel caso inaugurò questa novità per l'appunto con una non esultanza preventiva rispetto al club futuro. Ma torniamo in cronaca, sono 13 minuti di gioco al Maradona col Napoli che prova a trovar luce sulla corsia di destra, Napoli che sta vincendo questo match per 1-0, lo decide Højlund con il suo gol di destro al minuto numero 24, il 12° centro in campionato per Højlund in questa prima stagione in azzurro, un Højlund che raggiunta la qualificazione matematica in Champions League automaticamente è diventato un calciatore del Napoli a tutti gli effetti dopo la sua esperienza allo United.
1: Penso che se anche non ci fosse stata questa clausola il Napoli avrebbe fatto le carte false per trattenere quello che non ha assolutamente fatto rimpiangere Romelu Lukaku. Probabilmente rimane il dubbio come sarebbe andata la stagione del Napoli con Lukaku a disposizione per tutto, per un po' di tempo in più rispetto a quello che poi effettivamente è stato prima che decidesse lui stesso con il suo comportamento non presentandosi a Castelvolturno di chiudere anzitempo il rapporto con gli azzurri. Anche quello sarà un tema di mercato che Giovanni Manna dovrà affrontare, visto che Lukaku difficilmente avrà futuro nel Napoli, è quasi impossibile, dunque bisognerà cedere.
0: Ci sono altre sostituzioni per

0: L'Udinese lasciano il terreno di gioco Baiò e Buxa, entrano al posto di Christensen e Karlström, quindi evidentemente anche Runjic vuole ricorrere un po' a tutte le risorse disponibili nel tentativo, se non altro, di pareggiare questa partita che vede al momento soccombere la squadra friulana nei confronti del Napoli per 1-0. Il lancio lungo di Solé cerca proprio il nuovo entrato Buxa, che trova subito collaborazione in Davis, abbracciato in maniera irregolare a mio giudizio da parte del direttore di gara, dice che invece è tutto regolare l'arbitro, ma qui c'era il fallo in favore dell'Udinese.
1: Qui penso che abbia preso una bella cantonata Zanotti di Rimini, perché non solo c'era il fallo, secondo me Davis sarebbe involato verso la porta, probabilmente ci sarebbe stata anche un'ammonizione. Non so se si trattasse di Gutierrez, qualcuno comunque che ha trattenuto vistosamente l'attaccante dell'Udinese.
0: Gilmour sulla corsia di destra prova ad innescare Di Lorenzo, la palla viene ancora gestita dal Napoli quando siamo al 16° minuto di questo secondo tempo, ancora Gilmour, il Napoli che trova spazio adesso sulla corsia di sinistra dove Juan Jesus mette direttamente in movimento Elmas, prontamente raddoppiato il calciatore macedone. Allora il Napoli prova la verticalizzazione adesso per De Bruyne, può guardare la porta avversaria, sempre pericoloso in questo frangente di gioco il belga, lo ha dimostrato nel corso del primo tempo. Pallone messo adesso a disposizione di McTominay, cambia passo lo scozzese, il tiro violento ma c'entra i talloni di un avversario, l'Udinese può scattare in contropiede con Buxa che però viene guardato a vista e Juan Jesus è pronto nel ripiegamento difensivo.
1: Sì, buono l'ingresso in campo di Juan Jesus, fin qui nessuna sbavatura, sempre molto attento, sempre bravo anche in anticipo a evitare che il pallone possa arrivare dalle parti degli attaccanti friulani.
0: 16 sul cronometro, Napoli 1 Udinese 0, vuole partecipare alla manovra anche Alex Meret, che ha ritrovato il posto da titolare anche in questo pomeriggio partenopeo. Conte già lo aveva scelto in quel di Pisa, dove comunque il portiere protagonista dei due scudetti in azzurro si era fatto trovare pronto.
1: Eh sì, c'è stata un'alternanza durante questa stagione dettata poco dagli infortuni, che pure ci sono stati nel caso di Meretti in particolare, e di più anche dalle esigenze tattiche di Antonio Conte, che spesso ha preferito Milinkovic-Savic per le capacità del portiere ex Torino di impostare anche l'azione con il suo lunghissimo lancio. E però va anche detto che tra i pali forse Meret si è fatto preferire proprio come ruolo di portiere puro. Meret forse offre maggiori garanzie negli interventi genericamente di mano.
0: Alza la linea del pressing l'Udinese, il Napoli allora prova a rifugiarsi nella palla lunga con Højlund, che riesce comunque a servire a sinistra la corrente. Gilmour strattonato, Højlund messo a terra, c'è un altro cartellino giallo mostrato nei confronti di un calciatore dell'Udinese, adesso vedremo di chi si tratta, ma comunque c'è un calcio di punizione per
1: penso
0: il Napoli.
1: Si di Cabasele.
0: Cabasele dunque finisce anche lui sul taccuino del direttore di gara, dunque Højlund sta facendo quello che ha fatto per larga parte in questa stagione, ha imparato grazie anche ad Antonio Conte a fare quello che in questa squadra faceva Romelu Lukaku, e lui devo dire che dopo insomma un apprendistato nemmeno troppo lungo si è inserito bene in questo schema tattico.
1: Eh sì, noi lo ricordavamo come giocatore molto in grado di attaccare la profondità, quest'anno ha aggiunto un tassello in più al proprio repertorio, quello ossia di mettersi davanti al pallone, difenderlo e fare un po' taglia fuori, no, come classici pivot, no? I centri del basket, è risultato molto bravo in questo senza perdere oltretutto la sua vena realizzativa, poiché poco fa ricordavamo dei 12 gol in campionato a cui ne ha sommati anche 3 in Champions.
0: È in corso un controllo VAR perché c'è una possibile condotta violenta, un possibile cartellino rosso, allora vediamo che cosa deciderà la sala VAR, se richiamare all'on field review il direttore di gara, che va a rivedere quanto accaduto sul terreno di gioco, probabilmente proprio in occasione del contatto di Højlund sanzionato con quel cartellino giallo che vi abbiamo detto. Allora è stato richiamato all'on field review il debuttante Zanotti, e allora gara che potrebbe vivere un'altra piccola grande svolta quando siamo giunti al minuto numero 19 del secondo tempo, sul punteggio che vede il Napoli condurre per 1-0. Allora vedremo quale sarà la scelta operata dal direttore di gara, che si appresta a dare l'annuncio, vediamo quale sarà e sentiamola insieme anche quella che è la decisione del direttore di gara, che vediamo deve anche resistere alle proteste dei calciatori dell'Udinese. Siamo pronti per ascoltare l'arbitro, sentiamo cosa ci comunica.

0: cartellino rosso dunque, Udinese che resta in 10 uomini, lascerà il terreno di gioco proprio Cabasele, è stato dunque espulso dal direttore di gara, richiamato dalla sala VAR, e allora Udinese non solo sotto di un gol ma anche sotto di un giocatore, perché resta in 10 per questa restante porzione di secondo tempo che la vede soccombere per l'appunto 1-0. Espulso Cabasele.
1: Eh sì, forse la prima vera emozione, no, di questo secondo tempo, che fin qui ne ha regalati davvero poche. Torniamo a spiegare quello che è successo, perché Højlund stava difendendo il pallone spalle alla porta e prima di cederlo sulla fascia sinistra aveva subito prima una trattenuta evidente alle spalle da parte di Cabasele, che poi quando Højlund si è liberato del pallone ha insistito nel fallo, e quando Højlund ha provato a liberarsi dalla presa è stato anche scalciato, una sorta di sgambetto, è quello che è stato considerato un fallo violento e dunque, oltre che continuato, anche violento, dunque l'arbitro ha deciso, richiamato dal VAR, di cambiare la decisione e passare dal giallo al più punitivo rosso.
0: E adesso naturalmente aumentano gli spazi anche a beneficio del Napoli, che ha provato subito ad approfittarne quando è stato superato il minuto numero 20 di questa ripresa con De Bruyne, il pallone messo nel mezzo sul quale è intervenuto Okoye senza problemi, sempre 1-0 in favore del Napoli. Højlund a guardare subito la corsa di Gilmour, ma è ottimo l'intervento a centrocampo di Solé, che poi si avvia in azione solitaria verso l'area di rigore avversaria. Attenzione alla possibilità per l'Udinese, lato corto del rigore, palla sul destro, Davis dentro, mette fuori in un'ottima chiusura difensiva Rachmani, poteva crearsi il pericolo, e allora c'è la possibilità di controfuga dalla parte opposta, spinto dal Maradona, Kevin De Bruyne, si crea un 4-4, Napoli in attacco, De Bruyne limite dell'area di rigore, arriva anche Politano a sostegno, palla sul sinistro, Politano, il tiro alto, si termina dunque sul fondo la possibilità per il Napoli. Politano senz'altro poteva meglio capitalizzare questa possibilità.
1: Eh sì, anche perché ha dovuto un attimo riportare il pallone sul piede preferito, perché De Bruyne gli aveva dato il pallone coi giri giusti, il problema è che Politano se l'è ritrovato sul destro, quindi ha preferito fare un dribbling, riportarsi il pallone sul sinistro per aprirsi meglio l'angolo di porta che preferisce, poi però ha sbagliato la mira. Però abbiamo notato, Francesco, come l'Udinese non appena abbia provato, anche scosso forse dall'inferiorità numerica, ad inventarsi qualcosa davanti, si è aperta una prateria per il Napoli, che rinviando il pallone con Gutierrez lo ha messo praticamente sui piedi di De Bruyne, che ha immediatamente fatto partire il contropiede, era una sorta di 5-4.
0: Eh sì, cambia completamente la gara adesso dal punto di vista tattico, sbilanciata l'Udinese, che inevitabilmente dovrà proiettarsi in avanti, scoprirsi, ed è sotto non solo nel punteggio ma anche negli uomini in campo da circa 3 minuti. È in 10 uomini per l'espulsione rimediata da Cabasele per fallo commesso nei confronti di Højlund, 67 dice il cronometro del Maradona. Gilmour, la verticalizzazione, trova Højlund corpo a corpo ancora per Højlund, che resiste anche se per un attimo al tentativo di ripiegamento difensivo da parte dell'Udinese. Davvero sono quasi elementi di lotta greco-romana quelli che ci regala spesso Højlund.
1: Sì, anche perché mi pare che qui abbia fischiato fallo e non rimessa laterale. Viaggia verso il titolo di migliore in campo Højlund, il gol realizzato, l'espulsione guadagnata, tutti questi palloni e questi calci di punizione guadagnati, sicuramente oggi fattore determinante.
0: 23 minuti sul cronometro, il Napoli prova a sinistra con Elmas, forse tra i meno ispirati quelli ammirati oggi sul prato del Maradona. De Bruyne dal centro allarga sulla corsia di sinistra, qualche problema nel controllo da parte di Politano, che però recupera prontamente la coordinazione, vertice del rigore, pallone a disposizione per Gilmour allargato sulla sinistra dove c'è Gutierrez, ancora più a sinistra proprio Elmas, prova ad inventare qualcosa, lato corto del rigore, ma subito raddoppiato il Macedone, deve necessariamente gestire il pallone all'indietro ancora per De Bruyne, che lo mette di nuovo a disposizione di Elmas, la finta di McTominay non va a buon fine, il Napoli comunque ha recuperato palla nel cerchio di centrocampo con Rachmani applaudito dallo stadio.
1: Molto difficile adesso per l'Udinese, che non può fare altro che chiudersi, e poi quando riesce a effettuare il rilancio, il povero Kenan Davis è costretto in mezzo a tre maglia a cercare una sorta di sfida impossibile.
0: Gilmour in cabina di regia, tre quarti di campo, il Napoli ancora prova a proiettarsi in avanti, c'è Gutierrez, il pallone finisce sull'esterno della rete, ma c'era fuori gioco da parte di Højlund con l'interessante iniziativa di Gutierrez, ma Højlund era al di là della linea immaginata.

0: area composta dai difensori dell'Udinese.
1: Ma era arrivato anche stavolta sul pallone, questa volta non spalle alla porta ma finalmente fronteggiandola, a una conclusione d'anticipo con il piatto destro che è andato a sfiorare il palo, era evidentemente un po' avanti rispetto al difensore, però anche in questo caso si era fatto trovare puntuale l'attaccante danese.
0: Scalda la voce il Maradona, scaldano le voci le due curve, attenzione all'Udinese che però con Davis prima e poi Gueye prova la via della rete, Davis vince un duello con Juan Jesus e guadagna con ottimo tempismo, ottimo mestiere da centravanti vero, un corner che in queste condizioni di gioco per l'Udinese è davvero oro puro.
1: Adesso sembra che ci stia provando più adesso che in inferiorità numerica che nei primi 17-18 minuti del secondo tempo l'Udinese. È stata scossa sicuramente, è chiaro che potrà giocare ancora meno palloni, però quelli che è riuscita a portare avanti nella metà campo del Napoli ha provato a portarli anche nell'area di rigore a rischiare qualcosa in più.
0: Ci sarà un calcio d'angolo dunque per l'Udinese, la palla che spiove all'altezza del secondo palo, non esce Meretti, il colpo di testa solo tentato, il tiro rimpallato da Rachmani, Udinese vicina al gol, poi la possibilità è per Zemura al limite del rigore, la palla si allarga nella zona di Buxa, contrastato da Gutierrez, ma il polacco è decisamente più prestante, ma lo spagnolo tiene botta e libera una situazione che per il Napoli si è fatta molto pericolosa, perché tra le caratteristiche principali della squadra di Rune c'è proprio la possanza fisica e la capacità di farsi valere nei duelli aerei e non solo.
1: Eh sì, anche perché il Napoli collassa spesso verso proprio la linea di porta, che è un po' stata la sua fortuna in questo caso, però in altri casi quando poi rimetti il pallone fuori di testa finisce inevitabilmente sui piedi di quelli dell'Udinese, in questo caso di Gueye, che ha tirato un raso terra e ha trovato proprio il muro del Napoli davanti alla linea di porta.
0: Errore di Juan Jesus, ne approfitta Davis in area di rigore, la possibilità è per Attai in area di rigore, ancora Buxa che viene colto in controtempo, qui il Napoli si è salvato perché Juan Jesus non aveva funzionato la comunicazione con Meret, c'è la possibilità di replica del Napoli, 1-2 di Højlund, porta a spasso proprio due avversari vicino alla bandiera del corner, Højlund con un preziosismo si presenta in area di rigore, è lato corto, poi entra tu per tu, il tiro finisce alto, ancora la possibilità per il Napoli, se non sbaglio è stato
1: McTominay
0: che ha avuto la palla sul sinistro, ha avuto la palla del raddoppio e probabilmente per chiuderla questa partita, bravissimo Højlund, anche generoso nel mettere il pallone a disposizione di McTominay che è arrivato un po' col passo corto e non è riuscito ad inquadrare la porta difesa da Okoye. Restiamo in cronaca perché l'Udinese è già dalla parte opposta con Attà, scambiato con Soleora che spinge spesso sulla propria corsia di competenza in appoggio dell'azione dei compagni, la palla termina sul fondo, i minuti sono 27 sul cronometro del Maradona, Napoli resta in vantaggio ma soltanto di un gol, 1-0, gara quindi sempre aperta qui a fuori grotta.
1: Diciamo che McTominay ha preferito non scartare il regalo che Højlund gli voleva fare, ossia quello di raggiungerlo al vertice in vetta alla classifica dei cannonieri stagionali del Napoli tra campionato e Coppa, sarebbero arrivati 15 pari, Højlund ha davvero fatto un'azione clamorosa su questa linea laterale, si è portato indietro due difensori dell'Udinese e poi si è autolanciato con un colpo di tacco, ha conquistato la linea di fondo, l'ha messa all'indietro e McTominay forse un po' sbilanciato sicuramente avrebbe comunque potuto fare molto molto meglio.
0: Sempre più, come diceva Piero Vitiello, Højlund candidato al ruolo di MVP in questa gara, suo il gol, suo anche, come dire, il cartellino rosso propiziato a seguito dell'espulsione di Cabasella, adesso questo bellissimo assist per McTominay, siamo al minuto numero 28, il Napoli riprende con un fallo laterale già battuto da parte di Elmas, intanto vediamo se c'è del movimento sulle panchine, ancora per il momento tutto tace dalle parti di Conte che comunque si sta gustando questa partita da parte dei suoi calciatori, ricordiamo che il Napoli è anche andato in ritiro prima di questa gara proprio per voler confermare la massima attenzione nei riguardi di una gara che la formazione di Conte vuole vincere, e però l'Udinese sta dimostrando di onorare fino in fondo, adesso con Davis fermato da Juan Jesus che riscatta la parziale, diciamo così, il parziale intervento goffo di poco fa, squadre spaccate in due, adesso c'è McTominay dalla parte opposta, Højlund chiede il possesso palla, McTominay invece va a destra dove c'è puntuale l'inserimento di Politano, 1-2 con Solé che lo ferma in un primo caso ma Politano è bravo a tornare e a far suo di nuovo il pallone, e poi De Bruyne lo gestisce grazie anche alla collaborazione di Gilmour. Gutierrez più a sinistra verso Elmas, lato corto dell'area di rigore, serie di finte da parte del Macedone. Zibue comunque non a bocca, resta vigile nel tentativo di fermare, ostacolare l'azione d'attacco del Napoli che si infrange.

0: dunque sul muro dell'Udinese, ci riprova Di Lorenzo, in avanti verso Højlund, fermato il Napoli, in questo caso non sta trovando il varco giusto.
1: Eh sì, non deve lasciarsi tradire dalla fretta di volerla chiudere immediatamente questa partita il Napoli, che ha fiutato l'occasione vista l'inferiorità numerica dell'Udinese, ma complice anche alcuni errori tecnici nel palleggio, sta rischiando in alcuni casi di offrire il fianco alle ripartenze avversarie.
0: Ci riprova con la sua azione Politano, il sinistro si infrange sui glutei di Veie, la possibilità però è di nuovo per Gilmour, ancora più a destra riceve Di Lorenzo, si fa vedere De Bruyne, ha voglia di giocare il belga, gli è mancato tanto il campo in questo campionato al ex calciatore del Manchester City, un infortunio che lo ha tenuto lontano per l'appunto dal terreno di gioco per tantissimi mesi, e vedremo anche quale sarà il suo destino, è legato dal Napoli a un contratto fino all'anno prossimo e vedremo se resterà comunque in azzurro anche al termine di questa stagione. Ma torniamo in cronaca, siamo vicini alla mezz'ora, Napoli 1 Udinese 0, ancora De Bruyne cercato e trovato, Politano la palla deviata, nessun problema per Okoye.
1: E tornando su De Bruyne, che continua a fornire palloni ai propri compagni di squadra, di mezzo ci sarà anche un mondiale e quindi lui sta cercando anche la condizione giusta e mi sembra che l'abbia anche trovata, se a giudicare da come sta correndo anche in questa partita. Una caratteristica del De Bruyne visto a Napoli, soprattutto adesso che è rientrato dopo il lungo infortunio da qualche mese, da qualche settimana, è la grande tenuta atletica, la grande risposta che ha dato in questo senso.
0: C'è l'Udinese in avanti al piccolo trotto con Zemura, che ha ceduto poi a Gueye, la possibilità ancora per la squadra di Runic di farsi vedere in prossimità dei 16 metri del Napoli, zona centrale del campo, adesso Solé stabilmente in attacco, il difensore francese lo aggredisce Gilmour, ma il gap fisico tra i due è notevole, tiene botta Solé, la possibilità ancora a sinistra con Gueye, cerca la possibilità di un cross, magari a cercare l'intervento di testa o di Buxa o di Davis, termina a terra il calciatore dell'Udinese, è tutto regolare per l'arbitro Zanotti, il calciatore dell'Udinese, si tratta di Gueye, sta per rialzarsi, dunque il Napoli può riprendere la condotta di gioco col possesso palla tra i propri piedi. Siamo al minuto numero 32 di questa sfida tra Napoli e Udinese, col Napoli che conduce sempre per 1-0.
1: Il contatto c'era stato tra De Bruyne e Gueye, lo ha sottolineato lo stesso De Bruyne scusandosi.
0: Attenzione a Gutierrez, limite l'area di rigore, il sinistro un po' ci ha battato, per usare un termine forse un po' desueto, però rende l'idea, non crea grandi grattacapi per Okoye.
1: Si è fatto ingolosire perché era arrivato quasi al limite dell'area con il pallone ben attaccato a terra e con gli attaccanti del Napoli, Højlund e McTominay, che pure aveva come sempre fatto l'incursore, che hanno tagliato verso l'area di porta, dunque portandosi via i diretti difensori, e quando ha visto lo specchio Gutierrez ci ha provato, pallone però troppo debole.
0: Allora scrutiamo quanto sta avvenendo in prossimità della panchina del Napoli, intravedo Mazzocchi e anche Contini, allora potrebbero essere loro due. E dunque il terzo portiere addirittura del Napoli, Contini, a giocare restante scampo di questa partita. Ma torniamo in cronaca perché l'Udinese prova a rendersi pericolosa, Contini che va a scadenza di contratto, quindi evidentemente noto come uomo spogliatoio, Conte vuole tributargli anche un premio meritato attraverso una presenza effettiva, reale, in una partita come questa.
1: Eh sì, anche se abbiamo parlato di omaggio per Juan Jesus, lo sarà sicuramente anche questo per Contini, che è sempre stato lì rispettoso del suo ruolo e delle gerarchie, aveva davanti due giocatori di grande livello come Meret e Milinkovic-Savic, lui però si è sempre fatto apprezzare per il suo ruolo di collante, diciamo, all'interno dello spogliatoio. È finito in diverse fotografie di diverse esultanze.
0: Sì, uomo collante, come dicevamo. 33 minuti in questo Napoli-Udinese, sempre 1-0 per la squadra allenata da Antonio Conte. Non rinuncia a giocare l'Udinese, che evidentemente vuole comunque provarci fino in fondo. Adesso però scarseggiavano le idee per Zibue, si è rifugiato nel lancio lungo sul quale senza problemi è intervenuto Meret. Siamo nel minuto numero 34 di questo secondo tempo con Di Lorenzo, che comunque anche oggi è stato autore di una prestazione più che positiva, il capitano del Napoli, ricordiamo che anche lui è reduce da un infortunio piuttosto serio. De Bruyne ha ancora energie nelle gambe per scattare, così come Politano, lato corto e l'area di rigore, il suggerimento per ricordare anche quello che dicevi tu, ancora una volta errore tecnico, palla che viaggia troppo velocemente e non raggiunge il compagno.
1: Eh sì, e adesso, come sentirete anche dalla voce dello speaker, è arrivato il momento delle sostituzioni. E Meret, in effetti, esce tra gli applausi del pubblico e lascerà spazio a Contini. E adesso siamo in attesa di capire al posto di chi entrerà Mazzocchi.
0: E vedremo anche se questo è un sapore.

0: D'addio per Meret, oppure no, insomma, sta ricevendo applausi da entrambe le curve e messa in discussione anche la sua permanenza il prossimo anno, ma naturalmente è ancora prematuro.
1: È un déjà vu, visto che Meret spesso è stato messo in discussione. Sì. Ricorderai anche nell'anno dello scudetto di Spalletti, disputò le prime partite praticamente con la valigia in mano, poi si ritrovò portiere titolare della squadra che riportò lo scudetto a Napoli dopo 33 anni.
0: Dunque Contini e non più Meret, e c'è Mazzocchi e non più Politano, questa l'ultima sostituzione operata da Conte, che ha esaurito i cambi che poteva effettuare nel corso di questa partita.
1: Bello anche il gesto da parte di Gilmour, che si è girato e ha incitato Contini applaudendolo, sapendo che si tratta del debutto stagionale all'ultima giornata, negli ultimi 11 minuti più recupero.
0: Cambia anche Runic, Sarraga entra al posto di Semura, evidentemente comunque siamo un po' all'ultimo giorno di scuola con entrambe le formazioni che hanno ampiamente fatto in termini di campionato e di obiettivi ormai raggiunti e raggiungibili, il proprio dovere, e adesso si cerca di condurre in porto nella maniera migliore possibile questo finale di partita. Termina a terra, se non vado errato si tratta proprio di Mazzocchi, venuto a contatto col gomito di Buxa, che rimedia anche un cartellino giallo, era entrato in campo davvero da poco tempo.
1: Sì, no, forse Gutierrez, perché adesso si vede meglio adesso che si alza. Buxa ha allargato un po' troppo il duello aereo, probabilmente non ce n'era bisogno considerando il fatto che gli rende parecchi centimetri, o meglio lui è in vantaggio di parecchi centimetri rispetto al esterno sinistro del Napoli.
0: Fuori anche Davis per l'Udinese, è entrato al suo posto Mlacic. Allora siamo al minuto numero 36, sempre situazione di punteggio che vede il Napoli in vantaggio per 1-0, il gol di Højlund nel corso del primo tempo. Possesso palla ancora per la squadra padrona di casa, prova la verticalizzazione, la trova Di Lorenzo per De Bruyne, scambio a destra proprio per Mazzocchi, quindi Gilmour si è rifitta di passaggio da parte della squadra allenata da Antonio Conte, che deve però ancora chiuderla questa partita di fronte a un Udinese tutt'altro che arrendevole. Coriace ha anche avuto la possibilità di creare pericoli dalle parti allora di Meret, ora in porta c'è Contini, Højlund scambia con De Bruyne, tutto fermo, l'arbitro è intervenuto a sanzionare un fallo a centrocampo.
1: Sì, gioco un po' ruvido adesso in questa fase della partita, abbiamo raccontato il fallo di poco fa di Buxa, adesso si è fatto sentire anche il Napoli con l'Udinese che provava a liberare questo pallone, a ripulirlo come si usa dire, e con De Bruyne che è entrato duro.
0: La possibilità ancora per l'Udinese, che gestisce palla all'altezza della propria linea di difesa. Okoye prova a offrire una possibilità di passaggio al compagno in difficoltà, che si rifugia nell'estremo difensore, lancio lungo a cercare Gueye. Il Napoli a centrocampo è più reattivo, anche perché c'è la superiorità numerica che decide in questo momento una fase di gioco piuttosto importante con McTominay, schede di finte destra-sinistra, preferisce poi andare a destra McTominay, scambio con Rachmani, ancora più a destra c'è Di Lorenzo servito sull'out, sempre ancora più a destra con Mazzocchi. Rachmani scambia il gioco sulla corsia di sinistra dove si fa vedere Elmas, sono 38 minuti sul cronometro, la possibilità adesso è per Gutierrez, affronta nell'uno contro uno ma preferisce non affondare. Il Napoli viaggia principalmente per linee orizzontali, poi Gilmour cerca di vedere se Højlund si è smarcato nel cuore dell'area di rigore, così non è, e allora si prosegue col possesso palla firmato Napoli.
1: Sì, adesso ragiona di più il Napoli, è finita quella fase di match in cui sembrava aver fretta di volerla chiudere, ha ragionato, ha capito che l'Udinese può essere pericolosa e allora adesso preferisce optare per un possesso palla più ragionato, provando poi laddove ci dovesse essere qualche pertugio a infilare il pallone per la velocità, soprattutto quella di Højlund.
0: Passano i minuti e l'attenzione al Maradona tende proporzionalmente a spostarsi sempre di più rispetto a quello che potrà accadere negli spogliatoi, insomma, dove Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte vorranno chiarire quale sarà il futuro della conduzione tecnica di questa squadra. Insomma, sembra proprio che Conte sia destinato a lasciare il Napoli, vedremo poi eventualmente anche chi sarà a sostituirlo, ma forse sto andando un po' troppo. L'attenzione a Gutierrez con la possibilità per Højlund, che è stata però stoppata da Soleil. Allora c'è il controcanto dell'Udinese con Attà, 2-3, possibilità per la squadra di Runic, cioè con Attà si presenta al limite dell'area di rigore, Attà palla sul destro, tiro ribattuto e Contini riesce a far sua la presa anche con l'applauso sottolineato da parte dei propri tifosi. Questa era una possibilità interessante per l'Udinese.
1: Sì, perché Attà si era creato l'1-1 con Di Lorenzo, che è stato bravo a ritardarlo, a non attaccarlo.

0: subito a portarlo verso il raddoppio di Rachmani, puntuale come sempre il centrale kosovaro, uno dei più positivi del Napoli quest'anno. Il Napoli ha sentito molto l'assenza di Rachmani quando non c'è stato.
1: È il minuto numero 39 al Maradona, Napoli conduce sempre per 1-0 con De Bruyne, che dice insomma a Gilmore di fargli spazio, a farsi largo, perché il Napoli vuole giocare il pallone il più largo possibile.

0: confronti di Højlund. Vicino al 40esimo, ci fermiamo per un secondo spot da Roma.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Entriamo dunque negli ultimi metri di questo Napoli-Udinese, Napoli che conduce per 1-0. Sono 40 minuti sul cronometro. Adesso lo stadio anche evidentemente mostra un po' di stanchezza di una stagione comunque lunga e logorante, quella vissuta dall'ormai ex formazione campione d'Italia, che insomma di emozioni ne ha vissute in questo stadio, non tutte positive se pensiamo soprattutto anche all'andamento europeo, dove nonostante gli infortuni la squadra di Antonio Conte certamente poteva fare meglio nella cosiddetta fase campionato della competizione regina delle coppe europee.
2: Sì, sicuramente sono un paio di partite quelle che il Napoli ha sbagliato e non doveva permettersi di sbagliare, quella a Copenaghen innanzitutto con il vantaggio di un uomo e di un gol, e poi io penso anche a quella interna con l'Eintracht Francoforte, qui una prova scialba, 1-0, poi però il Napoli era riuscito a voltare pagina e rimanere quanto più tempo possibile attaccato, no? al treno di testa, all'Inter in particolar modo, poi quando l'ha vista andare via sono arrivati anche dei risultati, in particolar modo qui in casa nelle ultime settimane, le sconfitte con Lazio e Bologna, che hanno ulteriormente allargato la forbice, il divario tra la neocampione d'Italia e la ex squadra campione d'Italia, forse anche un po' oltre la realtà.
0: Si avvicina alla linea del traguardo di questa partita e soprattutto di questo campionato per Napoli e Udinese, con gli azzurri che conducono per 1-0 grazie al gol realizzato da Højlund. Ricordiamo che questa situazione di punteggio garantisce al Napoli il secondo posto matematico in classifica. Per la verità, lo abbiamo ribadito più volte nel corso di questa radiocronaca, sarebbe sufficiente al Napoli anche un pareggio nei confronti dell'Udinese, che rimarrebbe in questa circostanza a quota 50 punti, un bottino però tutt'altro che disprezzabile per la squadra di Runic, che aveva cominciato il campionato con qualche difficoltà di troppo, ma poi si è ripresa, non ha mai rischiato, ha messo in mostra importanti individualità, insomma la solita Udinese. Attenzione però a McTominay in area di rigore, palla sul destro, perde un rimpallo ma è il più lesto ad arrivare di nuovo sul possesso palla, minuto numero 42, Kevin De Bruyne lo mette nella disponibilità di Elmas e il Napoli ancora al piccolo trotto prova a condurre in termine questa partita. Sono quasi 43 adesso i minuti sul cronometro.
2: Hai fatto bene Francesco Albanese a sottolineare la buona prova dell'Udinese in una stagione che termina a quota 50 punti e che soprattutto finirà al decimo posto della classifica, dunque lato sinistro della classifica, e non accadeva da una dozzina di anni, e dunque questo è un segnale di miglioramento non solo per la gestione Runic, che l'anno scorso si era fermato a quota 44, ma anche in generale può essere anche una sorta di ripartenza, di anno zero per l'Udinese, che fino agli anni 2012-2013 aveva abituato a lottare addirittura per le zone di vertice, poi si era un po' adeguata ad una salvezza tranquilla e poco più.
0: Se non è Accademia, poco ci manca. Quello che stiamo vedendo in questi minuti finali di Napoli-Udinese, vedono il Napoli sempre condurre per 1-0. Adesso davvero i ritmi si sono vertiginosamente abbassati in questo secondo tempo. Ha fatto anche molto caldo oggi nella città partenopea, non è semplice dunque anche rompere il fiato, come si dice in gergo, per i calciatori. In prossimità del minuto numero 44 poi vedremo quanto recupero verrà accordato. Il pallone gestito dal Napoli da Juan Jesus e poi da McTominay, uno che ha ancora voglia di correre.
2: Sì, anche perché si deve tenere in forma, perché se prima abbiamo fatto questo discorso per De Bruyne, vale a maggior ragione per McTominay, che affronterà un mondiale storico con la Scozia.
0: Palla in area, De Bruyne fermato sul più bello da parte di Solé. Allora ancora l'Udinese che può distendersi in avanti, aveva funzionato il tandem offensivo in questo caso del Napoli. C'è un nuovo break da parte degli azzurri, ancora con De Bruyne, lato corto e l'area di rigore in prossimità del minuto numero 44, non affonda i colpi il belga, cerca e trova rinforzi in Elmas, col Napoli che a questo punto fa totale gestione della partita e del possesso palla. Comunque Antonio Conte ancora passeggia nervosamente all'altezza della propria panchina.
2: Lui allena fino all'ultimo, poco fa raccontavi della decisione di portare la squadra in ritiro, sono stati qui a Pozzuoli nella scorsa notte, perché voleva fino alla fine raggiungere l'obiettivo del secondo posto, non voleva lasciare nulla al caso, continua a passeggiare, è vero, e poi si prenderà tra poco l'applauso da parte del suo pubblico. Cominciano a essere srotolati anche alcuni striscioni che rendono

0: onore all'impegno della squadra e del mister. Ce n'è uno in curva che adesso dice che al mister e alla squadra dalla curva arriverà il giusto tributo.
1: Eh beh, è stata comunque una stagione per il Napoli importante, segnata dai tanti infortuni, a qualche passo falso, ma alla fine si chiude con un secondo posto che certo non può essere, come dire, screditato oppure sottovalutato. Forse si partiva con altre aspettative di vittoria, ma insomma il Napoli ha dimostrato di essere una squadra che si mantiene nell'elite del calcio italiano. Saranno nel frattempo 3 i minuti di recupero che dovranno disputarsi da qui al termine. Partono da questo momento in poi, il Napoli è sempre in vantaggio per una 30-0 nei confronti dell'Udinese.
0: La sensazione è che non saranno 3 minuti di recupero
1: memorabili,
0: particolarmente spettacolari. Adesso il Napoli ha la possibilità di rimettere in gioco il pallone con un calcio di punizione, però non vediamo nessuno affrettarsi ad affollare l'area di rigore.
1: Sì, c'è Gutierrez sul possesso del pallone, lo stesso è stato allargato a sinistra verso Kevin De Bruyne, ma ormai lo abbiamo detto, l'attenzione si sposta nella pancia del Maradona per sentire, ascoltare dalla viva voce dei protagonisti, e chi meglio di loro, Aurelio De Laurentiis, presidente, Antonio Conte, allenatore, per fare chiarezza su quello che sarà il futuro tecnico di una squadra. Ricordiamo che Conte è legato al Napoli da un contratto ancora per un'altra stagione, sarebbero dunque 3 gli anni che avrebbe dovuto passare all'ombra del Vesuvio. Tutto lascia pensare che così non sarà, ma tutto anche lascia pensare che si è arrivati a questa decisione di comune accordo.
0: E così Conte aveva anticipato qualcosa nel post partita di Pisa, dicendo che a comunicare tutto sarebbe stato la società a tempo debito, ma che già da un mese era questo più o meno l'arco temporale indicato dall'allenatore Salentino. Già da un mese lui aveva parlato con la società e dunque i giochi, il dado era tratto già da un po' di tempo.
1: Un minuto e mezzo al termine della partita e del campionato per Napoli e Udinese, con la squadra di Runic che ci prova fino all'ultimo nel tentativo di trovare il gol del pareggio. Deve invece stare attenta alla possibilità di contropiede per Højlund sul filo del fuorigioco. Si alza la bandierina del collaboratore del direttore di gara Zanotti, allora non c'è possibilità di andare in contropiede per il Napoli. Sta per cominciare l'ultimo giro d'orologio della partita e del campionato per entrambe le formazioni. Ancora forza nelle gambe per scattare la formazione ospite sulla corsia di sinistra con Attà. Avanza al piccolo trotto il francese, sostenuto in azione offensiva da parte di Solé, che però deve guardarsi dall'arrivo di De Bruyne. Il pallone calciato nel mezzo, Gilmour allontana e allunga la traiettoria del pallone, ma ci sarà un calcio d'angolo per l'Udinese che dunque chiuderà davanti questa partita.
0: E anche Runei ci allena fino alla fine, perché si sta sbracciando, adesso chiama anche il suo portiere Okoye per quest'ultimo assalto. L'Udinese vuole chiudere provando a pareggiarla questa partita.
1: E c'è addirittura Okoye che si è portato nell'area di rigore del Napoli, il portiere dell'Udinese, dunque con tutti gli effettivi l'Udinese nell'area di rigore del Napoli per questo ultimo tiro, ultima possibilità. La palla è stata allontanata, dunque non c'è il portiere tra i pali dell'Udinese, ma il possesso palla è saldamente tra i piedi dei calciatori friulani. Ancora scagliato nel mezzo, la possibilità viene stoppata da De Bruyne, poi da Juan Jesus, una serie di batti e ribatti, rimpalli e continui a mettere il sigillo su questa partita, sul campionato del Napoli, su questa vittoria che di fatto ormai è maturata sul prato del Maradona. Se n'è andato anche il terzo minuto di recupero, triplice fischio del direttore di gara, palla in curva scagliata da Contini che così alla sua maniera guascona vuole salutare il proprio pubblico. Finisce la gara del Maradona. Siamo andati in onda grazie alla collaborazione tecnica di Vincenzo Mercadante e Danilo D'Atri. Ha vinto il Napoli, la rete al 24esimo, quella decisiva di Rasmus Højlund. Io ringrazio Piero Vitiello della sua partecipazione a questa radiocronaca. Da parte di Francesco Albanese riteniamo concluso l'intervento dal Maradona, e poi vedremo naturalmente che cosa ci verrà comunicato nella pancia dello stadio per sapere quale sarà il futuro tecnico del Napoli, che chiude aritmeticamente al secondo posto questo campionato, lascia il terreno di gioco probabilmente per l'ultima volta con questa casacca addosso anche Antonio Conte. La linea può tornare a Roma.
2: Domenica Sport.
3: 19:56 minuti 45 secondi. Nico Forletta vi parla, Ombretta Conti in regia, Claudio Campobasso alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. La pallacanestro, vittoria di Tortona su Venezia 89-71. Anche in questo caso si va a gara 5.

0: serie sul 2-2. Parliamo dei quarti di finale scudetto del massimo campionato di pallacanestro alle 20, quindi fra poco più di due minuti. Invece, per quanto riguarda il calcio, l'andata della finale playoff di Serie B per la promozione Catanzaro-Monza. Allora, senza soluzione di continuità, andiamo da Antonio Lopez. Buonasera Antonio, per un primo collegamento con le formazioni.
1: Buonasera, buonasera Nico. Allora, qua c'è un clima straordinario per questa finale playoff del campionato di Serie B, valevole per la promozione in A. Le due squadre stanno facendo proprio adesso il loro ingresso in campo agli ordini dell'arbitro, il signor Matteo Marchetti di Ostia Lido. Come dicevi tu, vado subito a leggervi quelle che sono le formazioni delle squadre che sono scese in campo. Partiamo subito dalla formazione di casa. Il Catanzaro giocherà con Pigliacelli in porta, Cassandro, Antonini e Brighenti in difesa, Favasuli, Petriccione, Pontisso e Alesi a centrocampo, Liberali e Iemmello a sostegno della punta che è Pittarello. Dall'altra parte invece la formazione di Paolo Bianco con Tiammi in porta, poi Ravanelli, Birindelli e Carboni in difesa, Baccune, Colombo, Pessina e Azzi a centrocampo, Cutrone, Danimota e Colpani sono i tre attaccanti. Vedremo un po' quale sarà poi il modulo che si adotterà in campo sia per l'una che per l'altra squadra. C'è il cerimoniale in corso con l'inno nazionale italiano, l'inno di Mameli, che è stato subito intonato appunto dagli altoparlanti dello stadio. A tra pochissimo, a te la linea.
0: Bene, grazie Lopez, a tra pochissimo. Adesso andiamo al GR1, poi tornerà Domenica Sport. Intanto la Roma femminile, dopo aver vinto lo scudetto, ha vinto anche la Coppa Italia, ha battuto in finale la Juventus 1-0 con un gol, con il gol decisivo di Manuela Giuliano. E dicevamo, poi tra poco, per quanto riguarda la Serie A, arriva il grosso alle 20:45, ci si gioca la salvezza, ci si gioca la corsa all'Europa dalle 20:35. Tutto il calcio minuto per minuto, ora GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.

0: ore 20.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. La guerra tra Stati Uniti e Iran in apertura. Lavori in corso sull'accordo annunciato ieri da Trump. Tutti gli aggiornamenti in diretta con Claudia Stamerra.
4: Gli Stati Uniti bloccano parti del memorandum d'intesa che potrebbe essere annullato, riporta l'agenzia Tasnim, vicina ai Pasdaran. All'indomani dell'annuncio di Trump che l'accordo con l'Iran è in via di definizione, Teheran minaccia ancora una volta di far saltare il tavolo e chiarisce che non cederà su questioni come lo sblocco dei beni congelati. L'accordo non sarà firmato oggi, ci vorranno diversi giorni, riferisce nel frattempo Bloomberg, citando funzionari americani, mentre si delinea la data di un altro round di colloqui tra le delegazioni, il prossimo 5 giugno. Intanto c'è attesa sui dettagli del patto, che prevederebbe una proroga della tregua di 60 giorni, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. E il premier israeliano ha dichiarato di condividere la linea di Trump sul nucleare, qualsiasi intesa deve eliminare il pericolo atomico. Così Netanyahu, secondo cui Trump ha sancito anche il diritto di Israele a continuare la campagna in Libano. Speriamo che l'accordo lo includa, ha affermato il leader di Hezbollah Hassem. Infine la presidente della Commissione europea von der Leyen plaude ai negoziati. Abbiamo bisogno di una de-escalation che garantisca la libera navigazione ad Hormuz.
3: La guerra in Ucraina, 4 morti e decine di feriti nell'ultimo attacco aereo russo, condanna dall'Unione Europea. La Russia sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani, denuncia l'alta rappresentante Kaya Kallas, la corrispondente da Mosca.
5: È tra gli attacchi russi più massicci dall'inizio del conflitto in Ucraina. La Russia parla di obiettivi militari, ma Kiev smentisce. Sono state colpite strutture civili. Il bilancio delle vittime cresce di ora in ora. La difesa russa ha confermato di avere lanciato missili balistici a medio raggio a Ryeshnik, in grado di trasportare testate nucleari e altri potenti sistemi missilistici. Una rappresaglia, sostiene Mosca, in risposta all'attacco ucraino del 22 maggio contro un dormitorio universitario a Starobielsk, nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk, occupata dai russi. Anche in questo caso versioni differenti. Per Kiev sarebbero stati centrati solo obiettivi militari. Era stato Putin a dare ordine di rispondere al più presto a quello che aveva definito un attacco terroristico ucraino, che ha causato una sessantina di feriti e 21 vittime, tutti giovani tra i 14 e i 20 anni, che la città ricorda in un memoriale improvvisato in strada. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: E da Papa Leone, durante la messa di Pentecoste, nuovo appello per la pace.
6: Preghiamo oggi che lo Spirito del Risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore.
3: In Israele si accende lo scontro politico interno sulla vicenda della Global Sumud Flottiglia.
7: Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi commessi dai soldati nei confronti degli attivisti della Global Sumud Flottiglia durante le operazioni in mare. Il portavoce dell'IDF spiega che gli ordini prevedono un trattamento rispettoso e appropriato per le persone a bordo delle barche intercettate e aggiungono: eventuali responsabilità per quanto accaduto nel porto di Ashdod vanno attribuite al personale del servizio penitenziario e della polizia. Personale che dipende dal ministro della sicurezza Ben-Gvir, estremista nazionalista, protagonista ora di uno scontro con il presidente Herzog. In Israele deve essere vietato abusare dei prigionieri, a prescindere dalla gravità dei loro crimini, ha affermato il capo dello Stato. Dura la replica di Ben-Gvir: Herzog non è degno della carica di presidente di Israele. Francesco Mincone, GR1.
3: Torniamo in Italia, elezioni amministrative, seggi aperti fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 in circa 750 comuni, e c'è il nuovo dato sull'affluenza.
8: Alle 19 l'affluenza al voto era del 34,5%, in calo di più di 2 punti rispetto alla scorsa tornata delle amministrative, che si attestava al 37%. Le urne chiuderanno questa sera alle 23 e riapriranno domani dalle 7 sino alle 15. Oltre 6 milioni gli italiani interessati al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 comuni, tra i quali 18 capoluoghi: Venezia, che è anche capoluogo di regione, e poi capoluoghi di provincia: Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Messina, Reggio Calabria, Enna e Agrigento. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico, nei centri sopra i 15.000 abitanti invece serve la maggioranza assoluta, cioè il 50% più uno, e se nessuno supererà questa soglia si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. Come sempre, lo ricordiamo, servono tessera elettorale e un documento di identità. Alessandro Allegra, GR1.
3: La cronaca: i 5 sub-italiani morti alle Maldive, domani le autopsie nel mare della Liguria, la commemorazione delle vittime.
0: La statua bronzea del Cristo degli Abissi sarà il riferimento simbolico per l'ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone. I suoi studenti scenderanno a meno 17 metri di profondità nei fondali liguri per ricordare lei, la figlia e gli altri 3 sub-italiani morti alle Maldive. Dopo la tragedia, il governo di Malea annuncia una stretta sulle immersioni. Le discese oltre i 30 metri saranno consentite solo a ricercatori con brevetti speciali avanzati e attrezzature adeguate. La bozza di legge prevede sanzioni pesanti per chi violerà le regole. Domani intanto, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, inizieranno le autopsie sui corpi dei 5 connazionali. Fondamentale per capire cosa sia accaduto anche l'analisi delle GoPro e della strumentazione usata dalle vittime. Il dubbio è che non avessero il cosiddetto filo di Arianna, che segna il percorso garantendo una via d'uscita sicura dalla grotta. Al setaccio anche le mail tra la docente Montefalcone e l'Università di Genova. Quest'ultima ha sempre sottolineato come l'attività di immersione subacquea sia stata svolta a titolo personale. Elena Baiocco, GR1.
3: In provincia di Torino, il drammatico gesto di un uomo ora ricoverato in gravi condizioni.
2: Avrebbe forzato il cancello d'ingresso dello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte, in qualche modo ha anche evitato i vigilantes. Era da poco passata la scorsa mezzanotte, nel parcheggio non c'erano auto di dipendenti né qualcuno che stesse ancora lavorando. Dopo essere riuscito quindi ad entrare, il tragico gesto si è cosparso di liquido infiammabile e poi si è

0: dato fuoco. Immediato l'intervento proprio delle guardie giurate, che hanno poi chiamato le ambulanze per cercare di salvare l'uomo. Un 36enne di Chivasso è ora ricoverato in condizioni gravissime, con ustioni di terzo grado sul 65% del corpo, al CTO di Torino, dove è stato trasportato in elicottero. Il 36enne non è dipendente della multinazionale né un collaboratore esterno. Ignote al momento le ragioni del tentativo di suicidio, ma secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un gesto disperato legato ad un legame personale con una donna che lavorava lì, anche se non dipendente diretta del colosso della distribuzione. Siamo vicini alle persone coinvolte in quanto è accaduto e siamo disponibili a collaborare con le forze dell'ordine qualora fosse necessario, la nota diffusa da Amazon. Giuseppe Lisi, GR1.
1: A Torino sono 4 al momento i poliziotti rimasti feriti nei disordini scoppiati nel pomeriggio nei pressi dello stadio prima del derby tra Torino e Juventus. Sarebbero diversi fermati, anche se il numero ancora è imprecisato. Nel corso dei disordini lanciati bottiglie, pietre e torce, da segnalazione. Carburanti: secondo i dati del centro studi di un'impresa, in Italia la benzina nel momento più acuto dello shock energetico costava 1,739 centesimi al litro, meno di Francia e Germania, più della Spagna. È cresciuto di più il gasolio, più 24%, ma sotto la media europea, effetto in parte del taglio delle accise costato da marzo a giugno quasi 2 miliardi. E in chiusura la musica, nuovo album per Samurai J, nel disco i duetti con Saif e Serena Brancale.
2: Con la sua Ossessione, primo disco di platino tra i brani in gara a Sanremo 2026, sono stati creati circa 500.000 di contenuti video sui social, un tormentone per 11 settimane in vetta alle classifiche, un traguardo che Samurai J festeggia con un album dedicato alla sua famiglia. Si intitola Amatore, come il suo cognome.
3: È un momento in cui puoi veramente mettere delle basi solide per una carriera duratura, quindi dedicare questo disco alla mia famiglia per me era fondamentale. L'anima di questo disco ovviamente è l'amore, che se no che amatore sarei.
2: Per il singolo estivo Gennaro Amatore, in arte Samurai J, ha scelto ancora una volta i ritmi latini. Si intitola Flamenco Paranoia.
3: Sono queste chitarrate pazze, questi stacchetti di chitarra pazzi. Poi mi piaceva inserire una parola come paranoia nel titolo, perché c'è un bel contrasto, capito, tra canzone estiva e il termine paranoia. Un brano molto spensierato, molto felice, ma con una vena di nostalgia, un po' come tutti i miei brani.
2: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione. Dopo il meteo e Ascolta si fa sera, la linea torna domenica Sport, prossimo GR1 alle 21:35. Buon ascolto.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Andranno ad esaurirsi gli isolati rovesci o temporali formatisi nel pomeriggio sui monti. Domani, lunedì 25 maggio, persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio, nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord, su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord-nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
7: Ascolta, si fa sera.
5: Al microfono Monsignor Walter Insero, teologo.
8: Carissimi, stiamo celebrando gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Vorrei condividere con voi una sua riflessione sulla fraternità. Che cos'è la fraternità?

0: città per San Francesco. Non è solo vivere insieme, non è semplicemente condividere uno spazio o delle regole. La fraternità è uno sguardo d'amore verso tutti. È guardare l'altro non come un rivale, non come un estraneo, ma come un fratello, sempre. Francesco chiama infatti tutti fratelli, i suoi compagni, i poveri, i malati, perfino chi lo rifiuta, perché vede in ogni persona un riflesso di Dio. La fraternità allora nasce da qui, dal riconoscere che nessuno è solo, che nessuno è senza valore, ma è anche uno stile concreto: ascoltare, perdonare, portare i pesi gli uni degli altri, senza pretendere, senza dominare. Francesco non fonda un gruppo di perfetti, ma una comunità di uomini fragili che imparano ad amarsi. E il punto più difficile è questo: la fraternità non si sceglie perché è facile, ma perché è vera, perché ci appartiene. In un mondo dove prevalgono divisione e indifferenza, San Francesco ci ricorda che la fraternità è una strada esigente, sì, ma è anche l'unica che rende davvero umani. Perché solo quando l'altro smette di essere un antagonista e diventa un fratello, inizia una relazione nuova. Buona serata.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
3: 112, mi dica.
2: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
1: Domenica Sport.
5: 20:15, ben ritrovati da Nico Forletto, Umberto Conti in regia, Marco Mascia alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. Riprendiamo dal calcio. Prima di andare alla Serie A, c'è la Serie B e lo abbiamo detto prima, l'andata del playoff, la promozione, quindi Catanzaro e Monza si giocano il posto in Serie A. Andiamo da Antonio Lopez. Antonio.
6: Sì Nico, allora siamo arrivati al 12° minuto del primo tempo, il punteggio è di 0-0, ma il Monza è stato pericolosissimo poco fa. Attenzione, una conclusione dalla distanza con Pigliacelli fuori dalla porta, salvato sulla linea con un colpo di testa Petriccione, che era arretrato. Davvero miracoloso il suo intervento sul tiro dalla lunga distanza di Cutrone, che più o meno cercava di fare un gol come quello che gli ha consentito al Monza di battere la Juve Stabia nelle semifinali per 2-1 proprio sui titoli di coda. Più o meno così, insomma, la fotocopia, ma stavolta c'era Petriccione sulla linea di porta con Pigliacelli lontano dai pali, che ha deviato in calcio d'angolo con un colpo di testa. Dicevo, il Monza pericolosissimo anche prima, con una traversa colpita da Bacune al quarto. Ancora una conclusione da parte del Monza, ribatte la difesa del Catanzaro. Monza sicuramente più autorevole in questa prima. Catanzaro che si difende, attenzione, c'è un'azione in profondità, la conclusione di Cutrone, ancora lui, la parata di Mirko Pigliacelli, il calcio d'angolo in tuffo alla sua destra, tre volte dunque vicinissimo al gol del vantaggio il Modena in questo primo quarto d'ora. Siamo arrivati per l'esattezza al 13° trascorso da 20 secondi, punteggio Catanzaro 0 Monza 0. Linea allo studio.
5: Grazie Antonio Lopez.

0: Allora, prima di immergerci completamente, definitivamente nel calcio, facciamo un passo indietro, torniamo alle pedalate del Giro d'Italia, lo speciale dei nostri inviati Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni sulla 15ª tappa, quella di oggi da Voghera a Milano.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Speciale Giro d'Italia. Commenti e interviste dalla Corsa Rosa.
2: Beffa o coraggio? Propendiamo per l'audacia che quattro corridori hanno mostrato oggi in una tappa disegnata con chiarezza per un arrivo in volata. Invece no, Mattia Bais, Martin Marcellusi, Mirko Maestri e il norvegese Fredrik Lavik hanno deciso di giocarsi le loro carte fino alla fine. Niente da fare per le squadre dei velocisti incapaci di trovare un accordo per andare a prendere i fuggitivi sotto il sole cocente di Milano. I magnifici quattro hanno resistito fino all'ultimo dei quattro giri del circuito finale, con Lavik primo a passare sotto il traguardo. A caldo i battuti hanno mostrato delusione e sconforto, ma a loro va il plauso degli appassionati tanti presenti sulle strade di Milano, secondo dietro al norvegese della 1X Mirko Maestri.
3: Tutti si aspettavano un arrivo in volata, ma sapevamo che il circuito finale era abbastanza incasinato e quindi abbiamo anticipato proprio per questo, ci abbiamo creduto stamattina e niente, siamo andati vicino ancora, arriverà.
4: Quanto brucia questo secondo posto? Ti ho visto in lacrime prima.
3: Sì, perché l'anno scorso forse bruciava di più perché ho vinto la volata del gruppetto dietro quando ho vinto Dance, oggi sono stato battuto, no? E bruciava perché alla fine invece oggi ho avuto tutta la squadra per me.
4: Ci riproverai perché la vittoria deve arrivare prima o poi.
3: Sì, sempre. E finché il vecchio corpo qua tiene, sarà sempre all'attacco.
2: Onore anche un magnifico terzo come Martin Marcellusi.
5: Delusione fino a un certo punto, sapevo che Mirko e Vernes fossero un po' più veloci e poi ho visto anche la pedalata un po' più ottima la loro. Abbiamo fatto sì un capolavoro perché siamo partiti veramente a tutta in fuga e non pensavo di riuscire a tenere quel ritmo fino all'arrivo. Ci siamo riusciti, un terzo posto che comunque è da morale.
4: Oggi è la dimostrazione che bisogna crederci sempre anche quando le fughe apparentemente non hanno senso.
5: Sì, ogni tanto mi danno del folle e vado in fuga spesso anche quando sembra inutile, ma oggi ci ha ripagato.
2: Boccone amaro da mandare giù per gli sprinter, un'occasione, la penultima prima di Roma, buttata al vento. Jonathan Milan in rappresentanza della categoria delle ruote veloci.
4: Quest'oggi la fuga vi ha gabbato, oggi è stata veramente una grande delusione perché questa era una tappa a cui tenevi tantissimo.
6: Sì, hai detto bene, ci tenevo davvero tanto e abbiamo cercato di prendere la fuga, c'è stata una buona collaborazione. Non lo so, adesso hanno sempre avuto due minuti e mezzo e non so, chapeau a loro.
2: Per la maglia rosa Vingegaard nessun problema, anzi in prima persona si è affiancato alla macchina della giuria per chiedere di anticipare la neutralizzazione ottenendo il congelamento dei tempi della generale all'inizio dell'ultimo giro. Milano, città di sport, di ciclismo ovviamente, ma anche di calcio, ma c'è chi abbina le due passioni come il presidente dell'Inter Beppe Marotta.
7: La mia passione nasce da quando ero ragazzo, del resto il ciclismo credo che sia nella storia dello sport italiano la disciplina sportiva più importante, più famosa, perché avete visto coinvolgimento di queste decine e decine di migliaia di italiani ed è molto bello.
4: C'è qualcosa che il calcio può imparare dal ciclismo secondo lei?
7: Beh, soprattutto hanno due valori secondo me, la grande umiltà, il ciclista parla poco e fa i fatti, il ciclismo rappresenta uno sport di fatica, ecco il calcio è uno sport magari più tecnico e più di qualità, ma con questo non voglio assolutamente mancare di rispetto ai nostri calciatori, sicuramente il ciclismo è veramente molto più faticoso.
4: La cosa più importante in entrambi gli sport quando si mette assieme una squadra comunque è trovare gli uomini giusti, vale per le squadre di ciclismo e vale per la sua Inter come quest'anno?
7: Ma le dinamiche sono le stesse, ci deve essere un allenatore che può essere il direttore sportivo della squadra, un leader, i gregari. Il ciclismo comunque è uno sport di squadra, è uno sport dove c'è tattica e di conseguenza c'è molta similitudine.
1: Le pagelle di Ghirotto.
8: Tappa per velocisti, sì certo, tutti qua a Milano ad aspettarli, su tutti Johnny Milan. Ultimo giro dei quattro previsti, ancora 16 km con 40 secondi di vantaggio. Sì certo, li prendono a 2 km all'arrivo, Sì, li hanno ripresi dopo la linea. Un'impresa dal sapore antico nel ciclismo cosiddetto moderno. I nomi in ordine d'arrivo: Lavic, Maestri, Marcellusi, Bais. Voti 10-10-10-10. Lasciatemelo fare.

0: Sì, poi uno vince perché era il più veloce, il più fresco, in una giornata da canicola tipo Tour de France. E per dirla alla francese, chapeau a tutti. Un mucchione di bucciati, compresi i direttori sportivi. Magnè Saoudal 5, Groenewegen Unibet 6, Andersen Decathlon 7, Vernon NSN 8, Milan 14esimo, non pervenuto, Lidl 3. Ora dico io, ma qualche uomo in più là davanti a tirare potevate anche metterlo, no? Se si perde ci sta, ma almeno si perda bene. Direttori sportivi, siete bravi, lo sappiamo, ma questo è il vostro mestiere e certe decisioni, anche difficili se vogliamo, le dovete fare. Ci capirò poco, lo ammetto, ma tutti bocciati, voto 5.
1: Grazie a Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Jacopo Teodoro, Carlo Boninsegna, Danilo Ambra, Elbert Solari, Giuliano Travaglia e Cristiano Piccinelli, la piccola e fiatata squadra Radio Rai a Giro d'Italia.
2: 20 e 23 minuti dal ciclismo, ripassiamo al calcio e torniamo a Catanzaro Monza, all'andata della finale promozione in Serie A. Andiamo da Antonio Lopez.
3: 20° minuto del primo tempo, 0-0 ancora il punteggio con il Catanzaro, però che adesso ha guadagnato un po' di campo, ha avanzato un po' di più il baricentro, ha cercato, sta cercando di uscire dalla morsa della pressione del Monza e ci ha provato poco fa con Pittarello, che ha avuto un pallone sulla tre quarti, ha superato il diretto avversario, stava per entrare in area di rigore, poi ha calciato di sinistro, la palla si è impennata e è terminata sul fondo di poco, però alla destra della porta difesa da Thiam. Adesso ancora una manovra da parte del Catanzaro, siamo nella parte difensiva, nella zona difensiva della formazione calabrese, con Pigliacelli che va al rilancio lungo a cercare un compagno, ancora Pittarello che salta, poi si scontra con un avversario e resta a terra dolorante, per la verità resta a terra anche Birindelli, l'arbitro ferma il gioco, il contatto è stato abbastanza duro e i due giocatori sono rimasti a terra infortunati, speriamo nulla di grave, sono già pronti a bordo terreno di gioco i massaggiatori e i medici sociali delle due squadre che fanno il loro ingresso in campo. Gioco fermo, 21esimo, 0-0 il punteggio, a te la linea.
2: Bene, grazie Lopez. Allora, in attesa che si vada a iniziare per quanto riguarda le cinque sfide, quelle di Serie A, che poi daranno gli ultimi verdetti a partire dall'Europa per poi finire all'ultima retrocessione, ricordiamo quali sono le partite: alle 20:45 il fischio d'inizio, Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Torniamo indietro alla partita che ha aperto questa ultima domenica di Serie A per quanto riguarda la stagione 2025-2026, ovvero sia a Parma Sassuolo, partita vinta dal Parma 1-0 grazie a un gol di Pellegrino all'80esimo. Al microfono di Nicola Zanarini, il tecnico del Parma, questa.
4: Noi sempre vogliamo migliorare, sempre cerchiamo il come andare avanti, ma è vero che anche devi apprezzare quello che hai e siamo veramente felici di finire in questo modo. In tutti i percorsi ci sono dei alti, dei bassi, ci sono dei momenti di difficoltà, ma alla fine quello che ti porta avanti è avere una visione molto chiara e avere la resilienza e la capacità per andare oltre questi momenti di difficoltà, guardare dietro, migliorare, sempre farlo con la tua essenza, con i tuoi valori. Alla fine il lavoro di qualità paga e questi ragazzi, questa società, questo staff ha fatto un grande lavoro e abbiamo sentito il calore dei tifosi e vicino a noi, e quella connessione sicuramente ti aiuta ad andare avanti con più forza e con più probabilità di successo.
5: Alla fine, insieme ai suoi giocatori, è andato sotto la curva a prendere l'applauso e sarà un applauso che si ripeterà, adesso il suo futuro ancora non è scritto.
4: Vedremo cosa capita, già ne abbiamo parlato precedentemente, adesso è il momento di godere questo che abbiamo fatto insieme, di poter riflettere e dopo vedremo cosa ci porta il futuro.
2: Prima di passare a Grosso, il tecnico del Sassuolo, torniamo a Catanzaro Monza da Antonio Lopez.
3: 23esimo minuto del primo tempo, sembra 0-0 il punteggio, gioca ancora fermo perché sono stati appunto soccorsi Pittarello e Ravanelli anziché Birindelli, era il difensore del Monza che ha avuto il contatto con quello del Catanzaro. Adesso i due si stanno spiegando davanti alla panchina di Paolo Bianco, che in ogni caso ha dato delle indicazioni agli altri suoi giocatori, ha in piedi ovviamente anche Alberto

0: Aquilani, un pochino più tranquillo rispetto al tecnico del Monza. Gioco intanto ripreso col pallone che viene manovrato dal Catanzaro, ma si parte da dietro, costruzione dal basso, si dice così. 0-0 il punteggio, 24esimo a Tennico.
1: Bene, grazie Lopez. Allora, come dicevo, sempre al microfono di Nicola Zanarini, il tecnico del Sassuolo, grosso, dopo la sconfitta per 1-0 a Parma.
2: Si chiude questa stagione comunque positiva, immagino, con 3 sconfitte di fila, quest'ultimo derby con il Parma, insomma Parma che è partito meglio, poi voi avete sfiorato più volte il vantaggio e finita con colpe testa di Pellegrino, quindi questa partita forse la delude un po'.
3: È una partita in cui sicuramente avremmo potuto fare qualcosa di meglio, abbiamo avuto anche delle opportunità abbastanza clamorose anche noi, però poi faccio passo dietro perché sono passate 38 giornate e spalanchiamo tutto lo scenario, e nello scenario si vede qualcosa di bellissimo che questa squadra è riuscita a fare, quindi fatti i complimenti ai ragazzi perché siamo tornati in Serie A con una grandissima cavalcata e abbiamo fatto un campionato da protagonisti. Sicuramente avremmo potuto in determinati momenti anche provare a sognare qualcosa di diverso, però se mi avessero detto all'inizio stagione che avremmo lasciato 9 squadre alle nostre spalle forse non ci avrei creduto, e invece siamo stati bravi a farlo.
2: Sì, da neopromossa, insomma, 49 punti, sfiorata la quota psicologica dei 50, quindi il bilancio di quest'annata, di questi due anni, è già il momento di farlo un bilancio da allenatore del Sassuolo oppure no?
3: Ma no, il bilancio è finito il campionato, quindi lo si fa di queste due annate bellissime, come ho detto poco fa, e poi in settimana ci troveremo e capiremo quello che può essere il futuro.
2: Comunque c'è stata una bella simbiosi, insomma, con l'ambiente, con la società, quindi magari potrebbe augurarsi di continuare oppure di scegliere scenari diversi.
3: Sì, ho detto adesso, con calma, nei prossimi giorni capiremo quello che possono essere i scenari futuri, però sicuramente questi due anni sono stati veramente molto molto belli.
1: Torniamo da Antonio Lopez, Catanzaro Monza.
0: 25-40 secondi, Catanzaro in attacco, adesso sta insistendo la formazione di Alberto Aquilani, c'è una rimessa con le mani nei pressi della bandierina alla destra della porta difesa da Thiam, che sta dando delle indicazioni ai compagni, rimessa lunga all'interno dell'area di rigore, poi libera la difesa del Monza, ma il Catanzaro si impossessa di nuovo del pallone con Antonini che manovra, adesso siamo nel cerchio di centrocampo con la palla che è stata ributtata in avanti appunto dai difensori del Monza. Quindi Petriccione che dà ad un compagno sulla sinistra, si tratta di Cassandro, poi ancora un tocco ma il Monza riesce a riconquistare il pallone, commette fallo però in questa occasione Birindelli, adesso è lui, e c'è il calcio di punizione in favore del Catanzaro quando siamo giunti al 26esimo minuto, trascorso da 30 secondi circa, il punteggio è sempre fermo sullo 0-0 a Tennico.
1: Grazie Antonio. Dunque, ultima giornata di scuola per quanto riguarda la Serie A, abbiamo ascoltato tutti i nostri interlocutori parlare del futuro, l'ha fatto ieri sera anche Sarri, il tecnico della Lazio che ieri ha vinto all'Olimpico la sua ultima partita battendo il Pisa 2-1, dicevo, l'ha fatto anche Sarri al microfono di Giovanni Scaramuzzino. Ombretta Conti mi assicura che questa intervista è pregna di ottime argomentazioni e quindi andiamo ad ascoltare Sarri ieri sera al microfono di Scaramuzzino.
4: Maurizio, c'è stato un momento quando ha richiamato Pedro in panchina che credo, insomma, si sia commosso anche lei.
5: È chiaro, io Pedro l'ho allenato per 5 anni, è un giocatore straordinario, ragazzo straordinario. Io stasera ho fatto decidere a lui il momento in cui volevo uscire. Una bella festa in una sera in cui lui segna anche tanta roba. Un ragazzo che a me mi viene definito professionale, ma non è la parola esatta. È un ragazzo che ha lo stesso entusiasmo per questo gioco di un ragazzo, di un bambino, e questo l'ha portato a giocare fino a quest'età, perché quando rotola la palla lui uno riesce a divertirsi ancora, e questa è una cosa stupenda, lo vedi in allenamento, quindi sono contento abbia chiuso con una vittoria, abbia chiuso segnando, una carriera straordinaria, strepitosa, ha vinto tutto e lo c'era da vincere. Il personaggio pensa che ci ha detto che per lui è stato un onore chiudere con noi.
4: Meritava magari una cornice di pubblico maggiore, ma lì sarebbe quello, un discorso, no?
5: È un discorso troppo lungo, sicuramente lui l'ha meritato.
4: Le chiedo, Pedro va via e anche lei insomma sembra i saluti.
5: Boh, vediamo, io ho un contratto, non è che quest'anno sia stato chiamato in causa molto alla società, quindi non è che sia particolarmente contento, però c'è un contratto in essere, quindi vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
4: Guardi, non lo dicono solo i tifosi della Lazio.

0: spazio o gli addetti ai lavori, ma è un'opinione generale. Molti ritengono che senza di lei la Lazio quest'anno avrebbe decisamente rischiato di retrocedere.
1: È stato un anno difficilissimo sotto tanti punti di vista. Stasera abbiamo iniziato la partita senza 9 giocatori e Gila si è infortunato poco dopo. E quindi io penso di aver fatto quello che dovevo fare, ma ho avuto la fortuna di avere un gruppo, l'ho detto anche a loro, negli spogliatoi. Sicuramente non siete il gruppo più tecnico che ho allenato, però siete il gruppo con più valori morali che ho allenato. E quindi in merito penso sia anche loro che fra 2 milioni di difficoltà possono aver sbagliato qualche partita, ma come atteggiamento globale poi alla fine non hanno mollato mai.
2: Sempre interessante, Sarri ai nostri microfoni, nella fattispecie era quello di Giovanni Scaramuzzino. Torniamo a Catanzaro Monza, la finale d'andata per la promozione in Serie A. Antonio Lopez.
3: Mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo, sempre 0-0. Il Monza ha battuto poco fa un calcio d'angolo dalla bandierina alla sinistra della porta difesa da Pigliacelli, nulla di fatto sulla conclusione ancora una volta di Cutrone, che si è fatto trovare pronto all'appuntamento. Poi Pigliacelli ha controllato che il pallone e la sfera terminasse sul fondo. Intanto c'è la prima sostituzione della partita, sta per entrare sul terreno di gioco con il numero 15 nel Monza Dellicarri. Vedremo di chi prenderà il posto. Ancora non è stato esposto appunto il tabellone col numero, ma si sta avvicinando a bordo campo Bakune, che tra l'altro è l'autore del tiro nel corso del in avvio di partita che ha colpito la traversa. Quindi c'è stato questo cambio, lo vediamo claudicante, evidentemente c'è qualcosa che non va sul piano muscolare, e dunque Paolo Bianca ha effettuato il primo cambio della partita. 31-0-0 tra Catanzaro e Monza. Studio.
2: Bene, grazie Lopez. Intanto da Torino arrivano notizie che negli scontri prepartita prima del derby ci sono dei feriti, e a proposito dei derby, Torino-Juventus fa parte questa partita del pacchetto di 5 che andranno in scena tra poco più di 11 minuti. E dunque ricordiamo quali sono: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. A questo punto lascio il microfono a Filippo Corsini per tutto il calcio, minuto per minuto. Noi ci sentiamo dopo al termine di tutto il calcio per la chiusura di Domenica Sport. C'è anche la Formula 1, ricordate.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
5: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
6: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
7: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
11: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.

Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.

0: Tutto il calcio minuto per minuto.
1: Gentili ascoltatori, da Filippo Corsini a voi tutti la più cordiale buonasera. Cala il sipario sul massimo campionato, pronto a mandare in scena gli ultimi 90 minuti, ma soprattutto le ultime 5 decisive partite che decreteranno i verdetti che ancora devono essere messi. Dopo Inter e Napoli già ammesse, sono 4 le squadre ancora in lotta per gli ultimi 2 posti che garantiranno la partecipazione alla prossima Champions League. Inoltre, questa sera si deciderà il destino della terza e ultima formazione che scenderà in Serie B insieme alle già retrocesse Pisa e Verona. Richiesta dunque, come anche la scorsa settimana, la contemporaneità sui 5 terreni coinvolti. Si gioca, lo ricordiamo, a Verona, Milano, Torino, Cremona e Lecce. In programma anche la finale di andata dei playoff di Serie B. Detto questo, andiamo subito alla presentazione della serata, cominciando dal campo principale che è il Bentegodi. Per Verona-Roma c'è Francesco Repice.
2: Serata caldissima a Verona con tanta umidità, le operazioni di riscaldamento dei calciatori sono durate relativamente poco viste le condizioni atmosferiche, le formazioni però sono ufficiali, il Verona padrone di casa che schiera Monti Po tra i pali, Nelson, Edmundson, Valentini in difesa, Bergali e Frese sulle corse esterne, Akbar, Lovric e Arrui in mezzo al campo, Suslov e Bovi di punta, il 3-5-2 è quello schierato da Paolo Sammarco che si oppone al 3-4-3 di Giampiero Gasperini con Dybala, Sule e Malen sul fronte offensivo, Rensch e Selic sulle corsie esterne, Pisilli e Cristanti a presidio della mediana con Ghilardi, Mancini e Dermoso davanti a Slira a dirigere la partita, a Svilare a dirigere la partita, il signor Sozza della sezione di Seregno, fuori per la Roma per squalifica Wesley, per infortunio Lorenzo Pellegrini, Endica e quindi in difesa va come detto proprio Ghilardi e si accomoda in panchina anche Manu Koné che non è in perfette condizioni. La Roma per conquistare la qualificazione alla Champions della prossima stagione deve semplicemente vincere, si fa presto a dirlo, ma poi ci sarà il campo. Grazie a Lorenzo Cavagnà per la preziosa collaborazione tecnica, la linea può tornare a Roma.
1: La classifica al momento premia la Roma insieme al Milan che ospiterà il Cagliari, prestato momentaneamente dal Giro d'Italia a Milano c'è Manuel Codignoni per Milan-Cagliari.
3: Quest'oggi a Milano, lo dicevi Filippo, è arrivato il Giro d'Italia e un ultimo sprint è quello che si chiede alla squadra rossonera, quello che chiedono gli oltre 70.000 presenti allo stadio San Siro, allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, che in questo momento stanno declamando assieme allo speaker le formazioni. Un ultimo scatto per ritrovare quella Champions League che l'anno scorso è mancata e che viene considerata da questa parte la casa della squadra rossonera. Milan al completo che affronta un Cagliari che non ha granché altro da chiedere al campionato. Però direi fare, ci sono 90 minuti di fuoco che tra poco andranno in scena. Rapidamente le formazioni: Milan che si schiera con il 3-5-2, Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa, a centrocampo Salemakers, Fofana, Yashari, Rabiot e Bartesaghi, davanti Nkunku e Jimenez con Leao e Pulisic che partono dalla panchina. Per quello che riguarda il Cagliari di Fabio Pisacane, Aprile in porta, Rodriguez, Mina e Zepedro in difesa, a centrocampo Zappa, Adopò, Gaetano, De Jola e Obert, in attacco Sebastiano Esposito e Borrelli. È stata una giornata caldissima a Milano, la serata è decisamente gradevole qui allo stadio Meazza. A dirigere la sfida è la signor guida della sezione di Torre Annunziata, l'assistenza tecnica è di Jacopo Teodoro, anche lui prestato dal Giro d'Italia. A te Filippo.
1: E classifica alla mano, al momento è fuori dalla zona Champions la Juventus, impegnata nel derby in casa del Torino, Torino-Juventus con Giuseppe Bisantis.
4: E si rivede l'Olimpico Grande Torino gremito, cosa che non accadeva da settimana, per la contestazione dei tifosi del Torino verso la società. A proposito di tifosi, richiamo la notizia che è stata data dallo studio, purtroppo ci sono stati scontri un paio d'ore fa fuori dallo stadio Olimpico Grande Torino tra le due tifoserie, sedati comunque dalle forze dell'ordine. Già ieri notte c'era stato le prime avvisaglie di una certa tensione. La Juventus deve vincere sì, ma potrebbe non bastare, deve sperare nei passi falsi di Milan e Roma. Il Torino vuole chiudere ovviamente una stagione ancora una volta anonima con un risultato di prestigio. Giornata calda anche a Torino, la temperatura adesso è sui 27 gradi e andiamo con le formazioni. Il Torino di Roberto Davanzo.

0: persa sul suo futuro. C'è una grande incognita sulla panchina del Torino. 3-4-1-2, Paleari la portiere, Coco, Ismaili e Bossa in difesa, Pedersen, il Can, Ghineiti, Sobrador a centrocampo, Vlasic dietro i due punte che sono Zapata e Simeone. La replica di Luciano Spalletti affidata a Perin in porta. 4-2-3-1, Kalulu, Gatti, Kelly e Cambiaso in difesa, Locatelli e Thuram a centrocampo, Conceição, McKennie e Boga sulla tre quarti, Vlahovic l'unica punta, Yildiz parte dalla panchina. I giocatori della Juventus durante il riscaldamento sono stati chiamati dal settore ospiti, non siamo riusciti a capire che cosa è successo, ma qualcosa hanno detto. Abbiamo visto un po' di facce preoccupate. Settore ospiti che è stato allargato e nutrita la rappresentanza di sostenitori bianconeri. Dirigerà l'incontro Zufferli della sezione di Udine, Baccini e Lo Cicero, gli assistenti come guardialine, Colombo il quarto uomo, Di Paolo e Marini alla VAR, l'assistenza tecnica qui all'Olimpico Grande Torino e di Alberto Gaidano.
1: A Cremona si gioca per la salvezza ma anche per il piazzamento dell'Europa che conta. Cremonese Como, Daniele Fortuna.
2: I calcoli sono ammessi per questa partita, di più sono necessari per la Cremonese, per la salvezza per il Como, per la Champions League. La Cremonese deve vincere, sperare in un passo falso del Lecce. C'è anche un'ipotesi di spareggio salvezza se il Lecce dovesse perdere con il Genoa e la Cremonese dovesse pareggiare con il Como. Il Como deve vincere invece, sperare in passi falsi del Milan e della Roma. I tifosi grigiorossi comunque ci credono, hanno riempito lo stadio che però è vuoto nella curva ospiti, alla curva nord. Divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Como, sono in 50 circa i tifosi della squadra di Fabregas. La Cremonese giocherà con Audero in porta, Terracciano, Bianchetti e Luperto, la difesa 3, Zerbin, Tosbi, Grassi, Malè, Pezzella, davanti Vardi e Bonazzoli. Il Como con Nico Pazza in panchina, mentre le squadre entrano in campo in questo momento: Butein, porta, poi Smolcic, Ramonna, Kenfe, Moreno, Perrone e Dacugna davanti alla difesa di Au, Baturina, Rodriguez dietro all'unica punta il vice capocannoniere Duvicas, l'arbitro è Maresca. In una serata afosa con l'assistenza tecnica di Gioele Campagna, linea allo studio.
1: Insegue la salvezza anche il Lecce che ospita il Genoa, Lecce-Genoa affidata a Diego Carmignani.
3: Lecce che padrone del proprio destino, corre che faccia quantomeno il risultato che farà la Cremonese stasera, oppure c'è anche l'ipotesi di spareggio come diceva poco fa Daniele Fortuna. Comunque hanno risposto presente in 28.000, è pieno il Via del Mare, sbandierano in giallo-rosso, si è ballato sinora, è un'energia strapositiva quella che ha la formazione guidata da Eusebio Di Francesco dopo la vittoria di Reggio Emilia, un 3-2 che ricorda quello che è successo l'anno scorso, anche quello che negli anni precedenti ha portato la formazione salentina. Dunque si insegue e a questo punto è solo nelle possibilità della squadra guidata di Francesco la chance di raggiungere la quarta salvezza consecutiva, cosa che non è mai accaduta nella storia della squadra giallorossa. Un incrocio anche tra Di Francesco e De Rossi, l'uno ha allenato l'altro nel passato romanista, un Genoa abbastanza sazio per quello che ha fatto nel suo avvento sulla panchina del Grifone e De Rossi, ma nelle ultime quattro partite un solo gol, anche grossi problemi di formazione, ben sette primavera al seguito in Salento. Andiamo con le formazioni, mentre proprio in questo istante ti stanno facendo vedere in campo i 22 protagonisti della gara. Falcone tra i pali, Danilo Veiga, Sibert, Thiago Gabriel e Gallo dietro per il Lecce, Ramadani, Ngoman, Mediana, Pierotti, Koulibaly, Banda e Khedira sono gli stessi 11 che hanno sbancato il Mapei Stadium la scorsa settimana. Per il Genoa invece tante rotazioni, tanti nomi inediti, tante difficoltà anche a trovare nomi importanti in panchina dove ci sono tantissimi primavera. Comunque c'è Leali in porta, Marcandaglio, Otoa, Zatterstrom dietro, probabilmente Martin sulla linea dei 4, altrimenti sarà in una mediana 5 con Sabelli, Frendrup, Amorim e Masini. Ellerson sarà il compagno, il sostegno direi in attacco di Colombo, arbitra Doveri tra pochissimo ovviamente per il via di Lecce-Genoa. Studio.
1: Ricordo velocemente quanto successo negli anticipi: venerdì Fiorentina-Atalanta 1-1, ieri Bologna-Inter 3-3, Lazio batte Pisa 2-1, alle 15 di oggi Parma batte Sassuolo 1-0, alle 18 invece Napoli batte Udinese 1-0. Si gioca dalle 20 anche la finale di andata dei playoff di B per la promozione, Catanzaro-Monza. Sentiamo Antonio Lopez.
4: Sì, manca un minuto e mezzo alla fine del primo tempo, poi ci sarà sicuramente da recuperare qualcosa perché c'è stato tra l'altro anche una sostituzione.

sostituzione nelle file del Monza. Delli Carrica ha preso il posto dell'infortunato Ravanelli. Il punteggio è di 0-0, siamo al 44esimo, proprio in questo istante c'è un'azione del Catanzaro, il pallone troppo lungo per Pittarello, la parata in uscita di Thiam che può rilanciare per

0: Conclusione della prima frazione, Catanzaro 0, Monza 0, a te la linea.
1: Intanto a proposito del Napoli, grazie Antonio Lopez, mi conferma Andrea Boccia che Antonio Conte ha confermato il suo addio al Napoli, una decisione, ha detto, presa un mese fa. Ricordo la scaletta con l'ordine degli interventi, campo principale, il Bentegodi per Verona-Roma, seguire Milano per Milan-Cagliari, Torino per Torino-Juventus, Cremona per Cremonese-Como e Lecce per Lecce-Genoa, ai microfoni Francesco Repice, Manuel Codignoni, Giuseppe Bisantis, Daniele Fortuna e Diego Carmignani. Ritorniamo a Verona-Roma.
2: No, la partita non è ancora iniziata, l'arbitro sta verificando che tutto sia regolare all'interno del terreno di gioco, ma si aspetta evidentemente anche la contemporaneità con gli altri campi coinvolti nella lotta Champions, nella lotta europea, nella lotta salvezza. Vi diciamo anche del pubblico, è andata riempiendosi la curva sud, il feudo del tifo veronese, così come la tribuna centrale, l'ultimo anello qui sopra la nostra postazione. Ci sono comunque almeno 2-3 mila tifosi della Roma, anche se ripetiamo, c'è stato il divieto ormai da parecchie settimane per i residenti a Roma e nel Lazio delle partite in trasferta. Sono riusciti evidentemente quelli che non sono residenti né a Roma né nel Lazio di raggiungere in buon numero il Bentegodi di Melora con i loro vessilli, le loro bandiere, le loro sciarpe e giallorosse, tanti striscioni. Ripetiamo, la Roma in lotta per la qualificazione in Champions League dopo una rimonta lungata molte settimane e partite al Cardiopalma, come quella di Parma, la penultima trasferta, la vittoria nel derby, insomma, con le concomitanti, anzi la concomitante sconfitta della Juventus in casa con la Fiorentina. Si deve ancora iniziare a giocare, giocatori che si passano il pallone all'interno delle rispettive metà campo, quindi io cedo la linea a Milano, a Manuel Codignoni, Milan Cagliari.
3: E fasi di riscaldamento in campo extra anche qui allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, evidentemente bisogna aspettare, come diceva Francesco Repice, la contemporaneità, che tutti quanti siano pronti per iniziare quantomeno la prima frazione di gioco, e dunque scambi di convenevole tra i vari calciatori che continuano a palleggiare all'interno del terreno di gioco e anche qualcuno che va a parlare con l'arbitro, segnatamente Salemakers, che è andato a scambiare due parole con il signor Guida, che sarà il fischietto di questa partita. Vi diciamo che nella prima frazione di gioco il Milan, in divisa tradizionale con strisce verticali rossonere, con calzoncini bianchi e calzettoni rossoneri, attaccherà dalla destra verso la sinistra rispetto al nostro punto d'osservazione. Vi diciamo anche che il Cagliari utilizza invece la seconda maglia, quella da in un colore a metà, diciamo così, tra l'azzurro e il verde petrolio. Non si gioca, credo che non si giochi neanche a Torino, ma per averne la certezza andiamo da Giuseppe Bisantis. Giuseppe.
4: Ma io credo che il problema sia proprio qua, perché qui le squadre devono ancora entrare in campo. Allora vi aggiorniamo sulla notizia preoccupante che vi abbiamo dato nel primo collegamento e che già il nostro studio aveva preannunciato. Vi abbiamo detto, ci sono stati scontri tra le due tifoserie un paio d'ore prima nei dintorni dello Stadio Olimpico Grande Torino, e a quanto pare un tifoso della Juventus è ricoverato in ospedale in codice rosso. Non si capisce se ci sia stato uno scontro con altri tifosi oppure con le forze dell'ordine. Sta di fatto che tifosi della Juventus, lo dicevamo prima, hanno convocato la squadra che si stava scaldando, in particolare il capitano Locatelli, chiedendo di non giocare la partita. Alcuni hanno lasciato il settore che per l'occasione è stato allargato, però vediamo dei seggiolini vuoti e sono nell'antistadio. Adesso quasi tutti gli steward dell'Olimpico Grande Torino sono confluiti sotto il settore ospiti alla nostra destra. È chiaro che la partita si giocherà, però è una situazione di tensione che ha ripercussioni su tutte le altre partite, perché bisognerà rispettare la contemporaneità. Qui vi dico che le squadre sono ancora negli spogliatoi e credo che siano a lavoro gli agenti della Digos per cercare di capire cosa succede. Ripeto, tutti gli steward sono sotto il settore ospiti e adesso tutti silenziosi ad attendere notizie. Intanto andiamo a Cremona.
5: Eh sì, il delegato della Lega di Serie A allarga le braccia anche Fabregas, perché c'è il pallone al centro del campo e Lucas Dapugna sarebbe anche pronto a battere il calcio d'inizio per il Como, ma evidentemente, come ci stava raccontando Giuseppe Bisanti, tutto dipende dalla partita di Torino, dal derby di Torino, anche se fischio e calcio d'inizio, Dapugna all'indietro e allora si parte, maglia blu per il Como, numeri bianchi con righe bianche sulle spalle della maglia, la maglia grigio-rossa tradizionale e bellissima della Cremonese, Cremonese che attaccherà verso la curva del proprio tifo, la curva sud, nel primo tempo. Fallo a centrocampo, Grassi a terra, calcio di punizione per la Cremonese, Cremonese 0 Como 0, la partita è cominciata da 30 secondi. Lecce.

0: Esattamente 30 secondi fa iniziava anche Lecce-Genoa, dunque possiamo confermarvi che si sta giocando su questi campi, nonostante quello che sta accadendo a Torino, il parziale ovviamente di 0-0, sospettavamo che non si giocasse perché tutto il Via del Mare era stato invaso da fumogeni provenienti dalla nord, era praticamente impossibile distinguere i giocatori in campo, ancora complessa come faccenda, ma in realtà adesso si può tranquillamente giocare, 0-0 ovviamente il parziale, vi diciamo semplicemente che il Lecce in tenuta classica giallo-rossa con bande verticali e in bianco con croce sul petto invece il Genoa che attacca verso destra rispetto alla nostra postazione, lancio in avanti con il Lecce che prova a imbastire la prima azione avanzata della gara ma in offside che dira, dunque nulla di fatto, 0-0 tra Lecce e Genoa, andiamo a Catanzaro.
1: No, sentiamo lo studio e chiedo io a Catanzaro, Antonio Lopez, è finito il primo tempo di Catanzaro-Monza. Lopez? Abbiamo il finale di Catanzaro?
2: Sì, eccomi, mi senti Filippo?
1: Sì, vai.
2: Allora, il primo tempo... Sì, abbiamo il finale del primo tempo, 0-0 il punteggio col Monza che nel corso dei primi 45 minuti si è reso sicuramente più pericoloso, ha colpito una traversa e poco fa, prima della fine del tempo, Cutrone ha impegnato severamente Pigliacelli. Ripeto, parziale.
3: Chiedo
2: primo
3: scusa,
2: tempo,
3: ha segnato il Milan dopo appena un minuto e 50 secondi. Milan 1, Cagliari 0, il gol di Salemakers, a te.
1: Allora ricordo che Carmignani da Lecce ti darà sempre la linea allo studio centrale, ripartiamo da Verona Roma.
4: Dopo la partita è iniziata da 2 minuti e 10 secondi, Verona che attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione in maglia blu con richiami gialli, maglia bianca da trasferta con richiami verdi per la Roma che ora prova a farsi vedere sulla corsia di destra, anche se dopo soli pochi secondi di gioco è stato Bowie ad andare al tiro per il Verona in maniera anche piuttosto pericolosa, conclusione avvitata all'interno dell'area di rigore giallorossa e pallone bloccato in presa a mezza altezza da Svilar, c'è un giocatore del Verona a terra adesso con Dybala che scala lenta il pallone in fallo laterale proprio per consentire all'arbitro di andare a verificare le condizioni del giocatore veronese, si dovrebbe trattare se non andiamo errati del numero 10 Suslov che era terminato a terra peraltro in uno scontro assolutamente fortuito con un avversario, quindi rimessa laterale in favore del Verona che andrà a battere dalla corsia difensiva destra giallo-blu Bregali, evidentemente i giocatori di casa di Paolo San Marco che restituiranno palla agli avversari, così infatti allontanissimo Svilar all'interno della propria area di rigore, sono 3:30 i minuti sul cronometro nel corso del primo tempo a Verona, Verona 0, Roma 0, torniamo a Milano.
3: Dove invece si è segnato pochi istanti fa, è passato in vantaggio il Milan, Milan 1, Cagliari 0, il gol ha segnato Salemakers, raccontiamolo rapidamente, lancio dal settore di destra da parte di Tomori, in vero non particolarmente complicato da leggere per la difesa del Cagliari, colpo di testa a spizzare di Jimenez con la palla che è rimbalzata tra i due difensori centrali del Cagliari, Mina e Rodriguez, è finita sui piedi di Salemakers che non ci ha pensato due volte, l'ha stoppata e con il mancino è andato a trafiggere Caprile per il gol dell'1-0, grande esultanza ovviamente a San Siro per un gol che avvicina ulteriormente la Champions per la squadra rossonera, Cagliari che ha provato subito dopo a ributtarsi in avanti con un lancio in avanti per Borrelli che è stato però facilmente disinnescato dalla difesa rossonera, rossoneri che adesso ripartono ancora con Fofana che recupera il pallone a centrocampo, lo scambia ancora con Salemakers, cerchio di centrocampo, alza la testa l'autore del gol che fino a questo momento decide la partita, si appoggia ancora a Fofana, palla lì indietro però per Tomori, con pazienza riparte il Milan da gabbia, 4:15 Milan 1, Cagliari 0. Sentiamo se a Torino la partita è iniziata oppure com'è la situazione. Giuseppe Visantis.
5: Assolutamente no, le squadre sono ancora negli spogliatoi, a questo punto la Lega ovviamente ha preso la decisione di non bloccare tutti gli altri quattro campi e come abbiamo sentito dai colleghi si sta giocando e in alcuni casi si è pure segnato, qui evidentemente negli spogliatoi gli agenti della Digos stanno trattando perché la tifoseria juventina continua a chiedere di non giocare questa partita, cosa che non sia possibile, ripeto c'è un tifoso della Juventus in codice rosso all'ospedale, non è chiara però la dinamica, se colpito dalla tifoseria opposta oppure dalle forze dell'ordine, si sta trattando, si sta discutendo, nessun annuncio ufficiale da parte dello speaker, nessun annuncio ufficiale qui allo stadio, vengono a chiedere informazioni a noi e noi stiamo ripetendo quello che diciamo pure a voi, quindi se questa partita si giocherà inizierà in forte ritardo, quindi squadre negli spogliatoi, andiamo quindi a Cremona.
6: Attacca il Como, Rodriguez, il cross troppo alto però per l'Italia.

0: Inserimento di Diao viene scavalcato dal pallone che poi termina oltre la linea di fondo. Ha cominciato a mulinare il suo gioco il Como di Fabregas. Siamo arrivati alla sesto minuto, 0-0, rimessa dal fondo adesso con Audero sulla pallone completo, arancione per il portiere del Cremonese, molto pensieroso, preoccupato in attenzione Marco Giampaolo. Adesso Audero sul pallone, invita i compagni a...
1: Il gol del Lecce, il gol del Lecce al sesto minuto del primo tempo. Banda, Lecce 1 Genoa 0, a te.
0: Grazie, grazie a Diego Carmignani. È chiaro che questa è una notizia che complica ancora di più la vita alla Cremonese, che anche in caso di vittoria retrocederebbe. Notizie comunque che arriveranno dalle panchine e arriveranno anche in campo. Cremonese 0, Como 0, il settimo minuto, Lecce.
1: Esplosione ovviamente a Via del Mare del tifo giallorosso per un'azione che è partita da un rilancio lungo che Dira in posizione secondo me comunque da rivedere sospetta davanti a tutti, si è involato verso le ali, è andata a battere sul primo palo, ha risposto presente il portiere del Genoa, poi palla che è rimasta là, un flipper dentro l'area di rigore, si sono avventati sul pallone una serie di giocatori, uno di questi è riuscito a spuntare con una botta tremenda sotto la traversa. Dovrebbe essere stato Bandà, come abbiamo detto la visibilità è un po' un problema in questa serata alla Via del Mare, in ogni caso quello che è confermato anche dal tifo intorno a me, il gol del vantaggio del Lecce, l'entusiasmo ovviamente, la speranza che diventa a questo punto una concretissima realtà, quella della permanenza per il Lecce in Serie A, ma tutto questo era stato però in qualche modo relativizzato dall'inizio della gara, visto che c'è stato un Genoa Spavaldo che si è proiettato in area di rigore, due salvataggi in area, due colpi di testa a liberare con diversi uomini in maglia bianca del Genoa a insidiare la porta difesa da Falcone. Il parziale adesso, il tifo si alza e si batte a centrocampo, è confermato Lecce 1 Genoa 0 al minuto 8. Torniamo allo studio,
2: ancora Verona-Roma,
3: dove siamo giunti all'ottavo minuto nel corso del primo tempo. Il parziale ancora fermo sullo 0-0, nulla di particolarmente importante da segnalare nel periodo in cui non siamo stati collegati, se non che la Roma sta cercando di spostare in avanti l'assetto del proprio baricentro. Ora Hermoso va sulla corsia di sinistra, lì si è spostato Rensch, pallone nel cerchio centrale del campo, lo gioca adesso Cristante a beneficio di Ghilardi, poi su Letra, le linee prova a girare immediatamente per Pisilli che a sua volta prova un passaggio di prima intenzione all'altra parte. L'intervento di Cristante a danni di Boi è irregolare, motivo per cui l'arbitro ha fermato l'azione e comandato il calcio di punizione in favore della Verona. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il nono minuto nel corso del primo tempo qui al Bentegodi, ancora 0-0 tra Verona e Roma, potremmo definirle adesso delle fasi di studio, con il numero 3 che si incarica di andare a battere questo calcio di punizione lungo sull'estremo settore di destra, dove però proprio il numero 7, si trattava di Begali, non riesce a controllare la traiettoria, pallone che finisce fuori, la rimessa con le mani effettuata dalla Roma dal fronte difensivo sinistro del suo schieramento, il lancio per Malen anticipato con il Verona che adesso si fa vedere in avanti, ancora Bovi prova una conclusione abbastanza pretestuosa con il pallone che si perde lontanissimo rispetto al montante destro della porta difesa da Svilar. 9 minuti e 15 su la cronometro nel corso del primo tempo al Bentegodi, Verona 0, Roma 0, Milano.
4: Perfetta identità di tempi, del resto è stata studiata, e a parte quello che sta succedendo a Torino fino a questo momento è così, ma non di risultato, perché qui il Milan sta vincendo per 1-0. Nel periodo non collegato c'è stato però anche il primo in teoria in porta del Cagliari con una manovra abbastanza prolungata che ha portato poi al tiro De Iola dai 18 metri, palla alta sulla traversa, non c'è stata deviazione, nessun problema per Mac Magnane. Ancora il Cagliari ad impostare adesso con Zepedro che supera la linea centrale del campo in posizione di mezzo destro, si appoggia poi a Zappa con i piedi sulla linea del fallo laterale davanti alla panchina di Massimiliano Allegri che è già uscito più volte dalla propria area tecnica per andare a catechizzare i propri difensori in occasione dell'azione che ha portato appunto alla conclusione di De Iola. Ancora Zappa davanti a sé c'è Bartesaghi, deve appoggiare allora la sfera all'indietro per Zepedro, prova il dai e vai Sebastiano Esposito, non si chiude la triangolazione, attenzione perché può ripartire il Milan con Kunku d'esterno a servire però all'indietro Tomori, si va a riposizionare il Cagliari, alza la testa Tomori, cerchio di centrocampo, Kunku palla all'indietro per Gabbia, 10-10 Milan 1 Cagliari 0. Sentiamo se ci sono novità da Torino, Giuseppe Pisa.
2: E l'unica novità è che adesso sui tabelloni dell'Olimpico Grande Torino è apparsa la scritta ufficiale: rinvio dell'inizio della gara per ragioni di sicurezza. Davanti alla sottopassaggio vediamo solo i bambini vestiti da calciatori e da arbitro che aspettano una segnale per accompagnare i calciatori. Certo, non un bellissimo esempio, non una bellissima immagine, magari staranno riflettendo sull'idiozia degli adulti. La partita è ferma e non si hanno notizie se e quando partirà. Velocizziamo, andiamo a Cremona.
0: All'undicesimo 0-0 ancora il Como in attacco con Baturina, va al lancio, ancora il Como prova a giocare questo pallone all'indietro di prima, c'è Perrone, poi Diao sulla destra, entra in area di rigore, tenta una conclusione, ci sarà il primo calcio d'angolo della partita, ha deviato male, molto contratta la Cremonese, è già quasi rassegnata, certamente la notizia del vantaggio del Lecce è arrivata qui sugli spalti e anche in panchina, va da Cugna a prendere il pallone, assistente Marlo vicino alla bandierina del calcio d'angolo, batterà da destra, Cremonese 0, Como 0 al dodicesimo, Lecce.
1: Minuto 12, Lecce 1, Genoa 0, 6 minuti fa la rete di Lamek Banda, il più reattivo sulla parata di Leali, palla che è rimasta lì, si è accentrato dalla sua zona di competenza, si è tuffato sulla sfera come hanno fatto diversi uomini contemporanei, il più lesto è andare poi violentemente a mettere sotto la traversa la palla dell'1-0, porta alla nostra sinistra, in questo momento proprio Banda è rimasto a terra a causa problema fisico, ne è preso non collegato, ha sfiorato e accarezzato la possibilità del 2-0 in Lecce con un'incursione in area di rigore di Gallo, dopo un rimpallo favorevole si è trovato in condizione lateralmente sulla sinistra di andare direttamente in porta, ha calciato malissimo, palla alta sopra la traversa sulle ali dell'entusiasmo in Lecce, anche rispondendo come abbiamo detto all'ottimo inizio gara della squadra guidata da Daniele De Rossi. Minuto 13, Lecce 1, Genoa 0, gioco fermo al momento, studio
5: Verona-Roma.
3: Attacca la Roma, mentre siamo giunti al tredicesimo minuto nel corso del primo tempo, il parziale fermo sullo 0-0, Rensch a sinistra, pallone dirottato in mezzo per il tentativo di Malen, ancora Rensch, ancora Malen, lato corto dell'area piccola, passa in mezzo a due, poi termina a terra, non c'è assolutamente pallone, se danni ci riprova la Roma con una girata di Cristante che finisce per lambire il palo alla destra di Montipò, prima palla gol per la Roma che andammo ad annotare sul nostro taccuino esattamente al tredicesimo minuto nel corso del primo tempo. Vi dicevamo un periodo in cui la Roma stava alzando il baricentro del proprio assetto nel tentativo di mettere in difficoltà la difesa scaligera e c'era riuscita per la verità anche nel periodo non collegato con una buona iniziativa sulla settore sinistra di Malen, poi il tentativo di Rensch, il seguente tentativo di cross a parte del giocatore olandese che non è andato a buon fine per i colori giallorossi, che ora però guadagnano una rimessa laterale grazie a Dybala molto molto attivo in questi primi minuti. Rensch, pallone all'indietro per Hermoso, poi centralmente direzionato sui piedi di Ghilardi, si fa vedere Pisilli che avanza fin quasi la linea centrale del terreno di gioco, la supera mettendo in movimento Mancini, ancora un retropassaggio all'interno della tre quarti giallorossa per lo stesso Ghilardi che poi va a cercare sulla settore di sinistra i compagni, c'è Rensch, c'è nuovamente Ghilardi nel cerchio centrale del terreno di gioco, azione molto elaborata della Roma e molte maglie della Verona, tutte le maglie del Verona dietro la linea del pallone, lancio di Mancini per Sule, pallone troppo lungo, può uscire Montipò e bloccare il pallone dopo un rimbalzo iniziato il quindicesimo minuto qui al Bentegodi di Verona. Verona e Roma sono ferme sullo 0-0. Milano.
4: Siamo al quarto d'ora anche allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milan 1, Cagliari 0, nel periodo non collegato calcio d'angolo in favore del Cagliari, la battuta da parte di Sebastiano Esposito, l'uscita con i pugni di Magnana che ha messo la palla fuori e sulla ribattuta ha cercato la conclusione da fuori Gaetano, sparando però la palla direttamente in curva. Manovra il Milan adesso, lo fa con Gabbia che appoggia la sfera alla sua sinistra dove riceve Pavlovic che prolunga poi in avanti per Kunku, avanza il giocatore ex Lipsia davanti a sé a Dupuo, prova a farlo fuori andando a decentrare il proprio raggio d'azione, sbaglia però il passaggio in orizzontale, recupera palla il Cagliari con Adeiola che con l'esterno fa correre Obert, è bravo Tomori ad interrompere la corsa del giocatore del Cagliari, però arriva poi in seconda battuta Adeiola a dare una mano ed è preziosissimo in questo caso invece Rabiot ad intercettare il pallone che era destinato nella zona di Borrelli e a riprenderne il possesso andando a disinnescare una ripartenza potenzialmente molto pericolosa da parte di un Cagliari che non ci sta a fare da sparring partner. Diciamo pure che il Milan dopo il gol che ha sbloccato la partita ad opera di Salemakers dopo appena due minuti di fatto non ha più tirato in porta. Adesso gioco fermo perché Jimenez si è un po' spintonato con Yerry Mina, va a parlare con loro anche Rodriguez per andare a cercare di calmare i bollenti spiriti. Sappiamo insomma che Mina, giocatore molto fumantino, non nuova provocazioni anche con gli attaccanti. L'arbitro va a parlare con i due per andare a verificare che il tutto avvenga negli ambiti della, come dire, civiltà. Gioco fermo.

0: E allora velocizziamo. 15:30 sul cronometro. Milan 1, Cagliari 0. Il gol dopo appena 2 minuti di Saelemaekers. E torniamo nuovamente a Torino nella speranza, Giuseppe Pisantis, di avere qualche notizia. Giuseppe.
1: Nessuna novità rispetto al precedente collegamento, vi leggiamo ancora il comunicato che campeggia nei maxi schermi, rinvio dell'inizio della gara per ragioni di sicurezza, ogni tanto qualcuno a bordo campo corre come a portare notizie, tra l'altro come abbiamo visto anche in tanti altri campi, questa essendo l'ultima giornata e anche tipo ultimo giorno di scuola, e a parte i bambini che devono accompagnare le squadre, ci sono anche molte compagne e mogli dei calciatori del Torino con bambini piccolissimi in abbraccio per fare la foto di rito di inizio stagione. Qualcuno si è un po' spazientito tra i bambini e vorrebbe magari tornare a casa. Qui nessuna novità, qualcuno nel settore ospiti della Juventus ha lasciato gli spalti, rimane comunque questa tensione alta con gli steward a vigilare e con notizie che si attendono direttamente dagli spogliatoi. Ormai è passata esattamente 23 minuti e ancora non si vedono le squadre in campo. Andiamo a Cremona.
2: 0-0 Lozini al 17esimo, calcio di punizione per la Cremonese, problemi per Marco Giampaolo che ha dovuto sostituire Malei, infortunato, è entrato un minuto fa l'ex Catanzaro Van de Putte con Bianchetti, adesso che gira il pallone all'indietro c'è il pressing di Duvicas, Audero con i piedi a rilanciare il pallone, altissimo a centrocampo, Zerbin viene anticipato, però poi è buono il pressing di Bonazzoli che manda il pallone in avanti sulla destra, sulla fascia proprio per Zerbin che va via, linea di fondo, Zerbin con la Cremonese in attacco, il cross troppo largo dall'altra parte, Van de Putte non riesce a tagliare in tempo, ha recuperato il pallone il Como con Diao, si può sviluppare un'azione in contropiede, Diao però passa male in orizzontale, Terracciano non riesce a tenere il pallone in campo, ci prova in scivolata, tra gli applausi rimessa per il Como, Cremonese 0 Como 0, il 18esimo, Lecce.
3: Ancora Bandà protagonista qui a Lecce, siamo al 18esimo minuto del primo tempo, 1-0 il parziale, ancora un guizzo stavolta, azione personale arrivato sulla linea di fondo cercando il primo palo di coronare questa azione individuale, l'esterno che ha portato in vantaggio il Lecce ha trovato la risposta pronta di Nicola Leali in calcio d'angolo, poi si è preso gli applausi del pubblico andando a battere il corner, lo stesso autore del gol del vantaggio del Lecce, il quinto sigillo stagionale, è diventato un fattore soprattutto nelle ultime uscite dei salentini e questa giornata in particolare sembra davvero in formissima la McBandà, adesso c'è il break del Genoa mentre si alza il vento che sta caratterizzando la serata alla Via del Mare, un calcio di punizione guadagnato dalla formazione di Daniele De Rossi, rimasta troppo schiacciata in questa prima quarto di gara che vede appunto il grifone sotto di una rete, 1-0 e parziale tra Lecce e Genoa, minuto 19, studio.
4: Torniamo al playoff di B, sentiamo se è cominciata la ripresa di Catanzaro Monza, Antonio Lopez.
5: Sì, è cominciata pochi istanti fa, siamo al secondo minuto del secondo tempo, punteggio tra Catanzaro e Monza 0-0, a te la linea.
4: Verona-Roma.
6: Siamo giunti al 19esimo minuto nel corso del primo tempo, ancora 0-0 tra Verona e Roma, errori in mezzo al campo, in particolare di costruzione dei difensori della Roma che non riescono quindi ad avanzare verso l'area di rigore avversaria creando particolari problemi, l'ultimo in ordine di tempo è l'unico per la verità, la conclusione è di Cristante che è finita di poco al lato dalla parte opposta e la Verona si affida ad una difesa molto nocciosa con tanti uomini dietro la linea della palla a fare di densità dalla mediana in giù e poi prova a ripartire con i palloni.
0: Ti chiedo scusa Francesco, ha pareggiato il Cagliari al 20esimo minuto nel corso del primo tempo, cambia il parziale, Milan 1 Cagliari 1, il gol di Borrelli, a te.
6: D'accordo Manuel Codignoni, qui siamo alla 20esimo nel corso del primo tempo e la Roma che palleggia a ritmo molto molto lento all'interno della propria metà campo, Hermoso col pallone tra i piedi di Dybala si fa vedere, è molto molto intenzionato Dybala ad accelerare i ritmi, viene fermato secondo l'arbitro in maniera regolare, Dybala poi in qualche modo disturba il tentativo di rinvio da parte dei difensori del Verona, troppo irruento Hermoso ai danni di Bowie con l'arbitro che ferma l'azione e comanda il calcio di punizione in favore dei padroni di casa all'interno della loro tre quarti campo, 21 sul cronometro nel corso del primo tempo al Bentegodi, Verona 0 Roma 0 Milano.
0: E a Milano non si è ancora ripresa a giocare, il cronometro dice 20-20, ha pareggiato il Cagliari, è in corso un controllo VAR per verificare la liceità evidentemente del gol del pareggio da parte della squadra isolata.

0: Lara, nel frattempo vi raccontiamo l'azione nell'attesa dell'imprimatura del VAR. Calcio d'angolo dalla bandierina di destra, fronte offensivo della squadra isolana, la battuta di Sebastiano Esposito, la torre quasi di nuca da parte di Jerry Mina per il inserimento da parte di Borrelli, che indisturbato in mezzo tra Tomori e gabbia è andato a battere con Maignan incolpevole. È arrivato anche l'imprimatur del VAR, tutto regolare, il gioco riprende, dunque tutto da rifare per il Milan. Milan 1, Cagliari 1, e dobbiamo dire che il Cagliari legittima la pressione portata nei minuti immediatamente successivi il vantaggio del Milan con questa marcatura. Adesso vedremo come la squadra rossonera cercherà di rispingersi in avanti. Lo fa adesso con questo lancio dalla propria tre quarti a cercare l'inserimento di Fofana. Si spaventa la difesa del Cagliari, che mette la palla direttamente in angolo, visto che il pallone vagante stava per creare qualche difficoltà. Seguiamo questo corner prima di tornare a Torino. Sul punto di battuta va ad avvicinarsi Fofana, che in un primo momento sembrava il destinatario dello scambio corto con Salimekas, poi invece è lui in prima persona che si occuperà della battuta direttamente all'interno dell'area di rigore. Anzi, si tratta di Nkunku, non di Fofana, maglia numero 18, il pallone che verrà recapitato all'interno dell'area di rigore con una traiettoria ad uscire rispetto ai pali difesi da Caprile, la palla alta, il colpo di testa di Rabiot e la palla che si spegne alta direttamente sul fondo. 21:40, Milan 1, Cagliari 1, le reti di Salemakers e Borrelli. Torniamo nuovamente a Torino, ora Giuseppe Bisantis per sapere se ci sono degli aggiornamenti. Giuseppe.
1: Sì, qualcosa c'è, perché arrivano notizie dalla questura. E allora, 8 tifosi della Juventus sono stati arrestati negli scontri. Il tifoso in codice rosso è chiaramente in condizioni serie, altrimenti non sarebbe codice rosso, però non in pericolo di vita. I tifosi del Torino, che avevano tanti striscioni, erano tornati allo stadio dopo le settimane di assenza, parliamo ovviamente della curva granata, hanno ammainato gli striscioni. I tifosi della Juventus continuano con i cori: non giocare, non giocare, qualcuno è andato via, non vediamo nessuno ai sottopassaggi, solo qualche calciatore del Torino che è andato a tranquillizzare moglie e figli che sono a bordo campo per la foto di rito, che a questo punto credo che non ci sarà. Comunque ci sono 8 tifosi della Juventus arrestati, ma anche mezz'ora di rinvio per ora, e ancora non si vedono i giocatori. Torniamo a Cremona.
2: 0-0 al 23esimo, ancora il controllo del gioco da parte della Como. A centrocampo il ritmo però latita, passaggi in orizzontale. In questo momento c'è Alberto Moreno, si è spostato sulla sinistra di Ao, può puntare un avversario, Zebin in particolare, ancora all'indietro, sempre per Moreno, tutta dietro a protezione della propria area di rigore la Cremonese. Adesso Perrone gira dall'altra parte, lì dove c'è Smolcic, due moniti, uno per parte Tosby, e Rodriguez nella Como, Baturina sulla tre quarti non trova lo spazio, trova invece Smolcic ancora lato corto dell'area di rigore, cerca di liberarsi per il cross, non ci riesce, grazie anche a Van de Putte. Poi è sempre il Como però a giocare questo pallone, sempre nei pressi dell'area di rigore della Cremonese. Da Cugna alza sul secondo palo, Diao colpo di testa al lato, posizione vantaggiosa per l'ex Betis Siviglia che non riesce a trovare la porta, era piuttosto largo al vertice dell'area piccola dell'area di porta, un colpo di testa però fiacco e soprattutto fuori misura. Cremonese 0, Como 0, 25esimo, Lecce.
3: 25 minuti anche all'Avia del Mare, Lecce 1, Genoa 0, sempre questo è il parziale, ma sta rischiando la formazione salentina sugli assati di un Genoa che si è svegliato, un Genoa che sta onorando l'impegno senz'altro. Soprattutto poco fa è stato un po' superficiale Gallo, che ha consentito, facendo sfilare il pallone, di andare alla battuta dentro l'area di rigore Sabelli. Lo stesso Gallo ha poi rimediato, Genoa che si è comunque ripresentato in avanti, si è mantenuto in avanti nei suoi attacchi, in un calcio d'angolo in particolare Martin ha trovato lo stacco di testa di Marcandalli, lasciato troppo libero ma incapace di inquadrare la porta. Lecce che sta cercando di amministrare la gara, soprattutto gli strappi che hanno permesso il vantaggio, anche le due occasioni ghiotte che sono arrivate subito dopo adesso sono molto ridimensionate, perché c'è un Genoa meglio messo in campo, più organizzato, più aggressivo, con la formazione di casa che sta un po' con il fiato sul collo indubbiamente dopo aver avuto il predominio che ha portato il gol, attualmente vittoria, gol che significherebbe in questo momento salvezza matematica per il Lecce, che è sempre in vantaggio 1-0 sul Genoa, arrivati al minuto 26. Studio.
4: Ci fermiamo pochi secondi per la pubblicità.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 40

0: 35.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: E adesso, saltando Torino, andiamo con un giro veloce, soltanto un minuto e punteggio dai quattro campi collegati. Verona.
2: 26esimo a Verona, Verona 0, Roma 0, Milano.
3: 26esimo a San Siro, 1-1 tra Milan e Cagliari. Cremona.
4: Stesso tempo, Cremonese 0, Como 0, Lecce.
5: Sempre 26 minuti sul cronometro, Lecce 1, Genoa 0, studio.
1: Sentiamo anche la situazione di Catanzaro Monza, Lopez.
6: Decimo minuto della ripresa, Catanzaro 0, Monza 0, a te la linea.
1: E sentiamo Bisantis se ci sono novità su Torino-Juventus.
7: Allora guarda Filippo Corsini, lo staff di preparatori atletici della Juventus è rientrato in campo, ha messo i conetti che servono per gli esercizi, quindi è probabile che le squadre devono riprendere la tonicità muscolare, quindi magari si è deciso di riprendere a giocare, non si sa ancora quanto, però c'è questa immagine che avviene prima delle partite, una mezz'ora prima, con la preparazione atletica da parte dei calciatori. Rimane sempre il messaggio, rinvio dell'inizio della gara per ragioni di sicurezza, però può darsi che negli spogliatoi qualche input sia arrivato. Certo, le tifoserie, e a questo punto credo anche quella del Torino che ha ammainato gli striscioni, non vorrebbero giocare questa partita, ma è un problema sicuramente. A te studio.
1: Torniamo Verona-Roma.
2: Noi siamo giunti alla 28esima nel corso del primo tempo, non si sblocca il parziale, ancora 0-0 al Bentegodi tra il Verona e la Roma. Ci prova adesso il Verona con lancio in profondità per Bovi, una buona idea, sta per entrare in area di rigore, c'è Ghilardi su di lui, Bovi riesce a tenere il pallone tra i piedi o per un traversone, c'è una deviazione, c'è il pallone sul fondo, c'è il tiro dalla bandierina in favore della Verona, ne ha battuti due la squadra di casa, ne ha battute due anche la Roma. Vedremo adesso come sarà effettuato questo tiro dalla bandierina da parte degli uomini di San Marco, con sicuramente il numero 10 Suslov che si avvicina per andare a battere dal fronte offensivo destro dello schieramento giallo-blu, e ovviamente adesso le maglie della Roma che vanno a stringere all'interno della loro area di rigore, con il sinistro Suslov la traiettoria di entrare rispetto alla porta difesa da svilare, la rincorsa da parte del numero 10 del Verona, si fanno vedere anche le batteriere difensive della formazione di casa, cross in mezzo, svilar senza problemi al centro dell'area piccola, blocca in presa alta e poi serve immediatamente sul settore centrale del campo dove si trova Sule, da questi a Dybala che può partire da molto lontano, sta per superare anche lui la linea mediana del terreno di gioco, affrontando poi un giocatore del Verona e cedendo palla a Mancini, il quale gliela restituisce, molto molto arretrato Pisilli, scambia centralmente con Ghilardi sulla corsia di sinistra, si fa vedere Hermoso, tutto sembra però molto lento, molto compassato, fin troppo, ed è complicato per la Roma andare a perforare una difesa del Verona molto molto solida fino a questo momento. Ci prova Sule, scarica per Rensch, pallone per Hermoso, cross che non parte, nuovamente poi in mezzo per Dybala che prova la conclusione di sinistro, viene deviata da un giocatore della Verona, finisce sulla fonda e quindi calcio d'angolo in favore della formazione giallorossa. 29esimo, sta per iniziare il 30esimo, osserveremo gli sviluppi di questo corner in favore della Roma prima di cedere la linea a Milano, ovviamente da sinistra Paolo Dybala con l'interno sinistro, la traiettoria ad uscire rispetto alla porta difesa da Montipolla, rincorsa dell'argentino, il pallone in mezzo allontanato però da Frese, va alla rincorsa Rensch che senza correre rischi mette in movimento alle sue spalle Selic. 29 minuti e 20 secondi sul cronometro nel corso del primo tempo al Bentegodi, Verona 0, Roma 0, ancora Milano.
3: 1-1 tra Milan e Cagliari, attacca il Milan con il pallone per Gimenez che cerca la conclusione, la palla sbatte addosso a Rodriguez, poi il Zepedro in qualche maniera libera la propria area di rigore. Siamo alla mezz'ora nel corso del primo tempo, la partita si è risvegliata dopo una fase di torpore, dopo il gol del pareggio del Cagliari è tornato a macinare gioco il Milan, che è andato vicino al gol del vantaggio un paio di minuti fa con Kunku che è entrato in area di rigore dalla sinistra, è andato alla battuta, la parata di Caprile gli ha negato la gioia della rete. Ancora Milan con Rabiot, il traversone in area, colpo di testa di Fofana, la parata facile da parte di Caprile, colpo di testa non particolarmente potente né particolarmente angolato, non si è neanche dovuto spostare il portiere della Cagliari per andare a bloccare il pallone. In precedenza però anche il Cagliari è andato vicino ad una nuova segnatura con un bel tiro a giro da parte di Gaetano e la grande risposta di Mac Magnan, che ha messo la palla in calcio d'angolo. Caprilli adesso rilancia il pallone in avanti a cercare Borrelli, l'autore del gol del pareggio. Non riesce però in qualche maniera il giocatore del Cagliari a portare in avanti il pallone. La sfera è nuovamente preda dei giocatori del Milan, che impostano il nuovo tema offensivo con Rabiot, che però rallenta i tempi, e allora noi li velocizziamo. 30 e 30, Milan 1, Cagliari 1.

0: Direi di tornare a questo punto da Giuseppe Pisatti a Torino per vedere se ci sono ulteriori sviluppi dopo quelli che ci ha comunicato poc'anzi.
1: Eh sì, a ogni intervento qualcosina c'è, e allora vi dico che cosa sta succedendo. Innanzitutto i dirigenti della Juventus, guidati dall'amministratore delegato Damien Camolli, sembrava volessero andare a parlare sotto la curva, ma non credo fosse una buonissima idea. Si sono fermati sulla porta. I giocatori della Juventus adesso sono nel tunnel, ma non sappiamo se per entrare in campo a fare il riscaldamento oppure per andare a parlare ancora con i tifosi, che però stanno lasciando il settore ospite, che era gremito. Adesso direi che a occhio ci saranno 300 persone nel settore riservato, altri quelli diciamo un po' più tra virgolette tranquilli sono più vicini alla gradinata di fronte a noi dove ci sono i tifosi del Torino. Non ci sono altre notizie sull'eventuale inizio della partita, e se sì a che ora. Come lì è lì che li guarda a distanza, ma non si avvicina. Stanno abbandonando il settore ospiti, rimangono seduti quelli del Torino, e adesso fischi che sentite anche voi con l'assistenza tecnica del nostro Alberto Gaidano. Queste le ultimissime, andiamo a Cremona.
2: Al 32esimo allo Zini, sempre 0-0 tra Cremonese e Como, con il Como che attacca. In questo momento ha appena commesso fallo in attacco a Rodriguez, ha spostato in maniera irregolare Terracciano, è pronto a battere il calcio di punizione Audero. Manca l'ultimo passaggio alla squadra di Fabregas, invece non riesce mai a essere incisiva la Cremonese. Salta Kempf, poi c'è fallo di Terracciano su Diao nella zona centrale del campo. Si ricomincerà con un calcio di punizione a favore del Como, con Smolcic che chiama il pallone sulla fascia destra, e invece il pallone passa prima dai piedi di Perrone, poi si va da Ramon, poi ancora sulla destra, eccolo servito Smolcic. Ancora troppo lento il Como. Cremonese 0 Como 0, 33esimo Lecce
3: 33 anche a Lecce, Lecce 1, Genoa 0, situazione che ricordiamo a questo momento significherebbe Lecce in A, retrocessione per la Cremonese, ma come abbiamo già avuto modo di accennare un Genoa che non ci sta, il possesso palla, quasi il 70% del grifone testimonia che sta facendo la partita, anche rischiando di pareggiare. Questo vuol dire che ha concesso chance, nel periodo non collegato in particolare, soprattutto e solo in contropiede a Lecce, due volte, con Gallo prima e con Pierotti poi. Soltanto l'ultimo passaggio praticamente ha fatto fallire un'azione che sembrava destinata a Migliorgloria davanti alle ali. Davvero all'ultimo atto il Lecce non è riuscito a essere abbastanza lucido. Con la grande invece le ali da par suo, con un rinvio lungo Sbilenco che rimane nella metà campo del Genoa, e Lecce che non accelera più di tanto nelle operazioni. Siamo entrati nel minuto 34 del primo tempo, Lecce 1 Genoa 0. Di nuovo studio.
4: Aggiornamento anche da Catanzaro Monza, Lopez.
5: 17esimo minuto della ripresa, Catanzaro pericoloso con una conclusione di Favasulli che è terminata di poco fuori al destro della porta difesa da Thiam. Monza che ha sostituito un altro giocatore nel primo tempo, lo ricordo è entrato Dell'Icarri al posto di Colpani, poi nella ripresa è entrato anche Hernani per Ravanelli, e dunque due cambi delle file della formazione biancorossa. Catanzaro che sta giocando chiaramente con la squadra che è scesa in campo all'inizio della partita. Siamo al 18esimo, 0-0 il punteggio, a te la linea.
4: Verona-Roma.
2: C'è il Verona che attacca dalla corsia di sinistra.
1: Scusa Francesco Repice, ci sono notizie da Torino, è arrivato un comunicato ufficiale, la gara avrà inizio alle 21:45, ma i tifosi della Juventus hanno lasciato lo stadio. Queste le notizie, fissato un nuovo inizio con un'ora dunque di ritardo, 21:45, ma i tifosi della Juventus, lo ripeto, hanno lasciato il settore ospiti. A te Francesco Repice.
2: Grazie Giuseppe Bisantis. Nel frattempo qui a Roma siamo giunti alla Verona, chiediamo scusa, siamo giunti alla 35esimo, sta per iniziare il 36esimo, 0-0 di parziale nel periodo non collegato. Due opportunità per la Roma, calcio di punizione di Dybala con la punta delle dita, va Montipò a togliere il pallone da sotto il 7, calcio d'angolo, azione che prosegue, altro cross di Dybala, sicuramente il migliore in campo, e pallone che invece Ghilardi non riesce a spedire in rete, la buona posizione, ci prova adesso Mallen. Nel frattempo è stato ammonito Valentini della Verona per fallo su Dybala, che se n'era andato alla sua maniera partendo dalla propria tre quarti campo, e una Roma che adesso sta cercando di accelerare, guadagna il pallone con Rece su lei sulla corsia di sinistra,

0: avanza l'ex Frosinone, serve Rensch dal fondo, il cross che parte, Edmundson assai ben piazzato riesce a mettere il pallone dall'interno dell'area piccola fuori dal campo e quindi rimessa laterale in zona d'attacco per la Roma dal fronte offensivo sinistro del suo schieramento. Vedremo che va ad incaricarsene proprio Rensch e trova compagni smarcati.
1: Ti chiedo scusa Francesco Repice, c'è il vantaggio del Como con Rodriguez. Cremonese 0, Como 1, 36esimo di Novate Verona.
0: Siamo al 37esimo a Verona, 0-0 ancora tra Verona e Roma, è linea che può tornare a Milano.
2: 37esimo anche a San Siro, Milan 1, Cagliari 1, le reti lo ricordiamo dopo appena due minuti di Salemakers per il Milan, il pareggio al 20esimo della prima frazione di gioco, Sava Sandir da parte di Borrelli, fase di stanca del match dopo che si era riaccesa la partita grazie a un paio di incursioni del Milan, adesso la palla staziona all'interno del cerchio di centrocampo con Yerry Mina che appoggia nella zona di Zepedro che supera la linea mediana del campo, va poi alla traversone dall'altra parte a cercare l'inserimento di Obert che a sinistra stoppa bene un pallone abbastanza complicato, gli va addosso Salemakers, di rimpalli che favoriscono comunque il giocatore del Cagliari che serve la sfera all'indietro per De Jong, traversone, il colpo di testa a liberare la propria rigore da parte di Yashari e poi il tiro ciabattato anziché no da parte di Zepedro che resta comunque in campo, il pallone viene recuperato da Zappa che lo rimette al centro dell'area di rigore, l'uscita di Maignan che perde palla però e riesce poi in qualche maniera Tomori ad allontanare la palla dalla propria area di rigore, papera da parte di Maignan che è saltato altissimo ma non è riuscito a trattenere il pallone che gli è sfuggito alle sue spalle, buon per lui che dietro ci fosse Tomori che diciamo ha spazzato la palla direttamente in fallo laterale senza troppi complimenti perché altrimenti sarebbe stato un errore di quelli veramente sanguinosi. Rimessa laterale in zona d'attacco in favore del Cagliari con il pallone che adesso viene gestito da De Jola che cerca di portare verso la linea di fondo Sebastiano Esposito che salta un uomo traversore in area di rigore, colpo di testa a liberare da parte di Bartesaghi ma la palla è ancora in aria, attacca il Cagliari, libera di testa Pavlovic e poi Nkunku addirittura manda la palla dall'altra parte, meglio il Cagliari del Milan in questa fase, 37-30 Milan 1, Cagliari 1 e visto che a Torino abbiamo l'inizio di partenza diciamo del match alle 21.45 saltiamo a pie pari lo stadio Olimpico Grande Torino, andiamo direttamente a Cremona dove peraltro si è segnato Daniele Fortuna.
1: 38esimo, sì, grazie Manuel Colignoni, il vantaggio del Como con Rodriguez ma aveva sbagliato sotto porta Duvicas su un cross perfetto, morbido di Au, Duvicas sotto porta prima controllato, poi è stato anche bravo Audero a opporsi alla conclusione dell'attaccante del Como, il pallone che usciva all'area di rigore, è arrivata una conclusione non pulitissima da parte di Rodriguez con deviazione che ha battuto Audero, non pulitissima ma estremamente preziosa perché in questo momento il Como sarebbe in Champions League, manovra adesso Butè il portiere della squadra di Fabregas con i piedi sua prerogativa, Cremonese 0 Como 1 39esimo Lecce.
3: La cosa più importante accaduta finora nel periodo non collegato, attenzione porta sguarnita dopo la parata di Falcone, il Genoa pareggia, ha pareggiato Frendrup ma il gioco è stato fermato per un intervento falloso in area di rigore, azione arrembante del Genoa che era andato al tiro con Martin, si era opposto Falcone, palla che è rimasta all'altezza del dischetto, Frendrup aveva trafitto il capitano del Lecce, l'arbitro Doveri ha fermato il gioco, ha annullato il gol. Poco fa stavo dicendo che l'unica cosa di interesse nel periodo non collegato era stata la notizia della rete del Como che è stata insomma festeggiata qui al Via del Mare passando di bocca in bocca ed è evidentemente poi c'è stato questo flash, questo pareggio che non è stato convalidato da decifrare ovviamente dalla nostra posizione, non è chiarissimo quello che è accaduto in area di rigore, in ogni caso Genoa che stava insistendo ha trovato la via del gol, annullata la rete di Frendrup, resiste invece la rete convalidata al minuto 6 a Banda, 40esimo Lecce 1 Genoa 0 studio.
4: Ancora qualche secondo per la pubblicità.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Verona-Roma.
0: Vicinissimo al vantaggio il Verona. Pochi istanti fa con Bowie, miracolo di Svilar che ha messo il calcio d'angolo a tu per tu con l'attaccante giallo-blu, un corner che parte all'altezza del primo palo, pallone che viene allontanato dai difensori della Roma, prova a partire male, ne viene fermato Verona che

0: Insiste sempre dalla corsia di destra, parte un altro cross, Selic male su questo pallone, Vegali da sinistra prova a puntarlo, rimette in mezzo verso il secondo palo, Svilar, ancora lui, impresa alta ad anticipare i compagni avversari, grande azione della Verona, dobbiamo dire grande opportunità per il Verona, Ghilardi che ha avuto la peggio, spalle alla porta proprio all'ingresso dell'area di rigore, centralmente posizionato c'era Boi che ha semplicemente fatto sfilare il pallone, si è presentato davanti a Svilar, la quale lo ha ipnotizzato, gli ha mandato il pallone sul fondo con un grande intervento alla mano sinistra. Ora la Roma che prova a farsi vedere in avanti, lo spavento subito dai giocatori giallorossi evidentemente li ha convinti a portarsi con tanti uomini all'interno della metà campo gialloblu. Ci prova Pisilli, a destra c'è Gianluca Mancini, pallone corto per Dybala, ancora arretrato su Pisilli, spazi intasatissimi, la Verona difende praticamente a pieno organico e quando può però si sgancia, come abbiamo detto, in maniera piuttosto pericolosa. Intanto attenzione, Malen, Malen se ne va da sinistra, viene inseguito dal diretto avversario, linea di fondo, Malen sul plus, cerca spazio per il cross, lo trova poi però allontana in qualche modo la difesa della Verona, pallone che rimane in area di rigore dei padroni di casa con Bowie che vince ancora il duello fisico con Ghilardi in grande difficoltà contro l'attaccante veronese. L'intervento in chiusura però è quello di Gianluca Mancini che è andato a chiudere un'ottima diagonale poco all'interno della propria tre quarti di campo. 43 i minuti sul cronometro nel corso del primo tempo al Bentegodi, Verona 0 Roma 0, linea Milano.
1: 43esimo anche al Meazza, Milan 1 Cagliari 1, calcio di punizione in favore del Cagliari, siamo ai 30 metri, la battuta verso il limite dell'area di rigore, Adopo riceve il pallone, lato corto dell'area di rigore, traversone, alza la palla, Rabiot di testa e la allontana dalla propria area di rigore, sfera recuperata dall'altra parte da Gaetano che poi l'appoggia a De Jola, traversone in aria, la palla che resta lì dopo una serie di rimpalli, Gabbia la allontana ma ancora Cagliari che recupera con il tentativo da fuori questa volta da parte di Sebastiano Esposito che non inquadra la porta, subito Maignan a rimettere in gioco il pallone con grande rapidità a cercare la verticale per Salemakers, esce addirittura all'altezza della linea di centrocampo il portiere del Cagliari Caprile che rimanda la palla dall'altra parte, lo sappiamo, uno degli schemi del Milan è proprio il rilancio lungo da parte di Maignan direttamente per le punte, questa volta il servizio era per Salemakers ma ha capito tutto Caprile che quasi all'altezza della linea centrale del campo è riuscito ad anticipare il proprio avversario, ma ancora Milan con Fofana limite dell'area di rigore, prova ad andare via, fermato in questo caso da Mina, pallone recuperato da Gaetano che mette in movimento a Adopo che si avvicina alla linea centrale del campo, appoggia quel pallone alla sua destra nella zona di Zappa all'altezza dell'intersezione delle linee, ancora Gaetano, palla indietro per Azzepedro, rallenta i ritmi adesso il Cagliari, 43-15 Milan 1 Cagliari 1, le reti ricordiamo ancora una volta di Salemakers per il vantaggio rossonero e di Borrelli per il pari rossoblu. Torniamo allo Zini di Cremona.
2: Al 44esimo con il Como in vantaggio per 1-0, ma 30 secondi fa un soprassalto della Cremonese con Van de Putte, il migliore della squadra di Giampaolo, lancio per lui, subito di prima all'indietro il tocco per Vardi, conclusione dal limite dell'area di rigore dei 20 metri, pallone molto lontano però rispetto alla porta difesa da Biute, ma buona azione da parte della Cremonese, veloce come non era mai stata fino a questo momento della partita, ancora Cobo con il lancio per Diao sulla fascia, prova a seguirlo Zerbin, ancora impreciso però Diao non riesce a controllare il pallone, era anche in posizione di fuori gioco, calcio di punizione per la Cremonese, Cremonese 0 Como 1 a 40 secondi dalla 45esimo. Lecce,
3: siamo dentro il 45esimo minuto, Lecce 1 Genoa 0, si è svegliato il Lecce proprio nel finale, doppia chance, doppio intervento difensivo, prima la difesa del Genoa che va ad allontanare un'incursione sulla destra con l'area di rigore riempita di maglie giallorosse, non è arrivata la deviazione perché appunto sono riusciti ad allontanare dai paraggi di Leali questo pallone che è rimasto poi nell'area di rigore, non c'è stata la prontezza che si è vista in occasione del gol di Bandà nei primissimi minuti di gioco per un vincente Tapin, allontana ma fino a un certo punto dicevamo la retroguardia genoana perché proprio dalle parti di Bandà transita un pallone che lo stesso va a direzionare cercando il tiro a giro ma è pronto le aria a respingere e allontanare, dunque il pericolo che due volte ha bussato alla porta del Genoa. Tra poco iniziano i minuti di recupero, anzi il solo minuto di recupero concesso, il parziale sempre di 1-0 tra Lecce e Genoa, resiste la rete di Lamek Bandà. Andiamo allo studio.
4: Verona-Roma.
0: con la Roma che prova a farsi vedere in questo ultimo minuto di recupero. C'è un'azione piuttosto concitata, quasi all'altezza della tre quarti campo giallorossa, con Mancini che alla fine allontana il pallone, lo ferma Selic sulla corsia di destra, lo serve per Dybala, colpo di tacco dell'argentino ancora per Selic che se ne va, viene messo giù. C'è un altro cartellino giallo, questa volta all'indirizzo di Lovric, se non andiamo errati era stato lui a commettere fallo ai danni del giocatore turco della Roma. Si riprenderà con un calcio di punizione proprio di fronte alla panchina occupata da Paolo San Marco, che si è lamentato nei pressi del direttore di gara, il signore Sozza, della sezione di Seregno. Il minuto di recupero è già scaduto, evidentemente l'arbitro vorrà far battere questo calcio di punizione alla formazione giallorossa, pallone molto distante rispetto all'area di rigore della Verona, che ha corso praticamente un solo rischio sul calcio di punizione di Dybala poc'anzi, un'incursione di Pisilli dopo la cross di Malen, pallone colpito di testa dal giovane centrocampista giallorosso ma finito sul fondo, peraltro senza nemmeno troppa potenza e non troppa precisione. Calcio di punizione, lo batte Dybala direttamente in area di rigore, pallone che arriva verso il secondo palo, lì dove lo abbranca facilmente in presa Montipopro, ma nel momento in cui il direttore di gara dice che per il primo tempo può bastare così, si va a riposo con il seguente parziale: Verona 0, Roma 0, Milano.
1: È finito il primo tempo anche a Milano dopo un solo minuto di recupero, Milan 1, Cagliari 1, le reti di Salemakers dopo due minuti per il vantaggio rossonero, il pari al ventesimo del primo tempo del Cagliari con Borrelli. Vi diciamo anche che il Milan è rientrato negli spogliatoi subissato dai fischi dello stadio Meazza. Andiamo a Cremona.
2: Al 48esimo e qui ci sono 5 minuti di recupero, ci sono state diverse interruzioni, l'arbitro che è Maresca ha anche concesso alle due squadre di andare a dissetarsi nel corso del primo tempo. Dunque 5 minuti di recupero con il Como in vantaggio per 1-0, Como che controlla il pallone, poi accelera a centrocampo di Ao, che adesso gioca più centrale, Rodriguez l'autore del gol, poi pallone giocato all'indietro per Perrone alla tre quarti, passaggi molto corti da parte del Como, passaggi stretti, poi arriva il numero 18 Alberto Moreno, tocca il pallone all'indietro, riparte dal centrocampo il Como. Cremonese 0, Como 1, il 48esimo. Lecce.
3: Squadra negli spogliatoi con la consapevolezza dei salentini di essere salvi, con 4 punti in questo momento più della Cremonese, perché ricordo il parziale del Via del Mare di 1-0 per il Lecce sul Genoa, la rete di Bandal, minuto 6, studio.
4: Torniamo a Cremona da Fortuna fino al termine del primo tempo, vai.
2: 1-0 per il Como al 49esimo e Como che resta in attacco. Bianchetti è andato a interrompere un'azione offensiva della squadra.
5: Chiedo scusa a Daniele Fortuna e Catanzaro che interviene. Il vantaggio del Monza al 32esimo con Hernani. Catanzaro 0, Monza 1, a te la linea.
2: Grazie ad Antonio Lopez, 49esimo qui allo Zini, 1-0 per il Como che attacca, cerca un colpo di tacco in mezzo ai tanti giocatori della Cremonese, Perrone, poi il pallone spedito dall'altra parte, subito recuperato da Kempf, lo gioca all'indietro per Butè, con i piedi ancora il portiere del Como, completo giallo per lui, dall'altra parte Smolcic, l'aggancio è difettoso, arriva il pallone giocato all'indietro dalla Cremonese in particolare da Van de Putte, ma è sempre il Como a recuperare con D'Acugna, alza con il sinistro, un passaggio in orizzontale, poi Rodriguez lì dietro per Smolcic, torna ancora verso la linea centrale del campo da Ramon il Como, poi Perrone, l'accelerazione improvvisa da parte della squadra di Fabregas, il colpo di testa di Terracciano per la Cremonese, poi è Alberto Moreno ad agganciare, a mettere il pallone a terra, a giocarlo nel cerchio di centrocampo per Kempf e ancora in orizzontale per Ramon, il colpo di tacco di D'Acugna per Duvicas, cercava un colpo di tacco anche lui, Bianchetti in scivolata, la Cremonese che ha recuperato il pallone, 50esimo, Cremonese 0, Como 1, con un passaggio sbagliato da parte della squadra di Marco Giampaolo, vediamo se riesce ad approfittarne il Como con D'Acugna il capitano, morbido il tocco con il sinistro per l'inserimento di Baturina che cade, non c'è fallo però dice l'arbitro, c'è la Cremonese che non riesce a giocare il pallone, che lo riconsegna di fatto alla Como con Ramon che lo gioca all'indietro per Butè, poi finisce il primo tempo, fischia l'arbitro Maresca, fischiano anche i tifosi della Cremonese, perché una squadra rassegnata che vede la Serie B. Il Como invece, con il successo per 1-0 grazie al gol di Rodriguez al 37esimo, in questo momento sarebbe in Champions. Studio.
4: Bene, allora torniamo, prima di andare alla linea al GR1 a Catanzaro Monza, ricordiamo la situazione con Antonio.

0: Sì, siamo al 34esimo della ripresa. Poco fa, l'ho data appunto nel collegamento precedente, il Monza è passato in vantaggio con un grandissimo gol di Hernani. Ha preso palla sulla tre quarti, ha fatto qualche passo e poi ha lasciato partire un destro terrificante che si è insaccato alla sinistra di Pigliacelli, esattamente all'incrocio dei pali. Imparabile per il portiere. Al 35esimo dunque della ripresa, col Catanzaro che sta per battere un calcio d'angolo, Catanzaro 0, Monza 1, gol di Hernani. A te la linea.
1: Ci risentiremo tra poco con il secondo tempo delle partite e con il fischio d'inizio di Torino-Juventus. Linea ora al GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conou, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
4: GR1.
5: In studio Massimo Cecchini, un breve aggiornamento sulle notizie della serata, partendo dal Medio Oriente. Incognite sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump difende i negoziati e assicura: se ci sarà un'intesa sul nucleare sarà valida e molto diversa da quella di Obama. Su Truth il presidente americano respinge le critiche e invita a non affrettare i tempi, ma da Teheran resta la diffidenza. Secondo i media locali persistono nodi irrisolti, dallo sblocco dei beni congelati alla revoca delle sanzioni sul petrolio. Un nuovo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno. L'Italia e l'Europa condannano il massiccio attacco russo contro l'Ucraina. La premier Meloni ribadisce il sostegno a una pace giusta e da Bruxelles parole di Kaya Kallas: Mosca terrorizza il paese colpendo i centri urbani. Ursula von der Leyen annuncia nuovi aiuti per la difesa aerea di Kiev. Nel raid della notte scorsa oltre 600 droni e 90 missili, almeno 4 morti e decine di feriti. La cronaca: scontri a Torino tra ultrà di Juventus e Torino prima del derby. Un tifoso bianconero in codice rosso per un trauma cranico, feriti anche 4 poliziotti. La partita, come avete sentito, comincerà alle 21:45, lo ha annunciato la Lega di Serie A, mentre la curva dei tifosi si è andata progressivamente svuotando, avevano chiesto di non giocare. Il Cristo degli Abissi accoglierà un ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone, morta alle Maldive con la figlia e altri 3 sub. Saranno i suoi studenti a scendere sott'acqua nella baia di Camogli per una preghiera in memoria della docente. Intanto proseguono le indagini, da domani le autopsie e l'analisi delle telecamere recuperate nella grotta sommersa. Il meteo con l'anticiclone africano che porta caldo intenso soprattutto al centro nord, con temperature oltre i 30 gradi e punte fino a 35 tra oggi e martedì. Sole prevalente, piogge limitate alle zone interne di Calabria e Sicilia, attese anche le prime notte tropicali soprattutto sulle coste della Liguria, con minime sopra i 20 gradi. E la linea adesso va alle informazioni su traffico e viabilità, poi torna tutto il calcio minuto per minuto.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Una buona serata, vediamo gli aggiornamenti che riguardano traffico e viabilità. Partiamo dalla A26, il traffico è ancora intenso tra Masone e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona. Ci spostiamo in A7 dove ci sono code per 2 km tra Busalla e Isola verso Milano. Andiamo poi sulla Firenze-Pisa-Livorno, anche qui si viaggia con traffico rallentato tra lo svincolo di Gello e Pontedera Ovest verso Firenze. Andiamo in A14, ancora traffico intenso e rallentamenti tra Forlì e allacciamento A1 verso questa autostrada. Qui i tempi di percorrenza parlano di un'ora circa. E poi sulla diramazione per Ravenna, dove ci sono code a tratti tra Ravenna e allacciamento A14, sempre verso questa autostrada, diramazione di Roma Sud, troviamo code per 1 km tra Torre Nove e allacciamento al raccordo proprio verso quest'ultimo. E sulla tangenziale di Napoli ci sono code traffico tra Capodimonte e Barriera Napoli Est in direzione allacciamento diramazione Capodichino. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
7: Non mancate alla 5ª edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate

0: a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni hydrogen-expo.it.
1: Torniamo in diretta alle 21.47, seconda parte di Tutto il Calcio, minuto per minuto dedicato alle 5 partite che decidono la classifica in testa in coda al campionato. 38esima

0: Canada di Formula 1 con Luca Cesaretti, ma torniamo sui campi, minuto e punteggio, ricordiamo la situazione, Verona-Roma.
1: Squadra negli spogliatoi al Bentegodi, Verona 0, Roma 0, Milano.
2: Squadra negli spogliatoi anche al Meazza, Milan 1, Cagliari 1. Da reti al secondo minuto di Salemakers per il vantaggio del Milan, il pareggio del Cagliari al ventesimo con Borrelli. Cremona.
3: Cremonese 0, Como 1, decide il gol segnato da Rodriguez al 37esimo, intervallo a Luzzini. Lecce.
4: A Lecce, avanti la squadra di casa dal sesto minuto, il centro di Bandà per l'1-0 tra Lecce e Genoa. Studio.
0: In virtù di questi risultati ricordiamo Milan e Como in Champions League al terzo e quarto posto, la Roma al momento è quinta con questo pareggio a Verona. Sentiamo anche Catanzaro Monza, la partita di andata dei playoff di B, e Antonio Lopez, situazione.
5: Sì, la finale d'andata dei playoff di Serie B, Monza in vantaggio sul Catanzaro per 1-0, il gol lo ricordo da parte di Hernani al 32esimo, davvero un grandissimo gol. Nel frattempo ci sono state altre sostituzioni, rapidamente Obiang per Cutrone e Caso per Colombo nel Monza, nel Catanzaro D'Alessandro per Liberali, Oden per Iemmello. È tutto per ora, tela linea.
0: Sentiamo Torino-Juventus, se davvero comincerà la partita in ritardo, e cioè in questo tra pochi minuti, Giuseppe Bisantis.
6: Eh sì, in fortissimo ritardo le squadre sono entrate in campo, tra l'altro accolto dai fischi dei tifosi, a parte i tifosi della Juventus che, come detto nei precedenti collegamenti, hanno lasciato lo stadio, adesso la tensione potrebbe spostarsi fuori dall'impianto, ma anche il nucleo centrale della curva maratona del Torino ha lasciato lo stadio, gli altri sono rimasti, ma è un segno di solidarietà ai tifosi della Juventus. Ricordiamo ancora un tifoso della Juventus, 45enne, ricoverato in ospedale in codice rosso ma non in pericolo di vita, scontri prima della partita, 8 tifosi della Juventus sono stati arrestati, adesso si gioca. I tifosi nel colloquio con Locatelli e i giocatori della Juventus nel prepartita avevano detto: se giocate faremo invasione di campo. Alla fine si è arrivato a questa situazione per cui si gioca, ma i tifosi lasciano lo stadio e non assistono alla partita. Certo, c'è un'atmosfera, comincia adesso la partita, assolutamente surreale qui per questo derby che resterà nella storia, ma non per come avremmo voluto. Si giocherà ovviamente con il ritardo di oltre un tempo, perché la partita è iniziata con 1 ora e 5 minuti di ritardo. È iniziata Torino-Juventus, a te Corsini.
0: Allora ripartiamo con la consueta scaletta: Verona campo principale, a seguire Milano per Milan-Cagliari, poi Torino per Torino-Juventus, Cremona per Cremonese-Como e Lecce per Lecce-Genoa. Ai microfoni Francesco Repice, Emanuele Codignoni, Giuseppe Bisantis, Daniele Fortuna e Diego Carmignani. Ancora Verona-Roma.
1: Non si vedono né Verona né Roma, per il momento le squadre sono ancora all'interno degli spogliatoi, secondo tempo quindi che è ancora abbastanza lontano dall'iniziare. Vi ricordo semplicemente nel corso del primo tempo una conclusione di Dybala deviata oltre la traversa su calcio di punizione da Montipò ed un tiro ravvicinato di Bowie a tu per tu con Svilar, che è stato bravissimo a deviare in corner la traiettoria del raso terra dell'attaccante veronese. Detto questo, le squadre, ripeto, sono ancora negli spogliatoi, 0-0 il punteggio fino a questo momento, è la linea che può andare a Milano.
2: Esercizi di riscaldamento anche al Meazza per le due squadre in campo, o per meglio dire per i panchinari, per coloro che fino a questo momento non sono entrati in campo. Abbiamo visto intensificare il riscaldamento Rafa Leao, sia lui che Pulisic sono rimasti in panchina. È probabile che Massimiliano Allegri decida di rigettarli nella mischia nella ripresa, e chissà che non tocchi anche al grande recuperato, ovvero sia Luka Modric. Visto che non si gioca, mi limito a ribadire il risultato: Milan 1, Cagliari 1, le reti di Salemakers e Borrelli, e direi di andare a Torino per sapere se lì quantomeno la partita è iniziata.
5: Chiedo scusa, è Catanzaro che interviene. Raddoppio del Monza, contropiede rapidissimo di Caso che ha superato due avversari, due difensori del Catanzaro, si è incuneato in area, ha battuto Pigliacelli in uscita al 44esimo. Catanzaro 0, Monza 2, ha raddoppiato Caso. A te la linea.
2: Stavamo andando a Torino, Giuseppe Bisantis.
6: Prende la linea a Torino dove sì, come detto nel precedente collegamento, si gioca da due minuti, 0-0 ovviamente la parziale tra Torino e Juventus, con il Torino in divisa tradizionale, il completo granata con bordi e numeri in bianco che va a battere il primo angolo della partita, tradizionale anche la divisa della Juventus, la maglia strisce verticali bianconera, calzoncini, calzettoni bianchi, maglia azzurra, calzoncini neri, calzettoni azzurri per l'arbitro.

0: Ripetiamo, Zufferli di Udine assistito da Baccini e Lo Cicero, Colombo quarto uomo di Paolo e Marini al VAR, e quindi si gioca. La Juventus ha provato subito ad aggredire, il Torino è ripartito con questo calcio d'angolo, la conclusione però è stata rimpallata e deviata in fallo laterale dalla difesa della Juventus. Si chiama ancora il Torino con Obrador, ancora fallo laterale, 3 minuti all'Olimpico Grande Torino, Torino 0 Juventus 0, e andiamo a Cremona.
1: Non si gioca, soltanto le riserve della Cremonese in campo. Cremonese sotto, conduce il Como per 1-0 e Cremonese in questo momento in Serie B. Decide il gol di Rodriguez, rettifica da parte mia con scuse, in questo momento il Como è quinto, non in Champions League, come detto, per la classifica avulsa, 71 punti con Milan e Roma, c'è anche il Como, però il Como sarebbe quinto in questo momento. Lecce.
2: A Lecce ancora ci vorrà un bel po' perché si riprenda. L'unica cosa che possiamo dirvi, il riscaldamento di Gandelman, maglia numero 16, è indiziato per entrare in campo, chissà se per Ramadani, che è l'unico ammonito della partita. Non l'abbiamo detto nel corso del primo tempo che si è concluso, lo ripeto, 1-0 tra Lecce e Genoa, la rete al sesto di Banda. Studio.
3: Allora sì, rettifichiamo ancora una volta lo stato della classifica, chiedendo scusa ai nostri ascoltatori. Al momento, in attesa del risultato della Juventus, con Milan, Roma e Como ferme con 71 punti, al terzo posto c'è il Milan, al quarto la Roma e al quinto posto è il Como, come ribadito anche da Daniele Fortuna da Cremona. Sentiamo ancora a Catanzaro Monza Antonio Lopez.
4: Sì, si stanno giocando i minuti di recupero, 4 in tutto, siamo al 46esimo, si giocherà fino al 49esimo. Monza in vantaggio sul Catanzaro, devo dire anche con merito, per 2-0, le reti di Hernani e Caso, entrambe nella ripresa. Catanzaro naturalmente che sta tentando di riaprire in qualche modo la partita, ma è molto molto difficile, anche perché il Monza si chiude bene, ha dimostrato una certa superiorità almeno fino a questo momento. Siamo al 47esimo, Catanzaro 0, Monza 2, a te la linea.
3: Verona-Roma.
5: Squadre ancora negli spogliatoi a Verona, posso solo anticiparvi che nella Roma entreranno Ziolkowski e Della Nui, vedremo al posto di chi, evidentemente un uomo in mezzo al campo e un uomo in difesa. Puntiamo su Ghilardi, che per la verità ha avuto qualche problemino di troppo con Bowie, specie nel finale di partita quando l'attaccante della formazione gialloblu si è presentato a tu per tu con Vilar, bravissimo a deviare in corner il pallone. Ecco che le squadre stanno rientrando, prima il Verona, tra pochissimo sarà invece la volta della Roma e si riparterà dallo 0-0 dei primi 45 minuti, ma con i cambi che vi ho anticipato. Adesso vedremo invece, oltre a chi entrerà in campo, chi uscirà dal terreno di gioco per la squadra di Giampiero Gasperini. Milano.
6: Saremo rapidissimi anche da San Siro perché non si gioca ancora, vi diciamo che anche qui è pronto un cambio per il Milan, entrerà Christian Pulisic, vedremo chi gli lascerà spazio. Milan 1, Cagliari 1, Torino.
0: Qui siamo quasi al sesto minuto, ovviamente nel corso del primo tempo, ricordiamo partita iniziata alle 21:50 per motivi di ordine pubblico, 0-0, non c'è certo l'atmosfera del derby, tutt'altro. Il Torino adesso ci prova con Pedersen sulla destra, va verso il fondo, la mette al centro, arriva dalla retrovie Obrador, il controllo del giocatore spagnolo, protegge palla, poi la scarica ancora per il Can, il turco che va a destra da Coco, Coco ancora a destra per Pedersen, Pedersen di fronte a sé Cambiaso, prova a puntarlo, l'intercetto da parte di pallone che rimane però sui piedi di Vlasic, Vlasic ancora per il Can che va lateralmente da Gineitis, Gineitis all'indietro e può ripartire il Torino dalla terza linea con Ebosse, Ebosse ancora, il pallone che arriva a Obrador costretto a retrocedere, possesso palla del Torino che ha provato anche un primo affondo, Juventus che finora attende gli sviluppi degli attacchi della formazione Granata che continuano adesso con Simeone che protegge il pallone ma è costretto a retrocedere. 7 minuti all'Olimpico Grande Torino, Torino 0, Juventus 0, e andiamo a Cremona.
1: Si ricomincia a giocare tra poco, intanto però ci sono i cambi con Floriani che prende il posto di Zerbin nella Cremonese, poi altro cambio, fuori Tosby, dentro Colloquolo. Nel primo tempo la Cremonese aveva già cambiato per infortunio, ma lei al suo posto è entrato Van de Putte. Soltanto la Cremonese è in campo, adesso si vedono anche i giocatori del Como, ribadiamo il punteggio, Cremonese 0, Como 1. Andiamo a Lecce.
2: Tutto pronto alla Via del Mare, la sostituzione.

0: Ci sarà quella del Lecce, dicevo già, certo il nuovo nome da farvi è quello di Gandelman, fuori non Ramadani ma Ngom, apparso devo dire in ritardo in un paio d'azioni, non proprio in palla, comunque immagino che Koulibaly andrà ad affiancarsi a Ramadani e Gandelman invece nel tridente alle spalle di Khedira. Tra poco si giocherà, ricordo si ripartirà dall'1-0 fra Lecce e Genoa. Studio.
1: Siamo playoff di Serie B, quanto manca al finale di Catanzaro Monza, Antonio Lopez.
2: Praticamente la partita sarebbe finita perché sono scaduti i 4 minuti di recupero, ma si sta giocando ancora. C'è stata poco fa un'azione del Catanzaro, nulla di fatto, Monza in vantaggio per 2-0 sulla squadra di casa. C'è il rinvio lungo, ci sarà il rinvio lungo di Thiam, l'arbitro fischia, vedremo se si giocherà ancora
1: vai pure.
2: D'accordo, allora c'è questa rimessa lunga da parte di Thiam col Catanzaro che è schierato in avanti, il Monza che c'è, cerca di rendersi ancora una volta pericoloso, siamo davvero alle battute conclusive, adesso fischia 3 volte il signor Matteo Marchetti, la finale d'andata dei playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza è stata vinta dal Monza per 2-0, la gara di ritorno ci sarà, le reti lo ribadisco di Hernani e Caso, tutte e due nella ripresa, la gara di ritorno ci sarà venerdì prossimo, naturalmente il vantaggio del Monza al momento appare incolmabile anche perché il Monza aveva a disposizione 2 risultati su 3, quindi pareggio e vittoria, avendo conquistato la terza posizione in classifica alla fine della stagione regolare, Catanzaro giunto quinto, per cui ovviamente la strada del Catanzaro è davvero in salita,
1: tremendamente
2: in salita, quella del Monza in discesa. È tutto dallo stadio Ceravolo, a te la linea.
1: Grazie Lopez, sta per partire il Gran Premio del Canada di Formula 1, dunque 30 secondi a testa per i nostri inviati, ripartendo dal Bentegò di Verona-Roma.
3: Sono entrati, mentre attenzione Di Bala se ne va via, era di rigore, prova ad attaccare da quel lato del campo, il cross in mezzo, in qualche modo la difesa del Verona che riesce ad allontanare il pallone, vince un contrasto Suslov dalla parte sinistra del terreno di gioco, Roma che è un po' scoperta ora, però il Verona manovra all'interno della propria metà campo, dicevamo all'inizio del secondo tempo dentro Ziolkowski ed è la Nui al posto di Ghilardi e di Pisilli, 0-0, 2 minuti sul cronometro del secondo tempo Milano.
4: 0-0 anche a Milano, si gioca da 1 minuto e 40 secondi, è uscito Jimenez, impalpabile, al suo posto è entrato il giocatore con la maglia numero 11 Pulisic, che è sempre 1-1 tra Milan e Cagliari, prova ad attaccare il Milan che prima però ha rischiato su una ripartenza innescata da Mina, attenzione ancora Milan con limite nell'area di rigore, Bartesaghi che va allo scambio proprio con il nuovo entrato Pulisic che finisce giù, tutto regolare per l'arbitro, si continua a giocare, 2 minuti e 0-5, Milan 1, Cagliari 1, Torino.
5: Torino 10 minuti e mezzo, quindi 30 secondi per dirvi che Torino-Juventus sono ancora ferme sullo 0-0, che il Torino sta per battere un calcio d'angolo, ma forse non riusciremo a raccontarlo nei 30 secondi a disposizione perché insomma il ritmo non è particolarmente alto e adesso anche Zufferli va a interrompere la battuta per richiamare come di consueto i giocatori in area di rigore. 11 minuti, Torino 0, Juventus 0, Cremona.
6: Al terzo minuto Lozzini con il come in vantaggio per 1-0, si è fatta vedere davanti la Cremonese con una conclusione di Vardi dalla distanza deviata in calcio d'angolo, riparte il Como sulla sinistra con Moreno, pallone giocato all'indietro con estrema lentezza, Cremonese 0 Como 1, terzo minuto Lecce.
0: Tentativo del Genoa, deviazione, stava per ingannare Falcone che ha seguito la traiettoria alla sua destra in controllo, non è riuscito comunque a evitare il calcio d'angolo, Genoa intraprendente in questo avvio di gara, siamo arrivati al quarto del secondo tempo, sempre 1-0 tra Lecce e Genoa, un inizio nel segno del Grifone che sta per battere questo calcio d'angolo, i fischi che sentite sono ovviamente per distrarre le avanzate della formazione di De Rossi, seguiamo giusto questo corner di Martin, allontana la difesa del Lecce, palla che resta lì, completato il disimpegno, poi ci prova Sabelli da lontanissimo, un campanile che termina fuori 1-0 tra Lecce e Genoa, minuto 4 del secondo tempo. Studio.
1: E ora la Formula 1, la partenza del Gran Premio del Canada a Montreal, sentiamo Luca Cesaretti.
7: Buonasera anche da parte mia, un Gran Premio che si preannuncia molto caotico perché piove da una mezz'oretta in maniera non importante sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve e allora 12 gradi però la temperatura dell'aria, 17 quella dell'asfalto, scelta mista tra i primi 8, tutti con la soft tranne le McLaren, Norris e Piastri con le intermedie, poi qualcuno con la media più indietro, qualcuno con l'intermedia, insomma vedremo cosa accadrà, prima fila tutta Mercedes, Russell Altonelli, Norris e Piastri tutta McLaren.

0: in seconda, Hamilton e Verstappen in terza, Hajar e Leclerc in quarta, le luci rosse si accendono, il preriscaldamento del turbo, poi sì, c'è un movimento di Antonelli, si spengono le luci ma sono quasi tutti fermi, si è mosso Antonelli, sono rimasti tutti fermi, la direzione gara ha deciso di dare un giro di formazione extra, si stanno muovendo tutti a bassissima velocità, ma tutta una serie di problemi dal movimento di Kimi Antonelli con le luci ancora accese a Lindblad rimasto fermo sulla griglia di partenza, dice che non entra la marcia, insomma extra giro di formazione abortita, forse un problema a questo punto da parte di direzione gara, attendiamo di avere ulteriori informazioni, fatto sta che si proseguirà a un altro giro di formazione, si scenderà da 70 a 69 giri e poi forse riusciremo ad avere il via di questo Gran Premio del Canada per la prima volta in maggio e il meteo a Montreal non collabora. Studio.
1: Allora ci risentiremo tra poco, torniamo a Verona-Roma.
2: Perché c'è un fatto importante, per la doppia ammonizione dovrebbe essere stato espulso Valentini del Verona, ennesimo fallo su Paolo Dybala che se n'era andato questa volta centralmente e stava per caricare il sinistro da favorevole posizione, Valentini che lo ha atterrato e a quel punto il direttore di gara che è stato...
3: Raddoppio del Como con Duvicas, Cremonese 0, Como 2, sesto minuto, di nuovo Verona, Francesco Repice.
2: Grazie a Daniele Fortuna, stiamo cercando di capire se effettivamente c'è stata questa seconda ammonizione, ma tutto, io abbiamo visto il cartellino giallo e poi abbiamo visto quello rosso dell'arbitro, anche se Valentini è ancora in campo ed evidentemente sì, è stato lui a strattonare, però non è uscito dal campo Valentini, almeno ci sembra così. Ah, eccolo qui che sta uscendo adesso dal campo. Sì, vi confermiamo che il Verona in 10 uomini, espulso per doppia ammonizione Valentini, calcio di punizione dal limite in favore della Roma, posizione centrale, ci sono Sulé e Malen sul pallone, vediamo chi dei due andrà alla conclusione in porta, grande attenzione da parte della barriera della Verona, prova a partire Malen con il sinistro e la parata incredibile di Montipò che mette il pallone in angolo, opportunità per la Roma, osserveremo gli sviluppi di questo tiro dalla bandierina prima di cedere la linea a Milano, perché la Roma si mantiene in zona offensiva, ripetiamo, Verona che attacca da sinistra verso destra in questo secondo tempo rispetto al nostro punto di osservazione dalla destra, Dybala con il sinistro traiettoria a rientrare verso la porta avversaria, pallone che viene sfiorato un paio di volte, c'è qualche protesta dei giocatori della Roma per un presunto fallo di mano di un giocatore della Roma, ma sinceramente non ci sembrava nulla di particolarmente nulla di particolarmente degno di essere penalizzato, e comunque Mancini fa grandi cenni all'arbitro, fa grandi cenni alla panchina, perché evidentemente c'è qualche problema. Noi nel frattempo, visto che il gioco è fermo e che siamo giunti all'ottavo minuto nel corso del secondo tempo, 0-0 tra Verona e Roma, Verona in 10 uomini per l'espulsione, doppia ammonizione di Valentini, e la linea può tornare a Milano.
1: Un momento Milano, ancora la Formula 1, dovrebbe essere arrivato il momento della partenza del Gran Premio del Canada, dunque Luca Cesaretti.
0: Ci riproviamo dopo un extra giro di formazione, bandiera verde. Ma no, viene dato un altro giro di formazione extra perché evidentemente non era stata ancora tolta l'auto di Lindblad, la Racing Bulls, che invece di entrare a metà pit lane da un cancello è stata fatta tornare in retromarcia per tutto il rettilineo, non sono riusciti a toglierla in tempo e dunque un extra giro di formazione, il terzo, poi forse si riuscirà a partire.
1: Va bene, allora Milan Cagliari.
4: A San Siro è sempre Milan 1, Cagliari 1, attacca il Milan.
3: Interviene Cremona, ti chiedo scusa perché ci sarà un calcio di rigore a favore del Cremonese, fallo in area di rigore del Como di Ramon su Vardi, consulto VAR, Bonazzoli ha già preso il pallone, ma c'è ancora movimento intorno al dischetto, Cremonese 0, Como 2, nono minuto, vediamo se verrà confermato il calcio di rigore, sì, è proprio così perché adesso si libera.
2: Attenzione Daniele Fortuna, perché l'arbitro va a rivedere quello che era successo in area di rigore del Como sul calcio d'angolo di Dybala che avevamo precedentemente raccontato. C'è stato un braccio abbastanza largo, dobbiamo dire, di Bowie su quella traversone, braccio destro che ha respinto il pallone, è stato richiamato al VAR il direttore di gara e adesso vedremo

0: Quale sarà la sua decisione? Il signor Sozza della sezione di Seregno deve valutare se questo fallo è degno di essere punito con il calcio di rigore. Non c'era sembrato in diretta che questa punizione dovesse avvenire, che questa decisione dovesse avvenire, poi però il direttore di gara è stato richiamato e adesso deciderà. Adesso ascolteremo.
1: Attenzione, Francesco Bonazzoli, rete per la Cremonese. Cremonese 1, Como 2, calcio di rigore trasformato da Bonazzoli. Si riapre la partita, decimo minuto, a te.
0: Stiamo ascoltando.
2: Decisione finale, rigore.
0: Decisione finale e rigore. Calcio di rigore in favore della Roma per il fallo di Bovic, è sembrato nei 16 metri veronesi, e quindi l'arbitro, che dopo aver visionato al VAR quello che era andato succedendo nel calcio d'angolo precedente ha deciso di assegnare il calcio di rigore in favore della formazione giallorossa. Ovviamente un Verona che era già in 10 uomini, la doppia ammonizione di Valentin per l'ennesimo fallo ai danni di Paolo Dybala. Ora sul dischetto ci sono Cristante, Dybala, poco più lontano e Malen, vediamo se sarà lui a mettere il pallone sul dischetto e quindi a provare il calcio di rigore. Infatti sembra proprio l'olandese andarsi ad appressare al tentativo di esecuzione di questo calcio di rigore. Quindi momento importante della partita, siamo all'11° nel corso della ripresa, il parziale fermo sullo 0-0, il Verona è in 10 uomini e la Roma può battere un calcio di rigore. Solita ricorsa brevissima da parte di Malen contro Montipò, la sinistra della nostra postazione, prende la breve, il colsentino, la parata e poi la rete, la Roma in vantaggio. Malen ha portato in vantaggio la Roma esattamente all'11° minuto nel corso della ripresa, dopo che Montipò aveva neutralizzato il calcio di rigore da parte del numero 14 della formazione di Gasperini, gettandosi all'altezza della palla alla sua sinistra, pallone che è corso.
3: Scusa, Repice, ti interrompo. È partito il Gran Premio del Canada, Montreal, Luca Cesaretti.
4: Eh sì, al terzo tentativo sono riusciti a partire, gara a questo punto accorciata a 68 giri. In testa c'è Lando Norris, perché la McLaren con gomme intermedie ha avuto uno scatto migliore rispetto alle slick, che si sono congelate a 17 gradi di temperatura dell'asfalto con tre giri di formazione. Norris, Antonelli che però è riuscito a scavalcare George Russell, quindi Lewis Hamilton che è partito bene dall'esterno, ha bruciato Oscar Piastri, quindi Verstappen è risalito in sesta posizione, settimo Leclerc, ottavo Jar. Siamo verso la fine del primo dei 68
5: giri. Chiedo scusa Luca, ha segnato il Cagliari, Milan 1 Cagliari 2, il gol lo ha realizzato Rodriguez, il 12° della ripresa, a te.
4: E si fermano le McLaren, però, o almeno si ferma la McLaren di Piastri che era in quarta posizione, va subito in box per mettere gomma slick. Dunque si chiude il primo giro con Norris in testa davanti ad Antonelli e Russell, le due Mercedes, quarto Hamilton, quinto Verstappen, sesto Leclerc, Norris, lo ricordo, con gomma intermedia, tutti gli altri dalla seconda alla settima posizione con gomma soft. Piastri ai box, anche lui era partito con gomma intermedia. Studio.
3: Grazie Cesaretti. Allora, Verona Roma, Repice, minuto e punteggio, e poi torneremo nel giro normale precedendo con Milano e Torino. Repice.
0: 13° minuto del secondo tempo a Verona, Verona 0, Roma 1, tanto per cambiare. Donny Malen,
3: Milano.
5: Prendiamo la linea da Milano, abbiate pazienza, è stato un po' di confusione in questi ultimi minuti, per ribadire il gol del Cagliari, Milan 1 Cagliari 2, clamoroso, clamoroso a San Siro. Il gol lo ha realizzato Rodriguez in mischia sugli sviluppi di un calcio di punizione, sorta di corner corto battuto dal settore di sinistra, serie di tocchi sotto misura, poi il pallone è arrivato addosso a Juan Rodriguez che lo ha spinto alle spalle dell'incolpevole McManyan per il gol che dà il momentaneo successo al Cagliari, con il Milan che deve a questo punto spingersi in avanti se vuole cercare di mantenere il posizionamento Champions, perché a questo punto le cose si complicano terribilmente per la squadra di Massimiliano Allegri. È un Cagliari che si fa preferire al Milan per proposta di gioco, per intraprendenza e anche per fluidità di manovra. Un Cagliari che adesso imposta proprio con lo stesso Rodriguez all'interno della propria metà campo, lo scambio con Obert all'altezza dell'intersezione delle linee, prova ancora ad andare avanti la squadra ospite con Borrelli che però riparte saggiamente dalla propria metà campo. 13:50 sul cronometro, Milan 1 Cagliari 2, linea Torino.
6: Superato il 22° minuto, ma qui siamo nel primo tempo e 0-0 tra Torino e Juventus.

0: Chiaro che il punteggio che sta arrivando a Milano potrebbe aprire qualcosa di Juventus, ma non ancora, perché al momento sarebbe sempre fuori pur in caso di vittoria a Torino, però è prestissimo per fare i calcoli. C'è la Juventus che comunque sta provando adesso a forzare nel periodo non collegato un paio di mischie, 14° e 15° in area di rigore del Torino. Ne è scaturito solo un calcio d'angolo per la Juventus, che poco fa invece al 21° ha provato una doppia conclusione in aria respinta però dai difensori del Torino. Torino che adesso va alla battuta di una rimessa con le mani proprio davanti alla panchina di Luciano Spalletti, che dà indicazioni. È chiaro che la posta in palio è alta, però per tutto quello che è successo, ripetiamo, partita iniziata con 1 ora e 5 minuti di ritardo, non c'è ovviamente quella tensione agonistica. Purtroppo ce n'è un'altra qui allo stadio, dove tra l'altro c'è anche una cappa di umidità che adesso rende l'aria quasi irrespirabile. 23 minuti più 30 secondi, 0-0 tra Torino e Juventus. Andiamo a Cremona.
1: Al 15° della ripresa, 2 gol da raccontare, come sempre in vantaggio, ma per 2-1 sulla Cremonese. Fallo adesso di Vardy, anche il cartellino giallo. Anzi,
0: attenzione Vlahovic, la Juventus è in vantaggio. Vlahovic, 23° minuto, Torino 0, Juventus 1, fortuna Cremona.
1: Grazie Di Satis, il gioco è fermo, Rodriguez fermato fallosamente, il cartellino giallo però è per Grassi, dunque ammonito nella Cremonese. I gol da raccontare, prima il 2-0 al quinto minuto, 2-0 per il Como di Duvicas, Rodriguez ancora protagonista, assist, cross sul secondo palo, Duvicas battuto a rete, deviazione ravvicinata, ma poi il Cremonese ha trovato il modo di riaprire la partita, di dimezzare lo svantaggio con il calcio di rigore trasformato da Bonazzoni e concesso per fallo di Ramon su Vardy. Poi ha avuto la possibilità addirittura di pareggiare Bonazzoni con una girata larga ma non di molto. Il calcio di punizione adesso per il Como con Da Cugna con il sinistro, battuto male, c'è stato anche un fallo in attacco, dunque si riprenderà con un calcio di punizione a favore della Cremonese. Cremonese 1, Como 2 al 17° della ripresa. Lecce.
2: Falcone si oppone a Masini, lanciato nell'area piccola verso la porta del Lecce, grande intervento ancora una volta, l'ennesima partita con la firma di Falcone che mette in angolo, non un cecchino Masini ma molto nel vivo del gioco, sempre a proporsi in avanti. Genoa dunque ad un passo dal pareggio e ora andrà a battere un calcio d'angolo quando inizia il 18° minuto del secondo tempo. Lecce 1 Genoa 0, il parziale soporifero nel lungo periodo in cui non siamo stati collegati, in cui il pubblico del Lecce ovviamente ha ascoltato quello che arrivava da Cremona, il raddoppio del Como, si è fatto festa, poi la rete della Cremonese a ridurre le distanze. Attenzione, palla che rimane là dopo calcio d'angolo, Gallo allontana il pericolo, ci prova da lontana a rimettere in gioco il pallone Frendrup ma sbaglia completamente l'impatto col pallone, contropiede del Lecce, 4-2 sulla sinistra, il tentativo di Bandà di trovare spazio, di andarsene all'avversario sul settore di sinistra, ritorno della squadra di De Rossi dentro l'area di rigore ad annullare il traversone proprio di Lamek Bandà. Tra l'altro, oltre alle notizie provenienti da Cremona, si è vissuto con il fiato sospeso per un'azione di Khedira che ha anche dribblato le ali, poi palla sul palo esterno, in ogni caso posizione di offside, chance dunque per il raddoppio, sfumata per il Lecce che è sempre avanti 1-0, minuto 19, sempre avanti 1-0 sul Genoa, in questo momento lo ribadiamo, salvezza molto vicina per i salentini. Studio.
3: E visto che molte cose sono successe, ricordiamo la situazione ancora con un giro flash, ricordando soltanto minuto e punteggio. Verona,
4: siamo al 19°, Verona 0 Roma 1 Milano.
5: 19° al Meazza, Milan 1, Cagliari 2. Torino.
0: Ci avviciniamo al 27° a Torino, come segnalato nell'intervento su Cremona. Da 3 minuti la Juventus si è portata in avvantaggio, il gol di Vlahovic con deviazione di Ebosse, ma gol da attribuire a Vlahovic. Vi dico solo che si è ripreso a giocare solo adesso, perché poi l'arbitro della partita, Zufferli, ha chiamato la pausa refrigerante, perché come detto nel precedente collegamento c'è un'atmosfera davvero lattiginosa e con un'afa che è percettibile anche a quest'ora, al 24 maggio. Linea Cremona.
1: Al 19° della ripresa Lozzini, Cremonese 1, Como 2 Lecce.
2: 20° del secondo tempo, Lecce 1, Genoa 0. Studio.
3: Con questi risultati Roma al terzo posto, Como al quarto in Champions League.

0: Juventus quinta, Milan sesto. Torniamo alla Formula 1, Gran Premio del Canada, Cesaretti.
1: Perché sta succedendo di tutto a Montreal. Intanto la doppia sosta ai box delle McLaren, prima lo raccontavamo in precedenza di Piastri, poi di Norris che era in testa, quindi McLaren che sono scivolati in 14ª e 15ª posizione, e come loro ai box tutti quelli che erano partiti con gomma intermedia. Poi pochi istanti fa, alla fine del sesto giro, l'attacco di Russell ai danni di Kimi Antonelli. Kimi che ha provato a difendersi, non ci è riuscito, è arrivato al bloccaggio, ha tagliato l'ultima chicane, è rientrato in seconda posizione. Bisognerà vedere adesso anche le condizioni delle gomme del bolognese. Fatto sta che al settimo giro la situazione vede in testa Russell, Mercedes, a un secondo e tre Antonelli, anche lui Mercedes, Hamilton è terzo a un 9 decimi da Kimi Antonelli, poi quarto Verstappen con la prima delle Red Bull, quinto Leclerc, secondo Hajar, e in tutto questo è risalito addirittura ai limiti della zona punti, in 11ª posizione il 44enne Fernando Alonso con l'Aston Martin. Studio.
0: Bene, Verona-Roma.
2: Siamo giunti al 21esimo minuto nel corso del secondo tempo a Verona, con la Roma in vantaggio per 1-0. È successo tutto all'11esimo, mentre attenzione che c'è un contropiede proprio dei giallorossi con Renche che si avvicina all'area di rigore. Renche, pallone dalla parte opposta, Dybala sinistro con i piedi, miracolo di Montipò che sta facendo delle parate incredibili in questa serata del Bentegodi. Ancora su Dybala, è riuscito ad opporsi alla conclusione del giocatore argentino Montipò quando il gol sembrava cosa fatta. Tutto all'11esimo, vi dicevamo, il calcio di rigore in favore della Roma concesso dalla direttore di gara per visione alla VAR, richiamato alla VAR il mani di Bovi. La conclusione di Donny Mallen con la parata ad opera di Montipò, pallone che è schizzato sul settore di destra di prima intenzione di Dybala, con il destro rimesso in mezzo il pallone ancora per l'olandese che lo ha appoggiato nella porta vuota. Altra opportunità per la Roma nel periodo non collegato, una conclusione di Sule con un'altra deviazione, dobbiamo dire, di Montipò, sicuramente il migliore in campo. Due uomini per il Verona, si tratta, e due nuovi entrati, e si tratta di Al Musrati e di Bella Kochap. Al posto di Suslov e di Lobric, queste le decisioni di Paolo San Marco. C'è un calcio di punizione fuori del Verona all'interno della metà campo e giallorossa. Roma che adesso si difende, peraltro è in superiorità numerica e cercherà, crediamo, di sfruttare i contropiede quando se ne verificherà la possibilità. Sta per entrare El Shaarawy nella Roma, 22 sul cronometro nel corso della ripresa al Bentegodi. La Roma in vantaggio a Verona per 1-0 alla linea Milano,
3: dove entriamo nel minuto di gioco numero 23, Milan 1, Cagliari 2. Attacca il Milan, attenzione, palla in area di rigore, sale Mekers, cerca di rimetterla in mezzo dopo la respinta da parte della difesa del Cagliari, arriva Rabiot da fuori che però non c'entra la porta e la palla finisce sul fondo. 22-20 dicevamo, Milan 1, Cagliari 2. I cambi nel Milan, che effettua in questo momento anche il quinto cambio, dunque si gioca tutti quanti le sostituzioni a Massimiliano Allegri. Quest'ultimo cambio, fuori Fofana, dentro Rafa Leao, in precedenza dentro anche Atekame, Fulkrug e Luca Modric, al rientro con una vistosa maschera protettiva sul posto, sul volto, al posto di Tomori, Kunku e Yashari. Per quello che riguarda il Cagliari, fuori invece Rodriguez, l'autore del gol che fino a questo momento decide la partita, e Zepedro dentro al loro posto, Tossena e il gioiellino Palestra che partiva dalla panchina. Gioco che riprende in questo momento con il pallone gestito da Sebastiano Esposito, che cerca di guadagnare una rimessa laterale nella propria metà campo, la palla finisce fuori, la rimessa laterale sarà in favore del Cagliari davanti alla panchina di Massimiliano Allegri, che si è tolto la giacca e si sbraccia come un indemoniato. 23-10, Milan 1, Cagliari 2, le reti di Saelemaekers per il Milan per il vantaggio dopo appena 2 minuti. Poi il Cagliari da ribalta con Borrelli e Rodriguez. Torino
4: 31 e mezzo, ma qui siamo nel corso del primo tempo. La Juventus è in vantaggio sulla Torino per 1-0. C'è stato il giro veloce, quindi adesso abbiamo più tempo per descrivere il gol al 23esimo minuto di Dusan Vlahovic, ennesima direi mischia in area di rigore del Torino. La palla è terminata all'altezza del disco del rigore a Vlahovic, che ha controllato, ha tirato, decisiva la deviazione di Ebosse che spiazza il suo portiere. Il tiro di Vlahovic però era nello specchio della porta e quindi il gol viene attribuito all'attaccante serbo della Juventus. Poco fa ci ha provato ancora la Juventus con Conceição, un tiro che era parso deviato da un difensore del Torino, l'arbitro ha concesso la rimessa dal fondo, il guardialine dalla parte opposta rispetto a dove vi parliamo, lo Cicero, aveva dato l'angolo, alla fine però ha deciso l'arbitro, rimessa dal fondo con qualche timida protesta.

0: da parte dei bianconeri. E 1-0 per la Juventus, come ricordato dallo studio, ancora non basterebbe stante i risultati in corso alla Juventus per entrare tra le prime quattro e dunque in Champions League, ma è un Torino che dopo un inizio promettente adesso sta subendo le iniziative bianconere. Quasi 33 minuti nel corso del primo tempo, Torino 0 Juventus 1, e torniamo a Cremona anche se ci ha provato Zapata, ottimo intervento in chiusura di Gatti. Andiamo a Cremona.
1: Al 25esimo con il Como in vantaggio per 2-1 sulla Cremonese, ma c'è stato un lungo consulto VAR. Maresca è andato al monitor a bordo campo, è una consulto che si è protratto per 3 minuti. Sentiamo per un possibile calcio di rigore a favore del Como. Calcio di rigore per il Como, un contatto falloso nell'area di rigore della Cremonese su Duvicas, sono in due a contendersi il pallone. Perrone, Diao, ma arriva anche Duvicas. Ci sono state proteste da parte di Marco Giampaolo, da parte della panchina della Cremonese, proteste che continuano, proteste anche da parte della curva grigiorossa che intanto si è svuotata. Evidentemente i tifosi di casa credono pochissimo ormai nella salvezza. Piove anche qualche bottiglietta nell'area di rigore della Cremonese e ancora alcuni giocatori vanno a parlare della Cremonese, vanno a parlare con il primo assistente dell'arbitro, Maresca, che mostra un cartellino rosso, uno delle riserve della Cremonese che si stavano riscaldando, che sono andati a protestare con il primo assistente. Insomma, situazione piuttosto convulsa. Ci sarà un calcio di rigore a favore del Como sul punteggio di Cremonese 1 Como 2 al 26esimo della ripresa. Per ora andiamo a Lecce.
2: Minuto 27 della ripresa, Lecce 1 Genoa 0, quasi distratti da quello che sta accadendo a Cremona in questo momento, anche perché la gara sembra essere in pugno del Lecce, anche se c'è stata la chance per Masini sventata da Falcone, e soprattutto c'è stato un palo colpito dal Lecce con Pierotti a colpo sicuro con il cross da parte di Gallo, che ha trovato l'argentino in piena area di rigore ed è stato ovviamente salutato come il possibile gol del KO a favore dei salentini. Un gol che avrebbe avuto il profumo della salvezza. Ci sono stati anche dei cambi, fuori Sabelli, Amorino e Martin nel Genoa, dentro Norton Caffi, Udragò e Grossi, fuori anche l'uomo che ha portato in vantaggio il Lecce al sesto minuto del primo tempo, vale a dire Banda, al suo posto Andri. Siamo al 27esimo, ribadisco, Lecce 1 Genoa 0. Torniamo allo studio.
3: La Formula 1 con il Gran Premio del Canada, Cesaretti.
4: 13esimo giro in corso ed è lotta davvero senza risparmiarsi i colpi tra Russell e Antonelli. Un errore di Russell al tornantino, curva 10, nel 12esimo giro ha spalancato la porta ad Antonelli che si è portato in testa, poi però subito, poco dopo, un chilometro dopo, in curva 13, il controattacco di Russell che si è andato a riprendere la prima posizione. Dunque Russell in testa, Antonelli secondo, terzo è Verstappen che ha scavalcato Hamilton in un momento in cui l'inglese della Ferrari ha avuto un problema alla parte elettrica della Power Unit, 35 km in meno in un allungo e sorpasso facile facile per il 4 volte campione del mondo. E dunque terzo Verstappen, quarto Hamilton, quinto Leclerc, stanno risalendo dopo il pit stop le McLaren, ma insomma nona posizione per Norris a quasi 40 secondi da George Russell che guida questo Gran Premio del Canada.
3: Verona-Roma.
5: Siamo giunti al 28esimo minuto nel corso della ripresa qui a Verona con la Roma in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Malen. All'11esimo vi diciamo dei cambi, cambi che ci sono stati nella Verona, ve li abbiamo detti due, ce ne sono stati altri due perché sono entrati in campo Brazaric e Sar e sono usciti Frese, se non andiamo errati l'altro giocatore ad abbandonare il campo è stato Arrui. Poi la Roma con Giampiero Gasperini che ha richiamato Ziolkowski, appena entrato in campo, era entrato in campo all'inizio della secondo tempo al posto di Ghilardi che non si era trovato benissimo, diciamo così, con Bowie, e ha messo dentro Kone del Charawi. Il Charawi ovviamente al posto di Sule, Kone in mezzo al campo con Selic retrocesso sulla linea dei difensori dove adesso ci sono anche ovviamente Mancini ed Hermoso.
1: Attenzione, Repice, Cremona che interviene, è tutto pronto per il calcio di rigore, ci è voluto del tempo perché sono più le tante bottigliette d'acqua nell'area di rigore della Cremona. Da Cugna del Como contro Audero per il possibile 3-1 a favore del Como. Parte da Cugna, rete, spiazzato Audero. Cremonese 1 Como 3, anche un espulso in campo nella Cremonese, Grassi.

0: e due espulsi tra i giocatori che si riscaldavano della Cremonese, Djuric e Okereke. Cremonese 1, Como 3 e la mezz'ora. Segnato la pugna sul rigore, a te.
1: Grazie, grazie a Daniele Fortuna. Dicevamo appunto della Roma che sta conducendo per 1-0 e dei cambi che ha effettuato Gian Piero Gasperini, ricostruendo un po' la sua squadra sul campo. Roma che prova ad attaccare adesso con Dybala, sicuramente il migliore tra i suoi, con pallone che però non viene addomesticato nel migliore dei modi da Mullen, da modo al Verona di cercare di ripartire. Nel frattempo però il pallone era finito fuori, portatovi da un giocatore di casa, e quindi la rimessa laterale sarà in favore della Roma dalla fronte offensivo destro del suo schieramento. Minuti sul cronometro, 30 nel corso della ripresa qui alla Bentegodi. Roma che è in vantaggio sulla Verona per 1-0 e la rete e la linea può tornare a Milano.
2: Al Meazza di San Siro il Milan continua ad attaccare, ma il risultato non cambia. Milan 1, Cagliari 2, un risultato clamoroso quello che sta maturando a San Siro, con il Milan che cerca di ribaltarlo. Poco fa una discesa di Leao sul settore di sinistra, bella palla al centro dell'area di rigore per Rabiot, che si è trovato la palla leggermente dietro, ha cercato di inquadrare la porta con una mezza rovesciata complicatissima che però è finita lontano dallo specchio della porta. I cambi per quello che riguarda il Cagliari, ce ne sono stati due nel periodo non collegato, sono entrati Mendy e Suleiman al posto di Borrelli e De Jola. Attenzione perché adesso attacca il Cagliari con Sebastiano Esposito che va a servire Palestra, lato corto dell'area di rigore, fascia di destra, Palestra salta Bartesaghi, Palestra va verso la linea di fondo, mette la palla in mezzo per la conclusione e poi il miracolo da parte di Maignan. Dopo a colpo quasi sicuro Maignan è riuscito a deviare il pallone, a metterlo con il fianco, con il costato praticamente in calcio d'angolo. Tutto è pronto per il quarto calcio d'angolo della partita in favore del Cagliari, due ne ha battuti il Milan. Tutto è pronto si fa per dire, perché il Cagliari gioca un po' con il cronometro e sceglie per la battuta di questo corner l'uomo più lontano rispetto alla bandierina, che è quella di destra. Sul punto di battuta si prepara il giocatore con la maglia numero 33, Obert, ma ci sarà ancora un po' da aspettare, allora velocizziamo. 31:10, Milan 1, Cagliari 2, Torino.
3: 39:30 nel corso del primo tempo, sempre in vantaggio la Juventus sul Torino per una rete a zero. Ci prova il Torino, una delle rarissime incursioni dei Granata che finisce proprio sulla nascere. Difficile parlare di calcio, si sta giocando davvero in un'atmosfera surreale, senza praticamente tifo, con la Juventus che sta meritando il vantaggio per il gol di Vlahovic, nel periodo non collegato al 34esimo, lo stesso Vlahovic raccogliendo di testa una cross dalla destra di Conceição dal limite dell'area piccola, ha mandato la palla di poco alto sopra la traversa. La partita adesso è anche spezzettata, qualche giocatore a terra, poco fa si sono presi a spintoni nell'area di rigore del Torino il portiere del Torino Paleari e il difensore della Juventus Kelly, e insomma ci è voluto un po' di tempo per riportare alla calma, ma non ci sono stati provvedimenti disciplinari da parte dell'arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine. 40 e 30 secondi, adesso fischiano anche i tifosi presenti, perché davvero non è uno spettacolo trascendentale. Andiamo a Cremona.
0: Al 32esimo della ripresa, sta finendo male questa avventura in Serie A della Cremonese, detto della curva, metà della curva, la parte centrale che adesso è vuota, e poi c'è stato tanto tanto nervosismo in occasione del calcio di rigore concesso per fallo su Duvicas e poi trasformato da Lucas D'Acugna, ma dopo una lunga interruzione con le bottigliette che continuavano a essere lanciate nell'area di rigore della Cremonese, con l'espulsione di Grassi e rosso diretto, l'espulsione di Djuric e di Okereke che si stavano riscaldando e protestavano ancora. Como adesso con Van der Bremt, conclusione alta sulla traversa, Van der Bremt ha preso il posto di Moreno, prima Cacheré per il mattatore della serata, Rodriguez, gol nel primo tempo, poi assist per il raddoppio di Duvicas, un abbraccio di Fabregas, salutato l'uscita dal campo del giocatore spagnolo. Cremonese 1, Como 3 è il 34esimo, Lecce
4: 34, anche al Via del Mare 1-0, sempre tra Lecce e Genoa. Si sta più con la testa allo Zini, stanno più ascoltando probabilmente le parole di Daniele Fortuna che seguendo le azioni dei propri giocatori qui sugli spalti del Via del Mare. Il 3-1 in pratica ha regalato una gran serenità e anche una certa sicurezza ai giocatori in campo, bisogna dire, perché Lecce sta portando a casa i tre punti, minacciati giusto da un guizzo per vie centrali da parte di Ellerson, fermato in maniera fallosa da Thiago Gabriel, cartellino giallo per lui, altre sostituzioni in corso d'opera, fuori Khedira, dentro Stulic, il turno tra pochissimo anche di Jean, adesso andremo a capire chi lascia.

0: Era il terreno di gioco, si tratta di Pierotti, minuto 35, salvezza vicinissima per il Lecce, avanti 1-0 sul Genoa. Studio.
1: Gran premio del Canada, Formula 1, Luca Cesaretti.
2: 19° giro con le Mercedes che fanno una gara a parte, girano costantemente 5-6 decimi al giro più veloce del più vicino inseguitore Max Verstappen, che è già a oltre 5 secondi, anzi 5 secondi quasi 6 da Russell. Russell che si è dovuto ancora una volta difendere da un tentativo di attacco di Kimi Antonelli, gli ha lasciato però all'esterno alla staccata dell'ultima chicane, curva 13 e 14, ed è riuscito così a mantenere la leadership di questo Gran Premio George Russell. Ferrari in quarta e quinta posizione con Hamilton e Leclerc. Hamilton rimane lì a meno di un secondo da Verstappen, invece Leclerc ha commesso un errore, ha perso 4 secondi in un giro e adesso però ha un passo sensibilmente più lento anche del compagno di squadra, quasi un secondo dalle Mercedes, 3-4 decimi da Hamilton. Russell, Antonelli, Verstappen, questo è il podio provvisorio al 19° giro.
1: Verona Roma.
3: Siamo giunti al 36° minuto nel corso della ripresa qui al Ventegodi, con la Roma in vantaggio sul Verona per 1-0 grazie alla rete di Malen all'11°. Roma che è in vantaggio anche di Nuomo per espulsione e doppia munizione pochi minuti prima di Valentini. Roma che però incredibilmente non sta facendo la partita, la sta facendo il Verona in 10 uomini, e poco fa si è reso minaccioso dopo un calcio d'angolo battuto da destra, un tentativo di conclusione che è stato neutralizzato.
4: 4-1 Como, ti chiedo scusa, ancora da Cugna, Cremonese 1, Como 4, 36° e doppietta per il capitano Luca Stacugna, a te.
3: Grazie Daniele Fortuna. E poi un'altra opportunità in contropiede per la Roma, fin troppo leziosa però ad arrivare con tanti passaggi all'interno dei 16 metri della Verona senza mettere nelle condizioni un compagno di andare alla conclusione, seppur da posizione molto molto vantaggiosa. Ora la Roma con Manu Koné nella metà campo della Verona, pallone sulla settore di destra, è avanzato Selic, il retropassaggio per Cristante, pallone in orizzontale nel cerchio centrale del campo a beneficio di Mancini, che poi cerca e trova El Shaarawy. Oggi è la sua ultima partita ufficiale con la Roma, è stato ufficializzato il suo addio alla squadra giallorossa dopo tanti anni, è veramente un'ottima esperienza. C'è Cristante che avanza centralmente, pallone per Dybala al limite, appoggia quest'ultimo sul settore di destra per Selic che si ferma, cerca ancora Cristante, sempre all'altezza del vertice, con la Roma che si affida al possesso palla. El Anoui con il pallone giocato su Selic in sovrapposizione da destra, poi Dybala in area di rigore, pallone verso il secondo palo di testa, riesce ad allontanare un difensore della Verona, pallone che schizza nella metà campo della Roma, Hermoso che fa buona guardia e poi lo mette sui piedi di El Anoui. 37-38 i minuti sul cronometro nel corso della ripresa al Bentegodi, la Roma in vantaggio per 1-0 sul Verona in 10 uomini. La linea può tornare a Milano,
5: dove il risultato non è cambiato, Milan 1, Cagliari 2, il minuto è il 38° della ripresa, attacca indefesso il Milan che cerca di buttare palloni avanti ma così facendo presta il fango ai contropiede del Cagliari, come questo con il tentativo di insurrezione letteralmente da parte di Mendy che viene però fermato in questo caso da Gabbia. Nel periodo non collegato un paio di occasioni per il Milan, la più nitida con una conclusione da fuori di controbalzo da parte di Luka Modric, l'inesauribile Luka Modric che però non ha inquadrato la porta, ma una conclusione anche per il Cagliari con Gaetano che ha impegnato con i pugni Magnan con una gran botta da fuori. Adesso attacca ancora il Milan con Leao in posizione di ala sinistra, palla indietro per Modric che va al consegnato poi nella zona di Pavlovic, cerchio di centrocampo, serve il piazzamento dei compagni, il difensore centrale del Milan prima di appoggiarsi nuovamente a Modric che a sua volta apre a testa per Rabiot, spazio per avanzare, siamo ai 20 metri, Rabiot davanti a sé a Mendy, appoggia il pallone nella zona di Modric, all'indietro, Modric glielo ridà, c'è libero davanti a sé Pulisic che riceve lato corto dell'area di rigore, va a convergere lo statunitense, salta l'uomo, Pulisic dall'area di rigore, cerca la conclusione direttamente sul primo palo, non inquadra la porta, interessante l'idea, la conclusione con il destro mezzo esterno, palla che è finita alta di un mezzo metro rispetto ai pali difesi da Caprile, e il risultato non cambia, e con questo risultato il Milan non solo è fuori dalla Champions ma è fuori anche dall'Europa League. Milan 1, Cagliari 2, è il 39° minuto della ripresa, torniamo a Torino.
6: Sono passati 2 dei 3 minuti di recupero, siamo nel primo tempo concessi dall'arbitro Zufferli e la situazione vede sempre la Juventus in vantaggio sulla Torino per 1-0 nel periodo non collegato, prima conclusione verso la porta della Juventus da parte del Torino su un pallone di Obrador dalla sinistra, bella la girata, spara la porta di Gineitis, traiettoria arcuata con Perin che l'ha osservata con lo sguardo e palla che è terminata un paio di metri a lato al palo alla sua sinistra, ancora Torino in avanti, una deviazione che favorisce la

0: Presa bassa da parte del portiere Perini, intanto per il caldo. Luciano Spalletti ha tolto la giacca, adesso è in camicia, maniche corte per Roberto D'Aversa, stando ai si dice, stando ai si legge, per questa dovrebbe essere l'ultima partita di D'Aversa. Sulla panchina del Torino, lui che è subentrato al campionato in corso a Marco Baroni, facendo bene, però insomma la situazione qui a Torino, sponda a granata a livello societario, di tifo e di squadra, non è proprio ideale. Sto aspettando gli ultimi secondi che arrivano in questo momento per dirvi che qui all'Olimpico Grande Torino è terminato il primo tempo, tre fischi del pubblico, gara iniziata con 1 ora e 5 minuti di ritardo per gli incidenti che hanno caratterizzato il prepartita, gara iniziata alla 21:50, situazione alla fine del primo tempo, Torino 0, Juventus 1, il gol di Vlahovic alla 23° minuto, andiamo a Cremona.
1: Al 40° della ripresa con il Como in vantaggio per 4-1, la doppietta di Dacugna sul primo palo, rasoterra che ha beffato Audero dall'interno dell'area di rigore, il tiro, la conclusione da parte di Dacugna, gli applausi dei tifosi della Cremonese, di quelli che sono rimasti per Bonazzoli, è uscito dal campo stasera, è arrivato a 10 gol in campionato, non sono evidentemente bastate, gli applausi però sono tutte per lui. La braccio anche di Fabregas, è entrato il debuttante Lottici, centrocampista della Cremonese, classe 2006, dunque 20 anni, ma intanto il Como ormai è concentrato su quello che sta succedendo a San Siro, fa girare il pallone in 11 contro 10 il Como, Cremonese 1, Como 4, 41esimo Lecce.
2: Quasi festa piena tra Lecce e Genoa, parziale sempre di 1-0, detto quello che sta accadendo a Cremona, l'attenzione è spostata allo Zini da un bel po' di tempo e anche una maglia di Nico Pazza è spuntata sugli spalti, contropiede Lecce, centralmente Stulic è affiancato in questa scorribanda dall'arrivo di Gandelman, sulla sinistra zona corner, porta più lontano possibile il pallone, temporeggia per far passare secondi preziosi di avvicinamento a questo risultato pieno del Lecce. Chiudo dicendovi i cambi, altri due primavera insieme agli altri due messi in campo da De Rossi nel Genoa, dentro Lafont e Carbone sono usciti Marcandalli e Masini, siamo al minuto 42, il parziale è rimasto quello che è stato sbloccato al sesto del primo tempo da Banda, 1-0 a favore del Lecce sul Genoa. Studio
3: Formula 1 Gran Premio del Canada, Cesaretti.
4: Sta succedendo letteralmente di tutto, siamo nel 25esimo giro, al 22esimo il sorpasso dopo 2-3 tentativi di Kimi Antonelli su Russell, poi però nel giro precedente lungo di Antonelli in curva 10 con Russell che si è ripreso la posizione, sono arrivati di fianco a fianco, ruota a ruota in curva 13, Antonelli ha tagliato l'ultima chicane, si è tenuto la prima posizione, adesso il muretto dei box della Mercedes lo ha costretto a ridare la posizione al compagno di squadra e c'è la lamentela via radio del bolognese, perché devo ridargli la posizione, sono ancora attaccati in rettilineo verso curva 13, si difende all'interno Russell, va all'esterno Kimi Antonelli ancora una volta alla staccata, ruota contro ruota, Russell si tiene la prima posizione, Russell in testa, Antonelli è secondo, Verstappen è terzo, poi Hamilton quarto, ha effettuato un lungo quindi ha perso la scia di Max Verstappen, quinto è Leclerc, Piastri è tredicesimo, ha centrato al tornantino Albon, penalità di 10 secondi, insomma giornata nera per le McLaren, 12° e 13°, ma davanti Russell e Antonelli se le stanno dando di santa ragione.
3: Allora torniamo sui campi dove siamo entrati nei minuti decisivi, saltando Torino dove il derby è fermo alla fine del primo tempo, ricordiamo la situazione, soltanto minuto e punteggio e poi ci regoleremo per i finali, Verona-Roma.
5: 43:30 sul cronometro, Verona 0, Roma 1, Milano.
6: 43:35 a Milano, Milan 1, Cagliari 2, con questo risultato il Milan sarebbe, rettifico, in Europa League. Andiamo a Cremona.
1: 43:30 con il Como in vantaggio per 4-1 sulla Cremonese, in questo momento il Como al quarto posto, 71 punti, Audero pronto a battere il rinvio, Cremonese 1, Como 4, Lecce.
2: Siamo entrati nel 90° minuto al Via del Mare, Lecce sempre avanti 1-0.

0: sul Genoa, Lecce in questo momento salvo, con la certezza ormai che deve essere solo certificata dal fischio finale. Studio.
1: E allora ripartiamo da Verona-Roma.
2: 44 minuti e 15 secondi sul cronometro, calcio di punizione in favore del Verona dall'interno della metà campo romanista. Verona in 10 uomini, ma che in questi ultimi minuti sta veramente mettendo alla frusta la Roma. Pallone sul settore di destra, Brazaric, cross in mezzo, Coné che alza un campanile all'interno dei propri 16 metri, pallone che va verso la linea di fondo, Selic che lo perde, poi se lo trascina fuori un giocatore del Verona ci sarà semplice rimessa in favore della formazione giallorossa. 44 minuti e 45 secondi sul cronometro nel corso della ripresa qui a Verona, con la Roma in vantaggio per 1-0 sulla Verona. Nel periodo collegato c'è stato il cambio, uscito Donny Mallen, autore della rete che sta decidendo la sfida, è entrato al suo posto Robinho Bass. Milano.
3: A Milano è appena iniziato il recupero, saranno 5 i minuti di extra time concessi dal direttore di gara, che è il signor Guida Ritorri Annunziata. 300 secondi per le speranze di Milan, che attacca con Salemakers, che viene però fermato in maniera regolare da Dossena, che gli mette la palla in fallo laterale, rimessa laterale in zona di difesa, anzi, perché l'ultima a toccare è stato proprio il giocatore del Milan. Dunque lo stesso Dossena a rimettere in gioco il pallone con le mani in avanti a cercare Mendy, che nel periodo non collegato si è divorato letteralmente il possibile gol della 3-1. Solo lanciato a rete nella metà campo sguarnita del Milan, è arrivato al limite dell'area di rigore di fronte a Magnan, si è lasciato ipnotizzare dal portierone francese, che ha disinnescato una minaccia che poteva essere cimiteriale per le speranze di accedere alla Champions del Milan, che adesso attacca dalla sinistra con Leao, che prova ad andare via in velocità a Zappa, salta l'uomo Leao, palla al centro ma non c'è nessuno, con il petto addirittura Borrelli tocca il pallone, chiedono un tocco di mano i giocatori del Milan, che non c'è secondo il direttore di gara. Caprile addomestica il pallone e lo blocca, se n'è andato il primo dei 5 minuti di recupero a San Siro. Milan 1, Cagliari 2. Cremona.
1: Soltanto minuto e punteggio da Cremona.
4: Nel secondo dei 3 minuti di recupero, Cremonese 1, Como 4, Lecce.
0: Siamo nel secondo dei 3 minuti di recupero, il parziale Lecce 1 Genoa 0. Studio, vado avanti, non
1: andiamo,
0: so bene
1: a Verona fino al
0: comportarci.
1: Verona fino al
0: certo.
1: Termine, vai.
2: 46 minuti e 30 sul cronometro, si andrà avanti fino al 50° per effetto dei 5 concessi di recupero al direttore di gara. C'è il Verona che prova ad attaccare, la Roma che si difende sulla corsia di sinistra, Rensch non bada a spese e rinvia il pallone il più lontano possibile. Gasperini che si arrabbia tantissimo con il giocatore olandese, perché gli dice no, qui adesso dobbiamo palleggiare, dobbiamo cercare di tenere il pallone tra i piedi. Altro pallone buttato all'altezza del vertice dell'area di gol della Roma dalla Verona, dal portiere Tipo, avanza Frese, ancora lui a cercare in profondità lo scatto, tra l'altro c'è un pallone in mezzo pericoloso, lo lascia scorrere ancora una volta Rensch, ma è più veloce di lui Frese che lo va a catturare. È un momento di confusione da parte della Roma adesso, che concede la rimessa laterale agli avversari dal fronte offensivo destro del loro schieramento. Vediamo chi andrà ad occuparsi, probabilmente Brazaric, con una lunga rimessa all'interno dell'area di rigore giallorossa, dove vanno evidentemente adesso addensandosi i difensori della Roma e attaccanti del Verona. Il pallone che viene scaraventato lontano da Elan Uy verso la linea laterale sinistra, è lì che Robinho Bass prova a intervenire, riesce in qualche modo a rubare palla. Attenzione, c'è Dybala solo dalla parte opposta. Dybala prova ad andare via.
0: Finale, finale da Lecce. Il Lecce ha battuto 1-0 il Genoa. Lecce salvo.
2: Il raddoppio della Roma. Il raddoppio della Roma. Stefan, il faraone El Shaarawy, si è fatto il regalo più grande e lo ha fatto ai tifosi giallorossi dopo il colpo di tacco di Dybala, che chiude la partita col diagonale vincente a porta vuota. Stefan El Shaarawy, alla sua ultima apparizione con la maglia romanista, riesce a mettere in porta il pallone che vale la qualificazione alla Champions League. La Roma conduce per 2-0. I minuti sul cronometro sono 48 e 30 secondi. Credo adesso si possa andare a Milano, se Filippo Corsini è d'accordo.
1: Sentiamo Carmignani, ovviamente ci aveva dato il finale di Lecce, è così?
5: Sì, per anche annunciare
0: Cremona,
5: anche...
0: Chiedo, scusa. Certo, come certo, doppio finale, Diego, che significa salvezza per la Lecce, prego.
4: Retrocessione per la Cremonese in due e il Como deve aspettare, perché il quarto posto del Como dipende dal risultato di San Siro, al risultato del Milan.
1: Diamo il finale allora, Cremonese l'ha dato il finale Fortuna, il finale di Lecce.

0: Siamo a Milano, quanto manca?
1: A Milano mancano 50 secondi allo scadere di 5 di recupero, ma ci saranno probabilmente 30 secondi di extra time perché c'è stata una sostituzione per il Cagliari. Dimmi tu, Filippo.
0: La Formula 1, l'aggiornamento di Luca Cesaretti.
2: Un flash, la rottura di George Russell quando era in testa, seguito da Kimi Antonelli, parcheggia la sua Mercedes all'uscita della chicane di curva 8 e 9, è assolutamente

0: Antonelli in testa, Verstappen secondo, Hamilton terzo, virtual safety car in questo momento, giro 31 di 68.
1: Milan Cagliari fino al termine.
2: E attacca il Cagliari, lo fa con la palestra e l'area di rigore che cerca di inquadrare la porta di Magnana, non la trova. 49,55 sono importanti anche i secondi, sono importanti anche i decimi e i centesimi in questo momento a San Siro, esattamente come in Formula 1. Scadono in questo momento i 5 di recupero, ma si continua a giocare. Milan che attacca con Salemakers in posizione di mezzo destro, arriva al limite dell'area di rigore, viene fermato da Sulemana in maniera irregolare, secondo il direttore di gara, ammonito anche Sulemana, ma soprattutto calcio di punizione in favore del Milan. E questa potrebbe essere l'ultima occasione della partita, perché siamo a 50 e 20 sul cronometro. Come detto, il direttore di gara aveva assegnato 5 minuti di recupero. Ci sarà un po' di extra time per una sostituzione del Cagliari, che ha tolto dal campo Sebastiano Esposito per inserire Felici, ma adesso ci sarà questo calcio di punizione. Siamo ai 20 metri, leggermente spostati sul settore di destra. Sul punto di battuta c'è Christian Pulisic, ma soprattutto c'è Luka Modric. Da capire adesso se ci sarà un traversone oppure se ci sarà una conclusione direttamente in porta. Probabilmente una traversone, tre uomini in barriera. Trattiene il fiato lo stadio Meazza di San Siro, perché questo è un momento decisivo per la stagione del Milan e per la stagione anche di altre squadre del campionato. Tutto è pronto per la battuta di questo calcio di punizione, con Luka Modric sul punto di battuta, con il destro, la battuta morbida in area di rigore, la respinta da parte della difesa del Cagliari, con Palestra che allontana la sfera, ma si continua ancora a giocare. Arriva il fischio da parte del direttore di gara ed è finita. Il Cagliari ha battuto il Milan 2-1 e i fischi che potete sentire grazie al microfono
3: è finita anche a Verona. Codignoni, la Roma torna in Champions League, batte per 2-0 il Verona grazie alle reti di Malen e di El Shaarawy, entrambe su assist meravigliosi di Paolo Dybala. Vince la Roma, terza in classifica, e arriva in Champions League dopo tanto, tanto tempo. È riuscita la rincorsa di Giampiero Gasperini al massimo trofeo continentale. I giallorossi tornano a giocarsi la Champions. A te la linea.
1: Allora, possiamo considerare esaurito il commento di Repice da Verona per questo successo della Roma che la riporta in Champions League. Sentiamo il commento di Codignoni a Milano, Milan-Cagliari.
2: E il commento più adatto, caro Filippo, sarebbero forse i fischi che hanno accolto il triplice fischio finale. Scusate la ridondanza dell'utilizzo del termine fischio, ma di questo si tratta. E soprattutto i cori adesso, che sono tutt'altro che lusinghieri nei confronti della squadra e nei confronti della società, perché il Milan ha perso in casa contro il Cagliari, una squadra che non aveva nulla da chiedere al campionato, ma soprattutto dopo che la partita si era messa come meglio non poteva, perché dopo appena due minuti la squadra di Massimiliano Allegri era passata in vantaggio con Salemakers, sfruttando un regalo della difesa isolana. Il giocatore belga aveva realizzato al 20esimo, però è arrivato in mischia il pareggio di Borrelli, e nella ripresa, al 23esimo della ripresa, sempre in mischia il tocco sotto misura di Rodriguez, che ha siglato il decisivo 2-1. Nella ripresa tutti dentro gli attaccanti per il Milan, dentro contemporaneamente Salemakers, Fulkrug, Pulisic, Leao, ma non c'è stato verso. Il fortino del Cagliari ha retto, e anzi il Cagliari, che ha onorato al massimo l'impegno, ha anche sfiorato a più riprese il terzo gol. Si chiude così dunque in maniera amarissima una stagione che era iniziata con tutt'altri auspici per il Milan. Milan che chiude sesto in classifica al momento, quantomeno attendendo il risultato finale della partita di Torino. Milan 1, Cagliari 2. L'assistenza tecnica è stata di Jacopo Teodoro. Studio.
1: E andiamo a Cremona, festa grande del Como che è in Champions League, e tutto questo indipendentemente dal risultato del derby di Torino. Daniele Fortuna.
4: Sì, anche perché gli scontri diretti sono a favore del Como, il doppio 2-0 sulla Juventus. La festa è una festa nell'area di rigore sotto alla curva ospiti, viene sollevato, lanciato in aria Fabregas, l'artefice di tutto questo. Incredibile, per la prima volta va in Europa il Como e trova subito la Champions League, qualificazione meritata davanti a pochi tifosi, però meno di 50. C'era il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Como, sono arrivati veramente in pochi. La festa, lo sventolio di bandiere, l'abbraccio, tutti davanti alla panchina a cercare di capire quando e come sarebbe finita la partita del Milan. Poi il fischio finale di San Siro e la grande festa con il Como che ha battuto per 4-1 la Cremonese. Cremonese che retrocede in Serie B, sventola una bandiera del Como a scacchi bianchi e blu. Como in Champions League. L'assistenza tecnica è stata di Gioele Campagna. Lì nello studio.
1: E di conseguenza Lecce in salvo, che si salva, rimane in Serie A grazie all'1-0 inflitto alla Genoa. Diego Carmignani.
5: Lecce che poteva anche essere sconfitto.

0: Fit oggi dal Genoa si è voluto regalare questa vittoria maturata dopo il sesto minuto di gioco, la rete di Bandà, poi una gara giocata a testa alta dal Genoa che era ridotta ai minimi termini, un Lecce che ha vissuto sicuramente con le emozioni che arrivavano dallo Zini, Lecce che ha conquistato, diciamo, la sua Champions, la sta festeggiando in questo momento come potete sentire in sottofondo, quinto anno di fila in Serie A è il record della squadra salentina e anche il riscatto direi per Eusebio Di Francesco dopo le amare retrocessioni con Frosinone e Venezia, abbiamo visto la commozione, la gioia per il traguardo raggiunto, dunque ancora Lecce in Serie A l'anno prossimo, per il Genoa un finale ovviamente legato alla salvezza raggiunta diverso tempo fa, è già tempo di pensare a quello che sarà la prossima stagione con i tantissimi primavera che si sono visti in campo, è tutto dalla Via del Mare, Lecce che festeggia ovviamente. Studio.
1: Benissimo, prima della classifica, di ricordarvi la classifica finale della Serie A, sentiamo un altro flash dalla Formula 1, Gran Premio del Canada, Luca Cesaretti.
2: 35esimo giro di 68, si è da poco ripartiti dopo la Virtual Safety Car per rimuovere la Mercedes di George Russell parcheggiata a bordo pista, Antonelli in testa con 5 secondi di vantaggio su Verstappen, 12 su Lewis Hamilton, 17 su Hadjar che nella girandola dei pit stop ha scavalcato Charles Leclerc che però è incollato alla Red Bull del francese, tutti i primi 5 con gomma media dopo i pit stop per tutti.
1: Bene, in attesa che si giochi il secondo tempo del derby Torino-Juventus, vi ricordo la classifica, l'Inter chiude con 87 punti campione d'Italia, in Champions insieme al Napoli con 76, la Roma è terza con 73 e il Como è quarto con 71 punti, in Europa League la Juventus con 71 e il Milan quota 70, in Conference ci va l'Atalanta con 59 punti, il Bologna con 56, Lazio 54, Udinese 50, Sassuolo 49, Parma 45, Torino 44, Cagliari 43, Fiorentina 42, Genoa 41, Lecce 38, retrocede la Cremonese con 34 punti insieme a Verona e Pisa, Verona con 11 e Pisa con 18 punti, vince la classifica dei marcatori Lautaro dell'Inter con 17 reti a quota 14, Duvicas del Como e Malen della Roma. Noi chiudiamo qui la puntata odierna di Tutto il Calcio minuto per minuto ringraziando per l'organizzazione Giorgio Favilla e Rossella Lacommare, Umbretta Conti in regia, Andrea Boccia in redazione, Marco Masci, Andrea Di Marco alla parte tecnica e un grazie anche alla sala controllo di Via Asiago. Vi lascio con Nico Forletta e per il secondo tempo poi del derby Torino-Juventus che ci verrà raccontato da Giuseppe Bisantis, ovviamente tutto ancora da decidere per quello riguarda la partita, la Juventus vantaggio per 1-0. Grazie a tutti per l'ascolto, buon proseguimento di serata qui su Radio 1.
3: Abbiamo trasmesso Tutto il calcio minuto per minuto.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
4: Domenica Sport.
6: Le 22:57 minuti 30 secondi. Allora riprendiamo dal derby di Torino. Andiamo da Giuseppe Bisantis. Rimbalzo in linea con la Formula 1. Vai Bisantis.
7: Si è ripreso il secondo tempo esattamente da 20 secondi, 1-0 per la Juventus sul Torino, però sarà un secondo tempo inutile ai fini della classifica perché il verdetto è stato già emesso, la Juventus pur vincendo potrebbe arrivare alla pari punti con il Como, però il Como grazie al vantaggio nello scontro diretto e in Champions, come abbiamo sentito nella puntata di Tutto il Calcio minuto per minuto, insieme a Inter, Napoli e Roma, per Juventus e Milan sarà Europa League comunque vada questa sera, e quindi per quel che riguarda la Juventus, nonostante il successo che sta maturando qui nel derby con il Torino in una partita, lo ripetiamo, per motivi extra calcistici, gli incidenti che hanno causato lo slittamento dell'inizio di 1:05, i tifosi della Juventus che hanno prima chiesto di non giocare, poi hanno abbandonato lo stadio emulati dal nucleo caldo dei tifosi del Torino in

0: curva maratona, poi si è giocato a ritmo non proprio vertiginoso. La Juventus ha trovato il vantaggio al 23esimo con Vlahovic, meritato il vantaggio per la Juventus, solo una conclusione di Gineitis per il Torino. Adesso si giocherà per l'onore, per la stracittadina, ma ripeto ancora, la Juventus non ha più possibilità di andare in Champions League. A volte è successo di scudetti persi in albergo, come si diceva, questa volta l'appiazzamento Champions la Juventus l'ha perso negli spogliatoi quando sono arrivati i risultati finali delle altre partite. Ovviamente per motivi di ordine pubblico non è stata possibile garantire la contemporaneità a causa di forza maggiore. Giustamente la Lega ha fatto giocare le altre partite, quella della Juventus a questo punto non è più determinante, non ci sono stati cambi nell'intervallo. Juventus che in questa ripresa attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione in tribuna centrale, dall'altra parte del Torino le divise sono quelle tradizionali. Vi ricordo solo velocemente come sono in campo le squadre: Torino con Appaleari in porta, Coco, Ismaili e Bossa in difesa, Pedersen, il Cane, Gineitis, Obrador a centrocampo, Vlasic dietro le due punte che sono Zapata e Simeone. La Juventus replica con Perini in porta, Kalulu, Gatti, Kelly e Cambiaso in difesa, Locatelli e Turam a centrocampo con Sessão, McKennie e Bogà sulla tre quarti, l'unica punta è Vlahovic. Juventus che conquista il primo angolo della ripresa, terzo complessivo, due battuti dalla Torino. Gli arbitri in maglia celeste, calzoncini, calzatori celesti, primo arbitro Zufferli, Bacini, Lo Cicero e Guardaline, Colombo il quarto ufficiale, Di Paolo e Marini alla VAR. Seguiamo solo questo angolo prima di andare da Luca Cesaretti per il racconto del Gran Premio del Canada di Formula 1. Porta la nostra destra, bandiera di destra, un regalo al portiere Paleari. Tre minuti nella ripresa, Torino 0, Juventus 1, Formula 1.
1: 39esimo giro in corso dei 68 di questo Gran Premio del Canada. In testa tranquillo c'è Kimi Antonelli, che sta gestendo, ha gestito anzi l'introduzione della gomma media sulla sua Mercedes, visto che a questo punto non ha più la lotta con il compagno di squadra, con George Russell. Secondo è Verstappen, staccato di 7 secondi, ma i due più veloci in pista in questo momento sono Hamilton e Leclerc, vale a dire le due Ferrari che, come visto venerdì, con la gomma gialla stanno andando alla grande. Leclerc adesso all'attacco di Ajar, si prende la quarta posizione. Era una lotta che andava avanti da 3-4 giri con anche un paio di difese molto al limite di Ajar, con un doppio spostamento sul rettilineo, peraltro notato quel doppio spostamento probabilmente irregolare da parte della direzione gara. Stavolta però non è riuscito a difendersi, l'ha scavalcato il pilota monegasco della Ferrari già prima della chicane, già prima della staccata di curva numero 13. Quindi Antonelli con 7 secondi di vantaggio su Verstappen, 12 su Hamilton e 18 su Leclerc, queste le prime 4 posizioni. Poi Ajar, Colapinto, Lawson, Norris, Gasly e Sainz a completare la top 10, vale a dire a completare la zona punti. Studio.
2: Allora, prima di tornare a Torino con noi c'è Filippo Grassia. Ciao Filippo, buonasera.
3: Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori. E chi mai avrebbe detto
2: chi l'avrebbe detto? Intanto fammi dire a Giuseppe Bisantis e a Luca Cesaretti, microfoni aperti, la diretta ha sempre la precedenza nel caso avvengano variazioni sia in Torino Juventus che nel Gran Premio di Formula 1 a Montreal. E insomma, come dicevi tu, chi l'avrebbe mai detto?
3: Ma direi non solo in estate,
2: ma chi l'avrebbe mai detto?
3: ma soprattutto anche qualche settimana fa. E invece la Roma, con una poderosa rimonta, si è classificata al terzo posto. È il combo di Fabregas che con l'Inter probabilmente e il Napoli ha espresso il miglior gioco del campionato, si è classificata in quarta posizione. Per la Juventus e il Milan è uno smacco clamoroso sul piano economico, per entrambe una botta da 50 milioni di euro circa, con tutti i riflessi sul calciomercato. Ne abbiamo parlato, Nico, di quei giocatori che vorrebbero andare in squadre che iscritte alla Champions League. E mentre la situazione in casa della Juventus si è tranquillizzata in settimana con la probabile conferma di Spalletti, invece che cosa succederà in casa Milan dopo che la squadra rossonera ha mancato la qualificazione alla Champions? Io non mi stupirei anche di una dimissione, delle dimissioni da parte di Allegri.
2: Allora, guarda, mi faceva notare Andrea Boccia prima che durante la conferenza stampa congiunta tra il presidente De Laurentiis con Antonio Conte al termine della partita vinta oggi dal Napoli di misura in casa sull'Udinese 1-0, alla domanda chi sarà il prossimo allenatore

0: del Napoli in maniera sibillina, De Laurentiis aveva risposto: vediamo cosa accade stasera.
1: Invece poi
0: mi
1: Conte
0: sa che è accaduto qualcosa stasera.
1: Invece poi Conte ha detto chiaramente che lui già aveva deciso un mese fa che avrebbe chiuso la sua avventura a Napoli, e vedremo che cosa deciderà De Laurentiis, il quale, lo dicevamo anche ieri sera, sempre avuto simpatia nei confronti di Italiano, l'attuale allenatore del Bologna.
0: Chissà se Allegri, come dici tu, se si dimette, vai a vedere che poi va a finire sulla panchina del Napoli? Potrebbe essere? Ma chi può dirlo?
1: Io penso di no, perché come dicevamo ieri, Nico, De Laurentiis vuole ridurre il montingaggi e anche di parecchio. Vabbè. E quindi, insomma, lui gradirebbe un allenatore che costa meno della metà di Conte. Ma poi vediamo che cosa accadrà. Mi pare che ci si siano verificati dei riflessi incredibili, soprattutto con un sovvertimento di quelle che un tempo erano definite le gerarchie del calcio. Non è più così. In seguito a questo clamoroso campionato del Como, che al secondo anno in Serie A, guidato da Fabregas, si è classificato al quarto posto, parteciperà alla Champions, probabilmente giocherà le prime partite a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo, e comunque non è un caso che a parità di punti il Como sia davanti alla Juventus, avendo la battuta per 2-0 sia in casa che in trasferta.
0: Allora Filippo, tu rimani collegato, perché vediamo un po' se riusciamo a fare un altro commento prima del termine. Intanto torniamo al rimbalzo di linea tra il derby Torino-Juventus e la Formula 1, il Gran Premio del Canada. Ripartiamo dal calcio con Giuseppe Bisantis.
2: Abbiamo superato l'ottavo minuto nel corso della ripresa, non è cambiato ovviamente il parziale, è sempre 1-0 per la Juventus sul Torino, e non è cambiato l'andamento della partita, con ritmo davvero molto molto basso e con Juventus strameritatamente avanti e ancora vicina al gol del raddoppio. Torino non pervenuto, seguiamo Canseisao che sta per entrare in area di rigore, lo fa in questo momento, scarica per Vlahovic che tira con il piatto e segna il gol meritatissimo del raddoppio. Doppietta di Dusan Vlahovic. Ho raccontato in diretta questa azione di contropiede della Juventus con i giocatori del Torino, che hanno semplicemente detto: prego, accomodatevi, azione centrale. Piatto da parte di Vlahovic al rallentatore, angolato, si è tuffato Paleari e non ci è arrivato. Doppietta di Vlahovic, Torino 0 Juventus 2. Evidentemente i tifosi organizzati della Juventus sono andati via, ma qualcuno qui in tribuna c'è, l'abbiamo visto esultare e li vediamo adesso nelle file vicino al campo. Stavo dicendo, prima di raccontare in diretta il raddoppio di Vlahovic, che la Juventus era andata per due volte vicino al raddoppio prima di questo gol che vi abbiamo descritto in presa diretta. Cambiaso alla terzo da fuori, deviazione in corner da parte di Paleari, Locatelli alla sesto dal limite dell'area, tiro secco di pochissimo lato, e adesso primo cambio della partita lo opera il Torino con Roberto D'Aversa che richiama Zapata, che avrà toccato sì e no tre palloni in tutta la partita, e al suo posto entra con la maglia numero 19 C'è Adams. 10 minuti nel corso della ripresa, Torino 0 Juventus 2, ribadiamo che non serve alla Juventus, visto che aritmeticamente, pur a pari punti con la Como, non va in Champions per gli scontri diretti che favoriscono i lariani, ve lo state commentando da studio. Comunque è un derby e quindi la Juventus cercherà, in una serata davvero nera, amarissima per tutto quello che è successo, di portarlo a casa. Torino 0 Juventus 2, adesso è la decimo, si riprende a giocare e la linea torna alla Formula 1 a Luca Cesaretti.
3: 45esimo giro di 68 del Gran Premio del Canada, c'è sempre Quagliarelli in testa, che ha perso 4 secondi a causa di un doppiaggio, anzi di un doppiato che non gli ha lasciato strada in maniera adeguata. Poi però ha piazzato subito il giro veloce in gara, giusto per rimettere a distanza Max Verstappen, ora a 6 secondi, continua ad avere un gran passo la Ferrari in questo momento con la gomma media, con Hamilton e Leclerc, terzo e quarto, Hamilton ormai si è portato a 3 secondi e mezzo da Max Verstappen, Leclerc è a 8 secondi scarsi dal compagno di squadra. Ha già il re quinto, appena subito la penalità di 10 secondi per quella doppio cambiamento di traiettoria nel tentativo di difendersi da Leclerc, gli cambierà poco però, perché Colapinto, che è sesto, è a 42 secondi da Ajar. Dunque sesto Colapinto, settimo Lawson, ottavo Gasly, nono Sainz, decimo

0: Birman con Piastri che lo segue a caccia di un punticino, ma anche lui è sotto investigazione proprio per quell'incidente in cui ha avuto la peggio Albon e Piastri ha rotto l'ala anteriore ed è stato costretto a tornare al box. Virtual safety car in questo momento perché probabilmente c'è qualcuno che si è fermato in pista, tra poco lo scopriremo. Fatto sta che viene chiusa l'ingresso della pit lane e quindi di conseguenza ci sono detriti in pista. Chiuso l'ingresso della pit lane, virtual safety car al 46esimo giro con, lo ripetiamo, Antonelli, Verstappen, Hamilton e Leclerc nelle prime quattro posizioni e una Ferrari che sta cercando di mettere nel mirino quella seconda posizione di Max Verstappen. È in corso il 46esimo giro di 68, noi torniamo al calcio, termina Juventus.
1: Siamo al 12esimo minuto, superato da pochi secondi, dunque 2-0 per la Juventus sul Torino, la doppietta di Vlahovic, il gol nella ripresa all'ottavo, nel primo tempo invece la rete era arrivata al 23esimo e continua a dominare la Juventus. Poco fa uno dei migliori, Francisco Conceição, ha provato una conclusione al volo su un respingimento dalla tre quarti di Cambiaso, ha colpito però con la tibia pallone che comunque ha sfiorato l'esterno della rete. Qualcuno qui, soprattutto chi aveva i bambini piccoli, lascia lo stadio perché bisogna anche andare a dormire, ma perché davvero questa serata non è certo stata una serata di festa, non è stato l'ultimo giorno di scuola, è stata una serata condizionata da tutto quello che è successo prima della partita. Insomma, c'è un tifoso della Juventus ricoverato in codice rosso, ripeto, non in pericolo di vita, ma questo non significa niente, nessuno deve farsi male per una partita di calcio. Adesso c'è il Can che arriva sulla tre quarti, il tocco ancora per Gineitis, gira su se stesso il giocatore lituano, poi il pallone che arriva a sinistra, Obrador, i tifosi del Torino vorrebbero un po' un certo moto d'orgoglio da parte dei Granata. Vediamo che sul cross c'è calcio d'angolo perché un giocatore della Juventus ha accompagnato con il petto fuori, sinceramente non sappiamo perché l'arbitro abbia comandato una rimessa, probabilmente ha visto un fallo, una trattenuta, no, alla fine cambia idea e si tratta di calcio d'angolo numero 3 in favore del Torino, 4 battuti invece dalla Juventus, bandiera di destra, porta la nostra sinistra, ve lo racconteremo in diretta con il Torino che prova in qualche modo a riaprire la partita. Poco fa il cambio di Adams al posto di Zapata e adesso è pronto in divisa da gioco Nkunku a entrare in campo con la maglia numero 25. Vedremo dopo il calcio d'angolo al posto di chi, pallone che spiova in aria, non esce Perin, colpo di testa, rete, e segna il Torino con un colpo di testa da parte di Obrador che riesce a impattare con difesa della Juventus immobile il gol di Obrador, anzi Casadei che è entrato in campo evidentemente nella ripresa, quindi il cambio c'era stato, chiedo scusa, Casadei è andato a impattare di testa e ha messo il pallone in porta, quindi il Torino che praticamente alla seconda conclusione della partita rientra in partita su azione d'angolo con la difesa schierata. Questo vi dice di tutto, di che tensione e che ritmo ci sia in questa partita. Difensore della Juventus schierati, è andato a colpire di testa Casadei che ha insaccato nonostante il tentativo da parte di Thuram di entrare in porta. Pensate che questo cambio non era stato comunicato né dallo speaker né dai tabelloni luminosi e nemmeno ovviamente dai siti. Pensate come si sta giocando questa partita. Comunque Torino 1 Juventus 2, si è riaperto un po' il tifo del pubblico e l'ora di gioco, 3 di minuti di recupero nel primo tempo, 63 minuti, Torino 1 Juventus 2, dominio della Juventus però ha segnato il Torino con Casadei. Andiamo alla Formula 1.
0: 49esimo giro in corso con Antonelli che ha 4 secondi e 6 di vantaggio su Max Verstappen e 7-2 su Lewis Hamilton che si conferma il più veloce in pista, 1.14.9, l'unico sotto l'1.15, a un decimo dal giro record di Antonelli nel corso dell'ultima tornata. Hamilton si è portata 2 secondi e mezzo da Verstappen, ritmo che non riesce a tenere Leclerc, 1.15.6, 8 secondi e mezzo da Hamilton e quindi più di e 10 da Verstappen per poter pensare, sognare al podio. Adesso Hamilton proprio si apre via radio e cerca di caricare lui il box, dice possiamo farcela ragazzi, andiamo, spingiamo, vuole mettere nel mirino la seconda posizione del 4 volte campione del mondo olandese della Red Bull. Leclerc quarto con margine su Ajar che dovrà peraltro scontare 10 secondi di penalità, come 10 secondi di penalità sono

0: Arrivati anche a Oscar Piastri, che è undicesimo, sì, insomma quella decima posizione di Birman difficilmente la metterà nel mirino. E peraltro da segnalare che nel periodo non collegato c'è stato il ritiro per un problema al cambio di Lando Norris. Insomma, a McLaren, che ha iniziato questo Gran Premio con il grande azzardo della gomma intermedia, sbagliato, e l'ha proseguito peggio per quello che poi è successo in pista. Giro 50 di 68, Antonelli, Verstappen, Hamilton, Mercedes, Red Bull, Ferrari. Questo è il podio provvisorio del Gran Premio del Canada. Torniamo a Torino Juventus.
1: E allora ci stiamo avvicinando al 17° nel corso della ripresa. Situazione Torino 1, Juventus 2. E allora Casadei, che è stato il gol del Torino, è entrato in campo a inizio ripresa al posto di Gineitis, cosa non segnalata da nessuno. Adesso invece sono segnalati i cambi nella Juventus, perché esce proprio il mattatore di serata Dusan Vlahovic, che è rimasto stupito come siamo rimasti stupiti anche noi. Quindi non si tratta di un qualcosa di fisico, ed è entrato David, è entrato anche Holm al posto di Cambiaso. E adesso i cambi nel Torino con Nie che entra in campo ed esce Obrador, questo per quel che riguarda il Torino. E poi, come avevamo segnalato, è entrato anche Nkunku ed è uscito Ilkan. E quindi questi i cambi che sono avvenuti: Torino 1, Juventus 2, il gol di Casadei che ha riaperto la partita. E adesso c'è Nkunku, proprio il nuovo entrato, che va a battere una rimessa con le mani. In pratica si è giocato poco dopo il gol di Casadei, perché ci sono stati appunto questi cambi, e un po' a sorpresa Spalletti ha mandato negli spogliatoi Dusan Vlahovic, che ha segnato i due gol. Al suo posto David, forse vorrebbe più movimento, forse ha visto stanco Vlahovic, però l'espressione di Vlahovic al momento del cambio è stata a dir poco stupita. Poi però in panchina è andato a stringere la mano al tecnico di Certaldo. Siamo adesso al 18°, seguiamo questo recupero palla della Juventus con Locatelli, chiedono il fallo quelli del Torino, Locatelli per David, arretrato la chiusura da parte di Casadei, che riparte per il Torino e resiste alla carica fallosa di Calulu, che si va a prendere il primo cartellino giallo della partita, mentre Casadei urla qualcosa a Locatelli che lo ignora. Ammonito quindi Calulu, primo ammonito della partita. Siamo dunque al 19°, Torino 1, Juventus 2, Formula 1.
0: 51° giro che si chiude in questo momento per Kimi Antonelli, 1:14.604, firma il giro record, il giro veloce di questo Gran Premio del Canada. Allunga su Max Verstappen 6:04, ma sta arrivando alle spalle del pilota della Red Bull la Ferrari di Lewis Hamilton, 1:14.9 per l'inglese contro 1:15.4 dell'olandese della Red Bull. 2 secondi adesso tra la seconda e la terza posizione provvisoria. In precedenza, da segnalare uno scambio piuttosto duro tra Leclerc e il muretto Ferrari. Dai box gli hanno detto: Charles, Lewis sta andando sull'1:15, proviamo ad alzare il ritmo. Risposta secca del monegasco: non mi parlate più fino all'ultimo giro, a meno che non sia qualcosa di critico. Insomma, segno di un Leclerc nervoso in un fine settimana in cui è stato costantemente più lento del compagno di squadra. Va a caccia Lewis Hamilton del podio numero 204 in carriera, va a caccia Franco Colapinto, che è sesto con l'Alpine, del suo migliore risultato in carriera. L'argentino, che fino adesso ha come miglior piazzamento il settimo ottenuto nello scorso Gran Premio a Miami, può migliorarlo oggi. Ci sta riuscendo, almeno in questo momento, quando siamo nel giro numero 53 di 68. Altra virtual safety car, ancora una volta con motivazioni non esattamente chiarissime. Certo che nel momento in cui Hamilton stava riportandosi sotto su Verstappen, non esattamente quello che era la cosa migliore per il pilota inglese, anche perché è vero che i distacchi dovrebbero rimanere invariati con la virtual safety car, ma non è esattamente così. Vedremo quando si ripartirà cosa succederà. Jarr ne approfitta per andare ai box, scontare la penalità e ripartire. Aveva quasi un minuto su Colapinto, non avrebbe comunque rischiato la quinta posizione. Giro 53 di 68, virtual safety car in corso con Antonelli, che ha 9 secondi a questo punto su Verstappen, 11 su Hamilton e 26 su Leclerc. Torniamo a Torino Juventus,
1: dove siamo al 21° minuto nel corso della ripresa. Sempre vantaggio della Juventus per 2-1 sul Torino, e la Torino si è rianimato dopo il gol del tutto inatteso di Casadei. Situazione di calcio d'angolo, Casadei libero di colpire di testa.

0: un'area di rigore piena di difensore della Juventus, palla all'angolo con Perin che non ha bussato la parata e con Thuram che era sul secondo palo che ha mancato la deviazione. Poi ci sono stati i cambi, c'è stata l'ammonizione di Kalulu che vi abbiamo descritto in diretta nel precedente collegamento. Adesso è il Torino con Ismaili che prova a calciare per Pedersen, la chiusura di testa da parte di McKennie che chiama in a causa il portiere Perin, completo arancione chiaro per lui oggi preferito a Di Gregorio per quest'ultima partita di campionato della Juventus stagione 2025-2026, ultima partita stagionale perché finisce qui. Ancora il retropassaggio, il pallone che viene controllato dal portiere Paleari che invece indossa un completo verdino, il pallone che viene servito ancora per Vlasic, contenuto anche il giocatore del Torino, il giocatore che ha rilevato la fascia di capitano dopo la uscita di Zapata. Ancora palla per McKennie che va allo scambio con Thuram per Locatelli va a cercare David, primo pallone toccato malissimo dal canadese che infatti si prende i fischi di tifosi del Torino e dei pochi tifosi della Juventus rimasti. Sbuca dalla panchina con Miners per la Juventus, sarà lui il cambio numero 3 di Luciano Spalletti, non vedo altri giocatori e quindi non sarà un cambio multiplo, ma c'è Pedersen che entra in area di rigore dalla destra, la mette al centro, sbaglia tutto e quindi il pallone è per Perin. Ci sarà anche un cambio nel Torino con la maglia numero 4 Prati, un centrocampista, mentre Perin si fa male, si stende sulla Prato e l'arbitro interrompe il gioco. 23 minuti nel corso della ripresa, Torino 1 Juventus 2, torniamo alla Formula 1.
1: 54esimo giro con un gran traverso di Charles Leclerc che aveva amplissimo vantaggio nei confronti di Hadjar, ma insomma ha perso altri 6-7 secondi nei confronti di Lewis Hamilton, ha scontato la penalità Jar con il pit stop, l'ha fatto anche Oscar Piastri che era più indietro, si ritrova in 13esima posizione. Antonelli adesso ha 6 secondi e mezzo di vantaggio su Max Verstappen e sta arrivando alle sue spalle Lewis Hamilton scatenato, 9 decimi adesso lo separano solamente da Max Verstappen. È stata tolta la virtual safety car il giro scorso, adesso è stata riattivata anche la modalità sorpasso, il boost, e quindi Hamilton che adesso potrebbe avere un colpo a breve nei confronti di Max Verstappen, podio per tutti e due, ma insomma seconda e terza posizione in ballo, poi quarto Leclerc, quinto Hadjar, sesto Colapinto, settimo Lawson, ottavo Gasly, nono Sainz e decimo Olli Berman davanti alle Audi di Hülkenberg e Bortoleto, poi Piastri, Ocon, Stroll e Bottas a completare una classifica corta, tanti ritiri, insomma gara complicata di solito in Canada con i muletti vicini, ma oggi con l'umidità all'inizio ancora di più del solito. 55 giri di 68, Kimi Antonelli in testa anche al Gran Premio del Canada. Torniamo a Torino Juventus,
0: dove molto lentamente siamo arrivati al 24esimo minuto di questa partita, ci sono ancora cambi. Poco fa nel Torino Prati ha preso il posto di Pedersen che ha chiuso fallendo clamorosamente un cross dalla destra regalando palla a Perin, e poi il doppio cambio alla Juventus con Miners, si è aggiunto a con Miners Miretti, lasciano il campo Thuram e Conceição, quindi quattro cambi nella Juventus, due finestre impegnate. Il Torino in invece con l'ingresso di Prati è arrivato a 5 e quindi ha esaurito le sostituzioni, solo un giocatore della Juventus potrebbe entrare, se ne stanno riscaldando in 5, sono rimasti in panchina a parte i portieri Di Gregorio e Pinzoglio, Yildiz oggi fuori, Zegrova, Milik, Azic, Kostic, Openda e Cabal, probabile forse che Milik possa giocare uno scampolo di partita anche per la sfortuna che continua davvero ad attanagliare questo giocatore per quel che riguarda appunto gli infortuni. Si è ripreso a giocare con Locatelli che va proprio allo scambio con Miners che si è posizionato sulla centrocampo, diamo questa informazione perché con Miners viene schierato in varie posizioni, anche in difesa, anche da esterno difensivo, anche da centrale difensivo, ma attenzione perché anche in questo caso l'arbitro ferma per il pausa rinfrescante. Andiamo a vedere il nostro orologio, sono le 23:23 di un 24 maggio, caldo sì, però insomma i fischi del pubblico dicono forse la pausa rinfrescante poteva anche essere evitata, anche perché i giocatori non è che stiano sudando particolarmente per quel che riguarda la corsa, ecco lo fanno per questa afa e per questa umidità che sta attanagliando questa sera l'Olimpico Grande Torino. E allora, visto che non si gioca, ribadisco che al 26esimo la Juventus è in avvantaggio qui a Torino nel derby in trasferta contro il

0: Torino per 2-1 e torno alla Formula 1.
1: 57esimo giro di 68, adesso è lotta tra Verstappen ed Hamilton, sono separati da mezzo secondo. Già nel giro precedente il ferrarista si è fatto vedere alla staccata di curva 13, gli ha concesso però l'esterno Max Verstappen e si è difeso senza grosse difficoltà. Ferrari che in trazione sembra avere qualcosa di più rispetto alla Red Bull, però insomma sorpassare un 4 volte campione del mondo non sarà facile, nemmeno per un 7 volte ridato. Insomma, sono gli uomini che hanno segnato gli ultimi 15 anni della Formula 1. Ancora Hamilton che prova a farsi vedere nonostante la presenza di un doppiato che complicava il tentativo di sorpasso. Rettilineo, inizia il giro numero 58, vediamo se provando a incrociare alla S Senna curva 1 e 2 Hamilton avrà l'opportunità in trazione. No, gli chiude ogni spazio Max Verstappen. Antonelli intanto allunga ovviamente davanti tranquillo da quando non c'è più nemmeno George Russell. Bellissima però la lotta tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, insomma i due fanno 176 vittorie e 330 podi, non a caso conteggio peraltro da aggiornare con il doppio podio che si profila per oggi. Sempre più lontano invece un Leclerc, triste doppia faccia della gara odierna per la Ferrari, gara però per Maranello positiva in ottica classifica mondiale, almeno costruttori, almeno per la seconda posizione. 58esimo giro, Antonelli veleggia verso quello che sarebbe il quarto successo consecutivo alle spalle Verstappen ed Hamilton. Sentiamo Hamilton che chiede via radio più potenza al muretto dei box per tentare il sorpasso ai danni di Max Verstappen. Non ha il colpo stavolta la curva 13, inizia il giro numero 59, Torino Juventus.
0: Superato il 28esimo minuto nel corso della ripresa, situazione sempre di 2-1 per la Juventus sul Torino, fallisce il cross Holm, ma non è che termina direttamente sul fondo, rimessa in favore del Torino, passeggia, ha rindossato la giacca Luciano Spalletti che aveva tolto nella seconda metà del primo tempo, urla da parte d'avversa che nel silenzio dell'Olimpico Grande Torino arrivano anche la nostra postazione, nonostante abbiamo indosso le cuffie. Il pallone che viene rilanciato ancora Calulu, unico ammonito della partita che va a vuoto, non va a vuoto invece Gatti, altro colpo di testa, fischia Zufferli, fallo ai danni di Simeone e calcio di punizione in favore del Torino con il quarto ufficiale di questa partita, ossia il signor Colombo, che invita D'Aversa e il suo staff a non superare l'area tecnica, a non protestare. Arriva anche Zufferli che dice qualcosa al tecnico del Torino che accetta di buon grado la decisione, va a riprendere la sua posizione all'interno dell'area tecnica che poi quello all'Olimpio Grande Torino è anche abbastanza ampia, c'è quindi la rimessa con le mani in favore di Nkunku per il Torino, il tocco all'indietro per Ebosse, deviazione decisiva di Ebosse in occasione del primo gol di Vlahovic, quello nel primo tempo, poi nel secondo tempo il raddoppio di Vlahovic con un diagonale lento lento che si è insaccato sull'angolo su assist di Conceição, anche lui come Vlahovic sostituito, diciamo i migliori in campo sono stati sostituiti da Luciano Spalletti, ancora Ebosse, Prati tocca uno dei primi palloni della sua partita da quando è entrato in campo, subentrando a Pedersen, ancora il pallone che viene gestito dal Torino, perso, può ripartire allora la Juventus ancora con questo tentativo da parte di Boga in ombra, anche lui Boga prova a lanciare centralmente per l'inserimento tentato per quel che riguarda la Juventus da Miretti, ma è in anticipo su di lui e Bosse con un retropassaggio va a chiamare in causa il portiere Paleari che poi rilancia, fischia ancora Zuffa. C'è un calcio di punizione in favore del Torino all'altezza della linea centrale del campo, fallo su Nie. Superata la mezz'ora nel corso della ripresa, Torino 1, Juventus 2, torniamo alla Formula 1, Gran Premio del Canada.
1: 60esimo giro che si sta per chiudere per il leader, per Kimi Antonelli, con 9 secondi di vantaggio nei confronti di Max Verstappen che ha sentito il fiato sul collo di Lewis Hamilton, ha firmato nel giro precedente il suo miglior giro della gara, 1.14.7, lo rifà e si migliora di qualche millesimo, fa altrettanto però Lewis Hamilton che gli guadagna un decimino in questo giro e dunque lotta per la seconda e la terza posizione. Poi Leclerc è tranquillo in quarta posizione, lontanissimo da Hamilton ma con vantaggio su Hadjar, gira a quasi un secondo dai due piloti che lo precedono e poi appunto

0: Pinto, Giarcola, Pinto, Lawson, Gasly, Sainz e Bearman per completare la zona punti, per completare la top 10. Finisse così, sarebbe anche, anzi sicuramente sarà, a prescindere, un risultato importante per la classifica mondiale, anche se siamo solamente alla quinta gara di 22, perché lo zero di Russell è pesante. Con i 25 punti che si profilano all'orizzonte, Kimi Antonelli volerebbe a 131 contro gli 88 di George Russell, insomma più 43, un margine che inizia a farsi già importante. Giro numero 61, attenzione perché c'è Hamilton attaccato a Verstappen, rettilineo del casino, si fa ancora vedere all'esterno, non gli lascia spazio all'interno ovviamente Max Verstappen, ma non è finita perché adesso c'è un'altra chance alla staccata di curva 1 con anche un doppiato all'esterno a Hamilton. Gran sorpasso di Lewis Hamilton, evidentemente si era tenuto anche qualcosa a livello di batteria elettrica. Gran sorpasso all'esterno di curva 1 per Lewis Hamilton, esplodono i tifosi Ferrari e non solo sulle tribune, nel tracciato dove nel 2007 conquistò la prima di 105 vittorie. Lewis Hamilton piazza un gran sorpasso ai danni di Max Verstappen, porta la Ferrari in seconda posizione alle spalle di Kimi Antonelli. Torniamo a Torino Juventus.
1: Ci avviciniamo al 33esimo minuto, c'è il Torino in attacco, diagonale di Nie, uno dei nuovi entrati, respinta a pugni da parte di Perin e palla che termina in corner per il calcio d'angolo che pareggia il conto, almeno per quel che riguarda i tiri della bandierina, 4-4 da quella bandierina, quella di destra porta la nostra sinistra, è arrivato il gol di Casavei che ha rimesso in una partita un brutto Torino che adesso sta provando a giocarsela con la Juventus che per il resto della partita è stata padrona del campo. Tra l'altro c'è stato l'ultimo cambio, ve lo diremo subito dopo l'esecuzione di questo calcio d'angolo. Si fanno sentire adesso i tifosi del Torino, quelli rimasti, il nucleo caldo ha lasciato per solidarietà i tifosi della Juventus, ha lasciato lo stadio, pallone che è stato deviato di testa in faro laterale, la rimessa è per il Torino. Allora l'ultimo cambio, ero stato abbastanza romantico a pensare ad Arkadiusz Milik che ha per gravissimi infortuni ha giocato pochissimo negli ultimi anni, però non è ancora considerata da Spalletti partita a fine stagione, anche se ormai il risultato è acquisito, comunque vada per la Juventus sarà Europa League con Como e Roma che raggiungono Inter e Napoli in Champions League, quindi non entra Milik ma è entrato Zegrova al posto di Boga. Cartello, cambi esauriti, li riepiloghiamo. Nella Torino sono entrati Casadei, Adams, Kunku, Nie e Prati, rispettivamente per Gineitis, Zapata, Obrador, Ilkan e Pedersen. Nella Juventus dentro David, Holm, con Miners, Miretti e Zegrova, fuori Vlahovic, con Seisao, Turam, Cambiaso e Boga. Non ci saranno più sostituzioni quando stiamo entrando negli ultimi 10 minuti più recupero. Torino 1 Juventus 2, Torino più vivo dopo il gol, sta provando almeno a regalare una non sconfitta nella derby ai propri sostenitori, ma ripeto è una serata che verrà ricordata per tutt'altro e non per quanto è successo in campo. Serie di colpi di testa ancora Nie, poco fa il tiro del giocatore svedese, uno dei giovani che potrebbe davvero diventare un elemento importante per il Torino della prossima stagione, la sua botta la respinta a pugni da parte di Perina. Adesso fallo in attacco di David, calcio di punizione in favore del Torino già battuto da Ismaili, 10 al 90esimo. Torino 1 Juventus 2 Formula 1.
0: 64esimo giro di 68, ci avviciniamo alla bandiera a scacchi con Kimi Antonelli che così per gradire firma il giro record 1:14:03 gara, che ha tutt'altro spessore rispetto a chi insegue, ma dietro a 10 secondi di distanza da lui se ne stanno dando di santa ragione adesso Hamilton e Verstappen per il secondo e il terzo gradino del podio. Hamilton che si è difeso da Verstappen, adesso un errorino in uscita da curva 9 da parte dell'olandese che mette le ruote esterne sull'erba e perde un paio di decimi che potrebbero essere molto importanti. Perché? Perché se Verstappen scivola più di un secondo da Lewis Hamilton perde la possibilità di utilizzare la modalità overtake, cioè il boost di potenza, e quindi a quel punto sarebbe più facile per l'inglese della Ferrari difendersi, difendere quello che sarebbe il suo miglior risultato da quando è salito a bordo della Ferrari. Hamilton in seconda posizione.

0: posizione, Verstappen è terzo, Leclerc è quarto, solitario, staccatissimo da questi due che si giocano il secondo e il terzo gradino del podio. Quinto c'è Jarre, che poco fa ha scontato un'altra penalità stop and go pesante a livello di tempo, una trentina di secondi persi, ma ne aveva quasi 50 di vantaggio nei confronti di Colapinto, e dunque ha mantenuto la sua macchina, la seconda Red Bull in pista, in quinta posizione. Argentini che fremono, perché Franco Colapinto chiudesse sesto andrebbe a ritoccare il suo miglior risultato in carriera dopo il settimo posto conquistato a Miami. 65esimo giro che si sta per chiudere, si chiude in questo momento con Kimi Antonelli in testa, Hamilton è secondo, Verstappen è terzo. Torino Juventus,
1: 37 minuti appena superati quell'Olimpico Grande Torino, situazione Torino 1 Juventus 2, ultime battute. Come abbiamo sentito Luca Cesaretti, siamo anche agli ultimi giri del Gran Premio del Canada, quindi saremo più rapidi in questo collegamento, dove tra l'altro il ritmo è ulteriormente sceso. Ci prova però Nie con una serpentina, entra nella rigore, la chiusura su di lui da parte di McKennie, giocatore onnipresente che va a spazzare, però il pallone viene recuperato dalla Torino ancora con Ismaili, il tocco per Casadei che poi si libera del pallone per Nkunku, che va al dialogo con Ebos che va verso il fondo, giocatore del Camerun, bello e la cross, Juventus che si rifugia in corner e quindi quinto calcio d'angolo per il Torino, che si porta avanti almeno nel conto dei corner 5-4, ma evidentemente non ci credono tanto i tifosi del Torino, che stanno lasciando anche la tribuna da dove vi parliamo. C'era uno stadio gremito questa sera, anche qui in tribuna stampa molti tifosi del Torino hanno preso posto in tribuna stampa, hanno tracimato in tribuna stampa da destra, la bandierina di destra porta la nostra sinistra per questo calcio d'angolo a rientrare, rimane a metà strada Perin, conclusione pareggio, il Torino va a pareggiare dopo una respinta di Perin ed è C'è Adams che segna il gol del 2-2, e quindi il Torino, così come era successo con l'Inter, da 0-2 riesce a portarla sul 2-2, a riportare in parità. Ripeto, cambia poco in classifica, è tutto già deciso, così la Juventus arriverebbe però dopo il Milan in classifica, però una partita dominata dalla Juventus, è bastato il gol di Casadei, il Torino senza fare chissà che si è portato in avanti e per due volte su azione d'angolo, e questo all'ultima giornata di campionato non dovrebbe succedere per una squadra affiatata, allenata, due calci d'angolo, due gol sulla traiettoria. Perin è rimasto prima tra i pali, poi c'è stato un colpo in testa di Ebos, respinto al volo il tiro di Adams che ha visto una deviazione da parte di un giocatore della Juventus, mi è parso Zegrova, però il tiro era diretto nello specchio, e quindi così come in occasione del primo gol di Vlahovic, il gol è da segnare a Vlahovic nonostante la deviazione di Ebos, qui il gol è tutto di C'è Adams nonostante la deviazione di un giocatore della Juventus, tiro nello specchio, e dunque al 39esimo minuto il derby della Mole torna in parità, Torino 2 Juventus 2, e adesso l'attenzione si trasferisce un po' qui in tribuna dove c'era qualche tifoso della Juventus che forse ha avuto ha fatto l'errore di esultare troppo presto. Adesso si sentono quelli del Torino, 2-2 tra Torino e Juventus, poco più di 5 minuti alla termine, sono stato lungo, c'è stato il gol, Cesaretti, credo che siamo alle battute finali.
0: Timing perfetto, siamo già nel corso dell'ultimo giro con Kimi Antonelli in testa, ma Hamilton è secondo davanti a Verstappen, Verstappen che al penultimo giro al tornantino è andato leggermente lungo, leggero bloccaggio dell'anteriore, ha lasciato lì 2-3 decimi che potrebbero essere fondamentali, perché adesso è a 7 decimi e da Hamilton non ha la chance di portare l'attacco, siamo ormai alle battute finali, ancora il tornantino per quelli che si giocano la seconda e la terza posizione del podio, ma davanti all'ultima curva, l'ultima S, Andrea Kimi Antonelli cala il poker, quarta vittoria consecutiva per il bolognese e per la sua Mercedes, sempre più leader del campionato mondiale, secondo è Lewis Hamilton con la Ferrari, la miglior gara di Lewis Hamilton da quando è salito sulla rossa, seconda posizione per Hamilton, terzo Max Verstappen con la Red Bull e poi quarto Charles Leclerc davanti ad Hadjar, Colapinto a miglior risultato in carriera, settimo Lawson in battaglia con Gasly fino alla bandiera a scacchi che prendono adesso, però con Lawson in settima posizione anche se sotto investigazione e Gasly ottavo, chiuderanno la zona punti Carlos Sainz in nona piazza con la Williams e Olli Berman decimo con la Haas motorizzato Ferrari, quarta vittoria consecutiva, quarta vittoria in carriera per Andrea Kimi Antonelli, podio numero 204 invece per Lewis Hamilton e podio numero 128 per Max Verstappen, insomma un podio regale, ma davanti a tutti c'è il ragazzo di Bologna che a 20 anni si sta giocando il titolo mondiale. Sentiamo Antonelli via radio.
2: Was going to be a good fight with George, but yeah, we'll take it.
0: È stata una bella battaglia con George, ma sì, insomma, lo prendiamo. Prendiamo questo successo assolutamente. Una lotta con George Russell fino a che non è arrivato il ritiro al trentesimo giro. Hamilton.
3: And well done. Pichu. That was a great fight.
4: Good job, Gugin.
0: Complimenti del muretto e Hamilton che dice è stata una bella battaglia, una gran gara, felice anche Hamilton, felice anche la Ferrari, dicevo Andrea Kimi Antonelli sempre più leader del mondiale, la classifica dice 131 Antonelli, 88 Russell che oggi incassa lo zero, Leclerc sale a quota 75 e in quarta posizione si porta Lewis Hamilton a 72 punti, va a scavalcare Lando Norris, anche lui oggi fermo a quota zero. Classifica costruttori 219 per la Mercedes, 147 Ferrari, 106 la McLaren. È tutto per il Gran Premio del Canada, la vittoria, la quarta consecutiva di Andrea Kimi Antonelli, Mercedes davanti a Lewis Hamilton, Ferrari e Max Verstappen, Red Bull. Torniamo a Torino Juventus.
1: E qui mancano 2 minuti al 90esimo, poi sarà recupero, situazione di 2-2, andremo ovviamente fino al termine salvo interventi da parte dello studio. Ancora un angolo per il Torino, ricordiamo che 2 gol del Torino sono arrivati sugli sviluppi d'angolo, questa volta bandiera di sinistra, parte Nkunku, malissimo, allontana la difesa della Juventus, insiste il Torino che vuole addirittura tornare al successo in questo derby che, ripeto, non verrà ricordato per quanto visto in campo, tra l'altro a conferma, ci mancava anche questo. A parte i battibecchi qui in tribuna, la rissa in campo a conferma del livello che ha raggiunto il nostro calcio, in pratica su un tentativo, su un pallone calciato da Ebosse su un giocatore della Juventus che era a terra, si è accesa la rissa, Zegrova che è in campo da pochissimo e che adesso sta dicendo qualcosa ad Aversa, deve entrare nel quarto uomo, c'è anche un dirigente del Torino che viene preso a spinta e questo è il livello, vi stiamo mandando la fotografia di che livello ha raggiunto il nostro calcio, succedono questo, Zegrova che adesso va a insultare D'Aversa, il quarto uomo che allontana un dirigente del Torino, sono stati ammoniti Zegrova e De Bosse che si sono accapigliati, poi come eravamo davanti alla panchina del Torino, sono entrati in campo tutti e quindi c'è stata una rissa che, della quale sinceramente non sentivamo il bisogno, però vi raccontiamo anche questa, 2-2 il Torino chiude in crescendo, a questo punto l'obiettivo della partita è rivedere un successo nel derby della Mole per il Torino, la Juventus scivola in classifica, sarà sempre Europa League, però a questo punto il Milan ha 70, un punto in più della Juventus che è a 69, quindi la Juventus arriverebbe sesta, stando così le cose, al settimo posto invece era già posizionata l'Atalanta, c'è il Torino che va a battere un calcio di punizione, nonostante questo c'è 5 minuti di recupero comandati dall'arbitro Zufferli, continuano i tifosi a lasciare gli spalti dell'Olimpico Grande Torino, soprattutto dalla tribuna, punizione dalla tre quarti in favore del Torino, si giocherà dunque fino al 95esimo, ecco è una punizione stile rugby, quando cerchi di centrare i pali, però i pali qua nel calcio sono molto più bassi rispetto a quelli della rugby che sono altissimi, ecco questa punizione battuta del Torino era praticamente a centrare gli ipotetici pali di un campo di rugby che fortunatamente qui non c'è, perché questo è un campo di calcio e quindi 90esimo minuto, si giocherà fino al 95esimo minuto, 3 minuti nel primo tempo di recupero, 98 complessivi per questa partita che sta per terminare di lunedì, visto che sono le 23.43. Ripetiamo ancora che la gara ha avuto inizio, programmata alle 20.45, come le altre quattro che determinavano gli ultimi piazzamenti europei, e l'ultima squadra retrocessa, che è stata la Cremonese, strabattuta in casa dalla Como, si è salvato dunque il Lecce, quindi Cremonese che va a fare compagnia a Verona e Pisa in Serie B. E allora dicevamo che per questa partita

0: Doveva iniziare alle 20.45, è iniziata alle 21.50 per gli incidenti che hanno contraddistinto il prepartita. 8 tifosi della Juventus arrestati, 1 ferito in modo grave, ricoverato in ospedale in codice rosso ma non in pericolo di vita. I tifosi della Juventus che hanno chiesto ai giocatori della Juventus di non giocare la partita minacciando invasione di campo, è intervenuta la Digos, la Lega Calcio, le squadre sono rimaste negli spogliatoi. Alla fine i tifosi della Juventus hanno lasciato lo stadio, stessa cosa hanno fatto gli ultracaldi del Torino. Si è giocato con questo ritardo, ovviamente senza contemporaneità, causa di forza maggiore. Adesso ci prova il Torino, ma il tiro di Adams è una telefonata per il portiere Perin. Mancano 3 minuti al termine della partita, per scocca adesso il 92esimo, si giocherà fino al 95esimo e ci prova la Juventus che, dopo aver dominato fino allo 0-2, prova il tiro però adesso da fuori e c'è la parata di Paleari che mette in corner su una conclusione provata da lontano da Holm per la Juventus. Un bel tiro da parte dello svedese che annotiamo quindi al 92esimo con la parata in corner di Paleari. 6-5 il conto dei corner in favore del Torino, 2-2 il punteggio che sta maturando in campo. Battuto l'angolo da Zegrova che va al dialogo con Kalulu, ancora Zegrova, duello con Nie, entrato molto bene in partita il giovane svedese, il pallone che però viene recuperato ancora da Zegrova, il cambio di Zegrova, il pallone che arriva in aria, la respinta poi Kelly, attenzione Juventus, scivola un giocatore del Torino, conclusione murata, insiste ancora la Juventus con Kelly, schemi ovviamente saltati, c'è anche Miretti, il tocco sulla sinistra con Miners, bello il cross, colpo di testa a liberare da parte della difesa del Torino, arriva dalle retrovie Kalulu, poi ancora Zegrova che da finta da fermo prova con le finte a ritirare in Kunku che neanche si muove, stile Bud Spencer, e quindi il cross è direttamente tra le braccia del portiere Paleari che va quindi a bloccare. Ancora 1 minuto e 30 secondi da giocare per questa partita, per questo derby Torino 2 Juventus 2. Il rilancio, il pallone recuperato da Casadei che con il suo gol ha riaperto una partita che era, ripeto, dominata dalla Juventus pur senza forzare più di tanto fino al 2-0 di Vlahovic, poi subito il gol di Casadei la Juventus si è come fermata, e sempre su calcio d'angolo è arrivato poi il pareggio da parte di Che Adams per il Torino, che quindi può chiudere il campionato senza l'amarezza di una sconfitta interna nel derby. Però ancora c'è da giocare, poco più di un minuto, palla per Kalulu, il tocco per McKennie, sbaglia lo statunitense, allontana i boss, il pallone che però viene recuperato ancora da Locatelli, il capitano della Juventus sbaglia. Vabbè, una cosa... Vabbè, diciamo che non erano concentrati, dai, perché è un giocatore di Serie A e della nazionale che colpisce così il pallone, sinceramente non è spiegabile, ecco, secondo me no. Vabbè, non erano concentrati e forse ne hanno anche ben donde. Siamo comunque a 30 secondi dalla fine della partita, 95esimo che sta per arrivare. Visto che siamo in ritardissimo, di ricordare i marcatori. La Juventus è andata in vantaggio al primo tempo con Vlahovic al 23esimo, la ripresa il raddoppio di Vlahovic all'8° minuto, poi ha ridotto le distanze per il Torino, mentre arriva adesso un fischio dell'arbitro che non è però quello conclusivo, con il gol di Casadei che ha riportato il Torino in sull'1-2, poi è arrivato al 39esimo la rete di Che Adams per il 2-2 che dovrebbe essere finale perché il 95esimo è passato, però Zufferli fa una punizione alla Juventus con Locatelli, il tocco per Zegrova, forse farà finire questa azione, Zegrova gliela prende in Kunku e finisce qui Torino 2 Juventus 2. La Juventus arriva sesta, arriva in Europa League, dilapida un doppio vantaggio, il Torino almeno non perde il derby. Abbiamo raccontato questa lunga partita con l'assistenza tecnica di Alberto Gaidano, Giuseppe Bisantis, nel ricordare la finale 2-2 tra Torino e Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di serata.
1: Bene, allora è finita la Serie A, Inter campione d'Italia in Champions League con i nerazzurri, Napoli, Roma e Como, Milan e Juventus in Europa League, in Conference va all'Atalanta, si salva il Lecce. retrocede in Villa Cremonese con Verona e Pisa. Noi salutiamo al termine di questa lunga domenica anche Filippo Grassia, ci scusiamo ma il tempo è tiranno, una domenica in ritardo, ritardi su ritardi. Adesso chiudiamo Domenica Sport e spazio libero.
2: Radio 1, un mondo da sentire. A cura di Rai Parlamento va ora in onda Spazio Libero.

0: Il libro di Torino e dalla regione Piemonte. È un progetto che da oltre 20 anni racconta l'Italia attraverso le voci delle donne migranti. Ideato nel 2005 da Daniela Finocchi, è diretto alle donne migranti, alle loro figlie e a tutte coloro che si riconoscono in appartenenze multiple. Un progetto per ascoltare la voce di chi spesso non ce l'ha, ma ha molto da dire in quanto donna e in quanto migrante. Un intreccio di lingue, identità e culture che continua a rinnovarsi. Infatti si è appena conclusa la 21esima edizione del concorso. Do il benvenuto a Daniela Finocchi, ideatrice del concorso, e ad Andrea Paola Danilescu, vincitrice del primo premio di questa ultima edizione con il racconto Le ferite delle madri e le cicatrici dei figli. Buonasera e benvenute.
1: Buonasera.
0: Finocchi, partiamo Buonasera. Dalle basi. Come si partecipa al concorso Lingua Madre? A chi è rivolto precisamente? E quali sono i requisiti per presentare un racconto?
1: Beh, il concorso Lingua Madre è innanzitutto appunto un progetto al femminile. Come giustamente diceva lei, rivolto alle donne migranti o che si riconoscono in appartenenze multiple, ma anche alle donne italiane che pur non avendo origini straniere vogliono raccontare l'incontro con l'altra. Si può partecipare con un racconto o una fotografia a qualsiasi età, da sole, in coppia, in gruppo, perché crediamo nella valorizzazione dell'intreccio culturale, che è prima di tutto intreccio relazionale, e i premi sono in denaro. Poi ogni anno viene pubblicata un'antologia con i racconti selezionati e organizzata una mostra per la sezione fotografica. Lo scopo del progetto è mettersi all'ascolto di queste voci, per questo non si esaurisce nel premio, ma tutto l'anno vengono organizzati eventi, oltre 100 l'anno, che hanno però sempre come protagoniste le autrici, e a questo si affianca infine l'attività di ricerca grazie al gruppo di studio che è composto da docenti, scrittrici, artiste di diverse nazionalità, che indaga e approfondisce i temi connessi alla letteratura e alla migrazione femminile, poi realizza convegni, pubblicazioni, saggi.
0: Finocchi, in oltre 20 anni quali storie emergono più spesso e cosa ci dicono oggi sulle donne migranti in Italia?
1: Beh, si intrecciano dimensioni intime e contesti sociali, offrendo spesso traiettorie inesplorate. Emergono le fratture identitarie che feriscono, ma al tempo stesso generano nuove forme di appartenenza, oppure conflitti linguistici, ma anche temi già ampiamente indagati, come per esempio la maternità, vengono reinterpretati alla luce di nuovi contesti e prospettive. Quello che le donne migranti ci dicono lo si può ascoltare anche nella sezione audio racconti sul sito del progetto o sulla rivista online, ma anche attraverso le puntate del podcast del progetto che si intitola Migranti Femminile Plurale, dove le autrici si incontrano e direi scontrano con la realtà che le circonda, cercando di definire anche con caparbietà il loro posto nel mondo, tra vissuti di cambiamento, storie familiari, rapporti tra le cosiddette prime e seconde generazioni, mentre allungano, per così dire, le proprie radici in un rito di liberazione senza più rimpicciolirsi per esistere.
0: Veniamo al racconto vincitore. Andrea Paola Danilescu, nata in Romania nel 1994 e cresciuta a Cosenza, lei è sociologa, traduttrice e ricercatrice. I suoi studi attraversano i temi della migrazione, dell'identità, della violenza di genere e dell'inclusione sociale. Con il racconto Le ferite delle madri, le cicatrici dei figli, vince il primo premio della 21esima edizione del concorso. Il racconto segue la storia di Alina, nata in Romania ma cresciuta a Milano dopo essere emigrata da bambina con la madre. In Italia costruisce tutta la sua vita, studi, lavoro, famiglia e un figlio, quando a un certo punto decide di tornare in Romania per stare vicino alla madre malata. Questo ritorno si rivela difficile. Alina si sente divisa tra due mondi, non è più completamente italiana, ma nemmeno davvero rumena. Ascoltiamo dalla voce di Eva Filoramo del gruppo di lettura Il Fior di Farina.
2: Sono nata a Bucarest, ma la Romania che ricordo da bambina è quella degli anni 90. Code per il pane, luce che andava via alle 20, mia madre che tornava a casa con le buste della spesa vuote e gli occhi rossi. Un giorno del 93 ha chiuso la valigia, mi ha preso per mano, avevo 9 anni, e mi ha detto: «Basta figlia mia con questo paese distrutto, andiamo in Italia, lì c'è lavoro». Siamo partite col pullman. A Milano ci aspettavano solo una stanza in affitto a quarto giaro e il turno di pulizie notturne degli uffici. Dopo un primo periodo, in cui mi sono rimessa al passo con la lingua, ho frequentato tutta la scuola media e in seguito tutto il liceo artistico in italiano, con il romeno nella testa che piano piano si addormentava nella mia bocca. Quando qualcuno mi chiede da dove vengo, dico «da Milano», perché è la verità più vera che ho. Quando sono scesa dall'aereo a Otopeni nel giugno del 2023, con una mano tiravo un trolley gigantesco e con l'altra stringevo quella di Luca. 11 anni, lo zaino troppo grande per la sua schiena, gli occhi spalancati su tutto. Milano era già lontana, ma non abbastanza.

0: Sentivo ancora l'odore del naviglio la sera, il caffè del bar sotto casa, il rumore del tram 14 che mi svegliava alle 6:10 in punto. Qui invece gli odori erano irriconoscibili, a parte lo smog, identico a quello di Milano. Sentivo la terra calda e l'aroma dei fiori di tiglio che cadevano sui marciapiedi.
1: Andrea, Alina è partita dalla Romania da bambina per crescere in Italia ed è poi tornata nel suo paese con un figlio di 11 anni. Quanto è difficile per chi migra da bambino, come ha fatto questa donna con suo figlio, cambiare paese e cultura senza cancellare però le proprie origini?
2: Scrivere la storia di Alina è stato un po' come rivivere parte della mia. Quella generazione di mezzo arrivata in Italia in solito ai propri genitori in età preadolescenziale, diciamo in un'età delicata, e il mondo di Alina si è sdoppiato quando l'infanzia si è detto il passo a un'esistenza sospesa tra due lingue e due culture, da una parte quella romena e da una parte quella italiana. La sua, diciamo che non è stata una scelta di vita, bensì un'eredità che le fu consegnata dalla mamma, quindi è stata, diciamo, costretta ad apprendere la lingua più in fretta, a decodificare le regole sociali implicite, ricoprendo così un ruolo di mediatore culturale anche per sua madre. Questa precoce responsabilità l'ha costretta a una maturazione accelerata, lasciando quindi un'impronta indelebile sulla sua formazione identitaria. Dal racconto, Alina incarna un paradosso significativo. Da bambina sradicata si trova ora ad imporre a suo figlio Luca una condizione simile, quello che io nel mio racconto ho definito un esilio al contrario. Per un preadolescente di 11 anni come Luca, socializzato a Milano, il rientro in Romania rappresenta chiaramente uno shock identitario che lo costringe a rinegoziare il proprio senso di appartenenza.
1: Andrea, nel finale Alina dice di sentirsi arrivata, non a casa. Che differenza c'è tra queste due sensazioni? Resta la forte frattura identitaria che emerge all'inizio del suo racconto?
2: La distinzione tra sentirsi arrivati e sentirsi a casa nasce da una ferita profonda. Sentirsi a casa spesso è legato a un luogo geografico o a un passato che viene idealizzato, diciamo un concetto che smette di esistere nel momento in cui si emigra. Sentirsi arrivati invece, come dice Alina alla fine del racconto, è uno stato dell'anima, è una consapevolezza, una decisione attiva. È la fine di quel conflitto interiore che vive qualsiasi persona che abbia intrapreso un percorso migratorio per raggiungere una pacificazione esistenziale, diciamo. Ecco perché, a mio avviso, la frattura identitaria di Alina non è stata sanata, ma trasformata. Alina quindi non è magicamente diventata romena di nuovo. La sua lingua, i suoi ricordi.
1: Una frattura che sentiamo in questa seconda parte del racconto che ci porta proprio al cuore della storia.
0: Sono tornata per lei, per mamma. Nel 2019 è rientrata con la pensione italiana, con una sola valigia e la sua solita frase. Basta, figlia mia, con questo paese. Io me ne ritorno a casa. La vita adesso è lì. Io ridevo. Dicevo che non ce l'avrei mai fatta a lasciare la mia casa di Milano, frutto di anni di sacrifici immensi. Milano era la mia città. Non solo parlavo l'italiano meglio degli italiani, ma persino il mio milanese è meglio del romeno. Lavoravo da casa, facevo video, guadagnavo in euro. Poi mamma si è ammalata, non gravemente, ma abbastanza perché la voce al telefono tremasse. Vieni Alina, solo per un po'. Quel solo per un po' è diventato casa. Sono quella generazione di mezzo, nata qui, cresciuta là, con il diploma italiano in tasca e la sensazione di non appartenere del tutto a nessun posto. Non so se resteremo in Romania per sempre, forse un giorno ripartiremo, ma per la prima volta dopo tanti anni, quando chiudo la porta di casa la sera, non sento più di essere in transito. Sento di essere arrivata.
1: Brevissimamente, Finocchi, perché siamo in chiusura. Quest'ultima edizione cosa ha di diverso rispetto alle precedenti?
3: Beh, intanto ci racconta che le donne sono la maggioranza nell'ambito della migrazione, che come diciamo spesso anche migrando cambiano il mondo. E poi le donne insegnano come una ricchezza non risieda in appartenenze esclusive, al contrario. Lo spiega bene l'autrice Rahmanur quando scrive: è un universo plurale, una conversazione continua tra mondi che altri vedevano come separati, ma io li sentivo connessi dentro di me. Non chiedevo più permesso per esistere, ero semplicemente qui, completa, multipla, libera. Ecco, queste donne ci raccontano di essere complete, multiple, libere.
1: Abbiamo terminato questa puntata che potete riascoltare su raiparlamento.rai.it, su Rai Play Radio 1 e Rai Play Sound. Ringrazio Daniela Finocchi e Andrea Paola Danilescu per essere intervenute e invito a consultare il sito concorsolinguamadre.it per sapere come partecipare. Per il coordinamento giornalistico Federica De Vizia, in redazione Carlotta Baldari, in regia Fernando Conti, vice direttrice Anna Maria Baccarelli. Un saluto da Simone

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: edizione della mezzanotte.
1: Aspettando l'accordo, slitta ancora la firma tra USA e Iran, Trump invita a non accelerare i tempi tra le condizioni di Teheran e lo sblocco dei beni congelati. La flottiglia scuote Israele, Herzog contro Ben-Gvir, le violenze sugli attivisti, un atto barbaro. Il ministro replica, non è degno di essere il nostro presidente. Roma e Bruxelles condannano il raid russo su Kiev, solidarietà dalla premier Meloni, lavoriamo per una pace giusta e duratura. Von der Leyen, nuovi aiuti all'Ucraina. Elezioni amministrative alle 23, affluenza poco sopra il 46%, urne aperte fino alle 15, poi lo spoglio che seguiremo in diretta con uno speciale. Sub morti alle Maldive, nel pomeriggio le prime autopsie, nel Golfo di Camogli l'ultimo saluto degli studenti alla professoressa Montefalcone. Restiamo uniti, l'Europa sostenga le imprese, appello del presidente degli industriali Orsini, tra le nuove sfide la concorrenza con l'India. Scontri prima del derby Torino-Juventus, grave un tifoso colpito alla testa con una bottiglia, il match iniziato con oltre un'ora di ritardo. Le altre partite, Roma e Como festeggiano la qualificazione in Champions, il Milan sprofonda, rossoneri in Europa League, salvezza per il Lecce, Cremonese retrocessa in B. In studio Nicola Tedeschini in primo piano. La questione Iran, tra gli Stati Uniti e Teheran c'è per ora solo un accordo di massima, questo trapela dalla Casa Bianca, ma l'ultimo messaggio di Donald Trump volge all'ottimismo. Da New York la corrispondente.
2: Se chiuderò un accordo con l'Iran sarà buono e appropriato, non come quello concluso da Obama che ha spianato la strada a Teheran verso l'arma nucleare. Lo assicura Donald Trump sul suo social Truth, respingendo le critiche dei perdenti che parlano di un'intesa che non è stata ancora del tutto negoziata e di cui non sanno assolutamente nulla, sottolinea il presidente, che precedentemente ha scritto: «I negoziati stanno procedendo in modo costruttivo. Ho detto ai miei rappresentanti di non aver fretta perché il tempo gioca a nostro favore. Al momento quella fra Stati Uniti e Iran è solo un'intesa di massima», spiegano funzionari americani, «e le questioni più delicate devono essere ancora risolte. Ci potrebbero volere diversi giorni, considerando il lento e opaco sistema iraniano che non rende veloce il processo decisionale del regime». Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio dall'India frena e spiega: «Un accordo sul nucleare non si può concludere in 72 ore

0: improvvisando. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Il premier israeliano Netanyahu condivide con Trump la necessità di sbarrare all'Iran la strada appunto verso l'arma nucleare e Teheran minaccia di nuovo di abbandonare le trattative.
2: La palla è nelle mani degli americani, afferma Teheran. Devono accettare le condizioni dell'Iran, tra cui la fine della guerra, il pagamento di un risarcimento, la revoca delle sanzioni. Il regime iraniano chiarisce che il tavolo potrebbe saltare se Washington continuerà con l'ostruzionismo sulle istanze dell'Iran. Intanto, secondo Al Arabiya, si delinea la data di un altro round di colloqui tra le delegazioni, il prossimo 5 giugno. Il mondo attende i dettagli del patto che avrebbe in previsione una proroga della tregua di 60 giorni, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. E proprio riguardo al nucleare, Netanyahu, dopo aver avuto un colloquio telefonico con il leader della Casa Bianca, ha dichiarato di condividere la linea di Trump. Un'intesa deve eliminare il pericolo atomico, le parole del premier israeliano, secondo cui Trump ha confermato anche il diritto di Israele a continuare la campagna militare in Libano a scopo di difesa. Auspica che l'accordo si concluda e che il paese ne sia incluso il capo di Hezbollah Hassem. Ci sono segnali del suo completamento, saremo tra coloro che ne faranno parte. Un accordo per la cessazione completa delle ostilità. Claudia Stamerra, GR1.
1: In Israele si accende intanto lo scontro politico sulla vicenda della flottiglia, mentre sale l'allarme per alcuni attivisti che tentavano di raggiungere Gaza passando per la Libia. Tra loro due italiani.
3: Nessuna violenza sugli attivisti della flottiglia pro Gaza da parte dell'esercito israeliano durante le operazioni in mare. Le forze armate di Tel Aviv respingono le accuse e garantiscono da parte loro un trattamento rispettoso e appropriato per le persone a bordo delle barche intercettate. Eventuali responsabilità per quanto accaduto nel porto di Ashdod vanno attribuite al personale del servizio penitenziario e della polizia, personale che dipende dal ministro della sicurezza di estrema destra Ben-Gvir, ora protagonista di uno scontro con il presidente Herzog. In Israele deve essere vietato abusare dei prigionieri, a prescindere dalla gravità dei loro crimini, ha affermato il capo dello Stato. Dura la replica di Ben-Gvir. Herzog non è degno della carica di presidente di Israele. Intanto allarme per un altro gruppo di attivisti della Global Sumud Flotilla che stava tentando di raggiungere Gaza via terra, passando per il territorio libico. Tra loro due italiani, forse sono stati bloccati e arrestati in Cirenaica dalle autorità del generale Haftar. La Farnesina sta verificando la situazione. Francesco Mincone, GR1.
1: La guerra in Ucraina, la premier Meloni ha condannato il pesante attacco russo con l'utilizzo del missile ipersonico Arieshnik, esprimendo solidarietà alla popolazione. Continueremo a lavorare insieme ai partner europei e internazionali, ha ribadito, per una pace giusta e duratura. Condanna anche dall'Unione Europea. La Russia sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani, dichiara l'alta rappresentante dell'Unione, Kaya Kallas. Accennavamo ad Arieshnik, il missile supersonico utilizzato dalla Russia nell'ultimo attacco. Allora scopriamo quali sono le sue caratteristiche in questa scheda.
4: Si chiama Arieshnik, dal termine russo che indica il nocciolo, il missile balistico a medio raggio utilizzato da Mosca per la prima volta nel 2024. Secondo il Cremlino si tratta di un'arma praticamente impossibile da intercettare grazie alla sua velocità ipersonica. Gli esperti spiegano infatti che il missile può raggiungere la velocità Mach 10, oltre 12.000 km orari. L'Arieshnik ha una gittata compresa tra i 3.000 e i 5.500 km e secondo i vertici militari russi sarebbe in grado di colpire obiettivi in tutta Europa. È progettato per trasportare diverse testate, sia convenzionali che nucleari, indipendenti, capaci cioè di separarsi nella fase finale del volo e dirigersi verso bersagli differenti. Fino al 2019 Stati Uniti e Russia non potevano schierare missili di questo tipo per effetto del trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio firmato nel 1987. Ma nel 2019 Trump ritirò Washington dall'accordo, accusando Mosca di violazioni e riaprendo di fatto una nuova corsa agli armamenti. Francesca Giannini, GR1.
1: Rai Radio 1 a mezzanotte e 9 minuti, la cronaca. Tragedia nel sud della Sardegna. Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurrin, provincia di Cagliari. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. La madre ha poi accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso. Ora la vicenda dei 5 subitaliani morti alle Maldive.

0: estive. Il governo dell'arcipelago valuta una stretta sulle immersioni. In settimana, al via le autopsie in Italia, un gruppo di universitari genovesi sta organizzando un particolare omaggio alle vittime.
1: Una preghiera nei fondali liguri da dedicare alla loro professoressa Monica Montefalcone davanti ad una statua simbolo. Vladimir Pecchia rappresenta gli studenti del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Genova.
2: Abbiamo chiesto se potevamo andare al Cristo degli Abissi. Ci hanno detto che il patrocinio dell'università non si può chiedere perché le attività sott'acqua non le consentono in questo momento. Dovremmo organizzarci privatamente.
1: Non solo le mail tra l'ateneo e la docente per chiarire permessi e autorizzazioni all'immersione subacquea, costata la vita a lei e agli altri 4 subitaliani al vaglio dei magistrati romani che indagano per omicidio colposo, anche GoPro ed attrezzature usate dal team che stanno rientrando in Italia dalle Maldive. Le prime risposte sulla morte dei nostri connazionali si attendono dalle autopsie, a cominciare da quella sulla salma del capobarca Gianluca Benedetti. Dopo la tragedia, il governo maldiviano annuncia una legge per regolamentare le immersioni tecniche oltre i 30 metri da consentire solo con brevetti speciali avanzati e attrezzature adeguate. Elena Baiocco, GR1.
0: Scontri tra ultrà di Torino e Juventus prima del derby. Grave, un tifoso bianconero operato alla testa, ora è in terapia intensiva. Feriti anche 4 poliziotti. La partita è cominciata alle 21:50 circa, come deciso dalla Lega di Serie A, nonostante le proteste dei tifosi che avevano chiesto il rinvio del match. Torneremo a parlarne nella pagina sportiva. Il presidente di Confindustria Orsini ha chiuso il Festival dell'Economia di Trento. Nelle sue parole l'appello all'Europa perché sia unita nel difendere il proprio sistema industriale dalla concorrenza della Cina. Non basta l'andamento positivo delle esportazioni. Sentiamo le sue parole.
3: L'estero sarà ancora fondamentale, soprattutto per i conti pubblici, 100 miliardi di saldo, però io credo che quello che dobbiamo fare è potenziare le nostre imprese, le nostre industrie per incrementare la produttività e soprattutto la competitività, perché comunque il mercato globale comunque è sostenuto dallo Stato cinese, l'India farà lo stesso e l'India sarà il prossimo grande problema nostro.
0: Carburanti. Secondo i dati del centro studi di un'impresa, in Italia la benzina, nel momento più acuto dello shock energetico, costava 1,739 euro al litro, meno di Francia e Germania, più della Spagna. È cresciuto di più il gasolio, più 24%, ma sotto la media europea. Effetto in parte del taglio delle accise, costato da marzo a giugno quasi 2 miliardi. E i temi economici sono al centro del confronto tra i partiti.
4: Una maggiore flessibilità dell'Europa per far fronte al caro energia, questa è la richiesta del centrodestra unito per contrastare le difficoltà economiche di famiglie e imprese. Dalla Lega Claudio Borghi ribadisce: senza una risposta positiva da Bruxelles agiremo in autonomia. Anche Fratelli d'Italia chiede elasticità all'UE, poi torna sulle ricadute del superbonus sui conti pubblici. Salvo Sallemi.
5: Per l'Agenzia delle Entrate una pratica su 3 del superbonus è falsa. Nonostante questo disastro voluto da Conte e PD, il governo Meloni ha stanziato quasi 2 miliardi.
4: Dialogare con Bruxelles per trovare una soluzione condivisa. Il pensiero di Forza Italia, che con Enrico Costa torna anche sul tema giustizia, con una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Meloni scarica sull'Europa i fallimenti del governo. Questo è il pensiero dell'opposizione, che poi con il PD sottolinea: gli italiani sono in ginocchio, basta con le misure tampone. E Schlein ricorda le misure da attuare.
6: A partire dalla defiscalizzazione delle attività economiche, pagare meglio medici, insegnanti e infermieri, a partire dal sostegno alle attività agricole.
4: Sul tema superbonus, il Movimento 5 Stelle parlano di mistificazione della realtà da parte del governo. L'Italia è più povera e l'inflazione, le stelle, il pensiero di Matteo Renzi. Alessandro Allegra, GR1.
0: Elezioni amministrative nella prima giornata di voto, chiusa alle 23, affluenza al 46,31%, in calo rispetto al 50,2% della precedente tornata. Oggi urne di nuovo aperte dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio.
7: Oltre 6 milioni gli italiani interessati al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 amministrazioni, tra le quali quelle di 18 capoluoghi, Venezia, l'unico capoluogo di regione, poi quelli di provincia, Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Reggio Calabria, Messina, Enna e Agrigento. Potrebbe essere l'ultimo grande test prima delle prossime elezioni politiche. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico, nei centri sopra i 15.000 invece serve la maggioranza assoluta, cioè il 50% più uno dei voti, e se nessuno supera questa soglia si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno.

0: In Sardegna invece il 7 e l'8 sarà la volta del primo turno ballottaggio 21 e 22 dopo 15 giorni. Come sempre per votare servono tessera elettorale e un documento di identità. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: E per seguire in diretta lo spoglio delle elezioni, di questa tornata delle elezioni amministrative, ci sarà uno speciale qui su Rai Radio 1 oggi a partire dalle ore 15. Oggi la presentazione della prima enciclica di Leone XIV sull'intelligenza artificiale alla presenza dello stesso pontefice. Magnifica Humanitas, questo è il titolo, è la Rerum Novarum dei nostri tempi, afferma il cardinale Michael Cerny, presidente della Commissione Vaticana sull'AI. Lo abbiamo intervistato.
2: L'enciclica ci invita non soltanto a preoccuparci, ma di informarci, di essere aggiornati per poter esercitare la nostra responsabilità.
3: Leone XIV ci parla di questa nuova grande rivoluzione che l'umanità sta conoscendo.
2: Papa Leone ha firmato Magnifica Humanitas lo stesso giorno in cui Papa Leone XIII ha firmato Rerum Novarum 135 anni fa. E il messaggio è chiaro, questo è la nuova Rerum Novarum, e che questo non è una questione che per la Chiesa stessa, è la questione per il popolo di Dio, e la Chiesa accompagna e ci aiuta a non perderci e a non perdere speranza.
3: La Chiesa non ha mai temuto la tecnologia, ma anzi...
2: Non bisogna limitarsi, è lo stesso con la tipografia. La tipografia rappresentava una enorme rivoluzione in termini della sapienza e l'accessibilità ai testi di tutto il popolo. Questo era inimmaginabile prima di Gutenberg.
3: Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: La Cina lancia ufficialmente il suo primo robot domestico multiuso, il primo umanoide progettato per gestire in maniera impeccabile tutte le faccende di casa.
4: China has officially launched its first general purpose household robot.
5: Prepara il cibo, lo serve a tavola, piega i vestiti e rifà il letto. Dimenticate le tradizionali applicazioni industriali. Questo è il futuro anteriore della robotica e ancora una volta arriva dalla Cina. Xi Guang S1 studia il layout della casa, impara le abitudini dei suoi abitanti. Così, se si sposta un mobile o si piega una camicia in modo insolito, il robot osserva, elabora e mette a sistema. Ovviamente equipaggiato con intelligenza artificiale integrata per migliorare continuamente le proprie competenze, ma anche comunicare con le persone. E per chi teme la gestione della macchina, nessun problema. Il robot include un meccanismo di autocontrollo. Se tocca accidentalmente una persona o un animale domestico durante il movimento, si ferma immediatamente per ridurre il rischio di lesioni. Per ora, solo un programma pilota lanciato per testare il robot nelle abitazioni di Wuhan ed affinarne gli algoritmi. Ma le previsioni già indicano oltre 100 milioni di umanoidi entro il 2045 nella sola Cina, perché il futuro ormai bussa alla porta e sa anche apparecchiare la tavola. Mauro Zanda, GR1.
1: A Los Angeles, omaggio a Yoko Ono al Museo d'Arte Contemporanea Music of the Mind, una mostra che ripercorre il lavoro dell'artista dagli anni 50 ad oggi.
6: E alla fine Yoko Ono ha conquistato anche Los Angeles. Ha aperto i battenti in California la mostra Music of the Mind dopo il successo londinese alla Tate Modern. Questa personale approda al The Broad. Yoko Ono non ha bisogno di presentazioni, amata, odiata, visionaria. Ha plasmato la cultura contemporanea per decenni. In alcune opere i visitatori sono chiamati a prendere parte all'atto creativo. Pensiamo agli ulivi di Broad sulla East West Bank Plaza, che diventa Wish Trees for Los Angeles, un'installazione in cui il pubblico può legare i propri desideri ai rami degli alberi, in uno slancio di speranza per la città. Sono esposti pezzi interattivi, brevi testi che suggeriscono riflessioni su vari temi, musica, pittura, poesia. Ci sono materiali delle campagne per la pace, le celebri Bad Inn con il marito John Lennon. Un viaggio nell'universo infinito della mente di Yoko Ono, una spinta a immaginare nuovi orizzonti, a vederci come una collettività, mai come oggi, un sentimento da incoraggiare. Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rauvice, direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Gianni Tole, Giovanni Leporale, ora lo sport da Nicola Tedeschini, l'augurio di una buona nottata.
7: GR1 Sport.
8: Buonasera da Giacomo Prioreschi. Il calcio in primo piano con i verdetti dell'ultima giornata di Serie A. Roma e Como festeggiano la qualificazione.

0: in Champions, il Milan si butta via e sprofonda in Europa League. Stessa sorte per la Juventus. Iniziamo dalla vittoria giallorossa a Verona.
1: 7 anni dopo la Roma torna in Champions League e lo fa addirittura conquistando il terzo posto in classifica dopo il 2-0 di Verona grazie alle reti di Donny Mannel che si fa parare il calcio di rigore e poi sfrutta il meraviglioso assist di Dybala e grazie a Stefano El Shaarawy, proprio lui, l'ultima apparizione in giallorosso impreziosita dalla rete che chiude i discorsi con un Verona già in 10 uomini per l'espulsione, doppia ammonizione di Valentini, falli su Dybala, troppi, Dybala migliore in campo, Gasperini può finalmente giocare.
2: Strada facendo abbiamo cominciato a crederci, a capire che insomma era la nostra portata, anche perché abbiamo fatto un girone di andata notevole, soprattutto nella prima parte. Purtroppo gennaio e febbraio abbiamo avuto un po' di calo, ma tanti infortuni. Nel finale, quando abbiamo recuperato un po' tutti, abbiamo fatto veramente un finale notevole.
1: Verona, collaborazione tecnica Lorenzo Cavaglia, Francesco Repice, GR1.
0: E come dicevamo, va in Champions anche il Como, netto 4-1 sul campo della Cremonese, grigiorossi retrocessi, impresa della
3: La festa sa di incredulità dopo la conquista dell'Europa per la prima volta 2 settimane fa. Il Como va oltre e in Champions League vince 4-1 la partita che condanna la Cremonese alla B. Fabregas viene portato in trionfo dai suoi ragazzi, lanciato in aria. Il Como ha coltivato il sogno, doveva fare 3 punti e poi sperare nel passo falso delle rivali. Il Milan si è fatto rimontare dal Cagliari e è andato sotto 2-1 nella ripresa. Il Como era già avanti, ha segnato nel primo tempo con Rodriguez che poi nel secondo ha servito l'assist del 2-0 a Duvicas. L'unico sussulto della sua sfida ha portato la Cremonese al gol sul rigore con Bonazzoli, ma poi sempre dal dischetto da Cugna ha segnato il 3-1 prima di chiudere con la sua prima doppietta in Serie A. Poi l'attesa e la gioia davanti alla panchina alla fischio finale della partita del Milan. Cremona con Gioele Campagna, Daniele Fortuna, GR1.
0: Psicodramma Milan, i rossoneri passano in vantaggio con Saelemaekers, poi si fanno rimontare dal Cagliari con i gol di Borrelli e Rodriguez. La squadra di Allegri finisce così in Europa League, dove troverà anche la Juventus che pareggia 2-2 col Torino in un derby della Mole macchiato dagli scontri nel prepartita. Un tifoso bianconero ferito gravemente, il fischio d'inizio posticipato di un'ora. Gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Ennesima salvezza last minute invece per il Lecce. I salentini la conquistano proprio nell'ultima giornata di campionato e in bellezza battendo 1-0 il Genoa.
4: Per il 5° anno di fila il Lecce giocherà in Serie A, un record storico per i salentini che arrivano all'impegno col Genoa consapevole di essere padroni del proprio destino, e subito i giallorossi si sono precipitati in avanti. Al 6° già in gol con Bandà, il più lesto a insaccare dopo una parata di Leali che si era opposto a una fuga di Khedira. Seguono 2 chance per parte, un gol annullato a Frendrup e quello del Como a Cremona, che significa solido più 4 sui grigiorossi rossi nel secondo tempo, mentre il Como dilaga e Lecce vede avvicinarsi la festa. Un prodigio di Falcone, poi un palo di Pierotti prima del finale che significa ennesima salvezza a batticuore per i salentini e riscatto personale per mister Di Francesco. Da Lecce, Diego Carmignani, GR1.
0: Ancora calcio con la finale di andata dei playoff di Serie B. Il Monza batte 2-0 il Catanzaro con i gol di Hernani e Caso. Il ritorno si giocherà venerdì 29 maggio. Passiamo ai motori con i risultati del Gran Premio di Formula 1 in Canada.
5: Kimi Antonelli impone la sua legge, quella del più forte, anche in Canada, in un Gran Premio complicato in cui lui, dall'alto dei suoi 20 anni ancora da compiere, ha mostrato la freddezza di un veterano per andare a centrare la 4ª vittoria consecutiva. Gocce di pioggia prima del via, pista umida. Le McLaren si autoeliminano subito scegliendo di partire con le gomme intermedie e dovendosi subito fermare a cambiarle. Davanti le Mercedes scappano, Kimi scavalca Russell al via, ma poi parte un duello rusticano fatto di sorpassi, controsorpassi, errori e ruotate. L'italiano ne ha di più, l'inglese prova a difendere la sua prima piazza, ma al 30° giro deve alzare bandiera bianca quando la sua power unit si ammutolisce. Macchina parcheggiata e strada spalancata per Kimi, che nel mondiale vola più 43. Alle sue spalle Hamilton, appena monta la gomma media, inizia una rimonta furiosa su Verstappen, finalizzando a 6 tornate dal termine con un gran sorpasso all'esterno in curva 1. Lewis secondo con la Ferrari, Max terzo, 176 vittorie e 332 podi ad accompagnare Andrea Kimi da Bologna, sempre più inarrestabile. Luca Cesaretti, GR1.
0: Il ciclismo, nella 15ª tappa del Giro d'Italia, vittoria a sorpresa del norvegese Lavik, in rosa c'è sempre Vingegaard.
6: Quando il coraggio viene premiato, la 15ª tappa del Giro sembrava disegnata per una volata, invece quattro impavidi corridori hanno creduto fino alla fine al sogno, anticipando gli sprinter e giocandosi poi la vittoria.

0: storia. E così Marcellusi, Maestri, Weiss e il norvegese Lavik hanno condotto in porto la fuga, con Lavik bravo ad anticipare i tre italiani e a conquistare il successo, secondo Mirko Maestri.
1: Ho vinto tutta la squadra per me, un lavoro incredibile, questo mi ha messo in condizioni per sprintare al meglio e purtroppo l'ho persa e niente, anche questo che mi brucia molto.
0: Nulla cambia in generale con la maglia rosa Vingegaard, che ha chiesto e ottenuto che i tempi fossero misurati prima dell'ultimo giro dei quattro previsti sul circuito finale. Oggi riposo prima della tappa elvetica da Bellinzona a Cari, con arrivo in salita da Milano con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
2: In chiusura la vela, Luna Rossa trionfa nel match race conclusivo a Cagliari. Nell'ultima giornata di regate preliminari dell'America's Cup, la barca italiana ha battuto il team New Zealand dominando la finale. Ascoltiamo le parole del timoniere Ruggero Tita.
3: Vincere la prima preliminari fatta in Italia, qui a Cagliari, vincere in casa è qualcosa di speciale. Siamo andati in acqua estremamente carichi e aggressivi, perché dovevamo portare a casa migliori risultati fin dall'inizio per poterci aggiudicare il posto in finale. Abbiamo eseguito il piano alla perfezione, poi una volta arrivati in finale con New Zealand una grande partenza, e da lì poi è stato tutto molto molto facile.
2: Per lo sport è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: 26 minuti dopo la mezzanotte, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla A21 Torino-Brescia, da poco è avvenuto un incidente un chilometro prima dell'allacciamento con la 7 Milano-Genova in direzione di Brescia. Sulla statale Adriatica il ripristino di un incidente 2 chilometri dopo Foggia e la statale Garganica in direzione nord, quindi in direzione di Padova. Un invito alla prudenza in A14, una perdita di carico tra Teramo, Giulianova e lo svincolo Val Vibrata verso Ancona. Vediamo le chiusure attive questa notte in A1 Bologna-Firenze, tratto chiuso per lavori tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello verso Bologna. In A26 tratto chiuso per un trasporto eccezionale, siamo tra Arona e Gravellona Toce in direzione di quest'ultima. In A1 diramazione per Capodichino, tratto chiuso uso per un cantiere tra Capodichino e allacciamento tangenziale di Napoli, proprio in direzione della tangenziale. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Domani alle 14.55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
6: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
7: Deposito Super Smart Premium.
8: Esatto!
6: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
10: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
11: Ci siamo. Torna a Play Memories.
12: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
13: Vogliamo la commedia!
12: Con Marco Liorni, Play Memories. 2 settimane per un sogno. Mercoledì. I nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni.

0: Gli showroom Audi prima scelta plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Monica Setta conduce la mezzanotte di Radio 1.
2: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1. Voi ormai lo sapete, ci seguite con grande, davvero con grande fedeltà. Tutti i pomeriggi alle 17.40, dal lunedì al venerdì, noi con Cantieri Italia approfondiamo i temi di natura economico-finanziaria, anche di attualità politica. E poi alla mezzanotte, quando la domenica è alle spalle, stiamo per abbracciare il lunedì di una nuova settimana, ci dedichiamo agli incontri con i protagonisti. E questa notte io sono particolarmente felice che abbia accettato il nostro invito un amico anche di Cantieri Italia, un imprenditore, un manager che insomma ci è sempre accanto con consigli importanti nell'economia, ma anche per quanto riguarda i mercati energetici, del gas e quant'altro. E allora questa notte è con noi il dottor Andrea Polo. Buonanotte, grazie.
3: Buonanotte a voi e grazie per l'invito.
2: Allora, poi parleremo anche di lei, perché il tempo che abbiamo è tanto, e quindi parleremo anche di storie di padri, storie di figli. Avremo spazio anche per quello. Però partiamo da qui. C'è una frase in Italia, dottor Polo, che molti pronunciano spesso. Poi ci penso io. Applicata all'economia domestica e alle spese di casa, diciamo, questa abitudine è un costo molto concreto e anche molto elevato. Gli italiani, molto attenti al risparmio, ma a volte si perdono in un bicchiere d'acqua e tendono a rimandare delle scelte che invece potrebbero essere prese in pochi minuti. E insomma, questo l'abbiamo detto poco fa, un costo che voi siete riusciti a quantificare in maniera precisa. Di quanto parliamo?
3: Allora, purtroppo l'italica abitudine di rimandare costa tanto, tantissimo. Si dice anche il vecchio cover: non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Ecco, chi lo ha fatto invece, chi ha rimandato, ha speso tantissimo, tant'è vero che l'indecisione soltanto nello scorso anno, soltanto per alcune delle spese delle famiglie italiane, è equivalso a 1,3 miliardi di euro sprecati. È una cifra abnorme,
2: veramente altissima.
3: Esatto, di cui non possiamo lamentarci se non con noi stessi, perché tutto quanto deriva da una cattiva gestione nostra del tempo e purtroppo delle finanze.
2: Senta, ma analizziamo il problema dal principio. La vostra indagine è partita dal cercare di comprendere quali siano le spese di casa che ritenute più pesanti dai consumatori, diciamo un po' incidono anche su quanto stiamo dicendo, cioè su questi sprechi. Cosa è emerso?
3: Allora, la cosa curiosa è che su questo invece c'è una idea molto netta e molto precisa, perché quando abbiamo chiesto appunto quali erano le spese familiari che si ritenevano più onerose, praticamente è stato un plebiscito. Il 64% delle persone intervistate hanno risposto le bollette della luce.
2: Della luce.
3: Sì, subito sotto quelle del gas e poi l'RC auto. Allora a quel punto noi siamo andati a indagare proprio queste tre cose, perché se sono ritenute quelle più pesanti, allora cerchiamo di capire come alleggerire questo peso, no?
2: Esattamente, insomma, e poi abbiamo un po' di proposte e ne parleremo più avanti. La vostra indagine parte da qui, ma noi, io e lei, a Cantieri Italia, abbiamo più volte detto, a proposito di queste bollette così care, che cambiare fornitore dopo un attento confronto è il modo migliore per risparmiare. Allora, la mia domanda è una provocazione, visto che noi abbiamo fatto una sorta, diciamo, di crociata, no? Per questo, per insegnare alla gente la comparazione quando si fa la spesa, quando si deve scegliere di attivare un servizio. No? Gli italiani hanno imparato un pochino a farlo o no?
3: Allora, dice quello bene ma non benissimo.
2: Ecco.
3: Nel senso che, ad esempio, quello che hanno capito è che senza dubbio il modo più efficace per risparmiare, questo lo dichiarano due persone su tre di quelle intervistate, parliamo proprio del 66%, e quindi questo è chiaro. Ci sono però ancora dei falsi miti, diciamo così, che frenano il consumatore nel farlo poi effettivamente questo cambio. Ad esempio si pensa che sia una cosa difficilissima,
2: e invece no, invece no,
3: assolutamente.
2: Poi ci si può fare aiutare, noi lo diciamo sempre, dalle associazioni dei consumatori, no? Vi potete fare aiutare, non dovete fare tutto soli, assolutamente. Ma allora fermiamoci un attimo. Il primo brano musicale dedicato a lei.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1, bentornato ad un imprenditore, un manager, un economista, Andrea Polo. Allora, dottor Polo, torniamo alla domanda di prima, cioè gli italiani hanno imparato a comparare il fornitore, stiamo parlando di bollette salate, no? E comparando, trovare il modo migliore per risparmiare, no? Lei ha detto bene ma non benissimo, è simpatica la risposta. Allora le chiedo, quanto è difficile il cambio? Abbiamo detto ci si può far aiutare dalle associazioni dei consumatori o da qualcuno che ne sa più di noi, ma serve davvero essere esperti per fare una cosa di questo genere? Oppure invece ci sono tre tecniche, tre consigli utili che possiamo dare per questa operazione?
1: Allora, intanto partiamo dal far crollare subito il primo dei falsi miti. Ecco. Non è assolutamente difficile, non serve una laurea in cambio di fornitore, non serve essere esperti né di economia, sì, né di mercato energetico, né di mercato dei mutui, se vogliamo fare quello, l'assicurazione e quant'altro. La regola importante è sempre quella di confrontare le offerte che sono presenti sul mercato. Oggi esistono tantissimi strumenti gratuiti che permettono di farlo con i nostri tempi, con calma, con tranquillità, ma con chiarezza. E poi quello che dice lei è fondamentale: nel momento in cui noi comunque siamo ancora titubanti o non vergogniamoci, magari, certo, ci sono anche dei termini che non capiamo, non comprendiamo a fondo, esistono altrettanti servizi di consulenza gratuita e soprattutto la cosa fondamentale, indipendente, che ci consentono di arrivare alla scelta migliore in tempi brevissimi. È veramente il tempo di un sospiro quello necessario al cambio, però come abbiamo detto nell'indagine da cui questa nostra chiacchiera questa notte è cominciata, far passare troppo tempo spesso costa, è proprio uno di quei
0: costa
1: casi
0: molto,
1: si dice,
0: certo.
1: Sì, quando si dice che il tempo è denaro, no?
0: Allora,
1: in questo caso lo è.
0: Lei ha fatto riferimento all'indagine che avete presentato qualche giorno fa a Roma insieme a Consumerismo No Profit, tra l'altro il presidente Luigi Gabriele è anche un nostro amico, spesso intervistato da noi. Ecco, avete analizzato nel dettaglio tempi, ragioni, espressioni

0: di denaro connessi all'indecisione in molti settori. Cominciamo dall'RC Auto. Intanto, quanti hanno cambiato compagnia e per quali ragioni?
1: Allora, questo ad esempio è uno dei casi in cui, dicevamo prima, sono stati bravi, perché nell'ultimo anno hanno cambiato compagnia assicurativa 6,4 milioni di italiani, che sono veramente, veramente tanti, quindi questo senza dubbio è importante. Le motivazioni principali sono state di tipo economico, per cui la ricerca di un risparmio, la necessità di trovare qualcosa di più adatto, per cui questo è senza dubbio stata la prima delle cause, però metto in evidenza un'altra che è importantissima, sia perché è stata la prima causa, se disattesa, di cambio, sia perché invece è la prima causa per la quale si rimane, ovvero l'assistenza e quindi la capacità della compagnia di saper gestire il cliente in maniera consona, sia nel momento della quotidianità e della normalità, sia, visto che parliamo di assicurazioni, nel momento del sinistro. Quindi c'è anche chi ha detto: no, io preferisco pagare un pochino di più perché sono stato trattato molto bene, e quindi prendiamoci conto di quanto la cura di un consumatore sia poi importante
0: nella decisione, nella scelta. Senta, molti ascoltatori staranno pensando questo: in realtà l'assicurazione si fa una volta l'anno, però quando si tratta di RC auto o moto, lei continua a consigliare di muoversi per tempo. Perché?
1: Perché le compagnie intanto può essere che facciano delle promozioni che sono temporanee, per magari per attirare determinati profili o per bilanciare dei periodi meno attivi e via dicendo, però muoversi per tempo intanto aumenta la possibilità di intercettare queste promozioni, consente di bloccare il premio fino alla firma effettiva del contratto, e quindi muoversi nel caso dell'RC Auto circa 30-45 giorni prima, non serve muoversi chiaramente 9 mesi d'anticipo, però permette di risparmiare. Tra l'altro, do quest'altra piccola chicca: più ci si avvicina alla scadenza della polizza, o addirittura si finisce nel cosiddetto periodo di comporto, quindi 14 giorni dopo la scadenza in cui comunque siamo coperti, più costa.
0: Più costa. Ecco, questa è interessante, questa informazione, molto. Allora fermiamoci, ancora un brano musicale, ancora dedicato a lui, all'ospite di questa notte, Andrea Polo. Musica.

0: bentornati alla mezzanotte di Radio 1, bentornato al nostro ospite di questa notte, Andrea Polo, imprenditore, manager, economista. Allora, stiamo parlando di mercato energetico e anche questo ormai lo abbiamo imparato, è un mercato soggetto all'andamento del prezzo delle materie prime, quindi le tariffe possono cambiare da un momento all'altro se non si ha un'offerta a prezzo bloccato. Cosa significa che bisogna temporeggiare e che temporeggiando noi perdiamo molti soldi? Perché?
1: Sì, facciamo un caso purtroppo recente. Ad esempio, se noi pensiamo a chi ha una fornitura di luce o di gas indicizzato, con lo scoppio della guerra in Iran, in pochi giorni moltissime società di vendita hanno ritoccato al rialzo le loro tariffe. In tanti addirittura hanno eliminato quelli a prezzo bloccato, e chi invece si è mosso in maniera tempestiva, facendo quello che poco fa dicevamo ad esempio per l'RC Auto, beh, in questa maniera si è potuto mettere al riparo da questi aumenti, perché chiaramente ad esempio si sono potuti garantire una tariffa fissa e protetta. Chi ha temporeggiato si è trovato poi schiacciato dai fatti di cui tutti quanti noi siamo stati purtroppo testimoni.
0: Senta, ma come mai, nonostante l'esigenza di risparmiare, continuiamo a impiegare così tanto tempo per attivarci e cambiare fornitori? Voi vi siete chiesti perché?
1: Sì, sono anche qua emersi dei dati molto discordanti gli uni dagli altri. Ad esempio, alcuni, circa il 40%, dice perché ha avuto difficoltà a trovare il fornitore giusto, e qui ancora una volta vale quello che dicevamo prima: se tu non lo sai fare, non ti vergognare, farti aiutare perché ti conviene. Uno su cinque più o meno dice invece non avevo tempo, però ancora una volta il tempo è stato denaro qui, e quindi questo è importantissimo. Altrettanto importante secondo me è il fatto che circa un altro 20%, se sommiamo alcune voci, arriva a dire che non l'ha fatto perché aveva paura di sbagliare, o perché comunque non si fidava di se stesso, non del fornitore da modificare. Esatto, e poi la cosa importante, che sono contento si sia avuto modo di spiegare chiaramente prima, è che una percentuale importante di rispondenti, perché parliamo dell'11%, quindi veramente tanti, si sono trovati a dover temporeggiare o per dei vincoli contrattuali, quindi non avevano letto per bene quello che avevano firmato, oppure perché temevano che ci volesse troppo tempo per fare il cambio. E spero ormai, insomma, chi ci ascolta oggi, chi ci ha ascoltato nelle nostre chiacchiere precedenti, sia chiaro che questo è proprio qualcosa di cui non ci si deve minimamente preoccupare, perché non è vero. I miei idoli sono però, mi permetta di dirlo, quel 5% di onestissimi rispondenti che ti dicono non l'ho fatto perché sono pigro.
0: La sincerità,
1: evviva la sincerità.
0: È meglio, sempre meglio di una bugia. Senta, abbiamo alle spalle le vacanze di Pasqua, poi comunque c'è stato il ponte del 1° maggio e poi le vacanze che sono quelle estive davanti a noi. Quali sono le previsioni per quest'estate?
1: Allora, purtroppo appunto i periodi pasquali dei ponti primaverili non sono state rose, perché chiaramente nel pieno della incertezza del conflitto ci sono state anche più di 8 milioni di persone ad esempio che hanno rinunciato a partire. Adesso bisogna un po' raffreddare gli animi, capire cosa è razionalità e cosa invece è emotività, e cercare di far sì che l'emotività non vinca sulla razionalità. Ad esempio, io ho sentito nelle nostre indagini persone che dicono no, ma io quest'anno resto a casa, ma dove volevi andare? Dovevo andare in

0: dobbiamo essere sereni assolutamente.
1: Restiamo in Italia, no?
0: Restiamo in Italia, non è necessario andare via, però anche se vogliamo esplorare il mondo, facciamolo con razionalità, al limite tuteliamoci ancora una volta con l'assicurazione, ad esempio, che ci permette di essere sicuri. Anche esistono delle assicurazioni che ci tutelano dall'annullamento volontario all'ultimo minuto, però ecco, ripeto, dobbiamo essere sereni, questo è fondamentale e importante. Per cui adesso se arriva all'estate, che è sempre un bel momento per ricaricare le batterie, cerchiamo di farlo nel migliore dei modi.
1: Allora, ancora musica e poi torniamo per l'ultimo blocco, in cui parleremo però di lei, dottor Polo, e soprattutto del suo libro che ha scalato le classifiche di vendita, Storie di padri, storie di figli. Torniamo tra pochissimo, musica.

0: Eccoci tornati alla mezzanotte di Rai Radio 1. Bentornato ancora al nostro ospite, un imprenditore, un manager, un economista, Andrea Polo. Però ora parliamo della sua, diciamo, dimensione di scrittore. Storie di padri, storie di figli, eh?
1: Sì, è stata una bella avventura, è tuttora una bella avventura che continua da un po'. Storie di padri e storie di figli, appunto il mio libro che è edito da Paese Edizioni, è una storia d'Italia alla fine, se vogliamo.
0: Certo.
1: Si tratta di 100 anni delle storie delle famiglie italiane attraverso la mia famiglia, per cui andiamo a raccontare dai primi anni del Novecento, anzi forse dalla fine dell'Ottocento ai primissimi anni 2000, e lo faccio attraverso gli occhi di quattro generazioni, quindi si parte da mio nonno Cosimo, che nacque alla fine dell'Ottocento e visse una vita molto particolare. Lui nacque servo pastore, totalmente analfabeta, fu uno dei ragazzi della prima guerra mondiale, e però racconta anche la sua, diciamo, epopea, quella che poi alla fine è la vita, perché
0: certo,
1: quella che poteva essere la sua sfortuna più grande in realtà
0: è diventata invece la sua opportunità,
1: fortuna,
0: il suo gol, certo.
1: Esatto, per cui lì incontrò in cella, pensate un po', un meraviglioso signore di cui noi tuttora non sappiamo il nome, per noi è sempre stato solo il compagno di

0: cella di nonno, così viene chiamata la casa mia, che insegna a leggere e a scrivere. E questo cambiò la sua vita e di tutti quanti quelli che vengono, che sono venuti dopo di lui, me inclusi, i miei figli dopo di me, via dicendo. Però ripeto, probabilmente il segreto di questo, del successo che ha avuto, che sta avendo questo libro, è che sì, è la storia della mia famiglia, ma in realtà
1: è anche, diciamo, anche come si diceva un tempo, no? un daguerrotipo, no? Daguerrotipo,
0: esatto.
1: Appunto dell'Italia delle famiglie. Senta,
0: sì, esatto.
1: Lei è figlio di un medico, però ha scelto di fare un altro mestiere. Papà, che cosa disse quando lei gli comunicò: no, guarda, papà, non seguirò le tue orme?
0: Allora, non seguirò le tue orme per lui non è mai stato un problema, perché io sono figlio di un medico ospedaliero, tra l'altro, al quale ho visto fare delle cose per cui serve veramente una passione, per cui quella del medico non è certamente una passione che si può far finta di avere, devi averla per fare il medico.
1: Certo, ce l'hai o non ce l'hai, infatti, è vero.
0: Io non l'avevo e mio padre non si è mai fatto un cruccio. Va detto che quando io negli anni 90 gli dissi: ho deciso cosa fare, faccio scienze della comunicazione, perché questa era la facoltà in cui io mi iscrissi e che era stata fondata l'anno prima, mi guardò e mi disse: e poi cosa fai? Rispondi al telefono? E questa fu l'incipit di un qualcosa in cui, però, devo essere sincero, come fa mio papà, non capendo, ma capendo che era qualcosa che mi avrebbe fatto felice, lui comunque si è buttato anima e cuore per sostenermi fino a che io sono arrivato alla conclusione di quel percorso.
1: E poi è stato felice anche del suo successo, sicuramente.
0: Sì, assolutamente, come ogni papà andava fiero di quando i figli riescono ad arrivare a un risultato. Insomma, io dico sempre che i successi dei figli sono in qualche maniera anche un pochino il successo del
1: dei
0: papà,
1: padri,
0: della
1: sì,
0: mamma, della
1: certo,
0: famiglia,
1: certo.
0: Non bisogna prendersene i meriti, perché non lo è, però bisogna goderne, questa è una cosa importante.
1: Allora, il secondo libro?
0: Il secondo libro è in scrittura, per cui magari fra
1: diamo qualche anticipazione, abbiamo 2 minuti e 20 secondi a partire da adesso.
0: Allora, ancora, io purtroppo ho questo vizio su scrivere solo di cose che conosco,
1: ecco.
0: E quindi sarà un altro pezzo dove però non sarò più io il protagonista, saranno tanti i protagonisti di questa storia, ognuno col suo pezzettino, e sarà, diciamo, quelli che parlano bene dicono un romanzo di formazione.
1: Ah, bellissimo, bellissimo.
0: Spero che sia soprattutto qualcosa che venga accolto con lo stesso affetto con cui è stato accolto Storie di padri e storie di figli. Questo,
1: ecco, ma il titolo c'è già o no?
0: Il titolo non c'è ancora, siamo in decisione, stiamo definendo, però insomma diciamo che ci siamo quasi.
1: Vabbè. Allora, non vogliamo spoilerare troppo, perché Andrea Polo giustamente dice: io voglio arrivare sia in libreria fisicamente che nelle piattaforme digitali con un prodotto nuovo e di cui non si sa molto, io sono d'accordo con lei, l'aspettiamo ancora. Davvero.
0: Sarà un piacere.
1: E buonanotte di cuore a lei, economista, manager, imprenditore, ma anche scrittore. E non solo, insomma, anche perché è una dimensione importante per lei. Storie di padri, storie di figli. Grazie e buonanotte.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Buonanotte.
1: E allora, grazie a Roberta Di Casimirro, che firma la regia di Cantieri Italia e anche della Mezzanotte di Radio 1, e all'ottimo coordinamento tecnico di Alessio Caranzetti. E lunedì, e buona settimana a tutti. Grazie e buonanotte.

0: GR1.
1: Bentrovati da Pier Francesco Pensosi. In primo piano la questione Iran. Tra gli Stati Uniti e Teheran c'è per ora solo un accordo di massima. Questo trapela dalla Casa Bianca. Ma l'ultimo messaggio di Donald Trump volge all'ottimismo e invita a non accelerare i tempi. Secondo i media iraniani persistono però nodi irrisolti, dallo sblocco dei beni congelati alla revoca delle sanzioni sul petrolio. Un nuovo round di colloqui potrebbe però tenersi il 5 giugno. La flottiglia al centro di uno scontro istituzionale senza precedenti in Israele, innescato dalla diffusione delle immagini che mostrano umiliazione e maltrattamenti ai danni degli attivisti della flottiglia. In un discorso dai toni durissimi, il presidente Herzog ha condannato gli atti brutali. La replica di Ben-Gvir arriva via social: non è degno di essere il nostro presidente. Elezioni amministrative nella prima giornata di voto, chiusa alle 23, affluenza al 46,31%, in calo rispetto al 52% delle precedenti tornate. Oggi urne di nuovo aperte dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio che seguiremo in diretta con uno speciale. Sube morti alle Maldive nel pomeriggio, le prime autopsie. Il governo dell'arcipelago sta valutando una stretta sulle immersioni. Al Cristo degli Abissi l'ultimo saluto alla professoressa Montefalcone. E un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nuri, nel sud della Sardegna. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia. E scontri a Torino tra ultrà di Juventus e Torino prima del derby. Un tifoso bianconero in codice rosso per un trauma cranico, feriti anche 4 poliziotti. La partita è cominciata alle 21:50 circa, come deciso dalla Lega di Serie A, nonostante le proteste dei tifosi che invece avevano chiesto il rinvio del match. E parliamo invece del calcio giocato. I verdetti dell'ultima di Serie A protano in Champions il Como e la Roma, restano fuori dalla massima competizione europea Milan e Juventus, e disputeranno l'Europa League. Retrocede in Bilbao Cremonese, sconfitta 4-1 proprio dai lariani. Si salva il Lecce 1-0 sul Genova. Formula 1, brilla ancora la stella di Antonelli, che su Mercedes fa su anche il Gran Premio del Canada. Seconda la Ferrari di Hamilton, terza la Red Bull di Verstappen, e poi la vela con luna rossa che supera New Zealand. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2. Ora vi lascio a Serenotte Brasile con il nostro Max De Tomassi.
2: Eccoci qui, buonanotte a tutti da Rio de Janeiro. Qui sono le 22 minuti primi, invece in Italia ovviamente sono le 1:02, in diretta da Rio de Janeiro con Stereonotte Brasil su Rai Radio 1 in questa notte fra domenica 24, lunedì 25 maggio 2026, puntata 1181 di Stereonotte Brasil. Questa notte siamo con Federico Scoppi in regia, il nostro tecnico del suono questa notte è Alessandro Rosi, che salutiamo. Il programma a cura di Andrea Cacciagrano. Iniziamo con Anitta.

0: raccontarvi quello che è successo a noi, nulla di particolare. Siamo tornati in Brasile dopo un lungo viaggio, siamo arrivati dopo un viaggio di 10.000 chilometri, abbiamo lasciato Roma, gli studi di Saxa Rubra proprio ieri sera e siamo arrivati qui in Brasile oggi. Abbiamo trasvolato l'Africa, parte dell'Oceano Atlantico, siamo arrivati a Rio de Janeiro per trasmettere la nostra trasmissione in uno studio che questa notte è pieno di ospiti, è pieno di artisti che amiamo particolarmente. Questa notte parleremo con Amanda Cadore, una cantante del sud del Brasile che adesso però vive a Rio de Janeiro, e con il musicista Nico Rezende, cantautore, autore di canzoni molto famose, e poi ci verrà a trovare anche il giornalista Rocco Cotroneo, che è stato per più di 20 anni il corrispondente del Corriere della Sera qui in Brasile. Poi anticiperemo i principali argomenti che verranno trattati nel corso dell'importante manifestazione Rio Tossi, che è dedicata alla divulgazione di molteplici forme d'arte ed espressioni culturali brasiliane, che si terrà a Rio de Janeiro dal 26 al 31 maggio, e noi saremo lì, noi di Radio 1 saremo lì perché siamo stati chiamati dall'organizzazione di Rio Tossi a realizzare una conferenza proprio per parlare di quanto la musica brasiliana sia divulgata, sia diffusa nel nostro paese e in particolare in Europa. Insomma, questi sono i principali argomenti di questa notte. Se volete interagire con noi lo possiamo fare attraverso i miei social, io mi chiamo Max Tomassi e mi trovate su Instagram e su Facebook. Il secondo brano è un brano di Tony Canto con Celso Fonseca insieme alla Camerata Jovem do Rio de Janeiro. Sono bravissimi questi ragazzi della Camerata Jovem do Rio de Janeiro, si sono incontrati in uno studio di Rio de Janeiro della Biscoito Fino per rendere omaggio ad un progetto di Tony Canto, di Celso Fonseca e anche un po' del sottoscritto, rendere omaggio a Tom Jobim e a Domenico Modugno, che sono nati nello stesso anno, più o meno a distanza di pochi mesi, sono morti nello stesso anno 1994, ma hanno rappresentato davvero un importantissimo passo per la musica dei rispettivi paesi, per l'Italia e per il Brasile, perché nel 58, mentre Domenico Modugno cantava Volare al Festival di Sanremo, il grande Antonio Carlos Jobim fondava la Bossa Nova insieme a Vinicius de Moraes e João Gilberto. Sentiamoci l'interpretazione di Tony Canto e Celso Fonseca, che presto verranno in Italia. Tony Canto è già in Italia, ovviamente di Messina, ma Celso Fonseca raggiungerà Tony Canto in Italia nella prossima estate, perché realizzeranno dei concerti nel nostro paese. Questo è meraviglioso.
1: Credetemi accaduto di notte su di un ponte, guardavo l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. A un tratto

0: meraviglioso, meraviglioso del grande Domenico Modugno, interpretata da Tony Canto e Celso Fonseca. Stavo vedendo dalla scaletta che l'abbiamo passata anche ieri sera, in genere non facciamo questo, però sono davvero delle perle, canzoni bellissime contenute in questo album che si intitola Jobim Modugno, cantato da Tony Canto e Celso Fonseca. Allora, già arrivano dei messaggi, sono riuscito ad entrare in contatto anche con la regia, mi hanno mandato dei messaggi che ci stanno arrivando al 335-699-2949, tipo Andrea Cappelli, nostro ascoltatore da tantissimo tempo, che non crede che siamo in Brasile, perché così come ci ha detto e confermato il nostro tecnico Alessandro Rosi, la qualità audio è talmente tanto buona che in effetti sembra di essere in Italia. Io ringrazio chiaramente tutti i tecnici di Rai Radio 1, in particolare Paolo Ranaldi, che è il coordinatore tecnico dei nostri coordinatori di Saxa Rubra, e il nostro direttore Nicola Rao e tutte le persone che lavorano per Radio 1, per Radio 1 Musica e per Stereo Notte Brasil. Io voglio introdurre e salutare questa notte questa ragazza che ci è venuta a trovare, compositrice, cantante, che si chiama Amanda Cadore. Buonanotte Amanda.
1: Buonanotte.
0: Come stai?
1: Molto bene, você?
0: Tutto bene, grazie. Sono molto contento di averti qui. Ci hanno segnalato il tuo nome, ci ha segnalato il tuo nome un amico, no? Guilherme, che è un bravissimo ufficio stampa che lavora con grandi nomi della musica brasiliana, con Seu Jorge, con tanti altri. Insomma, è molto bello conoscere ciò che c'è di nuovo nella musica brasiliana. Tu capisci l'italiano?
1: Mais ou menos.
0: Ho detto, eu falei che è molto bom conhecer o que tem de novo na música brasileira.
1: Que bom.
0: È vero. Dovete sapere che Amanda è venuta qui, abbiamo chiacchierato, non ci conoscevamo personalmente, e abbiamo cominciato a parlare di cose che riguardano invece la sua terra. Lei è a Rio de Janeiro in questo momento, vive a Rio de Janeiro. Isso. Da quanto tempo?
1: Poca settimana.
0: Da qualche settimana. E come ti trovi qui a Rio?
1: Due settimane.
0: No, due settimane, ma ti trovi bene?
1: No.
0: Come no? Perché no? Scusa. Perché è una città você si incontra bene?
1: Ah, sì, molto bene.
0: Ah, ok, ok. No, perché
1: io sto adorando.
0: Ah, ma ti piace tanto, eh? Ma ti piace perché Rio è la città della musica in Brasile?
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: Io acho che la prima vez che eu vim pra cá,
0: la prima volta che sei venuta qui?
1: Há uns 8 anos,
0: 8 anni fa.
1: Tive tipo come una intuizione di che teria che stare qui in algum momento.
0: Ah, ci hai avuto un'intuizione che saresti dovuta venire qui in qualsiasi sì. momento.
1: Demorei un poco.
0: Ci hai messo un po' di tempo, ma sei arrivata. Dovete sapere, e questo lo dico anche al nostro regista Federico Scoppio, che ama molto la natura e il mare, dovete sapere che Amanda viene da una città sul litorale di Santa Catarina,

0: giusto? Che esatto. Si chiama Garopaba. Che c'ha già il nome è un po' strano. Che vuol dire Garopaba? Garopa, che cos'è? Garopa è il, quando
1: è un pesce.
0: Il pesce, no?
1: È un pesce, ma tem muitas teorie sobre un nome.
0: Ci sono delle teorie su questo nome.
1: Sì, che tipo... nenhuma è tão certa, mas a mais comum
0: è. Nessuna è giusta. La più comune è che viene dal pesce, anche perché mi diceva Thiago, che ti ha accompagnato qui, che da quelle parti si pesca molto.
1: Sì, bastante. È la principale fonte di...
0: È la principale fonte di reddito di quei 30.000 fortunati che vivono a Garopaba. Sì. Ma attenzione, mentre si parlava di musica, Amanda mi raccontava che lei è surfista.
1: No. Io tento.
0: Ci provi a fare la surfista?
1: Sì,
0: ci sono delle onde belle lì.
1: Io sono entusiasta del surf.
0: Sei un entusiasta del surf
1: e del mare.
0: E del mare. E lì da voi avete un mare molto particolare, perché il mare diventa immediatamente profondo,
1: claro,
0: dalla riva, ed è il mare e le insenature che ci sono nella vostra regione, è il mare ideale per il parto delle balene.
1: Sì.
0: Che balene vengono dalle vostre parti?
1: Balena franca.
0: Balena franca.
1: Sì. È molto comune, questo agora stiamo in temporada.
0: Questo è molto comune, arrivano lì e voi le vedete dalla riva.
1: È solo a Garopaba.
0: È molto comune vederle e arrivano fino a Garopaba.
1: Sì, più o meno a questa regione. Comincia agora, giusto nesses dias, temporada di...
0: Comincia adesso la temporada, il periodo in cui loro vengono a partorire i loro cuccioli. Da giugno a settembre è la temporada di parto delle balene franca.
1: Sì.
0: Che arrivano dal sud, dal polo sud.
1: Sì, esattamente.
0: I mariti restano giù nel polo sud, os maridos ficam ali nas águas, e loro salgono su a partorire. Ci deve essere, insomma, un...
1: Può essere.
0: Potrebbe essere così, ma me lo diceva Thiago. E la cosa bella è che queste balene si possono quasi toccare, perché ti è successo con la tavola da surf di arrivarci molto vicino, è vero?
1: Sì, è possibile, con molto cuidado e rispetto.
0: È possibile con molta attenzione e molto rispetto
1: si approssimare silenziosamente.
0: Avvicinarsi silenziosamente a queste balene.
1: Sì.
0: E loro in qualche modo sentono la presenza umana.
1: Sì, e così come sentiamo la presenza delle.
0: Così come noi sentiamo la presenza, la loro presenza. Mm-hmm. E che cosa succede nell'acqua quando voi siete vicini alle balene?
1: Eu acho que foi um dos... Esses, gosto de falar desse momento que foi um dos mais centrados.
0: Ti piace parlare di questi momenti che è stato uno dei più centrali della tua vita?
1: Claro, con muita atenção.
0: Con molta tensione.
1: Respeito, isso como já disse.
0: Rispetto. Che cosa succedeva mentre tu eri vicino alla balena?
1: Medo.
0: Paura.
1: Claro.
0: Sì.
1: Perché isso ti coloca in un stato di presenza pura.
0: Perché senti di avere di fronte a te una presenza pura, forte.
1: Sì.
0: E senti anche vibrazione nell'acqua, mi dicevi.
1: Sì, vibrazione e sons.
0: Anche suoni.
1: Sì.
0: Che loro emettono.
1: Sì.
0: Una specie di sibilo.
1: È un po' musicale.
0: È un po' musicale.
1: Ma è molto più la vibrazione fisica e energetica.
0: È più forte la vibrazione fisica e energetica.
1: Sì.
0: Adesso tu mi dicevi che queste balene vengono viste meglio non sul pelo dell'acqua, ma magari posizionandosi sulla riva del mare in un punto un pochino più alto.
1: Sì.
0: In modo che si può vedere proprio la silhouette della balena che entra e esce dall'acqua. Per respirare esce e poi rientra dentro.
1: Sì.
0: È molto emozionante. E si assiste proprio al parto, si riesce a vedere... O parto da...
1: No, io acho che...
0: Questo è impossibile. Forse lo fanno, forse partoriscono molto a fondo.
1: Sì, generalmente as baleias transitam con seus filhotes, então è comune ver una grande e una menor.
0: Allora, le balene in genere nuotano, transitano in quell'area con i loro figliocci, con i loro cuccioli, e quindi è possibile vedere la balena con il cucciolo vicino. Mm-hmm. Torniamo alla musica.
1: Sì.
0: Però è bellissimo questa parentesi che abbiamo aperto sulle balene.
1: Sì, è speciale.
0: Tu sei di Garopaba, mm-hmm, che si trova al sud del Brasile, un pochino più a sud di Florianópolis, che è una città che noi conosciamo molto bene. E tu sei, giustamente, per essere una brasiliana del sud, sei molto più legata alla musica latina del sud del Brasile, Paraguay, Uruguay e Argentina, piuttosto che i carioca, quelli di Rio, quelli di Recife, di Bahia e degli stati del nord.
1: Esattamente.
0: E quindi

0: fra gli artisti che preferisci c'è anche Jorge Drexler, che in questi giorni è in Brasile. Che mi dici di lui?
1: È bom, como você disse, que vem do sul.
0: Sì.
1: Antes de Garopaba venho de lugares pequenos do sul.
0: Vieni da piccoli luoghi del sud, te.
1: E isso, desse lugar tem muita música folclórica e regional.
0: In questi posti, in queste città, c'è molta musica folclórica e regionale.
1: E essa música, ela se relaciona muito com a música de fronteira.
0: E questa musica si relaziona molto con la musica di frontiera, quindi di Uruguay, Paraguay e Argentina.
1: Molto. Che
0: voi confinate con questi tre paesi.
1: Esattamente.
0: In Brasile.
1: E bom, como disse de Jorge, coincidentemente está aqui hoje.
0: Sì, Jorge è qui a Rio, sì. È arrivato oggi.
1: E come um dos principais cantautores desse lugar, desse sul.
0: È uno dei principali cantautori di questo luogo geografico che appartiene a quattro stati. Ed è uno dei rappresentanti. Lo ascoltiamo in sottofondo perché il brano che ha scelto Amanda Cadore si intitola Movimento.

0: dice Drexler, no? Se vuoi che qualcuno muoia, fallo stare fermo, no? È una bellissima canzone questa, no, Amanda?
1: Sì, stiamo vivos perché stiamo in movimento.
0: Stiamo vivi perché siamo in movimenti. C'è anche Alessandra che ci segue da Napoli, lo sai? Mm? C'è un'ascoltatrice che ci manda un messaggio, ci segue da Napoli e ci saluta e dice che consiglia a te e a tutti quanti di ascoltare And God Created Great Walls, del compositore statunitense Alan Hovenes. Insomma, è una canzone sulle balene.
1: Interessante.
0: A me anche.
1: Obrigado.
0: A me anche emozionano molto le balene. Eh? Uh-huh. Buonasera, Raffaele, tutto bene? Nel frattempo, noi stiamo qui occupando lo studio di Raffaele, il nostro carissimo amico che ci ospita sempre a Rio de Janeiro. Amanda, dal punto di vista così della tua carriera, no? Del tuo mestiere, come sei diventata un'artista? Hai iniziato da bambina a suonare, comporre, amare la musica? Chi ascoltavi?
1: Sempre trabalhei e vivi con composição através do violão.
0: Sì.
1: Acho que é o que tem.
0: Hai sempre convissuto con le composizioni fatte con la chitarra?
1: E sempre mi accompagnou, mesmo quando non stava vivendo esclusivamente per la musica.
0: Anche quando non convivevi esclusivamente con la musica. Ma i tuoi genitori ti hanno aiutato?
1: Come?
0: I tuoi pais aiutarono você? Músicos?
1: Poco.
0: Poco.
1: Sono la prima musicista della famiglia.
0: La prima musicista della famiglia. Sì. Adesso, Amanda, tu no? Parli portoghese e ti chiami Cadore di cognome. Cioè, Cadore è una delle zone più belle dell'Italia, no?
1: Preciso che alguien mi levi a conoscere le montagne.
0: Hai bisogno che qualcuno ti porti. Guarda, questa notte c'è un altro artista brasiliano che è di origini italiane, calabrese, e che andrà in Italia fra un poco. È Nico Resende che fra un po' intervistiamo. Adesso tu che ti chiami veramente Amanda Cadore, presto dovrai tornare, dovrai andare in Italia. È la prima volta, non ci sei mai stata?
1: Sì, è vero.
0: Bene.
1: Preciso ir.
0: Devi assolutamente andare. Questo tuo album come si intitola?
1: Viva.
0: Viva. È il primo album?
1: È il secondo album, ma
0: è il secondo album.
1: Il primo grande album.
0: Ma è il primo album che puoi considerare grande da un certo punto di vista, magari artistico, anche di impegno, perché è un album molto suonato con tanti strumenti, con grandi musicisti, vero?
1: Sì.
0: Quanto ci hai messo a metterlo in piedi?
1: Come?
0: Quanto demorò?
1: Un anno e mezzo.
0: Benissimo. Ascoltiamo un primo brano che si intitola Viva, che dà il titolo all'album, e poi torniamo a parlare con Amanda Cadore.

0: Ed è 1:31 minuti primi su Rai Radio 1. Qui in Brasile sono le 20, adesso è 32, scattato adesso il minuto. Questa era Amanda Cadore con Viva, da questo suo nuovo album intitolato Viva. Amanda, che effetto fa sentire la tua canzone che va in onda dall'Italia?
1: Come?
0: Chi è effetto?
1: Ah,
0: che emoção você tem a música saindo da Itália, vindo pra cá?
1: Esclusivo, isso. É primeira mão. Primeira
0: é a prima radio che, claro, che manda in onda questa canzone.
1: Sì, che non saiu ainda. Sai,
0: ancora
1: 29.
0: Benissimo. L'album esce il 29 maggio.
1: Sì.
0: Ma che bello, grazie di questo grande onore di farci ascoltare questa canzone.
1: Sì. Sta linda essa proposta.
0: Bello,
1: di...
0: C'è un bel tiro questo brano, no? Ha un bello picchi, né?
1: Sì, è una canzone gravata toccando junto con la banda.
0: È una canzone registrata insieme alla band, sì. E avete suonato in contemporanea, quindi gli strumenti non sono separati come generalmente si usa quando si registra.
1: Fizemos também.
0: Avete anche fatto.
1: Ma il coração di tutto il disco è gravato al vivo.
0: Allora, tornando al messaggio dell'ascoltatrice di prima, Alessandra, diceva appunto che questa musica, questa canzone sulle balene, che si chiama And God Created Great Whales, è un compositore statunitense, Alan Hovenes, è stata composta nel 1970 su commissione della New York Philharmonic. L'opera sinfonica, è un'opera sinfonica questa che citiamo, unisce l'orchestra tradizionale alle registrazioni reali dei canti dei cetacei, e sono megattere, balene della Groenlandia e orche. La balena franca non la conosco, ma magari in Italia noi la chiamiamo in un altro modo. C'è un amico che è venuto a trovarci, Alfonso, come va? Tutto bene? Aspetta che ti apro, eccolo qua.
2: Buonasera Max, grazie per l'invito. Buonasera anche a chi ci ascolta.
0: Alfonso è un italiano che vive in Brasile da quanto tempo?
2: Italiano regolamentare, vivo da pochissimo.
0: Regolamentare?
2: Vivo da pochissimo. Sono stato moltissimo in Brasile con il mio lavoro di pilota.
0: Sì.
2: Per tantissimi anni.
0: Hai fatto per tanti anni il comandante della nostra compagnia di bandiera, che non c'è più adesso.
2: Adesso
0: purtroppo
2: Non c'è più, si chiama prima l'Italia, ora l'Ita.
0: Sì.
2: Ho amato il Brasile, in particolare Rio, sino al punto di comprarmi una casa.
0: Ah, che bello, quindi adesso vivi un po' qua e un po' là.
2: Sì, un po' qua, esattamente.
0: Bene, che effetto ti fa di questo circolo, no?
2: Molto, molto, molto interessante.
0: Che si chiude, no? Una brasiliana che si chiama Cadore, che regala a Radio 1 l'anteprima del suo album, che si chiama Viva, che è una parola che vale sia per l'italiano che per il brasiliano.
2: Molto
0: portoghese.
2: Bello, molto emozionante, molto interessante questo circuito che si chiude tra il Brasile e l'Italia.
0: Mm-hmm. Penso che è una cosa che in qualche modo dovremmo cercare di continuare a tenere in piedi.
2: Alimentare senza
0: da altro. Quando vivi in Brasile ti rendi conto quanto il Brasile sia vicino all'Italia, pur essendo distante?
2: Molto più di quanto si creda e molto più di quanto siano conosciuti gli stereotipi classici.

0: Bene,
1: c'è
0: poi,
1: molto di più.
0: Bene. Amanda, fra gli artisti che secondo te sono stati più importanti, no, nella tua formazione di cantautrice, c'è anche Lenini. Perché?
2: Per tutte queste camadas percussivas principalmente.
0: Ah, per l'esistenza di tutte queste, sì, di questi strati percussivi che fanno parte della sua musica. Sì. È un artista del nord-est brasiliano, sì, di Recife, se non sbaglio,
2: Itre,
0: che
2: vale,
0: scende a Rio de Janeiro negli anni 80 più o meno, e che comincia a lavorare e a collaborare con i grandi nomi della musica brasiliana finché non trova, non crea un suono suo.
2: Io acho che essa prossimità di lavorare la canzone con elementi di pesquisa ritmica, che è, sì, che io tenho trabalho nesse disco.
0: È un elemento di ricerca ritmica con?
2: Con il cuore della canzone.
0: Con il cuore della canzone. Sentiamoci un brano di Lenini che si intitola Confia in Me, e poi torniamo a parlare con Amanda e tutti i nostri ospiti.

0: Lenini, il grande Lenini, con questa canzone che si intitola Confia in me. È la parola che vorrei dire anche ad Amanda Cadore, perché quando all'inizio mi ha detto, gli ho chiesto se lei parlava italiano, lei mi ha detto no, non parlo italiano, ma lo comprendi? Dice così così, allora gli ho detto confia in me, fidati di me.
1: Sì.
0: No Amanda?
1: Confio.
0: Riesci a capire perfettamente?
1: No.
0: No?
1: Un poco.
0: Dai su, hai risposto sempre molto bene, è stata
1: tu
0: bravissima.
1: Tu comprendi dopo, ma scusa smais.
0: Sì. Quali sono le regioni che ti piacciono di più dal punto di vista musicale in Brasile? As regiões que você mais gosta do ponto de vista musical aqui no Brasil? Por exemplo, il nord del Brasile, Manaus, tutta la musica che viene dal quel tecnobrega della musica delle Amazzonie, insomma, amazonensi.
1: O Brasil è gigante.
0: La musica nordestina, il baião, lo xote, lo xaxado.
1: A chula. Essa música que a gente escutou, Viva.
0: Questa che abbiamo ascoltato, Viva, quella tua.
1: Tem uma referência de um ritmo que chama chula.
0: C'è un riferimento

0: di un ritmo che si chiama shula?
1: Sì, che è disseminato e pesquisato per Roberto Mendes.
0: Sì, che è stato diciamo riscoperto da Roberto Mendes, che è un autore di Bahia.
1: Sì,
0: che ha scritto
1: Reconcavo
0: per
1: Baiano.
0: Maria Bethania, per tanti.
1: Esattamente. Então, esse ritmo do
0: questo ritmo
1: è ispirato
0: della chitarra
1: e ispirato a Roberto Mendes.
0: È ispirato a Roberto Mendes e alla shula, che è questo ritmo molto antico del Reconcavo Baiano.
1: Esattamente. Letra da musica, per esempio
0: il testo di questa canzone di Viva
1: sta scritto in formato di decima spinella.
0: Sta
1: scritta
0: sì
1: in una forma poetica.
0: È stato scritto questo testo in una forma poetica che si chiama
1: decimas.
0: In decime, certo, che
1: claro.
0: È la forma che Drexler preferisce per scrivere
1: claro.
0: Le canzoni.
1: E no Brasil è l'unico lugar che tem essa
0: formazione.
1: In
0: Brasile è l'unico posto dove si scrive in decima.
1: È no Rio Grande do Sul.
0: È a Rio Grande do Sul.
1: Musica folclorica che flerta con Uruguay, Argentina.
0: Musica folclorica che è mescolata con l'Uruguay, con l'Argentina, la
1: samba,
0: milonga.
1: Chacarera.
0: È un altro mondo, nel mondo brasiliano
1: sì.
0: Esiste un altro mondo.
1: Sì.
0: Molto bene. Amanda Cadore, ci ascoltiamo adesso Sem Filtro, dal tuo album Viva.

0: Amanda Cadore, Sen Filtro, bella questa ballad, eh? Molto bella, complimenti.
1: Una ballad mesmo.
0: Hai fatto un bel lavoro. Dove avete registrato questo album a Rio de Janeiro? Onde vocês gravaram?
1: A gente gravou no studio do Cassim, aqui.
0: Ah, avete inciso nello studio del famosissimo bassista Cassim.
1: Sì, esse mesmo.
0: É.
1: Mas é produzido por Jojo.
0: Jojo.
1: De São Paulo.
0: Sì. Quindi lui è venuto da San Paolo qui, sì, da Cassin.
1: E io e a banda di Florianópolis viemos todos para o Rio para gravar.
0: La band è venuta da Florianópolis, mm-hmm. Non sono da Aranhas, no?
1: No,
0: no, no, no. No. La band più famosa di Florianópolis si chiamano Das Aranhas, è vero?
1: È famoso in tutta l'isola e Santa Catarina.
0: In tutta l'isola, Santa Catarina, è un gruppo insomma molto numeroso, di quante persone? 5, 6 persone, 8 persone?
1: Mais ou menos, por aí.
0: C'è anche Nico Resende. Come stai, Nico? Prendi il microfono. Tutto bene?
2: Grande Max, tutto bene.
0: Tutto bene. Io e Nico ci conosciamo da tanto tempo, almeno tanto ci incrociamo, tempo. Abbiamo giocato a pallone insieme al campo di Francisco Buarque di Olanda, no?
2: Sì.
0: E poi Nico è parceiro di grandi amici come Nelson Motta, per
2: Nelson
0: esempio.
2: Motta.
0: Rocco, Cazuza. Buonasera. Cazuza, sì.
2: Io che bei tempi. Conosci di Cazuza?
0: Certo che conosco. Sì. Era un grande amico di Cazuza. C'è una bella storia con Cazuza, poi te la racconto quando poi parliamo del tuo album. Ti fa piacere sentire nuova musica brasiliana che arriva?
2: Meraviglioso.
0: Tu che hai scritto dagli anni 80, tu scrivi, no? Desde os anos 80 você escreve.
2: Sì, sono 40 anni. Meravigliosa musica,
0: sì.
2: Sinto un frescor.
0: Senti una freschezza.
2: Una freschezza, esattamente.
0: Nico sta studiando italiano perché viene presto in Italia.
2: Vuoi arriscare, vuoi parlare in portoghese.
0: Sì.
2: Ma musica nuova, artista nuovo con
0: musica
2: frescor,
0: nuova, artista nuovi.
2: Frescor, idee nuove.
0: Freschezza, idee nuove.
2: Isso è molto, isso è molto buon per la musica, per la buona musica brasiliana.
0: Fa molto bene per la buona musica brasiliana.
2: Esattamente.
0: Tu pensi che la musica brasiliana stia vivendo un momento di crisi compositiva?
2: No, non penso.
0: Ci sono bei dischi.
2: Esistem muitos bons artistas novos. A gente está aqui do lado de
0: uma. Sono buoni nuovi artisti, stiamo accanto ad una.
2: O problema é que com a expansão da espansione,
0: con l'espansione.
2: L'espansione dei lançamentos,
0: delle pubblicazioni.
2: Molto poco spazio per la divulgazione.
0: C'è poco spazio per la divulgazione.
2: Molto artistas. Esiste também coisas não tão boas, é claro que sim.
0: Ci sono anche cose non tanto buone.
2: Mas tem muito artista bom.
0: Ma ci sono artisti.
2: È difficile ter espaço.
0: Di ottimo livello.
2: São muitos lançamentos. A internet nos proporciona milhares de lançamentos diários e eles são gotas.
0: Internet ci offre migliaia di pubblicazioni giornaliere.
2: São gotas in oceano.
0: E sono gocce nell'oceano. Il problema è che poi c'è l'algoritmo che ci obbliga a seguire una linea che noi involontariamente abbiamo, con la quale abbiamo approcciato. Non trovi, Amanda? L'algoritmo ci distrae un pochino, vero?
1: Molto, ma io tento non pensare molto.
0: Hai cercato mai di ingannare l'algoritmo?
1: Sì.
0: Come, per esempio?
1: Non
0: ascoltando la musica brega?
1: No.
0: La musica più usa e getta.
1: Io tenho formação em publicidade.
0: Ah, ti sei laureata in pubblicità.
1: Sì, ma mi affastei.
0: Ti sei allontanata dalla pubblicità?
1: Sì.
0: E dall'algoritmo?
1: Sì.
0: Aspetta, Nico, dimmi.
2: Un buon nome di musica, ingannando l'algoritmo.
0: È un buonissimo nome di canzone, di brano, ingannando l'algoritmo. Ma io penso di aver già ascoltato una frase di questo tipo, ingannando l'algoritmo, in una canzone che ho sentito recentemente. Come tutti coloro che operano nella musica, io ho così la fortuna, anche così l'obbligo di ascoltare tante canzoni. C'è Amanda che ha scelto una canzone di Jorge Drexler che si intitola proprio così, O Algoritmo. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo a parlare con lei.

0: wow.
1: Allora, l'idea è quella di ingannare l'algoritmo, perché noi la musica che vogliamo ascoltare preferiamo che venga dalla nostra scelta e non da quello che lui ci suggerisce, anche se comunque quando noi amiamo un determinato genere musicale, per esempio se noi scegliamo Amanda Cadore, poi ci verranno fuori una serie di canzoni che magari possono piacerci e che fanno parte di quel tipo di musica che tu realizzi. Però come tutte le brave artiste, penso che Nico sia d'accordo, non è giusto etichettare un artista con un rotulo, no? Con un genere. È vero o no, Amanda?
2: Sì.
1: Te lo dico perché un giorno a me mi è capitato.
2: Nesse disco ho offerto con varias sonoridades e foi un grande desafio.
1: E questa è stata la sfida, realizzare un album eterogeneo,
2: sì,
1: giusto? Con tante idee musicali. No, te lo dico, il fatto di etichettare un artista è sbagliato, molto sbagliato, perché una volta mi capitò di intervistare Adriana Calcagnotto all'inizio della sua carriera, gli anni 90, 94, 93, e feci l'errore, ma ero molto più giovane, quasi non ero minorenne, ma quasi, e gli disse, insomma, qual è il tuo genere? E lei ha detto, io non ho un genere, giustamente, perché insomma non si può etichettare un artista con questa idea che noi operatori del settore cerchiamo di dare all'artista, sei d'accordo?
2: Mm-hmm.
1: Nicole?
3: Concordo, perfetto, non si deve etichettare un artista, l'artista è una persona unica, una personalità unica e una musicalità unica.
1: Nico è un po' l'esempio di questo, perché anche Nico nel corso dei suoi 40 anni di carriera ha realizzato tante canzoni di diverso tipo, no? Nico, sì. Sei passato dal rock alla ballad, alla musica popolare brasiliana, no?
3: Con certezza.
1: Mi dicevi che hai scritto una canzone con Nelson Motta recentemente.
3: Sì,
1: Nelson Motta è il più grande.
3: Il mio ultimo album.
1: È il titolo del tuo ultimo album.
3: Prima vez.
1: Molto bello, complimenti. Nelson Motta, tra l'altro, in questi giorni. Nelson Motta è il più grande scrittore brasiliano, uno dei più grandi scrittori di musica, grande produttore, autore di canzoni, è in Italia a farsi una bella vacanza e stava a Firenze fino a qualche tempo fa. Una canzone con la quale arriviamo al prossimo appuntamento con l'informazione del GR1 è di Amanda Cadore e si intitola Cidade Pequena. Perché questa città pequena? Che città è questa città piccola?
2: Primeiro que essa música é uma homenagem.
1: É um omaggio.
2: A uma pessoa que me despedi.
1: A uma pessoa da qual ti sei dovuta separar.
2: Quando estava pronta para terminar o disco.
1: Quando eri pronta per terminare il disco.
2: E

0: ispirata in una conversa.
1: Beh, è ispirata ad un dialogo.
0: Que falávamos da nossa relação desde esse lugar que crescemos e convivemos e que é de uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul.
1: Allora, in questo dialogo voi raccontavate, te e questa persona con la quale purtroppo ti sei dovuta lasciare, parlavate della città piccola dell'interno del Brasile. Ricordiamo che in Brasile una piccola città c'ha 100.000 abitanti, quanto più o meno?
0: Tipo 5.000 abitanti.
1: Ah, questa era proprio piccolissima, era proprio una briciola all'interno del grande Brasile. Arriviamo alla GR1 delle 2, qui sono le 20.56, poi vi raccontiamo per quale motivo, ma quelli che hanno iniziato a sentirci sin dall'inizio proprio della trasmissione sanno che noi stiamo trasmettendo dal Brasile.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben trovati da Marco Santucci. In primo piano la situazione nel Golfo Persico. Dalla Casa Bianca trapela che tra gli Stati Uniti e l'Iran c'è per ora solo un accordo di principio, ma le trattative procedono e l'ultimo messaggio di Donald Trump offre uno spiraglio di ottimismo. Da New York, la corrispondente.
4: Se chiuderò un accordo con l'Iran sarà buono e appropriato, non come quello con